grazie, grazie. A Silvia, grazie a Luca e noi ci rivediamo tra pochissimo per un'altra storia.

0: Continuiamo a raccontare storie di adozione. Buonasera, benvenuti a Federica e Gabriele.
1: Ciao.
0: Buonasera.
2: Ciao.
0: Ciao. Allora, ci raccontate un po' la vostra esperienza, la vostra storia. Chi vuole cominciare?
1: Mio marito.
0: Fa il cavaliere.
2: Allora, tante similitudini peraltro con la storia di prima. Una tra tante sul fatto che anch'io mi sono un po' abbandonato e lasciato trascinare, quindi no. Comunque questa storia inizia, diciamo, lui arriva, abbiamo fatto questa adozione internazionale e lui è qui con noi dal 2021, si chiama Rowan, è un bambino che abbiamo adottato in Corea del Sud. Uh-huh. E da allora in realtà vive con noi, adesso ha 5 anni. Allora, è un'esperienza bellissima. Io quasi non ci credevo all'inizio, in realtà, appunto, come ho detto, effettivamente io mi aspettavo nella mia vita una famiglia biologica, tradizionale. Io sono nato a Roma e i miei genitori mi hanno, come dire, cresciuto facendomi pensare che quella poteva essere l'unica idea di famiglia esistente, no? E questo concetto me lo sono portato avanti fino a quando poi in realtà effettivamente ho costruito una famiglia con Federica. Noi ci siamo sposati nel 2015. E da allora anche io sono...
1: Questo è il momento in cui l'abbiamo visto per la prima,
2: esatto,
1: volta.
2: Questo è il momento in cui eravamo al KWS a Seul.
1: E ci siamo incontrati.
2: Io sto facendo la ripresa di lei che incontra per la prima volta Rowan, che è nascosto lì in mezzo alle palline. E la mamma che vedete con la mascherina è la mamma affidataria che ha accompagnato Rowan nel suo primo anno di vita. Cioè ha praticamente preso Rowan in ospedale dalla mamma biologica dopo una settimana che Rowan era stato allattato in ospedale, e Rowan è cresciuto con questa famiglia coreana dove loro fanno proprio questo di professione. Sono delle famiglie in realtà che con grandissima professionalità fanno questo diciamo
1: accompagnamento
2: questo
1: periodo,
2: accompagnamento verso le famiglie internazionali che poi, ecco, diventano le reali famiglie adottive. Questo appunto era gli uffici dove il tribunale locale a Seul, dove siamo andati anche lì a, diciamo, proseguire.
1: Questo è l'abbraccio tra me e la mamma affidataria. Io, mi avevano detto, mi raccomando, perché in Corea non si piange, non si mostrano le emozioni. Naturalmente io sono scoppiata a piangere, l'ho abbracciata, ho fatto tutto quello che mi hanno detto di non fare. È proprio la classica italiana pianti, urla e disperazione. Sì, ma sì. Io provo veramente un'ammirazione per questa donna che ha dato, per questa famiglia, perché c'era anche un papà e due fratelli che hanno cresciuto nostro figlio come se fosse loro, ed lui è così proprio perché grazie a loro, anche grazie, io penso moltissimo anche alla sua famiglia biologica, e penso sempre il giorno del suo compleanno che cosa penserà la sua mamma e il suo papà che l'hanno creato, e perché è un bambino meraviglioso e davvero tutto quello che è lo dobbiamo a queste persone che ci hanno accompagnato in un modo o nell'altro in questa esperienza incredibile. Bellissima, molto molto faticosa. Questo è il primo giorno. Sì, mi dispiace che non si vede perché è un bambino
0: meraviglioso. Ovviamente, è un minore, quindi non possiamo mostrare.
1: No, certo. Questo è il primo giorno in cui è stato con noi, la prima mattina che si è svegliato e era già sorridente, non ha mai mostrato un momento di... Questa è la nostra casa in Corea.
2: Sì. È in Sadong, in questo quartiere centrale di Seul, dove abbiamo vissuto per 2 mesi. E sempre nel periodo del Covid, anche un'altra analogia con la storia precedente, anche noi grazie al Covid abbiamo potuto vivere e
1: sono
2: lavorare.
1: Sono sveltite in realtà le procedure, sì, perché noi comunque abbiamo fatto domanda a fine 2019, inizio 2020 e siamo partiti a ottobre del 2021, quindi non eravamo neanche pronti, avevamo appena acquistato la casa nuova, sì, perché ci serviva una casa più grande, siamo partiti con la casa ancora da costruire. Mm-hmm. Perché abbiamo ricevuto 2 settimane prima la telefonata che insomma saremmo dovuti partire, quindi è stata appunto, come dicevo, un'esperienza che comunque impegnativa.
0: Un'esperienza impegnativa e bellissima, dicevate. Come mai avete deciso, posso chiedere, per un'adozione?

0: fatto domanda per entrambe.
1: Per entrambe.
0: Sì,
1: ah, okay.
0: Poi siamo state anche chiamate in realtà per un'adozione nazionale, però per le adozioni nazionali non viene mai scelta solo, chiamata solo una coppia, avevano scelte più coppie e poi non siamo stati scelti alla fine, quindi insomma è stata anche un pochino un'esperienza complicata anche quella. E quindi poi abbiamo proseguito per l'adozione internazionale. Avevamo già le idee chiare, sapevamo che saremmo voluti andare in Corea. E
1: ah, ecco.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Noi ci siamo conosciuti in un viaggio in Costa Rica, quindi siamo due viaggiatori incalliti e abbiamo sempre viaggiato.
2: Però l'est del mondo ci ha sempre tanto attratto, insomma,
0: l'Oriente.
2: Abbiamo fatto tanti viaggi in quella parte lì e quindi ce la sentivamo proprio nelle corde, lo volevamo là.
1: Wow, che bello!
0: Sì, avevamo le idee chiare da questo punto di vista, sì.
1: Dicevi un'esperienza bellissima ma anche faticosa.
0: Molto faticosa.
1: In che cosa è faticosa?
0: Allora, intanto è faticosa anche nella relazione di coppia, perché tutto questo percorso, assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, anche il giudici, non siamo stati così fortunati come i nostri predecessori. Molto faticoso, è sempre una continua analisi sia a livello individuale sia a livello di coppia. Giustamente il rispetto e l'interesse principale sono i minori, sono i bambini, però anche noi abbiamo il nostro cuore, certo, le nostre sensibilità, anche la frustrazione, l'attesa, la marea di documenti che abbiamo dovuto preparare. Essendo sotto Covid la maggior parte degli uffici erano chiusi e quindi dovevi prendere appuntamento, code, è successo veramente di tutto, però devo dire che questo ci ha insegnato veramente quello che è diventare genitori in modo, non posso dire, di solito nelle famiglie biologiche è la madre, no, che per i primi 9 mesi custodisce in grembo questo bimbo e il padre viene un po', posso dire, emarginato da tutti, no, in modo simpatico. Certo. Invece è una gravidanza condivisa da tutti i punti di vista, è una gravidanza condivisa, è una veramente genitorialità veramente...
2: Diciamo che ci si arriva con una gran consapevolezza,
0: sì,
2: come dire, no?
0: Qui ci le nostre bevute in Corea con i sconosciuti per passare il tempo.
2: Sì, è stato un viaggio meraviglioso.
1: Perché insomma siete stati 2 mesi, no?
0: 2 mesi e il bambino l'abbiamo visto solo 3 volte, 1 ora, quindi tutto il resto è stato viaggio.
2: Purtroppo è così che prevede il sistema, quindi...
0: Sì. Anche questa è stata una cosa molto complicata, noi l'abbiamo potuto vedere 1 ora per 3 volte e alla quarta ce l'hanno dato, e anche, tra virgolette, bruscamente, perché la loro politica è quella del tutto subito, tagliamo in modo tale che...
2: Sì,
0: ci hanno messo, la mamma fidataria mi ha messo lo zainetto nella schiena, lui era abituato ad andare in giro con lei, messo...
2: Sul marsupio
0: me l'ha messo e l'ha salutato, lentamente si è allontanata, gli ha detto nella sua lingua, sii felice, è andata via, e da lì io, pianti, disperazione di tutti e tre... Però Roon in quello è stato meraviglioso, nel senso che in macchina dal viaggio, diciamo, dal KWS a casa coreana si è addormentato come se avesse voluto spegnere un attimo il dolore, e poi quando si è risvegliato è come se si fosse risvegliato a casa sua e ci ha regalato sempre una serenità e una pace che solo lui ci può dare. Questi sono i nostri valigie prima di partire, poi c'è, non so se si è vista una foto del rientro dove avevamo 50 valigie in più, oltre io con mio figlio che pesava già allora.
2: No, questa è l'andata.
0: Erano poche le valigie.
2: Questa
0: erano
2: poche.
1: Questa è poca roba.
0: La mamma fidataria ci aveva riempito di vestiti, giocattoli, e, insomma abbiamo dovuto comprare altre 5-6 valigie per tornare a casa.
1: Quando siete tornati a casa, com'è stata l'organizzazione, com'è la nuova vita dopo, con questo bambino che tanto viene desiderato, no? Questa nuova famiglia, e poi?
0: Un po' un trauma all'inizio. Noi siamo due grandi lavoratori, tutte e due lavoriamo tanto, quindi abbiamo dovuto ricostruire la nostra vita con tempi, spazi differenti e trovare anche all'inizio un attimo... uscire un attimo da questo shock, da questo frullatore dove noi eravamo da sole dall'altra parte del mondo, ci è stato dato questo bambino come tipo un pacco postale e siamo trovati un po'
2: non
0: soli.
2: Non solo il pacco, ci hanno dato anche un foglio di istruzioni.
1: Tipo
2: Ikea. C'era scritto, allora il bambino mangia questo, dorme a questo, usa questo, dello spazzolino è fatto così. E io in realtà nei primi giorni che mi sentivo un po' un padre inadeguato, seguivo la mia...
0: Andava in giro col foglio in mano.
2: A uno, due, questo l'abbiamo fatto, sì, ok, tutto a posto, quindi
1: servito per il primo giorno.
0: Sì,
1: cioè, merita un applauso.

0: perché insomma poi è così, tu dicevi insomma loro lì fanno un taglio secco, però poi quando ti trovi con questo piccolo bambino insomma non sai da che parte cominciare, quindi...
1: proprio da niente, esatto. Io mi ricordo la prima notte non ho chiuso occhio e continuavo a guardare se respirasse, se... mi sembrava strano che dormisse ha dormito russato addirittura tranquillamente, sì, sì. Dicevo, sarà normale. Lui dormiva perché come suo figlio non ha problemi, io ero gomitate, ma quando te è vivo, dormi. Siamo andati avanti così tutta la notte, io svegliavo, lui
2: ci
1: dormiva.
2: Siamo fatti valigie di cose coreane da mangiare, perché anche un altro dubbio, no? Tipici italiani, ho detto, ma no, adesso come
0: faremo? Cosa mangia?
2: Pesto genovese, no? E invece poi in realtà ci siamo resi conto che la cosa è andata via molto naturalmente.
1: Il nostro figlio è un mangiatore seriale, mangia qualsiasi cosa. Io faccio la nutrizionista, quando l'ho vista la prima volta ho detto, ma me l'avete dato perché ho una missione, devo farlo dimagrire. Quindi sul cibo non abbiamo mai avuto problemi, infatti. Mangia qualsiasi cosa.
0: E anche a voi chiedo quanto sia stato importante l'associazione, gli altri genitori, il sostegno, non sentirsi da soli, anche per dei momenti magari di fatica.
1: Molto importante, noi abbiamo conosciuto Batia nella fase di attesa, che secondo noi, secondo me, è la parte più complicata, nel senso di non sapere quando...
2: Per la nostra esperienza.
1: Sì, certo. Non sapere come e quando questo bambino arriverà, e quindi ci è servito molto, allora avevano organizzato degli incontri con diversi argomenti, ci è servito molto e ci siamo comunque sempre subito sentiti a casa, che direi che è molto importante, molto importante.
2: Sì, l'ascolto, la condivisione aiuta. Tantissimo, perché quelle attese sono tanto lunghe, no? Quindi c'è bisogno in realtà di un sostegno, di una condivisione che aiuta a dar coraggio, no? Anche da... perché l'attesa di un figlio, in qualche modo, no? È qualcosa che vorremmo tutti quanti, serve essere molto breve, no? Invece in realtà i tempi burocratici, l'amministrazione, no? I tribunali, tutto molto diluito.
0: Sì, la frustrazione, la difficoltà anche, no? Cioè, il fatto di essere sempre, di sentirsi anche, no? Sempre giudicati o non solo la coppia, ma come dicevi, anche tu persona, che già hai dovuto fare un percorso per arrivare a questa scelta. Questo spesso forse si dimentica, no? Quando si parla di adozione o anche di affidamento. Qual è il vostro consiglio, il vostro messaggio? A chi vi sta guardando, a chi magari è un po' titubante.
1: Aprite il vostro cuore. Io quando guardo mio figlio non vedo che è coreano, vedo che assomiglia a noi, quindi adesso mi commuovo. Perché è proprio così, quindi.
2: Sì, assolutamente.
0: Grazie Federica, grazie insomma anche per la tua commozione, grazie Gabriele, e noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: andiamo avanti nel raccontare. Andiamo avanti nel raccontare storie di adozione, ma non solo, anche di affidamento, in questa storia in particolare di Paola. Buonasera Paola.
1: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per aver accettato. Allora, ci racconta un po' la sua storia della sua famiglia?
1: Sì, certo. È iniziata tanti anni fa, perché io e mio marito ci siamo conosciuti sui banchi di scuola, quindi siamo stati tanti anni fidanzati, poi ci siamo sposati e l'idea dell'adozione comunque l'abbiamo sempre avuta in mente. Così, dopo qualche anno, abbiamo deciso di informarci e tramite l'associazione Battià ci siamo andati un po' ad informare, a chiedere come ci dovevamo muovere, come funzionavano le cose. Da lì abbiamo capito che Battià però non era solamente fonte di informazione, ma era un casa. Perché tuttora siamo sempre con gli amici di Battià. Battià è condivisione e Battià è famiglia. Perché in certi momenti ti puoi sentire solo e in certe occasioni ti senti anche un po' diverso. E all'interno di Battià invece appunto non sai mai.

0: Vai solo e condividi le stesse cose, le stesse idee, le stessi obiettivi. Quindi poi abbiamo presentato domanda di adozione e abbiamo avuto l'idoneità col Tribunale di Genova per un'adozione internazionale e abbiamo così deciso di scegliere l'ente, perché entro un anno bisogna dare mandato all'ente. E abbiamo optato per le missionarie della carità, che sono un ente che in questo momento non si occupa più di adozione, però si occupa di India. E quindi abbiamo affidato a loro le nostre sorti, diciamo, tra virgolette, e abbiamo atteso la telefonata, la famosa telefonata dell'abbinamento. E mi ricordo ancora dove ero.
1: Dov'era?
0: A Sestri Ponente, sulle alture, in un posto dove non sono mai più stata, a dire la verità, ero lì per lavoro, dalla stazione, cioè c'è una ferrovia. E quindi niente, chiama la suora e ci parla di questo bambino, un maschietto piccolo, e ci dice pensateci e fateci sapere. Noi ci abbiamo pensato pochissimo. E abbiamo dato subito la disponibilità, abbiamo accettato l'abbinamento. Successivamente abbiamo visto la foto, perché subito viene un po' raccontato, almeno con l'India succede così, con l'ente dove ci siamo rivolti. E poi successivamente abbiamo visto la foto e da lì basta, è diventato nostro figlio.
1: Ma la storia non si ferma lì,
0: No, non si
1: giusto?
0: ferma qua. Non si ferma qua perché appunto poi siamo stati in India a prendere il nostro primo figlio. Anche lì è stato un insieme di emozioni
1: Se si ricorda la prima
0: contrastanti.
1: volta, cioè la prima telefonata, ovviamente è indelebile anche l'incontro. Com'è
0: L'incontro
1: andata?
0: è andata che siamo arrivati a Calcutta in aereo al mattino,
1: Che anno era?
0: era il 2008.
1: 2008.
0: E già praticamente siamo nel pomeriggio, avevamo l'appuntamento con le suore dell'istituto. E niente, siamo arrivati in questo cortile, pioveva, non ha dirotto di più. Eravamo sotto a questa tettoia, cortile deserto, non c'era nessuno in vista. Si sentivano le voci dei bambini, però non vedevamo perché erano all'interno. E quindi ad un certo punto da una porta che si affacciava sul cortile esce questa sister, questa suora, con per mano il bambino. Si avvicina verso di noi e il bambino vedi che si ritrae un attimo, stringe la mano della suora, abbiamo colto questa sensazione, un po' di paura. E niente, io avevo messo in tasca un chupa chupa. Ho detto chissà. Ai bambini piacciono le caramelle, non si sa mai che succede qualcosa di strano. Ho tirato fuori il Chupa Chupa e magicamente lui è corso da noi. Quindi questo è stato il momento più bello, assolutamente.
1: Insomma, vediamo anche nelle immagini, no? Che la sua è una famiglia numerosa.
0: Sì,
1: Questo è stato il
0: siamo
1: primo.
0: diventati.
1: Siete diventati, come siete diventati una famiglia numerosa, quindi.
0: Con l'idea poi, dopo qualche anno, di fare una seconda adozione, abbiamo ripresentato domanda, abbiamo avuto di nuovo l'idoneità e abbiamo sempre deciso per l'India e quindi abbiamo scelto lo stesso ente e è stato un iter un pochettino più veloce rispetto alla prima adozione. E niente, quindi abbiamo aspettato, abbiamo fatto tutti i documenti, tutto l'iter burocratico che c'è da fare e poi la famosa telefonata, che mi ricorda anche quella,
1: Questa
0: naturalmente.
1: volta dove era?
0: Eravamo a
1: A
0: Bardonecchia, a
1: Bardonecchia.
0: sciare.
1: Sempre un po' sulle alture.
0: Sì, esatto.
1: Siete andati in montagna questa volta.
0: La suora chiama e dice: avete un attimo di tempo? Guarda, sì, va bene, lasciamo il bambino, il nostro primo figlio, lo lasciamo alla scuola sci e ci risentiamo. Così siamo un pochettino più
1: Più tranquilli.
0: tranquilli. Quindi abbiamo richiamato subito dopo e la suora ci ha detto: c'è un bimbo, un altro maschietto che vi aspetta. Piccolino anche lui, quindi felicissimi.

0: Niente, non mi ha più capito niente. E abbiamo detto va bene. E così siamo andati a Roma, dove c'è la sede delle missionarie della carità, a vedere la foto, perché comunque loro ti propongono le caratteristiche del bambino, ma la foto la fanno vedere dopo che hai accettato. Almeno così funziona con
1: per
0: le suore.
1: Sì.
0: E per l'India non lo so,
1: per le suore,
0: suore
1: ok.
0: Sì. Quindi siamo scesi, abbiamo visto la foto del nostro secondo figlio, e anche lui è diventato subito figlio. Ci siamo sciolti e niente, abbiamo iniziato le pratiche, anche perché nello stato estero vanno consegnate delle pratiche, e quindi abbiamo aspettato l'attesa della telefonata della partenza. Ricevuta la telefonata, dopo poco siamo partiti, questa volta in tre, perché comunque abbiamo portato anche il nostro primo figlio, che è ritornato nell'istituto dove era stato, dove aveva vissuto comunque quasi 3 anni della sua vita. E quindi è stato un viaggio diverso, naturalmente, perché non eravamo più una coppia, ma eravamo una coppia con un figlio, con il suo vissuto, e quindi siamo tornati a Calcutta. È stato emozionante. L'incontro è stato diverso perché eravamo all'interno dell'istituto, perché il nostro primo figlio voleva appunto vedere dov'era il lettino, comunque si faceva delle domande. E quindi niente, c'era una suora con in braccio questo bimbo piccolissimo, nonostante che avesse 4 anni, e lui si è girato e ha allungato le braccia verso mio marito per farsi prendere. Quindi mio marito l'ha preso in braccio e da lì non è più sceso,
1: e dai,
0: quasi. E quindi poi siamo stati in India non tantissimo, perché funziona che si sta pochi giorni. Siamo stati avanti e indietro in istituto per stare insieme al bambino, e quindi poi siamo ritornati in Italia in 4.
1: Siete ritornati in 4, però vediamo che nella foto, diciamo, la famiglia è ancora più numerosa.
0: Esattamente.
1: Perché?
0: Perché poi dopo un po' di anni, insomma, l'affido lo conoscevamo già, perché essendo sempre con Batia, l'affido lo conoscevamo già naturalmente. Però poi abbiamo detto, ma perché no? Provare a fare un affido, chissà, potrebbe essere per noi. Volevamo allargare comunque la nostra famiglia, avevamo quest'idea da sempre. E quindi niente, abbiamo fatto il corso dell'affido, perché anche lì ci vuole un corso. Abbiamo rifatto dei colloqui con le assistenti sociali e con le psicologhe. E poi ci hanno convocato le assistenti sociali un giorno, un pomeriggio, e hanno detto: ci sono 2 bimbe che avrebbero bisogno di una famiglia. 2 femmine questa volta. E quindi non potevamo dire di no.
1: Voleva pareggiare, diciamo.
0: Giustamente.
1: E così avete iniziato anche il percorso dell'affido.
0: Dell'affido. Le bimbe le abbiamo conosciute in comunità, perché erano in comunità. E quindi abbiamo fatto un periodo avanti e indietro dalla comunità. Le bimbe vivevano sempre in comunità. Noi andavamo lì all'inizio come degli amici. Cioè, ci avevano presentato così. Dei signori che vi sono venuti a trovare, degli amici, e poi piano piano le cose si sono evolute, finché poi le abbiamo portate fuori a fare un giro. Abbiamo festeggiato un loro compleanno, perché cadeva in quel periodo lì, e poi è stato il momento che ci hanno detto: sono pronte, potete portarle a casa. E quindi da lì siamo diventati famiglia numerosa. E siamo a casa.
1: Senta Paola, noi abbiamo visto nelle fotografie che la vostra è una famiglia numerosa, è una famiglia anche che convive con la disabilità.
0: Sì.
1: E nonostante questo, diciamo, non vi siete fermati dall'accogliere e dall'aiutare gli altri.
0: Sì.
1: Non posso non farle questa domanda, perché uno ci dice: ma c'ha già tanto a cui pensare, ci sono sicuramente delle ulteriori difficoltà, no? Con questo bambino, con questo ragazzo, eppure questa famiglia si apre ancora, apre ancora le porte, apre ancora il cuore per aiutare anche altre 2 bambine. Com'è la vostra quotidianità? E come mai avete preso questa decisione? con anche, diciamo, sicuramente la difficoltà della disabilità.
0: Sì,

0: Sicuramente conviviamo con la difficoltà e sappiamo che è una difficoltà che noi non potremo superare, perché purtroppo non la potremo superare, però ci stiamo dentro e siamo felici così, nel senso, con tutte le difficoltà del caso, perché assolutamente no, non si può dire che non ci siano difficoltà, ce ne sono tante, tantissime difficoltà, però piano piano viviamo molto alla giornata, all'ora quasi, direi. E ci siamo sentiti che era il momento giusto e quindi ci siamo buttati in questa cosa dell'affido, così perché anche secondo noi per i nostri figli era un valore aggiunto. Quindi un po' così la.
1: La vostra famiglia ha approvato quindi l'adozione anche con una disabilità e l'affido.
0: L'affido.
1: Qual è il messaggio che vuole lanciare? Insomma, lei può parlare sia per chi pensa a un'adozione che per chi pensa a un affido.
0: Sono due percorsi diversi completamente. L'adozione è una cosa, l'affido è tutt'altra cosa. Però sì, bisogna, non mi voglio ripetere, però lanciare questo cuore oltre. Solo così si riesce, perché se fai troppi calcoli, troppe cose, allora diventa magari un po' più difficile buttarsi.
1: E anche per lei, credo, insomma, il sostegno, già insomma, sono stati loro che le hanno instillato questo desiderio dell'affido, capito, no? Anche se era lì per l'adozione, però anche per lei il sostegno dell'associazione è fondamentale.
0: È
1: Per la vostra
0: fondamentale.
1: famiglia, ovviamente, parlo di lei, ma.
0: Certo, le associazioni sono fondamentali perché per un verso o per l'altro le associazioni assolutamente sono fondamentali perché ti fanno sentire non diverso, perché in certi casi ti puoi sentire un po' diverso, e ti accolgono, ti danno, non so, è come stare in famiglia.
1: Grazie, grazie Paola.
0: Grazie a voi.
1: Grazie insomma per averci raccontato la sua storia e noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Stiamo parlando di adozione, l'abbiamo fatto finora dal punto di vista del papà e della mamma, dei genitori. E allora grazie a Leonardo, perché con lui cercheremo di farci raccontare, di capire l'altro punto di vista, visto che il sottotitolo di People è Cambia il tuo punto di vista. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì, allora, io sono nato in Brasile nel 2001 e dopo un anno circa i miei sono venuti da me e sono stati tanto e tempo 3, forse anche più, 4 mesi, insomma, sono venuto qua in Italia e ero molto piccolo, quindi diciamo che c'è stato proprio anche tutto un procedimento dal punto di vista emotivo, psicologico, del dobbiamo dire al bambino che è stato, insomma, ci sono state molte cose importanti. La prima volta che mi è stato detto, quasi non ne ho memoria, però ero molto piccolo e comunque all'inizio, quando si è piccoli, non si ha, diciamo, questo tipo di percezione. Poi crescendo ti rendi conto che effettivamente dici sì, ok, forse c'è qualcosa di diverso, forse non è proprio così. E, sentivo, diciamo, che ci fosse effettivamente un po' una differenza. Cioè, vedevo abbastanza chiaramente, però, nel senso, sentivo dentro di me che c'era qualcosa che effettivamente non andava. Quindi poi, col tempo, diciamo, adolescenza per adolescenza, insomma, crescendo tutto quanto, sono riuscito poi effettivamente a trovare intanto la risposta, a sapere che cosa fosse successo, che cosa, diciamo, ci facessi lì. E poi col tempo poi c'è stato proprio tutto un altro percorso che riguarda proprio la questione più personale, diciamo, insomma, dell'accettazione e tutto quanto, diciamo, tutto poi il contorno, diciamo, che c'è, diciamo, a riguardo della cosa.
0: Quei momenti, diciamo, no, te li ricordi bene?

0: bene, insomma, dietro di te c'è tua mamma, qui c'è tuo papà, ne abbiamo messo, insomma, come mai vi siete divisi così, insomma, perché dal sostegno uno da una parte e uno dall'altra, no? È per questo. Di voi condividere con noi, insomma, per capire, perché credo che possa anche molto aiutare chi c'è qui questa sera e ha un bambino magari adottato piccolo, perché è magari un pensiero ricorrente, no? Come glielo dirò, quando glielo dirò, che cosa vorrà fare, vorrà tornare, vorrà sapere, o anche chi magari ci sta guardando.
1: Allora, all'inizio personalmente c'era tanta rabbia. C'era tanta rabbia, all'inizio è proprio un ma perché, ma com'è possibile, cioè sono domande però con un quesito, diciamo con un sottotesto diciamo brutto, negativo, insomma ma perché, ma com'è possibile, e che sicuramente non è facile da gestire né per il bambino.

0: diciamo, ad accettare effettivamente che, diciamo, fosse una cosa positiva quella che mi era successa e che non fosse una cosa, diciamo, così tanto brutta. Poi sicuramente c'è i suoi pro e i suoi contro, insomma tutta una serie di questioni, però diciamo che personalmente, diciamo, ci ho messo un po' e sicuramente sono stato aiutato tantissimo, sono stato aiutato tanto sia da loro ma anche dai professionisti, comunque sono
1: Certo.
0: sempre stato seguito e questa è una cosa che ringrazio sempre infinitamente perché mi ha aperto, cioè, mi ha dato altri punti di vista che magari prima non vedevo, comunque me li ha dati, me li ha messi lì. E poi un giorno mi hanno detto, vabbè, forse questo va bene, questo va bene. Allora poi
1: Esatto.
0: diciamo che diciamo,
1: Prendendo
0: trova
1: pezzetti, uno da una
0: pezzetto dopo
1: parte, uno
0: pezzetto,
1: dall'altra.
0: poi meno male è venuta fuori effettivamente uno stato un pochino più tranquillo, generale, diciamo, del ok, allora forse è tutto a posto. Però sì, questo.
1: C'è ancora qualcosa oggi, diciamo, nella tua storia? Tanto stiamo vedendo, insomma, le tue foto di bambino.
0: Sì.
1: Bei ricciolini, ora non si direbbe, però insomma, bel caratterino anche, no? Guarda la mamma che sorride, insomma, è per questo. Una volta che hai fatto questo percorso, no? Anche hai detto difficile, anche un po' lungo per te. Che cosa significa per te oggi, anche come questa sera, no? Fare una testimonianza come questa?
0: È molto importante per me, perché poter dare voce a, diciamo, su qualcosa di cui non se ne parla quasi mai, o comunque sulla quale ci sono tanti di quei tabù che, o
1: Bravo,
0: soprattutto stereotipi, perché ora io mi
1: bravo,
0: ricordo, ora
1: bravo.
0: vabbè, eravamo
1: Tipo,
0: piccoli,
1: raccontacene un po'
0: c'è stata una
1: qualcuno.
0: volta in cui ero piccolo e arriva questo bambino e mi fa: senti, ma tu sei nato nelle favelas? E io avevo la sua età, quindi non è che. Quindi l'ho guardato e gli ho detto: no, va bene. Poi il giorno dopo viene e mi fa: ma quindi non sei nato nelle favela? Cioè è andata avanti questa cosa tipo per una settimana, capito? E poi, giustamente, io sono andato da mia mamma e gli ho detto: mamma, ma io
1: Che cosa
0: quindi sono nato
1: sono
0: nelle
1: nato?
0: favelas? E lei guarda e mi fa: no,
1: Ma
0: cioè, poi mi ha raccontato insomma tutta la storia, tutto quanto, e, però sì, stereotipi di questo tipo, oppure quando tu gli dici, ma anche adesso, tipo, no, sì, sono stata adottata. Oddio, come stai? Io bene, tu come stai? Capito? Cioè, c'è un po' quel pregiudizio di, oddio, allora sei stato adottato, non lo
1: hai
0: so,
1: qualche
0: come se,
1: problema?
0: ma o hai qualche
1: Sì.
0: problema, oppure come se fossi stato salvato. Non lo so, delle grinfie di qualche mostro terribile, capito? Cioè, roba allucinante. Perché è difficile, effettivamente, tornando seri, da far capire che quello che, insomma, l'adozione, non è un salvare qualcuno, cioè non è che ti sto salvando la vita. Non so come dire, non è che non vengo salvato da qualcosa, è semplicemente un'opportunità, una cosa, un qualcosa di grande che quasi non si può spiegare, perché non si può chiamare fortuna, non si può chiamare, non lo so, io ancora adesso non trovo una parola giusta, è una cosa che ti capita, soprattutto ricollegandomi anche a quello che aveva detto Silvia riguardo alle connessioni sangue del tuo sangue, io sicuramente non sono sangue dei miei genitori, ma sicuramente c'è un rapporto, una complicità, un'intesa, un affetto che va ben oltre a questo tipo di stereotipo, quindi direi che non.
1: Che bello questo. Questo è bellissimo, molto emozionante. E ti chiedo anche scusa se forse, insomma, abbiamo sorriso quando tu raccontavi, ma sei veramente, diciamo, hai un modo di raccontare, no? Però, insomma, quando ti fanno quelle domande, sei bambino, sei un ragazzino, sei un adolescente, insomma. Ci sono dei momenti di sofferenza, noi adesso, insomma, tu sei molto simpatico e quindi ti chiedo scusa se abbiamo sorriso,
0: No,
1: però
0: bene.
1: in realtà non è così facile. Tu dici, se ne parla poco, sembra, boh, non so, che questi bambini arrivino, no? Quando sono anche diversi, no? Perché hanno dei tratti somatici diversi, che spuntino lì così, buff, da qualche parte. E anche forse gli altri genitori, no? Degli altri bambini nella scuola, non so, in una squadra di calcio piuttosto che nello sport, sembra come non se ne debba parlare. Non so se questa sia stata anche la tua percezione, da parte degli altri genitori, degli altri bambini, come se fosse un po' qualcosa di strano.
0: Ma
1: Per questo è importante parlarne.
0: dal punto di vista appunto adulto non lo so. Dal mio punto di
1: Sì?
0: vista, allora

0: che qualche adulto mi fosse venuto a chiedere qualcosa o che fosse particolarmente stranito dalla cosa, non mi pare, per fortuna.
1: Meno male.
0: Però, no, perché ci sono
1: No,
0: anche
1: ci
0: quelli.
1: sono
0: Non li
1: anche
0: ho
1: quelli.
0: conosciuti, ma ci sono anche qui. Quindi sì, e i bambini o comunque ragazzi, sì, vabbè, appunto, al di là delle storie, comunque sì, però preoccupazione o comunque effettivamente. Poi ci sono anche quelli che magari cercano di capire, di vedere il lato magari invece un pochino più effettivamente concreto, oltre a quello poi effettivamente emotivo della cosa, quindi quelli che poi con cui si può avere un effettivo
1: Sì.
0: confronto serio, giustamente. Quindi sì, però no, non credo mi sia mai capitato in realtà in questo caso
1: C'è
0: qua.
1: qualcosa che ci siamo dimenticati, che vorresti dire, un messaggio che vorresti lanciare?
0: Ma sono tanti i ragazzi adottati come me e ognuno di loro ha un percorso personale veramente troppo personale, quindi sicuramente non si può unire tutto, però quello che mi viene da dire è col tempo tutto viene da sé, tutte le risposte arrivano se devono arrivare, se senti di dover cercare, di dover sapere qualcosa di più, fallo. Tanto l'importante è che tu sappia che il tuo posto nel mondo già ce l'hai.
1: Grazie. Grazie mille Leonardo. Salutiamo la mamma che sei commossa e il papà, come si chiamano?
0: Sandra e Walter.
1: Grazie, grazie mille. Un applauso anche a voi. Grazie insomma anche per l'emozione che trasmetti proprio con i tuoi occhi e con il tuo sorriso. Grazie mille e noi continuiamo e ci vediamo tra pochissimo.

0: pubblicità ho detto, ma come, siamo già arrivati alla fine? Perché insomma una serata che è volata, una serata come spesso accade, devo dire praticamente tutte le puntate di People, perché quando si parla di amore, quando si parla di emozione, quando si parla di storie di persone e lo vedi proprio negli occhi delle persone, beh insomma mi vola la trasmissione. Buonasera a Federica e Orlando.
1: Buonasera.
0: Grazie. Ciao. Allora, ci raccontate un po' la vostra storia? Chi parte?
1: Comincio io. Allora, noi ci siamo incontrati nel 2000, insomma, abbiamo cominciato la nostra storia nel 2001 e dopo aver fatto un po' di pendolari, perché io vivevo in Veneto, e abbiamo preso la decisione di vivere insieme ed era una sola la decisione, perché lui molto onestamente mi ha detto subito che non si sarebbe mai spostato da Genova, quindi nel 2004 sono arrivata qui e qui, frequentando i suoi amici, frequentavamo più spesso, diciamo, li vedevamo spesso, una coppia che stava appunto facendo la pratica dell'adozione. E erano quasi alla fine, però tramite loro abbiamo capito come funzionava, come funzionavano tutte le pratiche burocratiche, cos'era un ente, cos'era un'adozione anche, no? Internazionale, nazionale. E poi sono andati in India e quindi anche lì abbiamo seguito da lontano questo viaggio. Abbiamo conosciuto la bambina quando è arrivata. Abbiamo visto insieme a loro, no, le prime difficoltà. E quindi a un certo punto abbiamo detto, quando abbiamo cominciato anche noi a parlare di figli, ma io ho detto, ma facciamolo anche noi, no? Abbiamo visto che ce la fanno loro, quindi
2: ce la possiamo fare anche
1: noi. Ce la possiamo fare anche noi.
2: E quindi effettivamente abbiamo incominciato a fare anche noi le pratiche con l'adozione, e in quel periodo abbiamo appunto conosciuto l'associazione Batiata, che, come hanno già detto le altre coppie, effettivamente sono stati di grande supporto.
1: Sì, c'era Maurizio come presidente,
2: esatto,
1: in quel periodo.
2: Sì, sì, esatto. Sì.
0: Voi, diciamo, quando è arrivato vostro figlio? In che anno?
1: È arrivato nel 2014. Ci abbiamo messo in tutto 4 anni giusti. Possono sembrare lunghi, effettivamente dopo dipende anche un po' dal paese, però mentre cercavamo lei

0: Ci siamo chiesti se per noi era più importante fare in fretta e avere per esempio meno informazioni, perché poi dipende da come è organizzato ogni singolo paese, oppure se ci andava bene un'attesa un po' più lunga, ma un paese magari un pochino più strutturato, magari
1: Anche
0: più.
1: per il futuro, ovviamente.
0: Sì,
1: Sì.
0: e così abbiamo scelto la seconda opzione. E quindi
1: E
0: sì,
1: avete
0: da quel
1: scelto quale
0: punto
1: paese, quindi?
0: il Perù.
1: Il Perù.
2: Sì.
0: Il Perù. Poi, cioè, in realtà dopo tutta la procedura è andata abbastanza
2: No,
0: bene,
2: anche perché
0: abbastanza
2: sì.
0: liscia, tranne che l'ente da cui eravamo seguiti ha improvvisamente chiuso per un
1: Ah,
0: problema.
1: una piccolezza.
0: Una piccolezza. No, questo per dire che quando sembra anche tutto ben definito, confermato, eccetera, firmato tutti i permessi di unità, eccetera, ci può sempre essere qualche intoppo. Ecco, noi l'abbiamo avuto in quel periodo. Altre persone in casi molto più seri durante il Covid si sono visti in serie difficoltà, hanno vissuto dei seri problemi. A noi tutto sommato questa cosa è capitata nel momento giusto perché la pratica era già in Perù e quindi non ne abbiamo risentito, però ahimè altre famiglie sono
1: Che erano
0: state.
1: magari in qualche step prima
0: Sì,
1: rispetto al
2: sì.
1: vostro.
2: Sì, e poi niente, ci arriva anche a noi la famosa chiamata, per cui
0: Che arriva la mamma.
2: che arriva, è arrivata
0: Sì,
2: te?
0: sì, arriva sempre la mamma. E anch'io mi ricordo esattamente dove ero.
2: Sì,
0: Ero al
2: metta.
0: lavoro, l'ufficio era silenziosissimo e io non sapevo bene
1: Cosa
0: cosa
1: dire?
0: dire per non coinvolgere
1: Gli
0: anche le altre
1: altri?
0: persone, ecco.
2: Sì, comunque era il 2013, era novembre del 2013, quello me lo ricordo bene, e naturalmente ci dicono che da lì a poco dovevamo organizzare, perché ti danno circa, almeno nel nostro caso, ci hanno dato un mese di preavviso, e quindi nel giro di un mese circa abbiamo dovuto organizzare il volo per Lima, in questo caso, perché la sua città d'origine era proprio, anzi, era la periferia di Lima. E quindi in poco tempo siamo presi, ci siamo partiti e ci siamo trovati in Perù, che nessuno di noi due era mai stato prima. E da lì è iniziata la nostra esperienza, che in quel caso è durato 40 giorni. Però l'incontro con Elias, che ce l'abbiamo qua, che all'epoca aveva circa 6 anni, un pochettino meno. È avvenuto proprio nel suo istituto, che devo dire è stata una bella sorpresa, perché un altro degli stereotipi, come si dice in italiano?
1: Stereotipi, giusto, era
2: Sono
1: giusto.
2: peruano, non so. Si pensa sempre che, almeno io ero convinto di andare là e trovare un istituto, come spesso si immagina, no? Un po' povero, un po' carente. Invece è stata la grandissima sorpresa di aver visto, incontrato un istituto molto organizzato, dove all'interno c'erano tantissimi volontari, tenuti naturalmente volontari religiosi, ed era uno di quegli asili che avrei voluto avere in Italia, dico la verità, no? Per cui abbiamo trovato questa realtà veramente
1: E com'è
2: meravigliosa.
1: andato quel primo incontro?
2: Beh, come è andato, come tutti gli incontri, insomma, è molto emozionante, sì, lo ricordo
0: C'era un
2: molto
0: po' di
2: bene.
0: imbarazzo,
2: Naturalmente
0: sì.
2: eravamo accompagnati dall'assistente sociale. E ci avevano consigliato di, insomma, presentarci con il classico regalino, però
0: E
2: lì ho
0: quello è
2: capito
0: servito.
2: che è servito naturalmente, però ho capito quanto sì, il desiderio dei genitori è quello di avere un bambino, ma lì ho capito quanto era forte il desiderio invece del bambino avere un genitore. Sì. Mi emoziono io.
1: Se no poi dicono che sono solo le mamme che si emozionano e che piangono, quindi meno male, meno
0: Esatto.
1: male. Com'è stata poi l'organizzazione e anche diciamo il periodo successivo quando siete tornati a casa? Noi anche prima abbiamo sentito per esempio Leonardo, no, che ha raccontato il suo punto di vista.
0: Sì. Ma come organizzazione pratica, insomma, essendo uno rispetto, rispetto a Paola, che poi mano a mano diventa. No, essendo uno, aveva 6 anni e mezzo, non c'era il

0: un problema di pannolini, passeggini o cose del genere. Lui è arrivato a gennaio. Riguardo la scuola, per esempio, noi abbiamo preferito aspettare
1: Settembre.
0: settembre, e quindi insomma abbiamo passato il tempo a conoscerci, a fargli fare
2: Va bene,
0: nuove.
2: scusate, qua è quando appena siamo tornati, adesso non
1: Ah, torna
2: questa,
1: indietro adesso la regia,
2: prima,
1: tranquillo.
2: scusate se ti interrompo, ma quella
0: Sì.
2: lì, questa foto qua è meravigliosa, eravamo appena tornati dal Perù, quindi fine gennaio, come se una nevica a Genova, e lui è dove c'è, non so se te lo ricordi, impazzito perché per la prima volta vede la neve, no? E allora tra l'altro non c'avevamo i guanti, gli ho dato i miei guanti, che si
1: Ecco
2: vede
1: perché sono così grosse.
2: bene, sono più grandi di lui questi guanti, e lui è stato un bellissimo quella giornata. Perché ho visto in lui, ho visto veramente la gioia classica dei bambini quando, soprattutto in questo caso, ho visto la neve per la
1: Per
2: prima
1: la prima
2: volta.
1: volta.
2: Sì.
1: Allora ci vuole un applauso per questa neve. E per questo sorriso. Dicevamo, insomma, da un punto di vista anche poi di quando arrivano le domande, no? Da dove arrivo, da dove non arrivo, come
0: Ah, le
1: l'avete gestito?
0: sue?
1: Sì.
0: Ah. Beh, dunque, lui aveva 6 anni e mezzo, quindi aveva coscienza, insomma, di dove aveva vissuto fino a quel momento, e aveva coscienza anche di essere stato portato dall'altra
1: Un altro
0: parte del
1: paese, certo.
0: mondo, e quindi se ne poteva parlare, ecco, no? Non è stata una scoperta, ma un continuare, un tener vivo un po' i ricordi degli amici che si era fatto là. Di comunque del suo paese e dell'argomento, insomma, dell'argomento adozione ne parliamo anche quando vado agli incontri, appunto, alle serate di Batià, poi gli parlo degli argomenti che abbiamo scelto, lui mi chiede com'è andata, chi c'era, cosa hanno detto, insomma, cerchiamo di parlarne anche a casa e di fargli capire, soprattutto, che se lui avesse dei pensieri, dei desideri riguardo, per esempio, anche la ricerca delle origini, che è anche quello un argomento importante nella loro storia, ecco, che ci siamo, che, non, che se ne può assolutamente parlare e che può prendere le decisioni in merito in assoluta autonomia, ecco. Ne parliamo, cioè, avendolo appunto incontrato un po' grandino, non c'è quella parte di racconto, eccetera, però c'è una continuazione, diciamo,
1: Certo.
0: e però è importante sottolineare quello, che se ne può parlare e che se ne può parlare anche dopo di eventuali altri incontri.
1: E qual è il supporto dell'associazione?
2: Beh,
0: Anche noi ci
2: lei adesso è diventata
0: ripetiamo.
2: vicepresidente, sta facendo
1: Ah,
2: carriera.
1: applauso! Tra l'altro, il vicepresidente Federica, prima mi hanno detto, la mamma di Leonardo è presidente, mi chiedo scusa, ecco, l'avevo presentata solo come mamma.
2: Quindi questo sta a significare che è vero che il nostro coinvolgimento è stato innanzitutto durante il percorso dell'adozione,
1: Certo.
2: che è stato veramente un appoggio morale importante, no? Anche perché attraverso Batià ci permettono di conoscere tutti i passaggi burocratici, che sono anche quelli importanti. E dopodiché poi comunque siamo rimasti in contatto a tal punto che mia moglie, soprattutto Federica, è coinvolta fino al punto di essere, di far parte proprio dell'organico, ecco, di questa associazione, per cui poi molti dei presenti sono anche persone con cui ci frequentiamo regolarmente, anche con i figli, insomma, è
1: È
2: veramente
1: veramente una
2: bello, no?
1: famiglia, è
2: Sì.
1: veramente una famiglia che poi negli anni, diciamo, incontra e inserisce dei nuovi membri, poi magari qualcuno va, poi qualcuno torna.
2: Sì, Leonardo l'abbiamo visto da piccino, proprio dov'è?
1: Beh, questo però credo insomma che tutti dai, diciamo, dai soci fondatori, no, agli altri, credo che sia molto importante questo minimo denominatore di tutte le vostre storie, no? Sentire come l'associazione sia stata sia una casa, sia un supporto, sia avere persone che sanno condividere con te momenti di gioia, ma anche quei momenti di difficoltà che hanno vissuto prima e quindi ti possono,
2: Certo,
1: diciamo, sostenere ed aiutare, quelli che adesso magari hanno i bimbi più piccoli, in un percorso che

0: gli altri hanno già vissuto.
1: Sì, anche perché prima qualcuno ha detto ci sentiamo meno diversi, perché è vero, cioè oggigiorno la famiglia è ancora madre, padre e figli biologici, mm-hmm. di solito c'è questa idea di famiglia che è rimasta abbastanza intoccabile anche politicamente, no? A volte invece le famiglie si sono evolute, sono diventate di diversi tipi, ci sono le famiglie monogenitoriali, ci sono le famiglie con genitori dello stesso sesso, ci sono famiglie di divorziati che si rimettono insieme, formano nuove famiglie, insomma sono tutte famiglie diverse, però si fa ancora un po' fatica ad accettare la famiglia diversamente naturale, secondo me, perché noi ci sentiamo genitori a tutti gli effetti, naturali tanto quanto gli altri che sono anche biologici. Però sì, a volte ci si sente un po' diversi perché ci fanno sentire un po' diversi. Questo mancanza, prima qualcun altro ha detto il riferimento al sangue, perché sembra che venga considerata legittima solo la famiglia con il legame di sangue. Quando lo si fa notare, oddio, no, non volevo dire, è chiaro che il genitore è altrettanto, no, vero, quello che cresce, i figli. Ecco, però non sono solo conoscenti, vicini, però è anche una certa stampa che diffonde questa idea. Nelle istituzioni a volte si fa confusione tra bambino adottato e bambino immigrato, per esempio, si accostano e non si capisce la differenza a volte, quindi
0: ed è per non questo siamo che bisogna pochi, parlarne.
1: Esatto, bisogna parlarne un po' di più. Io inviterei anche le famiglie adottive anche a parlarne di più con i loro cari, con i loro amici. Con quelli che fanno domande sbagliate anche, no?
2: Comunque, certo. Se mi permette, a proposito di questo argomento, no? Che il discorso del sangue, tante persone magari che sono all'esterno ci chiedono, no? Come in fondo il fatto che non ci sia questo legame di sangue possa influire. In realtà è vero che non ci assomigliamo fisicamente, ma io con Elias, mio figlio, cioè, riscontro le stesse caratteristiche caratteriali, no? Cioè, proprio ci si assomiglia veramente, cioè, per cui come ha detto la Paola,
1: non influisce il sangue,
2: veramente
1: non
2: ci influisce a tutti gli effetti, perché poi nel crescere ci assomigliamo reciprocamente, nel bene e nel male, perché fa le stesse cavolate mie. Per cui tu Leonardo uguale,
0: grazie anche per questo, perché è una sottolineatura molto importante. Non è stato neanche facile trovare le storie, quindi grazie, devo un ringraziamento a Katia, insomma, perché ci lavora da un bel po' di settimane con Federica, perché insomma non è facile anche venire a raccontarsi, e ancora di più in una situazione dove ancora ci sono questi occhi diversi che ti guardano. Poi se ce la vogliamo raccontare ce la possiamo raccontare, però è così, no? Questo è uno dei motivi per cui People è nato, per raccontare le storie delle persone, per cambiare questo punto di vista. Quindi grazie a Federica e grazie a Orlando.
1: Grazie a voi.
0: Ho ringraziato Katia e l'associazione, insomma, me l'avete inquadrata Katia, perché sennò poi... Sì, me l'avete inquadrata, grazie a tutti voi che vi siete raccontati in questa puntata, che voleva essere una puntata nel abbattere un po' di stereotipi, nel far conoscere difficoltà, ma anche il grande amore che ci può essere nelle persone che possono, non possono avere figli, fanno una scelta di vita, molte insomma partono da una situazione di dolore per non poter magari avere quella gravidanza biologica, eppure aprono quelle porte di casa, quel cuore, e diventano una famiglia. Quindi grazie a voi tutti, un applauso. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, di Andrea Benegiamo, e qui con me in studio a Gianluca Messina. Noi ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: Io quel giorno, il 13, avevo una brutta sensazione su Andrea. Avevo proprio la sensazione che Andrea successe qualcosa.
1: Ma ti è mai capitato prima?
0: No, mai. Avevo proprio questo stesso
1: cioè,
0: senso.
1: Una sensazione sgradevole.
0: Sì, sì. Io avevo qualcosa che succedesse qualcosa a Andrea.
2: Quanto amore contiene una mamma, quanto affetto c'è in una donna che rinuncia a tutto per un figlio. La vita di Michele è cambiata in un secondo, cambia quando sente un fischio nella notte e si sveglia. Come anche se ancora non lo sapeva, ma lo aveva solo immaginato, la sua esistenza non è stata più la stessa. Lei quella mattina, la terribile telefonata di un poliziotto che lo avvertiva che il suo Andrea era stato vittima di un grave incidente in auto, era come se l'aspettasse. Appena risposto, ha chiesto solo se il suo bambino era morto o ancora vivo, poi la corse in ospedale. La notizia che Andrea era in coma, in fin di vita, ma ancora vivo, è stato uno schiaffo, ma anche una carezza, e lei a quella carezza ci si è attaccata, avvinghiata, con ogni forza che aveva, con ogni muscolo, con ogni tendine, con ogni nervo, con tutto il corpo a quel corpo esanime davanti a lei che forse non avrebbe mai più riaperto gli occhi. Un calvario durato un mese e mezzo, poi quel corpo ha ripreso a muoversi, la mano di Andrea che ha riconosciuto la sua mano, grazie a un gioco che facevano quando era bambino. Quel ragazzo di 19 anni vivrà ancora, ma per un'innaturale metamorfosi dovrà ricominciare a farlo come se fosse un neonato, tornare a imparare a camminare, a parlare, in un mondo però non di bambini dove tutti giocano con te, ma di adulti, nella periferia di Bolzaneto, dove Andrea, quell'Andrea lì, si è ritrovato improvvisamente solo, abbandonato da ogni amico e con al fianco solo la mamma e una sorellina. Nell'incidente un amico seduto davanti che indossava la cintura è rimasto incolume, ma chi guidava al suo fianco, anche lui con le cinture, è morto. Dietro, oltre a lui, c'era un altro passeggero e tutti e due non indossavano le cinture. L'amico è morto dopo anni di coma, lui, Andrea, è sopravvissuto. La mamma non saprà mai se il suo ragazzo indossando la cintura avrebbe riportato ferite meno gravi, ma lei adesso, quando qualcuno sale dietro alla sua auto, lo obbliga a indossarle, come detta il codice della strada, anche se ancora tanti non lo fanno.
1: Michela, siamo qui a raccontare sotto la radura della memoria a San Pier d'Arena la tua storia, perché è la storia di una mamma che si è ritrovata all'improvviso ad avere un figlio ventenne, diciamo, invalido al 100% a causa di un incidente. La tua vita,
0: esatto.
1: Una mamma senza un compagno, due figli, uno è questo ragazzo. Le difficoltà che hai avuto, che affronti tutti i giorni, e poi arriveremo anche a come è capitato questo fatto.
0: Purtroppo è vero quando dicono, quando non ti capitano le cose non riesci a capirle, a entrarci dentro. Siamo tutti molto sensibili a queste cose, ma se non le vivi non riesci davvero a capirle. È un'altra vita, un'altra vita, un altro riadattamento, un riadattarsi ad altre tematiche, ad altri stili di vita, a un sacco di cose. Tutto quello che è facile, la semplicità l'abbiamo vista nel salire e scendere un gradino, per noi è diventato un ostacolo importantissimo. E quindi quando si va in un posto bisogna controllare, guardare la qualunque

0: affinché la disabilità non diventi un grosso ostacolo.
1: Ecco, come si chiama tuo figlio, quanti anni ha, come è diventato disabile?
0: Allora, Andrea ha 25 anni, è nato il 25 settembre del 99 e in un attimo la vita ci ha stravolto. Il 14 luglio del 2019 Andrea ha avuto un brutto incidente, era un trasportato
1: in macchina
0: sì. E la vita è sbalzata da un secondo. Quando si dice in un secondo ti cambia la vita, è proprio vero. Siamo testimoni
1: dove siamo seduti. L'incidente
0: è successo in autostrada a Bolzaneto con altri quattro ragazzi, di cui l'autista è rimasto, purtroppo è mancato sul colpo. Il ragazzo a fianco all'autista ovviamente si è salvato, e i due ragazzi, di cui mio figlio, erano in gravi condizioni e hanno riportato delle lesioni tragiche importanti. E l'altro ragazzo che era dietro con Andrea è mancato l'anno scorso, dopo insomma un calvario impegnativo, diciamo così, molto difficile.
1: Ecco, il ragazzo che era davanti, che si è salvato, indossava le cinture. Quei ragazzi dietro, compreso Andrea, non le indossavano. Questo
0: cinture.
1: È uno dei temi di questa intervista. Tu dici, mi ha colpito anche questo, anche per questo siamo qui. Tu dici, bisognerebbe sensibilizzare tutti, chi ci ascolta, a indossare maggiormente le cinture anche dietro.
0: Assolutissimamente.
1: In città, in autostrada. Sembra scontato, ma io posso dirlo anch'io, non è così.
0: Assolutissimamente, da quando Andrea ha subito questo incidente, io a qualsiasi persona sale dietro gli dico mettiti la cintura.
1: Prima no,
0: perché anche quando venivamo fermati da qualunque ente,
1: polizia,
0: esatto,
1: vigili,
0: giustamente nessuno ti dice si metta la cintura, un po' come è successo con davanti, no? Se non ti metti la cintura ti fanno la multa. E quindi sensibilizzare questa cosa, che sembra sciocca e stupida, ma non lo è importante. E ora dire ti salva la vita, io non me la sento di dirlo,
1: certo,
0: non sono
1: anche
0: Dio,
1: perché,
0: esatto. Esatto, non posso dire ti salva la vita. Sicuramente ci sono delle statistiche importanti dove la cintura ha sicuramente, diciamo così, salvato tante vite, ma proprio nero su bianco dire ti salva la vita io non me la sento di dirlo. Sì, però voglio sensibilizzare. Entrate in macchina, mettetevi la cintura dietro, perché non è una sciocchezza, non è uno scherzo, è proprio fondamentale. E mi piacerebbe che insomma venisse sensibilizzata da tante persone.
1: Questo è uno dei messaggi che deve passare attraverso questa intervista.
0: Sì.
1: Posso aggiungere che la polizia locale, nelle campagne di educazione appunto alla prevenzione degli incidenti, rende noto di incidenti in cui, ne posso dire uno, una persona dietro senza cinture ha praticamente decapitato la persona davanti in un incidente. Dunque, ed erano familiari, pensa che tragedia. Dunque, ai telespettatori rinnoviamo l'invito a tutti,
0: a tutti
1: che noi iniziamo.
0: Noi sì,
1: ecco,
0: io
1: sappiamo che le forze dell'ordine fanno i controlli con più attenzione a quelli davanti, ma anche quando si fermano le persone. Ecco,
0: se ci sono dei trasportati cominciate a sensibilizzare che è importante indossare la cintura.
1: La vita di Andrea prima dell'incidente e com'è adesso?
0: La vita di Andrea prima era la vita di un ragazzo di 19 anni, quindi follemente giovane come si è, quindi felice di vivere, a volte fuori dalle righe mi viene da dire, però è la vita di una persona sana, di una persona insomma, dignitosamente in salute.
1: Andava a scuola, stava lavorando,
0: insomma.
1: Cosa faceva?
0: Lui ha fatto a San Pier d'Arena, aiutami, al Don Bosco.
1: Il Don Bosco.
0: Elettricista. E quindi si è diplomato, poi lavoricchiava.
1: Si è diplomato?
0: Sì, si è diplomato, era riuscito a diplomarsi e quindi sì. E aspettavamo il lavoro. E invece.
1: Adesso come vive? La giornata tipo di Andrea qual è?
0: Allora, Diciamo che dopo...
1: facciamo una diagnosi,
0: facciamo un riassunto.
1: Cosa ha riportato nell'incidente?
0: Allora, ha portato una grave lesione in testa.

0: Quindi quando è arrivato all'ospedale è stato operato e quindi scalottato.
1: Perché una calotta.
0: Esatto, davanti il frontale. Perché comunque il cervello pompava e quindi aveva bisogno di avere più spazio e quindi è stato scalottato. Andrea aveva un'ora di vita, quindi non aveva grandi prospettive di vita. E sono andata lì follemente come se non fosse lui. Per me era uno da aiutare, da salvare. Sono entrata in quel coscio, io
1: qua. Tu dove eri quando c'è l'incidente?
0: Io ero a casa.
1: Ti hanno avvertito?
0: Mi ha chiamato la polizia e come ho risposto, io ho sentito il fischio. Io ho sentito un rumore in autostrada perché io abitavo davanti all'incidente.
1: Tu sei vicino al posto dell'incidente.
0: Esatto.
1: Che quindi, zona è quella?
0: Bolzaneto, proprio la curva. Sotto al giro del vento, sì. Quindi a 7 proprio. E quindi ho sentito
1: un fischio.
0: Faccio una premessa. Io quel giorno, il 13, avevo una brutta sensazione su Andrea. Avevo proprio la sensazione che Andrea successe qualcosa.
1: Ma ti è mai capitato prima?
0: No, mai. Avevo proprio questo stesso
1: senso.
0: Cioè,
1: una sensazione sgradevole.
0: Sì, sì. Io avevo qualcosa, che succedesse qualcosa a Andrea. Quindi sento questo rumore. La prima cosa che faccio, chiamo Andrea, non risponde.
1: In piena notte, non
0: è? In piena notte, alle 3:30, passate.
1: E da questo fischio tu prendi e chiami Andrea?
0: Io prendo, alzo il telefono e chiamo Andrea. Chiamo Andrea, non risponde. Mando un messaggio, dove sei? Mi sono rimessa a dormire, ma con questo malessere, finché mi chiama la polizia. Anzi, premetto, apro Facebook e scrivo, incidente autostrada 3:45. Chiudo, mi rimetto a letto.
1: Perché l'hai scritto?
0: Non lo so.
1: Ma non lo sapevi, tu eri un fischio, non lo sapevi?
0: Non lo sapevo.
1: Perché hai fatto una
0: sinistra? Non lo so,
1: strada?
0: Probabilmente è una cosa, un sesto senso, un qualcosa che senti, non lo so, da folle apro Facebook e scrivo, perché cioè non c'è niente di che
1: mi non l'hai mai fatto una sinistra?
0: Mai. E finché non mi chiama la polizia, mi dice, signor De Martino.
1: Ma quando ti ha chiamato la polizia?
0: Provavano già dalle 6, ma io non riuscivo a sentire il telefono perché dormivo. 6:30, 7, rispondo al telefono.
1: Ma era normale che lui facesse questi orari? Beh, a quell'età lì sì.
0: 3:30, sì.
1: Sì, a quell'età lì sì.
0: Sì, sì. E quindi rispondo a questa telefonata, mi sento dire, signor De Martino, mi dica solo se mio figlio è vivo e dov'è. Mi dice, siamo dalla polizia, corra perché suo figlio è a San Martino. E quindi il tempo di lasciare la piccola con qualcuno e...
1: Tu pensavi fosse deceduto?
0: Io in quel momento non pensavo niente. Volevo solamente vederlo e vedere come stava. Io in quel momento non pensavo niente. Pregavo solo che qualsiasi cosa successe lui mi aspettasse.
1: Questo da solo hai affrontato tutto questo?
0: Da sola, in quel momento avevo una persona, un
1: compagno.
0: Un compagno, sì, che vabbè, non viveva con me, però in quel momento diciamo mi ha dato
1: ti
0: molto
1: è stato
0: supporto.
1: Certo.
0: Sì. E quindi io quando ho preso gli effetti di Andrea. Io sono riuscita a guardare Andrea, io ho toccato la mano di Andrea, ho toccato la mano di un morto. Era tutto vabbè, insomma.
1: Era in coma farmacologico?
0: Era sedato e quindi in 4 e 4 8 l'hanno dovuto operare, scalottare, aveva il femore rotto, quindi messo fuori quest'asse di ferro che tenesse il femore. E quindi è stato un calvario, una cosa... tragica, nessuno ti diceva niente, nessuno sapeva come ne saremmo usciti, se ne saremmo usciti.
1: Sapevi che c'era qualche ragazzo morto, un ragazzo morto?
0: Sapevamo tutti perché erano venuti anche i genitori del ragazzo ad abbracciarci, noi io non li conoscevo. Persone che nella loro perdita sono state...
1: belle.
0: Sì, favolose, proprio oltre. Nonostante loro vivessero il loro dolore, erano venute a dare sostegno a me. Io non sapevo chi fossero queste persone. E non è proprio una roba che tu puoi dimenticare. Questa cosa la ricordi per sempre.
1: Si aggrappavano ad Andrea anche loro?
0: Sì, sì, assolutissimamente.
1: E
0: sì.
1: Gli altri due ragazzi come stavano in quel momento?
0: E vabbè, il ragazzo davanti, ovviamente...
1: Miracolato proprio.
0: Miracolato, anche lui ovviamente... viveva un momento di trauma, perché comunque era scioccato dalla situazione. Anzi, lui

0: Sentiva in colpa perché diceva, perché non io, perché anch'io, perché non mi è successo anche a me, come se fosse colpa di qualcuno. Non ho mai dato colpa a nessuno, perché credo che le cavolate le abbiamo fatte un po' tutti, quindi non c'è, ok, colpa andava forte, ok.
1: Ecco, andavano forte, come, dove stavano andando?
0: Andavano a San Pier d'Arena a fare le loro cose da ragazzi.
1: Ad accompagnare la ragazza,
0: sì,
1: insieme,
0: sì.
1: No?
0: E quindi cose normalissime che abbiamo fatto tutti. E invece con l'altra mamma dell'altro ragazzo che era dietro, insieme ad Andrea, praticamente ci confortavamo a vicenda sulle vicissitudini che stavamo vivendo. A noi succedeva questo, a loro succedeva questo, e quindi ci davamo un po' una mano di conforto. Ci siamo supportate tantissimo. E
1: quando avevi capito che Andrea ce l'avrebbe fatta comunque?
0: Io arrivavo all'ospedale, allora Andrea è stato scalottato, dopo un mese hanno cominciato a scemare la sedazione.
1: Perché mese in coma.
0: Sì, mese in coma farmacologico, una sedazione di un cavallo, e io ho cominciato a intravedere qualcosa, qualche movimento. E io dicevo ai dottori, ma ha mosso l'occhio, ha mosso un dito, no?
1: E loro, oggi è bellissimo vederlo.
0: Oggi è bellissimo vederlo con il suo occhietto aperto. E loro mi dicevano, signora, dice, ma sono riflessi incondizionati. E io dicevo, ma che cosa vuol dire? Sì. Ha detto, sono come neonati che non sono riflessi che non si sa.
1: Non volontari.
0: Lo fanno. E quindi, bravissimo, non volontari. E io quella cosa mi ha traumatizzato, quella parola.
1: Lo fanno perché vogliono essere pessimisti per non illuderti.
0: Sì.
1: Poi
0: l'ho capito,
1: c'è la gioia.
0: Dopo, l'ho capito dopo. Poi un giorno io gli ho dato una madonnina, una medaglia, che ero presa alla guardia, perché poi tutti mi portavano l'acqua di qualsiasi fonte, me la portavano, medaglie.
1: Tu sei credente?
0: Sono credente, sì, e anche se in certi momenti mi è venuta fortemente a mancare.
1: Capisco.
0: E capisco quando, quello che ci dicevamo prima, no? Quando qualcuno perde una persona e dicono prega che Dio ti aiuti, e quando non c'è questo aiuto si fa fatica a tenere la fede, ecco, quello sì.
1: Ti chiedevi perché proprio a me, in
0: esatto.
1: Questi casi è questa la
0: sì,
1: domanda.
0: Perché a me sono stata una cattiva mamma, non è giusto, con tante persone brutte che ci sono, brutto da dire, però io l'ho pensato e voglio essere sincera con me stessa. È proprio un mistero la fede, no? Andrea dopo un mese gli do questa madonnina in mano. Eravamo in quattro e lui muove queste mani. E io gli dico ai ragazzi che c'erano, comincia a filmare. E lui muove la madonnina e io gli prendo la mano. Posso prendere la mano a te? Posso prendere
1: sì,
0: la mano a te?
1: Sì, sì.
0: E lui aveva la mano chiusa e io gli facevo 5 pugno. Mi piace. 5 pugno.
1: Perché non gioca vostro?
0: Mi piace, sì.
1: E ieri hai fatto un gioco che facevi da bambina.
0: E lui fa questo 5 insieme a me, questo pugno e questo mi piace. E di lì.
1: Che emozione.
0: Emozionante, sì. Ho ancora il video da qualche parte e ogni tanto quando mi ritorna in mente lo rimetto. Lì è stata la svolta, lì abbiamo cominciato che.
1: Quanti mesi erano passati?
0: È un mese e mezzo.
1: Un mese e mezzo.
0: E quindi praticamente l'ospedale, la riabilitazione si è. Mossa.
1: Dove eri all'ospedale?
0: A San Martino.
1: Possiamo dire, fare i complimenti ai
0: possiamo
1: medici.
0: Veramente dire all'ospedale San Martino, alla terapia intensiva, alla subintensiva, al Maragliano dove io
1: che era
0: sono
1: prima,
0: stato.
1: Te lo ricordi? Vabbè, qualche mese.
0: Non ricordo, sì.
1: Sarebbe bello ogni tanto citarli perché.
0: Io devo dire illusioni zero, perché loro non possono darti delle false speranze. Ma io ho trovato veramente persone con cui adesso ancora mi scrivo, infermieri, insomma staff, qualche dottore.
1: I tuoi angeli.
0: I miei, veramente io quando torno lì e loro vedono Andrea così, sono incontrato persone meravigliose. E
1: competenti.
0: Competenti, professionali, serie, umane. Disponibili a capire il tuo disagio in quel momento. Io in quel momento non mi volevo staccare da mio figlio, loro mi hanno concesso di stare dalla mattina fino alla sera che chiudevano proprio i battenti.
1: Beh, questo...

0: stato
1: importante.
0: Molto importante, e a me ha dato veramente gioia, perché io avevo paura che l'indomani mio figlio non lo potessi rivedere, e quindi il più possibile potevo stare con lui, per me era un regalo. Ecco. Quelle piccole cose che non facciamo.
1: Questo regalo bellissimo adesso però è un problema, perché tu devi gestirlo. Lui fino a che punto è autosufficiente in questo momento?
0: Andrea non è autosufficiente. Andrea ha bisogno costante di una persona. E non sa badare a se stesso. E quindi nella propria cura, nella vita quotidiana di un essere umano, femmina, donna, lui non...
1: Come in bagno può andare da solo, riesce a fare
0: bagno,
1: le cose che deve fare,
0: diciamo che lui porta il pannolino, alla notte ha una sacca per fare la pipì, e in bagno stiamo provando, e lui insomma cerco io, gli dico dai andiamo, proviamo, ecco, perché comunque anche lì la riabilitazione è importante.
1: Chi ti aiuta in questa missione,
0: nessuno. Io
1: Tu hai e smesso io. Di lavorare.
0: Io ho smesso di lavorare, io sono...
1: Lui ha l'accompagnamento,
0: all'accompagnamento,
1: no?
0: Sì, io sono il suo caregiver, io sono la sua mente, le sue braccia.
1: Posso chiederti quanto...
0: pensione, come se fosse uno stipendio di un essere umano.
1: Sopra i 1000 euro, per capire,
0: sì.
1: Possiamo dirlo quanto?
0: Sui 1200,
1: ecco.
0: 1300, uno stipendio.
1: Sono pochi, perché uno lavora magari...
0: Diciamo che... io che non lavoro, mio figlio mi mantiene.
1: Tu c'hai anche un'altra figlia? Però.
0: Io ho un'altra figlia di 11 anni che ovviamente ha un po' subito questo disastro. Cerco di potermi dividere con tutte e due, le esigenze di una e le esigenze soprattutto dell'altra.
1: Devi pagare l'affitto, la casa è tua?
0: Sono casa comunale, casa di arte.
1: Vabbè, almeno questo,
0: sì.
1: La pensione...
0: Quello sì.
1: La pensione, sì. L'affitto è basso.
0: Sì, è giusto. E viviamo, cerchiamo di vivere.
1: Se tu volessi trovarti un lavoro per prendere a vivere le strutture, hai pensato come...
0: Io se volessi lavorare non potrei lavorare, perché comunque... Allora, se Andrea va a fare la riabilitazione o Andrea va in un centro riabilitativo o sociologico, io quelle 2-3 ore potrei lavorare, non sempre, non tutti i giorni.
1: E che lavoro facevi?
0: Io facevo la commessa.
1: In un negozio?
0: In centro commerciale di Ipercoop. E quindi poi...
1: Per quanti anni l'hai fatto?
0: Ho lavorato tanti anni in Ipercoop, poi mi sono licenziata perché ho avuto la bimba piccola, mi sono rimessa nel mondo lavorativo e poi a contratti, perché... Per le over è un po' più difficile trovare lavoro, e poi è successa questa tragedia, quindi 52. Sono oltre che l'over.
1: Sì,
0: e quindi ho dovuto lasciare tutto.
1: E adesso cosa ti spaventa, invece cosa ti piace della tua vita?
0: Mi spaventa l'incertezza, ho paura. Perché la paura...
1: Di cosa hai paura?
0: È brutto da dire, ma ho paura che se succedesse qualcosa a me, mio figlio è perso.
1: Hai una famiglia accanto?
0: Ho i miei genitori, che ovviamente sono anziani, però c'è sempre la paura di dire che succederà. Guai a mettere una struttura, perché mi ribalterei da qualunque posto. Lui deve stare in casa sua piuttosto con qualcuno che gli voglia bene davvero.
1: Voi eravate in ospedale anche nel periodo del Covid?
0: Noi siamo usciti.
1: Cioè?
0: Praticamente quando è scoppiato il Covid noi eravamo ancora lì, e ovviamente col Covid hanno fatto uscire tutti, e le persone che un pochino potevano stare a casa e non stare in una struttura, era meglio portarlo a casa. E quindi io l'ho portato a casa e ho cominciato a inventarmi essere dottore, medico, infermiere, medicine, cateteri, supposte.
1: La ASL, i servizi sociali funzionano?
0: Allora, i servizi sociali funzionano, bisogna ogni tanto dargli un colpetto, a dargli un po' una botta di...
1: Ricordare che
0: esatto, esisti. Sì.

0: però, come in tutte le cose, finiscono, perché ci sono dei percorsi, e quindi una volta che la persona è arrivata al suo limite non fa più niente, e quindi le famiglie si devono reinventare. Quindi una volta che mio figlio a casa, che ha finito di fare la riabilitazione, che ha finito di fare la scuola, io cosa gli faccio fare?
1: Ci vorrebbe un centro in cui può andare.
0: Ci vorrebbe un centro.
1: Tipo quello dell'ANFAS, no?
0: Anche, sì, perché ci sono un sacco di centri per gli alcolisti anonimi, per i tossicodipendenti, ma i centri per le vittime in autostrade, solo al Ponte Morandi, poi non c'è nient'altro. Mi piacerebbe costruire qualcosa. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a interagire in questo percorso, perché sono certa.
1: Ti senti sola?
0: Mi sento sola, sono sicura che tante mamme come me si riconoscono, ne ho conosciute tante. Abbiamo bisogno non solo di un supporto.
1: Perciò diciamo una specie di appello, no? Per cercare se qualcuno può darti una mano.
0: Sì, per riuscire a fare qualcosa per questi ragazzi, perché comunque finito il supporto non c'è più niente. Quindi che gli fai fare?
1: Quando esci dall'ospedale poi ti ritrovi con
0: un ragazzo in queste condizioni, che non sa badare a se stesso, che non esce, che non ha più una vita sociale, e c'è bisogno di tanta questa roba.
1: Però è bello che Andrea, che è qui a fianco a noi, riesce a parlare, interagisce.
0: Andrea
1: ragiona benissimo, abbiamo sì. Visto, parla.
0: Andrea ragiona, nel senso, se gli dai da parlare, ovviamente lui interagisce. Ragionare a modo suo, insomma, cerca di incalarsi in questa nuova vita anche per lui, perché a volte lui si guarda e mi dice: io non sono quello di prima.
1: Lui non ricorda nulla dell'incidente.
0: Lui non ricorda nulla dell'incidente.
1: Però ricorda prima e ricorda dopo.
0: Ricorda tutto il prima e ricorda qualcosina dopo.
1: Beh,
0: poi ci sono io che lo stresso all'infinito, gli rompo le scatole. Lo tengo sul pezzo, diciamo così.
1: Grazie Michela, perché la tua testimonianza è importante per tante cose, insomma.
0: Grazie a voi.
1: Anche per un esempio di come una mamma riesce a trovare la forza per tutte queste cose messe insieme. Insomma, anche per il messaggio sulle cinture, che non è banale, perché
0: no.
1: Tutti i giorni si fa male qualcuno,
0: purtroppo,
1: perché non le indossa. Dunque sono tanti i motivi per cui siamo qui con te. Grazie ancora.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Grazie a te, grazie. Mio amore, abbracciami.

Bentrovati amici di Primo Canale da Parigi di Trebi Meteo. La giornata di mercoledì sarà variabile sulla Liguria a causa di un po' di libeccio. Transiteranno delle nubi che potranno dar luogo a deboli piogge, specie su Genova, al mattino. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma qualche nube di passaggio, specie nelle aree interne, potrà dar luogo a locali deboli piogge, ma dureranno poco. Anche su Savona la nuvolosità sarà prevalente, specie al mattino, addensamenti sul litorale che potranno dar luogo a locali deboli piogge, ma poi col passare delle ore sono attese delle belle schiarite. Il clima sarà ancora caldo senza eccessi. Anche su Genova nuvolosità prevalente al mattino, locali deboli piogge, specie sul litorale, poi schiarisce col passare delle ore, ma la nuvolosità tornerà a presentarsi sul territorio entro sera. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, qui situazione invece in miglioramento e difatti il tempo sarà asciutto e ben assolato, con clima caldo senza eccessi, punte massime di 30-31 gradi. Uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e caldo senza eccessi particolari, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. La giornata di giovedì vedrà la discesa di correnti fresche oceaniche dal nord Europa, saranno responsabili di spiccate instabilità sul territorio. Attenzione perché si formeranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato-forte intensità, poiché associati a grandine colpi di vento improvvisi, le temperature saranno in conseguente contenuta diminuzione. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Mamma!
1: Meraviglioso pubblico della Bait, siete pronti ad intraprendere questo nuovo goliardico viaggio nel corpo umano? Sì? E allora? Come e da dove nasce il nostro corpo? Quale è la nostra origine? Maschio e femmina sono stati creati e vivono in un Eden. Ed ora speriamo che siano fecondi. Tutti dentro!

0: lontana, Eva!
1: Mi hai chiamato, Adamo? Eccomi.
0: Ha chiamato cosa? Ho dato una botta sul pollicione. Non vedi che sanguina e fai qualcosa?
1: Te lo succhio?
0: Ma che cosa, il pollicione?
1: Ma sì, dai, piano piano, tipo succhiotto. Sì, dai.
2: Consenta, passavo da queste parti e ho sentito il succhiotto. Non è che potrei unirmi alla festa?
0: Ma che festa? Qui non c'è nessuna festa. Ma non lo vedete che ho dato una botta sul pollicione? Non lo vedete che sembra, c'ho un dito che sembra una patata?
2: Patata, mi consenta, qua la cosa si fa interessante perché io sono un professionista, come si suol dire, è la mia materia.
1: No, guardi, vada pure, guardi, vada, non abbiamo bisogno. Arrivederci, arrivederci, grazie.
0: Ma chi era questo adesso,
1: ma
0: Eva?
1: Guarda, io una mezza idea ce l'avrei, ma lascia perdere, lascia proprio perdere.
3: State sempre a bisticciare, allora. Avete un compito da svolgere.
0: È arrivata la biscetta.
3: Tu, Eva, sì. E tu, Adamo, sì. Dovete popolare la terra, sì. Eva, sì. Sei stressata, rilassati.
1: Che sputazzata.
3: E poi circuissimo. Sì, arrapalo, forza, dai.
1: Adi, sì. Adi, se ti attizzo e ti vien voglia, me la strappi via la foglia. Poi mi ciuli a destra manca finché al fine non son stanca.
0: Ho lasciati, cara, lascia ecco. Perdere.
3: Ma allora è buliccio. Forza. Buttatevi sotto un albero e ho dietro una siepe e riproducetevi, dai.
0: Sì, sì, vieni Eva, spogliati, sì. Che stasera sì. Sono carico come una bestia.
1: Sì.
0: Bellino, ragazzi, che bacchetta, E chi sono? Harry Potter? Scrambani in serrui, Caruccus. Non me lo ricordavo.
3: E forza, e per rilassarvi, fatevi una bella partita a scopa.
2: Mi consenta, scusate l'invadenza, ma ho sentito chiaramente scopa. Non è ce ne sarebbe anche un po' per me.
1: Ma se ne vada, per favore, su. Ma quando

0: Giromatti.
1: Eva!
2: Sì.
1: Dimmi la verità!
2: Sì.
1: Che ne pensi di Adamo?
2: È l'unico che c'è qui nel paradiso terrestre e guai a chi me lo tocca!
1: Ah, sì, e tu, Adamo! Eh? Che ne pensi di Eva?
3: Guarda, Dio me l'ha dato e speriamo che Eva me lo tocca!
1: Oh, allora, Adamo! Eva, sì, forza! Sì. Andate!

0: proprio piccolo.
1: Asperi.
0: Fatto!
1: Già fatto?
0: Beh, lì mi chiamano Pichindolo.
1: Chi c'è?

0: chi sono? Cosa vogliono? Da dove vengono? Cosa devono fare?
1: Ma voi che ci fate qui? Dovevate andare dal vostro ovulino!
2: Diglielo un po' qua, Harry Potter, come ha usato la bacchetta, non ha fatto neanche centro!
3: Primo!
4: Fecondo!
5: Secondo!
4: No, no, no, io fecondo, sono stato il più veloce!
6: No, no, non è vero, non sei tu il più veloce, ti hanno lasciato vincere, il più veloce sono io!
7: Ma scusate, ma quanto manca le trombe di Falloppio?
8: Beh, abbiamo appena oltrepassato le tonsille, ma abbiamo perso il collegamento con Google Maps. Ci siamo persi.
0: Beh, sfiga. Ma questo chi è? E poi perché c'ha la valigetta?
8: Sono un rappresentante del cazzo.
0: E allora? Ce l'ha la faccia.
9: Sì. Ci sta.
0: Ce l'ha la faccia da rappresentante.
2: Ah sì, è anche da cazzo.
1: E lei? Lei, mia bella signorina?
6: Anche se non si direbbe, sì. Io sono un gamete maschile. E da grande voglio fare la giurata in una trasmissione televisiva e mi farò chiamare Selvaggio.
7: E invece io stavo così bene nel mio testicolo, ero sempre tutto coccolato.
10: Io da grande voglio fare il giudice di fatto.
11: Io invece farò l'influencer.
12: Io il social media manager.
10: E allora io farò il food blogger.
12: E io l'opinionista.
11: E allora io farò il risponditore di sexy chat.
8: E io vorrei sapere, ma che cazzo di lavori sono?
7: Invece io voglio diventare il primo ballerino della scala.
2: Ragazzi, scusate, posso chiamarvi ragazzi? Ma toglietemi un po' una curiosità, ma perché una sacca di spermatozoi costa il triplo di una sacca di sangue?
11: Perché è fatta a mano!
13: Nessuno vuole purificare?
0: Ma io non ci capisco più un cazzo, Questo qui ho capito, quello del Napoli. Della Coletta. Ci manca solo l'uccellino di Del Piero sulla spalla e poi siamo a posto,
11: E diciamo che l'uccellino di Del Piero potrebbe centrare.
12: È piccolo! C'entra, c'entra!
6: Ma che hai capito, stupido?
13: Allora, c'è nessuno? O anche questa sera non si trova?
12: Niente, sicuro.
7: Adamo?
14: Sì?
7: Eva?
2: Sì?
7: Se permettete,
2: sì?
7: Per farvi capire chi siamo, ve lo cantiamo.
11: Cantiamo!
12: Musica, bella!

0: Dagli un bel torto e ti prometto che godrai in eterno.
1: No, non farla! Penso di una costola che non sei altro! Non lo sai che se la morti ci sfrattano!
2: Me tenta mucho, me tenta!
3: Fallo, fallo, fallo, fallo, fallo, fallo,
1: fallo!
4: Sì!
3: Sì!
4: Sì!
5: La muersa.
2: Muersa.
5: Esta es parla español, no romperé las pelotas. Está interpretando en español.
2: Entiendo.
5: La muersa. La mierda. Esto habla español porque es un español. El fratello de banderas.
2: ¿Cómo te llama?
5: Banderillas.
2: Va bien. Andiamo avanti.
5: Sí.
2: Ci sfrattano.
5: Ci sfrattano, si è già detto. Che cazzo c'è di... Un momentino.
6: Disgraziati, via dal mio paradiso. Questo non dovevate farlo. Via, non voglio più vedervi.
7: Ma Adamo, adesso cosa faremo? Dove andremo? Dove mi porti?
5: Non è sta problema, chica.
7: No.
5: Por favor, no ridete, se non parlate spagnolo, porta via le pelotas. E chica, non stai problema.
7: No.
5: Se troverás... Perché basta aggiungere la S.
7: Se troverás...
5: Se troverás un altro paradise.

0: E adesso ci lasciate qui da soli.
1: E ora che si fa?
2: Dobbiamo compiere la nostra missione.
3: Raggiungere l'ovulino.
4: Pronti a muovere il flagello?
1: Al mio segnale scatenate l'inferno!
5: Sì!
6: Ragazzi,
7: tranquilli, sì, e ascoltate quello che dice il dottor Seghedoni.
8: Urologo.
7: Noi due, va bene, andiamo a rilassarci con un bel bicchiere di...
5: Sima!
9: Cristina Vera!

0: dottor Pippo Talamo è desiderato in panchina, in neurologia. Ripeto, il dottor Pippo Talamo è desiderato in neurologia.
1: Buonasera, sono il dottor Pippo Talamo, primario della clinica San Doria. Parliamo di cervello. È davvero un apparato molto semplice. Siamo noi a complicarci la vita fornendogli istruzioni errate. Purtroppo il cervello di molte persone, come avrete verificato anche voi, è come l'isola di Peter Pan. Non c'è. Ulughe. Altri invece hanno un cervello che funziona solo in certe fasce orarie. Adesso, per esempio, va molto di moda il cervello usato pochissimo, a chilometri zero. Mi ricordo un grande calciatore della Sampdoria, Nicolini. Lui sì che sapeva utilizzare il cervello in campo, il netzer di questi. Che meraviglia il cervello umano! Tutti dovrebbero possederne uno. Buona serata e forza blucerchiati!
2: Signore e signori, le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti.

0: Marco se n'è andato e non ritorna più. Sì. Poi Marco se n'è andato e non ritorna più. Marco se n'è andato e non ritorna più. Va poi bene. Marco va se bene. N'è andato e va non bene. Ritorna più.
1: Va bene, scusa se ti interrompo, ma devo dare le ultime notizie del telegiornale.
0: No, dunque, Giorgia, guarda che stasera siamo alla al Festival di Sanremo, mica al TG1, cosa hai capito?
1: Scusa. È l'abitudine.
0: Marco se n'è andato e non ritorna. Cosa fa? Ma mi rubi le canzoni. No, ma vabbè,
1: scusa se ti interrompo, ma dobbiamo annunciare al nostro sì. meraviglioso pubblico sì. un personaggio che il mondo intero ci invidia, un fisico dalle doti eccezionali.
0: No, certamente, perché qua in Italia da noi è il professore più famoso di tutta Italia che abbiamo. Signore e signori, il professor Vincenzo Schettini!
2: Eccomi! Incredibile, fantastico! Pilopo, che meraviglia! Che meraviglia! Sono morti questi,
0: no,
2: sono vivi.
0: No, guardi, professore, che bello applauso che meraviglia. Si fanno!
2: Non mi aspettavo professor. Veramente così tanti! Così tanta mia emozione, Pilopo! Fatemi un leak su Instagram! È fantastico come Pilopo, io è meraviglioso! E questa che cazzo è questa?
1: Ma come? Sono la famosa giornalista
0: Cardinaletti.
1: TG1, la Cardinaletti.
2: Ah sì, ma ti conosco bene, Cardi. Mai vista. Allora, io vi lavo, meraviglioso pubblico. Sono qua questa sera, ma da incoronata, per parlare di fisica, della meraviglia, che di tutte le cose che stasera parliamo di...
0: Cervello.
2: Oggi.
0: Ma come lo lega, professore, con la fisica che ci piace, il cervello?
2: Cervello lo leggo con una corda. Perché la fisica al cervello corrisponde sempre un'azione uguale e contraria. Vi faccio un esempio. Per esempio, il pubblico che è sempre molto attento. Sì, il Pilopo. Sì, chiamiamo

0: taglieno qua, facciamo qualcosa, perché siamo rovinati qua, ok? No, proviamo a mettere su così, sulle manine, tutti bravi, bravi. E quello lì è un culo, mi scusi. Dovrebbe girarlo dall'altra parte. Lei ha fatto così, ha fatto due. Così bene, tutti su. Quando faccio così con la mano dovete dire vi lovo, ok? Sulle mani.
1: Ma bravo! Ah,
0: che pubblico che abbiamo! Guardi, come io faccio subito, e loro corrisponde un'azione uguale come, esatto, Mendels.
1: Sì, professore, se lo dice lei.
2: Come chi?
0: Ma faccia i cazzi suoi lei. Allora, per esempio, se io faccio che confusione!
3: Sarà
0: perché ti amo. Ha visto? Ha visto? Azione, ma se bruciasse la città!
1: Che reazione, professore!
0: Sì, tre sono svenuti, però.
1: Professore, ma cosa capisce lei da questi esperimenti?
0: Perché l'esperimento è... Però vediamo, ci sono... Questo mi serve per capire che cazzo di pubblico davanti stasera. E ho capito perfettamente. Qui siamo sui 65-67 anni.
2: Sì. Più o meno, corrisponde.
0: Aspetta. Non restare chiuso lì! Mi sono sbagliato, 75 stasera. Forse perché questa è una famosa canzone di Pooh, sì? Ricorre Pooh, eh? Sì. Sa come si chiamavano prima?
1: No.
0: Pooh è stato il secondo nome. Allora.
2: Scusi, professore, ma vogliamo vedere, fare una dimostrazione se ci sono dei giovani?
0: Sì, facciamo subito cantando. La minchia mi pisa un chilo, un chilo con tutto pilo. Ma quando si è ammosciata mi pisa una tonnellata. Ma quando pisa, sta minchia tisa, dacci una pesata tu!
1: 3 chili!
0: Zero, non c'è giovani stasera.
1: Era Tony Pitone questo qua, no?
0: Tony Pepitone. Io vi lo so, via. Pronti? Su. Riprendi lì il pubblico, riprendi il pubblico, guardate tutti la telecamera, anziché dire vi lovo, ognuno dice il suo nome. 1, 2, 3, via! No, dovete dire proprio il tuo nome. Va bene.
1: Stasera va così.
0: È uno scherzo.
1: Ma che belli esperimenti.
0: Allora, ma parliamo di esperimenti. Sì.
1: Professore,
0: parliamo di esperimenti. Però, a Cadinaletti praticamente è un tavolo da picnic. Allora, parliamo di quello che è invece per le signore un rumore abbastanza particolare, che è questo.
1: Aia.
0: Cosa succede? Quando una moglie sente a casa questo rumore, sì, le chiappe immediatamente vibrano formando energia cinetica. Dobbiamo dirlo tutti, per favore. Energia cinetica.
1: Bravi.
0: Che spassa e arriva ai timpani che sbattono e formano energia cinetica che si trasforma in per fare una verità. Quelli che hanno detto questo fuori, che non si può dire parolacce.
1: Abbiamo capito, ma quindi...
2: Scusi, noi abbiamo risolto in un attimo...
0: Sì.
1: La mettiamo.
0: Beh, guardi, la fisica arriva ovunque, perché tutto si trasforma, nulla si forma e tutto si trasforma.
1: Ma queste massime, professore, è famoso perché... Ce ne dica un'altra, professore, che è contento.
0: Io posso dire questa massima, che è quando tu trovi una X, sì, sicuramente non è una Y. E questo è veramente ciò che di meglio vi posso lasciare con la fisica, con l'amore. E tutti quanti vi diciamo sulle mani. Allora, giù. Dobbiamo dire tutti il tuo nome, ma non il tuo nome. Ognuno dice il suo nome. Ok, lei signora come si chiama? Ha cambiato nome, mi ha detto Deborah e poi Laura. Cambiato un quarto, 4 minuti ha cambiato il nome. Mi dica, signora, come si chiama stasera?
4: Deborah.
0: È un po' nome abbagasciato, se devo dire. C'ha l'H finale, no? È Deborah. Ho capito. Allora, tutti insieme, siamo alla escort qua, sulle mani. Ognuno dica il suo nome. 1, 2, 3. E ricordate che finché il cuore batte.
1: Che bella questa massima.
2: Ma il professore è unico.
1: Ma te l'avevo detto che il professore...
2: Però Laura, stasera abbiamo la fortuna di avere un altro personaggio di caratura internazionale.
1: No, sicuramente.

vite. E tra l'altro ha compiuto proprio 80 anni poco tempo fa, Sì, sì. Signore e signori, Liza Minnelli! Money makes

0: Il dottor Citrosolino è desiderato nello spogliatoio in gastroenterologia. Ripeto, il dottor Citrosolino è desiderato urgentemente in gastroenterologia.
1: Salve, sono il dottor Citrosolino, primario della clinica Genoa Cricket and Football Club. Mi occupo dell'apparato digerente umano. Gli organi che compongono questo apparato sono bocca, faringe, esofago, fegato, pancreas, stomaco, tunnel, palleggio e intestino. Soprannominato il secondo cervello, pensate che può arrivare ad una lunghezza di circa 8 metri, altro che belino. Oggi ci occuperemo del lavoro che quest'organo svolge durante i processi digestivi. E come sempre diceva il capitano del Genoa, Claudio Onofri, forza, forza Grifone, sempre!

0: lo chef Antonino Cannavacciuolo è pronto a rimettersi in viaggio per affrontare nuove sfide.
1: Buonasera, buonasera, buonasera e benvenuti alla nuova edizione di Intestini da Incubo, il format televisivo che miniaturizza i vostri chef per introdurli nel vostro corpo. Ma veniamo al giudice di questa sera, classe 1975 per 130 kg di peso a stomaco vuoto, figlio adottivo di Mario Merola, signore e signori, lo chef Antonino Cannavacciuolo!
2: Dici la che una rosa è maggio.
1: Benvenuto chef, benvenuto.
2: Sono arrivato?
1: Benvenuto ai Intestini da Incubo.
2: Hai mangiato?
3: Io no.
2: Sono arrivato? E questi chi sono?
3: Piacere chef, io essere il grande chef giapponese Telo Sushi. E lei essere mia bellissima moglie, la geisha Soshita Nakagata.
4: E io Telo Sushi.
2: Ti dirò, più che una geisha, mi sembra una bagheisha questa.
3: Bravo, lei è anche protagonista di famoso film Memoria di una bagheisha.
2: Il ritorno.
3: Bravo, chef, bravo.
2: Aspetta, fa vedere. No, guardavo che mi ricordavo come attrice.
3: Velo, velo.
2: C'è una escort stasera.
3: Complimenti, signora.
2: E questo invece chi è?
3: Non lo so.
5: Encantado. Io sono il grandissimo cucinero de España. Mal de panza. Questa è mi mamita, la grandissima cucinera de España, Dolores de Panza.
3: Caramba, olé.
2: E qui ti viene il dolore de panza. Ma voi chi siete?
3: Siamo
5: i

0: suoi sous-chef.
1: Sì, io sous-chef, canavaggiolo, canavaggiolo.
0: No, lei non capisce, noi siamo i suoi sous-chef.
1: Sous-chef.
0: Sous-chef.
1: Sì, io sous-chef. Ah, piacere, sous-chef.
0: No, chef, noi siamo le sue braccia destri.
1: Tu braccia destri, lui sinistri. Sì. E non diciamo delle cagate, qua, per favore.
2: Occhio alle parole, chef.
1: E questo che ha parlato chi è?
3: Questo è il maître.
0: Maître, maître.
1: Maître. Mezzo metro direi, viste l'altezza. Sembra una. Ma scusa, ma noi come siamo arrivati qua?
2: Sonda rettale.
0: Cosa?
2: Culo.
1: Io sentivo una certa fedenzia, infatti.
0: Io però non essere mi accolto di nulla,
3: Pura mina, nada,
1: ma poi ci hanno mandato avanti me a fare da apripistica perché tenga cazzino.
0: Claro,
1: solo io.
2: Ma adesso presentiamo i piatti della serata. Noi quest'oggi ci troviamo all'interno di un vegetariano macrobiotico fruttariano.
0: No.
1: Ma che cazzo mangia questo?
0: Chef, un vegetariano macrobiotico fruttariano può mangiare solo cibo che non comporta la morte di animale né morte di pianta.
1: Esatto. Che vita di merda che fa questo.
0: Effettivamente.
3: Come era nata.
2: Vabbè, adesso passiamo alla prima portata della serata.
1: Facciamo entrare la prima portata.
2: Dai. Quinoa con verdure biodegradabili. Oh.
0: Caramba!
1: So, ci ho messo la capocuoca. Quinoa!
0: Caramba!
1: È arrivato l'altro mezzo metro. Se vi mettete una issa all'altra, fate un metro insieme.
0: Giusto.
1: Che piatto è questo?
2: Allora, la quinoa è un cereale originario delle Ande.
0: Oh.
2: Un alimento molto apprezzato dagli Inca.
1: Per forza che erano incazzati questi.
0: Giusto, grande chef.
4: Por favor, non se incasse.
2: Assaggiate, sì. Forza.
0: Mamma mia.
4: Fate insieme.
0: Sembra polistirolo.
3: Sabor de mierda.
2: Vedo che a chef Antonino piace molto.
1: No, io mi sono portato i cracker. Un plum cake. Lascio perdere.
2: Vabbè, adesso questo andiamo con il secondo piatto della serata. Cazzo Bucci vegano.
0: Caramba.
1: Cazzo Bucci e Bucci vegano.
0: Carambole.
1: No, io non lo voglio un cazzo di Bucci.
2: Allora,
1: ciao, cazzo di Bucci, non lo voglio.
2: Allora, il cazzo Bucci, per la precisione, è un piatto originario del Giappone che si ottiene grattugiando i filetti di cazzo.
1: Povero uomo, immagino quanto ha sofferto.
2: Sì, vabbè, ma io non ce la faccio
1: neanche
2: più
1: io
2: con
1: mi
2: voi.
1: Fa schifo questo, guarda.
2: Non se ne può più. Andiamo con l'ultima portata e la finiamo qua, insomma, un dessert vegano. Avanti.
1: Torta al cioccolato.
0: Carambole.
2: Ecco.
1: Torta al cioccolato. Torta al cioccolato.
2: È che praticamente adesso mi dicono dalla regia il nostro corpo ospitante, insomma, si è rotto il cazzo di essere vegetariano, macrobiotico, fruttariano e ha deciso di mangiarsi un chilo di torta al cioccolato.
1: Buoni, questa è mia e me la mangio solo io, perché questa è una cosa tra noi due. Saremo io e te, a così sarà sempre sì. Mangi ma torta al cioccolato.
2: Tutti via, chiamate quelli a pulire, avanti quelli dell'Amio, azienda multiservizi intestinali urologici, avanti.

0: Aspetta, oh Gianni, ma ti ricordi che belle mangiate che dovevamo pulire un tempo? Ma mia Chioa sembra il deserto del Sahara, con tutti sti cazzo di vegetariani, fruttariani, celiaci, intolleranti a tutti, ma non si capisce proprio ciò in belicchi.
1: Non niente. Ma ti che ragione, Peo, ti che ragione. Sì. Ma ti ricordi una volta?
0: Cosa?
1: Il culo che ci facevamo pulire.
0: Ah sì che mi ricordo.
1: Panzotti in salsa de noce.
0: E panzotti.
1: Trofi au pesto.
0: E trofie.
1: Mandili de sea. Fritto alla genovese. Culete

0: duse, i cuculi.
1: Ecco, esce a lui e i ripieni alla genovese. Oh, sto capisce,
0: ma sì. E ti ricordi che anche Usemi, con le dava una manda o panè. E meno male che ogni tanto arrivava la gente speciale Brioschi a darci una mano.
1: Proprio peggio, ma mia che
0: deserto.
1: Caramba! Ma mia che?
0: Niente.
1: Non è più i tempi di una volta.
0: Ti che era giù. Ma ti te ricordi, Memue? Quello di un grosso 140 kg di roba che tutte mattina sei sala alla nava davanti a ospegio e che diva. Specchio, specchio delle mie brame. Ma come cazzo è possibile che ho sempre fame? Vieni, cantiamocene un po'. Aspetta, piccita l'applauso.
1: Piccemocene. Sei pronto?
0: Pronto.
1: Nemo.
2: Ma se che penso, mi vedo matamà.

Ma che bontà! Oh Benin! Oh Benin!

0: ginecologia. Ripeto, il dottor Saverio Pallelisce è desiderato in ginecologia.
1: Cari amici, buonasera, sono il dottor Saverio Pallelisce, primario della clinica di Loano, urologo e ginecologo. Mi occupo, come avrete capito, dei vostri problemi più intimi, insomma, dei gioielli di famiglia per lui e della farfallina per lei. Pensate che mio figlio, di soli 3 anni, mi ha chiesto, mentre si faceva la doccia e si tastava i suoi piccoli testicoli, mi ha chiesto: ma papà, ma questo è il cervello? No.

0: Non ancora, tra qualche anno. È un po' come mia moglie che quando siamo così in intimità mi dice sempre: tesoro, ricordati che fare l'amore non è una gara, non è che chi finisce prima vince. Che tesoro, che simpatica mia moglie. Ma torniamo a noi. È bello quasi sempre, ma faticoso. Per questa ragione è partita una rivendicazione sindacale con rischi di sciopero ad oltranza. È una cosa importante. A tal proposito vorrei dare un piccolo consiglio. Come diceva il grande Woody Allen, non denigrate la masturbazione e fare sesso con qualcuno che ami. Un abbraccio da palle lisce. Come son venuto? Ottimo e abbondante.
1: Che palle! Non possiamo sempre subire, eh? Oggi andiamo a parlare con i sindacati.
2: Eh sì, perché il nostro amico è un po' agitato, allunga sempre il collo.
1: Guarda, sta entrando la luce, si sta togliendo le mutande.
2: E allora vuol dire che fra poco ci fa il bagnetto col sapore intimo e usciamo allo scoperto.
1: Sì. L'altra sera però ci siamo divertite, con quella biondina.
2: Ma era tinta. Eh sì, perché dove lavoriamo noi è castana.
1: Ma sei proprio un coglione.
2: Anche tu.
1: E anche loro che applaudono, che coglioni. Ehi, ma perché sbattacchiamo così?
2: Perché si è messo i boxer. Questa è una rivendicazione che dobbiamo fare. Che fastidio sbattacchiare da una parte all'altra.
1: Sì, pensa che gli scozzesi non portano neppure le mutande. Ti immagini vedere tutto il giorno due ginocchia e un paio di scarpe.
2: Però una rivendicazione la dobbiamo fare. Perché l'amico qui sopra è sempre appoggiato un po' sopra di me, un po' sopra di te, un po' sopra di... poi nel momento cruciale sembra che sia solo merito suo.
1: È proprio il caso di dire che sta sulle balle.
2: Però ci fanno lavorare. Perché quando l'amico è agitato, incominciamo a girare.
1: Quando uno non sa che cosa fare, ci gratta.
2: E quando apre bocca un politico,
1: cadiamo. Boom. Quanti coglioni!
2: Attento! Sta entrando con la mano! Sento ravattare!
1: Anch'io! Guarda! Lo ha preso per il collo! Ben gli sta!
2: Allora vuol dire che tra poco usciamo allo scoperto!
1: Sì. Lo si è tagliato le unghie! Senti che solletico! Ma sai una cosa? Alla fine, essere coglioni ha anche i suoi vantaggi!
2: Sì!
1: Lo ha detto anche Salvini!

Questo che ascoltate è un monologo del cazzo. Come tutti i lavoratori che si rispettano, lui, grande testa di cazzo, presenta le sue rivendicazioni sindacali, e cioè chiede un aumento di stipendio per i seguenti motivi. Uno, fa un lavoro fisico faticoso. Lavora a grandi profondità nel buio più totale. Lavora di testa con grande rischio per eventuali ferite. Lavora nei weekend, non gli vengono riconosciuti gli straordinari quando lavora di notte. Lavora quasi sempre ad alte temperature. Lavora

ora in posto molto umidi. Ci mette un po', ma poi arriva, signora, tranquilla. In risposta, l'azienda si rifiuta di dare un aumento di stipendio per i seguenti motivi. Lui non lavora 8 ore di seguito. Qui c'è, se arriviamo a 5 minuti. Lui non sempre fedele all'azienda e spesso lavora con la concorrenza. A lui non piace il doppio turno. Lui non ha iniziativa e per farlo lavorare bisogna stimolarlo. E come se non bastasse, lo si vede entrare e uscire dall'azienda con 2 borse sospette sotto il braccio. Indi per cui, su consiglio di Landini e della Meloni, si indice uno sciopero generale di tutte le grandi masse di teste di cazzo presenti in Italia. Grazie.

0: Oh, povera me, povera vulvetta, chi mai coglierà la tua verginità? Rivendico il diritto di scegliere con chi passare lo ius prime noctis. Oh, che pene, che pene, che pene d'amore! Io, vulvetta Capelletti, e lui, Peneo Smanetti. Io l'amo, lui, mamma. Ma le nostre famiglie si odiano. Oh, Peneo, Peneo, com'è duro il destino! E spero non solo quello, eh. Odo dei passi. Sarà forse lui.
1: Vulvetta, sentì la tua voce così soave. E se sì, tu mi dirai, ti canterò una bella serenata insieme ai miei amici, i globuli rossi e i globuli bianchi. Ti portai dei fiori. Guarda che bel cazzmazzo di tulipeni. Oh, vulvetta, che cos'è poi l'amore se non un apostrofo rosa tra le gambe?
0: Non vedo. Chi è? Che nel cuor della notte recita codesta poesia?
1: Ma sono io! Sono io, sono il tuo Peneo!
0: Oh, Peneo! Peneo! Perché sei tu, Peneo?
2: Belin, se i miei mi hanno chiamato così. Ma...
1: ma fammi salire e permettimi di vedere il tuo apostrofo rosa.
0: Peneo, ma che dici? Qualcuno potrebbe udirci.
1: Lascia che la notte sia silenziosa. Le palle si sono rotte di aspettare.
0: È mezzanotte.
1: Oh no, amor mio codeste, il cor mio che bussa. È arrivato il momento della mussa.
0: Peneo, va bene, mi hai convinta. Ti darò il mio corpo.
1: Sì.
0: Ma tu, in cambio, che mi darai?
1: Ti citerò un poeta contemporaneo di nome Holly. Verrei.
0: Ma la canzone faceva volei. Vabbè, è lo stesso, dai. Vieni, ti butto la corda se la trovo. Dov'è la corda? Eccola. Non è un cappio,
1: È la famosa corda d'Ubelin.
3: Vulvetta, sto arrivando da te, vulvetta. Aspettami che arrivo, vulvetta.
1: E tu, chi sei?
3: Io chi sono?

0: Sono io sono Rock Siffred.
1: Rock, amor mio, che bello vederti. Ti certo. Credevo disperso in qualche orgia.
0: No, io sai che sono andato, no? Poi sono venuto e sono tornato da te.
2: Belì, ma questo qui è quello che ce l'ha più lungo della ciminiera di Savona.
0: Modestamente, che devo fare?
1: Vieni, Rock, sì. Vieni a riprenderti il tuo apostrofo rosa.
0: Certo.
1: OnlyFans ci reclama.
2: Sì, ma io che faccio? Mi avevi giurato il tuo apostrofo rosa e la tua verginità.
1: Scusami un attimo, Rock. Peneo, sì? Amor mio,
2: sì.
1: hai ragione, ma vedi... la verginità,
2: sì?
1: Come tu ben sai,
2: sì?
1: È come una briciola di pane. L'uccello più grosso se lo porta via per primo.
0: Ciao!
1: Ciao!
2: È proprio un classico.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita. Tornare a

0: ma tu lo sai quello che vuoi.
1: La dottoressa Dolores De Dietro è attesa in proctologia. Ripeto, la dottoressa Dolores De Dietro è attesa in proctologia.
2: Buongiorno e benvenuti, sono la dottoressa Dolores De Dietro, proctologa. Sì, insomma, io mi occupo del retto. Al mondo esistono due tipi di persone, quelli che hanno le emorroidi e quelli che le fanno venire. A tale proposito, a tutti noi italiani i problemi più grossi al retto li causano i nostri politici, che sono sempre alle nostre spalle. Sì, loro ci supportano da dietro. Un consiglio per alleviare il dolore? Fare bagni di seduta in acqua tiepida, oppure in pacchi freddi, oppure ancora usare la ciambella, o ancora provate a cambiare posizione. Sì, provate a stare voi

0: dietro. Come dice la nostra esperta Chiara Lippi, che i tuoi problemi siano grandi o siano piccini, li affronti tutti. Basta che ti inchini.
1: Ah, annusa senda ci è. E povia Sena, guardate come son ridotta. Una volta me cantavan tutti un Petrarca, un Montale, un Napoleon. E ora sti chi son finiti tutti a sta gen. Ah, fammi un po' setta. Ah. E a Cuglia non c'è più, e a Pamatun non c'è più, e a Puntegelo non c'è più, e a Purtoia non c'è più, e a Funivia della Gassu non si fa più, e tutta Pirulà non si fa più, e a Balilla ma dove l'han portò? E anche a Sena non c'è manco più di bus, goi petu ti sgarbele. Altro che AMT, AMP, andiamo meglio a pe. Ah! Ma ora basta, mi sono rotto l'anternin. Anche io mi sono insieme chi? In tu retturato dell'Università di Sena, quelli che mi sono infidati te da regiun, per dare una bella lezione. E vi faccio presentare da un che avete a conoscere, Melinsa a conoscere. Le usa tutto, di cotte e di crude. Il nostro salvatore, Fabrizio Corona!

0: Siete pronti? O non siete pronti? Eh? Paurina, eh? Parliamo dei nostri politici genovesi, eh? Del circolino, eh? Che cosa fanno i nostri politici? Hanno paurina, eh? Parliamo della nostra sindaca. La Salis. Bionda come Maria. Cammina come Maria. E come Maria vuole comandare. Ma non capisce un cazzo! Eh sì, eh? Mentre la nostra sindaca festeggiava il suo compleanno, fuori manifestavano. Mettimela qui, la Salis. Mettimela qui. E ora parliamo del giugiolone, di Marchino, il nostro presidente della regione. Marchino? E lo sappiamo che è in sala. Ma anche se in sala sono cazzi suoi. Forse in questo momento avrà. Diciamoglielo tutti insieme. Bucci ai mica.
1: Paurina.
0: Signora, così ha salutato uno dietro. Eh sì, è perché dopo il metodo signorini c'è il metodo Bucci. Vuoi diventare assessore? Gliela devi dare. L'amicizia su Instagram. Ah. Che cosa aveva capito lei, signora? Eh? Lei ha già fatto. Mettimelo qua il giugiolone. Mettimelo qua.

fammeli saltare, fammi saltare la nostra politica genovese. E quando li vedo mi viene in mente disperazione. Disperazione! Mettimelo qua. No,

0: Che affare, oimè mi.
1: Armando! Vai! Vai a prenderlo, vai! Armando, vai anche questo!
2: Ma Silvia, ma cosa stai facendo? Lanci i martelli!
1: Oh,
2: hai perso il martello!
1: Ho perso un martello, dammene uno che mi devo allenare! Devo essere in forma!
2: Stai calmo!
1: Ma dove sei?
2: Calma!
1: Ma anche tu allenati, guarda! Va bene che sei stato il sindaco di Sant'Olcese! Però poi è logico che ti chiamano Sancho Panzo.
2: Per gli amici, Sanna Panza.
0: Sì. Ah, Sanna Panza.
1: Ma dove siamo?
2: Questo posto guarda. È il rettorato, dove voi abitualmente ce lo mettete.
1: No.
2: Avete capito?
0: Silenzio. Ecco.
1: Ma non senti? Non senti come un odore di pasticceria?
0: Dolce. Sì, sì.
1: Ucci. Vuoi vedere che odore di Bucci?
3: Silvia, vi ricordi i bei tempi in cui si usa il martello?
1: No, per piacere, Marco, non con le poesie, no. Piuttosto, io mi inchino al Don Chisciotte della Mancia.
3: Io mance non ne do, sono di Genova, veda un po' lei.
1: Ma lui chi è?
2: Ma non l'hai capito.
1: Picciocchi!
2: Picciocchi!
3: Certo!
1: È quello che ripete tutto quello che dici tu!
3: Certo! L'ho inventato io! Picciocchenstein!
4: Sì, Picciocchenstein!
3: Ma Silvia, dimmi un po'. Che cosa vuoi fare con quel coso lì?
1: Col mattone!
2: No!
1: Io distruggo lo skymetro!
2: No.
1: E distruggo anche il tunnel!
2: Calma!
1: Farò rinascere Genova! Farò rinascere Genova con una bella funicolare lungo il Bisagno!
2: Brava! Silvia!
0: Brava!
2: Silvia, fatelo dire! Sei proprio avvelenata,
3: Ma piantala, io te l'ho lasciata che era un bijou questa città.
4: Bijou.
1: I genovesi non sanno come arrivare a fine mese.
3: Perché tu quanto hai speso per il tuo compleanno al Palazzo della Borsa? E che cos'era, una Louis Vuitton?
1: No, una Gucci.
3: Hai detto Bucci?
1: No, Gucci.
4: Gucci.
2: Ma taci che anche tu di cappelle ne hai fatto tanto.
3: No. Se qui c'è un esperto di cappelle, quello era lui e soltanto lui. Sindaco di Genova, presidente della regione, ministro dei trasporti, Claudio!
2: Non lo nominare! Tocco ferro!
3: E qui di ferro c'è rimasta soltanto lei, la mia vicepresidente, la Simona Ferro, detta anche Mussa de Ferro.
4: Mussa de Ferro!
3: Ma Silvia, dimmi un po', ma stai facendo dei passi indietro? Non vuoi nemmeno la skymetro?
1: Ma fino a affacciarsi e vedere quello proprio!
3: Sì, perché vedere i cinghiali che cagano nel Bisagno al mattino, sai che è una meraviglia. Ma Silvia, tu devi pensare ai cittadini e non devi aumentare l'IMU, la TARI e tagliare le corse ai bus.
1: Ma noi cerchiamo di tappare il buco.
3: Comunque io adesso devo andare perché ho gli antennisti a casa. Non riesco a vedere né Primo Canale né Telenord. E ho anche dei problemi a vedere la TV via cavo.
5: Arrivo! Cosa? Un attimo. Stavate parlando di me.
3: Ma no.
5: Eccomi, scusate, ma ne arrivo ora da Roma. Ho fatto un sacco di cose, inaugurazione di qua, di là, di su, di giù. Mi vogliono un po' dappertutto, ma siete bellissime. Ecco, già che ci sono, faccio un post su Facebook, inquadrate tutti qua. Genovesi, gli italiani hanno bisogno di voi. Vai, bellissimi, grazie.
3: Ma no,
5: ragazzi.
3: Ilaria, non si parlava di te. Ho detto TV via cavo.
5: Cos'hai detto?
3: TV via cavo.
5: Via cavo? Mi avete dedicato una via. Devo presenziare all'inaugurazione. Un attimo. Post su Facebook.
2: Torna.
5: Ciao genovesi, mi hanno appena dedicato una via.
1: Sì, via cavo dalla politica ligure. Via.
5: Ma sta lanciando martelli.
3: Buone. Ilaria, non farci caso. Piuttosto dimmi, hai terminato la tua biografia?
5: Quasi. Mi manca solo il titolo.
1: Io speriamo che me la cavo.
2: Ferme. Buone, basta. Burattini qui.

0: Ma chi è? Il delfino dell'acquario?
1: Ignorante.
0: Ignorante a me, ma taci un po' che ti prego a salvare.
2: Vi sta col microfono.
3: Che sta arrivando il rettore.

so. Sono anche il rettore del rettorato. Avete visto i vostri politici, eh? Quelli del circolino? Non capiscono un cazzo, eh? Il buco di bilancio a Genova è più grosso del buco sopportuale. Più grosso del buco di bilancio a Genova c'è solo il buco di Signorini. E direi che dalla risata tanti hanno fatto il provino. E dalla risata godereccia direi che vi è anche piaciuto. Io ho tutte le chat. Ho tutte le chat! Perché ricordate che i vostri politici non li vedrete mai in faccia. Le avete sempre dietro. E sapete perché? Perché devono piazzare l'uccellone. L'uccellone arriva con calma. Ma con me non riescono. Io sono un maschio alfa. A me me gusta.

0: epatologia, ripeto, il dottor Owa Giucia Cianin è desiderato in epatologia.
1: Cari amici,
2: buongiorno,
1: io sono epatologo, culo, sì, culo, soprattutto fegato, sono primario della clinica Kung Fu Panda in Cina, mio nome è Tele Owa Giucia Cianin. Problemi principali della sofferenza, nostro fegato, essere soprattutto stress. Capisci stress? E cosa ti stressa più di un matrimonio trentennale? Allora noi, analizzato coppia media italiana, per vedere quanto grosse possono diventare palle marito e quanto slitola palle moglie. Se voi avete questi problemi, io culo! E come dice il vecchio saggio cinese, se problemi me l'hai detti, stai tranquillo, c'è Bassetti.

0: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore se lo prendo. Tanti auguri, mi son fatto tuo papà, tanti auguri e la mamma non lo sa.
1: Gualtiero! Gualtiero!
0: Signora Gina, sono qui.
1: Sicuramente sdraiato sul divano a fare un belino come al solito o a vedere lì quella fiction rodimento.
0: Veramente la fiction era tradimento.
1: Eh sì, ma detta che m'acquego chi? Ah, schegna chi? Ah, oddio. Allora, ah.
0: Non vorrei correggerla sempre, ma sì. Se non si ricorda un cazzo.
1: Se no, te la dico.
0: Ecco, grazie.
1: Allora ricordati, sì, che per te che mi correggi.
0: Certo.
1: Io per te sono la signora Gina Ricasoli in Costa Parodi Delfino.
0: Oh, sti cazzi.
1: E mantengo te e quei due cosi molli, specialmente un bacio. Perché la mia gente, cosa ti fa?
0: Levo le ragnatele, signora.
1: Mantengo quei due cosi lì. Ma specialmente la gemma, perché la gemma è una santa. Ciutosto, te l'hai vista?
0: Sì, Gina, l'ho vista. Sì. Aspetti che... Belin, com'è lungo sto divano stasera.
1: È comodo,
0: sì. Oh, comodo, sì. Aspetta un po'. È comodo.
1: Sì,
0: l'ho visti.
1: Ma sì?
0: Sono andati di là, l'ho sentito in camera, sì.
1: Ah, sì,
0: e facevano...
1: Sì.
0: Oh! Oh!
1: Ah, sì, va bene.
0: Oh!
1: Io capivo! Oh. Ma un bacio con quel berodo che c'è in quel mezzo alle gambe lì.
2: Oh, mamma, che giornata, mamma, che giornata, non ti dico, guarda. Ciao, mamma, ciao, come stai, mamma, ciao.
1: Ciao, un cazzo.
2: Ecco qua.
1: E dove eri? Con baci lì a fare le cose pornografiche?
2: Mamma, sì, mamma, sì. Mi ha fatto vedere l'elicottero, il baci. Oh, che bene, ma tu vuoi ci tosto baci? Vieni un po', baci, vieni, dai, baci. Mia, mai bello, con lui,

0: che bello.
1: Che uomo.
0: Ma è bello. Assettite. Assettite. Oddio. Oddio, assettite. Dunque, che te omorisci.
1: Teuli. Ule arrivo un rocco così freddi di Borzoli.
2: Sì.
1: Cosa facevate in camera con la mia Gemma? Le cose sporche?
2: Sì, abbiamo cagato nel letto, Gina.
0: Facci.
2: Gualtiero!
0: Rispondi un po', Gualtiero.
2: L'ho sentito, il telefono.
1: E Vani che suona.
0: Vani, Gualtiero, sciù, dai, discorsi.
3: Pronto?
4: Sì, sì, buongiorno, Casa Parodi.
3: Un attimo che chiedo, un attimo. Mi chiedono se è Casa Parodi.
0: Ti chiedono se è Casa Parodi, allora. Sì. Un attimo soltanto, dici.
3: Un attimo,
0: dici soltanto una baci.
3: Aspetta un
0: attimo. Come femmo de cognome, gli altri? Che non mi ricordo di lungo.
2: È un cognome bellissimo.
0: Sì. Un attimo, Gualtiero, dica che non sei.
2: Aspetta, che vaga a vedere in sciaporta.
0: Ecco, bravo.
3: Un attimo.
0: Dica mi va a vedere in sciaporta.
2: È due giorni che mi scappa la gamba. No. Mi scappa la gamba.
0: A mia sciaporta.
2: Tocchi.
3: Ogni sera è meglio.
2: Parodi. Che è scritto Parodi, sì. Succhiello.
0: Allora, sì. Dici che sì, ci siamo qua. Parodi, gli dissi, Gualtiero. Sì. Ma chi è?
3: Sì. Sì, è Casa Parodi. Ma con chi parlo, tesorino?
4: Corriere Amazon.
3: Adoro Amazon e il suo pacco.
4: Sì, sì, ma mi scusi.
3: È il Corriere Amazon, signor
4: Pronto?
3: Bacci.
4: C'è il signor Bacci?
3: Sì, l'avevo già capito. Sì. Il signor Bacci, sì. È il Corriere Amazon per lei. Ce lo passo?
0: Ma te lo passo qualche due in questo
2: non lo so.
0: A me un po'.
2: Beh, pronta, Massonin?
4: Sì, ma... signor Parodi? Lei è il signor Parodi?
2: Un momento. Sto chiale, deve aver letto il copione.
0: Stavolta.
2: E mi chiede se chiamiamo Parodi.
0: Tu sai cosa fa su?
2: Sì.
0: Vaga a vedere in sciaporta. Sì. Dicelo un po' che vaga a vedere in sciaporta.
2: Aspetta un momento.
0: Un attimo.
2: Abbiamo un lapis.
0: Un attimo che vaga a vedere in sciaporta.
2: Ova, me mugessi. Con l'uccesso, sì. Leonetta Vega.
0: Baci.
2: Sì.
0: Topi Joe, sia a targhetta da porta che anche tutto citofono mia. Parodi, se ci abbiamo proprio Parodi, te lo dici, sì. Toli. C'è Parodi, ho pigiato tutto.
2: Toli, chi che Parodi succhiello.
0: Esci succhiello, su una scia succhiello, sì. Misci.
2: Ma ora, se viene quello di Amassoni...
0: Sì?
4: Pronto?
2: Come cazzo fa a entrare, che non c'è giù?
0: Non so, venire.
4: Pronto?
0: Qualcosa fermo.
2: Eh sì, non rompiamo per lì, che sto parlando come bugie!
4: Senta, c'è un pacco per voi, ma siete in casa?
2: Ma come cazzo fa a parlare se tengo chiuso così?
0: Infatti ho sentito...
2: Se non mi dica, Massoni!
4: No, c'è un pacco per voi, siete in casa o no?
2: Un momento, sto chi è un'altra domanda.
0: Oh, lì, su lei.
2: Beh, lì che ho lei, Mike, buongiorno.
0: Segnal...
2: mi chiede se siamo in casa.
0: Se siamo in casa?
2: E come cazzo facciamo a saperlo?
0: Tu sai come femmo? Vago de feua, sono a mio se che qualche due in casa.
2: Brava Gemma, brava Gemma. Gemma, intanto cala te che te paiano due tonsille che delle gacchi. Sono un po'
1: Gualtiero!
2: Che capisci
1: c'è bene? La porta!
3: L'ho sentita la porta, vado.
1: Vagna Darvish!
2: Ma non può essere la porta, sono al telefono.
3: Non è la porta questa, ma è la
2: Gemma
3: che
2: fatto
3: è uscita
2: quella là, Non può essere la porta.
3: Gemma.
2: Sono ancora al telefono.
3: Ma come mai è andata
2: Amazon
3: adesso?
0: Allora baci, dunque sì. Né citofono né targhetta, niente.
2: E per favore, le chi?
0: Non te dico, per fortuna che è un cartello che è Casa Parodi. No, pigiosi. Questa non se l'aspettava. Poi tra l'altro, baci, visto che non te l'aspettavi, anche per entrare, che non c'era più citofono, niente. Sai chi mi ha dato la mano? Un bel pompiere, un bel uomo. Venga, pompiere! Venga, bell'uomo! Guardi qua che bello metto.
3: Ma che bello, ma lei è proprio pompiere. Oh, adoro.
0: Hai visto che bello?
2: Sì. Ma scusi, lei lavora nello stesso locale per scambisti con la signora quella là?
0: Non mi ricordo. Dacci un po' di, dacci una mancia, mia meschina.
2: Sì, poi ce la do. Senta, questo qui.

0: Qui poi lo dia a mia moglie che sempre sono anni che voleva comprarlo.
1: Okay. Me lo porto via in pompiera.
2: Va bene, ciao. Grazie, Belloni, grazie mai bello.
1: Venga pure con me, allora, pompiere.
2: Mi pa che siamo in casa. Dica che siamo.
0: Pompiere. No, non è un pompiere.
3: Io sono Amazon.
0: Ah, Amazon, il pompiere è venuto.
3: Bene.
0: Ma, l'aspettiamo.
3: Ma sì, ma come faccio a dove devo suonare?
2: Non si preoccupi.
0: Sì, ma lei come cazzo fa a sapere che non c'è più il gitano?
3: Eh no, perché sono dalla porta.
0: No,
3: dalla...
0: mi dica. Eh no. Come cazzo fa a sapere
3: perché
0: che non c'è?
3: Sono dalla porta e qui non c'è né citofono né niente. Cosa devo fare?
2: Non si preoccupi. Lei arrivi lì,
3: mi mandi un
2: suona.
3: Messaggio, mi mandi.
0: Va bene, venga, ci mando la posizione su WhatsApp.
2: Dunde?
0: WhatsApp. Ci mando la posizione.
3: Grazie.
0: Con il canale
3: provo.
0: Giapponese. WhatsApp.
3: Ci proverò.
0: Va bene.
3: Grazie.
2: Arrivederci.
3: Sì. Arrivederci. Sì.
4: Non gassemo.
0: Ma no, ho appena detto che gassemo.
4: Ma non in quel senso. Ignorante, detesta, non gassemo.
0: Ah, meno male.
4: Sì. Quartiere!
2: Ma vuole aderire a porta?
4: La porta!
1: Eccomi qua, ero col pompiere.
4: Sempre lì.
1: E adesso sono col corriere.
3: Buongiorno. Mario, una consegna per il signor Baci.
1: Il signor Baci è quello lì, quello che sembra morto.
3: Quello dietro?
0: Sì, no,
3: è
0: ancora vivo.
3: È ancora vivo.
0: Aspetta che c'ho la gamba. È un periodo che a me balla.
3: Signor Baci, lei è sicuro? Sì. Sicuro, va bene. Allora, niente, con la consegna, quei fiori un po' da meno che mi ha ordinato, quelli da poco. Guardi un po', sputi un po' che magari si ravvivano un po'. Metta un po' a posto, dai.
0: Va bene, ho detto da poco, ma
3: da
0: così
3: poco,
0: ma
3: meglio che niente.
0: Lo pigè per
3: questo. Non lo so.
2: Baci?
0: Sì.
2: Ma che emozione, ma ti sei ricordato?
0: Hai visto, Gemma?
2: Ti sei ricordato?
0: Basta che, pensiero.
2: Che oggi, oggi?
0: Buono o no?
2: No, Baci,
0: oggi
2: è...
0: No.
2: Oggi è?
0: Buon...
2: Ma che Baci, 30 anni di matrimonio anche, è il nostro anniversario, bellissimo.
3: C'è reso? Amazon?
0: Sì, c'era solo i gambi. Ma è proprio vera, Ci sono dei matrimoni che finiscono bene, altri che durano tutta la vita.
2: Giovanni Battista,
0: sì.
2: C'ha proprio ragione mia mamma, sì, quando dice che il matrimonio è come mettere la mano in un sacchetto di serpenti, sì, sperando di tirare su un'anguilla.
0: E tu l'anguilla l'hai trovata? È anche bella grossa?
2: Te lascio di.
1: Tesorino,
3: andiamo?
1: Vieni con me che te la faccio vedere io l'anguilla.
0: Che fa vedere il capitone, altro che anguilla.
2: Capitone, piuttosto mia che ho preso novella 7000.
0: Si è allargata.
2: È aumentata, sì.
0: È aumentata.
2: C'è un test, facciamo un test sulla coppia.
0: Fai questo test.
2: Allora, mamma vieni.
0: Se non muore prima.
2: Un test sulla coppia.
0: Sì.
2: Io ti faccio le domande, tu vediamo queste risposte, vediamo un po'.
0: Sì.
2: Prima domanda.
0: Sì, di me.
2: Godi di buona salute?
0: È menibellino, ci mancherebbe.
2: I medici non gli hanno ancora detto niente.
0: Ma perché?
2: Dice così,
0: cosa
2: c'ho? Risposta.
0: C'ho un'atrofia al cuore.
2: Non è l'atrofia, no.
0: Cosa
2: no,
0: c'ho?
2: No. Allora, seconda domanda. La mattina fai fatica ad alzarsi?
0: Ultimamente sì, devo dire la verità, sono un po' stanco.
2: Disturbo dell'erezione?
0: Ma no, ma questa è una domanda frambocchetto.
2: Non è tracobetto, no. Terza domanda. Sull'autobus una vecchietta ti chiede il posto, ti alzi?
0: Menibellino, io sono un uomo di quelli che non ce n'è più, di un'epoca ormai sconosciuta.
2: Si eccita con persone anziane.
0: Ma c'è, ma...
2: Bellino, le cucine,
4: cosa Baci, te la faccio io una domanda.
0: Sì.
4: Dunque,
2: mamma.
4: Quando con Gemma fate zoom zoom?
0: Ah sì, ho capito.
2: Allora, prima.
4: Prendete delle precauzioni a letto?
0: Sì, guarda, per non rischiare ho fatto mettere le sbarre nel letto, così non cadiamo. Hai più preoccupazioni di quello, preoccupazioni.
2: Lasciamo un po' perdere e andiamo all'ultima domanda. Allora, è una domanda di scienze.
0: Ah, oh, scienze son ferrato. Sì.
2: La sai di scienze?
0: Scienze son ferrato. Sì.

0: Sì.
1: Sei ferrato?
0: I sensi sono ferrato. Sì.
1: Ha scritta Schettini la domanda.
0: Sì.
1: Allora dice.
0: I sensi sono ferrato. Aspetta, che lo facciamo insieme. Allora io dico in scienze sono ferrato, voi dite sì. Fai, che materia è?
1: Di scienze.
0: Ma in scienze sono ferrato.
1: Bravissimi, bravi. Non lo so se sono più scemi loro, se più scemo te. Allora, dunque, diceva...
0: Siamo ferrati.
1: Basta.
0: Ci chiamano i cavalli.
1: Perché?
0: Perché siamo ferrati. Sì.
1: Allora, cioè, basta, discorsi, domanda di...
0: Siete che c'hai le tonsille.
1: Che mi montano su. Licenza, basta, scienza. Senti un po', allora, è più veloce secondo te, Giovanni Battista? Secondo te è più veloce il fulmine o la luce?
0: La diarrea.
2: Cose?
0: Ebbè lì l'altro giorno ero qua in piazza Baracca.
1: Sì.
0: Ho sentito un remescio. Allora sono corso a casa. Dio il veloce. Ho acceso la luce. Mi ero già cagato addosso.
1: Ma l'imbaccio.
0: È incredibile. Incredibile, ragazzi.
2: Quartiera!
0: Madonna, sta
2: la porta!
0: Che voce!
3: L'ho sentita la porta. Vado, ma non me ne fate finire una stasera.
2: Sempre a fare i massaggi sciasso a quello coso molo lì.
3: Una.
0: Ma perché?
3: Oh! Perché dottor Squacqueroni,
1: è un po' debole,
3: dottor Squacqueroni, con la figetta.
2: Buonasera,
3: ma che
2: dottore.
3: Carino,
1: dottore, buonasera, qual buon vento, dottore.
4: Buon vento in Belumelin, cari signori Parodi.
1: Maci,
4: io vorrei sapere di chi sono queste mutande con filo interdentale che ho trovato sul mio terrazzo.
1: Vabbè.
0: Sicuramente non della Gemma.
1: No, forse.
0: Perché con chi che ga le risucchia.
1: No, mi sa di no. Non
5: io
1: sono
5: sul terrazzo ho trovato anche questo.
0: Ho
5: provato a gonfiarlo, ma mi scivola sempre via dalle dita.
0: Fammi un po' vedere. Ma poi dammi misura quello lì,
1: Sì,
0: è la mia misura questa.
1: Tu te fa da cappotto quello lì, lascia perdere, eh? No, lascia perdere.
4: Comunque, queste cose qui non devono più succedere. Io ho una creatura, la mia bambina è scossa per quello che ha visto.
1: Va bene, Sciumego. Sciumego, piuttosto, lei è proprio dottore?
4: Urologo.
1: Baci, ti ha sentito?
0: Sì.
1: Fatti dare una controllatina, urologo.
0: Urologo?
1: Sì.
0: Perché chi urla che c'ha...
1: Urologo.
0: E io ultimamente ho urlato tanto, mi è calata la voce.
4: Signor Baci.
0: Sì.
4: Io... controllo.
0: Cos'è?
4: Controllo!
1: Ubelin e a prostata.
6: Esta noche d'amore e passión con la chica del mi corazón che vogliosa me aspieta nel lieto ma io sto al gabinetto. Da tre ore sto fermo così, speranzoso che miro il VG.

0: sentite.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Piuttosto, Shumegu, anche sua moglie è dottoressa, vero?
2: Ginecologa.
1: Guardi, ci dica che se ci piace la speleologia, le caverne, l'antiquariato, chi che nemu da vede.
0: Sei proprio un maleducato.
3: Guardiero!
0: Ignorante.
3: Sei un sentita.
0: Ne.
4: La
0: sei
4: porta,
0: caffone, sai?
4: Guarda, guarda che casa.
3: Gualtiero, e vanisci?
4: Vado.
0: Vanni, Gualtiero, sci.
4: Vado.
3: Gualtiero!
4: Basta, vado.
1: Belli, è una suocera isterica.

0: gemelle dell'occhio. Ma che, che carine. Adoro il vostro outfit.
1: Te lascio dire. Buonasera, gemelle dell'occhio.
0: Che meraviglia.
2: Buonasera, signori Parodi.
3: E mi sento in gran trambusto e mi penso che sei alla festa.
2: La torta l'avete già tagliata?
3: E i pasticcini dove sono?
2: I salatini.
3: E i tramezzini?
2: Pizzette ce n'è ancora.
3: Sappiamo il prosecco?
4: Ma che cosa state dicendo? Ma qua non c'è nessuna festa.
2: Ah, no, ho capito, una riunione di condominio.
3: Ma no. Quando viene l'amministratore ci devo dire che l'ascensore fa un brutto rumore.
2: Sì, il citofono da oggi che non si sente più niente.
4: Sì, perché le moltissime. Poi dica
0: è una storia lunga. Prego lei,
4: un pompe, veniamo.
2: Oh, mi un po'. Guarda chi c'è. C'è anche la figetta
3: bella del dottor Scacco, bella figetta.
2: Senti,
3: bellissima.
2: Bella bambina. Recitaci un po' una poesia.
5: No, ma lei non ne sa di poesie. Lei è appassionata di favole. Avanti, su, raccontane una a queste due megere qua.

0: C'era una volta Cappuccetto Rosso che, incontrando nel bosco il lupo, tutto ansimante e con gli occhi fuori dalle orbite, gli disse: oh, ma che bocca grande che hai!
1: Eh sì, eh? Sì.
0: È per mangiare, per parlarti meglio.
1: Insomma.
0: Oh, ma che orecchie grandi che hai! Sono per ascoltarti meglio. Oh, ma che occhi grandi che hai!
1: Prova un po' te, Cappuccetto, a cagare alla nonna, gli occhi chiari. Alle cuscine, nonna, se caglie ti escono, ti vengono fuori. Come i chihuahua, come i chihuahua.
2: Acci, ma me l'hai fatta piangere, sta bella bambina qua, poverina. Ma io non lo so, io come ho fatto a sposarti, baci. Ma mi hai rovinato il fegato, te, baci. Ma lo sai che mi hai rovinato?
0: Bacchiera!
2: Mamma.
0: La porta!
3: Ma che
1: andiamo a vedere, ci deve essere una consegna, una cassa di gin deve arrivare.
4: Manca ancora del palazzo.
0: Bagnero e valisce!
5: Vado. Vado e vengo e vado e vengo. Un altro bel ometto stasera. Vale. È la mia serata fortunata. Ma lei chi è?
6: Giacomo ti sotterra.
1: Allegria, una botta d'allegria, sì.
6: Della premiata ditta Pompe e Pompe. Il tuo ultimo respiro, vivilo con noi.
1: Trovane un altro.
6: Beati guardi voi, signori, che vi divertite, sapete.
2: Ma guardi, veramente moriamo dalla voglia di conoscerla.
6: Beati voi, che vi viene da ridere, sa. Nessuno vuole essere amico di un beccamorto. Neppure a carte vogliono giocare con me. Dicono tutti che il becchino bara. Ma piuttosto, chi è che mi ha chiamato? Forza, questi tempi morti
1: Le spiace,
6: sono terribili. Altrimenti troviamo un altro modo per ammazzare te.
0: Buonasera, ma chi è che l'ha chiamata? Qui?
6: Io nei miei appunti leggo: defunta signora Gina Ricasoli in Costa Delfino Parodi.
1: Sono stato me. Due o tre giorni che la vedo rantegosa, che scracchia
2: la mamma.
1: Tossisce, respira così come Cappuccetto. Ho detto, questa qui non arriva domenica, ma questa qui
0: ricordati.
1: Sì.
0: Ricordati,
1: sì,
0: che io, in quanto a salute,
1: sì,
0: vado in culo a tutti.
2: Ecco.
1: Che finessa, principessa, c'è caduta la corona.
6: Signor Parodi, cosa faccio? Prendo le misure?
1: Ma tu chi è?
6: Perché lo sa benissimo come prendiamo le misure noi de la generale non le prende nessuno.
1: Sì, è vero, la generale pompe funebri, incredibile. È insuperabile. Mai nessuno è tornato indietro a lamentarsi.
6: Bravo.
1: Alevea. Come? Telefono.
2: Tu?
0: Telefono!
1: Dovulela!
6: Signora, stia
2: Vanni,
6: ferma.
2: Se non vengo Gualtiero.
6: Ferma, signora.
1: Un Gualtiero non arriva.
2: Non arriva.
1: Sì, pronti!
2: Chi l'è?
1: Agenzia delle entrate.
2: Cosa?
1: Delle entrate.
2: Cosa è vero?
1: Venite a pignorarci tutto fra 10 minuti.
2: Fra 10 minuti.

0: Aiuto, arrivano.
1: Va bene, grazie.
0: Facci? Ma come vengono a pignorarci tutti? Ma l'hai pagata le tasse? La Tari, l'Imu? L'hai pagato Netflix? L'hai pagato? Non hai pagato un belino?
1: È tutta la vita che spendo soldi per te, vestiti, anelli, appartamenti, fiori. L'unica volta che ho speso dei soldi per me, ti devi incassare in questo modo.
0: Belin, baci, ma tu però li hai spesi a bagasce.
1: E va bene, dai. Oh, prima che arrivano questi dell'agenzia. Portiamo tutto nel boss. Via, tutto nel boss. Levate la macchina, teniamo solo Ucan e l'antiquariato qua, ok?
0: L'antiquariato, Melina, mamma.
2: Teodomiati, Ucan, ignorante, pezzente, puttaniere.
1: Puttaniere va bene. Ma ignorante, pezzente no, eh! Oh, Vani, via anche l'antiquariato. Fermo così, Gemma. Lasciamo solo Ucan.
0: Cose?
1: Belli. Ucan!
0: Cose?
1: Ucan! Belli, non ti capisci niente, Belli.

Facciamo un grande applauso al cancan della Maestrocchi! Forza! Bravi, bravi, bravi! Accompagniamo i ragazzi con un applauso mentre escono. Bravi, complimenti! Che ballerine! Sentite? Tun tun tun tun tun. Tanti anni fa un cantante, Little Tony, cantava su questa base una canzone, Cuore matto. È importante quel tun tun tun tun tun tun tun tun, perché se non sentiamo quel tun tun tun tun, sono cazzi, eh? Quindi speriamo di sentirlo tutta la vita, a costo che dia fastidio. Ma perché questo tun tun? Semplice, perché l'ultimo organo che vogliamo trattare questa sera è proprio il cuore. E del cuore possiamo parlare da un punto di vista anatomico oppure da un punto di vista emozionale. Eh sì, perché il cuore è sempre tirato in ballo. Mia moglie ogni tanto mi dice: amore, te lo dico col cuore in mano, ricordati che in una coppia il rapporto sessuale non è tutto, ci sono altre cose. E io gli dico: sì amore, però quello che hai in mano in questo momento e stai stringendo non è il cuore. Lasciatemi salutare un mio amico che è arrivato dall'America stasera, è venuto a salutarci. Pass, vai Pass. No, questa è una cagata, Gigi, però. Io te l'ho detto, non diciamo questa, è colpa tua. È il nostro regista, è lui che mi fa fare queste battute di merda. Però il cuore, sì, il cuore si regala a chi crede in te, a chi ti è sempre vicino, ma ti è sempre vicino nei momenti della buona e della cattiva sorte. È troppo facile stare vicino alle persone quando tutto va bene. È troppo facile stare vicino alle persone quando sempre un tornaconto. Eh sì, perché il cuore si vede lì. Si vede quando sei in crisi, quando sei in difficoltà, quando sbagli. E allora ti giri e vedi che lì c'è chi crede in te, dietro di te. Ed è proprio per questo che la compagnia goliardica Mario Maestrocchi questa sera ha deciso il proprio cuore di regalarlo a voi, meraviglioso pubblico. Grazie.

Grazie. Vi lascio, continuate pure, credo che non possa che fare piacere. Non volevo interrompere l'applauso, continuate. Perché poi mi rimproverano, mi dicono ci fai tagliare gli applausi e sono, credo, meritatissimi. E se è stata una serata piacevole, chiedo gentilmente a questo meraviglioso pubblico di fare a questi ragazzi un grande, grandissimo applauso. Bravi, bravi. Ma chi ha diretto questa gabbia di matti? Lo presento sempre per ultimo, ma stasera lo voglio presentare per primo, perché merita veramente un podio da numero uno. È una persona che conosco da tanti anni, è un amico, è un piacere stare con lui e lavorare insieme a lui, il nostro regista, signori e signori, Luigi Traverso. Nel suo grandissimo lavoro è coadiuvato dalle coreografie di Adriana Trinetti. Stasera non è qui con noi, ma ricordiamo lo scenografo Stefano Filata, i contributi video del Emotion che abbiamo Corrado e tutti i ragazzi che questa sera hanno fatto il video che rimarrà nell'archivio storico. Grande Emotion, grazie per il fantastico lavoro che fate sempre, grazie a Corrado e a tutti.

0: lo staff, il service audio e luce, ma di service. Assistenti al trucco abbiamo Jessica Iaci, eccola qua, specialista in ombretti, Stefania Delfino. Stefania mi ha detto che si è specializzata in ombretti. Poi abbiamo la nostra scenografa, costumista, pardon, tra l'altro lei, se avete bisogno di curare il look, è fantastica in questo, è la nostra Simona Covotto. Covotta, super Simo. Ringraziamo chi ha voluto stare vicino a noi e aiutarci anche con i video che avete visto precedentemente, che sono Nicolini, Onofri, l'amico Enzo Paci, ex maestrocchino, e naturalmente Matteo Bassetti, il nostro medico ormai maestrocchino d'onore dopo il tampone che gli abbiamo fatto qualche anno fa. Spero di non aver dimenticato nulla, se non il nostro direttore di compagnia, eccolo qua, Fabrizio Falzoi. Il nostro presidente dell'Associazione Goliardica Mario Baistrocchi, Ubaldo Borchi. Ubi, ti chiediamo di venire al centro vasca.
1: In piedi non era per voi, in piedi era per me.
0: È una battuta ormai ricorrente, ormai.
2: I nostri autori: Enrico Ferraris, Nicolò Benincà, Edoardo Quistelli.
0: Grazie. Grazie, grazie a tutti. Allora, dobbiamo fare un po' di lotteria? Tirare fuori qualche premio?
3: Facciamo la lotteria.
0: La signorina lì, vai, parti col primo numero. Primo numero, pigliamo già il premio, grazie.
3: Il numero 308, 308.
0: Rosa.
3: Rosa, ma sono daltonico, quindi per i colori mi aiuta Edo. Vai, quella signora laggiù che mi sembra di conoscere, peraltro.
0: Non ci credo.
3: Sì, io ci credo.
0: Allora facciamo salire sul palco a recuperare il premio la signora, e insieme al marito, che è il nostro presidente della regione Liguria, Marco Bucci, grande sindaco di Genova, adesso è presidente della regione, un amico della BAI.
3: Un grande amico della BAI.
0: Eccolo.
4: Sì, però non dovevate tirare su mia moglie.
0: Ragazzi.
3: Ma possiamo, Marco, possiamo anche non darglielo il premio.
4: Non darglielo.
0: Centro Vasca, facciamoci.
4: Non mettere su un altro perché non.
0: Allora, peschiamo un altro numero. Facciamo dire due parole
3: diamo,
0: all'amico.
3: Diamo il microfono al nostro presidente di regione, ringraziandolo tantissimo perché è veramente un amico della BAI Strocchi, un grande amico della BAI, da sempre.
4: Diciamo che questa sera ci avete trattato un po' troppo bene.
0: Vi ho trattato bene?
4: Sì, mi aspettavo qualcosa di più pesante.
0: Mettimelo qua, fammelo saltare.
4: Adesso non esageriamo. Però ci meritiamo di più, voglio dire.
0: Sì, è vero.
4: Datevi da fare di più.
0: Un altro anno saremo più bastardi.
4: Un altro anno saremo molto più cattivi, mi raccomando.
0: Va bene.
4: No, perché è divertente anche. Non so se tu hai mai provato a star seduto lì.
0: Eh?
4: A star seduto lì e avere una compagnia che ti prende in giro.
0: No,
4: è bellissimo, è stupendo, bello. È veramente un bel, è bello. Sono venuto apposta io, caspita.
0: E lo so, allora.
4: Lo sapevo che era così, sono venuto apposta.
0: Fatemi.
4: Ah, perché è bello. E quando finisce dice ancora. No, invece no.
0: Allora, io vi posso dire una cosa. Con Ubaldo siamo andati a trovare Marco perché avevamo una difficoltà che, come al solito, con l'associazione. Ecco, Rado, che associazione? La mia Liguria, ancora una volta ha aiutato la BAI e ha detto: però vi aiuto a una condizione. Ho detto: a questo punto accettiamo la condizione. Ha detto: mi dovete prendere per il culo, ma tanto.

0: Ci siete riusciti, ci siete riusciti, bravi, bravi, bravi. Però adesso lasciamo un attimo la parte scherzosa. La Vajstrocki è una realtà ed è una ricchezza della nostra città, non possiamo dimenticarla. Dobbiamo aiutarla, dobbiamo far venire le persone a vederla, dobbiamo far sì che ci sia anche qualche giovane che magari unisce, perché qui c'è bisogno sempre di persone che facciano gli attori, eccetera.
1: Per questo sono entrato quest'anno.
0: Vabbè, adesso tu sei bravo. Com'è che ti dicono sempre in piedi, vero? Vabbè. No, però adesso non voglio scherzare, questa è una cosa importante. C'è bisogno di giovani, c'è bisogno di persone che vengano a vederla, c'è bisogno di pubblicità, c'è bisogno di far conoscere questa realtà che è più di 100 anni e ha fatto tantissimo per la nostra città. E poi c'è anche un legame con gli universitari, ovviamente avete visto tutti i famosi cappelli o berretti?
2: Goliardo.
0: Va bene, bene così. Ecco, e quindi ci sono legami forti con il nostro tessuto e con il nostro territorio, quindi non possiamo assolutamente lasciarli andare, dobbiamo tenerli qui, aiutarli, venire a vedere, fare squadra tutti quanti assieme, e probabilmente qualcuno di questi signori che sono qui, magari tra qualche mese viene qui a fare teatro della Vajstrocki, può anche darsi, ok? L'altra volta era successo.
2: Sì, altro che è successo.
0: E quindi andiamo avanti così. Mi raccomando, facciamo un bel applauso, ma soprattutto ricordiamoci che sono una realtà importante della nostra città e noi non la vogliamo dimenticare. Grazie a tutti.
2: Grazie Marco, grazie.
1: Grazie di cuore.
2: E a proposito, quando entri a far parte della BAI, sei Vajstrocchino tutta la vita. E questa sera a vedere la BAI ci sono tre Vajstrocchini che non hanno recitato. No, uno è uscito a un certo punto vestito da pompiere. Allora chiamiamo sul palco Martignone, Rattazzi e De Forcade, che sono venuti a trovarci questa sera di corsa, se ce la fate ancora. Attori e ballerini, chiamiamoli ad unirsi a noi, perché a questo punto noi vi ringraziamo per la splendida accoglienza che ogni anno veramente è fantastica. Domani abbiamo il teatro pienissimo.
1: Domani sì.
2: Abbiamo ancora qualche posto, ma il teatro è pienissimo. Questo vuol dire che il calore di Sestri si fa sempre sentire. Grazie a tutta Sestri. So che ci sono due persone che entrando mi hanno detto: noi pur di vedervi siamo partiti da Chiavari, perché al Cantero non venite più. E c'è, mi diceva forse uno degli ex Vajstrocchini, che c'è una persona di 95 anni che ha detto è una vita che viva Milano, ma torna per vedere la Vajstrocchi. Questo ci riempie di gioia. Grazie a tutti. E andando a casa date un bacio ai vostri bambini.
1: No,
2: non me la fanno mai dire questa cosa, non ho capito perché. Va bene. E allora facciamo una cosa. Ha imparato lei o fa sempre il culo? Mi faccia vedere. Dai, mezza chiappa. Sulle mani. 1, 2, 3, forte!
3: Vi lovo!
2: Inno!

0: Io quel giorno, il 13, avevo una brutta sensazione su Andrea. Avevo proprio la sensazione che Andrea successe qualcosa.
1: Ma ti è mai capitato prima?
0: No, mai. Avevo proprio questo stesso
1: senso.
0: Cioè,
1: una sensazione sgradevole.
0: Sì, sì. Io avevo qualcosa che succedesse qualcosa a Andrea.
2: Quanto amore contiene una mamma, quanto affetto c'è in una donna che rinuncia a tutto per un figlio. La vita di Michele è cambiata in un secondo, cambia quando sente un fischio nella notte e si sveglia, come in una novella di Pirandello. Dopo quel fischio, anche se ancora non lo sapeva, ma lo aveva solo immaginato, la sua esistenza non è stata più la stessa. Lei quella mattina, la terribile telefonata di un poliziotto che lo avvertiva che il suo Andrea era stato vittima di un grave incidente in auto, era come se l'aspettasse. Appena ha risposto, ha chiesto solo se il suo bambino era morto o ancora vivo, poi la corse in ospedale. La notizia che Andrea era in coma, in fin di vita, ma ancora vivo, è stato uno schiaffo, ma anche una carezza, e lei a quella carezza ci si è attaccata, avvinghiata, con ogni forza che aveva, con ogni muscolo, con ogni tendine, con ogni nervo, con tutto il corpo a quel corpo esanime davanti a lei che forse non avrebbe mai più riaperto gli occhi. Un calvario durato un mese e mezzo, poi quel corpo ha ripreso a muoversi, la mano di Andrea che ha riconosciuto la sua mano, grazie a un gioco che facevano quando era bambino. Quel ragazzo di 19 anni vivrà ancora, ma per un'innaturale metamorfosi dovrà ricominciare a farlo come se fosse un neonato, tornare a imparare a camminare, a parlare, in un mondo però non di bambini dove tutti giocano con te, ma di adulti, nella periferia di Bolzaneto, dove Andrea, quell'Andrea lì, si è ritrovato improvvisamente solo, abbandonato da ogni amico e con al fianco solo la mamma e una sorellina. Nell'incidente un amico seduto davanti che indossava la cintura è rimasto incolume, ma chi guidava al suo fianco, anche lui con le cinture, è morto. Dietro, oltre a lui, c'era un altro passeggero e tutti e due non indossavano le cinture. L'amico è morto dopo anni di coma, lui, Andrea, è sopravvissuto. La mamma non saprà mai se il suo ragazzo indossando la cintura avrebbe riportato ferite meno gravi, ma lei adesso, quando qualcuno sale dietro alla sua auto, lo obbliga a indossarle, come detta il codice della strada, anche se ancora tanti non lo fanno.
1: Michela, siamo qui a raccontare sotto la radura della memoria a San Pier d'Arena la tua storia, perché è la storia di una mamma che si è ritrovata all'improvviso ad avere un figlio ventenne, diciamo, invalido al 100% a causa di un incidente. La tua vita,
0: esatto.
1: Una mamma senza un compagno, due figli, uno è questo ragazzo. Le difficoltà che hai avuto, che affronti tutti i giorni, e poi arriveremo anche a come è capitato questo fatto.
0: Purtroppo è vero quando dicono, quando non ti capitano le cose non riesci a capirle, a entrarci dentro. Siamo tutti molto sensibili a queste cose, ma se non le vivi non riesci davvero a capirle. È un'altra vita, un'altra vita, un altro riadattamento, un riadattarsi ad altre tematiche, ad altri stili di vita, a un sacco di cose. Tutto quello che è facile, la semplicità l'abbiamo vista nel salire e scendere un gradino, per noi è diventato un ostacolo importantissimo. E quindi quando si va in un posto bisogna controllare, guardare la qualunque, affinché la disabilità non diventi un grosso ostacolo.
1: Ecco, come si chiama tuo figlio, quanti anni ha, come è diventato disabile?
0: Allora, Andrea ha 25 anni, è nato il 25 settembre del 99 e in un attimo la vita ci ha stravolto. Il 14 luglio del 2019 Andrea ha avuto un brutto incidente. E la vita è sbalzata da un secondo. Quando si dice in un secondo ti cambia la vita, è proprio vero. E siamo testimoni
1: dove
0: è siamo
1: successo
0: seduti.
1: L'incidente?
0: È successo in autostrada a Bolzaneto con altri quattro ragazzi, di cui l'autista è rimasto, purtroppo è mancato sul colpo. Il ragazzo a fianco all'autista, ovviamente, si è salvato, e i due ragazzi di cui mio figlio erano in gravi condizioni e hanno riportato delle lesioni tragiche importanti. E l'altro ragazzo che

0: Dietro con Andrea è mancato l'anno scorso, dopo insomma un calvario impegnativo, diciamo così, molto difficile.
1: Ecco, il ragazzo che era davanti, che si è salvato, indossava le cinture.
0: Indossava le cinture.
1: Quei ragazzi dietro, compreso Andrea, non le indossavano.
0: Non indossavano le
1: Questo
0: cinture.
1: È uno dei temi di questa intervista. Tu dici, mi ha colpito anche questo, anche per questo siamo qui. Tu dici, bisognerebbe sensibilizzare tutti, chi ci ascolta, a indossare maggiormente le cinture anche dietro.
0: Assolutissimamente.
1: In città, in autostrada. Sembra scontato, ma io posso dirlo anch'io, non è così.
0: Assolutissimamente, da quando Andrea ha subito questo incidente io a qualsiasi persona sale dietro gli dico mettiti la cintura.
1: Prima no,
0: perché anche quando venivamo fermati da qualunque ente,
1: polizia,
0: esatto,
1: vigili,
0: giustamente nessuno ti dice si metta la cintura, un po' come è successo con davanti, no? Se non ti metti la cintura ti fanno la multa. E quindi sensibilizzare questa cosa, che sembra sciocca e stupida, ma non lo è importante. E ora dire ti salva la vita, io non me la sento di dirlo,
1: certo,
0: non sono
1: anche
0: Dio,
1: perché,
0: esatto. Esatto, non posso dire ti salva la vita. Sicuramente ci sono delle statistiche importanti dove la cintura ha sicuramente, diciamo così, salvato tante vite, ma proprio nero su bianco dire ti salva la vita io non me la sento di dirlo. Sì, però voglio sensibilizzare. Entrate in macchina, mettetevi la cintura dietro, perché non è una sciocchezza, non è uno scherzo, è proprio fondamentale. E mi piacerebbe che insomma venisse sensibilizzata da tante persone.
1: Questo è uno dei messaggi che deve passare attraverso questa intervista.
0: Sì.
1: Posso aggiungere che la polizia locale nelle campagne di educazione appunto alla prevenzione degli incidenti rende noto di incidenti in cui, ne posso dire uno, una persona dietro senza cinture ha praticamente decapitato la persona davanti in un incidente. Dunque, ed erano familiari, pensa che tragedia. Dunque, ai telespettatori rinnoviamo l'invito a tutti.
0: A tutti.
1: Che noi iniziamo.
0: Noi, sì.
1: Ecco,
0: io...
1: Sappiamo che le forze dell'ordine fanno i controlli con più attenzione a quelli davanti, ma anche quando si fermano le persone. Ecco.
0: Se ci sono dei trasportati, cominciate a sensibilizzare. Che è importante indossare la cintura.
1: Com'era la vita di Andrea prima dell'incidente e com'è adesso?
0: La vita di Andrea prima era la vita di un ragazzo di 19 anni, quindi follemente giovane come si è, quindi felice di vivere, a volte fuori dalle righe mi viene da dire, però è la vita di una persona sana, di una persona insomma, dignitosamente in salute.
1: Andava a scuola, lavorava?
0: Andava a scuola, stava lavorando, insomma.
1: Cosa faceva?
0: Lui ha fatto a San Pier d'Arena, aiutami, al Don Bosco, elettricista. E quindi si è diplomato, poi lavoricchiava.
1: Si è diplomato,
0: era riuscito a diplomarsi e quindi sì. E aspettavamo il lavoro. E invece.
1: Adesso come vive? La giornata tipo di Andrea qual è?
0: Allora, diciamo che dopo.
1: Facciamo una diagnosi,
0: riassunto.
1: Cosa ha riportato nell'incidente?
0: Allora, ha portato una grave lesione in testa, quindi. Quando è arrivato all'ospedale è stato operato e quindi scalottato.
1: Perché la calotta?
0: Esatto, davanti, il frontale, perché comunque il cervello pompava e quindi aveva bisogno di avere più spazio e quindi è stato scalottato. Andrea aveva un'ora di vita, quindi non aveva grandi prospettive di vita. E sono andata lì follemente come se non fosse lui. Per me era uno da aiutare, da salvare. Sono entrata in quel coscio, io qua.
1: Tu dove eri quando c'è un incidente?
0: Io ero a casa.
1: Ti hanno avvertito?
0: Mi ha chiamato la polizia e come ho risposto, io ho sentito il fischio. Io ho sentito un rumore in autostrada perché io abitavo davanti all'incidente.
1: Ti sei vicino?
0: Bolzaneto, proprio la curva. Sotto al giro del vento,
1: sì.
0: Quindi a 7 proprio. E quindi ho sentito
1: un fischio.
0: Faccio una premessa. Io quel giorno, il 13, avevo una brutta sensazione su Andrea. Avevo proprio la sensazione che Andrea successe qualcosa.
1: Ma ti è mai capitato prima?
0: No, mai.

0: proprio questo senso.
1: Cioè, una sensazione sgradevole.
0: Sì, sì. Io avevo qualcosa che succedesse qualcosa a Andrea. Quindi sento questo rumore, la prima cosa che faccio, chiamo Andrea, non risponde.
1: In piena notte, non
0: è? In piena notte, alle 3:30, passate.
1: E da questo fischio tu prendi e chiami Andrea?
0: Io prendo, alzo il telefono e chiamo Andrea. Chiamo Andrea, non risponde, mando un messaggio, dove sei? Mi sono rimessa a dormire ma con questo malessere, finché mi chiama la polizia, anzi, premetto, apro Facebook e scrivo, incidente autostrada 3:45. Chiudo, mi rimetto a letto.
1: Perché l'hai scritto?
0: Non lo so.
1: Ma non lo sapevi, tu eri un fischio, non lo sapevi?
0: Non lo sapevo.
1: Perché hai fatto una sinistra?
0: Non lo so, probabilmente una cosa, un sesto senso, un qualcosa che senti, non lo so, da folle apro Facebook e scrivo, perché cioè non c'è niente di che mi
1: non l'hai mai fatto una sinistra?
0: Mai. E finché non mi chiama la polizia, mi dice signor De Martino.
1: Ma quando ti ha chiamato la polizia?
0: Provavano già dalle 6, ma io non riuscivo a sentire il telefono perché dormivo. 6:30, 7, rispondo al telefono.
1: Ma era normale che lui facesse questi orari? Beh, a quell'età lì sì.
0: 3:30, sì.
1: Sì, a quell'età lì sì.
0: 3:30, sì. Sì, sì. E quindi rispondo a questa telefonata, mi sento dire, signor De Martino, mi dica solo se mio figlio è vivo e dov'è. Mi dice, siamo dalla polizia, corra perché suo figlio è San Martino. E quindi il tempo di lasciare la piccola con qualcuno e...
1: Tu pensavi fosse deceduto?
0: Io in quel momento non pensavo niente, volevo solamente vederlo e vedere come stava. Io in quel momento non pensavo niente, pregavo solo che qualsiasi cosa successe lui mi aspettasse.
1: Questo da solo hai affrontato tutto questo?
0: Da solo, in quel momento avevo una persona,
1: un compagno
0: sì, che vabbè, non viveva con me, però in quel momento diciamo mi ha dato molto supporto.
1: Certo.
0: Sì. E quindi io quando ho preso gli effetti di Andrea e sono riuscita a guardare Andrea, io ho toccato la mano di Andrea, ho toccato la mano di un morto. Era tutto vabbè, insomma.
1: Era in coma farmacologico?
0: Era sedato e quindi in 4 e 48 l'hanno dovuto operare, scalottare, aveva il femore rotto, quindi messo fuori quest'asse di ferro che tenesse il femore. E quindi è stato un calvario, una cosa tragica, nessuno ti diceva niente, nessuno sapeva come ne saremmo usciti, se ne saremmo usciti.
1: Sapevi che c'era qualche ragazzo morto, un ragazzo morto?
0: Sapevamo tutti perché erano venuti anche i genitori del ragazzo ad abbracciarci, io non li conoscevo. Persone che nella loro perdita sono state...
1: belle.
0: Sì, favolose. Proprio oltre, nonostante loro vivessero il loro dolore, erano venute a dare sostegno a me. Io non sapevo chi fossero queste persone e non è proprio una roba che tu puoi dimenticare. Questa cosa la ricordi sempre.
1: Si aggrappavano ad Andrea anche loro?
0: Sì, sì, assolutissimamente.
1: E
0: sì.
1: Gli altri due ragazzi come stavano in quel momento?
0: E vabbè, il ragazzo davanti... Ovviamente
1: miracolato, proprio
0: miracolato, anche lui ovviamente viveva un momento di trauma, perché comunque era scioccato dalla situazione. Anzi, lui si sentiva in colpa perché diceva perché non io, perché anch'io, perché non mi è successo anche a me, come se fosse colpa di qualcuno. Non ho mai dato colpa a nessuno, perché credo che le cavolate le abbiamo fatte un po' tutti, quindi non c'è... Ok, colpa andava forte, ok.
1: Ecco, andavano forte, come dove stavano andando?
0: Andavano a San Pier d'Arena a fare le loro cose da ragazzi.
1: Ad accompagnare una ragazza,
0: sì,
1: insieme,
0: sì.
1: No?
0: E quindi cose normalissime che abbiamo fatto tutti. E invece con l'altra mamma dell'altro ragazzo che era dietro, insieme ad Andrea, praticamente ci confortavamo a vicenda sulle vicissitudini che stavamo vivendo. A noi succedeva questo, a loro succedeva questo e quindi ci davamo un po' una mano di conforto. Ci siamo supportate tantissimo e...
1: Quando avevi capito che Andrea ce l'avrebbe fatta comunque?
0: Io arrivavo all'ospedale, allora Andrea è stato scalottato, dopo un mese hanno cominciato a scemare la sedazione.
1: Perché aveva mesi in coma.
0: Sì, mesi in coma farmacologico, una sedazione di un cavallo.

0: Lo? E io ho cominciato a intravedere qualcosa, qualche movimento. E io dicevo ai dottori, ma ha mosso l'occhio, ha mosso un dito, no?
1: E loro, oggi è bellissimo vederlo.
0: Oggi è bellissimo vederlo con il suo occhietto aperto. E loro mi dicevano, signora, dice, ma sono riflessi incondizionati. E io dicevo, ma che cosa vuol dire? Sì. Ha detto, sono come i neonati che non sono riflessi che non si sa
1: non
0: perché
1: volontari.
0: Lo fanno. E quindi, bravissimo, non volontari. E io quella cosa mi ha traumatizzato, quella parola.
1: Lo fanno perché vogliono essere pessimisti per non illuderti.
0: Sì.
1: Poi
0: l'ho capito,
1: c'è la gioia.
0: Dopo, l'ho capito dopo. Poi un giorno io ho una madonnina, una medaglia, che ero presa alla guardia, perché poi tutti mi portavano l'acqua di qualsiasi fonte, me la portavano, medaglie.
1: Tu sei credente?
0: Sono credente, sì, e anche se in certi momenti mi è venuta fortemente a mancare.
1: Capisco.
0: E capisco quando, quello che ci dicevamo prima, no? Quando qualcuno perde una persona e dicono prega che Dio ti aiuti, e quando non c'è questo aiuto si fa fatica a tenere la fede, ecco, quello sì.
1: Ti chiedevi perché proprio a me, in questi casi è questa la domanda.
0: Perché a me sono stata una cattiva mamma, non è giusto, con tante persone brutte che ci sono, brutto da dire, però io l'ho pensato e voglio essere sincera con me stessa. È proprio un mistero la fede, no? Andrea dopo un mese gli do questa madonnina in mano. Eravamo in quattro e io gli dico ai ragazzi che c'erano, comincia a filmare. E lui muove la madonnina e io gli prendo la mano. Posso prendere la mano a te? Posso prendere
1: sì,
0: la mano a te?
1: Sì, sì.
0: E lui aveva la mano chiusa e io gli facevo 5, pugno, mi piace. 5. Pugno,
1: perché non gioca vostro?
0: Mi piace, sì.
1: E ieri hai fatto un gioco che facevi da bambina.
0: E lui fa questo 5 insieme a me, questo pugno e questo mi piace. E di lì...
1: Che emozione.
0: Emozionante, sì. Ho ancora il video da qualche parte e ogni tanto quando mi ritorna in mente lo rimetto. Lì è stata la svolta, lì abbiamo cominciato che...
1: Quanti mesi erano passati?
0: C'era.
1: È
0: un mese e mezzo.
1: Un mese e mezzo.
0: E quindi praticamente l'ospedale, la riabilitazione si è... mossa.
1: Dove eri all'ospedale?
0: A San Martino.
1: Possiamo dire, fare i complimenti ai medici?
0: Possiamo veramente dire all'ospedale San Martino, alla terapia intensiva, alla subintensiva, al Maragliano dove io
1: che era
0: sono
1: prima
0: stata.
1: La
0: sì.
1: Sarebbe bello ogni tanto citarli perché...
0: Io devo dire illusioni zero, perché loro non possono darti delle false speranze. Ma io ho trovato veramente persone con cui adesso ancora mi scrivo, infermieri, insomma staff, qualche dottore.
1: I tuoi angeli.
0: I miei, veramente io quando torno lì e loro vedono Andrea così sono molto felici. Io ho incontrato persone meravigliose. E
1: competenti.
0: Competenti, professionali, serie, umane, disponibili a capire il tuo disagio in quel momento. Io in quel momento non mi volevo staccare da mio figlio. Loro mi hanno concesso di stare dalla mattina fino alla sera che chiudevano proprio i battenti.
1: Beh, questo
0: è stato
1: importante.
0: Molto importante e a me ha dato veramente gioia, perché io avevo paura che l'indomani mio figlio non lo potessi rivedere. E quindi il più possibile potevo stare con lui, per me era un regalo.
1: Ecco.
0: Quelle piccole cose che non facciamo.
1: Questo regalo bellissimo adesso però è un problema, perché tu devi gestirlo. Lui fino a che punto è autosufficiente in questo momento?
0: Andrea non è autosufficiente. Andrea ha bisogno costante di una persona e non sa badare a se stesso. E quindi nella propria cura, nella vita quotidiana di un essere umano, femmina, donna, lui non...
1: Come in bagno può andare da solo, riesce a fare
0: bagno,
1: le cose che deve fare,
0: ha una diciamo che lui porta il pannolino, alla notte ha una sacca per fare la pipì e in bagno stiamo provando e lui insomma
1: pian
0: cerco
1: piano.
0: Io gli dico dai andiamo, proviamo, ecco, perché comunque anche lì la riabilitazione è importante.
1: Chi ti aiuta in questa missione,
0: in questa... nessuno.
1: Nessuno.
0: Io

0: Hai smesso di lavorare?
1: Io ho smesso di lavorare, io sono...
0: Lui è l'accompagnamento,
1: all'accompagnamento,
0: no?
1: Sì, io sono il suo caregiver, io sono la sua mente, le sue braccia.
0: Posso
1: la...
0: chiederti quanto...
1: pensione, come se fosse uno stipendio di un essere umano.
0: Sopra i 1.000 euro, per capire,
1: sì.
0: Possiamo dirlo quanto?
1: Sui 1.200,
0: ecco,
1: 1.300, uno
0: sono
1: stipendio.
0: Sono pochi, perché uno lavora magari...
1: Diciamo che... io che non lavoro, mio figlio mi mantiene. Ecco.
0: Tu c'hai anche un'altra figlia, però.
1: Io ho un'altra figlia di 11 anni che ovviamente ha un po' subito questo disastro. Cerco di potermi dividere con tutte e due, le esigenze di una e le esigenze soprattutto dell'altra.
0: Devi pagare l'affitto, la casa è tua?
1: Sono casa comunale, casa di arte.
0: Vabbè, almeno questo,
1: sì.
0: La pensione...
1: Quello sì.
0: La pensione, sì. L'affitto è basso.
1: Sì,
0: no?
1: È giusto. E viviamo, cerchiamo
0: se
1: di vivere.
0: Se tu volessi trovarti un lavoro per prendere a vivere le strutture, hai pensato come...
1: Io se volessi lavorare non potrei lavorare, perché comunque... Allora, se Andrea va a fare la riabilitazione o Andrea va in un centro riabilitativo o sociologico, io quelle 2-3 ore potrei lavorare, non sempre, non tutti i giorni.
0: E che lavoro facevi?
1: Io facevo la commessa.
0: In un negozio?
1: In centro commerciale di Ipercoop. E quindi poi...
0: Per quanti anni l'hai fatto?
1: Ho lavorato tanti anni in Ipercoop, poi mi sono licenziata perché ho avuto la bimba piccola, mi sono rimessa nel mondo lavorativo e poi a contratti, perché... Per le over è un po' più difficile trovare lavoro e poi è successa questa tragedia, quindi 52.
0: Sono
1: oltre che l'over.
0: Sì,
1: e quindi ho dovuto lasciare tutto.
0: E adesso cosa ti spaventa e invece cosa ti piace della tua vita?
1: Mi spaventa l'incertezza. Ho paura. Perché la paura...
0: Di cosa hai paura?
1: È brutto da dire, ma ho paura che se succedesse qualcosa a me, mio figlio è perso.
0: Hai una famiglia accanto?
1: Ho i miei genitori, che ovviamente sono anziani, però c'è sempre la paura di dire che succederà. Guai a mettere una struttura perché mi ribalterei da qualunque posto. Lui deve stare in casa sua piuttosto con qualcuno che gli voglia bene davvero.
0: Voi eravate in ospedale anche nel periodo del Covid?
1: Noi siamo usciti proprio per il Covid.
0: Cioè?
1: Praticamente quando è scoppiato il Covid noi eravamo ancora lì e ovviamente col Covid hanno fatto uscire tutti e le persone che un pochino potevano stare a casa e non stare in una struttura era meglio portarlo a casa. E quindi io l'ho portato a casa e ho cominciato a inventarmi essere dottore, medico, infermiere, medicine, cateteri, supposte.
0: La ASL, i servizi sociali funzionano?
1: Allora, i servizi sociali funzionano, bisogna ogni tanto dargli un colpetto, a dargli un po' una botta di...
0: Ricordare che
1: esatto,
0: esisti.
1: Sì. E però come in tutte le cose finiscono perché ci sono dei percorsi e quindi una volta che la persona è arrivata al suo limite non fa più niente e quindi le famiglie si devono reinventare, quindi una volta che mio figlio è a casa, che ha finito di fare la riabilitazione, che ha finito di fare la scuola, io cosa gli faccio fare?
0: Ci vorrebbe un centro in cui può andare.
1: Ci vorrebbe un centro.
0: Tipo quello dell'Anfas, no?
1: Anche, sì, perché
0: funziona,
1: ci sono un sacco di centri per gli alcolisti anonimi, per i tossicodipendenti, ma i centri per le vittime in autostrade, solo al Ponte Morandi, poi non c'è nient'altro. Mi piacerebbe costruire qualcosa. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a interagire in questo percorso. Perché sono certa.
0: Sola?
1: Mi sento sola, sono sicura che tante mamme come me si riconoscono, ne ho conosciute tante. Abbiamo bisogno non solo di un supporto.
0: Perciò diciamo una specie di appello, no? Per cercare se qualcuno può darti una mano.
1: Sì, per riuscire a fare qualcosa per questi ragazzi. Perché comunque finito il supporto non c'è più niente. Quindi che gli fai fare?
0: Quando esci dall'ospedale poi ti ritrovi con.

0: un ragazzo in queste condizioni, che non sa badare a se stesso, che non esce, che non ha più una vita sociale, c'è bisogno di tanta questa roba.
1: Però è bello che Andrea, che è qui a fianco a noi, riesce a parlare, interagisce.
0: Andrea
1: ragiona benissimo, abbiamo visto, parla.
0: Andrea ragiona, nel senso, se gli dai da parlare, ovviamente lui interagisce. Ragionare a modo suo, insomma, cerca di incalarsi in questa nuova vita anche per lui, perché a volte lui si guarda e mi dice: io non sono quello di prima.
1: Lui non ricorda nulla dell'incidente.
0: Lui non ricorda nulla dell'incidente.
1: Però ricorda prima e ricorda dopo.
0: Ricorda tutto il prima e ricorda qualcosina dopo.
1: Beh,
0: poi ci sono io che lo stresso all'infinito, gli rompo le scatole. Lo tengo sul pezzo, diciamo così.
1: Grazie Michela, perché la tua testimonianza è importante per tante cose, insomma.
0: Grazie a voi.
1: Anche per un esempio di come una mamma riesce a trovare la forza per tutte queste cose messe insieme. Insomma, anche per il messaggio sulle cinture, che non è banale, perché
0: no,
1: tutti i giorni si fa male qualcuno
0: purtroppo
1: perché non le indossa. Dunque sono tanti i motivi per cui siamo qui con te.
2: Ci sono sconosciuti che a un certo punto diventano figli, figli per sempre, grazie a genitori che aprono non solo le porte di casa, ma il loro cuore. Questa sera a People racconteremo 6 storie di adozione. Cercheremo di capire quali sono i sentimenti, quali sono le motivazioni e anche quali sono le difficoltà. Insieme questa sera a People cercheremo proprio di raccontare questo amore.

0: Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata nella quale cerchiamo di scoprire qualcosa di più del mondo dell'adozione. Se ne parla? Sì, no, ni, forse. Noi questa sera, come sempre nello stile di People, lo facciamo con sei storie di persone che hanno deciso di aprire il proprio cuore, di aprire la propria casa. Partiamo però nel presentare e nel farci spiegare l'associazione che ci accompagna questa sera, quindi buonasera a Giovanni Minuto e a Maurizio Galbiati, soci fondatori dell'associazione Batia. Quindi grazie intanto. Ci raccontate intanto quando è nata e che cos'è l'associazione Batia?
1: Allora, quando è nata
0: Giovanni, prego.
1: Giovanni, quando è nata è una storia lunga, perché noi siamo figli di un'altra associazione. A Genova le associazioni di volontariato che si occupano di adozione e di affidamento sono nate nel 1982, un anno prima che uscisse la legge 184 dell'83 che regolamentava l'adozione e l'affidamento. Un anno prima perché, diciamocelo, Genova e Torino sono stati precursori in questo campo e quindi sicuramente molto importante. In questa associazione a cui noi abbiamo aderito nel lontano appunto 1982 abbiamo fatto tanta strada, tante cose insieme con gli amici dell'associazione, che è l'Associazione Nazionale delle Famiglie Adottive Affidatarie, che va citata perché è la mamma e in questa storia abbiamo fatto contribuito fino ad arrivare a essere vicepresidente nazionale 1, consiglieri nazionali 3 e quindi abbiamo dato veramente un contributo importante.

0: importante che è arrivato anche nell'organizzazione di un'infinità di convegni. Quasi tutti gli anni facevamo degli incontri a livello di convegno fino al 2004, quando abbiamo fatto un convegno internazionale con il patrocinio del Presidente della Commissione europea, allora Romano Prodi, che parlava italiano per fortuna nostra, e abbiamo fatto questo convegno a cui hanno partecipato fra le 3 e le 400 persone, quindi un
1: Certo.
0: numero importante.
1: Ci siete arrivati anche, anzi, prima facciamo così, che cosa significa il nome della vostra associazione e poi cerchiamo di capire anche un po' della vostra storia.
2: Beh, sì, come diceva Giovanni, noi siamo nati come Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie, ANFA. Ad un certo punto, alcuni di noi, soprattutto noi di Genova, ma anche amici di Lucca, amici di Biella, sentivamo l'esigenza di cambiare, dare un aspetto un po' meno, come dire, burocratico e più familiare, aggiungere, come dire, eventi e gite con i nostri figli, far incontrare i nostri figli adottati e già presenti nelle nostre famiglie, e abbiamo deciso di fondare questa nuova associazione che si chiama Battià. Quindi da un acronimo un po' freddo, ANFA, a Batia. Batia era la figlia del faraone che ha raccolto Mosè da una cesta sul Nilo. Ed è, non è stata fo cioè, forse è stata la prima adozione, e quindi ci è piaciuta questa idea di dare un nome che ha una storia, che ha un significato, che ha del calore. Batia è la figlia del faraone che ha raccolto Mosè e l'ha fatto diventare suo figlio. E il logo, tra l'altro il nostro logo di Batia, nella Y c'è la forma della cesta. Questa è la storia di Batia, che è nata nel 2007,
1: E
2: quindi siamo
1: qual
2: vicini ai
1: è la
2: 20 anni.
1: vostra storia personale? Per capire, poi la raccontiamo
2: Sì,
1: ovviamente
2: certo.
1: grandi, no? Diciamo anche argomenti, però attraverso le persone. Questa sera ne sentiremo diverse, di diverse età, diciamo. Qual è la vostra? La sua intanto,
2: Sì,
1: Maurizio.
2: la mia è di mia moglie Enrica. Noi siamo entrati in ANFA 1 o 2 anni prima di, diciamo così, di accogliere nostra figlia che si chiama Giordana, che oggi ha 34 anni ed è in Germania a studiare. Sta
1: Ma è
2: facendo un
1: meraviglioso, io faccio una rubrica con i Liguri nel mondo, quindi mi serve Giordana
2: Sì,
1: subito.
2: possiamo
1: Grazie,
2: chiamarla.
1: lo scriviamo a fine
2: Possiamo
1: puntata.
2: chiamarla. E noi abbiamo iniziato questo percorso. Io avevo 38 anni, mia moglie uno di meno, e all'epoca ci volevano per l'adozione nazionale, la nostra è un'adozione nazionale, circa 5 anni dal momento in cui si faceva la domanda, poi c'è tutto l'iter col Tribunale dei Minori, gli assistenti sociali di Genova. Circa 5 anni dopo è arrivata la nostra famiglia, Giordana. Questa è la nostra storia. E da lì è iniziato una grande avventura. Un
1: Invece Giovanni, la sua?
0: po' più complessa, anche perché essendo più vecchio, ovviamente devo partire da più lontano, perché il primo è stato un affibbiamento parrocchiale. Non esisteva ancora l'affidamento, non c'era la legge. Il parroco Don Luigi Traverso, di beneamata memoria, dice: Giovanni e Giovanna, guardate che questa ragazzina sta un po' sbandando, potreste tenervela un po'. E questo noi lo abbiamo chiamato affibbiamento, non affidamento, perché ce l'ha affibbiata, l'abbiamo tenuta un'estate e poi la cosa è finita. Poi c'è stata un'altra esperienza che era quella di un affidamento consensuale, molto raro per la verità, perché i genitori della ragazzina che era con noi, era un'allieva di mia moglie, un'allieva anche promettente, ma l'ambiente dove viveva non era altrettanto buono, e quindi d'accordo con la madre è venuta a stare con noi e c'è stata più o meno un anno. E questo è il secondo affidamento. Poi c'è stato un terzo affidamento. Ah no, sì, terzo affidamento.

0: che poi si è trasformato con gli anni in adozione, ex articolo 44 della legge, e è cominciato con una bambina di 2 anni e quando aveva 17 anni e 11 mesi, anzi un po' lei prima, 17 anni, e dice: vorrei avere il vostro cognome. E dico: bene, allora andiamo a un tribunale, parli col tribunale. Andata in tribunale, mi ha detto: tu stai fuori. E io sono stato fuori. Ha parlato con l'assistente sociale e è entrata in casa nostra. A 18 anni, pochi giorni prima, è stata deliberata l'adozione. E poi c'è stato ancora qualche altro affidamento, magari qua estivo, là, qua e là, tanto per passare il tempo.
1: Sentite, una domanda che può sembrare banale, ma per i nostri telespettatori, prima di sentire, insomma, di entrare dentro le altre storie, come funziona oggi l'adozione? Cioè, chi è che oggi può adottare secondo la legge?
2: Beh, c'è tutto, diciamo, la legge, tra l'altro c'è da dire che la legge del 1983 è una delle leggi pilota in Europa. Occorre essere sposati per l'adozione, occorre essere sposati, per l'affidamento non è necessario, possono farlo anche i single, l'affidamento familiare. Inizia con una domanda presso il Tribunale dei Minori della città. Si possono fare domande anche in tribunale di altre città, normalmente uno lo fa nella
1: città, propria città,
2: nella città in cui si trova, e lì comincia tutto un iter apparentemente burocratico, ma assolutamente necessario, perché ci sono anche dei colloqui con gli assistenti sociali, con psicologi, sostanzialmente occorre, diciamo così, questo percorso serve per ottenere l'idoneità. Una volta ottenuta l'idoneità, occorre praticamente scegliere se perseguire la strada dell'adozione nazionale piuttosto che quella internazionale. E qua ci sono tanti aspetti, tante valutazioni da fare. Il tribunale spesso dà anche un consiglio, dipende anche dall'età. In genere, ecco, se uno sceglie, la coppia sceglie di proseguire l'iter con l'adozione nazionale, si resta sempre, tra virgolette, sotto la tutela e la gestione del Tribunale dei Minori della città. Se uno sceglie l'adozione internazionale, a quel punto occorre affidarsi ad enti autorizzati, e ci sono enti, ce ne sono, adesso non so esattamente quanti, ma ce ne sono parecchi.
1: No, ma tanto per dare un'idea ai nostri telespettatori.
2: E in genere questi enti autorizzati dal Ministero dell'Interno sono, come dire, abbinate a determinate nazioni.
1: Ah, ok.
2: Cioè, c'è l'associazione che lavora di più col Brasile piuttosto che con l'Africa.
1: Certo.
2: A quel punto si segue un percorso di formazione con questi enti autorizzati. Magari poi qui abbiamo degli amici che hanno fatto l'adozione internazionale, possono raccontare meglio, perché io ho fatto un'adozione nazionale. Poi, quando avviene l'abbinamento, si torna comunque sotto la tutela e sotto le leggi del Tribunale dei Minori.
1: Questo solo per dare, diciamo, un'idea anche, ecco, ai nostri telespettatori.
0: Forse va aggiunta una cosa, che questo lavoro burocratico, chiamiamolo così, serve non tanto per dare un bambino a una famiglia, ma per dare la famiglia giusta a quel bambino. E questa è la cosa importante che fa il Tribunale per i minorenni, e lo fa, perché questo va riconosciuto. Il Tribunale per i minorenni, al di là delle riforme della giustizia che ci sono in corso e sulle quali non esprimo pareri, ovviamente, però fanno questo lavoro per valutare per quale bambino è adatta a quella famiglia. Ricordo sempre una storia molto, molto bella di una famiglia genovese che diceva: ma insomma, è un buco di tempo che abbiamo l'idoneità e non arriva il bambino. E in tribunale dicevano: aspettate, vedrete che arriva. In realtà non sapevano ancora questa famiglia che il bambino era anche già stato scelto, ma che doveva seguire tutto un percorso giudiziario per diventare
1: adottabile.
0: Affidabile, perché era un affidamento. E questo è stata una soluzione molto, molto buona per il

0: bambino.
1: Questo è importante da sottolineare.
2: No, volevo sottolineare che durante questa fase lunga di attesa, di attesa, è fondamentale il ruolo della i nostri amici, le nostre famiglie in questo periodo si avvicinano all'associazione e c'è tutto un percorso di formazione tra le famiglie, quindi c'è un aspetto necessariamente amministrativo,
1: burocratico, certo.
2: E c'è un aspetto invece di formazione, di incontro, di conoscenza,
1: di sostegno, di sostegno, supporto,
2: ma anche di incontro, cioè quando facciamo i nostri raduni ci sono famiglie che hanno già i bambini, sono i bambini, come li chiamiamo noi, biologici, i bambini adottati, affidati, e famiglie in attesa.
1: In attesa.
2: E quindi il ruolo dell'associazione è importante anche in questa fase di attesa, poi prosegue anche dopo naturalmente, però in questa fase è importante.
1: Dove trovare tutte le informazioni dell'associazione? Sito?
0: Il sito è www, ovviamente, Batia, che si scrive con la Y, punto it.
2: Esatto.
1: Grazie, grazie a Giovanni Minuto e a Maurizio Dalbiati, soci fondatori di Batia. Noi ci rivediamo tra pochissimo, iniziamo a raccontare le storie di questa sera.
2: Bene.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme in questa puntata di People. Buonasera, benvenuti a Silvia e Luca.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Allora, ci raccontate un po' la vostra storia e la storia della vostra adozione.
1: Allora, noi siamo, diciamo, ci conosciamo dal 2003, ci siamo sposati nel 2008 e poi, ecco, diciamo, le strade della vita ci hanno portato a non avere, diciamo, figli biologici. Allora abbiamo così intrapreso, anche perché durante il corso prematrimoniale era già nostra, esatto, era nostra intenzione, eventualmente di anche percorrere questa strada. E allora nel 2017 abbiamo presentato domanda al Tribunale dei Minori e poi abbiamo avuto l'abbinamento, perché noi abbiamo scelto la strada a un certo punto, come diceva l'amico precedente, tra l'adozione nazionale e quella internazionale, ci siamo rivolti verso quella internazionale.
2: Sì, perché dopo i colloqui con gli assistenti che fanno tutti, gli psicologi e lo psicologo, poi se fai anche, presenti tutte e due le domande, fai colloqui col giudice onorario al tribunale per la idoneità, a noi è funzionato così, per andare sull'adozione internazionale. Quando l'idoneità, giri questi enti e poi quando è un po', tra virgolette, come un abito da sposa. Quando lo descrivo così perché quando trovi il posto giusto e le persone giuste, e come l'abito che hai indossato,
0: te lo
2: quando te lo senti quando ti sei sposato.
0: È vero,
2: però ne devi girare un po' di
0: hai usato, cioè, okay. Tutti quelli che si sono sposati sanno che c'è quel momento in cui te lo
2: esatto,
0: senti.
2: Esatto.
0: È un po' come la scarpa.
2: Esatto.
0: Diranno che siamo, diciamo così, basiche nell'esempio, però è calzante e perfetto.
1: Ecco, e quindi in sostanza noi ci siamo affidati a questo ente, che è, diciamo, la sede principale a Torino, ma lavora in tutta Italia, il quale, ecco, ci ha poi indirizzato nel 2020 verso un paese, diciamo, del Sud America.
2: Sì, inizialmente la scelta era, ti fanno un'analisi della coppia e così via, come gli assistenti sociali, inizialmente era tra i 7 e gli 8 anni.
1: Sì, come età.
2: Come età. Però poi quando è arrivata, a noi è andata così, cioè è un po' un percorso personale.
0: Ok.
2: E sono arrivate delle lettere da parte dell'ente via mail, anche perché noi abbiamo adottato in un periodo molto durante il Covid.
1: Infatti noi diciamo che il nostro figlio è il figlio del Covid, fondamentalmente, perché nel 2020 tutte le porte erano chiuse e invece una porta si è aperta.
2: Non pensavamo mai più questa cosa qua, perché visto la situazione mondiale in quel momento abbiamo detto boh, magari una cosa da rimandare. Invece in quel momento l'ente ha mandato delle lettere. Le abbiamo lette, una ci è piaciuta particolarmente, abbiamo dato la nostra disponibilità. Poi l'ente ci ha subito chiamato dicendo guardate che A

0: 10 anni. E io, cioè, anche sì, noi ci siamo guardate e abbiamo detto nessun problema. E il paese si può, siamo andati da, in Colombia, però tra l'abbinamento e quando abbiamo finalizzato, nostro figlio è arrivato in Italia che aveva 11 anni.
1: Esatto, okay. Perché noi la famosa lettera che diceva Silvia è arrivata verso l'inizio del 2020 e poi diciamo abbiamo avuto un ok a procedere a luglio 2020 e poi abbiamo iniziato a fare delle web conference con nostro figlio diciamo dall'altra parte del mondo e poi abbiamo avuto l'occasione appunto finalmente di incontrarlo a novembre 2020.
2: Com'è andato quel primo incontro?
0: Bene.
1: Molto emozionante.
0: Molto emozionante, però vabbè, io conosco la lingua di mio figlio, lo spagnolo, più di mio marito, perché tra virgolette è il mio lavoro, e quindi ci siamo abbastanza
1: trovati bene. Sì,
0: gli abbiamo dovuto descrivere un po' la famiglia, cioè cose molto nelle corde, molto base.
2: Okay.
0: Ti fanno gli incontri con le varie cose, sì, tenendo conto che c'è il fuso di differenza.
1: Esatto, la cosa carina è che fino all'ultimo praticamente il ragazzo, il bambino non sa della presenza fisica dei suoi nuovi genitori diciamo vicino a lui in quel momento e quindi in sostanza ti fanno poi l'incontro, lui magari si aspetta l'incontro ancora via web conference, invece sei
2: di presenza,
1: in presenza, esatto, e quindi è stato molto diciamo
0: sempre,
1: d'impatto.
0: Esatto, ecco. Sempre per tutela del bambino, perché come si è detto è il bambino che è il fulcro, non è la coppia, quindi il bambino che deve essere tutelato. Sì, tu vai dall'altra parte del mondo, ma arrivi, fai ancora una videochiamata col bambino e poi praticamente gli viene comunicato che il giorno dopo tu lo vai l'incontro. Questa è la foto del nostro incontro, del nostro primo incontro. Sì. L'abbiamo incontrato, questa è una casita in Colombia, funziona così, infatti ci sono dietro le culle, quindi è un po' mista, ci sono bambini piccoli e bambini grandi come nostro figlio.
1: La cosa che ci ha diciamo colpito subito è che c'erano tanti altri ragazzi e ci siamo guardati io e Silvia e hanno detto se ci fosse la possibilità li vorremmo portare tutti con noi in Italia, però non è possibile. E quindi comunque è stato un momento molto molto intenso e poi ecco abbiamo avuto la possibilità di vivere un mese. Normalmente ecco queste situazioni dicono che dovresti passare tra i 45 giorni i 60 giorni nel paese diciamo di origine, un po' per abituare un po' la nuova famiglia, certo, a conoscersi. Invece noi un po' per via del Covid e poi anche eravamo in prossimità del Natale. Allora siamo rientrati in Italia il 20 dicembre 2020, quindi siamo stati circa un mese dal 17 di novembre al 20 dicembre 2020 e quindi abbiamo potuto festeggiare il primo Natale insieme a casa nostra. Ecco.
2: Sentite, qual è la quotidianità di una famiglia che si costruisce con, io all'inizio della puntata dicevo, uno sconosciuto che poi diventa figlio, no? Quando si torna a casa, col 20 dicembre, quando siete rientrati nell'inserimento a scuola anche, cioè, come vi siete organizzati?
1: Ci vuole molta organizzazione, devo dire, ma penso che in tutte le famiglie che hanno figli. Ma allora, noi intanto è stato bello il momento perché abbiamo avuto anche degli amici, dei vicini che ci hanno preparato a festa, ci hanno adornato esternamente e internamente la casa.
2: Sì,
1: quindi
2: sì,
1: è stata una cosa molto, molto carina. Esatto. E poi sì, c'è stato un po' il problema un po' della scuola perché dovevamo capire in quale classe inserirlo. Però abbiamo trovato dei maestri, professori.
0: Siamo arrivati a dicembre. Quindi metà anno lui doveva andare in prima media, è impensabile, e la legge tutela e lo puoi mettere almeno un anno indietro perché comunque si avrebbe finito, cioè avrebbe iniziato a febbraio per finire a giugno, quindi abbiamo optato per la quinta elementare.
2: Anche per la lingua forse.
0: Sì. Anche per la lingua, sì. Ah, esatto.
1: E quindi...
0: Poi siamo in campagna.
1: Sì, nell'entroterra di Genova.
0: E lui gli piace tanto perché gli ricorda tanto la Colombia.

0: Via perché verde.
1: Lui parla, diciamo, del suo paese?
2: Sì.
0: Lui comunque sì, è un ragazzo
1: era già grande, insomma, importante,
0: cioè un vissuto suo, quindi bisogna accogliere tutta la sua storia, tutte anche le sue sofferenze. Questo devi essere un po' pronto quando, anche piccolo immagino, io però l'esperienza non lo posso dire, un bambino grande porta un bagaglio dietro, uno zainetto bello pesante, ti devi aprire a un'accoglienza a 360 gradi. Però si può fare con gli aiuti e tutto, si può fare con l'associazione che mi è stato tanto vicino, si può fare.
1: Ecco, il supporto dell'associazione anche in quei momenti, immagino, insomma, ci sono dei momenti di grande amore, anche dei momenti, come lei diceva, no, Silvia, quello, dove quello zainetto con quel peso si fa sentire. Quanto è importante l'aiuto anche degli altri genitori e del sostegno?
0: È stato fondamentale, perché quello zainetto mi hanno aiutato a scardinarlo, a capire cose che faceva, che magari io dicevo, beh, invece magari genitori che ci sono passati un po' prima con un'esperienza, perché hanno adesso i figli grandi, è importantissimo condividere, ma questo l'abbiamo già imparato dal giudice onorario, che ci aveva fatto proprio capire che dovevamo camminare insieme a un'associazione.
2: È stato proprio il giudice a dire non state soli. Infatti è stato un giudice veramente lungimirante, ha detto cercatevi un'associazione sul territorio che vedrete che vi aiuterà nel vostro percorso, quindi lo ringraziamo ancora per averci dato questo suggerimento.
0: Sì, ovviamente veniamo supportati, perché noi abbiamo deciso subito di farci supportare da dei professionisti che ringraziamo, che ci stanno seguendo.
2: Sì.
0: Perché c'è H24, sia l'associazione, certo, sia dei professionisti conosciuti anche tramite associazione.
1: Certo. Qual è il messaggio che volete lasciare? Se qualcuno in questo momento sta guardando, sta pensando all'adozione, ma forse no, forse sì, c'è troppo tempo da aspettare, oppure no. Voi che avete visto anche tutti quei bambini lì, no?
2: Sì.
0: Tempo relativo.
2: Allora, secondo me uno deve lanciarsi, deve come dire, lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Io mi sono affidato molto, diciamo, a mia moglie, che è molto più sensitiva di me. Ecco, quindi ho seguito lei in toto.
1: Mi sono fatto trascinare,
2: però ecco, di non starsi comunque a preoccupare dell'età, anche se sono un pelino un po' più grandi, però ecco, quello che puoi dare tu a loro e loro a noi non ha paragoni, ecco.
0: Cioè, per noi a tutti gli effetti è come dice un libro anche di una professionista che parla di adozione, sangue del tuo sangue.
1: Grazie. A Silvia, grazie a Luca, e noi ci rivediamo tra pochissimo per un'altra storia.

0: Continuiamo a raccontare storie di adozione. Buonasera, benvenuti a Federica e Gabriele.
1: Ciao.
0: Buonasera.
2: Ciao.
0: Ciao. Allora, ci raccontate un po' la vostra esperienza, la vostra storia. Chi vuole cominciare?
1: Mio marito.
0: Il cavaliere.
2: Allora, tante similitudini peraltro con la storia di prima. Una tra tante sul fatto che anch'io mi sono un po' abbandonato e lasciato trascinare, quindi no. Comunque questa storia inizia, diciamo, lui arriva, abbiamo fatto questa adozione internazionale e lui è qui con noi dal 2021, si chiama Rowan, è un bambino che abbiamo adottato in Corea del Sud. Uh-huh. E da allora in realtà vive con noi, adesso ha 5 anni. Allora, è un'esperienza bellissima. Io quasi non ci credevo all'inizio, in realtà, appunto, come ho detto, effettivamente io mi aspettavo nella mia vita una famiglia biologica, tradizionale. Io sono nato a Roma e i miei genitori mi hanno, come dire, cresciuto facendomi pensare che quella poteva essere l'unica idea di famiglia esistente, no? E questo concetto me lo sono portato avanti fino a quando poi in realtà effettivamente ho costruito una famiglia con Federica. Noi ci siamo sposati nel 2015. E da allora anche io sono...
1: Questo è il momento in cui l'abbiamo visto per la prima volta.
2: Questo è il momento in cui eravamo al KWS a Seul
1: e ci siamo
2: momento incontrati. Io sto facendo la ripresa di lei che incontra per la prima volta Rowan, che è nascosto lì.

0: mezzo alle palline, e la mamma che vedete con la mascherina è la mamma affidataria che ha accompagnato Rowoon nel suo primo anno di vita, cioè ha praticamente preso Rowoon in ospedale dalla mamma biologica dopo una settimana che Rowoon era stato allattato in ospedale, e Rowoon è cresciuto con questa famiglia coreana dove loro fanno proprio questo di professione. Sono delle famiglie in realtà che con grandissima professionalità fanno questo diciamo
1: accompagnamento
0: questo
1: periodo.
0: Accompagnamento verso le famiglie internazionali che poi diventano le reali famiglie adottive. Questo appunto era gli uffici dove il tribunale locale a Seul, dove siamo andati anche lì a diciamo proseguire.
2: Questo è l'abbraccio tra me e la mamma affidataria. Io mi avevano detto: mi raccomando, perché in Corea non si piange, non si mostrano le emozioni. Naturalmente io sono scoppiata a piangere, l'ho abbracciata, ho fatto tutto quello che mi hanno detto di non fare, e proprio la classica italiana pianti, urla e disperazione. Sì, ma sì. Io provo veramente un'ammirazione per questa donna che ha dato, per questa famiglia, perché c'era anche un papà e due fratelli che hanno cresciuto nostro figlio come se fosse loro, ed è lui è così proprio perché grazie a loro, anche grazie io penso moltissimo anche alla sua famiglia biologica, e penso sempre il giorno del suo compleanno che cosa penserà la sua mamma e suo papà che l'hanno creato, e perché è un bambino meraviglioso, e davvero tutto quello che è lo dobbiamo a queste persone che ci hanno accompagnato in un modo o nell'altro in questa esperienza incredibile. Bellissima, molto molto faticosa. Questo è il primo giorno. Mi dispiace che non si vede perché è un bambino
1: meraviglioso. Ovviamente, è un minore, quindi non possiamo mostrare.
2: No, certo. Questo è il primo giorno in cui è stato con noi, la prima mattina che si è svegliato, e era già sorridente, non ha mai mostrato un momento di... Questa è la nostra casa in Corea.
0: Sì. È in Sadong, in questo quartiere centrale di Seul, dove abbiamo vissuto per 2 mesi. E sempre nel periodo del Covid, anche un'altra analogia con la storia precedente, anche noi grazie al Covid abbiamo potuto vivere e lavorare.
2: Sono sventite in realtà le procedure, sì. Perché noi comunque abbiamo fatto domanda a fine 2019, inizio 2020, e siamo partiti a ottobre del 2021, quindi non eravamo neanche pronti, avevamo appena acquistato la casa nuova, sì. Perché ci serviva una casa più grande, siamo partiti con la casa ancora da costruire, perché abbiamo ricevuto 2 settimane prima la telefonata che insomma saremmo dovuti partire, quindi è stata appunto, come dicevo, un'esperienza che comunque impegnativa.
1: Un'esperienza impegnativa e bellissima, dicevate. Come mai avete deciso, posso chiedere, per un'adozione internazionale e non nazionale?
2: Noi avevamo fatto domanda per entrambe.
1: Per entrambe,
2: sì.
1: Ah, okay.
2: Poi siamo state anche chiamate in realtà per un'adozione nazionale, però per le adozioni nazionali non viene mai chiamata solo una coppia, avevano scelte più coppie, e poi non siamo stati scelti alla fine, quindi insomma è stata anche un pochino un'esperienza complicata anche quella. E quindi poi abbiamo proseguito per l'adozione internazionale. Avevamo già le idee chiare, sapevamo che saremmo voluti andare in Corea. E
1: ah, ecco.
0: Sì.
2: Noi ci siamo conosciuti in un viaggio in Costa Rica, quindi siamo due viaggiatori incalliti e abbiamo sempre viaggiato.
0: Però l'est del mondo ci ha sempre tanto attratto, insomma,
2: l'Oriente.
0: Abbiamo fatto tanti viaggi da quella parte lì e quindi ce la sentivamo proprio nelle corde, lo volevamo là.
1: Wow, che bello!
2: Sì, avevamo le idee chiare da questo punto di vista, sì.
1: Dicevi un'esperienza bellissima ma anche faticosa.
2: Molto faticosa.
1: In che cosa è faticosa?
2: Allora, intanto è faticosa anche nella relazione di coppia, perché tutto questo percorso, assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, anche il giudice, non siamo stati così fortunati come i nostri predecessori. Molto faticoso, è sempre una continua analisi, sia a livello individuale sia a livello di coppia. Giustamente il rispetto e l'interesse principale sono i minori, sono i bambini, però anche noi abbiamo il nostro cuore, certo. Le nostre sensibilità, anche la frustrazione, l'attesa, la marea di documenti che abbiamo dovuto preparare. Essendo sotto Covid la maggior parte degli uffici erano chiusi e quindi dovevi prendere appuntamento, code, è successo veramente di tutto, però devo dire che questo ci ha insegnato veramente quello che è diventare genitori in modo, non posso dire, di solito nelle famiglie biologiche è la madre, no, che per i primi 9 mesi custodisce in grembo questo bimbo e il padre viene un po', chiamo, posso dire, emarginato da tutti, no, in modo sì, simpatico, certo. Invece è una gravidanza condivisa da tutti i punti di vista, è una gravidanza condivisa e

0: veramente genitalità, veramente.
1: Diciamo che ci si arriva con una gran consapevolezza,
0: Sì,
1: come dire, no?
0: qui ci le nostre bevute in Corea con gli
1: Sì,
0: sconosciuti per passare il tempo
1: è stato
0: ci davamo
1: un viaggio meraviglioso.
2: Perché insomma siete stati 2 mesi,
0: due
2: no? Due
0: mesi e il
1: mesi,
0: bambino l'abbiamo visto
1: esatto.
0: solo 3 volte un'ora, quindi tutto il
1: Ah,
0: resto è stato
1: sì.
0: viaggio
1: Purtroppo
0: e
1: è così che prevede il sistema, quindi
0: sì, anche questa è stata una cosa molto
1: sì.
0: complicata.

0: E ci hanno messo, la mamma fidataria mi ha messo lo zainetto nella schiena, lui era abituato ad andare in giro con lei, messo sul marsupio me l'ha messo e l'ha salutato, lentamente si è allontanata, gli ha detto nella sua lingua, sii felice, è andata via. E da lì io, pianti, disperazione di tutti e tre. Però Roon in quello è stato meraviglioso, nel senso che in macchina dal viaggio, diciamo, dal KWS a casa coreana, si è addormentato come se avesse voluto spegnere un attimo il dolore. E poi quando si è risvegliato è come se si fosse risvegliato a casa sua. E ci ha regalato sempre una serenità e una pace che solo lui ci può dare. Questi sono i nostri valigie prima di partire. Poi c'è un, non so se si è vista una foto del rientro dove avevamo 50 valigie in più, oltre io con mio figlio che pesava già allora.
1: No, questa è l'andata.
0: Erano poche le valigie.
1: Questa era poca.
2: Questa è poca roba.
0: La mamma fidataria ci aveva riempito di vestiti, giocattoli. E, insomma, abbiamo dovuto comprare altre 5-6 valigie per tornare a casa.
2: Quando siete tornati a casa, com'è stata l'organizzazione, com'è la nuova vita dopo, con questo bambino che tanto viene desiderato, no? Questa nuova famiglia, e poi?
0: Un po' un trauma all'inizio. Noi siamo due grandi lavoratori, tutte e due lavoriamo tanto, quindi abbiamo dovuto ricostruire la nostra vita con tempi, spazi differenti e trovare anche all'inizio un attimo... uscire un attimo da questo shock, da questo frullatore dove noi eravamo da soli dall'altra parte del mondo, ci è stato dato questo bambino come tipo un pacco postale e siamo trovati un po'
1: non
0: soli.
1: Non solo il pacco, ci hanno dato anche un foglio di istruzioni.
0: È vero.
2: Ah sì?
1: Tipo Ikea. C'era scritto, allora il bambino mangia questo, dorme a questo, usa questo, dello spazzolino è fatto così. E io in realtà nei primi giorni che mi sentivo un po' un padre inadeguato, seguivo la mia...
0: Andava in giro col foglio in mano.
1: A uno, due, questo l'abbiamo fatto, sì. Ok, allora tutto a posto, quindi
2: servito per il primo giorno.
0: Sì.
2: Merita un applauso. Perché insomma, poi è così, tu dicevi, insomma, loro lì fanno un taglio secco, però poi quando ti trovi con questo piccolo bambino, insomma, non sai da che parte cominciare. Quindi...
0: Esatto. Io mi ricordo la prima notte, non ho chiuso occhio, continuavo a guardare se respirasse, se... mi sembrava strano che dormisse, ha dormito, russato addirittura, tranquillamente, dicevo, sarà normale. Lui dormiva perché come suo figlio non ha problemi, io ero gomitate, ma quando te è vivo dormi. Siamo andati avanti così tutta la notte, io svegliavo, lui
1: ci
0: dormiva.
1: Siamo fatti valigie di cose coreane da mangiare, perché anche un altro dubbio, no, tipici italiani, detto, ma adesso
2: che cosa mangia,
1: no, a fare questa transizione dal riso alla pesto genovese, no? E invece poi in realtà ci siamo resi conto che la cosa è andata via molto naturalmente.
0: Nostro figlio è un mangiatore seriale, mangia qualsiasi cosa. Io faccio la nutrizionista, quando l'ho vista la prima volta ho detto, ma me l'avete dato perché ho una missione, devo farlo dimagrire. Quindi sul cibo non abbiamo mai avuto problemi, infatti. Mangia qualsiasi cosa.
2: E anche a voi chiedo quanto sia stato importante l'associazione, gli altri genitori, il sostegno, non sentirsi da soli anche per dei momenti magari di fatica.
0: Molto importante. Noi abbiamo conosciuto Batia nella fase di attesa, che secondo noi, secondo me, è la parte più complicata, nel senso di non sapere per la nostra esperienza,
2: sì,
0: per non sapere come e quando questo bambino arriverà, e quindi ci è servito molto. Allora avevano organizzato degli incontri con diversi argomenti, ci è servito molto e ci siamo comunque sempre subito sentiti a casa, che direi che è molto importante, molto importante.
1: Sì, l'ascolto, la condivisione aiuta tantissimo, perché quelle attese sono tanto lunghe, no? Quindi c'è bisogno in realtà di un sostegno, di una condivisione che aiuta a dar coraggio, no? Anche da, perché l'attesa di un figlio in qualche modo, no, è qualcosa che vorremmo tutti quanti, serve essere molto breve, no? Invece in realtà i tempi burocratici, l'amministrazione, no? I tribunali, tutto molto diluito.
2: Sì, la frustrazione, la difficoltà anche, no? Cioè, il fatto di essere sempre, di sentirsi anche, no, sempre giudicati o non solo la coppia, ma come dicevi anche tu persona, che già hai dovuto fare un percorso per arrivare a questa scelta. Questo spesso forse si dimentica, no, quando si parla di adozione o anche di affidamento. Qual è il vostro consiglio, il vostro messaggio a chi vi sta guardando? A chi

0: magari un po' titubante.
1: Aprite il vostro cuore. Io quando guardo mio figlio non vedo che è coreano, vedo che assomiglia a noi, quindi
2: sì, sì.
1: Adesso mi commuovo perché è proprio così, quindi
2: sì, sì, assolutamente.
0: Grazie Federica, grazie insomma anche per la tua commozione, grazie Gabriele e noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: andiamo avanti nel raccontare. Andiamo avanti nel raccontare storie di adozione, ma non solo, anche di affidamento, in questa storia in particolare di Paola. Buonasera Paola.
1: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per aver accettato. Allora, ci racconta un po' la sua storia della sua famiglia?
1: Sì, certo. È iniziata tanti anni fa, perché io e mio marito ci siamo conosciuti sui banchi di scuola, quindi siamo stati tanti anni fidanzati, poi ci siamo sposati e l'idea dell'adozione comunque l'abbiamo sempre avuta in mente. Così, dopo qualche anno, abbiamo deciso di informarci e tramite l'associazione Battià ci siamo andati un po' ad informare, a chiedere come ci dovevamo muovere, come funzionavano le cose. Da lì abbiamo capito che Battià però non era solamente fonte di informazione, ma era un casa. Perché tuttora siamo sempre con gli amici di Battià. Battià è condivisione e Battià è famiglia. Perché in certi momenti ti puoi sentire solo e in certe occasioni ti senti anche un po' diverso. E all'interno di Battià invece appunto non sei mai solo e condividi le stesse cose, le stesse idee, le stesse obiettivi. Quindi poi abbiamo presentato domanda di adozione e abbiamo avuto l'idoneità col Tribunale di Genova per un'adozione internazionale e abbiamo così deciso di scegliere l'ente, perché entro un anno bisogna dare mandato all'ente, e abbiamo optato per le missionarie della Carità, che sono un ente che in questo momento non si occupa più di adozione, però si occupa di India. Mm-hmm. E quindi abbiamo affidato a loro le nostre sorti, diciamo, tra virgolette, e abbiamo atteso la telefonata, la famosa telefonata dell'abbinamento. E mi ricordo ancora dove ero? A Sestri Ponente, sulle alture, in un posto dove non sono mai più stata, per la verità, ero lì per lavoro, dalla stazione, cioè c'è una ferrovia. E quindi niente, chiama la suora e ci parla di questo bambino, un maschietto piccolo, e ci dice pensateci e fateci sapere. Noi ci abbiamo pensato pochissimo e abbiamo dato subito la disponibilità, abbiamo accettato l'abbinamento. Successivamente abbiamo visto la foto, perché subito viene un po' raccontato, almeno con l'India succede così, con l'ente dove ci siamo rivolti. E poi successivamente abbiamo visto la foto e da lì basta, è diventato nostro figlio.
0: Ma la storia non si ferma lì, giusto?
1: No, non si ferma qua. Non si ferma qua perché appunto poi siamo stati in India a prendere il nostro primo figlio. Anche lì è stato un insieme di emozioni contrastanti.
0: Se si ricorda la prima volta, cioè la prima telefonata, ovviamente è indelebile
1: l'incontro,
0: anche l'incontro.
1: L'incontro è andata che siamo arrivati a Calcutta in aereo al mattino.
0: Che anno era?
1: Era il 2008. E già praticamente siamo nel pomeriggio, avevamo l'appuntamento con le suore dell'istituto. E niente, siamo arrivati in questo cortile, pioveva, non ha dirotto di più. Eravamo sotto a questa tettoia, cortile deserto, non c'era nessuno in vista.

0: si sentivano le voci dei bambini, però non vedevamo perché erano all'interno. E quindi ad un certo punto da una porta che si affacciava sul cortile esce questa sister, questa suora, con per mano il bambino. Si avvicina verso di noi e il bambino vedi che si ritrae un attimo, stringe la mano della suora, abbiamo colto questa sensazione, un po' di paura. E niente, io avevo messo in tasca un chupa chupa. Ho detto chissà, ai bambini piacciono le caramelle, non si sa mai che succede qualcosa di strano. Ho tirato fuori il chupa chupa e magicamente lui è corso da noi. Quindi questo è stato il momento più bello, assolutamente.
1: Insomma, vediamo anche nelle immagini, no? Che la sua è una famiglia numerosa.
0: Sì.
1: Questo è stato il primo.
0: Siamo diventati.
1: Siete diventati. Come siete diventati una famiglia numerosa, quindi?
0: Con l'idea, poi, dopo qualche anno, di fare una seconda adozione, abbiamo ripresentato domanda. Abbiamo avuto di nuovo l'idoneità e abbiamo sempre deciso per l'India e quindi abbiamo scelto lo stesso ente e è stato un iter un pochettino più veloce rispetto alla prima adozione e niente, quindi abbiamo aspettato, abbiamo fatto tutti i documenti, tutto l'iter burocratico che c'è da fare e poi la famosa telefonata, che mi ricorda anche quella, naturalmente.
1: Questa volta dove era?
0: Eravamo a Bardonecchia.
1: A Bardonecchia.
0: A sciare.
1: Sempre su un po' sulle alture.
0: Sì, esatto.
1: Siete andati in montagna questa volta.
0: La suora chiama e dice, avete un attimo di tempo? Guarda, sì, va bene, lasciamo il bambino, il nostro primo figlio, lo lasciamo alla scuola sci e ci risentiamo. Così siamo un pochettino più
1: tranquilli.
0: Tranquilli. Quindi abbiamo richiamato subito dopo e la suora ci ha detto c'è un bimbo, un altro maschietto che vi aspetta, piccolino anche lui, quindi felicissimi, niente, non mi ha più capito niente e abbiamo detto va bene. E così siamo andati a Roma dove c'è la sede delle missionarie della carità a vedere la foto, perché comunque loro ti propongono le caratteristiche del bambino, ma la foto la fanno vedere dopo che hai accettato, almeno così funziona con
1: per
0: le suore.
1: Sì.
0: E per l'India non lo so, però
1: per
0: con le suore,
1: suore
0: sì.
1: Ok.
0: Quindi siamo scesi, abbiamo visto la foto del nostro secondo figlio e anche lui è diventato subito figlio. Ci siamo sciolti e niente, abbiamo iniziato le pratiche anche perché nello stato estero vanno consegnate delle pratiche e quindi abbiamo aspettato l'attesa della telefonata della partenza. Ricevuta la telefonata, dopo poco siamo partiti, questa volta in tre, perché comunque abbiamo portato anche il nostro primo figlio, che è ritornato nell'istituto dove era stato, dove aveva vissuto comunque quasi 3 anni della sua vita. E quindi è stato un viaggio diverso naturalmente, perché non eravamo più una coppia, ma eravamo una coppia con un figlio, con il suo vissuto e quindi siamo tornati a Calcutta, è stato emozionante, l'incontro è stato diverso perché eravamo all'interno dell'istituto, perché il nostro primo figlio voleva appunto vedere dove era, il lettino, comunque si faceva delle domande. E quindi, niente, c'era una suora con in braccio questo bimbo piccolissimo, nonostante che avesse 4 anni, e lui si è girato e ha allungato le braccia verso mio marito per farsi prendere. Quindi mio marito l'ha preso in braccio e da lì non è più sceso, quasi. E quindi poi siamo stati in India non tantissimo perché funziona che si sta pochi giorni, siamo stati avanti e indietro in istituto per stare insieme al bambino e quindi poi siamo ritornati in Italia in 4.
1: Siete ritornati in 4, però vediamo che nella foto, diciamo,
0: sì,
1: la famiglia è ancora più numerosa.
0: Esattamente.
1: Perché?
0: Perché poi dopo un po' di anni, insomma, l'affido lo conoscevamo già, perché essendo sempre con Battià, l'affido lo conoscevamo già naturalmente. Però poi abbiamo detto, ma perché no? Provare a fare un affido, chissà, potrebbe essere per noi. Volevamo allargare comunque la nostra famiglia, avevamo quest'idea da sempre.

0: E quindi niente, abbiamo fatto il corso, ve l'affido perché anche lì ci vuole un corso. Abbiamo rifatto dei colloqui con gli assistenti sociali e con le psicologhe. E poi ci hanno convocato gli assistenti sociali un giorno, un po'. Ci sono due bimbe che avrebbero bisogno di una famiglia, due femmine questa volta, e quindi non potevamo dire di no.
1: Voleva pareggiare, diciamo.
0: Giustamente.
1: E così avete iniziato anche il percorso dell'affido.
0: Dell'affido. Le bimbe le abbiamo conosciute in comunità perché erano in comunità e quindi abbiamo fatto un periodo avanti e indietro dalla comunità. Le bimbe vivevano sempre in comunità, noi andavamo lì all'inizio come degli amici, cioè ci avevano presentato così, dei signori che vi sono venuti a trovare, degli amici. E poi piano piano le cose si sono evolute, finché poi le abbiamo portate fuori a fare un giro. Abbiamo festeggiato un loro compleanno perché cadeva in quel periodo lì. E poi è stato il momento che ci hanno detto sono pronte, potete portarle a casa. E quindi da lì siamo diventati famiglia numerosa. Siamo a casa.
1: Senta Paola, noi abbiamo visto nelle fotografie che la vostra è una famiglia numerosa, è una famiglia anche che convive con la disabilità.
0: Sì.
1: E nonostante questo, diciamo, non vi siete fermati dall'accogliere e dall'aiutare gli altri. Non
0: Sì.
1: posso non farle questa domanda perché uno dice, ma
0: Certo.
1: c'è già tanto a cui pensare, ci sono sicuramente delle ulteriori difficoltà, no? Con questo bambino, con questo ragazzo, eppure questa famiglia si apre ancora le porte, apre ancora il cuore per aiutare anche altre due bambine. Com'è la vostra quotidianità? E come mai avete preso questa decisione con anche, diciamo, sicuramente la difficoltà della disabilità?
0: Sì, sicuramente conviviamo con la difficoltà e sappiamo che è una difficoltà che noi non potremo superare, perché purtroppo non la potremo superare, però ci stiamo dentro e siamo felici così, nel senso, con tutte le difficoltà del caso, perché assolutamente no, non si può dire che non ci siano difficoltà, ce ne sono tante, tantissime difficoltà, però piano piano viviamo molto alla giornata, all'ora quasi, direi. E ci siamo sentiti che era il momento giusto e quindi ci siamo buttati in questa cosa dell'affido, così perché anche secondo noi per i nostri figli era un valore aggiunto. Quindi un po' così la.
1: La vostra famiglia ha approvato quindi l'adozione anche con una disabilità e l'affido.
0: L'affido.
1: Qual è il messaggio che vuole lanciare? Insomma, lei può parlare sia per chi pensa un'adozione che per chi pensa un affido.
0: Sono due percorsi diversi completamente. L'adozione è una cosa, l'affido è tutt'altra cosa. Però sì, bisogna, non mi voglio ripetere, però lanciare questo cuore oltre. Solo così si riesce, perché se fai troppi calcoli, troppe cose, allora diventa magari un po' più difficile buttarsi.
1: E anche per lei, credo, insomma, il sostegno, già insomma, sono stati loro che le hanno instillato questo desiderio dell'affido, capito, no?
0: Sì.
1: Anche se era lì per l'adozione, però anche per lei il sostegno dell'associazione è
0: È
1: fondamentale. Per la vostra
0: fondamentale.
1: famiglia, ovviamente, parlo di lei, ma.
0: Certo, le associazioni sono fondamentali perché per un verso o per l'altro le associazioni assolutamente sono fondamentali perché ti fanno sentire non diverso, perché in certi casi ti puoi sentire un po' diverso e ti accolgono, ti danno, non so. È come stare in famiglia. Grazie
1: Grazie, grazie Paola.
0: a voi.
1: Grazie insomma per averci raccontato la sua storia e noi ci rivediamo tra pochissimo.

Eccoci ancora insieme, stiamo parlando di adozione, l'abbiamo fatto finora dal punto

0: di vista del papà e della mamma, dei genitori. E allora grazie a Leonardo, perché con lui cercheremo di farci raccontare e di capire l'altro punto di vista, visto che il sottotitolo di People è Cambia il tuo punto di vista. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì, allora io sono nato in Brasile nel 2001 e dopo un anno circa i miei sono venuti da me e sono stati tanto e tempo 3, forse anche più, 4 mesi, insomma, sono venuto qua in Italia e ero molto piccolo, quindi diciamo che c'è stato proprio anche tutto un procedimento dal punto di vista emotivo, psicologico, del dobbiamo dire al bambino che è stato, insomma, ci sono state molte cose importanti. La prima volta che mi è stato detto, quasi non ne ho memoria, però ero molto piccolo e comunque all'inizio, quando si è piccoli, non si ha, diciamo, questo tipo di percezione. Poi crescendo ti rendi conto che effettivamente dici sì, ok, forse c'è qualcosa di diverso, forse non è proprio così. E, sentivo, diciamo, che ci fosse effettivamente un po' una differenza. Cioè, sentivo, vedevo abbastanza chiaramente, però nel senso, sentivo dentro di me che c'era qualcosa che effettivamente non andava. Quindi poi, col tempo, diciamo, adolescenza, preadolescenza, insomma, crescendo tutto quanto, sono riuscito poi effettivamente a trovare intanto la risposta, a sapere che cosa fosse successo, che cosa, diciamo, ci facessi lì. E poi col tempo poi c'è stato proprio tutto un altro percorso che riguarda proprio la questione più personale, diciamo, insomma, dell'accettazione e tutto quanto, diciamo, tutto poi il contorno, diciamo, che c'è, diciamo, a riguardo della cosa.
0: Quei momenti, diciamo, no, te li ricordi bene, insomma, dietro di te c'è tua mamma, qui c'è tuo papà, insomma, come mai vi siete divisi così, insomma, perché dal sostegno uno da una parte e uno dall'altra, no, è per questo. Li vuoi condividere con noi, insomma, per capire, perché credo che possa anche molto aiutare chi c'è qui questa sera e ha un bambino magari adottato piccolo, perché è magari un pensiero ricorrente, no? Come glielo dirò, quando glielo dirò, che cosa vorrà fare, vorrà tornare, vorrà sapere, o anche chi magari ci sta guardando.
1: Allora, all'inizio personalmente c'era tanta rabbia, all'inizio è proprio un ma perché, ma com'è possibile, cioè sono domande però con un quesito, diciamo con un sottotesto, diciamo, brutto, negativo, insomma, ma perché, ma com'è possibile, e che sicuramente non è facile da gestire né per il bambino né comunque per il genitore. E questa fase per me personalmente è durata un bel po', nel senso che io ci ho messo molto tempo, diciamo, ad accettare effettivamente che, diciamo, fosse una cosa positiva quella che mi era successa e che non fosse una cosa, diciamo, così tanto brutta. Poi sicuramente c'è i suoi pro e i suoi contro, insomma, tutta una serie di questioni, però diciamo che personalmente, diciamo, ci ho messo un po' e sicuramente sono stato aiutato tanto sia da loro ma anche dai professionisti, comunque sono sempre stato seguito, e questa è una cosa che ringrazio sempre infinitamente, perché mi ha dato altri punti di vista che magari prima non vedevo. E poi un giorno piano piano ho detto, vabbè, forse questo va bene, questo va bene. Allora poi diciamo che
0: prendendo pezzetto dopo pezzetto,
1: poi meno male è venuta fuori effettivamente uno stato un pochino più più tranquillo, generale, diciamo, del ok, allora forse è tutto a posto. Però sì, questo.
0: C'è ancora qualcosa oggi, diciamo, nella tua storia? Tanto stiamo vedendo, insomma, le tue foto di bambino.
1: Sì.
0: Bei ricciolini, ora non si direbbe, però insomma, bel caratterino anche, no? Guarda la mamma, la mamma che sorride, insomma, è per questo.
1: Sì.
0: Una volta che hai fatto questo percorso, no? Anche, hai detto, difficile, anche un po' lungo per te. Che cosa significa per te oggi, anche come questa sera, no? Fare una testimonianza come questa?
1: È molto

0: Non so, molto importante per me, perché poter dare voce a, diciamo, su qualcosa di cui non se ne parla quasi mai, o comunque sulla quale ci sono tanti di quei tabù che, o soprattutto stereotipi, perché ora io mi ricordo, ora vabbè, eravamo piccoli, c'è stata una volta in cui ero piccolo e arriva questo bambino e mi fa: senti, ma tu sei nato nelle favelas? E io poi io avevo la sua età, quindi non è che, quindi l'ho guardato e gli ho detto: no, va bene. Poi il giorno dopo viene e mi fa: ma quindi non sei nato nelle favela? Cioè è andata avanti questa cosa tipo per una settimana, capito? E poi giustamente io sono andato da mia mamma e gli ho detto: mamma,
1: che cosa
0: sono? Io quindi sono nato nelle favela. E guarda e mi fa: no, cioè, poi mi ha raccontato insomma tutta la storia, tutto quanto, e, però sì, stereotipi di questo tipo, oppure quando tu gli dici, ma anche adesso, tipo, no, sì, sono stata adottata. Oddio, come stai? Io bene, tu come stai, capito? Cioè, c'è un po' quel pregiudizio di, oddio, allora sei stato adottato...
1: Non hai, so, qualche come problema.
0: Se, ma, o hai qualche problema, oppure come se fossi stato salvato, non lo so, dalle grinfie di qualche mostro terribile, capito? Cioè, roba allucinante. Perché è difficile, effettivamente, tornando seri, da far capire che quello che, insomma, l'adozione, non è un salvare qualcuno. Cioè, non è che ti sto salvando la vita. Non so come dire, non è che non vengo salvato da qualcosa, è semplicemente un'opportunità, una cosa, un qualcosa di grande che quasi non si può spiegare, perché non si può chiamare fortuna, non si può chiamare, non lo so, io ancora adesso non trovo una parola giusta. È una cosa che ti capita, soprattutto ricollegandomi anche a quello che aveva detto Silvia riguardo alle connessioni sangue del tuo sangue. Io sicuramente non sono sangue dei miei genitori, ma sicuramente c'è un rapporto, una complicità, un'intesa, un affetto che va ben oltre a questo tipo di stereotipo. Quindi direi che...
1: Non... Che bello questo! Questo è bellissimo, molto emozionante. E ti chiedo anche scusa se forse, insomma, abbiamo sorriso quando tu raccontavi, ma sei veramente, diciamo, hai un modo di raccontare, no? Però, insomma, quando ti fanno quelle domande, sei bambino, sei un ragazzino, sei un adolescente, insomma, ci sono dei momenti di sofferenza. Noi adesso, insomma, tu sei molto simpatico e quindi ti chiedo scusa se abbiamo sorriso, no, però in realtà... Non è così facile. Tu dicevi, se ne parla poco, sembra, boh, non so, che questi bambini arrivino, no? Quando sono anche diversi, no? Perché hanno dei tratti somatici diversi, che spuntino lì così, buff, da qualche parte, e anche forse gli altri genitori, no? Degli altri bambini nella scuola, in una, non so, in una squadra di calcio piuttosto che nello sport, sembra come non se ne debba parlare. Non so se questa sia stata anche la tua percezione da parte degli altri genitori, degli altri bambini, come se fosse un po' qualcosa di strano.
0: Ma
1: per questo è importante parlare.
0: Dal punto di vista, appunto, adulto, non lo so. Dal mio punto di vista, allora, che qualche adulto mi fosse venuto a chiedere qualcosa o che fosse particolarmente stranito dalla cosa, non mi pare, per fortuna.
1: Meno male.
0: Però, no, perché ci sono anche quelli.
1: Non li ho conosciuti,
0: ma ci sono anche quelli. Quindi sì, e i bambini o comunque ragazzi, sì, vabbè, appunto, al di là delle storie, comunque sì, però preoccupazione o comunque effettivamente. Poi ci sono anche quelli che magari cercano di capire, di vedere il lato, magari invece un pochino più effettivamente concreto, oltre a quello poi effettivamente emotivo della cosa, quindi quelli che poi con cui si può avere un effettivo confronto serio, giustamente. Quindi sì, però no, non credo mi sia mai capitato in realtà in questo caso.
1: C'è qualcosa che ci siamo dimenticati, che vorresti dire, un messaggio che vorresti lanciare?
0: Ma sono tanti ragazzi adottati come me e ognuno di loro ha un percorso personale veramente troppo personale, quindi sicuramente non si può unire tutto, però quello che mi viene da dire è col tempo tutto viene da sé. Tutte le risposte arrivano se devono arrivare. Se senti di dover cercare, di dover sapere qualcosa di più, fallo. Tanto l'importante è che tu sappia che il tuo posto nel mondo già ce l'hai.
1: Grazie. Grazie mille Leonardo, salutiamo la mamma che sei commossa e il papà, come si chiamano?
0: Sandra e Walter.
1: Grazie, grazie.

0: applauso anche a voi. Grazie insomma anche per l'emozione che trasmetti proprio con i tuoi occhi e con il tuo sorriso. Grazie mille e noi continuiamo e ci vediamo tra pochissimo. La mamma che applauso.
1: Quest'anno i saldi cantano.
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: pubblicità ho detto, ma come, siamo già arrivati alla fine? Perché insomma una serata che è volata, una serata come spesso accade, devo dire praticamente tutte le puntate di People, perché quando si parla di amore, quando si parla di emozione, quando si parla di storie di persone e lo vedi proprio negli occhi delle persone, beh insomma mi vola la trasmissione. Buonasera a Federica e Orlando.
1: Buonasera.
0: Grazie. Ciao. Allora, ci raccontate un po' la vostra storia?
2: Sì.
0: Chi parte?
2: Comincio io. Allora, noi ci siamo incontrati nel 2000, insomma, abbiamo cominciato la nostra storia nel 2001 e dopo aver fatto un po' di pendolari, perché io vivevo in Veneto, e abbiamo preso la decisione di vivere insieme ed era una sola la decisione, perché lui molto onestamente mi ha detto subito che non si sarebbe mai spostato da Genova, quindi nel 2004 sono arrivata qui e qui, frequentando i suoi amici, frequentavamo più spesso, diciamo, li vedevamo spesso, una coppia che stava appunto facendo la pratica dell'adozione. E erano quasi alla fine, però tramite loro abbiamo capito come funzionava, come funzionavano tutte le pratiche burocratiche, cos'era un ente, cos'era un'adozione anche, no? Internazionale, nazionale. E poi sono andati in India e quindi anche lì abbiamo seguito da lontano questo viaggio. Abbiamo conosciuto la bambina quando è arrivata. Abbiamo visto insieme a loro, no, i primi così, le prime ansie, le prime difficoltà. E quindi a un certo punto abbiamo detto, quando abbiamo cominciato anche noi a parlare di figli, ma abbiamo detto, ma facciamolo anche noi, no? Abbiamo visto che ce la fanno loro, quindi
1: ce la possiamo fare anche
2: noi.
1: Effettivamente abbiamo incominciato a fare anche noi le pratiche con l'adozione, e in quel periodo abbiamo appunto conosciuto l'associazione Batiat, che, come hanno già detto le altre coppie, effettivamente sono state di grande supporto.
2: Sì, c'era Maurizio come presidente,
1: esatto,
2: in quel periodo.
1: Sì, esatto. Sì.
0: E voi, diciamo, quando è arrivato vostro figlio? In che anno?
2: È arrivato nel 2014. Ci abbiamo messo in tutto 4 anni giusti. Possono sembrare lunghi, effettivamente dopo dipende anche un po' dal paese, però mentre cercavamo l'ente ci siamo chiesti se per noi era più importante fare in fretta e avere per esempio meno informazioni, perché poi dipende da come è organizzato, certo, ogni singolo paese, oppure se ci andava bene un'attesa un po' più lunga, ma un paese magari un pochino più strutturato, magari più
0: anche per il futuro, ovviamente.
2: Sì,
0: sì.
2: E così abbiamo scelto la seconda opzione. E quindi
0: e avete scelto quale paese, quindi?
2: Il Perù.
1: Sì.
2: Il Perù. Poi in realtà dopo tutta la procedura è andata abbastanza bene, abbastanza liscia, tranne che l'ente da cui eravamo seguiti ha improvvisamente chiuso per un problema.
0: Una piccolezza.
2: No, per dire che quando sembra anche tutto ben definito, confermato, eccetera, firmato tutti i permessi,

0: mesi, di unità, eccetera, ci può sempre essere qualche intoppo. Ecco, noi l'abbiamo avuto in quel periodo. Altre persone in casi molto più seri durante il Covid si sono visti in serie difficoltà, hanno vissuto dei seri problemi. Mm-hmm. A noi tutto sommato questa cosa è capitata nel momento giusto, perché la pratica era già in Perù. Okay. E quindi non ne abbiamo risentito, però ahimè altre famiglie sono state...
1: Che erano magari in qualche step prima rispetto al vostro.
2: Sì, e poi niente, ci arriva anche a noi la famosa chiamata, per cui...
0: Ecco, che arriva la mamma.
2: Che arriva, è arrivata a te?
0: Sì. Arriva sempre alla mamma. E anch'io mi ricordo esattamente dove ero.
2: Sì,
0: ero al lavoro, e l'ufficio era silenziosissimo e io non sapevo bene cosa dire per non, insomma, per non coinvolgere anche le altre persone. Ecco.
2: Sì, comunque era il 2013, era novembre del 2013, quello me lo ricordo bene. E naturalmente ci dicono che di lì a poco dovevamo organizzare, perché ti danno circa, almeno nel nostro caso ci è andato un mese di preavviso, e quindi nel giro di un mese circa abbiamo dovuto organizzare il volo per Lima, in questo caso, perché la sua città d'origine era proprio, anzi era la periferia di Lima. Mm-hmm. E quindi in poco tempo siamo presi, ci siamo partiti e ci siamo trovati in questo in Perù, che nessuno di noi due era mai stato prima, e da lì inizia la nostra esperienza, che in quel caso è durato 40 giorni, però l'incontro con Elias, che ce l'abbiamo qua, che all'epoca aveva circa 6 anni, un pochettino meno, è avvenuto proprio nel suo istituto, che devo dire è stata una bella sorpresa, perché un altro degli stereotipi, come si dice in italiano?
1: Sono
2: peruano, insomma. si pensa sempre che, almeno io ero convinto di andare là e trovare un istituto, come spesso si immagina, no? un po' povero, un po' carente. Invece è stata la grandissima sorpresa di aver visto, incontrato un istituto molto organizzato, dove all'interno c'erano tantissimi volontari, tenuti naturalmente volontari religiosi. Uh-huh. Ed era uno di quegli asili che avrei voluto avere in Italia, dico la verità. No? Uh-huh. Per cui abbiamo trovato questa realtà veramente meravigliosa.
1: E com'è andato quel primo incontro?
2: Com'è andato come tutti gli incontri, insomma, è molto emozionante, sì, lo ricordo.
0: C'era
2: molto bene.
0: E
2: naturalmente eravamo accompagnati dall'assistente sociale e ci avevano consigliato di, insomma, presentarci con il classico regalino. Però lì ho capito che è servito naturalmente, però ho capito quanto il desiderio dei genitori è quello di avere un bambino, ma lì ho capito quanto era forte il desiderio invece del bambino avere un genitore. Sì. Mi emoziono io.
1: Sennò poi dicono che sono solo le mamme che si emozionano e che piangono, quindi meno male.
0: Esatto.
1: Com'è stata poi l'organizzazione e anche, diciamo, il periodo successivo, quando siete tornati a casa? Noi anche prima abbiamo sentito, per esempio, Leonardo, no? Che ha raccontato il suo punto di vista.
0: Sì, ma come organizzazione pratica, insomma, essendo uno rispetto a Paola, che poi mano a mano diventa... No, essendo uno, aveva 6 anni e mezzo, non c'era il problema di pannolini, passeggini o cose del genere. Lui è arrivato a gennaio. Riguardo la scuola, per esempio, noi abbiamo preferito aspettare
1: settembre
0: e quindi... Quindi insomma abbiamo passato il tempo a conoscerci, a fargli fare
2: scusate. Qua è quando appena siamo tornati,
1: torna indietro adesso la regia, tranquillo.
2: Scusate se ti interrompo, ma quella lì, questa foto qua è meravigliosa. Eravamo appena tornati dal Perù, quindi fine gennaio, combinazione nevica a Genova, e lui è dove c'è, non so se te lo ricordi, impazzito perché per la prima volta vede la neve, no? E allora tra l'altro non ci avevamo i guanti, gli ho dato i miei guanti. Che
1: ecco perché sono così grossi.
2: Sono più grandi di lui questi guanti. E lui è stato un bellissimo quella giornata, perché ho visto in lui, ho visto veramente la gioia classica dei bambini, quando soprattutto in questo caso ho visto la neve per la prima volta.
1: Per la prima volta.
2: Sì.
1: Allora ci vuole un applauso.

0: applauso per questa neve. E per questo sorriso, dicevamo, insomma, arrivano le domande, no? Da dove arrivo, dove non arrivo, come l'avete gestito?
1: Sì. Dunque, lui aveva 6 anni e mezzo, quindi aveva coscienza, insomma, di dove aveva vissuto fino a quel momento e aveva coscienza anche di essere stato portato dall'altra
0: un
1: parte
0: altro
1: del
0: paese,
1: mondo,
0: certo.
1: E quindi se ne poteva parlare, ecco, mm-hmm. No? Non è stata una scoperta, ma un continuare, un tener vivo un po' i ricordi degli amici che si era fatto là. Di comunque del suo paese e dell'argomento, insomma, dell'argomento mm-hmm. adozione ne parliamo anche quando vado agli incontri, appunto, alle serate di Batià, poi gli parlo degli argomenti che abbiamo scelto, lui mi chiede com'è andata, chi c'era, cosa hanno detto, insomma, cerchiamo di parlarne anche a casa e di fargli capire soprattutto che se lui avesse dei pensieri, dei desideri riguardo, per esempio, anche la ricerca delle origini, che è anche quello un argomento importante nella loro storia, ecco, che ci siamo, che se ne può assolutamente parlare e che può prendere le decisioni in merito in assoluta autonomia, ecco. Ne parliamo, cioè, avendolo appunto incontrato un po' grandino, non c'è quella parte di racconto, eccetera, però c'è una continuazione, diciamo.
0: Certo.
1: E però è importante sottolineare quello, che se ne può parlare e che se ne può parlare anche dopo di eventuali altri incontri.
0: E qual è il supporto dell'associazione?
1: Beh, anche noi ci ripetiamo.
2: Lei è diventata vicepresidente, sta facendo carriera.
0: Ah, applausi. Tra l'altro, il vicepresidente Federica, prima mi hanno detto, la mamma di Leonardo è presidente, mi chiedo scusa, ecco, l'avevo presentata solo come mamma.
2: Quindi questo sta a significare che è vero che il nostro coinvolgimento è stato innanzitutto durante il percorso dell'adozione,
0: certo.
2: Che è stato veramente un appoggio morale importante, no? Anche perché attraverso Batià ci permettono di conoscere tutti i passaggi burocratici, che sono anche quelli importanti. E dopodiché poi comunque siamo rimasti in contatto a tal punto che mia moglie, soprattutto Federica, è coinvolta fino al punto di far parte proprio dell'organico, ecco, di questa associazione, per cui poi molti dei presenti sono anche persone con cui ci frequentiamo regolarmente, anche coi figli, insomma, è veramente
0: una famiglia,
2: sì,
0: una famiglia che poi negli anni, diciamo, incontra e inserisce dei nuovi membri,
2: sì.
0: Poi magari qualcuno va, poi qualcuno torna.
2: Sì, Leonardo l'abbiamo visto da piccino,
0: Beh, questo però credo, insomma, che tutti dai soci fondatori, no, agli altri, credo che sia molto importante questo minimo denominatore di tutte le vostre storie, no? Sentire come l'associazione sia stata sia una casa, sia un supporto, sia avere persone che sanno condividere con te i momenti di gioia, ma anche quei momenti di difficoltà che hanno vissuto prima.
2: Certo,
0: e quindi
2: esatto.
0: Ti possono, diciamo, sostenere ed aiutare quelli che adesso magari hanno i bimbi più piccoli,
1: esatto,
0: in
1: esatto.
0: Un percorso che gli altri hanno già vissuto.
1: Sì, anche perché prima qualcuno ha detto ci sentiamo meno diversi, perché oggigiorno la famiglia è ancora madre, padre e figli biologici, uh-huh. Di solito c'è questa idea di famiglia che è rimasta abbastanza intoccabile anche politicamente, no? A volte invece le famiglie si sono evolute, sono diventate di diversi tipi, ci sono le famiglie monogenitoriali, ci sono le famiglie con genitori dello stesso sesso, ci sono famiglie di divorziati che si rimettono insieme, formano nuove famiglie. Insomma, sono tutte famiglie diverse, però si fa ancora un po' fatica ad accettare la famiglia diversamente naturale, secondo me, perché noi ci sentiamo genitori a tutti gli effetti, naturali tanto quanto gli altri che sono anche biologici, però sì, a volte ci si sente un po'.

0: diversi perché ci fanno sentire un po' diversi. Questo mancanza, prima qualcun altro ha detto il riferimento al sangue, perché sembra che venga considerata legittima solo la famiglia con il legame di sangue. Quando lo si fa notare, oddio, no, non volevo dire, è chiaro che il genitore è altrettanto, no, vero, quello che cresce, i figli. Ecco, però non sono solo conoscenti, vicini, però è anche una certa stampa che diffonde quest'idea. Nelle istituzioni a volte si fa confusione tra bambino adottato e bambino immigrato, per esempio, si accostano e non si capisce la differenza a volte, quindi
1: non siamo pochi, bisogna parlarne.
0: Esatto, bisogna parlarne un po' di più. Io inviterei anche le famiglie adottive anche a parlarne di più con i loro cari, con i loro amici, con quelli che fanno domande sbagliate anche, no?
2: Comunque, certo. Se mi permette, a proposito di questo argomento, no? Che il discorso del sangue, tante persone magari che sono all'esterno ci chiedono, no? Come in fondo il fatto che non ci sia questo legame di sangue possa influire. In realtà è vero che non ci assomigliamo fisicamente, ma io con Elias, mio figlio, cioè, riscontro le stesse caratteristiche caratteriali, no? Cioè, proprio ci si assomiglia veramente, cioè, per cui come ha detto la Paola,
0: non influisce il sangue,
2: veramente
0: il
2: nostro figlio a tutti gli effetti, perché poi nel crescere ci assomigliamo reciprocamente, nel bene e nel male, perché fa le stesse cavolate mie. Per cui tu Leonardo uguale,
1: grazie anche per questo, perché è una sottolineatura molto importante. Non è stato neanche facile trovare le storie, quindi grazie, devo un ringraziamento a Katia, insomma, perché ci lavora da un bel po' di settimane con Federica, perché insomma non è facile anche venire a raccontarsi, e ancora di più in una situazione dove ancora ci sono questi occhi diversi che ti guardano. Poi se ce la vogliamo raccontare ce la possiamo raccontare, però è così, no? Questo è uno dei motivi per cui People è nato, per raccontare le storie delle persone, per cambiare questo punto di vista. Quindi grazie a Federica e grazie a Orlando.
0: Grazie a voi.
1: Ho ringraziato Katia e l'associazione, insomma, me l'avete inquadrata Katia, perché sennò poi... Sì, me l'avete inquadrata, grazie a tutti voi che vi siete raccontati in questa puntata, che voleva essere una puntata nel abbattere un po' di stereotipi, nel far conoscere difficoltà, ma anche il grande amore che ci può essere nelle persone che possono, non possono avere figli, fanno una scelta di vita, molte insomma partono da una situazione di dolore per non poter magari avere quella gravidanza biologica, eppure aprono quelle porte di casa, quel cuore, e diventano una famiglia. Quindi grazie a voi tutti, un applauso. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, di Andrea Benegiamo, e qui con me in studio a Gianluca Messina. Noi ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondini non
1: ci va. La vita, ho sbagliato tutto fino adesso. Fino adesso ho sbagliato tutto. Cioè, è stata anche la sfortuna, attenzione, perché sono stato un ragazzo sfortunato, però soprattutto il sistema. Quando sei in galera non c'è mai stato un percorso dopo.
2: Ammette a 45 anni di aver sbagliato tutto nella vita, ma Mohamed, per tutti Ronnie, perché da ragazzo indossava sempre la maglia dell'Inter di Ronaldo, sin da bambino è stato costretto ad arrangiarsi da solo e a contare su se stesso e a sbagliare, vivendo di espedienti nei vicoli del centro storico di Genova, dove è finito, è caduto per inerzia e dove ogni giorno è stata una scommessa. Senza riferimenti, senza regole, senza nessuna guida, un'adolescenza fatta di furti, di spaccio e di rapine, di prepotenze, spesso nei confronti dei ragazzini bene di Castelletto che scendevano nei vicoli per comprare la droga con le tasche piene di soldi. Ronnie è arrivato in Italia come minore straniero non accompagnato. Era fuggito dal suo paesino nel Nord Africa perché dopo la morte della mamma, deceduta mettendo al mondo il quarto figlio, si sentiva solo, abbandonato. E quando il papà si è risposato e ha avuto altri figli, lui, con due amichetti, è salito di nascosto su un camion di alcuni giostrai e si è ritrovato in Spagna, in Europa. Emigrante non per scelta, ma per caso, come tutta la sua vita, la sua infanzia, che lui se potesse cancellerebbe per ricominciare. Ma ora è tardi e Ronnie, alle sue spalle, come svelano i tagli sulle sue braccia, ha tante scelte avventate e sbagliate, lo spaccio di fumo e altri reati minori che lo hanno fatto finire in galera, per 12 anni di seguito, una prigione che per lui non è stato un inferno, perché l'inferno lo conosceva già. Fra le sue amicizie più intime anche Carlo Giuliani, Carletto come lo chiama lui, con cui quel tragico giorno di luglio del G8 del 2001 era andato a manifestare.
3: Mohamed, tu sei marocchino, 45 anni, e sei arrivato qui da bambino, minore non accompagnato,
1: sì,
3: in Italia. Hai avuto una vita complicatissima, vero?
1: Raccontaci. Una vita di sbaraglio totale. Non so da dove cominciare.
3: Da come sei arrivato in Europa?
1: In Europa sono arrivato da Ceuta, che c'era un baraccone a Ceuta che veniva dalla Spagna. Mentre smontavano, eravamo ragazzini a giocare, siamo trovati in Spagna.
3: Mi raccontavi che sei salito su questo camion?
1: Su camion che erano cariche di robe, delle cose di baraccone, siamo saltati su.
3: Perciò dal Marocco insieme a due amici, no?
1: Sì, due ragazzi.
3: Eravamo tutti ragazzini, 13 anni.
1: Sì.
3: Siete saliti su questo camion e vi siete ritrovati in Europa?
1: Sì, a Tarragona.
3: In Spagna?
1: Sì.
3: Perché non vi siete fermati lì?
1: Ma che quell'età lì è difficile. Difficile capire dove, cosa vuoi, cosa non vuoi. Era una specie d'avventura.
3: Ecco, ma hai lasciato la famiglia, la mamma, il papà?
1: La mamma non c'è, la mamma è morta. La mia madre è morta quando avevo un anno, quindi non c'era la mamma. La mia madre non c'è mai stata, è morta.
3: Come mai è morta così?
1: Con il parto, col parto di un altro fratello più piccolo che è nato nell'80.
3: Quanti fratelli era?
1: Siamo in quattro, tre maschi e una femmina. E poi hanno fatto altri figli, che mio padre si è risposato, ha fatto altri figli.
3: E per quello che sei andato via?
1: Anche per quello, forse. Per
3: tuo
1: quello.
3: Padre non ti dava?
1: Sì. Non c'era l'attenzione, ma poi c'era, sai, quell'età lì, poi se non c'è la madre, quell'età lì è facile sfuggire. L'unica che ti può cercare se non torni a casa è la madre, il padre. Poi se c'è una donna nuova...
3: Si era dimenticato di voi?
1: Ah, non si è dimenticato, ma non era... c'è un padre come uno vuole, c'è un padre presente.
3: Come te la ricordi la tua infanzia fino ai 13 anni in Marocco? Com'era? Cosa facevi?
1: Scuola, giochi, calcio, fino a quarta elementare, scuola.
3: Ma una bella infanzia?
1: Sì, più o meno sì.
3: E perché il sogno di venire in Europa?
1: Ma non era un sogno, ma cioè, questo non sogno anch'io. Non era un sogno, cioè l'obiettivo non era venire in Italia. Noi, ma non era la prima volta che scendevamo a Ceuta, noi andavamo lì perché c'era il baraccone. Poi c'era capitato quella volta lì, mentre stavano smontando, e ci siamo saliti su, ci siamo trovati in Spagna.
3: Quasi per caso?
1: Sì.

0: per gioco anche. Non era un sogno, a 13 anni che sogno puoi avere, posso sognare un pallone.
1: Io sognavo di diventare calciatore.
0: Non lo so, sì, anche, cioè tutti, bambini tutti vorrebbero diventare calciatori, ma non che c'è cioè, di andare in un altro paese a 13 anni, no, non ce l'hai in testa sta cosa qua. È stata come una cosa per caso, per gioco.
1: E poi come sei arrivato dalla Spagna a
0: Spagna? Siamo stati lì in una comunità, ci hanno preso, che eravamo ragazzini, siamo stati poi da lì, anche siamo scappati, siamo andati verso la Francia, siamo stati qualche tempo lì, mi ricordo che eravamo andati a Marsiglia. Poi da Marsiglia non lo so neanche io come siamo arrivati a Nizza, da Nizza mi sono trovato.
1: Tutto sui treni?
0: Sì, sui treni.
1: Tre bambini, quando vedeva il capotreno?
0: No, ma scappavamo.
1: Si scappava?
0: Già, sì, non c'era...
1: E come vivevate? Mangiare? Come facevate?
0: Ma sì, si poteva mangiare, chiedevi qualcosa, ti davano da mangiare, non era un po', cioè rubavamo per qualcosa. Non...
1: Rubavate?
0: Sì.
1: Cosa rubavate?
0: Da mangiare, dai supermercati. Non era un problema il mangiare.
1: Ecco, l'arrivo a Genova, avevi sempre quell'età lì, insomma, un bambino. Come sei approdato? Nei vicoli poi?
0: Sì, a Principe. Mi ricordo che alla Comenda, quella che mi ricordo proprio alla Comenda, poi qui c'erano qua tanti miei paesani, mi hanno conosciuto qua. Qua giù a Cavour c'erano questi, in particolare c'erano questi miei paesani che proprio erano dalla mia città, che un po' mi hanno... Però, cioè magari mi hanno aiutato all'inizio, poi sì. Sono un po' cominciato ad arrangiarmi da solo.
1: Dove dormivate poi a Genova?
0: Ma c'erano degli appartamenti, prima c'era un palazzo qua al Mascherona, c'era sto palazzo, era mezzo abbandonato, abusivo, ci dormivano tutti lì. E poi c'è stati vari posti, però quello che mi ricordo qua all'inizio è stato qua al Mascherona, sto un palazzo qua su.
1: Un palazzo pieno di gente che ci dormiva.
0: Sì, era così. Abusivo, era tutti abusivi.
1: Sì, sì, ecco, lì per mangiare vi arrangiavate?
0: Per mangiare, scendevo, c'erano... per mangiare, per... scendevo giù, c'era quelli così, lì andavi a spacciare un po' di fumo, di
1: ecco,
0: sigarette...
1: Spaccio del fumo. Tu hai spacciato tanto, a un certo
0: tanto
1: punto...
0: Tanto no, tanto sì,
1: tanto
0: sì,
1: no. Spacciato... Poca sì. Roba, ma tante volte.
0: Sì, ma perché era l'unico modo per guadagnare da mangiare.
1: Chi te l'ha, come, per com'è vivere. Nato? Chi te l'ha proposto di farlo?
0: A nessuno, perché cioè, vedi in piazza, vedi la gente che
1: cerca.
0: Sì, che cerca il fumo, vai a comprare di a quello, ci guadagni 5.000 lire piuttosto che 10, e campi così. Non era una... Non era uno spaccio organizzato.
1: No, certo, per tirare su.
0: Era scendevi giù, ti facevi 50.000 lire, 100.000 lire, andavi a comprare un paio di scarpe, andavi a giocare nel baraccone, non so. Era...
1: Cosa vendevate? Hashish?
0: Hashish, sigarette anche.
1: Anche le sigarette?
0: Delle sigarette, sì, dalla Comenda.
1: Da chi le compravate?
0: Dalla Comenda. C'erano tanti.
1: E l'hashish invece
0: era
1: connazionale?
0: L'hashish era qua in giro, cioè l'avevano tutti in quel periodo.
1: Ecco, lì. Poi... Quando arrivavano giù i ragazzi a Castelletto la sera succedeva che oltre allo spaccio...
0: quelli erano da spennare.
1: Da spennare.
0: Venivano con tanti soldi.
1: I ragazzini con tanti soldi che cercavano la droga.
0: Sì. Droga, cioè hashish.
1: Non è droga per te hashish.
0: Leggera come... Droga sono altri, droga brutta e ruina.
1: Ecco, come fai alle rapine a...
0: Rapine, no.
1: Questi ragazzi che arrivavano qui, quando vedevate che avevano tanti soldi?
0: Ma era più di una propria prepotenza più che rapina, era. Cioè, prendevi, ci davi due schiaffi, gli davi due canne per un po', 300.000 lire, 400.000
1: E quelle sono rapine, a tutti gli effetti una rapina.
0: Là erano tipo come prepotenze questi così.
1: Ma questi ragazzi in quei tempi non c'era il banco ma c'erano tanti soldi?
0: No, gente che scendeva con i soldi in tasca, cioè, giravano con tanti a quei tempi lì. La gente sentiva in conto, cioè tutti, cioè, non c'era un bancomat, cioè, raro qualcuno che c'era un bancomat, ma in giro tutti, c'erano solo contanti quei tempi lì.
1: Con questa attività ti sei trovato anche a scontare delle pene in galera?
0: Tanti anni.
1: Tanti anni, quanti?
0: Immeritati forse.
1: Immeritati, ti dicono tutti così?
0: Beh, no.
1: Quanti anni hai fatto in galera?
0: In totale saranno 18, 17.
1: 18 anni? Sono tantissimi.
0: È tantissimi appunto. Per
1: reati,
0: quello che
1: quali
0: ma
1: erano?
0: Reati...

0: erano, cioè, il 73, cioè spaccio normale, ma con piccole quantità, non, fortarelli, qualche rissa, non, cioè, non cose da, che ne so, da gangster che sparava in giro, coltellati, no?
1: Piccole cose.
0: Piccole cose, ma

0: Io rendessi qua, non ricordo cos'era il 97 la prima volta, ma niente, galera, lì entri pulito, cioè entri un pivellino e si di lingua diplomata.
1: Sì, non ti aiuta la galera a capire gli errori, no. Peggiora, sì. Ti peggiora.
0: Perché sei allo sbaraglio, sei lì. C'è una pena da scontare, sei lì poggiato come una sedia, cioè poche piccole attività, ma fino a se stessi non ti danno un futuro.
1: La pena più lunga che hai fatto di continuo?
0: 12.
1: 12 anni di continuo in galera?
0: Quella del 2007 a 2019.
1: Cumulo pene di tanti reati. E 12 anni, ma dopo tanti anni di galera, quanto ti mancava star fuori?
0: Manca tutti i giorni la libertà, però sai che hai la condanna, non puoi fare altro, cioè c'è quella condanna, non puoi fare altro, anzi.
1: Come occupavi le giornate?
0: Le giornate, facevi corsi, lavoravo, a volte lavoravo, giocavo pallone, correvo, carte, insomma, c'erano varie cose che fai durante la giornata per sparare.
1: Quanti anni avevi tu quel periodo?
0: Sono entrato 28.
1: Poi l'età in cui anche esigenze sessuali, immagino che ti mancava una donna, ti mancava.
0: Per forza, sì, sono le cose che ti mancano di più, proprio questi, le donne, la libertà. Poi.
1: I rapporti omosessuali ci sono in carcere?
0: No, io non ho mai visti. No, ma sono visti male, ma malissimo.
1: Ah, vengono
0: quando
1: tratti.
0: Mai? No, solo la leggenda della gente che parla, non è vero, perché galera no, ma cioè in tanti anni non ho mai visto.
1: Quando sei uscito dopo 12 anni, la prima cosa che hai fatto, che desideravi fare, qual è stata?
0: Desideravo fare, a parte che sono uscito che ero mezz'ora imbambolato subito, poi ero uscito in...
1: Che carcere?
0: Non sono uscito dal carcere in libertà, sono andato in domiciliare in una comunità ad Arborea.
1: Dove ha?
0: Ad Arborea in Sardegna.
1: Sì.
0: Ero l'ultima carcerazione, ero provincia di Cagliari, a Uta. Però andavo in permesso in questa comunità e poi mi hanno accolto perché facevo il cuoco, lavoravo come cuoco, quando andavo in permesso facevo il cuoco e loro mi hanno fatto una specie di contratto, mi hanno fatto uscire.
1: Ecco, fra le tue frequentazioni qui nel centro storico a Genova c'è una persona anche molto nota alle cronache, purtroppo nota perché poi è stato vittima, Carlo Giuliani.
0: Carletto l'ho conosciuto quel periodo nel 98, 97-98, era un ragazzo come me, era qua.
1: Come mai lo frequentavi?
0: Frequentavo perché c'era un bar lì a Sinelli in cima a Cannetto Lungo, ci trovavamo tutti là. C'erano questi 4-5 bar che c'erano qui, il Moretti, il Roger, il Borbosian, poi c'era Barberto, le Erbe, era quel giro lì e si ritrovavo. Quella movida a quei tempi era concentrata solo qua. Tra Stradone di Sant'Agostino, San Donato, Mezza San Bernardo, perché dal Moretto in su e le Erbe.
1: Tu eri con lui anche il giorno tragico del 2001, il G8.
0: Sì.
1: Com'era stata quella giornata? Tu eri stato con lui?
0: Sì, ma giornata, fare un po' di casino, andare in giro.
1: Ma dove siete partiti? Eri insieme a lui? Chi era?
0: Allora, io lo avevo visto lì a Moresco. Ci siamo incontrati a Moresco, via Moresco,
1: Marassi,
0: sì, che loro erano scesi da...
1: Loro chi?
0: Da Manin. Erano un po' di persone loro.
1: Ma volevano andare a fare... Cosa volevano manifestare?
0: Manifestazione, andavano a fare una manifestazione. Siamo visti lì, ma strada facendo c'era gente che spaccava, gente che rompeva, mi siamo presi dall'entusiasmo anche noi.
1: L'entusiasmo? Cioè,
0: spaccava.
1: E non vi sembrava vero spaccare tutto?
0: Ah sì, poi c'erano sti bestioni, non so se tedeschi,
1: Black
0: o inglesi, sì, ma c'erano di... bestioni veramente, toccavano Saracinesca, qualsiasi, dove passavano spaccavano.
1: E voi stavate insieme a loro?
0: No, insieme a loro, noi eravamo in giro dietro di loro, poi si aprivano qualche negozio e prendevano qualche bottiglia di alcol, qualche cosa, cioè le cose si facevano, insomma.
1: Si rubava qualcosa?
0: Rubava, era lì.
1: Ma tu da solo oppure tutto il gruppo?

0: Ma non so, cioè io da solo, ma il gruppo, cioè ognuno che faceva lì qualcosa, no? Cioè che andava a manifestare, cioè che andava a fare qualche casino.
1: A te non interessava manifestare?
0: Eh?
1: A te non interessava?
0: A me personalmente...
1: No, eri lì per trarne profitto, diciamo.
0: Ma trarne profitto, cioè non so.
1: C'era casino, ti piaceva stare nel casino?
0: Sì, cioè come...
1: Era pericoloso, c'era, come... c'era la polizia.
0: Ah, ma c'era come andare allo stadio, più o meno, per me era...
1: C'era confusione, dice, andare.
0: Sì, confusione totale.
1: E Carletto è sempre stato con te?
0: No, ci perdevamo di vista, andava di là, lui andava di qua. Ma non solo, c'erano anche altre persone.
1: E tu quando è stato ucciso c'eri?
0: No, noi sul ponte di Gasta di Teralba. Non lì l'abbiamo perso di vista, io non l'ho più visto di là.
1: C'è stata la carica di Vietole Maide?
0: Sì, c'è la carica, che c'erano i carabinieri da una parte, il ministero di finanza, cioè comunque è scoppiato lì. Corso Gastaldi era scoppiato un casino e ognuno dove si è andato. Poi non so, lui è andato verso Piazza Limonda, e lì non l'ho più visto io. Poi.
1: Ma tu hai partecipato per esempio allo scasso del benzinaio?
0: Sì, il benzinaio l'avevano già scassato, noi siamo arrivati, c'era tutto scassato, c'erano sti pezzi di 1.000 lire buttati per terra, io la raccoglievo.
1: Hai preso un po' di soldi?
0: Sì, ma poca roba.
1: E Carletto c'era?
0: No, Carletto mi sa che andava su, verso su, andato verso su, ci aveva uno stentore in mano, andato su. Ha preso lo stentore e l'ha preso di là.
1: Ha preso l'estintore lì?
0: Sì.
1: E se era coperto il viso, lo vedevi tu coperto il viso?
0: Quando eravamo giù, quando lo vedevo io, non aveva il viso coperto.
1: Come ti sei accorto che Giuliani era stato ucciso?
0: In televisione dicevano che era sul primo canale, mi ricordo che ci dicevano che era un ragazzo spagnolo. Poi c'avevo una ragazza a quei tempi che mi ha detto, guarda che Carletto, perché lei aveva conosciuto un tatuaggio.
1: Che tatuaggio aveva Giuliani?
0: Non mi ricordo, che c'aveva un tatuaggio qua. La schiena so, un uomo.
1: Come lo ricordi Carletto?
0: Ma un ragazzo come tanti, Carletto. Era un ragazzo come tanti. Io mi ricordo che faceva il servizio civile, era non so cosa di preciso cosa facesse in questa scuola a Piazza Palermo. E andava spesso, che era anche abbastanza entusiasta, che andava sempre lì a fare, non so, puliva, non so cosa faceva, accompagnava le bambine, non so cosa, comunque.
1: Aveva degli ideali, no?
0: Sì, ha fatto servizi civili lì, perché lui non poteva, c'era ancora la leva a quei tempi, lui non poteva andare perché era basso e ha fatto questo.
1: Ecco, te l'ultima disavventura, quella che siccome sei senza documenti, nonostante tanti anni, ti sei ritrovato a essere preso e portato in un centro di prima accoglienza dove vanno quelli appena sbarcati.
0: Ma non proprio di... questi si chiamano... centri di permanenza espatrio, ma in realtà...
1: Dove?
0: Sono dei lager. A me mi hanno portato a Bari.
1: Dei lager?
0: So, sono del lager.
1: Quante persone... chi c'eravate lì dentro?
0: Sono delle sezioni che li chiamano moduli, che non sono moduli abitativi, sono di... cioè, lager, centri di concentramento. Sporchi, fatiscenti, non puoi avere un accendino, non puoi avere niente, cioè qualsiasi cosa che tu, perché loro pensano che tu ti devi bruciare, devi tagliarti, non so, per qualsiasi. Cioè lì una cosa buona per sopprimere i diritti della persona, dell'essere umano, proprio in questi lager, in questi posti.
1: Cosa è più brutta che hai visto lì? Quella. Cioè?
0: La gente che si impicca, cioè non abbiamo salvato qualcuno. La gente che si taglia, la gente...
1: ma anche tu ti sei tagliato però.
0: Sì, ma questi non sono tagli, questi sono giochi.
1: Con cosa l'hai fatto?
0: Con la lametta.
1: Ma dove?
0: In carcere Marassi, nel 99 mi pare che l'ho fatti.
1: Ma perché?
0: Ma perché? Per fare il duro, per fare il guappo, no? Non era, cioè non c'era una ragione.
1: Tutte e due le braccia hai segnato.
0: Sì,
1: ma mentre lo facevi, cosa pensavi?
0: Ma niente, pensavo, guarda che tutti ora temono, non lo so, cioè mentalità da ragazzino. No?
1: Ti hanno soccorso subito?
0: Ah sì, ti portano in infermeria, ti fanno pure il rapporto disciplinare, mi pare. Non puoi fare queste cose qua. Però galera in confronto a sto posto qua è lusso, cioè questo centro d'accoglienza. Gli esseri umani non dovrebbero stare in dei posti così.

0: assolutamente non devono. Poi sai, un mese ci sono i militari, i carabinieri, poi...
1: Adesso tantissimi minori non accompagnati, come eri tu tanti anni fa, arrivano dall'Egitto, soprattutto dalla Tunisia anche. E tu quando li vedi, pensi, li vedi te stesso in questi ragazzini?
0: Eh sì, perché sono ragazzi sulla cattiva strada, li vedi, perché non basta tenerli, darle un tetto, bisogna che li segua, questi ragazzi.
1: E lo fanno qui a Genova, tu li incontri, parli con loro?
0: Sì, qualcuno sì, ma sono sempre ragazzini. Se non hanno qualcuno che li segue, cioè, ci sono varie associazioni che ci mangiano sopra, no? Però se li portano, li danno da mangiare, li tengono a casa, ma no. Sì, questi ragazzi.
1: Ci mangiano sopra?
0: Vedi tu.
1: Li sfruttano?
0: Certo.
1: Perché sono soldi per loro?
0: Sono soldi, sì. Però non li seguono adeguatamente, perché tu non puoi, c'è un ragazzino di 13 o 14 anni, un adolescente, non lo puoi lasciare andare in giro da solo, lo devi, cioè, comunque lo devi seguire.
1: Mohamed, te quando ti hanno arrestato avevi sempre la maglietta dell'Inter di Ronaldo.
0: E per quello volta, non sempre.
1: Però tante volte.
0: Stato
1: io
0: quel
1: ricordo...
0: periodo lì del mondiale del 98.
1: Tant'è che ti chiamano Ronnie tutti, sì. Perché sei interista.
0: Sì.
1: Ma la maglietta ti identificavano subito, io ricordo che si parlava di te come
0: era quel
1: spacciatore.
0: Periodo lì non era cioè non c'avevo 30 anni addosso con la maglietta. Quella maglietta lì era del mondiale del 98.
1: Per quanto tempo l'hai tenuta?
0: Boh, non so, sarà per tutta l'estate, ma non è che ci avevo tutti i giorni.
1: Io da giornalista io ricordo, abbiamo arrestato Ronaldo, diceva la polizia.
0: Sì,
1: c'era la maglietta di Ronaldo.
0: Sì, sì.
1: Dove è finita quella maglietta?
0: Boh, non so, non saprei.
1: Adesso qual è il tuo desiderio?
0: Il mio desiderio per ora, la prima cosa vorrei lavorare, perché andare avanti come cavolo fai andare? Cioè, vado avanti, qualche amico mi dà una mano, qualche amico mi chiama ogni tanto a fare un trasloco.
1: Ecco, Ronnie, finiamo con un'ultima domanda dovuta. So che tu hai incontrato anche poliziotti non tanto onesti, che ti hanno, insomma, nell'arrestarti hanno un po' poi commesso anche loro... delle cose che...
0: Ma sì, ma quelli non proprio per i poliziotti, sono delle persone, cioè, delle persone, ci sono persone buone, persone storte, tutti lì, qualche volta è successo.
1: Cosa facevano?
0: Facevano niente, prendevano di girare l'angolo, ti prendevano a schiavi, ti tolgono tutto quello che hai addosso e ti mandavano a far culo.
1: Prendevano quello che avevi addosso e se lo
0: soldi,
1: tenevano?
0: Soldi, sì.
1: E non facevano nessun verbale?
0: Qualche volta no. È successo qualche volta, sì.
1: E anche qualcosa durante le perquisizioni, no?
0: Sì, a volte non mettevano, cioè non, se ti prendevano con, che ne so io, a casa hai 7.000 euro, sul verbale ci mettevano due, che ne so. Cioè,
1: e gli altri sparivano?
0: Sì, queste cose succedevano a metà anni 90, quel periodo.
1: Non succedono più?
0: No, a parte che io non faccio più niente da anni, quindi non so come funziona, però non credo.
1: Documenti e trovare un lavoro.
0: Sì.
1: Cuoco?
0: Sì.
1: Il tuo lavoro, no?
0: Sì.
1: Va bene, grazie di tutto e auguri.
0: Ok. Grazie.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sopralluogo con il Consorzio del Canale Lunense in occasione dell'avvio dei lavori di sistemazione dei dissesti delle sponde dei canali demaniali di Ameglia, Castelnuovo Magra, Santo Stefano di Magra e Sarzana. L'intervento, finanziato da Regione Liguria, prevede il ripristino e il consolidamento dei tratti di sponda danneggiati. Regione Liguria istituisce una task force sanitaria per affrontare il fenomeno delle dipendenze a Genova con il coordinamento della Direzione Socio-Sanitaria di ATS. Il tavolo lavorerà alla riorganizzazione della risposta sanitaria, con particolare attenzione alla presa in carico precoce

e ai nuovi fenomeni. Prevista anche l'istituzione di un centro studi sulle dipendenze per monitorare i trend emergenti e definire interventi tempestivi. Al via il bando 2026 di Regione Liguria per il miglioramento del servizio taxi con uno stanziamento di 130.000 euro. I contributi sosterranno il rinnovo dei veicoli con particolare attenzione a quelli meno inquinanti e a quelli attrezzati per il trasporto di persone con disabilità, previsti fino a 5.000 euro per ciascun richiedente, che salgono a 8.000 per gli interventi dedicati all'accessibilità. Regione Liguria apre una seconda finestra temporale per presentare domanda per due bandi, uno per l'insediamento dei giovani agricoltori con dotazione di quasi 5 milioni, l'altro per investimenti per la competitività per le aziende agricole con dotazione di oltre 19,5 milioni. Le domande potranno essere presentate fino al 23 settembre su agrilligurianet.it. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

Buongiorno e benvenuti a Primo Mattino. Cominciamo come sempre con le nostre notizie dal nostro sito primocanale.it. In apertura parliamo della crisi AMT, al via gli incontri con l'entroterra, Asso Utenti, serviva la gara pubblica fin dall'inizio. E poi ex Ilva, ecco la manifestazione di interesse di Federacciai, in campo 14 imprese italiane. E poi il risico delle candidature, Partito Democratico alla prova dell'unità e in attesa che Salis sveli le carte. In Albaro poi i scippatori colpiscono in scooter, affiancano una turista e le strappano la borsa. A Genova 14 vittime della strada dall'inizio dell'anno, muore anziano investito 2 settimane fa. Paura sul bus AMT a Brignole, lite tra 4 minori, stranieri spuntano coltello e spray al peperoncino. E continua a bruciare il bosco di Cairo, notte di lavoro di vigili del fuoco e volontari antincendio. E ancora Partito Democratico, festa dell'unità, il rebus candidature per Roma e forse Tursi. Primo Canale sarà in diretta per seguire la festa il 28 agosto. 3 serate e 3 mondi a Villa Tigulio, una settimana tra letteratura, filosofia e musica. Appuntamento dal 20 agosto fino appunto al 22 con questi spettacoli di Villa Tigulio a Rapallo. E adesso andiamo a capire qual è lo stato del traffico, della viabilità, appunto stradale a Genova con la Polizia Locale di Genova.

0: Sì, ecco, adesso ascolteremo tra poco gli aggiornamenti dalla polizia locale per qual è appunto la situazione che riguarda il traffico nella città di Genova. Intanto che aspettiamo di collegarci con la polizia locale, andiamo da Elisa Ricci per capire invece qual è lo stato del traffico sulle autostrade della Liguria.
1: Un buongiorno a te Carlotta e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Andiamo a vedere come ogni mattina, poco dopo le ore 8, la situazione del traffico sulle nostre autostrade. Buone notizie perché questa mattina, come possiamo vedere dalle mappe, non abbiamo segnalazioni di cui parlare, quindi vedete bene la tratta genovese completamente libera al momento, quindi non ci sono criticità, non si registrano rallentamenti, code, traffico. E ci spostiamo anche per guardare la situazione sulla A10, tratta di Ponente, da Savona, vedete, fino al confine con la Francia. Anche qui la situazione è regolare al momento, dopo anche che ieri si sono verificati alcuni incidenti, quindi sicuramente una buona notizia per l'inizio di questa mattinata. E andiamo a vedere anche la A12, perché anche qui vedete che non abbiamo segnalazioni al momento. A12, tratta di Levante, vedete, da Sestri Levante al confine con la Toscana, e come mostrano le nostre immagini, quindi al momento la situazione

0: regolare, quindi questa sicuramente è una buona notizia. A te Carlotta.
1: Grazie allora Elisa Ricci, poi ci aggiorneremo più tardi sempre sul traffico delle autostrade, adesso invece andiamo dalla Polizia Locale di Genova per capire il traffico proprio a Genova.
2: Buongiorno alle redazioni e ascoltatori della centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Anche il traffico cittadino al momento risulta via di densificazione, ma non vengono riscontrate particolari criticità. Rallentamenti potrebbero verificarsi nel corso della giornata sulla strada sollevata Aldo Moro in direzione ponente, causa restringimento delle carreggiate, delle rampe in uscita in direzione via di Francia e a casa autostradale di Genova Ovest. Rallentamenti potrebbero inoltre verificarsi nel tratto compreso tra il terminal traghetti di Albertazzi, ponte di pedale e in direzione a casa autostradale di Genova Ovest. Per il momento non abbiamo altre notizie di rilievo, vedete il disco della linea, risentirci più tardi per l'aggiornamento. Una buona giornata a tutti.
1: Grazie allora alla Polizia Locale, che sentiremo anche poi più tardi per aggiornamenti sullo stato del traffico in città. Adesso invece passiamo a quelle che sono le previsioni meteo con i nostri. Nuvolosità sparse e localmente compatte sul centro, con deboli piovaschi nel corso della giornata lungo le coste tra Savonese e Genovesato e locali acquazzoni diurni sui rilievi alpini per questa giornata del 19 agosto. Per quanto riguarda le temperature, minime in deciso aumento, massime in lieve diminuzione. L'umidità è su valori medio-alti e i venti in graduale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali fino a moderata nel pomeriggio-sera, con rinforzo sui rilievi appenninici centrali oltre i 60 km orari. Il mare inizialmente mosso a ponente, poco mosso altrove, moto ondoso in aumento, ammosso ovunque in serata e la protezione civile segnala un disagio fisiologico per quanto riguarda il caldo. E allora proprio da qui partiamo, dal caldo, perché dopo settimane di caldo rovente a temperature veramente elevate sembra essere arrivata una piccola tregua. Ancora due giorni di bollino giallo e poi finalmente bollino verde. Ascoltiamo i dettagli.
3: Un'estate segnata da caldo e bollini rossi, quella vissuta in Liguria, settimane difficili per i cittadini e soprattutto per anziani e persone più fragili, alle prese con temperature elevate e afa persistente. Ora però la morsa del caldo sembra finalmente iniziare ad allentare la presa. Dopo tre settimane consecutive di allerta, il Ministero della Salute prevede a Genova il ritorno al bollino verde nella giornata di giovedì 20 agosto. Era dal 27 luglio che il capoluogo ligure non tornava a livello zero e il grado più basso previsto dal sistema di allerta per le ondate di calore. Da allora si sono susseguiti i bollini gialli, arancioni e rossi, con temperature spesso sopra i 30 gradi e tassi di umidità elevati. Una lunga fase di caldo intenso che ha accompagnato liguri e turisti per una buona parte dell'estate. Ma ora arriva la buona notizia: da giovedì Genova torna in verde e almeno per il momento può finalmente respirare. La tregua del caldo potrebbe essere inoltre accompagnata da un cambio delle condizioni meteorologiche. Tra giovedì e venerdì è infatti attesa una perturbazione che potrebbe portare piogge temporali sulla Liguria. Una situazione ancora in evoluzione, con i modelli previsionari al momento in fase di studio da parte di ARPAL.
1: E questa allora la situazione per quanto riguarda il caldo. Ora passiamo però a un'altra notizia, parliamo delle edicole in via Ceccardi, perché c'è proprio una nuova vita per i chioschi delle ex edicole di via Ceccardi e di piazza Fontane Marose, che da tempo sono appunto rimasti inutilizzati e saranno trasformati in luoghi di promozione turistica, presidi culturali e vetrine per le eccellenze locali, andando così anche a garantire il decoro urbano e la vivibilità del centro città. È quanto stabilito dalla giunta comunale che, su indirizzo dell'assessore al commercio, artigianato, turismo e marketing territoriale Tiziana Beghin, ha approvato la modifica della destinazione d'uso per i nuovi chioschi. Abbiamo deciso, spiega l'assessore Beghin, di dare una risposta concreta e fattiva al tema delle edicole dismesse, dando loro la possibilità di avere una nuova vita, trasformando due strutture ormai inutilizzate in un'opportunità di sviluppo per il centro storico. In particolare in piazza Fontane Marose punteremo a rafforzare la promozione turistica e culturale, essendo situata in una posizione nevralgica nel cuore del sistema dei rolli, delle visite guidate.

In via Ceccardi invece punteremo sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio e si tratta di una vera e propria rigenerazione dello spazio pubblico che mira anche a tutelare il decoro urbano. A fronte delle manifestazioni di interesse giunte da diversi operatori economici, infatti il Comune ha deciso di ripensare la destinazione delle strutture, consentendo dunque l'insediamento di nuove attività ad alto valore aggiunto per la città. Nel dettaglio, in Piazza Fontana e Marose potranno insediarsi attività dedicate alla cultura, all'accoglienza e anche del territorio, rivolti principalmente ai turisti o all'editoria, senza escludere la possibilità residuale di vendita di quotidiani e di riviste. In via Ceccardi invece l'ex edicola sarà destinata al commercio legato all'editoria e alla valorizzazione di prodotti alimentari di eccellenza. L'eventuale attività di somministrazione potrà avere solo carattere accessorio e residuale ed è stabilito il divieto assoluto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche. Adesso andiamo avanti con il nostro almanacco per questa giornata del mercoledì 19 agosto. Oggi si celebra San Giovanni Eudes, sacerdote francese, fondatore della Congregazione di Gesù e Maria e grande promotore della devozione ai Sacri Cuori di Gesù e Maria. Durante un'epidemia di peste si dedicò all'assistenza dei malati e per decenni si impegnò nella predicazione e nella formazione del clero. Morì a Caen il 19 agosto del 1680. Poi è anche la ricorrenza di San Magno, martire ricordato della tradizione come uno dei soldati della legione tebea che si rifiuta. È venerato in particolare nell'Italia centrale e settentrionale. Per quanto riguarda lo stato della Luna, è crescente e raggiunge il primo quarto. Dopo il novilunio del 12 agosto, il nostro satellite arriva a circa metà della superficie illuminata e continuerà a crescere nei prossimi giorni verso la fase di Luna piena. Invece il Sole è sorto questa mattina alle ore 6:22 e tramonterà intorno alle 20:04. A Genova invece il 19 agosto è sorto alle 6:49 ed tramonterà alle 19:39, quindi segno che si stanno accorciando sempre di più giorno dopo giorno le giornate perché andiamo verso l'autunno. E allora altre ricorrenze che abbiamo oggi, dopo quelle che abbiamo appena detto, sono San Sisto III, San Magino martire, San Timoteo martire, San Ludovico d'Angiò vescovo, San Bertolfo abate e San Sebaldo eremita. E che cosa accade oggi? Andiamo a capire quelli che sono i fatti che sono accaduti il 19 agosto del 1909. Si apre infatti il primo giorno di gare automobilistiche all'Indianapolis Motor Speedway, destinato a diventare uno dei circuiti più celebri del mondo. E ancora nel 1919, il 19 agosto, l'Afghanistan ottiene l'indipendenza dal Regno Unito al termine della terza guerra anglo-afghana. Il 19 agosto è ancora oggi la festa nazionale dell'indipendenza, infatti, afghana. Nel 1934, il 19 agosto, in Germania, un referendum approva la concentrazione nelle mani di Adolf Hitler, dalle cariche di capo dello Stato a capo del governo, consolidando il suo potere come Führer. Nel 1944 a Parigi prende il via l'insurrezione contro l'occupazione tedesca, preludio alla liberazione della capitale francese pochi giorni dopo. E poi nel 1953 in Iran un colpo di Stato sostenuto da Stati Uniti e Regno Unito rovescia il governo del primo ministro Mohammad Mossadegh e favorisce il ritorno al potere dello Shah. E poi andiamo avanti, arriviamo al 1960 con l'Unione Sovietica che lancia Sputnik 5 con a bordo i cani Belka e Strelka e altri animali. La missione dimostra che esseri viventi possono essere portati nello spazio e tornare sani sulla Terra. Nel 1964 viene lanciato SINCOM 3, il primo satellite geostazionario per le comunicazioni. Due mesi dopo contribuirà alla trasmissione negli Stati Uniti delle Olimpiadi di Tokyo. E nel 1980 il volo Saudi A163 prende fuoco dopo un atterraggio di emergenza a Riyadh, muoiono tutte le 301 persone a bordo. E nel 1989, il 19 agosto, durante il Pan-European Picnic, centinaia di cittadini della Germania Est attraversano il confine tra Ungheria e Austria. L'episodio contribuisce al processo che porterà alla caduta del muro di Berlino. E poi nel 1991 abbiamo l'Unione Sovietica che inizia il tentato colpo di Stato contro Gorbachev, il presidente.

0: viene posto agli arresti domiciliari nella sua residenza di Foros in Crimea. Nel 2004 poi Google debutta in borsa al Nasdaq con un'offerta pubblica iniziale che segna una tappa fondamentale nella storia dell'azienda. E chiudiamo con il 2010, il 19 agosto, con gli ultimi reparti da combattimento statunitense lasciano l'Iraq, ponendo fine alla principale presenza militare americana nel paese dopo oltre 7 anni di guerra. E questi dunque erano i fatti accaduti il 19 agosto. Adesso però andiamo a vedere i nati, quindi i personaggi famosi che sono nati appunto in questa giornata. Prima in cima alla lista abbiamo Coco Chanel, nata nel 1883, stilista francese e fondatrice della celebre maison di moda Chanel, figura rivoluzionaria nella storia della moda del Novecento ovviamente. Poi abbiamo Orville Wright, 1871, pioniere dell'aviazione statunitense, che insieme a fratello Wilbur realizzò il primo aereo a motore, capace di un volo controllato e sostenuto. Poi Gene Roddenberry, 1921, sceneggiatore e produttore statunitense, creatore della saga televisiva fortunata e molto famosa Star Trek. Poi nel 1946, sempre il 19 agosto, è nato anche Bill Clinton, politico statunitense, 42esimo presidente degli Stati Uniti d'America dal 1993 al 2001. Poi abbiamo un attore, un musicista statunitense, noto soprattutto per le serie televisive Gli amici di papà e ER, e parliamo di John Stamos, nato nel 1963, il 19 agosto. E poi un'altra attrice, produttrice e regista, protagonista della serie The Closer, che è Kira Sedgwick, 1965. E ancora abbiamo un attore statunitense, noto per Entourage e per numerose produzioni cinematografiche e televisive, Kevin Dillon, 1965. Ed è nato nel 19 agosto del 1969 anche Matthew Perry, attore statunitense canadese, celebre in tutto il mondo per il ruolo di Chandler Bing nella sitcom Friends. E poi abbiamo 1986, sempre 19 agosto, Christina Perry, cantautrice statunitense, diventata famosa con il brano Jar of Hearts e per le sue ballate pop. E poi come ricorrenze civili oggi abbiamo la giornata mondiale della fotografia e la giornata anche mondiale dell'aiuto umanitario, due ricorrenze internazionali dedicate rispettivamente dunque alla fotografia e all'impegno di chi porta assistenza alle popolazioni colpite da crisi e da conflitti. È inoltre anche la giornata internazionale dell'orango. Adesso ci fermiamo per una breve pausa e poi torniamo qui a Primo Mattino.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi, spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico Ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che

0: si svolge il Campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: E rieccoci qui a Primo Mattino e andiamo subito da Aurora Bottino al touch screen con le notizie del nostro sito primocanale.it. Buongiorno.
1: Buongiorno Carlotta, se andiamo a vedere che cosa trovate sul nostro sito, questa mattina l'apertura è dedicata alla crisi di AMT e agli incontri che iniziano proprio in questi giorni con i sindaci dell'entroterra, con Città Metropolitana di Genova. Sappiamo che questo è un tema caldo, abbiamo raccontato della paura di molti sindaci in vista dell'inizio del periodo scolastico, visto quello che è accaduto negli ultimi mesi dell'anno appena passato, con ragazzi lasciati a piedi nelle prime ore dell'alba proprio per corse saltate o autobus pieni. Continuiamo con l'ex Ilva, arriva la manifestazione di interesse di Federacciai, in campo ci sono ben 14 imprese italiane. E poi il risico delle candidature, il Partito Democratico alla prova dell'unità e soprattutto in attesa che Silvia Salis sveli le sue carte. La cronaca, perché ad Albaro gli scippatori colpiscono in scooter. Proprio nei giorni scorsi una turista è stata affiancata e le è stata strappata la borsa mentre camminava. Le vittime della strada dall'inizio dell'anno a Genova sono 14, l'ultima è un anziano che è morto 2 settimane dopo essere stato investito a Brignole, ma abbiamo raccontato proprio lunedì di un uomo che invece è stato investito da un'auto in via Murcarolo, non ce l'ha fatta, è morto poi durante il trasporto in ospedale alla guida. C'era un'anziana di 86 anni accanto a lei, la badante. Continuiamo con la cronaca, perché paura sul bus AMT a Brignole. Nei giorni scorsi una lite tra 4 minori stranieri, dove è spuntato anche un coltello e lo spray al peperoncino. Trovate tutti i dettagli nell'articolo di Annissa De Filippi. Un aggiornamento rispetto all'incendio boschivo di cui vi abbiamo parlato ieri, un incendio scoppiato nel primo pomeriggio a Cairo Montenotte. E purtroppo tutta la notte l'incendio ha continuato a bruciare. Nella serata di ieri erano state evacuate 4 persone che vivevano proprio nella zona troppo vicina al fronte dell'incendio e al momento rimangono ancora fuori casa, perché le operazioni continuano anche in giornata con l'ausilio del Canadair e dell'elicottero regionale. E poi la festa dell'unità del Partito Democratico, rebus candidature per Roma e forse anche per Tursi. Primo Canale seguirà la festa in diretta e gli appuntamenti invece a Villa Tigullio, 3 serate, 3 mondi, una settimana tra letteratura, filosofia e musica. A te Carlotta.
0: Grazie ad Aurora Bottino, allora poi ci sentiamo anche più tardi per altri aggiornamenti. Adesso però passiamo alla cronaca, è salito 14 il numero delle vittime della strada a Genova proprio dall'inizio dell'anno. 2 i decessi nelle ultime ore, un 82enne morto dopo essere stato investito a fine luglio e un uomo travolto mentre attraversava sulle strisce nel quartiere di Quinto a Genova. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Anissa De Filippi.
2: 14 vittime dall'inizio dell'anno è il drammatico bilancio degli incidenti stradali a Genova, aggiornato nelle ultime ore da 2 nuovi decessi. L'ultima vittima è Mauro Torchi, 82 anni, residente alla Foce. Era stato investito il 31 luglio, poco prima delle 12.30, in viale Duca d'Aosta, da un'auto proveniente da Piazza delle Americhe. Secondo la ricostruzione della sezione infortunistica della polizia locale, l'anziano avrebbe attraversato vicino alle strisce, ma con il semaforo rosso. Trasportato in codice giallo a San Martino, le sue condizioni si sono aggravate fino alla morte, arrivata dopo oltre 2 settimane di ricovero. Poche ore prima un'altra tragedia, Ulderico Pupo, 76 anni, è stato travolto mentre attraversava sulle strisce a Quinto, al volante dell'auto una donna di 87 anni insieme alla badante.

0: Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Un bilancio che riporta al centro l'emergenza sicurezza sulle strade genovesi, dove dall'inizio del 2026 sono già morte 14 persone.
1: E continuiamo sulla cronaca perché prosegue senza tregua la ricerca del giovane scomparso nello Spezzino dopo l'ennesima notte senza esito. Mentre gli investigatori acquisiscono nuovi elementi, le istituzioni liguri rinnovano la vicinanza alla famiglia. Ascoltiamo il servizio.
2: Si continua a cercare senza sosta Sebastiano Piaggi, il 21enne di Riccò del Golfo, disperso in mare a Porto Venere dal giorno di Ferragosto. Il lavoro di vigili del fuoco, capitaneria, carabinieri e di tutta la macchina dei soccorsi continua, mentre la procura della Spezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. L'ipotesi infatti è che non ci siano più ragionevoli speranze di ritrovarlo in vita dopo 3 giorni di ricerca a tappeto. L'imbarcazione è stata posta sotto sequestro e sono state acquisite agli atti le testimonianze degli altri ragazzi che si trovavano con lui sul gommone. Secondo i racconti degli amici, quel giorno Sebastiano sarebbe stato sbalzato dall'imbarcazione insieme a un altro giovane sotto San Pietro. Nel giro di pochi secondi il gruppo si sarebbe accorto dell'accaduto e sarebbe tornato indietro per recuperare i due, ma non avrebbe più trovato Sebastiano. Inutile l'ora passata a cercarlo urlando il suo nome, di Sebastiano non c'era più traccia. In occasione delle tradizionali celebrazioni religiose dedicate alla Madonna Bianca, il presidente della regione Liguria Marco Bucci e l'assessore alla protezione civile Giacomo Gianpedrone hanno incontrato a Porto Venere i genitori di Sebastiano, esprimendo la vicinanza delle istituzioni e garantendo tutto il supporto necessario per la prosecuzione delle ricerche. Abbiamo scelto di mantenere la processione in toni ridotti perché oggi più che mai sentiamo il bisogno di affidare alla Madonna Bianca la speranza di ritrovare Sebastiano, aveva detto la sindaca di Porto Venere Francesca Sturlese.
1: E adesso facciamo una panoramica su quelle che sono le notizie invece che arrivano da tutto il mondo. Andiamo sul Corriere della Sera con titolo: nella notte nuova ondata di droni ucraini contro Mosca. La difesa russa intercettati e abbattuti. La sfida di Trump, poi Hormuz è nostra, la CNN, il presidente blocca i colloqui e ora vuole soffocare Teheran lentamente. Questo dunque per quanto riguarda i conflitti in Ucraina, Russia e in Medio Oriente. Intanto la CIA, Pentagono e alleati, così la Casa Bianca adesso stringe la morsa su Cuba, e poi le Coree, l'Oman, la strategia della divagazione per oscurare il fallimento con l'Iran. E poi ancora il caso di Ranucci, il giornalista, le telefonate con la Vitola, l'irritazione di Ranucci, si cercassero quel Corrado. L'incontro del 7 settembre, l'idea del faccendiere di produrre report. Infatti, riferimento al presunto camorrista citato dagli arrestati, l'imprenditore ha un'amica: se sarò in galera sarà più difficile per me tenere d'occhio le cose. Ranucci torna in pubblico: non solo la Vitola mi propose di candidarmi, il padre di Vannacci mi stima. Queste le sue parole. Report: la RAI può fare di me ciò che vuole, sempre Ranucci. E poi parliamo anche di Palio di Siena, Titia porta alla vittoria anche il Nicchio dopo 28 anni, poi lo scontro, la caduta sul tufo, questo quanto è accaduto. E poi si parla di Melania Trump, la First Lady invisibile, comparsa in pubblico solo 8 volte nel 2026, le ironie del Dem Ossoff su Natalie Arp, l'assistente di Donald Trump. E per quanto riguarda la situazione invece nazionale sui migranti, Roma va avanti per mediare con Berlino l'asse con la Grecia e i paesi degli sbarchi. La prossima settimana il confronto tra i ministri, il fronte del Sud cerca di fare massa critica per un'intesa con la Germania. Calenda su Schengen: il governo ha sbagliato e ora fa la gara chi è più duro, ma il problema vero è Putin. Il leader di Azione, l'Unione Europea, si era impegnata già 9 mesi fa ad allestire una barriera anti-droni russi. A che punto è? E poi Sardone, della Lega: Salvini ha portato la Lega al 34%, ma qualcuno se ne dimentica. Pontida? No, alle passerelle, ora si agisca di più. L'eurodeputata vice segretaria federale della Lega: si discuta meno e si agisca di più. E poi addio a Varenne, leggenda italiana del trotto, canzoni, film, persino un francobollo, così un cavallo è divenuto mito popolare e per lui la RAI interrompeva anche il calcio. Le vittorie, i primi incassati lo hanno fatto diventare veramente il trottatore più forte di tutti. Per lui, appunto, si interrompevano anche le dirette calcistiche. E adesso noi ci fermiamo per andare un momento in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, quindi rimanete con noi.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di mercoledì sarà variabile sulla Liguria a causa di un po' di libeccio. Transiteranno delle nubi che potranno dar luogo a deboli piogge, specie su Genova, al mattino. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma qualche nube di passaggio, specie nelle aree interne, potrà dar luogo a locali deboli piogge, ma dureranno poco. Anche su Savona la nuvolosità sarà prevalente, specie al mattino, addensamenti sul litorale che potranno dar luogo a locali deboli piogge, ma poi col passare delle ore sono attese delle belle schiarite. Il clima sarà ancora caldo senza eccessi. Anche su Genova nuvolosità prevalente al mattino, locali deboli piogge, specie sul litorale, poi schiarisce col passare delle ore, ma la nuvolosità tornerà a presentarsi sul territorio entro sera. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, qui situazione invece in miglioramento e difatti il tempo sarà asciutto e ben assolato, con clima caldo senza eccessi, punte massime di 30-31 gradi. Uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e caldo senza eccessi particolari, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. La giornata di giovedì vedrà la discesa di correnti fresche oceaniche dal nord Europa, saranno responsabili di spiccate instabilità sul territorio. Attenzione perché si formeranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità, poiché associati a grandine colpi di vento improvvisi. Le temperature saranno in conseguente contenuta diminuzione. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: E rieccoci qui a Primo Mattino e parliamo di incidenti stradali, perché c'è stato un incidente intorno alle 12.30 all'altezza del casello di Genova Est ieri sulla A12, coinvolti una moto e un camion dei rifiuti. Gravissima una donna di circa 64 anni, andata in arresto cardiaco. Sul posto immediato l'intervento da parte del personale della polizia stradale e del personale sanitario. La ferita è stata soccorsa dai nuovi volontari di San Fruttuoso e dalla squadra emergenza. Ed è stata rianimata e trasferita in codice rosso all'ospedale San Martino. Avviate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, schianto in A10 poi su tra Albenga e Borgetto, tra un'auto e una moto in direzione Savona. L'incidente si è verificato al chilometro 77+800, provocando disagi alla circolazione e una coda circa 4 km alle 15. Sul posto sono un'ambulanza della Croce Bianca di Albenga e una della Croce Rossa di Ceriale, oltre al nucleo operativo autostrada impegnato nella gestione dell'emergenza e della viabilità. E adesso passiamo al tema di AMT, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, trasporto pubblico locale, al via una serie infatti di incontri tra la città metropolitana di Genova e i sindaci dell'entroterra, al centro proprio il piano degli orari AMT in vista dell'autunno, quindi anche della riapertura delle scuole. Vediamo il servizio di Andrea Popolano.
1: La lista dei comuni dell'entroterra che si stanno lamentando è lunga, le continue corse che saltano, frazioni mal collegate e un servizio per gli utenti non sempre garantito. Le problematiche AMT sono finite al centro dell'attenzione ormai da mesi con le proteste di chi vorrebbe usare i mezzi pubblici per muoversi. Dall'entroterra è arrivato il grido d'allarme, l'avvio delle scuole a partire da settembre è sempre più vicino all'orizzonte, però la crisi dell'azienda di trasporto pubblico non lascia dormire sogni sereni. La parziale riduzione del servizio subaffidati è scritta nero su bianco tra le voci del piano di risanamento. Per cercare di salvare dove possibile il servizio, la città metropolitana ha organizzato una serie di incontri con i primi cittadini delle vallate per discutere

Le necessità. Si parte questo mercoledì con i comuni della Valle Scrivia, del Levante Genovese, della Val Trebbia e della Valle Stura. Giovedì tocca al Tiguglio, Val Fontana Buona e Val D'Aveto. Nel frattempo continua a restare sospeso il bilancio 2024, fondamentale per capire la portata della crisi e si avvicina

0: hanno basato soprattutto sui sacrifici imposti all'utenza e aggiungono che l'approdo naturale della vicenda sarebbe stata la messa in liquidazione di un'azienda definita decotta e che l'assegnazione del servizio con una gara sarebbe dovuta essere la strada maestra da imboccare fin dall'inizio, coinvolgendo partner trasportisti di rilievo in grado di assicurare quello che le risorse interne dell'azienda non sono riuscite a fare, spiega il presidente di Assutenti Furio Truzzi.
1: E ora andiamo da Aurora Bottino al touchscreen con altre notizie.
2: Sì Carlotta, due notizie di cronaca che arrivano dalla giornata di lunedì e che riguardano la prima, in questo caso un tentativo di furto all'interno di un cantiere sulla linea ferroviaria Genova-Casella, dove proprio lunedì il responsabile è entrato per la sua giornata lavorativa ma ha notato diverse cose fuori posto, tra cui anche una specie di slitta e soprattutto uno zaino abbandonato per terra contenente una bobina di rame del valore di circa 2.500 euro. A quel punto ha chiamato il 112 e ha anche notato un uomo che si aggirava nel cantiere. All'arrivo dei poliziotti l'uomo è stato fermato, si tratta di un uomo italiano di 43 anni che ha ammesso di essere lì per rubare il rame, è stato denunciato per tentato furto aggravato. E poi una notizia che arriva dal quartiere di Campi nel ponente genovese, perché lunedì mattina sempre il titolare di un bar di Campi di via Bianchi ha trovato la sua vetrina completamente sfondata e soprattutto la cassa vuota, circa 600 euro, questo è stato il furto oltre al danno della vetrina. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Cornigliano che hanno chiamato anche la polizia scientifica. Accanto al locale è stato rinvenuto un tombino che è stato poi scoperto essere quello utilizzato per distruggere la vetrina e entrare nel bar. Dalle immagini di videosorveglianza delle telecamere della zona sono riusciti i poliziotti a capire di chi fossero i due colpevoli, hanno fatto dei controlli nelle comunità presenti per minori stranieri non accompagnati presenti nel quartiere e hanno denunciato un giovane, è stato anche lui indagato per essere il concorrente in questo furto, in questa spaccata.
1: Grazie Aurora, adesso invece torniamo a parlare di politica e vacanza per qualche giorno, ma i movimenti all'interno e all'esterno dei partiti sono sempre attivi. Facciamo il focus allora sul Partito Democratico con Giorgia Fabiocchi.
3: Dal lancio del martello al tiro alla fune, il passo è breve, così Silvia Salis, con una risonanza sempre più nazionale, gestisce la corda che la Lega ha stretto giro alle sorti dei candidati liguri al Parlamento italiano. La sua popolarità da una parte, gli endorsement di Renzi e Franceschini dall'altra, stanno riproponendo su piazza il profilo della sindaca di Genova che negli ultimi mesi era rientrato nell'ombra. Dalla decisione di Salis dipendono in parte le candidature di tutti gli altri parlamentari e senatori liguri, soprattutto del Partito Democratico. Tra chi vuole tentare l'esperienza nella capitale, chi magari pensa già a sostituire la sindaca alle prossime amministrative genovesi. Ancora non si conosce la legge elettorale con cui si voterà, se l'attuale è Rosatellum o se il Melonellum che vorrebbe Giorgia Meloni e che cancellerebbe quasi totalmente le preferenze. Alla Camera Valentina Ghio, ex sindaco di Sestri Levante, oramai da anni molto vicina a Elish Line, che l'ha anche nominata vicepresidente dei Dem a Montecitorio. Ghio dovrebbe essere blindata dalla segretaria. Sul fronte del Senato Lorenzo Basso, lettiano della prima ora, potrebbe non assicurarsi il bis a Palazzo Madama, soprattutto con Orlando pronto a tornare nella capitale. Per lui si prefigurerebbe potenzialmente la stessa sorte di Valentina Ghio, con il suo profilo blindato e con il ruolo di capolista. A questi profili si aggiungono le nuove leve, da Armando Sana a Simone D'Angelo, passando per Federico Romeo, sulla carta al momento tra i papabili. L'appuntamento con la festa dell'unità in piazza Caricamento, dopo 10 anni di assenza, potrebbe iniziare a sciogliere i nodi delle candidature con i soliti confronti tra correnti che dovranno decretare chi comporrà il puzzle dei candidati. Insomma, un vero e proprio risico di nomi e di caselle da riempire in attesa che passi la pausa ferragostiana e che il Parlamento decida con quale legge elettorale si andrà a votare.

0: E siccome è estate, quindi fa caldo e ci teniamo a darvi consigli, ve ne stiamo dando tanti, ve li diamo anche per quanto riguarda i falsi miti sulla disidratazione e sulla congestione, perché in questo periodo se ne parla tanto. Ci ricordavamo appunto le mamme che ci dicevano che non potevamo fare il bagno dopo aver mangiato almeno per 3 ore. Allora andiamo a capire se è davvero così con l'esperto. Perché i falsi miti sono veramente tanti, no? Anche quello della disidratazione, quando si parla di bere, bisogna bere tanto d'estate, è vero, bisogna idratarsi, ma quanto bisogna bere? E poi basta bere quando si ha sete, oppure bisogna bere anche durante la giornata, piccoli sorsi per tenersi idratati ben tutto il giorno? Queste sono domande che sicuramente ci facciamo un po' tutti quanti. E allora è importante anche sentire quello che dicono i medici, gli esperti su questi falsi miti, che sicuramente anche loro sentono tutti i giorni quando i pazienti vanno e chiedono queste informazioni.
1: Disidratazione e congestione, occhio ai falsi miti. Bere solo quando si ha sete non basta. D'estate bisogna idratarsi regolarmente. E la congestione? Non è semplicemente il bagno dopo aver mangiato. Il rischio dipende soprattutto dallo sbalzo termico. Informarsi è il modo migliore per godersi l'estate in sicurezza.
2: Ma intanto i falsi miti ce ne sono tanti in medicina. È difficile disidratarsi e nel contempo stesso può anche essere facile. In realtà basta bere lentamente un po' d'acqua ogni tanto per combattere la disidratazione. In realtà poi ci dimentichiamo molto spesso. Io nella mia pratica quotidiana vedo molto spesso delle persone che partono la mattina per lavorare e bevono poi nel tardo pomeriggio. Quindi tralasciando in ore e ore senza toccare minimamente acqua o cibo che possa contenere dell'acqua. La seconda cosa è cercare di utilizzare dei cibi che contengano dell'acqua, cioè come dicevamo l'anguria, il melone, tutta la frutta in generale possono aiutare, e tralasciando un attimo invece quei cibi che magari possono essere piacevoli come la pasta, però non ti portano tantissimo.
1: C'è un altro tema anche che è la congestione, a volte lo vediamo durante l'estate, ecco, bisogna fare attenzione, diciamo, nel consumare alimenti, cibi, granite, acqua molto fredda quando fa tanto caldo?
2: Allora, questo sì, ecco, questo della congestione è un falso mito, forse veramente, di cui si è parlato molto. In realtà noi più anziani, le nostre madri ci dicevano di non entrare in acqua per più di 3 ore dopo aver mangiato qualcosa, anche un semplice panino. Adesso questo è un falso mito sicuramente, dipende cosa mangi, perché poi la digestione è abbastanza veloce. Sicuramente non fa bene fare un pasto abbondante, ricco di grassi o difficile da digerire, comporta poi un affaticamento per l'organismo, per lo stomaco.
0: E adesso andiamo da Elisa Ricci per capire qual è lo stato del traffico sulle autostrade in Liguria.
3: Esattamente Carlotta, teniamo come ogni mattina monitorata la situazione del traffico, ma abbiamo ancora buone notizie, il quadro è tranquillo, quindi diciamo che non si registrano criticità sulle principali arterie delle nostre autostrade e neppure in prossimità dei caselli di entrata e uscita delle autostrade liguri, quindi queste sicuramente sono notizie positive perché si è messo in viaggio nelle prime ore della mattinata, ma naturalmente la situazione è da tenere monitorata proprio perché andando avanti con l'orario potrebbe succedere qualcosa come ieri purtroppo si sono registrati, l'abbiamo detto anche prima con Carlotta, si sono registrati 2 incidenti, uno in A12, Genova Est, infatti è stato chiuso poi il casello per un periodo fortunatamente breve di tempo, ma comunque si è registrata una coda di 1 chilometro, una donna ferita, portata in ospedale in codice rosso, una moto contro un camion della spazzatura e poi un altro incidente, questa volta in A10 tra Albissola e Borghetto, è successo appunto in direzione Savona e naturalmente questo incidente ha creato una coda di 4 km, quindi sono situazioni sempre da monitorare. Noi ora partiamo sicuramente con notizie positive, una mattinata tranquilla.

0: tranquilla, un quadro tranquillo, ma successivamente ci risentiremo per aggiornarci per quanto riguarda la situazione delle nostre autostrade. A te Carlotta.
1: Grazie allora Elisa, sì, ci risentiamo anche più tardi per parlare anche poi dell'angolo social. Adesso andiamo un momento in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.
2: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset, but we have a wonderful solution. Broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa.

siete a Genova, state girando per le strade, volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: E siamo tornati qui a Primo Mattino e allora andiamo a parlare di spettacolo, di musica, perché da domani, dal 20 agosto fino al 22, torna a Lumarzo Hello Frank, il festival nato 19 anni fa per celebrare le origini liguri di Frank Sinatra. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Chiara Orru.
1: Frank Sinatra doveva salire sul palco alle 20:30, ma quella sera a Genova il concerto iniziò con quasi un'ora e mezza di ritardo. Il motivo? Prima di cantare, The Voice voleva mangiare il suo pesto. È uno dei tanti aneddoti raccontati da Luciano Belloni, storico volto di Zeffirino, che ripercorre 40 anni di ricordi legati al grande cantante americano, in occasione della 19esima edizione di Hello Frank, la rassegna in programma dal 20 al 22 agosto a Lumarzo.
2: Ma lui è venuto a cantare in Italia e da tutte le parti, ma lui voleva sempre una postazione di, col suo pesto, i pafutelli Frank Sinatra, le trofiette, i mandili, eccetera. E questo è quello che l'ha trascinato sempre, ma per 40 anni. Era un fenomeno questa persona, perché lui stravedeva per la famiglia, d'accordo, ma lui amava il pesto, io lo mandavo fin da tutte le parti, a Palm Springs, a Malibu, da tutte le parti.
1: Rossi, nel comune di Lumarzo, è il paese natale di Natalina Dolly Garaventa, la madre di Frank Sinatra. Lumarzo non ha mai dimenticato questo rapporto, tanto da organizzare ogni anno una manifestazione, un omaggio musicale al più grande cantante popolare del Novecento.
3: Tutti gli anni la ripetiamo perché, devo dire, crea sempre un qualcosa di nuovo, e non solo per i nostri cittadini, a livello provinciale, ligure, sicuramente, e addirittura qualche contatto anche con la Sicilia, considerato che il papà era siciliano del Carafreddi.
0: E rieccoci, adesso andiamo da Elisa Ricci per aprire l'angolo social.
4: Sì, Carlotta, apriamo il nostro angolo social.

0: social e parliamo di un evento emozionante, un evento speciale. È avvenuto domenica 17 agosto a San Rocco di Camogli, un evento appunto di premio di fedeltà del cane, per esattezza la 65esima edizione di questo premio, e sono stati premiati appunto alcuni amici a quattro zampe che hanno salvato i propri padroni e non, quindi sono state raccontate le storie di alcuni cani, tra cui Joy, Playa, Full, Spugna, ma tra questi ha vinto uno in particolare, ossia Joy, che è una Labrador che ha salvato la sua padrona Barbara, scoprendo appunto un tumore, quindi una storia molto delicata, ma allo stesso tempo molto bella, proprio perché adesso Barbara, la sua padrona, sta bene e sicuramente è merito anche della sua cagnolona e di questi cagnoloni che hanno salvato diverse vite, diverse persone. E quindi facciamo un po' un omaggio a loro che si sono presentati sulle passerelle, hanno ricevuto gli applausi del pubblico. Andiamo a vedere di cosa sto parlando grazie al nostro reel.
1: Lui è saltato sul letto a un certo punto e mi ha snasato col muso e mi ha svegliato. La Full mi ha salvato la vita il 20 gennaio, ha salvato la mia, la sua, la casa.
2: La nostra salvezza, noi abbiamo aiutato lui perché forse sarebbe finito un canile e lui ha aiutato tanto noi a rivivere, a trovare la gioia di andare avanti comunque, perché senza cane eravamo proprio due sperduti.
3: Siccome io ho avuto una apnea notturna durante il sonno e mi ha salvato la vita, per quello è stata premiata Dea. Lei viene fuori da maltrattamenti e come io ho salvato la sua vita, lei ha salvato la mia.
4: Allora, Spugna è un cane da assistenza in mare. È nato con un glaucoma all'occhio, quindi con un occhio morto, nessuno lo voleva, e allora ho deciso di prenderlo io. Ma è stato, non ho fatto io un regalo a lui, ma è lui che ha fatto un regalo a me sicuramente.
1: Era il controsoffitto che bruciava, io dormivo, lui è saltato sul letto a un certo punto e mi ha snasato col muso.
0: Quindi avete visto queste immagini, avete visto questi bellissimi cani, i nostri amici a quattro zampe, tutte storie diverse ma accomunate da un obiettivo: salvare i propri padroni, salvare delle vite. Quindi sicuramente una storia molto emozionante. Io vi ricordo naturalmente che questi post li trovate sulle nostre pagine social, quindi Instagram, Facebook, primocanale.it. Andate e guardate quello che noi pubblichiamo. A te Carlotta.
5: E allora sì, grazie, ovviamente l'invito di guardare i nostri social, il nostro Instagram, Facebook, ma anche il nostro sito primocanale.it. Adesso però è il momento del TG55 con Aurora Bottino.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca perché è salito a 14 il numero delle vittime della strada a Genova, 2 i decessi nelle ultime ore, un 82enne è morto dopo essere stato investito a fine luglio, un uomo invece è stato travolto da un'auto in via Murcarolo. Sentiamo il servizio di Annissa De Filippi.
1: 14 vittime dall'inizio dell'anno è il drammatico bilancio degli incidenti stradali a Genova, aggiornato nelle ultime ore da 2 nuovi decessi. L'ultima vittima è Mauro Torchi, 82 anni, residente alla Foce. Era stato investito il 31 luglio, poco prima delle 12.30, in viale Duca d'Aosta, da un'auto proveniente da Piazza delle Americhe. Secondo la ricostruzione della sezione infortunistica della polizia locale, l'anziano avrebbe attraversato vicino alle strisce, ma con il semaforo rosso. Trasportato in codice giallo a San Martino, le sue condizioni si sono aggravate fino alla morte, arrivata dopo oltre 2 settimane di ricovero. Poche ore prima, un'altra tragedia, Ulderico Pupo, 76 anni, è stato travolto mentre attraversava sulle strisce a Quinto, al volante dell'auto una donna di 87 anni.

0: insieme alla badante per l'uomo. Non c'è stato nulla da fare. Un bilancio che riporta al centro l'emergenza sicurezza sulle strade genovesi, dove dall'inizio del 2026 sono già morte 14 persone.
1: È passata da poco l'una di notte sull'autobus 618, uno di quegli autobus che attraversa la città di Genova. Dopo le ore serali, nella notte a bordo ci sono molti passeggeri, persone che stanno tornando a casa dopo una serata d'estate. Poi una lite tra quattro minori stranieri, le voci si alzano, la tensione cresce e compaiono un coltello e uno spray al peperoncino. È successo nella notte di martedì, un ragazzo di 22 anni di origine egiziana è finito all'ospedale con irritazione agli occhi. Anche altri passeggeri hanno accusato sintomi come tosse e problemi respiratori acuiti dal fatto che sul bus i finestrini fossero chiusi proprio per ottimizzare l'aria condizionata. L'autista ha capito che la situazione poteva diventare pericolosa e ha interrotto la corsa. Il mezzo è stato fermato in via Fiume nella zona di Brignole, mentre dalla vettura è partita la richiesta al 112. Sul posto la polizia locale, la polizia di Stato, i quattro ragazzi sono stati fatti scendere e sono stati accompagnati in questura per essere identificati. Al termine degli accertamenti sono stati affidati alla polizia locale. È proprio durante il controllo del bus successivo all'identificazione che si è scoperta la presenza del coltello sotto un sedile, probabilmente abbandonato durante la lite. E continuiamo a parlare di AMT, non di cronaca ma degli incontri che partono proprio in questi giorni in vista di settembre, in vista del ritorno a scuola. Al tavolo AMT, città metropolitana di Genova e sindaci dell'entroterra. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
2: La lista dei comuni dell'entroterra che si stanno lamentando è lunga, le continue corse che saltano, frazioni mal collegate e un servizio per gli utenti non sempre garantito. Le problematiche AMT sono finite al centro dell'attenzione ormai da mesi con le proteste di chi vorrebbe usare i mezzi pubblici per muoversi. Dall'entroterra è arrivato il grido d'allarme, l'avvio delle scuole a partire da settembre è sempre più vicino. All'orizzonte però la crisi dell'azienda. Sereni. La parziale riduzione del servizio subaffidati è scritta nero su bianco tra le voci del piano di risanamento. Per cercare di salvare dove possibile il servizio, la città metropolitana ha organizzato una serie di incontri con i primi cittadini delle vallate per discutere le necessità. Si parte questo mercoledì con i comuni della Valle Scrivia, del Levante Genovese, della Val Trebbia e della Valle Stura. Giovedì tocca al Tiguglio, Val Fontana Buona e Val Daveto. Nel frattempo continua a restare sospeso il bilancio 2024. Fondamentale per capire la portata della crisi e si avvicina il momento dell'omologa da parte del Tribunale che deve dare il via libera definitivo al piano di risanamento. E sul rischio nuovi tagli, Assutenti e le altre associazioni dei consumatori prendono posizione e criticano un piano basato soprattutto sui sacrifici imposti all'utenza e aggiungono che l'approdo naturale della vicenda sarebbe stata la messa in liquidazione di un'azienda definita decotta e che l'assegnazione del servizio con una gara sarebbe dovuta essere la strada maestra da imboccare fin dall'inizio, coinvolgendo partner trasportisti di rilievo in grado di assicurare quello che le risorse interne dell'azienda non sono riuscite a fare, spiega il presidente di Assutenti Furio Truzzi.
1: Un confronto sul presente ma soprattutto sul futuro è questo il filo conduttore della visita del presidente di Regione Marco Bucci a Santo Stefano Daveto. Sul tavolo l'ex colonia Rinaldo Piaggio ma anche il castello Malaspina e il futuro degli impianti di risalita di Santo Stefano Daveto. Sentiamo il servizio di Chiara Orru.
3: Non sarà solo una visita istituzionale, ma un confronto sul futuro dell'entroterra ligure. Il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, arriverà il 20 agosto a Santo Stefano Daveto, dove amministrazione comunale e territorio gli presenteranno una serie di progetti destinati a incidere sullo sviluppo economico, turistico e sociale della Val Daveto.
4: Abbiamo alcune proposte concretissime di cui parleremo col presidente questo giovedì. Una in particolare mi sta a cuore ed è quella del polo museale in collegamento, in sinergia col castello Malaspina Fieschi Doria. Su questo castello c'è un'importante opera di ristrutturazione avviata dalla sovrintendenza con 1.900.000 euro già stanziati e appunto in corso.

0: percorso di realizzazione, la messa in sicurezza per poterlo riaprire. Noi vorremmo realizzare lì vicino, abbiamo già individuato alcuni locali che potrebbero essere idonei per essere acquistati dal comune, poi ristrutturati per fare un polo museale collegato a questo castello. E poi ci sono ovviamente i temi del, diciamo, dell'isolamento stradale, quindi dell'attenzione che bisogna porre soprattutto per le strade, quindi come si può fare per cercare di fare in modo che chi abita lì, abita a Santo Stefano, non si senta completamente isolato, quindi anche i temi collegati di AMT, delle corriere e quant'altro, quindi tante questioni dai servizi alle infrastrutture.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Ed eccoci qui a Primo Mattino e adesso è il momento di vedere qual è l'aggiornamento, se ce ne sono, sullo stato dello traffico a Genova con la Polizia Locale di Genova.
1: Sì, buongiorno, ben ritrovati dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Per quanto concerne il traffico, non ci sono variazioni rispetto a prima, al momento risulta solo regole e non vengono segnalate particolari criticità. Ricordiamo soltanto che potrebbero verificarsi dei rallentamenti nel corso della giornata nel tratto compreso tra l'uscita del terminal Traghetti e l'ingresso del casello autostradale di Genova Ovest. Per oggi non abbiamo nessun'altra notizia da comunicare, vi restituisco la linea augurando una buona giornata a tutti.
0: E grazie, allora una buona giornata anche alla Polizia Locale. Adesso andiamo a vedere qual è lo stato del traffico anche sulle autostrade della Liguria con Elisa Ricci.
2: Ed ecco le novità che riguardano le nostre autostrade. Tratta genovese, quadro tranquillo ancora come poco dopo le ore 8, situazione regolare dunque, ma ci spostiamo subito sulla A10, tratta di Ponente da Savona al confine con la Francia, perché abbiamo alcune segnalazioni da andare a vedere nel dettaglio. La prima riguarda un veicolo fermo tra Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia e a causa di questo veicolo fermo, a causa del recupero mezzi, si è creata una coda di 1 chilometro tra Savona e Spotorno, sempre naturalmente in direzione Ventimiglia. E noi allora ci spostiamo e andiamo a vedere la seconda segnalazione su questa tratta ed è

0: Un altro veicolo fermo, questa volta tra Pietra Ligure e Finale Ligure, in direzione Genova. E questo veicolo fermo, quindi questo recupero mezzi, sta causando una coda di 1 chilometro tra Pietra Ligure e Finale Ligure, sempre in direzione naturalmente Genova. Quindi queste le segnalazioni e i primi problemi che si riscontrano sulla A10 tratta di Ponente. 12, tratta invece di Levante, da Sestri Levante al confine con la Toscana, abbiamo proprio al confine un veicolo fermo in carreggiata tra Sarzana e l'interconnessione A15 in direzione Genova, quindi proprio al confine. Queste le novità, le informazioni che abbiamo adesso, quindi sulle nostre autostrade. Una situazione che inizia piano piano a cambiare, ma naturalmente noi rimaniamo aggiornati e capiremo poi come si evolverà la situazione. A te, Carlotta.
1: Grazie Elisa, sì esatto, ci sentiremo da più tardi per aggiornamenti. Adesso invece andiamo a capire quali sono le previsioni meteo per i prossimi giorni. Lo facciamo sempre con le nostre telecamere in tempo reale. Per quanto riguarda la giornata di oggi, 19 agosto, abbiamo infiltrazioni umide che raggiungono la regione, determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza però fenomeni degni di nota. Nello specifico, sulla riviera di Ponente, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Sulla riviera centrale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce poi in serata sulla riviera di Levante, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Sulle Alpi nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. Sull'Appennino cieli inizialmente poco, parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali, venti deboli dai quadranti sudorientali in rotazione ai quadranti sudorientali, zero termico nell'intorno di 4.850 metri, Mar Ligure di Ponente, Mar Ligure di Levante mosso. Per quanto riguarda giovedì, invece 20 agosto, una circolazione depressoria si approfondisce sulla regione, determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza al peggioramento dal pomeriggio, con deboli piogge sparse, nello specifico sulla riviera di Ponente. Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci, anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni, sulla riviera di Levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci, anche temporaleschi. Poco nuvolosi al pomeriggio, poche nubi in serata sulle Alpi, cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio. Sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi in attenuazione dal pomeriggio. Venti deboli meridionali, zero termico nell'intorno di 4.300 metri, Mar Ligure di Ponente, Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso. E per quanto riguarda la giornata di venerdì 21 agosto, la circolazione depressoria responsabile di piogge ed acquazzoni allenta la presa favorendo miglioramento serale, nello specifico sulla riviera di Ponente cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in assorbimento dalla sera. Su riviera di Levante e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazioni dei fenomeni sulle Alpi, cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite, venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud-occidentali. Zero termico nell'intorno di 4.050 metri, Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da mosso a molto mosso. E queste sono dunque le previsioni per appunto le prossime giornate. Adesso però parliamo sempre di consigli, ve ne abbiamo dati prima sulla disidratazione, sulla congestione, quindi i falsi miti che riguardano queste condizioni, e invece ora vogliamo darvi dei consigli, soprattutto rivolto alle donne, per come fronteggiare un po' il trucco durante l'estate, perché con il caldo ovviamente tende un po' a colare. Allora andiamo a capire che cosa possiamo usare, quali sono i consigli anche proprio per il trucco con l'esperta.
2: Con il caldo il trucco può diventare un vero problema, ma con qualche semplice accorgimento è possibile avere un make-up fresco, leggero, a prova

0: d'estate.
1: Parola d'ordine per l'estate è shimmer, quindi noi andiamo ad illuminare prodotti che possono essere degli illuminanti, li possiamo utilizzare sia sui contorni del viso, possiamo utilizzarli anche come sfumature, se andiamo a utilizzare magari degli ombretti più scuri per una serata, si va a sfumare con questa tipologia di illuminanti proprio. Per quanto riguarda le labbra, anche lì pesante, secondo me non le si addice perché lei è proprio bella, fresca, e andremo a impiegare questo fantastico gloss per darle proprio questo effetto super super luminoso e naturale. Possiamo aggiungere giusto un pochino di ombretto sulla coda dell'occhio per dare un pochino di intensità, perché secondo me soprattutto in questa stagione la parola d'ordine è proprio stare leggeri. Tutto ciò che appesantisce è fastidioso, uno non si sente a proprio agio e va in continuazione ritoccato, indubbiamente, anche con il caldo. Il mascara è sicuramente una di quelle cose che possiamo utilizzare, non ce n'è mai abbastanza. Ci sono ovviamente mascara adeguati anche per la stagione estiva, più con un effetto waterproof o magari con un pennello particolare che vada a separare le ciglia, quindi di soluzioni ce ne sono. Poi per quanto riguarda i trattamenti estetici ce ne sono altrettanti, però diciamo che in un trucco base comunque il mascara non può mai mancare.
2: E adesso parliamo invece di un festival, perché prende il via proprio all'isola delle Chiatte del Porto Antico la 10ª edizione del Sea Stories Festival. Ad aprire la rassegna sarà Onirica, un format costruito da Igor Chierici attorno alla sonorità della musica elettronica. Allora andiamo a scoprirlo con il servizio di Dario Vassallo.
3: Per 9 giorni l'isola delle Chiatte torna a trasformarsi in un palcoscenico galleggiante dove teatro, musica e nuove tecnologie si incontrano sullo sfondo del porto di Genova. Dal 19 al 27 agosto, nell'ambito di Porto Antico Estate Spettacolo, va in scena la 10ª edizione del Sea Stories Festival, rassegna ideata da Igor Chierici, che festeggia il traguardo del decennale con un programma ancora più articolato e una proposta artistica che guarda anche all'intelligenza artificiale. Ad aprire il cartellone, mercoledì 19 e giovedì 20 agosto alle 21.30, sarà Onirica, un format immersivo costruito intorno alle sonorità della musica elettronica.
4: È una festa in maschera dove appunto il dress code è obbligatorio, quindi le persone dovranno venire mascherate, ma possono anche trovarle in loco. È un DJ set condotto da DJ Gutta e appunto Onirica racconta i grandi capisaldi della drammaturgia, da Riccardo III ad Amleto fino alle streghe del Macbeth o Otello o Moby Dick di Melville. È un appuntamento dove appunto la musica tecno-elettronica prodotta dallo studio Waves prende vita per raccontare il teatro sotto la nuova veste.
3: Il Sea Stories Festival continuerà dal 22 al 26 con una rilettura contemporanea del Sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare. Non mancherà poi uno spazio dedicato ai più piccoli. Da domenica 23 a martedì 25 toccherà alla Nave dei Disastri del Capitan Barba di Polpo, spettacolo pensato per le famiglie rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni. Infine, il 27 agosto chiuderà questa 10ª edizione L'Uomo Migliore, che ripercorre la storia di Achille e Patroclo attraverso lo sguardo di alcuni grandi autori del Novecento, da Pasolini a Morante, passando per Anouilh e Cocteau. Una rilettura che utilizza il mito per interrogarsi sulla contemporaneità.
2: E ora ci fermiamo un momento e poi torniamo qui a Primo Mattino. Rimanete con noi.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico Ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in

0: la mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Siamo tornati qui a Primo Mattino e andiamo subito da Aurora Bottino al touchscreen con una notizia.
1: Sì, Carlotta, con gli appuntamenti a Villa Tigullio, lo abbiamo raccontato anche in questa mattinata, di queste serate tra filosofia, musica e tanto altro. Allora andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti immancabili a Villa Tigullio. Tre serate, tre proposte molto diverse: la memoria e la letteratura con Maggiani, la filosofia e il teatro con Bonazzi e Sandrelli, e la musica e la nostalgia degli Abba con gli Abba Time, un calendario che porta a Villa Tigullio tre modi diversi di vivere lo spettacolo e la cultura nel cuore delle statue di Rapallo. Giovedì 20 agosto sarà Maggiani che torna al Coraggio del Pettirosso alle 21:15 con Rapallo Talks e Maurizio Maggiani, appunto. A tre decenni dalla pubblicazione di uno dei suoi romanzi più amati, lo scrittore torna sulle pagine di una storia fatta di viaggio, memoria e appartenenza. Continuiamo venerdì 21 agosto sempre alle 21:15, spazio a Rapallo in prosa con Dirò la verità, vi prego, sull'amore, un viaggio nell'universo di Platone attraverso le parole di Mauro Bonazzi e la voce di Amanda Sandrelli. Al centro della serata c'è l'Eros, l'amore nella concezione dei greci. E poi continuiamo sabato 22, spazio alla musica con gli Abba che tornano a far cantare Rapallo, sempre alle 21:15, protagonisti dell'Abba Experience ci sono gli Abba Time, un tuffo negli anni d'oro degli Abba tra costumi, coreografie e un repertorio che ha fatto la storia del pop internazionale. Quindi sicuramente ci sono questi appuntamenti che sono veramente importanti e soprattutto immancabili. Li trovate sul nostro sito primocanale.it, ma anche sui nostri social, e quindi l'invito è quello di andare a godervi una di queste serate. A te, Carlotta.
0: Grazie allora a Aurora, e adesso invece noi andiamo a scoprire, perché un po' vi abbiamo portato in queste settimane nei luoghi più belli della Liguria e con il nostro Franco nativo, la cartolina della Liguria. Allora vi vogliamo portare tra i boschi e i pascoli della Val d'Aveto con la presenza dei cavalli allo stato brado. Racconta una montagna veramente ancora viva, un ambiente ricco e particolare dove il territorio e gli animali sono strettamente legati. Ma come sono organizzati i gruppi, come si sono adattati proprio a vivere qui, ce lo racconta appunto Franco Nativo.
2: Oggi una cartolina dalla Liguria davvero speciale. Questo è l'anello del lago di Giacopiane, siamo all'interno del Parco Naturale Regionale della Val d'Aveto, un luogo spettacolare, suggestivo. Ed è in questo ambiente che vivono i cavalli allo stato brado. La loro presenza è strettamente legata alla montagna e ai suoi ritmi. Si spostano tra i pascoli, cercano acqua, cibo, utilizzano le zone più riparate quando le condizioni climatiche cambiano. Ma la caratteristica sicuramente più interessante è la loro organizzazione sociale. I cavalli infatti vivono in grandi gruppi familiari con rapporti e gerarchie ben definite. Le femmine adulte costituiscono spesso il nucleo stabile del gruppo, mentre i giovani maschi, raggiunta la maturità, possono allontanarsi e unirsi ad altri maschi formando gruppi di giovani. Non sono quindi animali che vivono casualmente su questo territorio, seguono dinamiche ben precise.

0: riconoscono i membri del proprio gruppo e comunicano tra di loro continuamente attraverso comportamenti e posture. Anche il loro rapporto con l'ambiente è significativo. Infatti il pascolo contribuisce a mantenere aperte alcune superfici, limitando l'avanzata della vegetazione e contribuendo allo stesso modo alla varietà del paesaggio. Ed è proprio qui che sta il valore della Val d'Aveto, non soltanto nella presenza dei cavalli, ma nell'insieme dell'ecosistema che li circonda. Un piccolo suggerimento: chi visita questi luoghi è invitato caldamente a mantenere sempre una distanza adeguata e a non disturbare gli animali. È importante non inseguirli, non dar loro cibo e soprattutto muoversi con discrezione. Il rispetto dello spazio è fondamentale per la loro sicurezza e per l'equilibrio del gruppo.
1: Magnifici i cavalli appunto alla Val d'Aveto, e adesso andiamo dalla nostra Elisa Ricci per l'angolo social.
2: Esattamente, Carlotta, adesso nel nostro angolo social parliamo di sport e rimaniamo alla partita di lunedì 17 agosto, Sampdoria-Cremonese, Coppa Italia, una sconfitta per i blucerchiati 2-0 allo stadio Zini, sicuramente una delusione. Allora noi andiamo a sentire anche il commento di Graziano Cesari, che ci parla appunto di quello che ha visto, ma di quello che insomma abbiamo visto tutti, del dispiacere per i tifosi sampdoriani che hanno visto una sconfitta e l'eliminazione così dalla Coppa Italia. Allora andiamo a goderci anche questo reel.
3: Poi dalla Coppa Italia, un passo indietro dopo la vittoria col Parma, possiamo dire anche due passi indietro. Di fronte a una squadra veloce, ritmica come la Cremonese, la Samp è compassata e lunga, che ignora il suo centravanti Lauritsen. Non c'è stato un pallone giocabile per il norvegese. Sì, è vero, mancavano tanti giocatori titolari a Corradi, a mister Corradi, ma è lecito aspettarsi un po' di più, un po' di coraggio, magari nel cercare un'azione personale, magari cercare di saltare un avversario, non è certamente vietato. E se poi aggiungi che sbagli un rigore, che Tuttino è uno sprecone, che è la prima rete della Cremonese sale della difesa, ecco che matura la sconfitta. E domenica inizia il campionato con la trasferta a Cesena dell'amico nemico Andrea Mancini ad aspettarti. Occhio!
1: Ed ecco, allora grazie Elisa per questo angolo social. Adesso vi lasciamo con A più libri, più idee, consigli di lettura di Mario Paternostro. Grazie per averci seguito e a domani.

0: Roberto Timossi, I corni del destino, il pozzo di Giacobbe, editore. Beh, andiamo indietro con la storia. Di quanto tempo e dove?
1: Andiamo al XII secolo, esattamente al 1186, quindi facciamo un salto
0: discreto.
1: Di quasi 1000 anni in sostanza, ma è stato fatto per ambientare un romanzo in un periodo molto particolare, quello tra la seconda e la terza crociata, dove si vivevano sul continente, in Europa, in Italia, sia in Terra Santa, perché il libro appunto si divide in parte in Italia, in particolare Liguria, e in parte in Terra Santa. E mi sono documentato sulle fonti storiche e ho cercato di essere più verosimile possibile, benché molti personaggi ovviamente siano inventati.
0: Il conte Aimone, come lì appunto si può dire.
1: Aimone, sì,
0: di Chalant, nome valdostano.
1: Erano recenti feudatari dei Savoia, a cui era stato dato in vassallaggio la valle di Augusta Pretoria. Io utilizzo i nomi storici, il libro inizia Tiglieto, però io cito Civitacula, che era l'antico nome, insomma, della zona di

0: Ti lieto. E come dicevo, mi conti di Shalan perché Aimone è un cadetto, quindi non eredita niente. A 7 anni gli viene chiesto di scegliere tra farsi monaco o farsi guerriero, sì, farsi cavaliere. Lui sceglie di farsi cavaliere, però sarà una scelta poi nel romanzo che si capisce, gli peserà anche un po'.
1: Se ti chiedo se riesci in 2 minuti a raccontarmi qualcosa senza, logicamente, toglierci le sorprese che ci sono.
0: Sì, dunque trattandosi di un thriller storico, con anche dell'avventura, è chiaro che voglio lasciare al lettore il piacere della scoperta.
1: Però un accenno.
0: La trama sostanzialmente, è la fabula come si dice, è questa. Si inizia, come ho detto, a Tiglieto, dove il marchese di Monferrato, Guglielmo V, il vecchio marchese di Monferrato, personaggio storico, si reca per incontrare un monaco che prima era guerriero e conoscere che cosa succede in Gerusalemme. Perché? Perché in Gerusalemme in quel momento è sul trono un bambino di 9 anni, quindi aveva ovviamente dei tutori, non poteva fare nulla, di 9 anni, che era suo nipote. E allora decide di andare a omaggiare il nipote. Il marchese di Monferrato era uno dei più importanti baroni a quei tempi d'Europa, alleato di Federico Barbarossa, partecipa a molte guerre e aveva 74 anni, quindi per quell'epoca arrivare a quell'età.
1: Era un discreto.
0: Lì succedono alcuni fatti, cioè c'è fuori il mistero di una reliquia, delle reliquie, che non si capisce che cos'è, e c'è un indizio per trovarla, però non basta. Da questo indizio bisogna fare tutta sostanzialmente la costa di Ponente, da Varagine fino all'isola Gallinara, che allora si chiamava Gallinaria, quindi la chiamo Gallinaria, all'isola Gallinara, dove in un monastero si doveva trovare l'indizio risolutore per trovare questo la mistero. Reliquia. Però, ahimè, succedono fatti importanti, che non c'è un'avventura molto forte da parte di Aimone. Aimone poi ha un'avventura anche a Genova. Aimone passa per Genova per imbarcarsi per la Terra Santa, e qui va la comenda che era stata appena costruita, sempre per cercare indizi sulla reliquia, che ancora non gli mancano, e io faccio una descrizione fedele di questa parte. Poi si passa in Terra Santa, dove in Terra Santa si trova Aimone in mezzo agli scontri, alle guerre che c'erano tra i cristiani e i saraceni, allora comandati da Saladino. Da Saladino, che poi alla fine storicamente ha avuto la meglio sui crociati.
1: Certo.
0: Quindi Aimone si trova in mezzo a questa avventura e poi ha finalmente gli indizi risolutivi per trovare la reliquia. E la reliquia, perché in sé la ricerca di una reliquia non è molto originale, però la reliquia qui è in quanto tale, credo, che trova, non si è mai vista.
1: È infatti la reliquia delle reliquie.
0: È la reliquia delle reliquie.
1: Quindi andiamo a caccia della reliquia delle reliquie con Roberto Timossi e il suo I corni del destino, il pozzo di Giacobbe. Grazie Timossi e buona lettura a tutti.
0: Grazie a voi.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Gianluigi Zona, direttore della clinica neurochirurgica e neurotraumatologica dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Per le vostre domande in diretta 800 640 771, oppure il numero WhatsApp 347 67 66 291. Partiamo dall'aneurisma cerebrale. Che cos'è e come si interviene? Quali sono i sintomi?
1: L'aneurisma cerebrale è una delle possibili malformazioni cerebrovascolari, probabilmente la più frequente. I sintomi purtroppo nella gran parte dei casi non ci sono sino alla rottura dell'aneurisma, e sono caratterizzati da un quadro clinico estremamente grave che prende il nome di emorragia subaracnoidea. È una patologia che è ancora purtroppo gravata da un'elevata mortalità. La mortalità nei primi 30 giorni dall'evento è intorno al 30-40% dei pazienti, per tutta una serie di fattori, e le possibilità di trattamento sono sostanzialmente due. Una endovascolare, quindi in collaborazione con i colleghi neuroradiologi, che ringrazio per lo stretto lavoro di squadra che facciamo insieme, quindi arrivando nell'aneurisma attraverso dei microcateteri che occludono l'aneurisma direttamente dall'interno, oppure per via chirurgica, posizionando una specie di piccola clip, una piccola mollettina che esclude la malformazione dal circolo sanguigno. Attualmente la gran parte degli aneurismi vengono trattati per via endovascolare dall'equipe del dottor Castellano qui del San Martino, e il rapporto tra aneurismi trattati per via endovascolare e per via chirurgica attualmente, e siamo in linea con i dati a livello mondiale, è circa il 75% per via endovascolare e un 25% per via chirurgica.
0: L'intervento, lei diceva i diversi tipi di intervento, anche il dopo, la qualità della vita.
1: Gli aneurismi cerebrali, quando si rompono, danno dei quadri, come dicevo, neurologici molto complessi, ma vale un po' la legge del tutto
0: adesso
1: del nulla.
0: Adesso c'è un'altra pila.
1: Pazienti che arrivano in buono stato neurologico, quindi senza alterazioni significative, soprattutto dello stato di coscienza, una volta risolta la problematica aneurismatica, quindi occluso l'aneurisma, è passata il primo mese dove possono insorgere una serie di complicanze legate proprio alla patologia e allo stravaso ematico, può essere molto buono. Purtroppo invece i pazienti che arrivano in condizioni gravi possono restare nella parte post chirurgica anche con gravi sequele neurologiche. Quindi diciamo le determinanti fondamentali sono due: la rapidità di azione, rientra tra le cosiddette patologie tempo dipendenti, ma soprattutto lo stato neurologico all'arrivo del paziente in ospedale.
0: Patologie tempo dipendenti, allora quali sono, lo ripetiamo, quei campanelli d'allarme, quei sintomi a cui dobbiamo fare particolare attenzione e che cosa si deve fare immediatamente quindi?
1: Il primo sintomo della rottura di un aneurisma cerebrale, perché ripeto, la maggior parte degli aneurismi cerebrali non danno nessun sintomo sino al momento della rottura, è una violentissima cefalea. Il paziente avverte un dolore alla testa molto molto forte, come mai prima di quel momento aveva sperimentato, che può essere seguito o meno da alterazione dello stato di coscienza. Bene, in una condizione del genere, soprattutto in pazienti che in passato non hanno mai sofferto di cefalea, è bene recarsi nel più vicino pronto soccorso.
0: Ecco, allora partiamo con le domande al 347 67 66 291. Buongiorno, volevo sapere se c'è familiarità. Grazie Silvia.
1: Allora sì, per gli aneurismi cerebrali esiste una familiarità, questo in alcuni paesi per un problema di deriva genetica come la Finlandia.

del Giappone è particolarmente sviluppato, ma un paziente che presenta ad esempio aneurismi multipli dobbiamo mettere in conto la possibilità di una familiarità. Non esiste una vera e propria determinante genetica, ma sicuramente nei familiari consanguini, soprattutto quando questo si verifica in un'età relativamente giovane, non è una patologia tipicamente pediatrica, ma del giovane adulto fino alla quarta, sesta decade di vita, in alcuni casi.

0: fondamentalmente i fratelli e i genitori.
1: Sono casi in aumento? Ne vedete di più? C'è invece più attenzione? O forse anche si arriva a trovarli prima, magari per altri esami, altri tipi di patologie?
0: Allora, in realtà l'incidenza non uno dei problemi ancora non risolti, cioè quali sono i veri fattori di rischio, mentre per altre patologie cerebrovascolari, ad esempio l'ictus, di cui i nostri neurologi sono degli esperti, esistono dei fattori che possono ridurre l'incidenza. Sostanzialmente per l'emorragia subaracnoidea e per gli aneurismi questo non esiste. L'unica determinante, diciamo, una volta scoperto incidentalmente, e avviene sempre più frequentemente, cioè di scoprire aneurismi non rotti, perché il paziente, il cittadino, si sottopone ad esami come la risonanza magnetica, quindi si riscontra un aneurisma cerebrale. Ripeto, gli aneurismi cerebrali sono abbastanza frequenti nella popolazione, il 2% è l'incidenza generale. Bene, in questi casi la possibilità di decidere cosa fare, perché non sempre devono essere trattati, risulta molto importante.
1: Andiamo avanti con i messaggi al 347-6766-291. Buongiorno, fatta risonanza, eccolo qui il messaggio legato a quanto dicevamo prima, rilevato aneurisma. Allora, vi prego anche di scriverli un pochino più sintetici, così non devo fare la sintesi nel mentre. Volevo sapere se ci sono delle nuove modalità chirurgiche anche da noi in Liguria. Ho letto molto su internet e dei diversi centri, grazie.
0: Allora, il riscontro, come dicevo, incidentale, occasionale, di un aneurisma cerebrale è relativamente frequente. Cosa si tiene in conto per decidere se procedere a un trattamento, fare un follow up oppure nulla? Prima di tutto l'età del paziente. Pazienti sopra i 75-80 anni con un riscontro occasionale tendono a non essere trattati, perché il rischio del trattamento potrebbe essere superiore al rischio della rottura dell'aneurisma. Altra cosa che si tiene in considerazione è la dimensione dell'aneurisma e la forma dell'aneurisma, quindi sono tutti fattori che in maniera collegiale insieme ai colleghi neuroradiologi valutiamo per decidere se e come procedere. Le tecniche sostanzialmente dal punto di vista chirurgico non sono particolarmente variate negli ultimi anni. Ho molto piacere di aver inaugurato l'anno scorso un laboratorio di microchirurgia vascolare, grazie anche a delle associazioni di privati, in cui i giovani vengono allenati al trattamento chirurgico di questi aneurismi. Quindi se dal punto di vista chirurgico propriamente detto non esistono delle tecniche particolarmente innovative negli ultimi anni, in casi estremamente selezionati si può ricorrere a dei bypass, ma ripeto sono dei casi estremamente selezionati. Quello che ha fatto dei passi da gigante e rende merito, rende conto del fatto che la maggior parte degli aneurismi vengono trattati per via endovascolare sono proprio gli avanzamenti in ambito neuroradiologico, quindi con la possibilità di mettere degli stent a diversione di flusso, il classico coring, cioè l'inserimento di queste piccole spirali all'interno dell'aneurisma. Quindi le tecniche chirurgiche non sono particolarmente variate nel corso degli anni, ma lo sono le tecniche endovascolari.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Eccoci ancora insieme con Gianluigi Zona, stiamo parlando di aneurismi cerebrali, andiamo avanti con le domande al 347-6766-291, poi vi ricordo che potete telefonarci anche in diretta all'800-640-771. Buongiorno, esistono esami preventivi?

0: che possono indicare presenza di aneurisma? Grazie.
1: Allora, l'esame che più facilmente scopre occasionalmente, ripeto, in assenza di una rottura dell'aneurisma, la presenza di questa malformazione vascolare è sostanzialmente la risonanza magnetica. In alcuni casi anche la TAC può far sorgere il sospetto, che poi generalmente quasi sempre confermato da una angiorisonanza, o che è un esame meno invasivo rispetto all'angiotac cerebrale. In realtà non esistono, se ne è discusso per tanti anni, dei programmi di screening per gli aneurismi cerebrali, perché pur essendo relativamente frequenti nella popolazione generale, ripeto, non tutti gli aneurismi vanno trattati. Quindi da un punto di vista medicina delle popolazioni, il fatto di scoprire una patologia che non necessariamente determini poi un trattamento ne impedisce sostanzialmente una campagna di screening come per altre patologie.
0: Anche perché sarebbe una spesa sanitaria molto impattante.
1: Sarebbe una spesa estremamente impattante, perché dovremmo fare una risonanza a tutta la popolazione al di sopra dei 20 anni, e pur il riscontro di un aneurisma non significherebbe che quell'aneurisma sarebbe necessariamente trattato, quindi non ci sarebbe necessariamente un vantaggio.
0: Buongiorno, volevo chiedere al professore, mio figlio operato di meningioma benigno a dicembre, accusa sempre cefalea, continua ad assumere antipilettico, chiedo per quanto tempo ancora dovrà assumere la terapia. Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale, ovviamente, perché non conoscono il caso, in questo caso, scusate il gioco di parole, suo figlio, però un'indicazione generale.
1: Allora, la cefalea può persistere per un periodo variabile dopo un intervento per meningioma, e ci sono anche cefalee che si associano e non sono necessariamente legate al tumore benigno che è stato operato. La terapia antiepilettica, questo lo gestiamo molto bene in gruppo multidisciplinare, anche con i neurofisiologi, generalmente se non ci sono state crisi epilettiche prima della, oppure che hanno causato la scoperta del meningioma, di questo tumore, la terapia oramai si fa per un periodo breve, che è intorno al mese, ed è una terapia di profilassi. In casi specifici, laddove ci sono stati degli equivalenti epilettici o è documentata una suscettibilità epilettica, allora può continuare per più lungo tempo.
0: Le leggo questo messaggio, anche se ha già risposto prima, ma probabilmente si è sintonizzata solo ora. Mia mamma 6 anni fa è stata colpita da un aneurisma cerebrale, che è risultato poi essere di natura congenita. Si suppone che anche mio nonno, suo padre, che si è sempre pensato fosse morto di infarto, fosse invece deceduto per aneurisma. Data la caratteristica congenita, io potrei avere la concreta possibilità di avere lo stesso problema. Quindi, quale esame mi consiglia di fare? Grazie Caterina. Lo ripetiamo.
1: Allora, sì, ripeto. Prima di tutto bisogna avere la certezza che il nonno, mi sembra di capire, sia effettivamente deceduto per un'emorragia subaracnoidea. Quindi se non è chiaramente documentato è solamente una ipotesi. Rispondo alla telespettatrice dicendo che l'esame da eseguire è una angiorisonanza magnetica come esame di screening, però ripeto, non siamo in questo caso sicuramente di fronte a una familiarità, se non c'è una dimostrazione certa che anche il nonno sia deceduto per un'emorragia subaracnoidea.
0: Cioè non basta solo il genitore?
1: No, allora, il concetto è, se il genitore è deceduto sicuramente per un'emorragia,
0: cioè, la mamma sì, ma il nonno dice forse probabilmente.
1: Il nonno forse probabilmente, ripetiamo, il nonno non avevamo la TAC, non avevamo tutto quello che abbiamo adesso, quindi c'è una percentuale di aneurismi che purtroppo muore immediatamente alla rottura e non arriva neanche in ospedale, certo. Quindi questa è una deduzione. Il fatto che solo la mamma, se aveva un aneurisma unico, ci faccia trovare di fronte a un caso di familiarità è tutto da dimostrare.
0: Zona, cambiamo argomento, parliamo di tumori al cervello, anche qui qual è la situazione, la fotografia, anche un po' dei numeri e come sono cambiati anche i trattamenti e la chirurgia?

0: Sì, grazie della domanda. La neurooncologia ha fatto grandi passi, ecco, grandi passi nei confronti dei tumori cerebrali. Tumori cerebrali dividerei in due grandi categorie. Da una parte le metastasi cerebrali, che oggettivamente stanno aumentando di incidenza per un motivo, per due motivi sostanzialmente. Una è l'aumento della sopravvivenza dei pazienti colpiti da tumori, un polmone, mammella, tumori del tratto gastroenterico, e quindi aumentando la sopravvivenza è più alta la probabilità di sviluppare poi delle metastasi cerebrali. Secondo, ovviamente, l'affinamento delle tecniche diagnostiche. Ma questi sono tumori che provengono dal di fuori del cervello, e vi arrivano secondariamente. I tumori invece primitivi intracranici sono sostanzialmente di due tipi: tumori benigni, la telespettatrice prima poneva la domanda sui meningiomi, che sono un po' l'archetipo, l'esempio più tipico di tumori cerebrali benigni, oppure i tumori intrinseci, cioè che nascono dentro al cervello, che sono i tumori della sede gliale, che sono una famiglia estremamente eterogenea di tumori, e per i quali abbiamo adesso molte più armi. La prima, è molto importante, è la chirurgia. Chirurgia che adesso ci permette di operare, tumori che una volta venivano considerati non operabili per i rischi di sequele che si potevano avere, e le tecniche chirurgiche sono molto cambiate. Si parla, ne abbiamo parlato spesso anche insieme, di chirurgia da sveglio, chirurgia monitorata, perché quello che è importante è quello che si definisce il bilancio oncofunzionale, cioè levare quanto più possibile tumore senza ledere la funzione. Quindi adesso il limite non è solo di tipo morfologico, ma è di tipo funzionale. E al pari dell'avanzamento delle tecniche chirurgiche sono migliorate anche le terapie mediche. Questo tipo di tumori, ripeto, i tumori della sede gliale, sono trattati sempre congiuntamente da noi come neurochirurghi, ma poi c'è sempre un secondo step di tipo radioterapico, radioterapeutico e oncologico. In questo senso, a San Martino, che è un centro di riferimento, esiste un gruppo multidisciplinare che valuta tutti questi tipi di tumori per scegliere la via terapeutica più giusta.
1: Sentiamo chi è in linea con noi, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, pronto?
1: Sì, è lei, deve togliere l'audio della televisione e sentirci dal telefono, se no c'è un fastidioso ritorno della voce. Allora, qualche istante per togliere l'audio della televisione, così può fare la sua domanda in diretta e sentire bene la risposta. Prego.
2: Buongiorno, senta, io ho un figlio di 54 anni che praticamente 10 anni fa ha avuto un incidente con la moto, è caduto e diciamo, è cosciente, diciamo, risponde alle domande e tutto, però quello che gli è successo è che ha perso la memoria dall'incidente in poi. Infatti non si ricorda magari cosa ha mangiato a mezzogiorno, cosa ha fatto
1: Il giorno
2: diciamo il giorno
1: prima.
2: prima, è roba del genere. Ora, volevo sapere se una cosa del genere dipende o è trattabile o qualcosa che si possa fare.
1: Grazie.
0: Allora, siamo adesso in un altro dominio che è quello traumatologico, però i deficit cognitivi che mi sembra di capire abbia il figlio del signore che ci ha chiamato possono essere una sequela dei gravi traumi cranici. Generalmente è difficile pensare che ci possa essere un recupero di queste funzioni a 10 anni da ora, se ho capito bene. Esistono però delle valutazioni neurocognitive che possono inquadrare in maniera precisa il deficit e eventualmente provare delle terapie riabilitanti da questo punto di vista. Quindi rispondendo è possibile che questo deficit cognitivo e della memoria sia in relazione al trauma, ovviamente va indagata meglio sia la tipologia di trauma che il deficit attualmente presente.
1: Andiamo avanti, buongiorno. Volevo sapere se ci sono novità per i gliomi. Grazie.
0: Sì, lo dicevo prima, esistono tante novità per i gliomi.

0: Purtroppo questo tipo di tumori, appunto ripeto, con il termine glioma si unisce sotto un unico cappello una tipologia di tumori che possono essere anche molto differenti l'uno dall'altro. Adesso non c'è più solo la diagnosi istologica, c'è una diagnosi molecolare, quindi sicuramente ci sono stati degli avanzamenti, però nella stragrande maggioranza dei gliomi, soprattutto quelli più aggressivi, noi riusciamo con le terapie chirurgica, medica e radioterapica spesso a aumentare in maniera significativa e in buona qualità la sopravvivenza dei pazienti. Non sempre purtroppo possiamo arrivare a una guarigione, sono due concetti molto differenti.
1: Quali sono i consigli in conclusione che possiamo dare ai nostri telespettatori per, mi verrebbe da dire un po' scherzando, diciamo così, per mantenere il nostro cervello sano, ma questa non sarebbe la sua, diciamo così, branca, sarebbe quello psichiatra, mi sembra che ce ne sia molto da fare di salute mentale in questo momento, soprattutto di persone che hanno dei seri problemi e non accettano questo e quindi non si fanno curare e poi mettono a rischio tutti gli altri, diciamo anche normalmente sui posti di lavoro. Ma quali sono i consigli per quanto riguarda aneurismi e tumori cerebrali in conclusione, Zona?
0: Consigli purtroppo, ripeto, gli aneurismi cerebrali non danno segno di sé fino a quando non si rompono e quindi ovviamente vanno trattati. Io direi due cose rassicuranti. La scoperta fortuita di un aneurisma cerebrale non deve gettare nel panico, richiede ovviamente una valutazione specifica sul caso per decidere cosa fare e se fare qualcosa. Per quello che riguarda invece i tumori cerebrali, la comparsa di sintomi come possono essere ad esempio ovviamente una crisi epilettica piuttosto che cefalea persistente non responsiva ai farmaci in pazienti anziani che precedentemente non ne hanno mai sofferto, la comparsa di deficit, un'emiparesi, una debolezza, un arto o quant'altro, debbono far porre il sospetto di una patologia tumorale cerebrale e in questo caso, passando sempre attraverso il proprio medico di medicina generale, valutare l'opportunità di richiedere una risonanza magnetica.
1: Grazie, grazie a Gianluigi Zona, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi per l'invito, buona giornata anche a voi.
1: Arrivederci.
0: Buongiorno.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca perché è salito a 14 il numero delle vittime della strada a Genova, 2 i decessi nelle ultime ore, un 82enne è morto dopo essere stato investito a fine luglio, un uomo invece è stato travolto da un'auto in via Murcarolo. Sentiamo il servizio di Annissa De Filippi.
1: 14 vittime dall'inizio dell'anno è il drammatico bilancio degli incidenti stradali a Genova, aggiornato nelle ultime ore da 2 nuovi decessi. L'ultima vittima è Mauro Torchi, 82 anni, residente alla Foce. Era stato investito il 31 luglio, poco prima delle 12.30, in viale Duca d'Aosta, da un'auto proveniente da Piazza delle Americhe. Secondo la ricostruzione della sezione infortunistica della polizia locale, l'anziano avrebbe attraversato vicino alle strisce, ma con il semaforo rosso. Trasportato in codice giallo a San Martino, le sue condizioni si sono aggravate fino alla morte, arrivata dopo oltre 2 settimane di ricovero. Poche ore prima, un'altra tragedia, Ulderico Pupo, 76 anni, è stato travolto mentre attraversava sulle strisce a Quinto. Al volante dell'auto, una donna di 87 anni, insieme alla badante. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Un bilancio che riporta al centro l'emergenza sicurezza sulle strade genovesi, dove dall'inizio del 2026 sono già morte 14 persone.
0: È passata da poco l'una di notte sull'autobus 618, uno di quegli autobus che attraversa la città di Genova. Dopo le ore serali, nella notte a bordo ci sono molti passeggeri, persone che stanno tornando a casa dopo una serata d'estate. Poi una lite tra 4 minori stranieri, le voci si alzano, la tensione cresce e compaiono un coltello, uno spray al peperoncino.

0: Successo nella notte di martedì, un ragazzo di 22 anni di origine egiziana è finito all'ospedale con irritazione agli occhi. Anche altri passeggeri hanno accusato sintomi come tosse e problemi respiratori, acuiti dal fatto che sul bus i finestrini fossero chiusi proprio per ottimizzare l'aria condizionata. L'autista ha capito che la situazione poteva diventare pericolosa e ha interrotto la corsa. Il mezzo è stato fermato in via Fiume nella zona di Brignole, mentre dalla vettura è partita la richiesta al 112. Sul posto la polizia locale, la polizia di Stato, i quattro ragazzi sono stati fatti scendere e sono stati accompagnati in questura per essere identificati. Al termine degli accertamenti sono stati affidati alla polizia locale. È proprio durante il controllo del bus successivo all'identificazione che si è scoperta la presenza del coltello sotto un sedile, probabilmente abbandonato durante la lite. E continuiamo a parlare di AMT, non di cronaca ma degli incontri che partono proprio in questi giorni in vista di settembre, in vista del ritorno a scuola. Al tavolo AMT, Città Metropolitana di Genova e sindaci dell'entroterra. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
1: La lista dei comuni dell'entroterra che si stanno lamentando è lunga, le continue corse che saltano, frazioni mal collegate e un servizio per gli utenti non sempre garantito. Le problematiche AMT sono finite al centro dell'attenzione ormai da mesi con le proteste di chi vorrebbe usare i mezzi pubblici per muoversi. Dall'entroterra è arrivato il grido d'allarme, l'avvio delle scuole a partire da settembre è sempre più vicino all'orizzonte, però la crisi dell'azienda di trasporto pubblico non lascia dormire sogni sereni. La parziale riduzione del servizio subaffidati è scritta nero su bianco tra le voci del piano di risanamento. Per cercare di salvare dove possibile il servizio, la città metropolitana ha organizzato una serie di incontri con i primi cittadini delle vallate per discutere le necessità. Si parte questo mercoledì con i comuni della Valle Scrivia, del Levante Genovese, della Val Trebbia e della Valle Stura. Giovedì tocca al Tiguglio, Val Fontana Buona e Val D'Aveto. Nel frattempo continua a restare sospeso il bilancio 2024, fondamentale per capire la portata della crisi, e si avvicina il momento dell'omologa da parte del tribunale che deve dare il via libera definitivo al piano di risanamento. E sul rischio nuovi tagli, Assutenti e le altre associazioni dei consumatori prendono posizione e criticano un piano basato soprattutto sui sacrifici imposti all'utenza, e aggiungono che l'approdo naturale della vicenda sarebbe stata la messa in liquidazione di un'azienda definita decotta, e che l'assegnazione del servizio con una gara sarebbe dovuta essere la strada maestra da imboccare fin dall'inizio, coinvolgendo partner trasportisti di rilievo in grado di assicurare quello che le risorse interne dell'azienda non sono riuscite a fare, spiega il presidente di Assutenti, Furio Truzzi.
0: Un confronto sul presente ma soprattutto sul futuro è questo il filo conduttore della visita del presidente di Regione Marco Bucci a Santo Stefano D'Aveto. Sul tavolo l'ex colonia Rinaldo Piaggio, ma anche il Castello Malaspina e il futuro degli impianti di risalita di Santo Stefano D'Aveto. Sentiamo il servizio di Chiara Orru.
2: Non sarà solo una visita istituzionale, ma un confronto sul futuro dell'entroterra ligure. Il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, arriverà il 20 agosto a Santo Stefano D'Aveto, dove amministrazione comunale e territorio gli presenteranno una serie di progetti destinati a incidere sullo sviluppo economico, turistico e sociale della Val D'Aveto.
3: Abbiamo alcune proposte concretissime di cui parleremo col presidente questo giovedì. Una in particolare mi sta a cuore ed è quella del polo museale in collegamento, in sinergia col castello Malaspina Fieschi Doria. Su questo castello c'è un'importante opera di ristrutturazione avviata dalla sovrintendenza con 1.900.000 euro già stanziati e appunto in corso di realizzazione, la messa in sicurezza per poterlo riaprire. Noi vorremmo realizzare lì vicino, abbiamo già individuato alcuni locali che potrebbero essere idonei per essere acquistati dal comune, poi ristrutturati per fare un polo museale collegato a questo castello. E poi ci sono ovviamente i temi del, diciamo, dell'isolamento stradale, quindi dell'attenzione che bisogna porre soprattutto per le strade, quindi come si può fare per cercare di fare in modo che chi abita lì, abita a Santo Stefano, non si senta completamente isolato.

0: lato, quindi anche i temi collegati di AMT, delle corriere e quant'altro, quindi tante questioni dai servizi alle infrastrutture.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno e sapere che qualcuno risponde subito. Fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset, but we have a wonderful solution. Broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa.

siete a Genova e state girando per le strade e volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 4 minuti, 40 secondi quando riparte al servizio del pubblico linea diretta. Ancora buongiorno, da questo momento noi saremo insieme fino alle 12.30 qui su Primo Canale. Oggi è mercoledì, il 19 agosto, noi ci sentiremo ancora in questi giorni, poi insomma da sabato fino a sabato, poi per un paio di settimane, beati voi, potrete fare a meno di me. Questo è Primo Canale, sono Enrico Cirone, questa mattina salutiamo Andrea Rocchiccioli, Mario Bocuni che seguiranno la regia, seguiranno le vostre telefonate, redazione con le nostre giornaliste. Oggi ho visto solo giornaliste belle, bellissime, brave, bravissime che stanno lavorando per noi, insomma, per aggiornarci su qualsiasi cosa. 800-640-771, 347-6766-291, i numeri per i WhatsApp, per le vostre foto. Spero di bissare la puntata di ieri, ricchissima di spunti, così come quella dell'altro ieri. Ho sentito il telefono suonare, giusto? Al secondo squillo abbiamo agganciato, sentiamo chi è la prima voce di quest'oggi qui su Primo Canale. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, sono Flaviana.
0: Sì, Flaviana, buongiorno, buongiorno, ben ritrovata.
1: Mamma mia, Enrico, quanta umidità che c'è.

0: Sì.
1: È un po' di venticello, sì,
0: sì.
1: Ma guarda che abbiamo tanto di quella umidità che staresti sotto la doccia tutto il giorno. Guarda.
0: Sì, sì, sì, cantando sotto la doccia. Abbiamo un record, la Liguria ha un record di essere la regione con il tasso di umidità nell'aria più alto tra tutte le regioni italiane. Parliamo anche di quelle che hanno il mare come noi, no? Il mare davanti a noi. Però abbiamo questo record che è insomma abbastanza pesante, la dice lunga sulle nostre difficoltà di respirazione.
1: Eh beh, sì, sì, è vero, è vero. Va bene.
0: Flaviana, grazie. A parte questo,
1: ciao.
0: Ho visto ieri, leggevo sul nostro sito, che oggi, dunque mercoledì, da domani ritornano i bollini verdi. Cioè, significa che le temperature ritorneranno con un termometro normale, tra virgolette normale, senza gli eccessi, oggi è giallo ancora direi, senza gli eccessi dei giorni scorsi, quindi i bollini rossi, abbiamo avuto più di un mese, no, di bollini rossi, domani ritorna al verde, quindi questo è anche per te e per tutti voi, insomma, una notizia un po' più lieta. Oggi si sente l'aria già un po' più fresca rispetto a già la mattinata di ieri. A parte l'umidità dell'aria, va bene? Grazie Flaviana, grazie. Allora, in Periese, a Baiardo, si cerca autista di scuola bus, ho letto, poi è andata via. Ah beh, il bosco di Cairo Montenotte, purtroppo sì, è un rogo molto esteso e notte di lavoro per i vigili del fuoco a Cairo Montenotte. Se ci seguite da Cairo, so che ci seguite da Cairo, so che ci seguite dalla Val Bormida, se volete darci notizie di prima mano da voi che risiedete lì, da voi che state lì, mi farebbe molto molto piacere. Sapete che siamo legati in modo particolare al Savonese. Qui vediamo la Torre Piloti, giusto? Con le luci lampeggianti che ne delimitano i confini, è un quadrilatero, probabilmente un quadrato perfetto, la torre è disegnata da Renzo Piano, che ci riporta ovviamente ad un'altra delle ennesime tragedie strane, incredibili, pazzesche, punteggiato la nostra città, hanno punteggiato il nostro capoluogo, ed eccola qua in un campo un po' più largo la torre di Renzo Piano, che aspetta, no, di essere abitata. Credo che ci siano ancora dei collaudi da fare, noterete come Renzo Piano, anche in un manufatto abbastanza, io dico semplice, perché è una torretta, il suo imperativo di dare leggerezza ad ogni cosa che disegna, noterete come sia il traliccio, come sia questa torre, in effetti leggera, e questo può farlo solo un grande, con una grande visione, insomma un grande architetto, direi, come Renzo Piano. Questo è il suo imperativo, di dare leggerezza alle cose. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico.
0: Oh, buongiorno, buongiorno Giorgio.
2: Ciao carissimo, volevo salutarti e ti auguro buone vacanze.
0: Sì, grazie.
2: E poi volevo salutare mio fratello Corrado, che abita a Savona.
0: Ah, non lo sapevo questo.
2: Ma anche i nipoti che abitano al Bissola.
0: Ah sì? Pensa.
2: Sì.
0: Ma ci seguono?
2: Sì, mio fratello Corrado sì.
0: Quindi in questo momento sta sentendo, dovrebbe sentire il tuo saluto. Dove si trova?
2: È vicino dove c'è la COP.
0: Ah, ok. Sì, bella, immagino lì per COP, direi Corso Ricci.
2: Io sono...
0: Sì. Potrebbe essere quindi Corso Ricci, lungo le Timbro. Bene, così abbiamo questi savonesi, questi albissolesi che ci ascoltano.
2: Sì.
0: Bene,
2: sì,
0: Giorgio. Altri problemi, non problemi, scusami, temi del giorno, cose che ti hanno...
2: Temi del giorno sono sempre gli stessi, sparano, si ammazzano, si accoltellano.
0: Mm. Uccidono le donne.
2: Sentito anche nella tua zona l'altro giorno, colui che ha coltellato la sorella, poi si è ammazzato lui.
0: Sì.
2: Caro mio.
0: Quattro denunce, ma... Non riusciamo a gestire queste cose che sembrano ingestibili, ma potrebbero non essere così, insomma, quattro denunce. Però è stato ammonito, lui è stato ammonito dal questore, direi, gli ha dato un'ammonizione.

0: messo un cartellino giallo, l'uomo contrito è tornato a casa, poi nonostante l'ammonizione, la dura ammonizione e reprimenda, è tornato e ha ammazzato la ex compagna. Grazie Giorgio, grazie. Allora 10:11, 800-800-771, vi leggo un WhatsApp, vediamo cos'è arrivato adesso. Dunque mi dice che ieri il servizio 728 ha già saltato 3 corse, lasciando persone in attesa, visto che dalle 8:50 la corsa dopo era alle 10:35. A scendere per Brignole, dalle 12:45 alle 14:45 a salire da Brignole, e quella delle 13:25 alle 15:45 a scendere, dice questo è il servizio che abbiamo. L'abbonamento prossimo anno lo paghiamo dimezzato. Vorremmo pagarlo dimezzato, in realtà non si può, non possiamo dimezzarcelo. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, mi dica.
1: Buongiorno, senta, io sono il telefono dalla Spezia.
0: Sì.
1: Però sono nipote di un genovese.
0: Sì.
1: Mio nonno era ingegnere progettista navale e ha fatto anche il conservatorio, era diplomato in violino.
0: Ah, però.
1: Si chiamava Fazio Benedetto. Io purtroppo non so niente, perché è morto prima, perché l'hanno ucciso perché aveva un orologio d'oro. L'hanno ucciso, era venuto con l'arsenale qui a Spezia a lavorare in arsenale.
0: Oh mamma mia.
1: E quindi non ho avuto. A chi vorrei potrei rivolgermi per sapere qualcosa.
0: Ma quando è successo?
1: Sì, prima della guerra, prima in tempo di guerra, non so.
0: Cioè,
1: che poi ha avuto 3 figli qua lui, uno è mio padre, io mi chiamo come lui, Fazio Benedetto. Questo è il nome di mio nonno, sarebbe io. È genovese comunque.
0: Quindi il nonno genovese, ingegnere navale e violinista, nonché violinista.
1: Io sì, ha fatto anche il conservatorio,
0: sì.
1: E è stato diplomato in violino.
0: Sì.
1: Potrei rivolgermi per sapere qualcosa.
0: Ed è stato ucciso, cioè nel corso di una rapina per rapinargli l'orologio d'oro. Questo mi dice durante la seconda guerra, quindi ovviamente siamo tra il 40 e prima del 45.
1: Perché aveva un orologio d'oro, gliel'hanno visto allora a quei tempi. È abbastonato, dopo 3 giorni è morto a letto. Dopo 3 giorni è morto.
0: Oh mamma mia, è successo una Spezia?
1: Sì, gli è stata Spezia, ma lui è venuto con l'arsenale, è venuto a lavorare con l'arsenale.
0: Sì.
1: Era già un. Senz'altro era qualcosa in arsenale, perché era ingegnere e progettista navale, quindi io infatti ho visto anche dei disegni di navi fatte da lui. Però sì. Non so chi rivolgermi perché ormai non so più nessuno, né i figli di mio nonno, i miei zii, né mio padre, né, insomma, che ha avuto 3 figli, una femmina e 2 maschi.
0: Sì. E uno era suo papà.
1: E uno era mio papà.
0: Ma lei ha perso i contatti con tutti i suoi familiari?
1: Sì, sono morti tutti ormai.
0: Sono morti tutti?
1: Sì, sono morti tutti. Io ho avuto una foto. Che ce l'ho qui nel telefonino, è l'unica cosa che me l'ha data una cugina, non so che una,
0: sì.
1: Una Fazio, cugina, comunque veniva da Genova anche lei.
0: Sì. Ha parlato dei Fazio?
1: A chi potrei rivolgermi? Non lo so che potrei rivolgermi.
0: Ma e qual è? Scusi, lei ha parlato Benedetto o Benedetti?
1: Benedetto.
0: Il cognome qual è?
1: Fazio con la Z.
0: Ah, Fazio. Fazio.
1: Benedetto.
0: Fazio, con la Z è Fazio.
1: Sì.
0: Perché Fazio è una famiglia importante, genovese, ma è Fazio con 2 S.
1: No, quelli sono i Fazio.
0: Sì. Quindi lei è Fazio. Ma è un cognome del. Sì, ho capito. È un cognome del centro-sud Italia, Fazio.
1: Sì, no. Lo so, però lui veniva da Genova, lui è genovese.
0: Sì. Fazio, quindi lei sta cercando una parentela che può risalire a questo Fazio, Benedetto Fazio.
1: Mi sapesse dare qualche indicazione su questo mio nonno, che è morto tanti anni fa, quindi è morto a bastonate, quindi è morto anche male.
0: Sono morti tutti?
1: Sì, purtroppo non ho più nessuno, i miei figli, non c'è più nessuno.
0: qui anche
1: mia nonna, che era sua moglie. Mia nonna si chiamava

0: Rosalinda, che era la moglie, sarebbe stata la moglie di mio nonno.
1: Rosalinda?
0: No, Massari Ida. Ida.
1: Iva.
0: Ida.
1: Ida, Ida, Ida Massari. Quindi Massari e Benedetto Fazio.
0: E lui era Benedetto Fazio, era ingegnere progettista navale.
1: Certo, certo, una bella testa. Beh, oltretutto aveva un talento.
0: Diplomato al conservatorio in violino.
1: Un talento anche musicale. Conservatorio sì, dove si diplomò anche, se a Genova, Angelo Branduardi. Angelo Branduardi, ma questo siamo negli anni 70. Io la ringrazio per questo. Se ci sono. Abbiamo un ascolto molto importante, numericamente importante. I nomi sono questi, da Massaro.
0: Massari.
1: E Benedetto Fazio. Avete sentito la figura di questo ingegnere, senz'altro una bella testa, perché oltre ad essere insomma ingegnere aveva questo talento per la musica, sì che anche la musica sono numeri, però insomma un talento artistico penso non da poco. Io la ringrazio, continui a seguirci, sentiamo se qualcuno risvegliato da questi nomi può sbloccare un ricordo oppure delle memorie. Va bene? Grazie amico dalla Spezia.
0: Ringrazio lei.
1: Il suo nome me l'ha detto, il nome?
0: Il mio nome è questo, Fazio Benedetto.
1: No, Fazio sì, Benedetto.
0: Io ho il nome di mio nonno.
1: Ah, anche lei Benedetto, ok, perfetto.
0: Sì, io sono il nome di mio nonno.
1: No, ho capito, certo, Fazio ovviamente. Bene, grazie Benedetto, grazie. Chiaro direi, no? Se avete qualche cosa da vi suggerisce questo incontro di nomi, di cognomi, vi suggerisce qualche cosa tra Genova e Spezia, sarò ben lieto di sentirvi, no? Fazio ce ne sono a Genova, come no? Ce ne sono tanti. Massari anche, già il cognome Massari è già del nord Italia, direi, centro-nord. Pausa, ci pensiamo un attimo, mi dite qualche cosa? A tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Sopralluogo con il Consorzio del Canale Lunense in occasione dell'avvio dei lavori di sistemazione dei dissesti delle sponde dei canali demaniali di Ameglia, Castelnuovo Magra, Santo Stefano di Magra e Sarzana. L'intervento, finanziato da Regione Liguria, prevede il ripristino e il consolidamento dei tratti di sponda danneggiati. Regione Liguria istituisce una task force sanitaria per affrontare il fenomeno delle dipendenze a Genova con il coordinamento della Direzione Socio-Sanitaria di ATS. Il tavolo lavorerà alla riorganizzazione della risposta sanitaria, con particolare attenzione alla presa in carico precoce e ai nuovi fenomeni. Prevista anche l'istituzione di un centro studi sulle dipendenze per monitorare i trend emergenti e definire interventi tempestivi. Al via il bando 2026 di Regione Liguria per il miglioramento del servizio taxi con uno stanziamento di 130.000 euro. I contributi sosterranno il rinnovo dei veicoli con particolare attenzione a quelli meno inquinanti e a quelli attrezzati per il trasporto di persone con disabilità, previsti fino a 5.000 euro per ciascun richiedente, che salgono a 8.000 per gli interventi dedicati all'accessibilità. Regione Liguria apre una seconda finestra temporale per presentare domanda per due bandi, uno per l'insediamento dei giovani agricoltori con dotazione di quasi 5 milioni, l'altro per investimenti per la competitività per le aziende agricole con dotazione di oltre 19,5 milioni. Le domande potranno essere presentate fino al 23 settembre su agrilligurianet.it. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: nipote di un ingegnere impegnato nell'arsenale di La Spezia, muore 3 giorni dopo una rapina. Siamo in periodo di guerra, la rapina per un orologio d'oro. Il nipote ha praticamente perso tutti i parenti, è rimasto solo, vorrebbe sapere se qualcuno lo ha conosciuto, se qualcuno di voi ricorda di loro, e ha dato queste caratteristiche. Anche lui si chiama come il nonno, Benedetto Fazio, la nonna Massari, Ida Massari, nell'asse tra Genova e Spezia. Se qualcuno ricorda queste persone, ci sta, può chiamare, farsi sentire e dare un po' di un ricordo al signore che ci ha chiamato, ok? Scrivetemi magari o chiamatemi. Pronto, buongiorno.
1: Enrico, buongiorno, sono Luigina.
0: Luigina, buongiorno Luigina, mi dica.
1: Sì, io ho lo stesso cognome come quel signore di Venezia, Piazza San Marco, che ha l'hotel.
0: Cipriani?
1: No.
0: Dunque lei ha... è un enigma il suo? È una...
1: posso dire il mio cognome?
0: Ma sì, beh, sì, siamo tutti maggiori.
1: Danieli.
0: Piazza San Marco. Ah, però.
1: C'è un hotel che è famoso.
0: Sì.
1: Però non è.
0: Purtroppo.
1: Non ci conosciamo.
0: Purtroppo.
1: A parte che papà è nato a Urbano, provincia di Padova.
0: Certo.
1: Ed è Veneto.
0: Certo.
1: Non lo so se si è persa, e diciamo...
0: Sì. Sì, se fa parte dello stesso ramo, della dinastia.
1: Ecco,
0: chi lo sa.
1: Però,
0: se fosse...
1: Io sono una porta pensionata, tanto per dire.
0: Però
1: quello sta benissimo, ecco.
0: Beh, Danieli è anche un'importantissima impresa del Friuli, guidata da una donna, impresa metalmeccanica, ma importante, con delle cifre da capogiro. È un bel cognome comunque, porta bene, direi, Luigina.
1: Speriamo.
0: passi da un notaio, magari c'è qualche nesso con il Danieli. Hai visto mai una suite? Magari è sua.
1: No, va bene così.
0: Ma sì, che va bene così. Una suite del Danieli.
1: Buona giornata.
0: Grazie. Beh, impostare la puntata sui cognomi non sarebbe male, eh? Non sarebbe male. Ci vuole un po' di lavoro da parte vostra, anche da parte nostra, però intrecciare una puntata con i cognomi non sarebbe una brutta idea. Non sarebbe una brutta idea. Allora, state con noi, perché 10:24, andiamo ad Elisa Ricci? Andiamo quindi in redazione, primo collegamento per quanto riguarda noi con la redazione, la splendida Elisa Ricci, sentiamo che cosa ci racconta, e poi ovviamente sono tutte le ultime notizie, tutti gli ultimi aggiornamenti. Primo canale è questo, è il DNA, nel DNA c'è la cronaca, sentiamo che succede. Elisa Ricci, a te, e poi torniamo.
2: Buongiorno a te Enrico e buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo da questa mattina. E parliamo subito di una notizia di cronaca, la trovate sul nostro sito primocanale.it. Paura su un autobus, è successo dopo l'una di notte sulla linea 618, una delle linee principali proprio di Genova, che attraversa la città, e è scoppiata una lite a bordo dell'autobus, 4 minori stranieri. Le voci si sono alzate, è cresciuta quindi la tensione, e poi sono comparsi un coltello e uno spray al peperoncino. Tra i soccorritori, diciamo, è stato soccorso un ragazzo di 22 anni, egiziano, che è finito proprio all'ospedale con irritazione agli occhi a causa di questo spray al peperoncino. Non è stato l'unico, però anche altri passeggeri hanno accusato sintomi come tosse o problemi respiratori, proprio a causa del fatto che i finestrini erano chiusi, perché naturalmente un'estate, il caldo, i finestrini chiusi per ottimizzare l'effetto dell'aria condizionata. Comunque l'autista ha capito la gravità della situazione, in che cosa poteva sfociare, quindi ha deciso di interrompere la corsa, si è dunque fermato, questo in via Fiume, nella zona di Brignole, e ha avvertito i soccorritori, quindi ha chiamato la polizia.

0: locale che è arrivata per prima sul posto e poco dopo l'intervento anche delle volanti della Polizia di Stato. I quattro ragazzi sono stati accompagnati così in questura e sono stati identificati e poi affidati alla Polizia locale. Durante il controllo poi dell'autobus è emerso un dettaglio importante, un coltello che probabilmente è stato abbandonato lì durante la lite. Una corsa quindi sull'autobus che si è trasformata in una serata di pericolo, no? In una serata di paura proprio per i passeggeri che stavano percorrendo quella tratta sul 618. A te Enrico.
1: Grazie Risalici, grazie. Ma sono ragazzi, dai, adesso non fate i razzisti, dai, su, anche noi quando emigrammo in America, no, facevamo accoltellate tutte le notti sui bus, anche noi italiani, sono ragazzi, devono sfogare le loro, chissà se hanno pagato il biglietto, tra l'altro, questo non so se hanno pagato il biglietto, ma sono ragazzi, dai, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Cirone, buongiorno, sono l'ospite Davide da stamattina.
1: Davide? Sì, buongiorno Davide.
2: Volevo parlare sui cognomi.
1: Sì.
2: Premesso il mio, che è quello che ho preso da mio padre, che è Ruffi, che è il cognome più diffuso in tutta Italia. Noi veniamo da Montessoro, di Isola del Cantone.
1: Sì.
2: E siamo parenti di Angela Brambati, perché il nonno materno di Angela Brambati, di cognome Farosti, e viene da Montessoro, di Isola del Cantone, Angela Langellina delle ricche poveri.
1: Angela Brambati, quindi, sì.
2: Esatto, però la parte più bella è da parte di mia mamma. Mia mamma si chiama, mia mamma di cognome fa Vernazza e di nome ne ha cinque, si chiama Edda, Maria, Margherita, Antonietta, Mafalda.
1: Edda Maria, Mafalda.
2: Edda Maria, Margherita, Antonietta e Mafalda. Ed Mafalda, è il cognome Vernazza.
1: Mafalda come la regina.
2: Sì, bravo, perché la mamma è del 31.
1: Sì.
2: E quindi era periodo in cui si davano certi nomi abbastanza.
1: Sì, con re, non con Mussolini, con re. La regina. Regina Zingara, no? Si diceva così.
2: Mamma è di discendenza diretta e abbiamo l'albero genealogico, non diretta, di un ramo, comunque abbiamo l'albero genealogico di un ramo che è scappata da Genova, poi è andata a stabilirsi in Tracia, nella zona della Grecia, fondando un paese che si chiamava Vedeaga, cioè adesso si chiama Alessandropoli, poi sono scappati in Turchia, a Istanbul e poi sono tornati a Genova. Ed è discendente di Ettore Vernazza.
1: Ettore Vernazza, sì, ho capito. Discendente di Ettore Vernazza. È una genealogia, non dico complicata, ma ricca di spunti la sua, la vostra.
2: Se uno va su internet e digita Vernazza, è il cognome, e il paese che vive a Gaccio, è tutto l'albero genealogico e in fondo c'è mia mamma.
1: Parte da lì. Si chiamano toponimi, no? Quando il cognome corrisponde al luogo in cui insomma, è nato e generata questa generazione.
2: E mia mamma è così, è una marchese, ormai...
1: Anche questo è un cognome abbastanza diffuso, marchese, sì.
2: Lei è un Vernazza e comunque Vernazza, Genova sono...
1: Sì, sono comunque nomi in Liguria che si sentono, cioè si capisce che siamo in Liguria piuttosto che in Puglia, no? Se sentiamo questi
2: Rossi,
1: nomi. Lei parlava poi di Rossi, no, il primo?
2: Sì.
1: Sì, avevo capito bene.
2: Sì. Io sono
1: sa che il nostro editore anche lui è Rossi.
2: Siamo tanti.
1: Non so se siete, però insomma siete tanti, sì, un cognome del centro Italia, Rossi. Bene questa cosa, grazie. Mi fa piacere che abbia partecipato. Non ce le siamo mai dette queste cose, però anche questo gioco con i cognomi, ci vorrebbe un notaio per ricordare tutte queste cose, soprattutto le parentele, le dinastie, le successioni, però insomma è carina questa cosa, se avete voglia di

0: partecipare. Oggi per una volta non parliamo di Ranucci, per una volta non parliamo di Meloni, non parliamo di Schlein, per una volta non parliamo di Calenda, di AMIU, di AMT. No? Non avete voglia di partecipare, di raccontarci la vostra famiglia attraverso i cognomi? Finisce qua? Sentiamo la telefonata, è abbastanza strana, no? Questa cosa, carina questa cosa, anche di cambiare in corso l'origine e l'idea del programma, no? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, sono Daniela.
0: Oh Daniela, allora, tu come sei messa?
1: Allora, sono messa che so di aver avuto un parente lontano della mamma, da parte del nonno, un certo Eraldo Monziglio, nato nel 1906, che è stato un calciatore, allenatore. E hanno vinto i campionati del mondo, lui nel 34 e nel 38, ed era parente del nonno, ecco, cugino
0: è vero,
1: del nonno.
0: Dunque aspetta, dunque era, mai detto, parente della mamma?
1: Da parte del papà, perché mia mamma
0: di tua mamma,
1: ecco,
0: quindi il papà di tua mamma, mamma Luciana.
1: Mamma Luciana, esatto,
0: il papà?
1: Papà, guarda, il mio nonno, ecco, si chiamava Monziglio.
0: Monziglio,
1: cugini,
0: sì.
1: Ed è nato nello stesso paese, Vignale, certo, Monferrato, certo, in provincia di Alessandria. Ecco,
0: certo,
1: ecco. E credo che avessero anche, fossero della stessa leva, del 1906, tutti e due, ecco, erano cugini primi. Ecco.
0: Ce l'avremo, aspetta di dire, ce l'avremo un Monziglio, un Italia 1938? 30, quando giocarono nel 38?
1: Vinsero il campionato del mondo nel 34 e nel 38.
0: E 38. C'era anche, immagino, Valentino Mazzola?
1: Non so adesso.
0: Meazza? Ma ci arriviamo, adesso con i vostri ricordi ci arriviamo. Noi siamo un po' più giovani, però i ricordi di quella nazionale erano i ricordi dei nostri nonni, che ci raccontavano l'epopea di quella nazione, di quella nazionale. Era Pozzo l'allenatore, può essere?
1: Non lo so, non mi ricordo.
0: Però Monziglio, vero, Monziglio lo... Peppino Meazza, e poi ditemi voi, vediamo se mi scrivete. Bene Daniela, grazie.
1: Grazie, ciao, grazie cara.
0: Andiamo avanti un po' così, prima di immergerci nella bieca cronaca di questi giorni? Andiamo avanti così con questo po' di ricordi. Vediamo che cosa mi scrivete in proposito. Ci raccontiamo queste cose attraverso le nostre dinastie o ci buttiamo decisamente con AMIU e MT per una volta? Allora, vediamo un po'. Vi ho chiesto una volta, sapete qual è la pass con cui, potete immaginare la pass con cui io entro nel desk? Me la scrivete, secondo voi quale può essere la pass? Allora, dunque, ciao Henry, il cognome... Ah, ecco l'Italia del 34 e del 38. C'è anche Boniperti, direi, no? Al centro? Pozzo. Allora, quello è Pozzo, Vittorio Pozzo, direi, no? E chissà se, non riconosco Monziglio, però ricordo che Monziglio era tra i giocatori, insomma. Da 12 anni a questa parte ci voleva un po' di quell'Italia, no? Cosa dite, gli azzurri? Cosa dite? Allora, il cognome più strano, nessuno penso che l'abbia all'infuori, è il mio. Il mio è Guardavilla. Guardavilla. Tutto attaccato. Vabbè, sì, non l'avevo mai sentito. Ah, ecco, Monziglio è stato poi l'allenatore della Sampdoria. Ma dai, amici sampdoriani. E non me lo dite, Sampdoria nata nel 46, giusto? Eh beh sì, gli anni erano quelli, sì. E non me lo, amici sampdoriani, ma dov'è la vostra sampdorianità? Quindi Monziglio poi allenò la Sampdoria, a perbacco. Vittorio Pozzo, sì, ok. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno. Sono Lucia, che ha telefonato ieri, sono fuori programma di quello che state parlando adesso.
0: Sì.
2: Sono la signora che ha telefonato che dall'11 di questo mese io sono

0: senza telefono, non rispondono.
1: Sì,
0: non
1: la TIM.
0: Come?
1: Sì, sì, le avevo quel problema con la TIM, la forza delle connessioni, TIM.
0: Sì. Cosa mi dice lei? Cosa devo fare? Io non so, intanto pago la bolletta.
1: Allora, una signora ha detto che ha avuto il suo stesso problema, alla fine mi ha scritto, alla fine si è stufata e ha cambiato gestore. So che tante volte è un trauma, no? Viene vissuto come un trauma, come un distacco.

0: se la interrompo, Lucia. A quella signora la sensazione era che volessero offrire la fibra, cioè volessero offrire il contratto poi per mettere la fibra.
1: Sì.
0: Dire, vede che non funziona, funziona male, le mettiamo la fibra. Ha avuto quella sensazione, per carità, è una sensazione, dicendo.
1: Io alla mia tenera età di 90 anni non faccio queste cose.
0: Per carità. Alla fine ha fatto così, poi ripeto siamo...
1: Va bene Enrico, la ringrazio, gli auguro ogni bene,
0: sì, grazie.
1: Speriamo che si soluzioni in qualche modo.
0: Ricambio di cuore, insomma ricambiamo di cuore.
1: Arrivederci.
0: Grazie Lucia,
1: lavoro.
0: Grazie Lucia.
1: Ciao.
0: Grazie. Quando ha detto Lucia... No, quando ha detto Lucia... Allora, giochiamo ancora? Pubblicità, dai, pensate... Al vostro, questi ce ne sono tanti, guarda, Paolo da Genova, Francesca. Allora andiamo in regia, dai. E poi, se credete, continuiamo così con le storie, le nostre dinastie, quello che volete, non è un problema. A tra poco.

Bentrovati amici di Primo Canale da Parigi di Trebi Meteo. La giornata di mercoledì sarà variabile sulla Liguria a causa di un po' di libeccio. Transiteranno delle nubi che potranno dar luogo a deboli piogge, specie su Genova, al mattino. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma qualche nube di passaggio, specie nelle aree interne, potrà dar luogo a locali deboli piogge, ma dureranno poco. Anche su Savona la nuvolosità sarà prevalente, specie al mattino, addensamenti sul litorale che potranno dar luogo a locali deboli piogge, ma poi col passare delle ore sono attese delle belle schiarite. Il clima sarà ancora caldo senza eccessi. Anche su Genova nuvolosità prevalente al mattino, locali deboli piogge, specie sul litorale, poi schiarisce col passare delle ore, ma la nuvolosità tornerà a presentarsi sul territorio entro sera. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, qui situazione invece in miglioramento e difatti il tempo sarà asciutto e ben assolato con clima caldo senza eccessi, punte massime di 30-31 gradi. Uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e caldo senza eccessi particolari, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. La giornata di giovedì vedrà la discesa di correnti fresche oceaniche dal nord Europa, saranno responsabili di spiccate instabilità sul territorio. Attenzione perché si formeranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità, poiché associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Le temperature saranno in conseguente contenuta diminuzione. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Allora c'è la telefonata, arrivo. Sempre Davide, 1934, la nazionale Meazza, Combi, Ferrari, Squarto, Schiavio, Monti, Orsi, allenatore o come si diceva allora commissario unico era Pozzo. C'è un bellissimo film, Il colore della vittoria. Sentiamo la telefonata, poi altri messaggi sui cognomi. Pronto?
1: Buongiorno Enrico, come va? Col caldo?
0: Bene.
1: Sopportiamo. Dato che ho telefonato perché dato che stai parlando del calcio, soprattutto del calcio della preistoria,
0: sì,
1: ti dico che io insomma quando vincevamo l'Italia con Pozzo io c'ero già e ricordo soprattutto di aver visto giocare a Genova il grande Torino,
0: sì,
1: quando c'era Mazzola, Loic, Menti, Carapellese, e ricordo l'anno che se non ero è stato il 49 che è caduto l'aereo su Ferga,
0: certo,
1: la partita successiva di Torino ha dovuto disputarla a Genova e
0: sì,
1: allora ricordo che in quell'occasione la Sampdoria ha schierato la squadra ragazzi
0: contro i
1: ragazzi del Torino ed è stato l'anno che ha preso
0: è stata una bella scelta. Il Torino invece aveva avuto problemi, o meglio il Genoa aveva avuto problemi col Torino, perché

0: per colpa, direi, di un gerarca, la partita di spareggio di un campionato venne vinta dal Torino quando non aveva merito, giusto?
1: No, col Bologna? Col Bologna. Sto parlando di quello che ho visto io,
0: stiamo parlando quindi
1: del dopoguerra, quindi in questo caso abbiamo detto dell'anno del 1949. Penso che, anche se io non è che seguo molto la storia rossoblu, penso che sia successo addirittura molto prima
0: dell'anteguerra.
1: Un qualche cosa, diciamo, che non è piaciuto, che pare che, diciamo, si dice che il Bologna, per questioni gerarchiche, abbia perso uno scudetto. Però ripeto, per quello che mi riguarda, io ho visto dei grandi giocatori, ho visto cose che il calcio, penso, di allora.
0: Certo.
1: Forse sono arrivati troppi soldi e sarà difficile rivederlo, anche perché oggi, se senti una trasmissione sportiva classica tipo radio sportiva, non senti parlare di gioco, di abilità di un giocatore, di dribbling, di gol, ma senti come se parlassero dei commercialisti che, tra parentesi, con le plusvalenze, cambi, tutte cose che io non riesco a seguire perché non sono un ragioniere.
0: Ecco. Certo. E allora bisogna seguire Adani, praticamente. Le telecronache di Adani, allora, dovresti seguire.
1: No, io ricordo bene quelle di Carosio.
0: Certo, Niccolò Carosio. Gol quasi gol.
1: Che Carosio aveva commentato, aveva, diciamo, fatto la radiocronaca di una partita che di nuovo ha voluto dire la salvezza dalla Serie B a Busto Arsizio nel giorno di Pasqua del 53.
0: Pensa.
1: E dato che la Sampdoria ha vinto e che è rimasto, diciamo così, a bagno, è stata la Propatria, c'è stata una difficoltà sia per i tifosi e anche per lo stesso Carosio a uscire dallo stadio.
0: Pensa, Niccolò Carosio. Ricordi Monzeglio, allenatore della Samp?
1: Beh, Monzeglio, ma io li ricordo, in particolare io ricordo Bernardini, che in un'occasione particolare mi è capitato di incontrarlo, di parlargli in un ristorante tipico di Boccadasse. Lui era in compagnia di un amico, un toscano, mi ricordo anche il nome, Dino Ciatti, e io questo Dino Ciatti lo vedevo spesso in un ristorante toscano in centro, in via Colombo, se non mi sbaglio, comunque nella zona del centro, e allora l'ho trovata al tavolo e ho avuto modo di parlare un attimo, di fraternizzare, eccetera. Ci ho anche una fotografia di quei tempi.
0: Bello.
1: E stiamo parlando di qualche anno fa.
0: Sì. Bene.
1: Ancora complimenti per la tua trasmissione.
0: Grazie.
1: Avanti un altro, e lascio spazio. Buona giornata.
0: Grazie. Fuffo, no? Fulvio Bernardini, fuffo Bernardini. Certo, il toscano poi andava al ristorante toscano, no? Lo trovava al ristorante toscano di via Colombo. 10:45, non so se devo andare in regia, ma se credete rimaniamo ancora, no? Con i cognomi. Vi leggo qualche cosa che è arrivato. Intanto pensate alla nazionale di quel tempo, se volete cambiamo dunque. Al Dalbaro, scippatori affiancano un autista in scooter e le strappano la borsa. Ho lasciato qua gli occhiali. Allora, dunque, Pozzi era stato giornalista della Stampa. Pozzo, a causa del regime, alcune partite, sia del 34 che del 38, furono giocate non con la seconda maglia bianca, Marconi, la maglia nera con lo stemma sabaudo a destra, circondata da due fasci. Mio padre c'era, mio nonno tecnico Eier nel 34, ne fece alcune dirette, ma pensa, il Bologna spinto da Arpinati, RAS di Bologna, furono giocate 5 finali, alla fine vinse il Bologna, ci scapparono anche i morti, sì, era il Bologna. Poi dallo 58 al 62 Monzeglio fu allenatore della Sampdoria. Poi abbiamo il Repetto, che anche qui, se si dice Repetto, capisci che stai in Liguria, non stai in Val d'Aosta o in Sicilia o in Sardegna. Repetto è un cognome nostro, no? Repetto di Camogli. Abbiamo un avo, nel mio caso cugino del

0: mio bisnonno, Andrea Repetto, naufragato il 3 ottobre del 1892, quindi 400 anni dopo la scoperta dell'America, esattamente, no? Sì, 1892, nell'isola di Tristan de Cunha, nell'Oceano Atlantico del Sud, l'isola abitata più remota del mondo. Insieme al mio avo c'era Gaetano Lavarello, anche lui di Camogli, e abbiamo ancora dei discendenti dei due naufraghi, nei 230 abitanti attuali. Questo, dal nostro cognome Lavarello, una storia molto particolare. Un saluto, Angelo Repetto. Sì, sapevo di questa isola con una presenza ligure. Poi abbiamo un cognome Tempesta, e dice questa persona, che non so se è uomo o donna, no, forse donna, dice: io sono una tempesta di nome di fatto. Certo che un nome, insomma, un cognome la ti condiziona, no? Ti chiami Tempesta. Qual è il contrario di Tempesta? Bonaccia? Ma non puoi chiamarti Bonaccia, nel senso Tempesta. Calma piatta, ma uno non può chiamarsi calma piatta. Allora, il mio cognome, ce ne sono tantissimi, il mio cognome è K, e ogni volta che faccio dei documenti devo sempre specificare K con la C di Como, è vero, altrimenti molte volte scrivono K come robe di K. Ciao Michele, quindi farebbe KM, però con la C. Vado in regia qualche secondo. Continuiamo così? Quello che volete, a tra poco.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi, spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
0: Alle 10.50, torniamo in redazione, Newsroom 28, andiamo da Elisa Ricci che ha qualcosa da raccontarci, qualcosa che è successo in cronaca. Elisa, ancora buongiorno.
3: Esattamente Enrico, parliamo ancora di cronaca, quindi grazie al nostro touchscreen vedete la notizia, la chiamata lunedì, avvenuta appunto lunedì, al 112 per una vetrina spaccata, la vetrina di un bar. Questo è successo a Campi, in via Bianchi. Il titolare del bar ha trovato la vetrina in frantumi e la cassa svuotata. Naturalmente sul posto sono intervenuti i soccorritori, i poliziotti hanno cercato di reperire più informazioni possibili e sono riusciti anche proprio vicino al bar a trovare l'arma del delitto, diciamo, quindi il tombino utilizzato proprio per spaccare la vetrina. E che poi è stato posto sotto sequestro.

0: Inoltre ci sono anche le immagini della videosorveglianza, quindi del bar presenti nella zona, che hanno ripreso due giovani, e infatti poco dopo uno dei presenti è stato identificato, è stato trovato in una comunità per minori, il giovane di 18 anni, ed è stato poi portato in questura insieme ad un altro probabile concorrente, un altro coetaneo, quindi 18 anni, entrambi portati in questura, e il primo è stato denunciato per furto aggravato, mentre il secondo è stato trattato dall'ufficio immigrazione per gli aspetti di competenza. Quindi naturalmente poi ci saranno magari degli aggiornamenti sulla vicenda, e noi come sempre continuiamo proprio ad aggiornarci. Grazie Enrico, a te la linea.
1: Assolutamente, grazie. Ricordo fra tre minuti il TG55. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono io Pinuccia di Gattorno, sempre fedeli.
1: Sì, Pinuccia, buongiorno, buongiorno.
2: Allora, volevo sapere innanzitutto quando vai in ferie. Sì.
1: La prossima settimana, per due settimane, farete a meno di me.
2: Vabbè. Ecco, no, non dirla grossa, dai. Sta a sentire, comunque ci vediamo prima. Ascolta, volevo dire questo. Carissimo,
1: prego.
2: Mi volevo fare i saluti in diretta al mio amico Giannetto, che non lo posso sentire, di Tribogna.
1: Sì, a Tribogna, sì.
2: Nei bassi di Tribogna, Giannetto, che sarebbe il marito della Carmela Puppo.
1: Okay.
2: Sì, se mi fai i saluti in diretta, che non lo riesco a sentire.
1: Ho capito. Sembra le radio di una volta con le dediche personalizzate. Bene, bene. Tra l'altro parlavamo di nomi, parlavamo di cognomi, e quindi è interessante sentire anche questi nomi e questi cognomi. Pinuccia.
2: No, bene. Io sono Bruzzone e sono l'unica di Gattorna.
1: Hai capito? Però anche qui, vedi, se noi diciamo Bruzzone, capiamo che siamo in Liguria, non siamo in Basilicata o in Friuli.
2: Il mio papà era di Pegli.
1: Sì, vedi? Vedi, è proprio un cognome tipico nostro, proprio ligure.
2: Sì,
1: Bruzzone,
2: sì.
1: Senti,
2: io
1: Bruzzone.
2: Sono l'unica Bruzzone di Gattorno.
1: Hai capito. Però quanti siete a Gattorno? Non siete un milione di persone?
2: No, saremo un 2000, 3000.
1: Certo,
2: no.
1: certo.
2: Comunque sono l'unica, e quindi non si possono sbagliare se mi cercano.
1: Va bene. Allora, Gattorno e Tribogna, quindi siamo nell'Appennino Ligure, nel profondo Appennino Ligure. Grazie Pinuccia, grazie.
2: Ciao, un grosso bacione. Ciao.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, noi siamo per andare, andiamo col TG55, mi arrivano tanti messaggi che riguardano i nomi e cognomi, tutti carini e interessanti, li leggiamo dopo, lo vediamo in diretta, c'è Chiara Orru che ci racconta tutto quello che succede, un rapidissimo aggiornamento di 5 minuti con la cronaca. Sentiamo cosa succede, sigla, noi ci vediamo subito dopo.

0: Buongiorno e benvenuti in questa nuova edizione del TG55 e tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Partiamo dalla politica. La politica è in vacanza per qualche giorno, ma i movimenti all'interno e all'esterno dei partiti sono sempre attivi. Facciamo il punto del focus, facciamo il focus sul Partito Democratico. Giorgia Fabiocchi.
1: Dal lancio del martello al tiro alla fune, il passo è breve, così Silvia Salis, con una risonanza sempre più nazionale, gestisce la corda che la Lega ha stretto giro alle sorti dei candidati liguri al Parlamento italiano. La sua popolarità da una parte, gli endorsement di Renzi e Franceschini dall'altra, stanno riponendo su piazza il profilo della sindaca di Genova che negli ultimi mesi era rientrato nell'ombra. Dalla decisione di Salis dipendono in parte le candidature di tutti gli altri parlamentari e senatori liguri, soprattutto del Partito Democratico. Tra chi vuole tentare l'esperienza nella capitale, chi magari pensa già a sostituire la sindaca alle prossime amministrative genovesi. Ancora non si conosce la legge elettorale con cui si voterà, se l'attuale è Rosatellum o se il Melonellum che vorrebbe Giorgia Meloni e che cancellerebbe quasi totalmente le preferenze. Alla Camera Valentina Ghio, ex sindaco di Sestri Levante, oramai da anni molto vicina a Elly Schlein, che l'ha anche nominata vicepresidente dei Dem a Montecitorio. Ghio dovrebbe essere blindata dalla segretaria. Sul fronte del Senato Lorenzo Basso, lettiano della prima ora, potrebbe non assicurarsi il bis a Palazzo Madama, soprattutto con Orlando pronto a tornare nella capitale. Per lui si prefigurerebbe potenzialmente la stessa sorte di Valentina Ghio con il suo

0: profilo blindato e con il ruolo di capolista. A questi profili si aggiungono le nuove leve da Armando Sana a Simone D'Angelo, passando per Federico Romeo. Sulla carta al momento tra i papabili, l'appuntamento con la festa dell'unità in piazza Caricamento dopo 10 anni di assenza potrebbe iniziare a sciogliere i nodi delle candidature, con i soliti confronti tra correnti che dovranno decretare chi comporrà il puzzle dei candidati. Insomma, un vero e proprio risico di nomi e di caselle da riempire in attesa che passi la pausa ferragostiana e che il Parlamento decida con quale legge elettorale si andrà a votare.
1: Al via una serie di incontri tra città metropolitana di Genova e sindaci dell'entroterra, al centro il piano degli orari AMT in vista dell'autunno. Sentite Andrea Polpopolano.
2: La lista dei comuni dell'entroterra che si stanno lamentando è lunga, le continue corse che saltano, frazioni mal collegate e un servizio per gli utenti non sempre garantito. Le problematiche AMT sono finite al centro dell'attenzione ormai da mesi, con le proteste di chi vorrebbe usare i mezzi pubblici per muoversi. Dall'entroterra è arrivato il grido d'allarme, l'avvio delle scuole a partire da settembre è sempre più vicino all'orizzonte, però la crisi dell'azienda di trasporto pubblico non lascia dormire sogni sereni. La parziale riduzione del servizio subaffidati è scritta nero su bianco tra le voci del piano di risanamento. Per cercare di salvare dove possibile il servizio, la città metropolitana ha organizzato una serie di incontri con i primi cittadini delle vallate per discutere le necessità. Si parte questo mercoledì con i comuni della Valle Scrivia, del Levante Genovese, della Val Trebbia e della Valle Stura. Giovedì tocca al Tiguglio, Val Fontana Buona e Val D'Aveto. Nel frattempo continua a restare sospeso il bilancio 2024, fondamentale per capire la portata della crisi, e si avvicina il momento dell'omologa da parte del tribunale che deve dare il via libera definitivo al piano di risanamento. E sul rischio nuovi tagli, Assutenti e le altre associazioni dei consumatori prendono posizione e criticano un piano basato soprattutto sui sacrifici imposti all'utenza, e aggiungono che l'approdo naturale della vicenda sarebbe stata la messa in liquidazione di un'azienda definita decotta, e che l'assegnazione del servizio con una gara sarebbe dovuta essere la strada maestra da imboccare fin dall'inizio, coinvolgendo partner trasportisti di rilievo in grado di assicurare quello che le risorse interne dell'azienda non sono riuscite a fare, spiega il presidente di Assutenti, Furio Truzzi.
1: Continua a bruciare il bosco di Cairo Montenotte, dove un incendio è divampato nel pomeriggio di martedì 18 agosto. Le fiamme interessano ancora la zona vicina ad alcune abitazioni. I vigili del fuoco, insieme ai volontari AIB della Protezione Civile, hanno lavorato tutta la notte alle operazioni di spegnimento. Per precauzione, 4 persone sono state allontanate dalle proprie case. Sul posto sono impegnate le squadre di vigili del fuoco di Savona e del distaccamento di Cairo Montenotte, affiancate da una squadra del Comando Provinciale di Genova. Le operazioni sono coordinate dall'unità crisi locale. Nelle attività di contenimento e spegnimento sono coinvolti anche i volontari AIB della Protezione Civile. Già ieri, per fronteggiare l'incendio, è stato richiesto inoltre l'intervento di un Canadair, l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco e di altri elicotteri regionali, che dovrebbero tornare ad effettuare lanci d'acqua anche nella giornata di oggi. Le squadre proseguono il lavoro per cercare di circoscrivere il fronte del fuoco e mettere in sicurezza l'area. E ora parliamo di caldo. Caldo in calo dopo una settimana di caldo rovente, afa e temperature elevate. Arriva adesso una tregua, ancora 2 giorni di bollino giallo e poi finalmente bollino verde. Ci racconta tutto Elisa Ricci.
3: Un'estate segnata da caldo e bollini rossi, quella vissuta in Liguria, settimane difficili per i cittadini e soprattutto per anziani e persone più fragili, alle prese con temperature elevate e afa persistente. Ora però la morsa del caldo sembra finalmente iniziare ad allentare la presa. Dopo 3 settimane consecutive di allerta, il Ministero della Salute prevede a Genova il ritorno al bollino verde nella giornata di giovedì 20 agosto. Era dal 27 luglio che il capoluogo ligure non tornava a livello zero e il grado più basso previsto dal sistema di allerta per le ondate di calore. Da allora si sono susseguiti bollini gialli, arancioni e rossi, con temperature spesso sopra i 30 gradi e tassi di umidità elevati. Una lunga fase di caldo intenso che ha accompagnato liguri e turisti per una buona parte dell'estate. Ma ora arriva la buona notizia: da giovedì Genova torna in verde e, almeno per il momento, può finalmente respirare. La tregua del caldo potrebbe essere inoltre accompagnata da un cambio delle condizioni meteorologiche. Tra giovedì e venerdì è infatti attesa una perturbazione che potrebbe portare piogge e temporali sulla Liguria. Una situazione ancora in evoluzione, con i modelli previsionari al momento in fase di studio da parte di ARPAL.

0: Allora, dopo un mese torna il bollino verde per il caldo. Dopo questa notizia io chiudo qui questa edizione del TG55. Tutte le notizie ovviamente le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, su tutti i nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento, non andate via, sempre su Primo Canale.
1: We're the team at timeanddate.com, and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset, but we have a wonderful solution. Broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa.

siete a Genova e state girando per le strade e volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxischermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: Al servizio del pubblico 11:04 dopo l'edizione in diretta del TG55, ritorniamo con la nostra diretta, scrive Walter da Imperia, ciao caro Henry, non è possibile andare in giro non solo per Genova, quando senti tutti i giorni risse e rapine nei bus, sul bus oggi leggo rissa con coltello e spray, se vai in una sagra, se per sbaglio picchi la spalla di qualcuno, non serve chiedere scusa, ti pestano di brutto, mandandoti all'ospedale, anche a Barcellona, non è possibile una vita vissuta con la paura, purtroppo sono convinto che sia troppo tardi per rimediare. Buona giornata, Walter da Imperia. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cesare.
0: Mario, buongiorno.
1: Sì, ecco, un po' di storia calcistica.
0: Sì.
1: Lo fate, ora vediamo televisivamente che o segnalini o l'arbitro va a controllare se le porte, se le reti delle porte siano a posto, no? Che non ci siano buchi. Tutto è nato nel 1925.
0: Sì. Quando?
1: Perché si giocava la partita decisiva per la premiazione dello scudetto Genoa-Bologna.
0: Sì.
1: A un certo punto il Genoa segna il gol vincente. Sì. No? Nel frattempo i bolognesi tifosi avevano invaso il campo e si erano messi tutti di dietro alla porta del Genoa. No? Che Genoa del Bologna, diciamo così.
0: Sì.
1: Il Genoa segna il gol, loro hanno rotto la rete. E hanno fatto vedere che il pallone era uscito. L'arbitro non l'aveva segnato, ma aveva paura, visto questa. E aveva tranquillizzato i giocatori che avrebbero avuto partita vinta, ma proseguiva la partita proprio per evitare incidenti, no?
0: Capito.
1: E questo purtroppo non è successo perché il federale di Bologna aveva influenza e fece ripetere la partita quando il Genoa ormai era tranquillo, sicuro, non si era allenato, mentre loro sì, erano stati chiamati così all'improvviso.

0: e perse la partita.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco, tutto questo. Grazie. È successo.
1: Ecco, complimenti, complimenti per il racconto, Mario, al di là della memoria, complimenti per il suo racconto giornalistico.
0: Sono un appassionato del Genoa, so che
1: lo so,
0: di come so, è nato, di come è nato e tutto quanto.
1: Lo
0: siamo
1: so.
0: Quelli che abbiamo inventato il calcio in Italia.
1: Certo,
0: il Genoa,
1: è vero, è vero.
0: Il Genoa è nato il calcio in Italia.
1: Il Genoa.
0: Se tutte le squadre esistono, lo devono ai pionieri del Genoa. Ciao, grazie.
1: Grazie, grazie, grazie. Ma chi era quel centravanti che sfondava le reti? Levratto? Chi era? Lei sfondava le reti, il Piola, Levratto, me lo dite? Sì, anche i ricordi femminili, nel senso che in famiglia si dice, si diceva. Beh, carino, bene, no? Il racconto di Mario, un racconto giornalistico, lui tifoso genovano. Sono le 11.07. Vi avevo promesso di leggere un po' di WhatsApp, abbiamo salutato Walter da Imperia, che si domanda, insomma, la paura di tutto quello che succede nel mondo con tanta violenza, dice non si può andare in giro così. Sentiamo la nuova telefonata, pronto, buongiorno.
2: Sono signore, sono con la ogni tanto ci sentiamo. Volevo rispondere a quella signora a cui hanno staccato il telefono e non sa a
1: sì,
2: chi voglio.
1: La TIM.
2: Allora, deve andare in un negozio TIM dove le spiegheranno che il suo telefono è collegato a una centrale dove stanno facendo dei lavori per mettere la fibra.
1: Mm-hmm.
2: E la inviteranno anche a fare un nuovo contratto.
1: Mm-hmm.
2: Per avere il telefono con la fibra.
1: Con la fibra.
2: Sì. Dopo io ho rifiutato.
1: Mm.
2: Oggi ho ricevuto una fattura dove, mi metto gli occhiali, c'è scritto importi una tantum, costo disattivazione, 23 euro. Ma me l'hanno staccata loro senza neppure avvertirmi e mi fanno pagare il
1: pacco
2: adesso. E poi ce n'è un'altra, sì, offerta servizi disattivati, cosa siano, lo sanno,
1: sì,
2: lo sanno solo loro. Altri 18 e 87,
1: più 23.
2: Totale fattura 42, sì, 42. E 21.
1: Certo, ecco, è così. Beh, ci sono, c'è Assoutenti, ci sono tutte le associazioni che si occupano dei consumatori. Io ho detto Assoutenti la prima, in ordine alfabetico, la prima è venuta in mente, cioè sono, Genova è molto ben fornita, la Liguria in questo caso è molto ben fornita, che si occupano proprio di queste problematiche. Capisco perché adesso Poste Italiane, sapete che vuole lanciato un OPAS per comprare la TIM, con questi fatturati lo credo che Poste Italiane vuol comprare la TIM, e te credo che vuol comprare la TIM, la forza delle connessioni, hai capito? Allora, Virgilio Felice Levratto, ah ecco Levratto, sì, allora ricordavo bene, grazie Walter, è il giocatore che sfondava le reti, Walter da Imperia, Virgilio Felice Levratto, grazie Walter. Allora, Lorenzo credo sia sandoriano, e dice, Enrico, dica, si preoccupi, la stella arriverà quest'anno, va bene. Ma va bene, sono leggeri, fossero così, no? Leggeri gli sfottò. Allora, Monzeglio fu allenatore, lo ricordate ancora una volta, della Sampdoria dal 58 al 62, io già c'ero, sì, questo non lo ricordavo. Poi Repetto di Camogli li abbiamo salutati, era il RAS di Bologna, era Arpinati che fece vincere, vedi quando c'era lui, capito? Fece vincere il Bologna. Furono giocate 5 finali, alla fine vinse il Bologna. Si chiamava Arpinati. Poi Henry, allora ecco il K l'abbiamo già salutato, il cognome K. Poi come le sono le gemelle, no? Poi di Garlasco, le gemelle K. Dunque, salutiamo Fuji. Buongiorno Henry. Tim, è successo anche a me, scrive Laura da Ponte Decimo, ovviamente ci rifacciamo alla telefonata di Lucia 2, non Lucia, l'altra Lucia, 90.

0: Capitato anche a me, più volte rimasta senza linea, l'operatore 187 ha provato a vendermi il pacchetto fibra e quando ho capito che non ero interessata, perché nel mio condominio non arrivo ancora, chiuso la comunicazione. Laura da Ponte Decimo. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Oh, Lucia, vedi, hai capito. Lucia, quella vera.
1: Sì.
0: Lucia, sì.
1: Oggi ti voglio parlare di Salvini, che lo vedo proprio in brutte acque, perché secondo me crollerà. Perché lui, allora, quando, per chi non lo sapesse o per chi lo sa, la famosa Bossi uguale Roma ladrona, lui invece ha pensato bene di cambiare tutto e di non dare molta più importanza al, diciamo, Triveneto.
0: Sì. Sai? E infatti ce l'hanno un po' solo lui.
1: Infatti loro adesso non gliene frega niente delle infrastrutture megagalattiche, ponte, eccetera.
0: Sinceramente,
1: non lo sopportano più. Perché? Perché lui si è dimenticato con la storia di dire prima gli italiani, e intende tutti, lui si è dimenticato di loro che sono imprenditori, logicamente, vanno anche bene, alcune altre imprese non vanno bene, e vabbè, e quindi è così. Però adesso poi, per dargli l'ultimo colpo, è arrivato Vannacci. Che ha delle novità da ridere, te ne dico una, perché poi invece forse domani ti dico chi è Vannacci. Allora, forse non sa Vannacci che le terme le usavano già i romani, non c'è bisogno che venga lui a dire agli italiani cosa sono le terme,
0: vuole
1: il ministro forse delle terme, ecco, questa forse poi ci mette un altro parà per le terme.
0: Poi
1: quindi, ecco. E poi scusa, ancora ti voglio dire, ma lo sai perché io critico sempre queste persone?
0: Sì.
1: Lui, per esempio, Salvini e la
0: Meloni. Perché?
1: Perché, ti spiego, portano tanti voti al partito, ma poi loro non hanno le qualità di diventare dei grandi statisti, perché non sanno niente di amministrazione e non sanno niente di economia.
0: Okay.
1: Loro sono stati solo votati per portare, diciamo, numero al partito.
0: Però ti dirò che Salvini prende, in un primo momento avevo capito Casini, pensavo parlasse di Casini, poi Salvini, però capisci, se Salvini prende il suo partito al 35% e lo porta al 4%, qualche cosa non funziona, e infatti ce l'hanno un po' su con lui. Chi? Fontana, il presidente di regione, è un avvocato di Varese, presidente di regione Lombardia, e Zaia. Fontana al Corriere l'altro ieri ha detto, ma non, perché Salvini? Può essere benissimo un'altra persona. Salvini si è arrabbiato, è arrivato Zaia, deve anche pagare lo scotto di non aver capito che Vannacci l'avrebbe usato come un taxi o come un cavallo di Troia, no? E quindi ce l'hanno tutti un po' su con lui. Poi i fatti parlano chiaro, diretti, hai un bottino del 35%, lo riduci al 4, al 5, insomma qualche cosa praticamente non funziona, tant'è vero che chiedevano di federare la Lega e addirittura in due leghe, una Lega Nord, come era un tempo la Lega dell'imprenditoria, la Lega del Veneto che va gonfie vele, della Lombardia che è sempre andata bene, la Lega del Friuli di Fedriga, e dividerla poi dall'altra Lega che con l'Italia forse come quella del Sud ci azzecca poco, anche se la mossa del Ponte è quella di caratterizzare il Sud a favore della Lega. Speriamo che si faccia il più tardi possibile. Apro e chiudo. Fine. 11:16, grazie Lucia, andiamo in regia? Allora, quindi siamo entrati a gamba tesa nell'agone politico, ne vedremo, ne sentiremo delle belle da qui a un anno. Anche oggi abbiamo trovato sui quotidiani più prestigiosi l'effigie della nostra sindaca che insiste nel ribadire il suo no alle primarie, che vedranno i gazebo, e come si chiamava quel gruppo, no? Il cantante, non ce l'abbiamo, Mario non ce l'hai il disco dei gazebo? Se così c'è Alessio.

0: quindi ce la vedremo con i gazebo e il duello Schlein-Conte. Regia e poi torniamo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

sopralluogo con il Consorzio del Canale Lunense in occasione dell'avvio dei lavori di sistemazione dei dissesti delle sponde dei canali demaniali di Ameglia, Castelnuovo Magra, Santo Stefano di Magra e Sarzana. L'intervento, finanziato da Regione Liguria, prevede il ripristino e il consolidamento dei tratti di sponda danneggiati. Regione Liguria istituisce una task force sanitaria per affrontare il fenomeno delle dipendenze a Genova con il coordinamento della Direzione Socio-Sanitaria di ATS. Il tavolo lavorerà alla riorganizzazione della risposta sanitaria con particolare attenzione alla presa in carico precoce e ai nuovi fenomeni. Prevista anche l'istituzione di un centro studi sulle dipendenze per monitorare i trend emergenti e definire interventi tempestivi. Al via il bando 2026 di Regione Liguria per il miglioramento del servizio taxi con uno stanziamento di 130.000 euro. I contributi sosterranno il rinnovo dei veicoli con particolare attenzione a quelli meno inquinanti e a quelli attrezzati per il trasporto di persone con disabilità, previsti fino a 5.000 euro per ciascun richiedente, che salgono a 8.000 per gli interventi dedicati all'accessibilità. Regione Liguria apre una seconda finestra temporale per presentare domanda per due bandi, uno per l'insediamento dei giovani agricoltori con dotazione di quasi 5 milioni, l'altro per investimenti per la competitività per le aziende agricole con dotazione di oltre 19,5 milioni. Le domande potranno essere presentate fino al 23 settembre su agrilligurianet.it. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, botta e risposta con per la Lucia. Buongiorno. La signora Lucia, che critica sempre Vannacci, Meloni e Salvini, pensi a quello che hanno fatto i suoi rossi, Lorenzo. Peraltro abbiamo scoperto che il papà di Vannacci è un sostenitore di Ranucci. E Ranucci ieri, che ha presentato il suo libro Firma Copie in Trentino, ha mostrato la foto sul cellulare del papà di Vannacci, che lo inseguiva per salutarlo, e si è dimostrato un suo sostenitore. Pensate il mondo com'è curioso, com'è vario. Il papà di Vannacci, sì, avete capito bene, e Ranucci, avete capito bene, sul cellulare ha la foto con cui simpatizza col papà di Vannacci. Hai capito? E quindi Lorenzo dice, Lucia, pensi ai suoi rossi. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Oh, Giamba, buongiorno.
1: Buongiorno, sì, sono Giava, buongiorno. Sono quasi obbligato a rispondere, sì, al signor Mario.
0: Sì, sì,
1: perché
0: sì,
1: il signor Mario dice una grossa bedinata, forse per l'età. Chi ha inventato il calcio non è il Genoa Cricket e il Football Club,
0: sono
1: fondato dagli inglesi, ma sono gli inglesi stessi che hanno fondato il calcio. Tra l'altro, qua non la voglio fare troppo lunga, perché io sono un po' storico, perché mi sono occupato sotto la storia della Sampdoria e anche quella del Genoa. Qua sotto gli occhi c'è un documento ufficiale dell'Unione Sportiva Pro Vercelli Calcio 1892, che quando l'hanno fondata hanno parlato italiano, non inglese. Questi qua sono documenti che sono sotto gli occhi, che mi ha mandato la Pro Vercelli. Sì. Dunque il signor Mario può dire che anche che lo hanno Martino Garibaldi, però la verità è quella che dico io. Grazie, signor
0: grazie.
1: Ma già la risposta che consegue.
0: No, vabbè, ma è un piccolo derby, per carità, ma già i romani giocavano a palla alle Terme di Caracalla. Cioè, giocare a palla, chi ha inventato il gioco del calcio, boh, l'uomo

0: delle caverne, non sapendo cosa fare. Ora, questo derby sul fatto che fossero lo Spencer Cricket Club, erano inglesi, non erano genovesi, sì, insomma, ci sta, è abbastanza sterile però. Non lo so, ditemi la vostra, per carità. Però a palla ci giocavano anche i bambini della preistoria. Chi è che ha inventato il calcio? Allora, piuttosto avete sentito le nuove regole del calcio? Curiose, che si applicheranno col nuovo campionato. Allora, Lorenzo, grazie Lorenzo. Ora ci salveranno i neofascistoni con le ronde, così Stefano. Ma per carità. Allora, Piera, certo Lucia ogni volta che parla scatena un maremoto, uno tsunami. Oggi si parlava di cognomi di Genoa ai tempi degli scudetti e arriva poi Lucia con i politici. Vabbè, insomma, grazie Piera. Ma Piera, per carità, se vuoi rimanere su Rai 1, non so se c'è Camper, credo che sia una delle trasmissioni più brutte della Rai di Stato, credo, però per carità, se preferisci Camper, no, mamma mia. Sì, se preferisci Camper col presentatore, col suo imbarazzante presentatore, va bene, eh. Non so che Provini debba aver superato quel signore, insomma, ma va benissimo, per carità. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Sì, mi sente?
0: Sì. Sì.
1: Allora,
0: sì.
1: Guardi, volevo fare una precisazione. Le persone che vanno sull'autobus mettono il biglietto e la lucetta dovrebbe obliterare,
0: sì,
1: il biglietto, no? A volte non succede, spesso e volentieri non succede, subito c'è vicino il controllore che ti dà la multa.
0: Esatto.
1: Ma le sembra una cosa?
0: No.
1: Non è no. Una cosa, devono prendere delle,
0: sì,
1: ma devono, guardi, prendere decisioni, no?
0: Sì,
1: non possono,
0: sì,
1: fare quella cosa.
0: No, non, ma possono. Soprattutto ci sono due sistemi per vidimare il biglietto, perdonate il verbo, non ne ho trovato di migliori. Cioè quello classico col timbro, quello che per esempio faccio io andando in metropolitana, e poi c'è questo sistema col QR code, che inquadra il QR code. E vi dirò che ho provato, anch'io ho avuto molta difficoltà nel timbrare il biglietto, peraltro mi hanno fatto notare, una signora prima, un signore dopo mi ha aiutato, pensate un po', perché in realtà non devi metterlo sotto la luce, ma devi spostarlo un po' più a destra. Cioè devi tenerlo 10 centimetri, fin lì ci arriviamo, sotto la luce, ma devi tenerlo poi un po' più a destra. E a quel punto si è vista la spunta verde sul display dell'aggeggio. Il problema è che io non saprò mai l'ora in cui ho timbrato. Cioè, posso saperla se salgo, probabilmente posso saperla se salgo su un altro bus con quel tipo di lettore. Allora rimetto il biglietto sotto e lui mi dice: guarda che hai, ti scade fra un'ora. Ma se io salgo su un bus, cambio bus e salgo su un bus con il lettore, il classico, non lettore, timbro, con l'inchiostro, e io non saprò mai quando mi scade, perché non posso leggerlo. Cioè sono due sistemi che devono essere unificati, o ne fai uno o fai l'altro, perché non funziona, funziona male, cioè crei delle disparità, crei dei problemi, magari rischi la multa, perché ripeto, se sali su un altro bus, quelli normali col timbro, non hai un lettore, quindi non sai quando ti scade il biglietto, e queste cose non le hanno considerate. Grazie. Non vi dico che se dovete salire su un bus, soprattutto notturno, non devo dirlo, di portarvi dietro coltelli, coltellacci, macete, bombe, cose ancora, missili, siluri, non ve lo dico perché non si deve fare, anche se ogni tanto si trova qualche coltello infilato sotto un sedile, come è capitato l'altro ieri. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Cirone, sono Rosa.
0: Oh Rosa, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Volevo dire due cose. Allora, sì, ho visto ieri sera, girando nei telegiornali, sì, l'accoglienza che hanno fatto a Ranucci.
0: Sì.
2: Ora, per carità, fino a prova contraria, al contrario dell'altra parte, che sono subito pronti a crocifiggere qualsiasi persona, aspettiamo. La cosa che mi lascia un pochino in dubbio,
0: sì,
2: è che se lei o a me mi dicono fra due anni sarai presidente, uno si fa una domanda: ma come faccio a diventare presidente? cioè è

0: una cosa logica, sì. No? Ti devi fare delle domande, poi succede quello che succede e sembra che lui cada dal pero. È una cosa che mi lascia veramente, perché dopo che uno ti dice una cosa del genere e quello che succede, qualche domanda te la devi fare, non penso che sia proprio uno sprovveduto, un giornalista anche...
1: No, ma non lo è, no, certo, non lo è, no, non lo è, no.
0: Appunto, è sempre stato pronto a puntare il dito specialmente da una parte, sole, per un po' rimesciare le acque, ogni tanto faceva qualche inchiesta anche sulla sinistra. Sì. E poi riguarda la nostra sindaca, che si decida, che vada, che lo dica adesso quando c'è l'assemblea della festa dell'unità, sì. Che lo dica, vada Roma, che siamo contenti. E poi l'ultima cosa, che rispondono quando qualcuno fa qualche critica su Inter, rispondono da Bologna, da qui, ma che ne sanno loro? Ma cosa parlano? Quelli sanno quello che lei sta facendo a Genova e non sta facendo. Tutto perché devono appoggiare il loro partito, ma non devono rispondere dalle altre città che non abitano qua a Genova, non girano per le strade, vedono quello che succede. È meglio che tacciano e che pensino alle loro città.
1: È il gioco della politica, ognuno tira la copertina dalla propria parte. Per quanto riguarda Ranucci ci sono alcune cose che stupiscono, ma non entro nel particolare. Se ti dicessero guarda Henry, puoi diventare presidente, dici, ma cosa stai dicendo? La cosa curiosa è che un mese e mezzo prima dell'attentato del 16 ottobre dell'anno scorso, orchestrato dalla Vitola, ricordo Ranucci è vittima di questo, la Vitola dice a Ranucci, guarda che sei nel mirino dei servizi segreti di Israele che potrebbero farti saltare per aria. Quando poi esplode la bomba, il procuratore di Roma dice ma perché Ranucci non... l'abbiamo interrogato nel senso per capire cosa è successo, perché non ci ha detto che aveva ricevuto dalla Vitola un'attenzione sui servizi segreti perché avrebbero potuto essere quelli, invece non li ha nominati. Però il buon Ranucci, il bravo Ranucci, ha un ego importante, no? È un maschio alfa, è un giornalista alfa, e quindi la Vitola non ha fatto altro che stimolare il suo ego, perché è la Vitola ha fatto così, è un affabulatore, è il suo modo di fare, lui è entrato nel sottobosco, sottobosco di tutta Roma con le sue amicizie, col suo modo di fare, non Ranucci, sto parlando di la Vitola, e quindi lo ha soggiogato, lo ha insomma stretto una ragnatela intorno a lui di cose belle, stimolandolo per poter diventare poi il leader di un partito di sinistra. E Ranucci, ripeto, è un giornalista alfa, ci ha creduto. La cosa curiosa di questa vicenda è che ci vorrebbe una puntata di report su quello che è accaduto. Quello sarebbe divertente, perché cioè divertente, sarebbe bello, sarebbe interessante, cioè c'è materiale per una puntata di report. Ricordo, Ranucci comunque è vittima di questo, tant'è vero che in prigione adesso c'è la Vitola, che è difeso da due baldi avvocati. 10:30 sulla sindaca, anche oggi era sui quotidiani più importanti, per dire, ribadire il suo no alle primarie, e quindi vedremo poi il Festival dell'Unità che sta per andare in scena tra pochi giorni a Sottoripa, nel classico scenario location di Sottoripa, che seguiremo, pensate un po', Primo Canale, con molta molta attenzione. Pensavate che seguissimo sulla 3U? No, la 3U ce ne frega niente, seguiamo il Festival dell'Unità. Pensate un po' quanto siamo di destra, pensate un po' quanto siamo di destra, scrivetemi adesso, a tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia,

0: e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una Notte in Fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi, spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico Ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Allora, bellissima prima della telefonata, perché c'è questa diatriba tra vecchi genoani, vecchi sandoriani, non sandoriani vecchi, e non genoani vecchi, vecchi genoani sandoriani. Dite a Giamba, è un genoano che scrive, dite a Giamba, che è sandoriano, che se non fosse per noi genoani, loro sarebbero a giocare a briscola. Antonello da Busalla, andiamo avanti così, dai, il resto è vita. Pronto?
1: Fuggi da Nuovi.
0: Fuggi, buongiorno.
1: Da sentire, comunque, una parentesi, non togli niente, non li possono togliere, i 9 scudetti ci sono, e ormai, se no si cancellano. Quelli ci sono, mi dispiace, aspettiamo i loro,
0: sì.
1: Futuri 200-300 anni che ci raggiungono.
0: Ma sì.
1: Da sentire, una cosa, volevo dire, mi dispiace per quella tua telespettatrice che tutti i giorni col Malox trovia sempre con la nostra sindaca, veramente... ma però, a parte questo, volevo dirti, se uno ha le capacità forse arriva anche da qualche parte. Io parlo in generale, perché parlando di Ranucci, fra 2 anni probabilmente Ranucci ha anche le capacità, non è che uno che... perché se si vuole parlare si parla chiaro, non si parla tra le righe, senza insinuando e non insinuando. Si ha il coraggio, si dice, ah, sarà. Per quanto riguarda una cosa, volevo dirti, di ieri... Tu continui a sostenere, no, che praticamente lui è in una televisione pubblica, praticamente deve rispondere. Bene, ma non deve rispondere al governo, deve rispondere alla commissione RAI. Il governo cavalca la tigre perché il prossimo anno ci sono le elezioni politiche. Viene comodo, viene comodissimo. E un'altra cosa, ho una fake... Ma è uscito il bilancio dell'MT, mi sembra, non, oppure una mia sensazione?
0: No, direi di no, altrimenti l'avremmo sentito. Grazie, Fuji.
1: Ma
0: dico il bilancio, no, altrimenti l'avremmo, ce lo saremmo detto. Sì, non è ancora uscito, lo aspettiamo, non è ancora uscito. Speriamo, cioè, speriamo che si faccia presto, di vederlo presto. Anche perché sentiamo, ci sono i sindaci dell'entroterra che temono, non per loro, per lo scuolabus, cioè l'integrazione del territorio è fondamentale. Nel vecchio West la prima cosa che facevano era arrivare, portare la ferrovia, no? Quindi il collegamento, questo nell'Ottocento, quindi il collegamento con l'entroterra, al di là della fibra di internet, se non c'è il treno c'è il bus, e se non c'è, insomma... Non è un bel momento. C'è Andrea Popolano? Ah, ok, sì, è vero che c'è il piano di pulizia dei rivi. Andrea, buongiorno, ti troviamo in esterna, buongiorno carissimo, raccontaci cosa succede, perché immagino questo piano prima dell'autunno per la pulizia dei rivi, vedi che il comune si muove.

0: Prego.
1: Sì, buongiorno Enrico, ben ritrovati a tutti con le immagini di Francesco Righi. Siamo arrivati a Pegli in via Loano, dove sono in corso proprio in questo momento i lavori di pulizia, in questo caso del rio Sacchi. Sì, i lavori in generale per quanto riguarda la pulizia dei rivi sono iniziati qualche settimana fa. In questa fase ovviamente si sta lavorando.

0: vegetazione di questo appunto torrente, dove comunque scorre, possiamo vedere l'acqua, un torrente che viene anche in alcuni tratti tombato, e poi abbiamo visto anche più a monte scorrere ovviamente l'acqua, e quindi i lavori stanno andando avanti, dovrebbero terminare in questo specifico caso entro la giornata di oggi. Per fare un focus diciamo sulla situazione della pulizia dei rivi, il comune ha stanziato 2 milioni di euro, i tecnici e gli operai Aster sono al lavoro, come detto, da qualche settimana. L'obiettivo è terminare tutto entro la prima decade di ottobre, come ci ha spiegato il responsabile di Aster, Francesco Raso. I lavori, come detto, proseguiranno, sono già iniziati e sono andati avanti per quanto riguarda anche altri torrenti, ovviamente il Polcevera e il Bisagno, su tutti, per arrivare poi alla stagione delle piogge con appunto i vari bacini puliti completamente da quelli che potrebbero essere poi elementi naturali come alberi o fogliame di altro genere, che potrebbe creare comunque problemi al defluire delle acque. La prossima settimana dovrebbero iniziare da lunedì anche i lavori di pulizia sempre qui a ponente del rio Torbato e di altri rivi come il rio Branega, ma da questo punto di vista poi vi aggiorneremo ovviamente passo per passo. Questa è la situazione, i lavori andando avanti, ovviamente attenzione massima per le piogge che dovrebbero arrivare nelle prossime ore anche a Genova, e c'è anche da sottolineare, abbiamo fatto un giro in precedenza per controllare quella che è la situazione delle caditoie, soprattutto alla foce abbiamo trovato tante foglie che potrebbero in qualche modo comunque creare delle problematiche al defluire delle acque, in questo caso nei tombini, ma abbiamo trovato anche i tecnici Aster in quel caso al lavoro per tagliare alberi e lavori di pulizia anche da questo punto di vista. Il focus poi ovviamente nel dettaglio lo troverete come sempre sul sito primocanale.it in maniera più approfondita, ovviamente anche con i vari servizi. A te.
1: Bene, bene, bene, grazie Andrea. Eravamo in diretta, siamo in diretta. Bene Aster, poi dite, facciamo vedere le cose che promuove il comune. Qualcuno poi dice, ma siete di cosa siamo? Finalmente, cioè ovviamente al lavoro, bene Aster, credo che i tombini a Genova siano 70.000, ognuno poi monitora quelli del passaggio quotidiano dove passa tutti i giorni, è bene se si lavora su questo, non, tranquillamente, serenamente. E un'altra cosa, attenzione alla pioggia, cioè seguiteci, perché è nell'aria pioggia, seguiteci per capire quando, come può essere. E per fortuna, finalmente, tra l'altro abbiamo visto quel rivo in via Loano, c'era un po' d'acqua che scorreva, hai visto? Che fa insomma piacere vedere, speriamo che non sia che l'acqua di Pegli, in quel rivo di Pegli, non sia lo scioglimento di qualche ghiacciaio sul Monte Rosa, però un po' d'acqua faceva piacere vederla scendere. 11:40, sopra andare in regia. Telefono, come siamo messi? È libero? Sei sicuro? Occupiamo allora il telefono, sei libero. Però attenzione alla pioggia, seguiteci, perché è nell'aria, c'è da capire quando può scendere. Dici finalmente, per rinfrescare, già oggi l'aria è un po' più fresca di ieri e dell'altro ieri soprattutto. Pronto, buongiorno.
2: Enrico, sono Luigina.
1: Sì, Luigina.
2: Ho
1: Luigina.
2: Visto via Loano adesso. Abito quasi vicino, perché passo in Piazza Lido per andare alla posta.
1: Sì, sì,
2: in via Caldesi.
1: Sì.
2: Anni fa era tutto coperto, c'era fatto di pavimento,
1: sì,
2: e non si vedeva niente.
1: Sì.
2: Poi non so perché l'hanno buttato giù.
1: Sì.
2: Infatti era sempre pieno di erba.
1: Sì.
2: Di erba e tutto quanto,
1: sì.
2: Meno male, si sono deciso.
1: Vedi, era una foresta, pulire. Era una foresta, Aster,
2: sì, perché,
1: e al lavoro.
2: Sì, perché viene giù il torrente dall'alto, dalle
1: il torrente, ecco il torrente. Ma ha un nome quel torrente?
2: No, non glielo so dire.
1: Glielo diamo, glielo diamo, ditemelo, senz'altro ce l'avrà. Me lo direte, no? Voi di via Loano, voi di Pegli. Certo avrà un nome quel rivo.
2: Non c'era scritto niente, no?
1: Sì.
2: Non ho mai visto niente di scritto.
1: Sì, sì, sì.
2: Perciò
1: sì,
2: non
1: sì.
2: Lo so.
1: Ok.
2: Non lo so.
1: Bene. Danieli, giusto?
2: Buona giornata.
1: Luigina?
2: Mm-hmm.
1: Danieli,
2: sì,
1: no?
2: Proprio che a due passi.
1: Vabbè. Grazie.
2: Saluto.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie. Perché abbiamo, se vi siete sintonizzati adesso? Perché all'inizio della puntata...

un caso curioso, abbiamo iniziato a giocare con i nostri cognomi e sono arrivate tante segnalazioni, soprattutto perché al cognome è legato magari un calciatore degli anni 30, un allenatore, un politico, un navigatore, un capitano di nave, insomma, e abbiamo giocato con questi e Luigina ha ricordato la sua appartenenza alla dinastia dei Danieli, che però purtroppo per lei non è quella dell'hotel di Venezia e neanche della Danieli, quella grande azienda, impresa di industria pesante, fonderia addirittura, che è in Friuli. Vabbè, chiuso. Vengo adesso da te per un po' di spot? Li facciamo adesso? Allora, facciamo adesso gli spot, leggo i messaggi che stanno arrivando e nel frattempo vi aspetto al telefono, subito dopo la pubblicità. Dai.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Parigi di Trebi Meteo. La giornata di mercoledì sarà variabile sulla Liguria a causa di un po' di libeccio. Transiteranno delle nubi che potranno dar luogo a deboli piogge, specie su Genova, al mattino. Uno sguardo a cosa ci attenderà su ciascuna località, partendo da Imperia. Tempo per lo più asciutto ed assolato, ma qualche nube di passaggio, specie nelle aree interne, potrà dar luogo a locali deboli piogge, ma dureranno poco. Anche su Savona la nuvolosità sarà prevalente, specie al mattino, addensamenti sul litorale che potranno dar luogo a locali deboli piogge, ma poi col passare delle ore sono attese delle belle schiarite. Il clima sarà ancora caldo senza eccessi. Anche su Genova, nuvolosità prevalente al mattino, locali deboli piogge, specie sul litorale, poi schiarisce col passare delle ore, ma la nuvolosità tornerà a presentarsi sul territorio entro sera. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio. Qui situazione invece in miglioramento, e difatti il tempo sarà asciutto e ben assolato, con clima caldo senza eccessi, punte massime di 30-31 gradi. Uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e caldo senza eccessi particolari, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. La giornata di giovedì vedrà la discesa di correnti fresche oceaniche dal nord Europa, saranno responsabili di spiccate instabilità sul territorio. Attenzione perché si formeranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderato forte intensità, poiché associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Le temperature saranno in conseguente contenuta diminuzione. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, Walter suggerisce che il fiumiciattolo è il Varenna. È quello il Varenna? Ma il Varenna è quello più grande? Potrebbe essere il Varenna, amici di Pegli, però aiutatemi, dai. Se no che ci stiamo a fare qua? È quello via Loano e il Varenna? È quello? Suggerisce Walter, dice potrebbe essere quello. Poi, poi Aster, bene Aster, perché il finanziamento 2 milioni, 2 milioni riguarda tutti i rivi genovesi, non è solo il Varenna, sono uno stanziamento importante, ma riguarda tutti i rivi. Pronto, buongiorno. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno signora.
1: Ciao, ciao Enrico, sono Daria.
0: Daria, buongiorno Daria.
1: Ecco, ok, ascolta, parlando di cognomi, no? Per
0: sì.
1: Dire quanto siamo stati emigranti anche. Ecco, allora io ti dico, mio papà si chiama Pasquali.
0: Si chiamava?
1: Pasquali.
0: Ah, Pasquali. Pasquali il cognome, sì.
1: Sì, di sì. Generazione di famiglie proprio piemontesi,
0: sì.
1: Di Alessandria. Tra l'altro sono quella, la nipotina della Linda, te la ricordi?

0: incredibile, l'Isla della Vidal.
1: Sì, il cavallo della Vidal, la cavalla della
0: la
1: Vidal.
0: Cavalla, la cavalla.
1: Sì, sì, sì, sì, la cavalla, perché era una
0: allora,
1: femmina.
0: Allora, adesso non lo spiego in tesi, no? Sì. Però di origine Pasquali è di Ragusa.
1: Sì, è un cognome siciliano, Pasquali.
0: Siciliano, quindi... qualche siciliano è salito su.
1: Sì, anche dalle mie parti c'erano dei Pasquali, parlo del Savonese, ma il cognome chiaramente, dico siciliano del sud, comunque sì, siciliano.
0: Ecco. E allora, ti continuo. Mia mamma, che è nata nel 40, era nata nel 43, è Pestina. Si chiamava Krainz. Krainz.
1: Kranis?
0: Poi, Krainz.
1: Krainz.
0: Krainz con la Z.
1: Krainz.
0: Krainz.
1: Sì, Krainz.
0: Krainz, che era un nome austriaco, no? Quando praticamente la Trieste era ancora austriaca. Poi, quando è tornata in Italia, a Trieste, l'hanno italianizzata in Coins. Invece mio marito, che è di origini proprio siciliane di Rieti, Catanzetta, loro sono tutti si chiama Castagna che invece è un nome di Noli.
1: Sì non è del origine. Sud.
0: Sì. Noli, sì, di Ligure comunque, no? E lì invece sarà che qualche garibaldino è andato a...
1: Quindi è proprio è uno scambio continuo nord-sud, proprio estremo.
0: Sì, per dirti quanto
1: è un rimbalzo continuo. Castagna e Ligure, direi, Ligure, del Ponente.
0: Sì, proprio Ligure. Sì, però sì, la famiglia di mio marito sono tutti siciliani, ma da generazioni, quindi fai conto che molto probabilmente un garibaldino è andato giù a far famiglia.
1: Ci sta. Che poi tutti, insomma, i garibaldini erano in gran parte bergamaschi, erano del bergamasco.
0: Sì, però c'era anche qualche genovese.
1: Sì, beh certo, c'era Nino Bixio. Che ha fatto più disastri lui, ha fatto abbastanza disastri, però per carità è la storia d'Italia. Va bene, grazie Daria.
0: Dai,
1: grazie. E il tuo nome ha qualcosa di particolare? Daria. Si rifà?
0: Purtroppo sì, il mio nome è siccome mia mamma aveva una sorellina di 8 mesi, no? Nata in tempo di guerra, anche lei, però a 8 mesi giustamente morta, cioè giustamente un cavolo, nel senso che...
1: Sì, ho capito,
0: dopo la guerra,
1: naturalmente, no? Sì, ho capito.
0: Sì. Si chiamava Daria, allora...
1: Sì, e quindi ho voluto ripetere, ricordare io. Quello. Va bene. Bene, grazie.
0: È un bellissimo nome, eh?
1: No, ma infatti notavamo, ce lo siamo detto già diverse volte.
0: È persiano.
1: Sì. Ci sono dei nomi che sia al maschile che al femminile, Dario, noi abbiamo Vassallo, Dario e Daria, sono belli. Altri funzionano di più al femminile, altri funzionano di più al maschile. Altri invece sono Ludovico, Ludovica, per esempio, sono belli uguali, no? Altri nomi sono più importanti detti al maschile o viceversa al femminile, ok? E Dario è bello sia maschile che femminile. Bene.
0: Mio marito si chiama Benito.
1: Vabbè.
0: Ma in Sicilia usava così, E mio figlio Amedeo, quindi abbiamo 3 nomi che insomma non sono gli stessi. Via.
1: AB.
0: Amedeo,
1: mettiamolo in ordine alfabetico. Va bene, grazie.
0: Dai, ciao di nuovo, buone vacanze. Ciao.
1: Usava, non è uno. Erano tutti, cioè, no. Sì, la regina Vittoria, Margherita, Mafalda. Era lei Mafalda, giusto? La chiamavano, tra virgolette, la regina Zingara. Mi confermate, telespettatori? Allora, 11:51, 3 minuti al TG55, quindi 3 minuti per un'altra bella telefonata. Oggi ci siamo inerpicati, non so che ascolto faremo, ma ci siamo inerpicati costruendo un po' storie, dinastie, dynasty con i nostri cognomi. Se interessa, se no poi torniamo a Ranucci, Schlei, Gazebo, dov'è? Dove fa le sue vacanze? Pensate che è ignoto. Sia Schlein che... lo sapete, no? Che Meloni

0: Meloni probabilmente è in Puglia, però proprio riservatissimi la loro stretta cerchia, non si sa esattamente dove identificarli, non mandano mappe, riferimenti, proprio le loro destinazioni sono in incognito, in incognito. Arrivo, grazie, pronto, buongiorno. Come mai? Dai, rimetto giù. Dai, 3 minuti, 2 minuti e mezzo per la telefonata. Poi, cioè, entrambe, pur essendo, però, non fanno proprio sapere, tutte e due, non, sia l'una che l'altra. Dai, 2 minuti e mezzo prima del TG55. Vado a leggere un po' di WhatsApp. C'era la telefonata, peccato sia caduta. Vorrei risentire il telefono. Allora, la signora dei cognomi stamattina. Dunque, la TV pubblica. Il cognome Bianchi da dove proviene? Ma è un cognome del nord Italia, così come Rossi è dell'Italia centrale. Bianchi direi che sia un cognome lombardo. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono io?
0: Sì, a lei, buongiorno.
1: Buongiorno a lei. Senta, parlo di un argomento che qualcuno si toccherà.
0: Sì.
1: Io mi sono iscritto alla SOC per farmi bruciare.
0: Mi alzi un pochino, scusi, eh.
1: Pronto?
0: Ah, sì, sei iscritto alla SOC, certo, avevo capito la COP.
1: No, no.
0: No, avevo capito alla SOC,
1: Perché
0: ok.
1: voglio farmi bruciare e
0: Sì,
1: buttare
0: sì.
1: il problema è uno solo. Io ho già speso anni perché mi sono iscritto. Io vorrei sapere perché per farsi bruciare bisogna spendere 750 euro al minimo per una cassa che sarà bruciata. Non si può fare una petizione per avere una cassa con 4 assi di legno o essere messo in un sacco? Perché bisogna buttarvi in petizione? C'è il racket dell'incenerimento? La
0: Capisco.
1: domanda è solo questa. Spero di far ridere tanta gente. La ringrazio tanto.
0: Grazie, grazie, grazie. Ma io penso che con i costi, cioè penso, con i costi di oggi, anche un sarcofago con un legno infame, ma meno di, non te lo possono mettere, tenendo conto che contiene un corpo, comunque deve avere una certa robustezza. Penso che oggi, no? Cosa dici? Cosa dite, Regina? Ma meno di. Nel senso che se anche il colosso svedese dei mobili avesse un reparto per l'ultimo saluto, comunque sia, non puoi metterlo certo nel cartonaccio, ma se anche fosse compensato, penso che un qualsiasi artigiano meno di quella cifra non ti prende. Non lo so, ditemelo, sono ragionamenti che facciamo. Così alla luce del sole, ma senza toccarsi, senza toccare niente. Sono scelte che si fanno, sono tutte sulle quali ragionare e oggi ragioniamo anche su questo. C'è il TG55, continua a ragionarci, ci sentiamo subito dopo, va bene? Dai.

0: Buongiorno e benvenuti in questa nuova edizione del TG55 e tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Partiamo dalla politica. La politica è in vacanza per qualche giorno, ma i movimenti all'interno e all'esterno dei partiti sono sempre attivi. Facciamo il punto del focus, facciamo il focus sul Partito Democratico. Giorgia Fabiocchi.
1: Dal lancio del martello al tiro alla fune, il passo è breve, così Silvia Salis, con una risonanza sempre più nazionale, gestisce la corda che la Lega ha stretto giro alle sorti dei candidati liguri al Parlamento italiano. La sua popolarità da una parte, gli endorsement di Renzi e Franceschini dall'altra, stanno riproponendo su piazza il profilo della sindaca di Genova che negli ultimi mesi era rientrato nell'ombra. Dalla decisione di Salis dipendono in parte le candidature di tutti gli altri parlamentari e senatori liguri, soprattutto del Partito Democratico. Tra chi vuole tentare l'esperienza nella capitale, chi magari pensa già a sostituire la sindaca alle prossime amministrative genovesi. Ancora non si conosce la legge elettorale con cui si voterà, se l'attuale è Rosatellum o se il Melonellum che vorrebbe Giorgia Meloni e che cancellerebbe quasi totalmente le preferenze. Alla Camera Valentina Ghio, ex sindaco di Sestri Levante, oramai da anni molto vicina a Elly Schlein, che l'ha anche nominata vicepresidente dei Dem a Montecitorio. Ghio dovrebbe essere blindata dalla segretaria. Sul fronte del Senato, Lorenzo Basso, lettiano della prima ora, potrebbe non assicurarsi il bis a Palazzo Madama, soprattutto con Orlando pronto a tornare nella

0: capitale, per lui si prefigurerebbe potenzialmente la stessa sorte di Valentina Ghio con il suo profilo blindato e con il ruolo di capolista. A questi profili si aggiungono le nuove leve da Armando Sana a Simone D'Angelo, passando per Federico Romeo, sulla carta al momento tra i papabili. L'appuntamento con la festa dell'unità in piazza Caricamento, dopo 10 anni di assenza, potrebbe iniziare a sciogliere i nodi delle candidature con i soliti confronti tra correnti che dovranno decretare chi comporrà il puzzle dei candidati. Insomma, un vero e proprio risico di nomi e di caselle da riempire in attesa che passi la pausa ferragostiana e che il Parlamento decida con quale legge elettorale si andrà a votare.
1: Al via una serie di incontri tra città metropolitana di Genova e sindaci dell'entroterra, al centro il piano degli orari AMT in vista dell'autunno. Sentite Andrea Polpopolano.
2: La lista dei comuni dell'entroterra che si stanno lamentando è lunga, le continue corse che saltano, frazioni mal collegate e un servizio per gli utenti non sempre garantito. Le problematiche AMT sono finite al centro dell'attenzione ormai da mesi con le proteste di chi vorrebbe usare i allarme. L'avvio delle scuole a partire da settembre è sempre più vicino all'orizzonte, però la crisi dell'azienda di trasporto pubblico non lascia dormire sogni sereni. La parziale riduzione del servizio subaffidati è scritta nero su bianco tra le voci del piano di risanamento. Per cercare di salvare dove possibile il servizio, la città metropolitana ha organizzato una serie di incontri con i primi cittadini delle vallate per discutere le necessità. Si parte questo mercoledì con i comuni della Valle Scrivia, del Levante Genovese, della Val Trebbia e della Valle Stura. Giovedì tocca al Tiguglio, Val Fontana Buona e Val D'Aveto. Nel frattempo continua a restare sospeso il bilancio 2024, fondamentale per capire la portata della crisi, e si avvicina il momento dell'omologa da parte del Tribunale che deve dare il via libera definitivo al piano di risanamento. E sul rischio nuovi tagli, Assutenti e le altre associazioni dei consumatori prendono posizione e criticano un piano basato soprattutto sui sacrifici imposti all'utenza, e aggiungono che l'approdo naturale della vicenda sarebbe stata la messa in liquidazione di un'azienda definita decotta e che l'assegnazione del servizio con una gara sarebbe dovuta essere la strada maestra da imboccare fin dall'inizio, coinvolgendo partner trasportisti di rilievo in grado di assicurare quello che le risorse interne dell'azienda non sono riuscite a fare, spiega il presidente di Assutenti Furio Truzzi.
1: Continua a bruciare il bosco di Cairo Montenotte, dove un incendio è divampato nel pomeriggio di martedì 18 agosto. Le fiamme interessano ancora la zona vicina ad alcune abitazioni. I vigili del fuoco, insieme ai volontari AIB della Protezione Civile, hanno lavorato tutta la notte alle operazioni di spegnimento. Per precauzione, 4 persone sono state allontanate dalle proprie case. Sul posto sono impegnate le squadre di vigili del fuoco di Savona e del distaccamento di Cairo Montenotte, affiancate da una squadra del Comando Provinciale di Genova. Le operazioni sono coordinate dall'unità crisi locale. Nelle attività di contenimento e spegnimento sono coinvolti anche i volontari AIB della Protezione Civile. Già ieri, per fronteggiare l'incendio, è stato richiesto inoltre l'intervento di un Canadair, l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco e di altri elicotteri regionali, che dovrebbero tornare ad effettuare lanci d'acqua anche nella giornata di oggi. Le squadre proseguono il lavoro per cercare di circoscrivere il fronte del fuoco e mettere in sicurezza l'area. E ora parliamo di caldo. Caldo in calo dopo una settimana di caldo rovente, afa e temperature elevate. Arriva adesso una tregua, ancora 2 giorni di bollino giallo e poi finalmente bollino verde. Ci racconta tutto Elisa Ricci.
3: Un'estate segnata da caldo e bollini rossi, quella vissuta in Liguria, settimane difficili per i cittadini e soprattutto per anziani e persone più fragili, alle prese con temperature elevate e afa persistente. Ora però la morsa del caldo sembra finalmente iniziare ad allentare la presa. Dopo 3 settimane consecutive di allerta, il Ministero della Salute prevede a Genova il ritorno al bollino verde nella giornata di giovedì 20 agosto. Era dal 27 luglio che il capoluogo ligure non tornava a livello zero e il grado più basso previsto dal sistema di allerta per le ondate di calore. Da allora si sono susseguiti bollini gialli, arancioni e rossi, con temperature spesso sopra i 30 gradi e tassi di umidità elevati. Una lunga fase di caldo intenso che ha accompagnato liguri e turisti per una buona parte dell'estate. Ma ora arriva la buona notizia: da giovedì Genova torna in verde e, almeno per il momento, può finalmente respirare. La tregua del caldo potrebbe essere inoltre accompagnata da un cambio delle condizioni meteorologiche. Tra giovedì e venerdì è infatti attesa una perturbazione che potrebbe portare piogge temporali sulla Liguria. Una situazione ancora in evoluzione, con i modelli

0: e previsionari al momento in fase di studio da parte di ARPAL.
1: Allora, dopo un mese torna il bollino verde per il caldo. Dopo questa notizia io chiudo qui questa edizione del TG55. Tutte le notizie ovviamente le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e su tutti i nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento, non andate via, sempre su Primo Canale.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Allora, intanto buongiorno, ben ritrovati, mezzogiorno è passato da 3 minuti, vi aspetto al telefono. Oggi abbiamo giocato tanto con, soprattutto con i cognomi, mi arrivano tanti messaggi e ci sono anche degli aggiornamenti, vediamo di farli uno alla volta. Dunque, Mariella da Mignanego vuole dire che il suo suocero si chiamava Lopane Giuseppe Garibaldi e il cognome Lopane, sì, era di Taranto, è un cognome, direi, sorrente pugliese. I suoi figli, tutti i nomi antichi, Adelaide, Ermelinda, Egidio e Benedetto. Poi suona il telefono e devo confermarvi che il cognome Tempesta appartenga all'enclave barese, perché sono arrivate tante telefonate interessanti. Aveva scritto una signora Tempesta dicendola di essere di cognome e di fatto, e mi confermano adesso diverse telefonate, ringrazio questi nonni che ricordano che Tempesta si è del Barese, insomma è un cognome del Barese. Pronto, buongiorno.
1: Sì, pronto.
0: Buongiorno.
1: Sono suo amico, mi riconosce?
0: Mi dica qualcosa in più, se non è Rafa, mi dica.
1: Bravo, dai.
0: Rafa, sì. Sì, Rafa, vedi. Perché la tua voce è mutante, Rafa, e allora non mi sbilancio mai. Lo sai.
1: È mutante, vengo da qualche pianeta.
0: Sì, è mutante la tua voce, quindi... fare brutte figure. Rafa, buongiorno. Rafa Gaviscon.
1: Mia moglie me lo dice, tu vieni da un pianeta particolare.
0: Se lo dice tua moglie, annaggia.
1: Vabbè. Ti volevo dire, tanto sei quasi in ferie, no? Fra poco.
0: Sì, finisco la settimana, poi per 2 settimane, grazie a voi. Beati voi.
1: Me lo
0: voi.
1: Ricordavo, infatti ti ho chiamato per darti le buone ferie.
0: Grazie,
1: riposarti.
0: Grazie, Rafa.
1: Collaboratore.
0: Sì, ma poi ci sarà, insomma, il grande, insomma, Franco Nativo sarà degno successore, anzi un domani sarò io a sostituire lui, no? Su queste cose. Allora, Rafa, tu con i cognomi tutto bene? Come sei messo? Con i cognomi come sei messo?
1: Io, dimmi.
0: Oggi
1: no,
0: sai
1: no,
0: che...
1: Io non è che ho grandi aspettative sui cognomi.
0: Ma sai, oggi...
1: Quelli genovesi, io conosco quelli pugliesi da parte mia.
0: Vedi, abbiamo parlato di un Tempesta, è un cognome, ci dicono, tipicamente pugliese.
1: Tempesta non l'ho mai sentita, da noi a Lecce, Rizzo...
0: Rizzo, sì.
1: I Rizzo sono per la maggiore.
0: Sì, Rizzo, Rizzo sì, è vero.
1: Rizzo, tua Lecce, tutti Rizzo,
0: tutti,
1: la maggior parte.
0: Come parodia Genova, insomma.
1: Come parodia Genova, bravo, bravo.
0: E vedi
1: bravo.
0: Che ci siamo arrivati allora, Rizzo, bene.
1: Io ti volevo fare solo una domanda seria, no?
0: Sì.
1: Secondo te... Era meglio la nostra immigrazione dei vecchi tempi o quelli di adesso? Ti volevo fare solo questa domanda così molto seria.
0: La generazione? Ma è chiaro che se parliamo di noi, la nostra sempre, parlo di generazione.

0: Però i tempi cambiano, cambiano per tutti, la si può guardare con un po' di nostalgia alla nostra generazione. Ti dirò che accompagnato, non accompagnato dai genitori sul bus, io almeno non giravamo con i coltelli, con gli spray al peperoncino, per dire, facevamo altre cose molto più innocenti, però andando avanti si abbassa sempre più l'età di chi fa qualche cosa, no? Avrete visto anche la patente, adesso si passerà a 17 anni, si potrà fare scuola guida a 16, cioè si abbassa sempre di più e si alza sempre di più la pressione sui ragazzi di cose che prima facevamo solo da grandi. Tutt'al più potevamo fumare una sigaretta per sentirci uomini, no? Parlo da maschio etero, fumavi la sigaretta, ti sembrava di essere un uomo, cioè, poteva essere questa la nostra pazzesca idea, nulla di più, però insomma i tempi cambiano, succedono anche queste cose. Senz'altro quegli input che abbiamo avuto noi con una certa musica, col vinile, con le cose che avevamo, ci ha aiutato a crescere in un certo modo, di cui siamo, almeno sono ampiamente convinto e contento. Grazie Gaviscon, grazie, a proposito di nomi. 12:08, mi chiamate all'800? Eccolo qua. Allora, dicevamo di Tempesta, dicevamo di questi ragazzi che si chiamavano Adelaide, Ermelinda, Egidio, Benedetto. I miei cognomi sono Verardo, Canneva, Pedemonte e Rebora. E beh, c'è molto, molto ligure. Eh? Piove a Sesti Ponente? Ah, anche qua? Urca. Io ho lasciato tutto... come faccio? io anche ho lasciato tutto così. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Pronto, sono quella del cagnolino. E c'è il padrone qua che vorrebbe mandare la foto, ma però non sa come può fare. Gentilmente, a Novi, questa trasmissione qua c'è?
0: A Noli? Sì, se c'è il televisore. Certo che c'è.
1: A Novi? No.
0: Ah, Novi. Non so se arriva ad Alessandria.
1: No, Ligure non prende.
0: No, forse no. Però la vede sul cellulare, la vede sul computer.
1: Sì, ma lo vede sul cellulare, ma lui non è tanto in grado.
0: No, ho capito.
1: Come fa a mandare questo cagnolino in televisione?
0: La foto la manda al numero dei WhatsApp 347.
1: L'ha trovato, adesso l'ha fatto, ma non...
0: Allora, qui non arriva niente, non è ancora arrivato nulla. 347-6766-291, adesso lo vedrà tra poco. Questo è il numero verde, quello che lei ha fatto, composto per parlare. Ed eccolo qua, vede, questo qui, 347-6766-291.
1: Ci ha trovato il tuo numero. E come deve fare adesso con il cane?
0: Ma a me hanno scritto in tanti dicendo che non mi intendo di cani, proprio per scelta mia, ma che non è che si possono far accoppiare così come uno vuole, c'è un disciplinare.
1: No, ma voleva mandarlo a far vedere in televisione.
0: Sì, vabbè, mi manda la foto, gliel'ho già detto come fare.
1: La foto, scusi, come può mandarla col cellulare?
0: Sì, con WhatsApp.
1: Deve scegliere la foto, puoi spedirla.
0: Esatto, si allega, c'è la graffetta, si allega la foto, sono proprio due operazioni. Lo faccio io, quindi può farlo chiunque, mi creda. Riesco a farlo io, ho capito subito come farlo, dopo un po', però può farlo chiunque. Si allega la foto a quel numero, Poi sull'accoppiamento, però, mi avete scritto in tanti, voi che di animali, di cani ve ne intendete, guarda che non è che si può fare accoppiare così. Cioè, ripeto, un disciplinare preciso, mi avete scritto a centinaia. Quindi il numero lo allega, sapete come mandare la foto, giusto? Dico bene, cioè, si allega al numero 347-6766-291 e vediamo. Allora, Henry, questa mattina parli di cognomi e nomi, ti spedisco questo fatto dall'Istituto di Eraldica di Firenze. È una tradizione.

0: in Toscana fare il simbolo araldico e farlo incidere in un anello che poi viene tramandato dalla famiglia. Eccolo qua. Sì. Allora, a tutti voi primo canale, poi c'è Giuliano. Giuliano Zuppetta, pesce prete, muscoli e gamberi, ammazza. Hai capito? Dunque, bisogna inviare il numero su WhatsApp, ok. Poi, buongiorno, di cognome. Ah, faccio Salvini. Mia madre faceva Mangini. Anche questo, Mangini, un cognome molto ligure. Eugenio da Castelletto. Ok. E Eugenio da Castelletto ribadisce che la sezione calcistica della Pro Vercelli è nata nel 1903, fondata all'interno della società ginnastica Pro Vercelli. Quella era dell'892, non la squadra di calcio. Quindi dica a quel signore che ha chiamato Giamba che si documenti meglio. Quindi la Pro Vercelli calcio è del 903, quindi dopo il Genoa Cricket Football Club. Dispenser, dopo, non prima, dopo. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, scusa se chiamo la seconda volta.
0: Sì, Flaviana.
1: Io sono Flaviana. Vabbè, qui a San Piero d'Arena prima cosa piove fortissimo, uno. Potevo chiedere una cosa. Ma cosa pensi, il cognome, per esempio, il mio cognome, che come ti ho scritto è Guardavilla, ma forse perché i miei antenati guardavano le ville?
0: Ma potevano essere, sì, spesso i cognomi sono o dalla città di provenienza, ehi Salerno, perché la persona veniva da Salerno,
1: sì.
0: No, Milano, ehi milanese, ehi torinese,
1: sì, io mi ricordo che il mio nome,
0: o anche Bovaro, dall'occupazione che svolgevano, dal lavoro che svolgeva la persona,
1: è vero,
0: ci sta.
1: Perché mi ricordo che mio nonno, che con sua sorella era nato alla Spezia di Marola, lo chiamavano di Marola,
0: sì, di come di soprannome, Marola, Marola.
1: Sì, Marola lo chiamavano, perché lui era, e poi anche mio zio era anche lui Marola. Capito? Però mi chiedevo adesso, forse i cognomi vengono dalla professione, ad esempio c'era mio cognato che si chiama ad esempio Quartieri, il genero si chiama Lupo, però viene da Palermo.
0: Sì.
1: Però capito. E però io penso che forse dalla professione delle...
0: Sì, è chiaro che devi andare nella notte dei tempi, perché non è che i cognomi sono nati nell'Ottocento.
1: Ah, sì.
0: No. Poi c'è il soprannome, Marola, soprannominato Marola.
1: Sì,
0: hai capito?
1: Per esempio il mio cognome Guardavilla, penso, perché forse...
0: Sì, ci sta, può darsi che nel 200, 300... facevano questo lavoro, questa occupazione. È normale.
1: Però è divertente questo qui dei cognomi.
0: Certo, no, è bella, si ricostruisce anche l'Italia. Poi ci sono le tipicità, ripeto, cognome come Parodi, tu capisci che sei in Liguria, che sei a Genova, difficilmente trovi, cioè difficilmente o Parodi ti viene in mente la Basilicata, dico una regione a caso, il Friuli. No? Difficilmente ti viene in mente questo. Senti Bruzzone, dici sto qua è ligure. Per forza. Va bene, Flaviana, grazie. Grazie, grazie. Intanto continua a piove, ma continua a bruciare il bosco di Cairo. Notte di lavoro, viviamo sempre in queste contraddizioni eterne, no? Pioggia che si riverserà con l'umidità che c'è nell'aria. Parliamo di milioni di metri cubi d'acqua che sono nell'aria, si condensano e diventano pioggia, e nel frattempo ci sono incendi boschivi che stanno devastando il nostro territorio. Allora, grazie Flaviana. Dunque, Eugenio Castelletto, abbiamo detto Salvini e Mangini, poi Murgia è sardo, chiaramente, direi, no? Buttarelli non lo so. Papà Fanti e la mamma. Da sposata Murgia è sardo, direi, evidentemente, viene in mente la scrittrice, poi la povera scrittrice che non c'è più. Mia suocera, nativa di Pieve Ligure Alta, faceva di cognome Tocisne, non ho idea, che origine avrà? Non ho idea. Mi suggerite qualcosa, autori? Tocisne non ho idea, così scrive Paola. Poi... Maurizio lo salutiamo, poi dunque buongiorno, sul fatto, allora Marco da Bargagli lo salutiamo, sul fatto dell'età della patente avremo più incidenti stradali, complimenti allo Stato, perché si sta abbassando l'età della

0: patente. Allora, ciao Henry, io un comune in Calabria che è come il mio cognome, Palermiti, beh sì, da parte di mamma avevano un vescovo Nervo, Robi da Ponte Decimo. Palermiti, sì, direi che sia proprio la desinenza è tipica, no, del meridione. Dunque, allora, lo posso dire questo, lo posso leggere, che riguarda noi, dice, beh, lei che si è ben informato, dice, mi saprebbe dire l'ego del vostro editore. È un ego importante, eh? No, è un ego importante, un uomo che ha creato un'azienda, da un ragazzo, un mio coetaneo, che ha creato un'azienda come Primo Canale, e penso che sia, cioè, penso è senz'altro un ego consapevole del proprio ego, è un ego importante, ma beato lui, perché mi chiamano al numero dei WhatsApp? Ah, domanda di pubblicità, ok, perfetto, la linea la liberiamo tra poco, continuate, vi aspetto.
1: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset, but we have a wonderful solution. Broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa.

siete a Genova e state girando per le strade e volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: Allora, mi sto divertendo tantissimo con i cognomi, una bellissima ragazza Valentina da Genova. Dunque, cognome Maieroni con la J, Maieroni. Mia zia ha fatto degli studi in merito e abbiamo scoperto, grazie a lei, di aver avuto tanti parenti illustri, tra cui Achille Maieroni, la I e la J, che ha attore che ha lavorato anche con Federico Fellini. Pensa cosa smuovono questi ricordi. Non ho presente l'attore, però aver conosciuto, lavorato con Fellini, ha però... Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Mario da Renzano.
0: Sì, Mario, buongiorno.
1: Buongiorno, e niente, le volevo dire, guardi, io ho avuto anche delle sorprese sui cognomi, perché una volta davano dei cognomi strani, tipo Foresta, sì, tipo altri cognomi, ai trovatelli. Sì. Cioè gente che era stata abbandonata e in mezzo, sì, alla strada le suore li recuperavano.
0: Sì. Sì.
1: E perciò ci sono anche questi cognomi in giro.
0: Certo.
1: Perché Foresta io non l'avevo mai sentito.
0: Sì. Beh, il Mago Forest, Michele Foresta. Il Mago Forest si chiama in realtà Michele Foresta.
1: Sì, e sarà un trovatello allora.
0: Comunque,
1: e Bartolomei l'avete mai sentito, Bartolomei?
0: Bartolomei? Beh, sì, sentito sì. Sì, non...
1: sì.
0: Ma era un calciatore. Bartolomei è stato anche un calciatore, no? Nel mondo del,
1: sì,
0: calcio.
1: Di Bartolomei.
0: Sì, di Bartolomei.
1: Di Bartolomei.

0: non Bartolomei.
1: Sì, certo.
0: Sì. Ma, no, comunque complimenti per la trasmissione perché è bellissima.
1: Grazie. Mario, grazie. Oggi ci siamo inventati questa cosa così su due piedi. Devo dire che a proposito dei Trovatelli, il famoso cognome Esposito viene dall'esposizione del bambino alla ruota. Quando un bambino non gradito, fortunatamente non veniva soppresso, lo si portava alla ruota, che era una sorta di cassettino ruotante con cui il bambino entrava o in un convento, in un monastero, e quindi era esposto questo bambino, da esposto e siamo arrivati ad Esposito. Esposto è diventato Esposito, probabilmente c'è anche qualche cognome Esposto, quindi l'origine era quella, povero bambino, per fortuna che qualcuno, bambina che si chiama di cognome, qualcuno insomma si è occupato di lei, normalmente erano suore, lo si portava in questa ruota in qualche convento. Adesso c'è il cassetto, ne avevamo inaugurato uno all'ospedale di San Pier d'Arena, la culla termica, tutto a norma, sperando, dici, che vengano usati, sì, anziché no, sopprimendo, no, la creatura. Chiuso. Allora, sì, torna libera la linea e torniamo con i vostri. Dunque, posso condividere la sua risposta? Ah, beh, ancora, ma qual è l'ego di Bucci? Non lo so, penso che una persona che ha un incarico importante, qualsiasi presidente di regione, di destra, di sinistra, penso che debba avere un ego importante, la considerazione di quello che è e di quello che deve fare, ripeto, sia di destra che di centrodestra e centrosinistra. Pronto, buongiorno.
2: Senta, buongiorno a lei e complimenti per la trasmissione.
1: Sì, buongiorno.
2: Io la chiamo da Cornigliano, da Piazza Massena.
1: Sì.
2: Ecco, volevo
1: in generale Massena, sì.
2: Piazza Massena, sì, da quando hanno fatto la rotonda noi abbiamo un continuo passaggio di tir, a cominciare dal mattino alle 5 fino alla sera alle 7,
1: sì.
2: Cioè facendo un fracasso, un rumore allucinante, addirittura svegliandoci già a quell'ora del mattino,
1: sì.
2: E dobbiamo sopportare il rumore e il fracasso fino alle 7 di sera.
1: Sì.
2: Abbiamo già denunciato al presidente di circoscrizione questa situazione, lo abbiamo fatto presente ai vigili urbani, abbiamo perfino comunicato anche in comune questa situazione, ma a distanza di 3 mesi la situazione non è cambiata per nulla,
1: sì.
2: È rimasta invariata. Noi continuiamo sempre, tutti i giorni, ad essere martellati da questo rumore.
1: Mm-hmm. Beh, i camion non dovrebbero, se non con un permesso... Io dico non dovrebbero, per dire non devono passare da via Cornigliano, se non con un permesso apposito, per cui dovrebbero essere multati passando per via Cornigliano, perché i veicoli superiori a 7,5 tonnellate, lo si vede anche nella cartellonistica luminosa, non possono passare per via Cornigliano. Poi c'è un camion che può avere esigenze, allora lo si denuncia, gli verrà dato il permesso, però non possono passare impunemente da via Cornigliano, non si può, punto. Se passano non possono passare. Non so che dirle. A proposito di cognomi, eravamo con Massena, il quale generale aveva fatto una carriera, era francese, teoricamente dovremmo dire Massena, generale napoleonico, e lui sconfisse gli austriaci a beneficio dei genovesi in città. E era una persona una bella testa, tant'è vero che gli sia stata dedicata questa piazza a Cornigliano. Amici, io sto per salutarvi, sono contento di questa puntata, mi sono divertito tanto con i cognomi, sapete che è nata così, dalla seconda telefonata, non ricordo più neanche perché abbiamo avuto questo spunto, e avete partecipato in tanti e mi ha fatto molto piacere, tanti sono stati WhatsApp ed è una via anche da percorrere. Per una volta, tanto non abbiamo parlato troppo di politica e di politicanti, anche se sono in ferie, beati loro. Io vi ringrazio, sono le 12.27, lascio la linea all'informazione. E perché fai vedere la mia barca? T'avevo detto di non... no, t'avevo detto, sono tutta la... sto dicendo che non posso, e poi fai vedere la mia barca. Ma perché? E se Dio vuole, domani dovrei essere qui, in questi stessi orari. Grazie, arrivederci.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico Ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: La crisi di AMT, parliamo di quello che accade nell'entroterra con gli incontri che partono proprio in questi giorni. Assutenti però ribatte, serviva la gara pubblica fin dall'inizio. E poi gli incendi boschivi, perché continua a bruciare il bosco a Cairo Montenotte, l'ennesima notte di lavoro di vigili del fuoco e volontari. E poi la politica, le elezioni del 2027, diversi gli scenari anche per i sindaci liguri, ma partiamo dalla cronaca, dall'incendio boschivo per cui sono state evacuate quattro persone nella giornata di ieri. Ci colleghiamo con Chiara Onru in Newsroom 28. Chiara, com'è la situazione?
1: La situazione continua a bruciare il bosco di Cairo Montenotte. Intanto buongiorno Aurora, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Come vi dicevo, continua a bruciare il bosco di Cairo Montenotte, una notte di lavoro per i vigili del fuoco e i volontari antincendio. Insomma, le fiamme hanno interessato zone vicine ad alcune abitazioni. I vigili del fuoco insieme ai volontari AIB della Protezione Civile hanno lavorato tutta la notte alle operazioni di spegnimento. Siamo in località Vignaroli e insomma questa mattina la situazione non è cambiata, le fiamme interessano ancora la zona vicina ad alcune abitazioni, come vi dicevo, e per precauzione quattro persone sono state allontanate dalle proprie case. Sul posto impegnate le squadre dei vigili del fuoco di Savona e del distaccamento di Cairo Montenotte insieme alla squadra del comando provinciale di Genova. Le operazioni sono coordinate dall'unità di crisi locale delle attività di contenimento e di spegnimento, sono coinvolti anche, come vi dicevo prima, i volontari AIB della Protezione Civile, richiesto ovviamente anche l'intervento di Canadair, quindi l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco e di altri elicotteri regionali che dovrebbero tornare ad effettuare lanci d'acqua anche nella giornata di oggi. Ecco come

0: vedere dai video gli elicotteri in azione. Le squadre proseguono il lavoro per cercare un po' di circoscrivere il fronte del fuoco e mettere in sicurezza l'area. Quindi attenzione per quanto riguarda proprio il bosco che riguarda Cairo Montenotte e la zona, come vi dicevo, la località Vignaroli. 4 al momento sono le persone evacuate. Questa è la notizia. A te, Aurora.
1: Grazie Chiara. Questa mattina poi il nostro Andrea Popolano invece è andato in giro per Genova per controllare i lavori di Aster sulla pulizia dei rivi e dei torrenti in vista della pioggia di ottobre, anche se quest'oggi inizia già a piovere. Allora ci colleghiamo con lui. Buongiorno Andrea.
2: Con le immagini di Francesco Righi siamo sul rio Fegino tra Borzoli e Fegino, una zona che più volte è stata interessata dal maltempo con esondazioni e diversi problemi. Stiamo facendo quello che è un focus su quella che è la situazione della pulizia dei rivi e dei torrenti in vista della stagione autunnale, a poche ore anche da quella che è un'ondata di maltempo che dovrebbe interessare anche Genova. Abbiamo visto come ad esempio a Pegli, ma anche sul Polcevera o sul Bisagno, i lavori di pulizia da parte dei tecnici Aster stanno andando avanti, lavori che termineranno in generale intorno alla prima decade di ottobre. Qui però la situazione, come potete vedere, è ancora questa, con la fitta vegetazione che è presente proprio in questa zona di via Borzoli, con le case vicine. Purtroppo è una zona che tristemente abbiamo raccontato tante volte per la fuoriuscita del rio. Parlando con un residente ci spiegava che dal 2012 ad oggi ha visto almeno per 5 volte esondare il piccolo rivo che passa proprio in questa zona, quindi ovviamente è una delle più monitorate da questo punto di vista. Per quanto riguarda i lavori, sono stati stanziati in generale 2 milioni di euro dal comune per la pulizia dei rivi e dei torrenti, andranno avanti, come detto, fino all'inizio di ottobre.
1: E ora la politica, ne stiamo parlando in questi giorni. Intanto do il mio buongiorno a Giorgia Fabiocchi e andiamo a sentire proprio il servizio di Giorgia che riguarda la politica che va in vacanza per qualche giorno, ma chiaramente i movimenti all'interno e all'esterno dei partiti sono sempre attivi e quindi Giorgia ha fatto il punto sul Partito Democratico.
3: Dal lancio del martello al tiro alla fune, il passo è breve, così Silvia Salis, con una risonanza sempre più nazionale, gestisce la corda che la Lega ha stretto giro alle sorti dei candidati liguri al Parlamento italiano. La sua popolarità da una parte, gli endorsement di Renzi e Franceschini dall'altra, stanno riproponendo su piazza il profilo della sindaca di Genova, che negli ultimi mesi era rientrato nell'ombra. Dalla decisione di Salis dipendono in parte le candidature di tutti gli altri parlamentari e senatori liguri, soprattutto del Partito Democratico. Tra chi vuole tentare l'esperienza nella capitale, chi magari pensa già a sostituire la sindaca alle prossime amministrative genovesi. Ancora non si conosce la legge elettorale con cui si voterà, se l'attuale Rosatellum o se il Melonellum che vorrebbe Giorgia Meloni e che cancellerebbe quasi totalmente le preferenze. Alla Camera Valentina Ghio, ex sindaco di Sestri Levante, oramai da anni molto vicina a Elly Schlein, che l'ha anche nominata vicepresidente dei Dem a Montecitorio. Ghio dovrebbe essere blindata dalla segretaria. Sul fronte del Senato, Lorenzo Basso, lettiano della prima ora, potrebbe non assicurarsi il bis a Palazzo Madama, soprattutto con Orlando pronto a tornare nella capitale. Per lui si prefigurerebbe potenzialmente la stessa sorte di Valentina Ghio, con il suo profilo blindato e con il ruolo di capolista. A questi profili si aggiungono le nuove leve, da Armando Sana a Simone D'Angelo, passando per Federico Romeo, sulla carta al momento tra i papabili. L'appuntamento con la festa dell'unità in piazza Caricamento, dopo 10 anni di assenza, potrebbe iniziare a sciogliere i nodi delle candidature, con i soliti confronti tra correnti che dovranno decretare chi comporrà il puzzle dei candidati. Insomma, un vero e proprio risico di nomi e di caselle da riempire in attesa che passi la pausa ferragostiana e che il Parlamento decida con quale legge elettorale si andrà a votare.
1: Eccoci Giorgio, allora abbiamo raccontato cosa sta accadendo all'interno del Partito Democratico, però per le politiche, per le elezioni ci sono diversi scenari anche per i sindaci liguri.
4: Sì, è così, abbiamo fatto un quadro sul centro-sinistra e in realtà soprattutto sul Partito Democratico. Arriveremo poi nei prossimi giorni anche con gli altri partiti.

partiti, arriveremo prima col centrodestra, cerchiamo di andare avanti di pari passo parallelamente tra centrodestra e centrosinistra. Dicevi i sindaci, giustamente tu, ed è un'altra partita importante, quella del 2027, perché si voterà in due capoluoghi di provincia, stiamo parlando di Spezia e Savona, centrodestra nella città della Spezia, centrosinistra in quella di Savona, ed è importante capire che cosa accadrà, perché se il governo dovesse dare il disco verde al

0: a Spezia, penso molto probabilmente, l'aveva detto proprio ai microfoni di Primo Canale, si dovrebbe ricandidare Pierluigi Peracchini, un nome comunque forte, due mandati positivi per lui, ex Tottiano diciamo dalla primissima ora, poi sappiamo come è finita la vicenda di Giovanni Toti, del suo movimento, sicuramente si è perso poi negli ultimi anni dopo l'inchiesta della Procura, però è un nome che è piaciuto molto, piace anche al centro, moderato, cattolico, e quindi è molto spendibile per il centrodestra, potrebbe quindi correre per il terzo mandato. Dall'altra parte è in pole position Davide Natale, che è il segretario regionale del Partito Democratico, che però vuole scendere in campo per vincere molto probabilmente, per vari motivi, quindi bisogna capire se la sentirà comunque di fronte a Pierluigi Peracchini, che è vero sarebbe al terzo mandato. Spezia è una città di consuetudine di centrosinistra, però Peracchini è andato molto bene, quindi non credo che sia facile per Natale fare prendere questa decisione. Poi se non dovesse essere Peracchini il candidato, forse sarebbe più semplice per lui. A Savona si andrà al voto con Marco Russo, che uscirebbe dal primo mandato, si presenterebbe per il secondo. Credo che non ci siano molti dubbi, lo abbiamo proprio intervistato a giugno quando gli abbiamo mostrato i nostri sondaggi, lo danno avanti quindi quel nome nelle retrovie di Roberto Arboscello, vicepresidente del Consiglio regionale della Liguria. Credo che rimanga nelle retrovie. Il centrodestra deve ricompattarsi, perché a Savona non c'è una situazione semplice. Poi in realtà c'è il punto interrogativo sulle altre due città, che sono Genova e Imperia, perché a Imperia Scajola lo ha detto: io voglio correre per il terzo mandato, ma se non dovesse esserci il disco verde, chissà, potrebbe anche correre per il Parlamento italiano, e quindi a quel punto dovrebbe tornare al voto Imperia. Stesso scenario per Genova, lo sappiamo, lo stiamo raccontando in tutte le salse, come si suol dire, con Silvia Salis, che se dovesse scegliere di andare a Roma porterebbe il capoluogo ligure alle urne nuovamente, non si sa se nel 2027 o nel 2028. Quindi sono quattro capoluoghi, due al voto, due no l'anno prossimo, però chissà, perché potrebbe anche essere che ci sia un unplane di tutte e quattro i capoluoghi di provincia. Lo vedremo, lo racconteremo in questi giorni, ci sarà la festa dell'unità a partire da venerdì prossimo a caricamento del Partito Democratico. Insomma, sarà un autunno caldo, con un fine agosto altrettanto caldo.
1: Grazie Giorgia, chiaramente come hai detto tu seguiremo tutti gli sviluppi. Noi cambiamo argomento, parliamo di cronaca, perché sono salite a 14 le vittime della strada a Genova, l'ultimo caso, un 82enne che è deceduto dopo due settimane dall'essere stato investito sulle strisce a Brignole, ma abbiamo raccontato proprio in questi giorni anche dell'uomo di 76 anni che invece è morto dopo essere stato travolto da un'auto in via Murcarolo. Sentiamo il servizio di Anissa De Filippi.
2: 14 vittime dall'inizio dell'anno è il drammatico bilancio degli incidenti stradali a Genova, aggiornato nelle ultime ore da due nuovi decessi. L'ultima vittima è Mauro Torchi, 82 anni, residente alla Foce. Era stato investito il 31 luglio, poco prima delle 12.30, in viale Duca d'Aosta, da un'auto proveniente da Piazza delle Americhe. Secondo la ricostruzione della sezione infortunistica della polizia locale, l'anziano avrebbe attraversato vicino alle strisce, ma con il semaforo rosso. Trasportato in codice giallo a San Martino, le sue condizioni si sono aggravate fino alla morte, arrivata dopo oltre due settimane di ricovero. Poche ore prima, un'altra tragedia. Ulderico Pupo, 76 anni, è stato travolto mentre attraversava sulle strisce a Quinto. Al volante dell'auto, una donna di 87 anni, insieme alla badante. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Un bilancio che riporta al centro l'emergenza sicurezza sulle strade genovesi, dove dall'inizio del 2026 sono già morte 14 persone.
1: E lo abbiamo detto, è iniziato a piovere, abbiamo parlato in questi giorni del maltempo che si stava avvicinando alla Liguria. Allora ci colleghiamo con Chiara Orru, perché appunto è stata emessa l'allerta.
3: Mentre Aurora è in attesa, appunto è in arrivo un peggioramento del tempo sulla Liguria, è stata messa da ARPA un'allerta meteo gialla per la giornata di domani, dalle 10 fino alle 23.59 della giornata di domani, giovedì 20 agosto, nelle zone B, C ed E, quindi nelle zone del centro e sul levante della regione. La decisione arriva alla luce dei correnti atlantiche più fresche in quota, che determineranno un progressivo aumento del

0: L'instabilità atmosferica, temporali in arrivo, atteso già dalla mattinata di giovedì, quando potranno svilupparsi rovesci e temporali sparsi. Secondo ARPAL non è previsto il passaggio di una perturbazione organizzata, una situazione che rende però particolarmente difficile prevedere con precisione tempi e localizzazione dei fenomeni più intensi. Quindi in arrivo piogge intense, grandine e trombe marine, piogge forti, come vi dicevo non viene inoltre esclusa la possibilità di fenomeni, comprese trombe marine, lungo le coste e sul mare aperto. Giovedì sera una tregua, poi però un nuovo peggioramento nella notte di giovedì, per venerdì è atteso infatti un peggioramento con possibilità di piogge anche intense e mareggiate, insomma diciamo tutto un po' in evoluzione per il momento. Però vi ricordo un'allerta gialla per la giornata di domani, giovedì 20 agosto, dalle 10 fino alle 23:59, per la giornata di domani nelle zone B, C, E, quindi nel centro e nel Levante della nostra regione. Questa è il momento della notizia, a te.
1: Grazie a Chiara Orru. Domani l'allerta, avevamo parlato anche del caldo che domani appunto dovrebbe lasciare la sua presa. Pensate, domani infatti è la prima giornata dopo 23 giorni senza bollini per ondate di calore emessi dal Ministero della Salute. L'ultima volta era stata a fine luglio, durante una breve pausa dall'ennesima ondata di calore. Noi ci fermiamo per qualche secondo, poi torniamo insieme con tutte le notizie che arrivano dalla Liguria.
2: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con tempo in cambiamento sulla Liguria, poiché il territorio sarà lambito da fresche correnti oceaniche. Dunque si attiveranno locali piogge, rovesci, ma anche temporali localmente forti, specie su Genova, associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Più nel dettaglio ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia, dopo una mattinata con tempo asciutto ed assolato, insomma anche qui la zona di bassa pressione raggiungerà il territorio con portando una certa attività, nonché un incremento delle nubi e piogge, rovesci sparsi. Così come su Savona, analoga condizione, dunque col passare delle ore avremo atmosfera variabile e instabile, formazione di precipitazioni sparse. Saranno intense ed abbondanti su Genova. Attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli. Rinforzerà anche la ventilazione, avremo un conseguente calo delle temperature. La situazione sarà delicata anche sul Tigullio, con rovesci anche temporali localmente forti, associati anche a grandine, colpi di vento improvvisi. Il contesto sarà variabile e instabile anche sullo Spezzino, copertura nuvolosa prevalente con piogge, rovesci e temporali. L'atmosfera sarà variabile e instabile anche nella giornata di venerdì 21 agosto sulla Liguria. Nuovi rovesci a carattere sparso ed anche temporali di moderato forte intensità, nuovamente associati a grandine, raffiche di vento. Rinforza la ventilazione principalmente da sud, avremo un conseguente calo delle temperature, saranno prossime ai 26-27 gradi. Considerata la delicata situazione, per sapere cosa capiterà nel dettaglio da voi, vi rimando alla nostra app, è gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.

Proseguono senza sosta in superficie le ricerche di Sebastiano Piaggi, il 21enne scomparso in mare nel giorno di Ferragosto a Porto Venere, era insieme agli amici sul gommone quando è stato sbalzato tra le onde. Andiamo a sentire il servizio perché è stato aperto anche in procura un fascicolo, sentiamo. Si continua a cercare senza sosta Sebastiano Piaggi, il 21enne di Riccò del Golfo, disperso in mare a Porto Venere dal giorno di Ferragosto. Il lavoro di vigili del fuoco, capitaneria, carabinieri e di tutta la macchina dei soccorsi continua mentre la procura della Spezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. L'ipotesi infatti è che non ci siano più ragionevoli speranze di ritrovarlo in vita dopo 3 giorni di ricerca a tappeto. L'imbarcazione è stata posta sotto sequestro e sono state acquisite agli atti le testimonianze degli altri ragazzi che si trovavano con lui sul gommone. Secondo i racconti degli amici, quel giorno Sebastiano sarebbe stato sbalzato dall'imbarcazione insieme a un altro giovane sotto San Pietro. Nel giro di pochi secondi il gruppo

0: si sarebbe accorto dell'accaduto e sarebbe tornato indietro per recuperare i due, ma non avrebbe più trovato Sebastiano. Inutile l'ora passata a cercarlo urlando il suo nome. Di Sebastiano non c'era più traccia. In occasione delle tradizionali celebrazioni religiose dedicate alla Madonna Bianca, il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, e l'assessore alla protezione civile, Giacomo Giampedrone, hanno incontrato a Porto Venere i genitori di Sebastiano, esprimendo la vicinanza delle istituzioni e garantendo tutto il supporto necessario per la prosecuzione delle ricerche. Abbiamo scelto di mantenere la processione in toni ridotti perché oggi più che mai sentiamo il bisogno di affidare alla Madonna Bianca la speranza di ritrovare Sebastiano, aveva detto la sindaca di Porto Venere, Francesca Sturlè. E ora apriamo la nostra finestra sui social, ci colleghiamo con Elisa Ricci per parlare degli ultimi post sul profilo di primocanale.it. Ciao Elisa.
1: Ciao Aurora e ciao a tutti coloro che ci stanno seguendo. Sì, parliamo dei nostri social perché abbiamo pubblicato una notizia che ha riscosso molto successo. E la notizia riguarda una lite sul bus. È successo verso l'una di notte, appunto sulla linea 618, una delle linee centrali, principali per la città di Genova. Quattro minorenni hanno iniziato a litigare, dalle voci poi si è passato subito ai fatti. Hanno tirato fuori un coltello e uno spray al peperoncino. Secondo poi le prime informazioni, le prime ricostruzioni, non ci sarebbero stati feriti, però alcune intossicazioni date proprio dallo spray al peperoncino. Diversi infatti hanno avuto tossi e gravi danni respiratori proprio a causa dello spray e soprattutto al fatto che i finestrini fossero chiusi data il periodo di caldo e l'aria condizionata. Numerosi passeggeri viaggiavano a bordo di questo autobus e si sono ritrovati impauriti sul mezzo proprio di fronte alla lite scoppiata dai quattro minorenni che sono poi stati portati in questura. La vicenda ha provocato numerosi commenti, numerose reazioni da parte dei nostri telespettatori, quasi 1000 commenti raggiunti sotto il post e altre condivisioni proprio del nostro post Instagram e Facebook sulla pagina primocanale.it. Un dibattito insomma che si concentra specialmente sul tema della sicurezza a bordo dei mezzi pubblici, in particolare nelle ore notturne. Questa è la notizia, questo il nostro post a te Aurora.
0: Grazie, grazie a Elisa Ricci e noi torniamo a parlare di AMT, lo abbiamo raccontato in questi giorni quello che sta accadendo con i sindaci della Val Fontana Buona che si sono uniti, hanno fatto fronte comune per chiedere che la linea 715, che è quella che poi collega la valle a Genova, non venga trasformata in urbana, ma appunto anche questo tema è al centro degli incontri che iniziano proprio in questi giorni e che riguardano il ritorno a scuola dei ragazzi, contando quello che è accaduto negli ultimi mesi dell'ultimo anno scolastico con tanti giovani rimasti a piedi, ma non solo, si parla di tutto il servizio extraurbano. Certo che i problemi ci sono, sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
2: La lista dei comuni dell'entroterra che si stanno lamentando è lunga, le continue corse che saltano, frazioni mal collegate e un servizio per gli utenti non sempre garantito. Le problematiche AMT sono finite al centro dell'attenzione ormai da mesi con le proteste di chi vorrebbe usare i mezzi pubblici per muoversi. Dall'entroterra è arrivato il grido d'allarme, l'avvio delle scuole a partire da settembre è sempre più vicino all'orizzonte, però la crisi dell'azienda di trasporto pubblico non lascia dormire sogni sereni. La parziale riduzione del servizio subaffidati è scritta nero su bianco tra le voci del piano di risanamento. Per cercare di salvare dove possibile il servizio, la città metropolitana ha organizzato una serie di incontri con i primi cittadini delle vallate per discutere le necessità. Si parte questo mercoledì con i comuni della Valle Scrivia, del Levante, Genovese, della Val Trebbia e della Valle Stura. Giovedì tocca al Tiguglio, Val Fontana Buona e Val D'Aveto. Nel frattempo continua a restare sospeso il bilancio 2024, fondamentale per capire la portata della crisi, e si avvicina il momento dell'omologa da parte del Tribunale tribunale che deve dare il via libera definitivo al piano di risanamento e sul rischio nuovi tagli, Assutenti e le altre associazioni dei consumatori prendono posizione e criticano un piano basato soprattutto sui sacrifici

0: imposti all'utenza e aggiungono che l'approdo naturale della vicenda sarebbe stata la messa in liquidazione di un'azienda definita decotta e che l'assegnazione del servizio con una gara sarebbe dovuta essere la strada maestra da imboccare fin dall'inizio, coinvolgendo partner trasportisti di rilievo in grado di assicurare quello che le risorse interne dell'azienda non sono riuscite a fare, spiega il presidente di Assutenti Furio Truzzi.
1: E oggi con Franco Nativo lasciamo per qualche giorno e per qualche ora le spiagge, la calura di questi giorni, ci spostiamo in collina, saliamo sulla fortezza del Priamar di Savona, un'antica struttura che domina il mare e nasconde sotto le sue mura le tracce di una città che non esiste più, sentiamo.
2: Oggi scappiamo dalle spiagge affollate per scoprire insieme uno dei luoghi più importanti e affascinanti di Savona. Stiamo parlando della Fortezza del Priamar. A guardarla oggi, con il mare davanti e la città alle spalle, sembra quasi naturale che una fortezza sia stata costruita proprio qui. Ma la storia del Priamar è molto più complessa. Prima di diventare una struttura militare, questa collina era uno dei punti centrali della Savona medievale. C'erano case, edifici religiosi, il palazzo del vescovo e l'antica cattedrale. Poi nel 1542 arriva una decisione destinata a cambiare per sempre il volto della città. La Repubblica di Genova, che aveva ormai il controllo di Savona, scelse il Priamar per realizzare una grande macchina difensiva. Il progetto viene affidato all'ingegnere Giovanni Maria Olgiati e i lavori procedono con una rapidità impressionante. Già pochi mesi dopo l'inizio la fortezza è in grado di ospitare un presidio. Ma il prezzo di questa costruzione è altissimo. Per fare spazio alle nuove difese viene infatti demolito una parte consistente dell'antico abitato. La fortezza viene così costruita letteralmente sopra una porzione della Savona precedente. Ed è questa forse la caratteristica più interessante del Priamar. Non stiamo camminando soltanto dentro una fortezza, ma sopra ciò che rimane di una città scomparsa. Nei secoli il complesso viene continuamente modificato, le armi cambiano, cambiano le strategie militari e il Priamar si adegua con nuovi bastioni, fossati, passaggi e strutture sotterranee. Ma il Priamar non è stato soltanto un luogo di guerra. Nell'Ottocento diventa anche un carcere ed è qui che tra il 1830 e il 1831 viene rinchiuso Giuseppe Mazzini, una delle figure centrali del Risorgimento italiano. Oggi quella fortezza che un tempo serviva a controllare Savona è diventato uno dei luoghi culturali più importanti della città della Torretta. Musei, archeologia, storia e grandi spazi aperti convivono con una vista spettacolare sul porto e sul Mar Ligure. Mentre percorriamo questi bastioni, vale la pena ricordarlo, il Priamar non racconta soltanto la storia di una fortezza, racconta la trasformazione di Savona. Una storia fatta di potere, distruzioni, guerre, prigionie e rinascita. E forse il modo migliore per scoprirla è proprio questo. Camminare al suo interno lentamente, guardarsi intorno e provare a immaginare cosa c'era qui prima che queste mura diventassero il simbolo della città.

uno dei luoghi simbolo della città di Savona per questa edizione di Newsroom 28. È tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, ma anche sui nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

siete a Genova e state girando per le strade, volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento, quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta immersa nell'estate della Liguria. Siamo nella bellissima Baia del Silenzio con i suoi 450 posti massimi di capienza, con tre varchi di accesso. Alla fine si è deciso di non far pagare il biglietto, ma non siamo qua per questo. Siamo qua per raccontare uno sport acquatico che è il SUP, grazie a Isabella Giovanardi, che è istruttrice di SUP e di kayak alla Lega Navale di Sestri Levante e che oggi ci introduce un po' alla base del SUP. Grazie Isabella, allora, ti vedo già con i remi in mano. Intanto, questa parola SUP è un acronimo, cosa vuol dire?
1: Allora, sì, è un acronimo, Stand Up Paddle. Infatti c'è chi dice SUP o SAP, in italiano sarebbe meglio dire SUP.
0: Ok, Stand Up Paddle vuol dire che si sta in piedi su questo paddle che è la sì. piattaforma.
1: Allora, facendo una breve storia, tutti pensano che sia semplicemente una moda, in realtà è stato creato nell'antica Polinesia, i pescatori andavano sulle tavole di legno e pescavano da in piedi. La stessa cosa succede anche nelle notizie storiche nelle Hawaii, perché dall'alto ovviamente avevano una visione dei pesci e con la lancia riuscivano a prenderli più facilmente. Poi con le tavole da surf è nato spontaneamente questa cosa di stare in piedi nell'ultima generazione. E allora la pagaia è monoremo, ha la stessa particolarità di chi pagaia già con la canoa, si trova avvantaggiato perché l'impugnatura è la medesima. E praticamente adesso vi insegno che bisogna stare assolutamente al centro della tavola e praticamente si gioca con l'equilibrio, ci si fa cullare dalle onde del mare e le pagaiate sono praticamente le medesime che avvengono nella canoa. Infatti chi va in canoa è già avvantaggiato.
0: Quindi si impugna dall'alto con una mano?
1: Allora praticamente si impugna dall'alto e questo si chiama oliva, e quando si è in piedi si impugna l'oliva e praticamente si immerge la pagaia a prua e l'estrazione della pagaia dovrebbe arrivare all'altezza delle anche, e pronti ovviamente per l'altra pagaiata.
0: Perché bisogna farne una destra, una sinistra,
1: allora,
0: oppure dipende dalla traiettoria?
1: Adesso io, per non fare un frontale con un barchino, vado subito a destra. In realtà l'ideale sarebbe farne quattro da una parte e quattro dall'altra, anche per bilanciare ovviamente il corpo, e lo sforzo ovviamente deve essere bilanciato. Per frenare succede la stessa cosa, si immerge la pagaia a poppa e si spinge l'acqua in avanti, poi se si va da una parte e dall'altra si va in retromarcia.
0: Che forte!
1: Allora è uno sport che praticamente aiuta

0: a stare immersi nella natura, ci si lascia oculare dalle onde, è estremamente rilassante e meditativo, bisogna comunque usare una grande accortezza per guardare prima le condizioni climatiche, perché ultimamente il clima ovviamente è bizzarro, prima di mettersi in mare o essere accompagnati da un istruttore le prime volte oppure comunque guardare sempre il meteo, perché trovarsi in mezzo al mare con molto vento potrebbe risultare una situazione pericolosa.
1: Allora, tu l'hai fatta facilissima, Isabella, però cioè solo stare in equilibrio non credo che sia una cosa così facile.
0: Allora, diciamo che siamo avvantaggiati praticamente dalla situazione quando uno ha sviluppato l'equilibrio con discipline tipo o ginnastica artistica o yoga, tutte le capacità praticamente che sviluppano le capacità condizionali dell'equilibrio, del ritmo. Quindi mi è successo di avere maggior successo nelle lezioni con insegnanti di yoga, perché hanno sviluppato questo senso dell'equilibrio.
1: Ecco, vedo che sei legata.
0: Allora, la cosa fondamentale prima di imbarcarsi bisogna essere legati con il liscio e la cavigliera e essere sempre seduti o in piedi all'altezza della maniglia, perché è il punto di massimo equilibrio sulla tavola.
1: Quindi è lì apposta per indicare.
0: Sì.
1: Ma si può anche andare seduti, quindi, se una persona non se la sente.
0: Principianti.
1: E come si fa da seduti a pagaiare?
0: Allora, usiamo sempre la pagaia come i funamboli, perché ovviamente ci equilibra e possiamo impugnare in questo caso la pagaia da questa parte. Il cambio della direzione avviene semplicemente così, è facile farli
1: incrociare. Quindi in ginocchio, non seduti.
0: Allora, o in ginocchio oppure da seduti, la tipica posizione degli indianini, così. Allora, ovviamente a seconda dell'età, a seconda della dimestichezza che si ha con il mare e l'acquaticità, ognuno trova la sua dimensione su questa tavola. È uno sport per tutti, dai bambini ai più grandi.
1: Ecco,
0: ho accompagnato persone di tutte le età.
1: E infatti negli ultimi anni se ne vedono tantissime di persone che si avventurano con il SUP. Allora, Isabella, qua abbiamo una foto che cerco di disincastrare senza rovinarla. Perfetto. Questa foto mostra te, direi, mentre fai una asana, cioè una posizione dello yoga, a bordo di un SUP. Com'è nata questa idea?
0: È la posizione del loto. Allora, tutto è venuto la bellezza di 3 anni fa, quando io in solitaria, di solito anche d'inverno, faccio il giro del periplo della penisola in SUP, e avevo appuntamento con una mia amica fotografa per fare Magdalena Kaczuska, per fare le foto al tramonto, e riscaldandomi con questa luce dorata e lasciandomi andare dal rollio delle onde, cullandomi in questa atmosfera molto soave, ho intuito che si poteva praticamente creare una meditazione in acqua. È stata un'intuizione che poi in realtà era già stata scoperta dall'altra parte del globo, ma qui in Liguria diciamo che sono stata una delle prime poi a portarla, e ho sviluppato poi queste uscite con maestre di yoga della fondazione di yoga qui a Sestri Levante, che sono specializzate sia nelle uscite con SUP e in diversi tipi di yoga, e diciamo, allora, che sono riuscita a raccogliere un pochino di amante dello yoga e dello SUP e a creare questo connubio, questa sinergia speciale, perché le vibrazioni dell'acqua rendono potente qualsiasi tipo di pratica,
1: anche il rumore dell'acqua, direi. Allora, ci fai qualche esempio di asana?
0: Sì.
1: Vuoi che ti teniamo il remo?
0: La pagaia, in realtà sarebbe meglio andare un pochino lontano dalle barche,
1: volentieri.
0: Sempre, perché comunque in ogni lezione io insegno sempre la sicurezza, quindi sempre lontano.
1: Brava.
0: Dalle barche.
1: Va bene, allora ci avviciniamo un po' alla costa meravigliosa, peraltro, con queste rocce e questo promontorio.
0: Grazie, di solito io vado vicino alla diga, perché noi siamo accompagnati dal canto delle cicale, c'è un grande silenzio, una grande armonia, e ci si riesce a connettere più facilmente con la natura e con il rilassamento, perché comunque

0: Lo yoga in mare è fondato principalmente dalla respirazione.
1: Certo.
0: Siamo connessi con l'ambiente, lasciamo i pensieri via e ci lasciamo andare. Quello che volevo spiegare, dice, sono accessibili a tutti e farò una piccola rievocazione di quello che succede durante una lezione di Supu Yoga.
1: Che bello, bene, sono curiosa. Immersi nella stagione estiva alla Baia del Silenzio di Sestri Levante, in tutti questi meravigliosi dintorni cosparsi di verde, per scoprire uno sport, un divertimento, il SUP, ma abbinato allo yoga. Il SUP è la piattaforma, nella maggior parte dei casi anche gonfiabile per essere portata in uno zainetto, serve una pagaia, mentre per fare yoga serve sapere le asana, le posizioni, che oggi scopriamo insieme a Isabella Giovanardi, che è istruttrice di SUP e anche di kayak alla Lega Navale di Sestri Levante. Isabella, scopriamo questa disciplina.
0: Allora, iniziamo con la posizione del loto, Siddhasana. Per le donne si mette il tallone sinistro vicino al pube, per gli uomini il destro. Mettiamo le mani in Chimudra per raccogliere le energie di questa pratica positiva, cioè di questa pratica, e praticamente andiamo a inspirare ed espirare. Iniziamo a connetterci con il posto, con il canto del cicale, con il rollio del mare e il benessere che ci ispira questa Baia del Silenzio. E
2: continuiamo. La respirazione è fondamentale, Isabella.
0: Sì, allora ogni pratica è alla base di ogni pratica c'è la respirazione, e poi a seconda delle persone che abbiamo di fronte, magari sviluppiamo più il pranayama, le meditazioni basate sulla respirazione, e poi andiamo praticamente a immergerci in un'altra asana, che non a caso ho scelto Navasana, che è la barca. Praticamente è questa. Per cambiare subito posizione andiamo a fare il gatto e la mucca, ci mettiamo in quadrupedia. Sono posizioni molto semplici e di base. La cosa fondamentale è inspirare ed espirare. Andiamo a fare il cane a testa in giù. Ci prepariamo per l'altra posizione. Alterniamo sempre questa posizione al bambino felice. Cambiamo gamba.
2: Ovviamente sono posizioni già un po', per non, diciamo, per i non addetti ai lavori, sono posizioni già un po' complicate, che ovviamente a bordo del SUP acquistano un'ulteriore, diciamo, complicazione, ma anche forse quello che ti danno, insomma, imparare ancora di più l'equilibrio rispetto,
0: sì,
2: a farle a terra, vero? C'è,
0: sì,
2: il beneficio,
0: sì,
2: anche di questo.
0: Ci prepariamo poi con il Navasana, che è la posizione con i talloni alti. Mani in alto, andiamo a snocciolare ovviamente la colonna vertebrale e ci rilassiamo ovviamente a raccogliere le energie positive e a consolidare nella memoria del nostro corpo questa energia positiva che arriva da questa pratica.
2: Non abbiamo detto, le asana sono le posizioni, giusto Isabella?
0: Sì, sono le posizioni dello yoga. E poi andiamo rigorosamente a finire ogni pratica con il namaste. Namaste. Namaste. E shanti, shanti, shanti, che è il ringraziamento e l'inchino. Grazie.
2: Grazie Isabella, e grazie anche a Michelino che ci ha dato un passaggio come principe della Baia del Silenzio di Sestri Levante in questa avventura.
3: Quando bisogno, avete sempre.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i

0: collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Gli sport del mare, un'immersione nell'estate della Liguria, come si vive appunto con sport acquatici o semplice divertimento. Baia delle favole di Sestri Levante con Isabella Giovanardi, che è istruttrice di SUP e di kayak della Lega Navale di Sestri Levante. Allora, siamo pronti per un corso di kayak. Io non sono mai salita su un kayak, forse su una canoa. Anzi, che differenza c'è, Isabella, tra canoa e kayak?
2: Allora, dipende. Ci sono delle canoe aperte come queste, sit on top, che sono propedeutiche per iniziare ad andare in canoa, perché non c'è nessun pericolo. Se uno si ribalta, si risolleva e
1: ci mancherebbe.
2: Poi ci sono i kayak chiusi da mare con il pozzetto.
1: Mamma mia, quelli con una...
2: E anche con il paraspruzzi.
1: Sì, quelli lì mi
2: ci
1: fanno paura.
2: Ci sono anche le canadesi, che si pagaia con la pagaia monoremo. Ci sono kayak per tutti i gusti. C'è anche una specialità di kayak che si chiama surf ski, che sono canoe per surfare le onde.
1: Wow.
2: Ci sono anche delle gare che stanno partendo in Italia.
1: Bene.
2: E sono sempre più diffuse a livello nazionale e mondiale.
1: Allora, questo è un kayak aperto,
2: sì,
1: quindi
2: perfetto.
1: Possiamo definirlo aperto. Come si sale a bordo?
2: Allora, l'impugnatura della pagaia, si mette il manico, cioè praticamente la pagaia sulla testa, si deve formare un angolo a 90 gradi.
1: Allora,
2: e poi...
1: io ti seguo. Così.
2: Perfetto.
1: Allora, si mette in centro.
2: Sì, e si forma un angolo 90 gradi con la curva del gomito. E poi si immerge la pagaia a prua, prendendo più acqua possibile, longitudinalmente alla sponda della canoa, e poi all'altezza dell'anca si è pronti per la fase aerea e praticamente si riparte per immergere la pagaia e di nuovo pronti per l'estrazione, la fase aerea.
1: Sì. Io mi incastro.
2: L'altra cosa interessante è sapere ovviamente fermarsi. Lo stop è fondamentale quando si frena a destra, immergendo la pagaia a poppa, si spinge più acqua possibile e continuando questo movimento a destra e a sinistra si va in retro.
1: Vabbè, poi proviamo in acqua, dai, vediamo come si
2: l'unica
1: sale.
2: L'unica partire, perché... quando si frena a destra, si gira anche a destra. Pronti per partire.
1: Perché anche la salita, per non addetti ai lavori, già ti immagini in acqua. Io, tra l'altro, non devo cadere perché ho il microfono. Isabella, sono convinta che non cadrà.
2: No.
1: Vado davanti?
2: Allora, sì, tu vai avanti, adesso ti prendo la pagaia. E ti siedi come quando ti siedi di solito in auto, direttamente con il
1: sedere.
2: Perfetto. Appoggi i piedi sui pedalini.
1: Che piegatura?
2: Allora, le gambe leggermente flesse e appoggi i piedi sui pedalini sull'appoggio esterno,
1: okay.
2: Perfetto. E quando si pagaia si dovrebbe spingere con il piede sinistro, in questo caso destro, quando immergi la pagaia destra,
1: okay.
2: Così vai in rotazione cinetica, agganci la rotazione del bacino e praticamente sfrutti i muscoli grandorsali, importantissimi per fare lunghi percorsi, sono muscoli potenti.
1: Questi qua davanti?
2: No, i grandorsali sono questi,
1: perfetto.
2: Qua dietro, quindi si va in rotazione del tronco agganciando.
1: Allora, monta pure in sella, come
2: pronti?
1: Si dice, monta a bordo.
2: Ok.
1: Così ti vediamo all'opera.
2: Pronti per una nuova avventura? Allora, chi va in doppio, ovviamente chi è dietro si adegua alla pagaia. Bravissima, bisogna stare molto centrali.
1: Dobbiamo stare in sincronia, giusto?
2: Sì, ma tu non ti preoccupare,
1: okay.
2: Perché io mi adeguo alla tua pagaiata, visto che tu non puoi guardare indietro, poi chi è dietro ha il compito del timoniere, quindi darà la direzione, pronta a scartare qualsiasi ostacolo si presenti davanti.
1: Ovviamente ci sono i corridoi di imbarco, no?
2: Sì, alla
1: nelle
2: Lega
1: spiagge.
2: Navale abbiamo il corridoio d'ingresso sia per le canoe, SUP

0: e soprattutto la scuola di vela, che uscendo sia con gli Optimist che con i laser ovviamente devono avere spazio di manovra.
1: Adesso a me sembra di andare veloce perché sei tu che stai facendo.
0: Allora, la cosa importante è spingere con i piedi, sia perché ovviamente ognuno di noi ha più presa sul mezzo della canoa, e poi perché ovviamente è come dare gas all'acceleratore della canoa. Si spinge sull'acceleratore, la gamba in questo caso o destra o sinistra va quasi a stendersi e si va in rotazione. Adesso io enfatizzo un po' il movimento.
1: Brava!
0: Però ovviamente non c'è problema. Allora, usando i gran dorsali uno può fare lunghe traversate, perché se si usano solamente i muscoli dei bicipiti o delle braccia, oltre a sforzare troppo il trapezio, i muscoli lunghi e sottili delle braccia si stancano molto più facilmente.
1: Ecco, a che velocità riesci ad arrivare quando sei da sola? Può andare anche da soli, ovviamente.
0: Sì, allora, un buon pagaiatore medio va sui 7-8 km orari. Sui 10 km orari si inizia a parlare di agonismo. E soprattutto ci sono, come dicevo, queste barche, queste canoe che si chiamano surfski, che arrivano a velocità impensabili surfando le onde.
1: Wow! Ma sono fatte uguali le barche?
0: No. Sono o in fiberglass e in vetro a resina molto leggera, o tutte in canoa. Infatti quando si va su questi surfski, che sono barche che sono state concepite soprattutto all'inizio in Australia e in Sudafrica per surfare le onde, e praticamente cos'è che è successo? Sono talmente leggere che quando si viaggia abbiamo il giubbotto con tutto l'indispensabile, ovviamente acqua, e siamo collegati con una cavigliera al surf ski, e anche la pagaia è collegata con un altro leash alla canoa, in maniera tale che volata di vento non scappa tutto, ovviamente non vola tutto in un secondo, perché sono barche che poi una volta cadute è difficile anche risalirci e bisogna andare velocissimi.
1: Prima mi hai parlato invece del canoa o kayak, quello coperto, vero? Quello
0: sì,
1: che ha anche una specie di gonnellino che si chiude.
0: Sì, infatti è il paraspruzzi.
1: Ma lì quando ti ribalti?
0: Allora, bisogna, per usare il paraspruzzi bisogna saper fare rigorosamente la manovra dell'eschimo, è quello quando uno gira al rovescio, oppure saper fare la manovra propedeutica dell'eschimo, che quando uno si rovescia è in grado da sott'acqua di sganciare il paraspruzzi e tirarsi su. Ecco, queste sono le regole fondamentali, se no uno viaggia senza paraspruzzi se non ci sono le onde alte. Comunque è sempre consigliabile essere affiancati da un istruttore le prime volte.
1: Ci credo!
0: E seguire rigorosamente, visto il tempo bizzarro, il meteo prima di mettersi in mare.
1: Mi fai vedere una frenata, una retromarcia, già che siamo qua?
0: Allora, per frenare ovviamente si inserisce la pagaia dietro a poppa e poi si continua sempre anche con la rotazione del tronco, si continua in retro a destra o sinistra. C'è allora anche la,
1: quindi così, giusto?
0: Brevemente, la pagaiata, e che si può girare praticamente in andando facendo un semicerchio. Con il braccio teso si disegna un semicerchio e l'estrazione arriva sempre all'altezza del fianco, e questa manovra dà la possibilità di girare mentre uno pagaia senza frenarsi, perché ovviamente frenando si gira a destra o frenando a sinistra si gira a destra, però ovviamente uno perde velocità.
1: Allora, quando la immergi, diciamo, la pagaia con la parte arrotondata va in avanti, giusto? Se vuoi...
0: No, in realtà, no. Allora, la pagaia deve essere girata, dovresti sempre guardare, ovviamente, dall'altra parte, devi guardare la pubblicità.
1: Ah, ok.
0: Devi sempre pensare di essere in uno spot...

0: pubblicitario, dico ai ragazzini,
1: okay,
0: così rimane impresso e deve essere immerso, se è possibile, più verticale possibile.
1: Ah, okay.
0: Perché ovviamente
1: sposta
0: più acqua, è una manovra più economica e più idrodinamica. Mentre se uno fa la pagaiata larga, si va praticamente a serpentina, quindi si perde velocità perché si continua a deviare.
1: Comunque, ora, contanto che stai pagaiando tu, io dico che comunque si sente lo sforzo della parte che dicevi della muscolatura. Hai detto che si chiama?
0: Allora, andando in rotazione del tronco si usano i gran dorsali.
1: Ecco, i gran dorsali io li sento, ma sento anche le braccia, quindi probabilmente
0: inevitabilmente
1: sto sbagliando qualcosa.
0: Sì, anche le braccia soprattutto sono sempre movimenti magari specifici. Tante abbinare e combinare più sport per non andare a sforzare solamente una fascia muscolare, per non andare a creare infiammazioni.
1: È vero che tu fai anche al tramonto il kayak.
0: Sì, allora era una necessità che era nata dai caldi tropicali che c'erano due estati fa, che facevano sempre 38 gradi anche la sera. Allora io ho detto, e nessuno voleva uscire ovviamente a orari
1: giorno
0: normali, di conseguenza vedendo l'alba oppure ancora meglio il tramonto, io di solito accompagno sempre introducendo la bici della pagaiata, introducendoli all'avviamento dello sport nautico, unisco anche il piacere e la bellezza che riserva il Golfo del Tiguglio. Quindi li accompagno qui fuori, li porto a fare il periplo della penisola, andando a vedere da lontano la Baia del Silenzio. Poi ci giriamo e guardiamo il tramonto su Portofino, che è sempre ovviamente molto suggestivo per i colori.
1: Che bello! E poi anche, guardate che meraviglia, queste qua sono barche da pesca, mi sembra. Hanno steso i loro abiti. Sono immagini che ovviamente vogliamo mostrare perché poche persone hanno il privilegio magari di andare in barca, un po' di più invece ovviamente in sport acquatici come questi. Però è sempre bello far vedere come si vede dal mare, dall'acqua, senza andare lontanissimo, gli scorci come questi qua, appunto, barche da pesca con i panni stesi in attesa poi di ripartire. Bene, Isabella, grazie. Può farlo chiunque, a qualsiasi
0: allora,
1: età.
0: Allora, dagli 8 anni in su. E beh, diciamo che comunque cerchiamo di non portare persone troppo grandi, ma anche per la loro sicurezza, e comunque sì, sempre ludico sportiva, non facciamo agonismo, e quindi è alla portata di tutti.
1: Il mare, cioè, fino a che grado puoi uscire come siamo uscite noi?
0: Allora, da principianti al massimo con onda 0,4 e in condizioni di vento.
1: 0,4 vuol dire mezzo metro quasi?
0: Sì, meno di mezzo metro.
1: Meno di mezzo metro di onda.
0: Sì, e se invece sono più esperti anche di più, però soprattutto per i bambini andiamo con il mare tranquillo. E poi qui la Baia delle Favole, abbiamo sempre questa fortuna che è molto protetta e al limite ci spostiamo all'interno della baia, quindi abbiamo questa grande risorsa sia per l'uscita in SUP, che è sempre tranquillo, e anche per le canoe come primo approccio è facilissimo imparare le manovre all'interno, anche facendo lo slalom tra le boe.
1: E che bell'acqua blu. Grazie Isabella, buona estate a tutti, grazie a Francesco Righi per le immagini.
0: Grazie a voi.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Passanella. Ciao Lorenzo, buongiorno.
1: Ciao, ciao a tutti, piacere Lorenzo.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, quando e perché hai deciso di lasciare Genova e come sei arrivato lì a Copenaghen e di che cosa ti occupi?
1: Sì, certamente. Allora, io ho fatto il liceo internazionale a Genova, il Delled International School che si trova in Carignano, e subito dopo mi sono spostato a Milano. Un master in inglese alla Cattolica. Dopo i 3 anni a Milano, comunque mi sono reso conto che dopo aver studiato 7 anni in inglese non stavo mettendo in atto tutte le capacità, tutto quello che avevo imparato, quindi volevo andare in una città molto più internazionale rispetto a Milano, dove potevo parlare l'inglese e tutto, e adesso sto studiando qui alla Copenhagen Business School Economia e Finanza.
0: Ecco, tu dicevi, volevo un ambiente più internazionale. Effettivamente è così Copenaghen? Hai trovato in Copenaghen un ambiente internazionale?
1: Sì, ci sono molti ragazzi scandinavi, quindi norvegesi, svedesi, danesi soprattutto, ma anche tantissimi tedeschi e sfortunatamente tantissimi italiani. Ovviamente una battuta, lo
0: Sì,
1: sfortunatamente, però.
0: certo. Come si vive a Copenaghen e che tipo di città è nella quotidianità?
1: Allora, secondo me Copenaghen ha due facce, perché c'è l'inverno e la primavera estate. D'inverno, quindi iniziando già a metà ottobre, le giornate si accorciano tantissimo, io per un periodo ho vissuto con percepiti meno 15 gradi
0: Oh
1: e il
0: mamma.
1: sole che saliva, cioè che sorgeva alle 10 e scendeva poi alle 15, quindi le lezioni non mi facevano prendere neanche un po' di luce del sole, vivevo completamente al buio. Però invece d'estate si sta benissimo, adesso mi pare che ci sono intorno ai 10 gradi e si gira in felpa tranquillamente, c'è un sole che spacca le pietre e si incomincia a fare il bagno nei canali ora.
0: Ecco, però nonostante questi 10 gradi e il problema del buio, che per noi diciamo mediterranei ci sembra un altro mondo, Copenaghen ha vinto come città più felice.
1: Sì, vabbè, ma qui si vive bene, c'è una balance tra lavoro e vita privata incredibile. Molti miei amici, compagni di università che sono riusciti a trovare un lavoro, molto spesso durante la settimana staccano alle 4:30. Invece che lavorare fino alle 6 perché il capo glielo permette, e poi anche passando dal punto di vista economico si guadagna molto bene stando qui.
0: Allora, mi hai già messo lì sul piatto, me l'hai servita proprio così. Da una parte il bilanciamento tra vita, e lavoro. Tu dici tanti che conosco alle 4:30 escono e quindi riescono non solo, credo, a gestire una famiglia, dei figli, ma anche chi non ha figli, una propria vita, dei propri, interessi. E questo sicuramente è un aspetto molto diverso rispetto all'Italia.
1: Ma sì, soprattutto io ho lavorato per 6 mesi quando sono stato a Milano e facevo tutti i giorni dalle 9 alle 18 almeno, mentre qui, e non riuscivo a seguire l'università, mentre qui molti, cioè, proprio, il sistema universitario è proprio studiato anche per far lavorare i ragazzi perché ci sono queste possibilità di lavoro che si chiamano student job, ovvero che sono lavori che ti permettono di lavorare 3 volte a settimana per un totale più o meno di 20-30 ore e le lezioni sono proprio distribuite per essere solamente su 2 giorni a settimana, quindi poi alla fine 3 giorni liberi, tra virgolette, se non devi studiare.
0: Sembra veramente un altro mondo rispetto all'Italia. L'altro aspetto che ci raccontavi è come lì si guadagni molto bene, quindi da una parte stipendi alti, dall'altro è però il costo della vita è alto, andare al ristorante, andare a mangiare fuori, fare la spesa, cioè si riesce a guadagnarci oppure no?
1: Allora, da un punto di vista di andare a mangiare fuori è proibitivo, secondo me, perché per

0: mangiare decentemente nella norma, spendi un occhio della testa, però d'altro canto le birre costano molto meno rispetto che in Italia. Qui ne riesci a prendere 5 con 10 euro a malapena.
1: Cioè, 5 birre lì e ne prendi una in Italia? Più
0: No,
1: o meno.
0: spendi 10 euro comprando 5 birre in alcuni posti che hanno l'offerta 5 birre per 10 euro.
1: E dal punto di vista del carattere delle persone, sono aperti, sono chiusi, è facile fare amicizia?
0: Sì, oddio, è complicata, cioè, perché cioè, quando non sono in serata sono molto chiusi, rimangono molto fra di loro, secondo me cioè, hanno un pochino paura dello straniero, del diverso, vedo molti danesi con i danesi, norvegesi con i norvegesi, però durante le serate poi sono più italiani degli italiani, ti includono. Ti portano in giro, ti fanno vedere i locali magari dove vanno solamente i danesi, quindi è un po' strano. Poi il giorno dopo ti ignorano, quindi è particolare.
1: Che cos'è che ti manca di più, di Genova?
0: Di Genova è il cibo, no, sicuramente.
1: Cosa mangiano loro?
0: E ti dico solamente che il piatto tipico qui è pane, formaggio e burro.
1: Ma come quel piatto tipico?
0: Sì, non
1: E quindi
0: hanno.
1: andare al ristorante a mangiare pane, formaggio e burro?
0: No,
1: Dovrei
0: no,
1: mettere.
0: vabbè,
1: No,
0: ci sono
1: scherzo, ho fatto una
0: molti. Sì,
1: battuta.
0: sì, sì. No, sì.
1: Mamma mia, chissà come sarà il loro colesterolo. È vero
0: Sì, no, però sono anche molto sportivi qui, eh.
1: Ah, sono anche molto sportivi. Senti,
0: Sì, col fatto
1: e
0: che si
1: tu
0: muovono tutti in
1: pensi
0: bici.
1: di rimanere comunque in un paese come la Danimarca per il tuo futuro dopo gli studi, o di rientrare? Perché se già avevi questa, diciamo, ambizione durante l'università, immagino che, insomma, l'Italia ti sia stretta poi.
0: Ah, allora, io mi sono innamorato della Danimarca e comunque della Scandinavia già quando ero piccolino, che ero venuto a fare una vacanza qui con i miei genitori. Però no, sì, è decisamente, anche rispetto a Genova, a Milano, una città super sicura, le metro funzionano 24/7. La polizia viene rispettata e tutto
1: È un altro mondo, Lorenzo. È un
0: è
1: altro
0: molto civilizzato come posto.
1: mondo. Poi, capisci bene che quando io sento queste interviste, no? E quando uno dice la polizia è un luogo civilizzato e poi guardo intorno, vengono proprio i brividi. Senti, come lingua, come sei messo per salutarci in danese?
0: Mi so presentare, basta, non so
1: Vabbè,
0: dire
1: vabbè. Allora, ti
0: altro.
1: presenti e ci dici ciao, per noi è già tanto, vai.
0: Ok, hi, ja, Lorenzo, basta, no, sì, fine.
1: Ia
0: Non
1: e
0: so dire.
1: Tiziana, ciao
0: Esatto, giustissimo,
1: Lorenzo!
0: ciao, bacioni.
1: Grazie mille, ciao Lorenzo
0: Grazie
1: Pastanella da
0: a voi,
1: Copenaghen,
0: ciao, ciao.
1: grazie, ciao!
2: We're the team at timeanddate.com and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset, but we have a wonderful solution. Broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa.

cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento, quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: Buongiorno a tutti i nostri telespettatori, è il momento di parlare dell'entroterra all'estate, dell'entroterra Ligure, lo facciamo insieme al sindaco di Santo Stefano d'Aveto. Benvenuto Mattia Crucioli.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Eccoci, siamo qui oggi per parlare di un evento particolare. Il 20 agosto il presidente di regione Marco Bucci verrà a Santo Stefano d'Aveto. Importante anche perché avete da presentare molti progetti, giusto?
1: Sì, assolutamente, una visita istituzionale che ci riempie insomma di orgoglio, perché evidentemente la regione, evidentemente il presidente Marco Bucci, ma anche alcuni assessori regionali che parteciperanno, hanno una grande attenzione, l'hanno già dimostrato in passato, ma anche questa visita rafforza questo concetto, hanno una grande attenzione nei confronti dei temi di Santo Stefano d'Aveto e anche di tutto l'entroterra ligure, perché Santo Stefano d'Aveto è un po' il prototipo dell'entroterra ligure, è uno dei comuni più alti, se non il più alto della Liguria, è l'unico comune con un impianto di risalita, quindi che funziona sia d'inverno per lo sci, sia d'estate per le biciclette o per le camminate, con rifugi ad alta quota, arriviamo fino a 1700, quasi 1800, e però ha anche tutte le criticità dovute appunto all'isolamento, allo spopolamento, alle frane, e quindi ci sono opportunità e anche problemi di cui discutere. Il fatto che il 20, quindi tra due giorni, il Presidente della Regione venga e ci dedichi due ore del suo tempo per parlare di questi temi strategici per noi e per tutta la vallata, ma riproponibili anche in tutti gli altri comuni appenninici della Liguria, secondo noi è molto importante.
0: Uno degli obiettivi principali, sindaco, mi corregga se non è così, è cercare proprio di dare delle ragioni per restare o comunque tornare a vivere nei piccoli paesi.
1: Assolutamente sì, questo è il tema di fondo di tutti i nostri problemi, perché comunque negli ultimi anni il trend di tutti i comuni dell'Appennino, non solo Ligure, è di forte calo demografico. La gente che nasce lì deve avere delle possibilità per rimanere e anzi, devo dire, occorre pensare di proporre anche ai giovani, soprattutto che non hanno magari grossi interessi in città, non vedono grosse prospettive, dare la possibilità di una vita diversa nella natura, fatta di sacrifici ma anche di grosse soddisfazioni. Io sono assolutamente convinto, anche perché vedo, io ho tre figli, vedo molto l'ambiente giovanile della città, io sono di Genova e spesso vedo ragazzi che non trovano in città gli stimoli giusti, mentre in montagna, Santo Stefano d'Aveto, con un tipo di lavoro diverso, appunto più immerso nella natura, con gli animali, ma anche la filiera del legname e con tutto quello che può venire attraverso il turismo, che è sempre in fortissima ascesa, si veda quest'estate, no? Con il vero assalto che abbiamo avuto nell'entroterra, anche complice il caldo, ecco, ci possono essere degli sbocchi importanti. Di questo parleremo col presidente Bucci, anche nell'ottica della destagionalizzazione dei flussi. Noi, ripeto, un po' per quando c'è la neve per lo sci, oppure d'estate a Ferragosto, nelle settimane attorno a Ferragosto, siamo presi d'assalto. Poi il resto dell'anno invece c'è molto meno turismo e quindi anche le attività devono avere più coraggio per tenere aperte o addirittura riaprire quelle che sono state chiuse. Bisogna invogliarle a questo e per questo bisogna destagionalizzare i flussi. Come farlo? Abbiamo alcune proposte concrete, concretissime, di cui parleremo col Presidente questo giovedì. Una in particolare mi sta a cuore ed è quella del polo museale in collegamento, in sinergia col castello Malaspina Fieschi Doria. Su questo castello c'è un importante

0: opera di ristrutturazione avviata dalla sovrintendenza con 1.900.000 euro già stanziati e appunto in corso di realizzazione e la messa in sicurezza per poterlo riaprire. Noi vorremmo realizzare lì vicino, abbiamo già individuato alcuni locali che potrebbero essere idonei per essere acquistati dal comune, poi ristrutturati per fare un polo museale collegato a questo castello. Polo museale che dovrebbe avere diciamo tre filoni: uno, una collezione già presente in comune, che è la collezione Berto, una collezione fotografica vinculata alla sovrintendenza con fotografie dei primi del Novecento in avanti. Il secondo filone è una collezione di un noto collezionista con più di 20.000 pezzi dal 1500 ai primi del Novecento, di tutta la vallata e anche della vallata della parte del Piacentino, e poi il terzo filone, una collezione di armi che potrebbe essere messa, molto armi antiche, in relazione con il castello. Il tutto diciamo con un'ottica multimediale e con dei visori di realtà aumentata per poter vedere il castello com'era e poter raccontare la storia di tutto il nostro comune, di tutto il nostro territorio, che è una storia millenaria. Questo consentirebbe, soprattutto in sinergia con gli enti sovraordinati, penso anche alla città metropolitana, e con delle convenzioni con le scuole, di portare diciamo anche al di là dei periodi di punta, quindi quelli di Ferragosto o quelli di Capodanno, diciamo così, delle feste invernali, portare turismo durante tutto l'anno, e quindi sarebbe un ulteriore volano. Altro tema che affronteremo col presidente della regione è il futuro della ex colonia Piaggio, una porzione importante di storia dell'imprenditoria italiana. Era la colonia dove l'impresa, l'industria del Piaggio faceva andare d'estate i figli degli operai, e che da qualche decennio è abbandonata ed potrebbe essere riutilizzata con varie funzioni di cui vorremmo parlare col presidente. E poi ci sono ovviamente i temi dell'isolamento stradale, quindi dell'attenzione che bisogna porre soprattutto per le strade, quindi come si può fare per cercare di fare in modo che chi abita lì, abita a Santo Stefano, non si senta completamente isolato, quindi anche i temi collegati di AMT, delle corriere e quant'altro, quindi tante questioni dai servizi alle infrastrutture.
1: Ecco, c'è poi anche il futuro degli impianti di risalita, che sappiamo essere anche molto importanti, soprattutto nella stagione invernale.
0: Certo. Certo, gli impianti di salita sono il fiore all'occhiello e sono stati il volano dell'economia turistica del comune. Su questo la regione ci ha già dato fattivi riscontri di attenzione, perché se sono stati mantenuti aperti quest'inverno e anche quest'estate è grazie al finanziamento di 600.000 euro che la regione ci ha dato per fare alcune manutenzioni. A settembre saranno finiti alcuni lavori già programmati per consentire appunto di mantenere aperti in sicurezza anche l'inverno prossimo, e naturalmente bisognerà parlare di sviluppo. Perché? Perché noi attualmente non abbiamo un impianto di innevamento artificiale. Questo fa sì che quando c'è neve lo sci funziona e anche i rifugi vengono tenuti aperti e tutto funziona bene, ma quando non c'è neve, magari anche con temperature alte ma con zero precipitazioni, temperature basse, quindi con freddo ma senza precipitazioni, la stagione invernale rischia di essere deludente. Allora un piccolo impianto di innevamento consentirebbe una programmazione e quindi consentirebbe anche a chi ha le seconde case e alle famiglie, soprattutto di chi vuol far imparare a sciare i propri figli, di poter venire nei momenti appunto adatti, e consentirebbe appunto quella programmazione che fino adesso è un po' mancata. Per far questo occorre però un progetto diciamo, chiamiamolo attento, giusto, cioè noi non vogliamo un qualcosa di particolarmente impattante.

0: importante, ovviamente stiamo parlando di aree delicatissime, quindi vorremmo una progettazione particolarmente attenta alla biodiversità, alla zona umida in cui deve inserirsi questo impianto, perché Prato della Cipolla è una zona umida tutelata, quindi bisogna stare molto attenti, questa sarà la nostra prima attenzione, ma vorremmo poter discutere con la regione appunto della possibilità di questo sviluppo, che sarebbe particolarmente importante e che si va a incastrare, si inserisce perfettamente in un momento particolare per Santo Stefano, perché vanno a scadere a fine anno tutte le concessioni che riguardano sia gli impianti di risalita, sia i rifugi, sia gli impianti sportivi e anche l'area camper. Noi vorremmo fare un'unica gara, stiamo lavorando a questo, e quindi io mi rivolgo anche agli imprenditori, li abbiamo già scritto a tutti, le imprese del settore e agli enti che raggruppano imprese che potrebbero essere interessate, ma mi rivolgo anche via televisiva a loro per dire a breve verrà pubblicato, a settembre verrà pubblicato il bando, fine settembre, inizio ottobre, quindi prestate attenzione perché sarà una cosa molto interessante. Vorremmo non avere una gara sul maggior canone che venisse pagato al comune, ma sulla migliore progettualità, quindi un investimento anche abbastanza contenuto, ma che consenta a delle imprese che ci credono veramente, che vogliono inserire Santo Stefano in un circuito turistico anche sovraregionale, di poter partecipare e magari vincere questa gara. Quindi vorremmo che se ne parlasse di questa occasione, e vi dico anche che sul sito del Comune di Santo Stefano è stata pubblicata una delibera di giunta con l'elenco di tutti i beni che verranno messi a gara appunto entro la fine dell'anno, quindi parliamo degli impianti di risalita, ma anche di tutti gli impianti sportivi, quindi campi da calcio, da tennis, da padel, pallacanestro, pallavolo, eccetera.
1: Grazie al sindaco di Santo Stefano D'Aveto. Sono tanti i progetti che presenterete, che incideranno poi allo sviluppo economico, sociale e turistico della Val d'Aveto. Grazie per questo intervento, io vi auguro un buon proseguimento sempre qui sul Primo Canale.

sopralluogo con il Consorzio del Canale Lunense in occasione dell'avvio dei lavori di sistemazione dei dissesti delle sponde dei canali demaniali di Ameglia, Castelnuovo Magra, Santo Stefano di Magra e Sarzana. L'intervento, finanziato da Regione Liguria, prevede il ripristino e il consolidamento dei tratti di sponda danneggiati. Regione Liguria istituisce una task force sanitaria per affrontare il fenomeno delle dipendenze a Genova con il coordinamento della Direzione Socio-Sanitaria di ATS. Il tavolo lavorerà alla riorganizzazione della risposta sanitaria, con particolare attenzione alla presa in carico precoce e ai nuovi fenomeni. Prevista anche l'istituzione di un centro studi sulle dipendenze per monitorare i trend emergenti e definire interventi tempestivi. Al via il bando 2026 di Regione Liguria per il miglioramento del servizio taxi, con uno stanziamento di 130.000 euro. I contributi sosterranno il rinnovo dei veicoli, con particolare attenzione a quelli meno inquinanti e a quelli attrezzati per il trasporto di persone con disabilità, previsti fino a 5.000 euro per ciascun richiedente, che salgono a 8.000 per gli interventi dedicati all'accessibilità. Regione Liguria apre una seconda finestra temporale per presentare domanda per due bandi, uno per l'insediamento dei giovani agricoltori con dotazione di quasi 5 milioni, l'altro per investimenti per la competitività per le aziende agricole con dotazione di oltre 19,5 milioni. Le domande potranno essere presentate fino al 23 settembre su agrilligurianet.it. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Quest'anno i saldi cantano!
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: La crisi di AMT, parliamo di quello che accade nell'entroterra con gli incontri che partono proprio in questi giorni. A Sutenti però ribatte, serviva la gara pubblica fin dall'inizio. E poi gli incendi boschivi perché continua a bruciare il bosco a Cairo Montenotte, l'ennesima notte di lavoro di vigili del fuoco e volontari. E poi la politica, le elezioni del 2027. Diversi gli scenari anche per i sindaci liguri, ma partiamo dalla cronaca, dall'incendio boschivo per cui sono state evacuate, quattro persone nella giornata di ieri. Ci colleghiamo con Chiara Onru in Newsroom 28. Chiara, com'è la situazione?
1: La situazione continua a bruciare il bosco di Cairo Montenotte. Intanto buongiorno Aurora, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Come vi dicevo, continua a bruciare il bosco di Cairo Montenotte, una notte di lavoro per i vigili del fuoco e i volontari antincendio. Insomma, le fiamme hanno interessato zone vicine ad alcune abitazioni. I vigili del fuoco, insieme ai volontari AIB della Protezione Civile, hanno lavorato tutta la notte alle operazioni di spegnimento. Siamo in località Vignaroli e insomma questa mattina la situazione non è cambiata, le fiamme interessano ancora la zona vicina ad alcune abitazioni, come vi dicevo, e per precauzione quattro persone sono state allontanate dalle proprie case. Sul posto impegnate le squadre dei vigili del fuoco di Savona e del distaccamento di Cairo Montenotte insieme alla squadra del comando provinciale di Genova. Le operazioni sono coordinate dall'unità di crisi locale e delle attività di contenimento e di spegnimento, sono coinvolti anche, come vi dicevo prima, i volontari AIB della Protezione Civile. Richiesto ovviamente anche l'intervento di Canadair, quindi l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco e di altri elicotteri regionali che dovrebbero tornare ad effettuare lanci d'acqua anche nella giornata di oggi. Ecco, come potete vedere dai video, gli elicotteri in azione, le squadre proseguono il lavoro per cercare un po' di circoscrivere il fronte del fuoco e mettere in sicurezza l'area. Quindi attenzione per quanto riguarda proprio il bosco che riguarda Cairo Montenotte e la zona, come vi dicevo, la località Vignaroli. Quattro al momento sono le persone evacuate. Questa è la notizia. A te, Aurora.
0: Grazie Chiara. Questa mattina poi il nostro Andrea Popolano invece è andato in giro per Genova per controllare i lavori di Aster sulla pulizia dei rivi e dei torrenti in vista della pioggia di ottobre, anche se quest'oggi inizia già a piovere. Allora ci colleghiamo con lui. Buongiorno Andrea.
2: Con le immagini di Francesco Righi siamo sul rio Fegino tra Borzoli e Fegino, una zona che più volte è stata interessata dal maltempo con esondazioni e diversi problemi. Stiamo facendo quello che è un focus su quella che è la situazione della pulizia dei rivi e dei torrenti in vista della stagione autunnale, a poche ore anche da quella che è un'ondata di maltempo che dovrebbe interessare anche Genova. Abbiamo visto come ad esempio a Pegli, ma anche sul Polcevera o sul Bisagno, i lavori di pulizia da parte dei tecnici Aster stanno andando avanti, lavori che termineranno in generale intorno alla prima decade di ottobre. Qui però la situazione, come potete vedere, è ancora questa, con la fitta vegetazione che è presente proprio in questa zona di via Borzoli, con le case vicine. Purtroppo è una zona che tristemente abbiamo raccontato tante volte per la fuoriuscita del rio. Parlando con un residente, ci spiegava che dal 2012 ad oggi ha visto almeno per 5 volte esondare il piccolo rivo che passa proprio in questa zona, quindi ovviamente è una delle più monitorate da questo punto di vista. Per quanto riguarda i lavori, sono stati stanziati in generale 2 milioni di euro dal comune per la pulizia dei rivi e dei torrenti, andranno avanti, come detto, fino all'inizio di ottobre.
0: E ora la politica, ne stiamo parlando in questi giorni. Intanto do il mio buongiorno a Giorgia Fabiocchi e andiamo a sentire proprio il servizio di Giorgia che riguarda la politica.

0: Che va in vacanza per qualche giorno, ma chiaramente i movimenti all'interno e all'esterno dei partiti sono sempre attivi e quindi Giorgio ha fatto il punto sul Partito Democratico.
1: Dal lancio del martello al tiro alla fune, il passo è breve, così Silvia Salis, con una risonanza sempre più nazionale, gestisce la corda che la Lega ha stretto giro alle sorti dei candidati liguri al Parlamento italiano. La sua popolarità da una parte, gli endorsement di Renzi e Franceschini dall'altra, stanno riproponendo su piazza il profilo della sindaca di Genova che negli ultimi mesi era rientrato nell'ombra. Dalla decisione di Salis dipendono in parte le candidature di tutti gli altri parlamentari e senatori liguri, soprattutto del Partito Democratico. Tra chi vuole tentare esperienza nella capitale, chi magari pensa già a sostituire la sindaca alle prossime amministrative genovesi. Ancora non si conosce la legge elettorale con cui si voterà, se l'attuale è Rosatellum o se il Melonellum che vorrebbe Giorgia Meloni e che cancellerebbe quasi totalmente le preferenze. Alla Camera Valentina Ghio, ex sindaco di Sestri Levante, oramai da anni molto vicina a Elly Schlein, che l'ha anche nominata vicepresidente dei Dem a Montecitorio. Ghio dovrebbe essere blindata dalla segretaria. Sul fronte del Senato, Lorenzo Basso, lettiano della prima ora, potrebbe non assicurarsi il bis a Palazzo Madama, soprattutto con Orlando pronto a tornare nella capitale. Per lui si prefigurerebbe potenzialmente la stessa sorte di Valentina Ghio con il suo profilo blindato e con il ruolo di capolista. A questi profili si aggiungono le nuove leve, da Armando Sana a Simone D'Angelo, passando per Federico Romeo, sulla carta al momento tra i papabili. L'appuntamento con la festa dell'unità in piazza Caricamento, dopo 10 anni di assenza, potrebbe iniziare a sciogliere i nodi delle candidature con i soliti confronti tra correnti che dovranno decretare chi comporrà il puzzle dei candidati. Insomma, un vero e proprio risico di nomi e di caselle da riempire in attesa che passi la pausa ferragostiana e che il Parlamento decida con quale legge elettorale si andrà a votare.
0: Eccoci Giorgio, allora abbiamo raccontato cosa sta accadendo all'interno del Partito Democratico, però per le politiche, per le elezioni ci sono diversi scenari anche per i sindaci liguri.
1: Sì, è così, abbiamo fatto un quadro sul centro-sinistra e in realtà soprattutto sul Partito Democratico, arriveremo poi nei prossimi giorni anche con gli altri partiti, arriveremo prima col centro-destra, cerchiamo di andare avanti di pari passo parallelamente tra centro-destra e centro-sinistra. Dicevi i sindaci, giustamente tu, ed è un'altra partita importante, quella del 2027, perché si voterà in due capoluoghi di provincia, stiamo parlando di Spezia e Savona, centrodestra nella città della Spezia, centrosinistra in quella di Savona, ed è importante capire che cosa accadrà, perché se il governo dovesse dare il disco verde al terzo mandato, a quel punto a Spezia, penso, molto probabilmente, l'aveva detto proprio ai microfoni di Primo Canale, si dovrebbe ricandidare Pierluigi Peracchini, un nome comunque forte, due mandati positivi per lui, ex Totiano, diciamo dalla primissima ora, poi sappiamo com'è finita la vicenda di Giovanni Toti, del suo movimento, sicuramente si è perso poi negli ultimi anni dopo l'inchiesta della Procura, però è un nome che è piaciuto molto, piace anche al centro, moderato, cattolico. E quindi è molto spendibile per il centrodestra, potrebbe quindi correre per il terzo mandato. Dall'altra parte è in pole position Davide Natale, che è il segretario regionale del Partito Democratico, che però vuole scendere in campo per vincere molto probabilmente per vari motivi, quindi bisogna capire se la sentirà comunque di fronte a Pierluigi Peracchini, che è vero sarebbe al terzo mandato. Spezia è una città di consuetudine di centrosinistra, però Peracchini è andato molto bene, quindi non credo che sia facile per Natale fare prendere questa decisione. Poi se non dovesse essere Peracchini il candidato, forse sarebbe più semplice per lui. A Savona si andrà al voto con Marco Russo, che uscirebbe dal primo mandato, si presenterebbe per il secondo, credo che non ci siano molti dubbi, lo abbiamo proprio intervistato a giugno quando gli abbiamo mostrato i nostri sondaggi, lo danno avanti, quindi quel nome nelle retrovie di Roberto Arboscello, vicepresidente scusate, del Consiglio regionale della Liguria, credo che rimanga nelle retrovie. Il centrodestra deve ricompattarsi, perché a Savona non c'è una situazione semplice. Poi in realtà c'è il punto interrogativo sulle altre due città, che sono Genova e Imperia, perché a Imperia Scajola lo ha detto: io voglio correre per il terzo mandato, ma se non dovesse esserci il disco verde, chissà, potrebbe anche correre per il Parlamento italiano, e quindi a quel punto dovrebbe tornare al voto Imperia. Stesso scenario per Genova, lo sappiamo
0: stiamo raccontando in tutte le salse, come si suol dire, con Silvia Salis che, se dovesse scegliere di andare a Roma, porterebbe il capoluogo ligure alle urne nuovamente, non si sa se nel 2027 o nel 2028. Quindi sono quattro capoluoghi.

0: Due al voto, due no l'anno prossimo, però chissà, perché potrebbe anche essere che ci sia un unplain di tutte e quattro i capoluoghi di provincia. Lo vedremo, lo racconteremo in questi giorni, ci sarà la festa dell'unità a partire da venerdì prossimo a caricamento il Partito Democratico, insomma sarà un autunno caldo con un fine agosto altrettanto caldo.
1: Grazie Giorgia, chiaramente come hai detto tu seguiremo tutti gli sviluppi. Noi cambiamo argomento, parliamo di cronaca perché sono salite a 14 le vittime della strada a Genova, l'ultimo caso, un 82enne che è deceduto dopo due settimane dall'essere stato investito sulle strisce a Brignole, ma abbiamo raccontato proprio in questi giorni anche dell'uomo di 76 anni che invece è morto dopo essere stato travolto da un'auto in via Murcarolo. Sentiamo il servizio di Anissa De Filippi.
2: 14 vittime dall'inizio dell'anno è il drammatico bilancio degli incidenti stradali a Genova, aggiornato nelle ultime ore da due nuovi decessi. L'ultima vittima è Mauro Torchi, 82 anni, residente alla Foce. Era stato investito il 31 luglio, poco prima delle 12.30, in viale Duca d'Aosta, da un'auto proveniente da Piazza delle Americhe. Secondo la ricostruzione della sezione infortunistica della polizia locale, l'anziano avrebbe attraversato vicino alle strisce, ma con il semaforo rosso. Trasportato in codice giallo a San Martino, le sue condizioni si sono aggravate fino alla morte, arrivata dopo oltre due settimane di ricovero. Poche ore prima un'altra tragedia, Ulderico Pupo, 76 anni, è stato travolto mentre attraversava sulle strisce a Quinto, al volante dell'auto una donna di 87 anni insieme alla badante. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, un bilancio che riporta al centro l'emergenza sicurezza sulle strade genovesi, dove dall'inizio del 2026 sono già morte 14 persone.
1: E lo abbiamo detto, è iniziato a piovere, abbiamo parlato in questi giorni del maltempo che si stava avvicinando alla Liguria. Allora ci colleghiamo con Chiara Orru perché appunto è stata emessa l'allerta.
3: Mentre Aurora è in attesa, appunto è in arrivo un peggioramento del tempo sulla Liguria, è stata messa da ARPA un'allerta meteo gialla per la giornata di domani, dalle 10 fino alle 23.59 della giornata di domani, giovedì 20 agosto, nelle zone B, C ed E, quindi nelle zone del centro e sul levante della regione. La decisione arriva alla luce dei correnti atlantiche più fresche in quota che determineranno un progressivo aumento dell'instabilità atmosferica, temporali in arrivo, atteso già dalla mattinata di giovedì, quando potranno svilupparsi rovesci e temporali sparsi. Secondo ARPAL non è previsto il passaggio di una perturbazione organizzata, una situazione che rende però particolarmente difficile prevedere con precisione tempi e localizzazione dei fenomeni più intensi. Quindi in arrivo piogge intense, grandine e trombe marine, piogge forti, come vi dicevo non viene inoltre esclusa la possibilità di fenomeni, comprese trombe marine, lungo le coste e sul mare aperto. Giovedì sera una tregua, poi però un nuovo peggioramento nella notte di giovedì, per venerdì è atteso infatti un peggioramento con possibilità di piogge anche intense e mareggiate, insomma diciamo tutto un po' in evoluzione per il momento. Però vi ricordo un'allerta gialla per la giornata di domani giovedì 20 agosto dalle 10 fino alle 23.59 per la giornata di domani nelle zone B, C e, quindi nel centro e nel levante della nostra regione. Questo è il momento della notizia, a te.
1: Grazie a Chiara Orru. Domani l'allerta, avevamo parlato anche del caldo che domani appunto dovrebbe lasciare la sua presa. Pensate, domani infatti è la prima giornata dopo 23 giorni senza bollini per ondate di calore emessi dal Ministero della Salute. L'ultima volta era stata a fine luglio durante una breve pausa dall'ennesima ondata di calore. Noi ci fermiamo per qualche secondo, poi torniamo insieme con tutte le notizie che arrivano dalla Liguria.
4: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di un tempo in cambiamento sulla Liguria, poiché il territorio sarà lambito da fresche correnti oceaniche. Dunque si attiveranno locali piogge, rovesci, ma anche temporali localmente forti, specie su Genova, associati a grandine.

colpi di vento improvvisi. Più nel dettaglio ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia, dopo una mattinata con tempo asciutto ed assolato, insomma anche qui la zona di bassa pressione raggiungerà il territorio comportando una certa attività, nonché un incremento delle nubi e piogge rovesci sparsi. Così come su Savona, analoga condizione, dunque col passare delle ore avremo atmosfera variabile e instabile, formazione di precipitazioni sparse. Saranno intense ed abbondanti su Genova. Attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli. Rinforzerà anche la ventilazione, avremo un conseguente calo delle temperature. La situazione sarà delicata anche sul Tigullio, con rovesci anche temporali localmente forti, associati anche a grandine e colpi di vento improvvisi. Il contesto sarà variabile e instabile anche sullo Spezzino, copertura nuvolosa prevalente con piogge, rovesci e temporali. L'atmosfera sarà variabile e instabile anche nella giornata di venerdì 21 agosto sulla Liguria. Nuovi rovesci a carattere sparso ed anche temporali di moderato forte intensità nuovamente associati a grandine e raffiche di vento. Rinforza la ventilazione principalmente da sud. Avremo un conseguente calo delle temperature. Saranno prossime ai 26-27 gradi. Considerata la delicata situazione, per sapere cosa capiterà nel dettaglio da voi, vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Proseguono senza sosta in superficie le ricerche di Sebastiano Piaggi, il 21enne scomparso in mare nel giorno di Ferragosto a Porto Venere. Era insieme agli amici sul gommone quando è stato sbalzato tra le onde. Andiamo a sentire il servizio, perché è stato aperto anche in procura un fascicolo. Sentiamo. Si continua a cercare senza sosta Sebastiano Piaggi, il 21enne di Riccò del Golfo, disperso in mare a Porto Venere dal giorno di Ferragosto. Il lavoro di vigili del fuoco, capitaneria, carabinieri e di tutta la macchina dei soccorsi continua, mentre la procura della Spezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. L'ipotesi, infatti, è che non ci siano più ragionevoli speranze di ritrovarlo in vita dopo 3 giorni di ricerca a tappeto. L'imbarcazione è stata posta sotto sequestro e sono state acquisite agli atti le testimonianze degli altri ragazzi che si trovavano con lui sul gommone. Secondo i racconti degli amici, quel giorno Sebastiano sarebbe stato sbalzato dall'imbarcazione insieme a un altro giovane sotto San Pietro. Nel giro di pochi secondi il gruppo si sarebbe accorto dell'accaduto e sarebbe tornato indietro per recuperare i due, ma non avrebbe più trovato Sebastiano. Inutile l'ora passata a cercarlo, urlando il suo nome. Di Sebastiano non c'era più traccia. In occasione delle tradizionali celebrazioni religiose dedicate alla Madonna Bianca, il presidente della regione Liguria Marco Bucci e l'assessore alla protezione civile Giacomo Gianpedrone hanno incontrato a Porto Venere i genitori di Sebastiano, esprimendo la vicinanza delle istituzioni e garantendo tutto il supporto necessario per la prosecuzione delle ricerche. Abbiamo scelto di mantenere la processione in toni ridotti perché oggi più che mai sentiamo il bisogno di affidare alla Madonna Bianca la speranza di ritrovare Sebastiano, aveva detto la sindaca di Porto Venere Francesca Sturlese. E ora apriamo la nostra finestra sui social, ci colleghiamo con Elisa Ricci per parlare degli ultimi post sul profilo di primocanale.it. Ciao Elisa.
1: Ciao Aurora e ciao a tutti coloro che ci stanno seguendo. Sì, parliamo dei nostri social perché abbiamo pubblicato una notizia che ha riscosso molto successo. E la notizia riguarda una lite sul bus. È successo verso 1 di notte, appunto sulla linea 618, una delle linee centrali, principali per la città di Genova. Quattro minorenni hanno iniziato a litigare, dalle voci poi si è passato subito ai fatti. Hanno tirato fuori un coltello e uno spray al peperoncino. Secondo poi le prime informazioni, le prime ricostruzioni, non ci sarebbero stati feriti, però alcune intossicazioni date proprio dallo spray al peperoncino. Diversi infatti hanno avuto tossi e gravi danni respiratori proprio a causa dello spray e soprattutto al fatto che i finestrini fossero chiusi data il periodo di caldo e l'aria condizionata. Numerosi passeggeri viaggiavano a bordo di questo autobus e si sono ritrovati impauriti sul mezzo proprio di fronte alla lite scoppiata.

0: ai quattro minorenni che sono poi stati portati in questura. La vicenda ha provocato numerosi commenti, numerose reazioni da parte dei nostri telespettatori, quasi 1000 commenti raggiunti sotto il post e altre condivisioni proprio del nostro post Instagram e Facebook sulla pagina primocanale.it. Un dibattito insomma che si concentra specialmente sul tema della sicurezza a bordo dei mezzi pubblici, in particolare nelle ore notturne. Questa è la notizia, questo il nostro post a te Aurora.
1: Grazie a Elisa Ricci e noi torniamo a parlare di AMT, lo abbiamo raccontato in questi giorni quello che sta accadendo con i sindaci della Val Fontana Buona che si sono uniti, hanno fatto fronte comune per chiedere che la linea 715, che è quella che poi collega la valle a Genova, non venga trasformata in urbana, ma appunto anche questo tema è al centro degli incontri che inizia proprio in questi giorni e che riguardano il ritorno a scuola dei ragazzi, contando quello che è accaduto negli ultimi mesi dell'ultimo anno scolastico con tanti giovani rimasti a piedi, ma non solo, si parla di tutto il servizio extraurbano. Certo che i problemi ci sono, sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
2: La lista dei comuni dell'entroterra che si stanno lamentando è lunga, le continue corse che saltano, frazioni mal collegate e un servizio per gli utenti non sempre garantito. Le problematiche AMT sono finite al centro dell'attenzione ormai da mesi con le proteste di chi vorrebbe usare i mezzi pubblici per muoversi. Dall'entroterra è arrivato il grido d'allarme, l'avvio delle scuole a partire da settembre è sempre più vicino all'orizzonte, però la crisi dell'azienda di trasporto pubblico non lascia dormire sogni sereni. La parziale riduzione del servizio subaffidati è scritta nero su bianco tra le voce del piano di risanamento. Per cercare di salvare dove possibile il servizio, la città metropolitana ha organizzato una serie di incontri con i primi cittadini delle vallate per discutere le necessità. Si parte questo mercoledì con i comuni della Valle Scrivia, del Levante, Genovese, della Val Trebbia e della Valle Stura. Giovedì tocca al Tiguglio, Val Fontana Buona e Val D'Aveto. Nel frattempo continua a restare sospeso il bilancio 2024, fondamentale per capire la portata della crisi, e si avvicina il momento dell'omologa da parte del tribunale che deve dare il via libera definitivo al piano di risanamento. E sul rischio nuovi tagli, Assutenti e le altre associazioni dei consumatori prendono posizione e criticano un piano basato soprattutto sui sacrifici imposti all'utenza e aggiungono che l'approdo naturale della vicenda sarebbe stata la messa in liquidazione di un'azienda definita decotta e che l'assegnazione del servizio con una gara sarebbe dovuta essere la strada maestra da imboccare fin dall'inizio, coinvolgendo partner trasportisti di rilievo in grado di assicurare quello che le risorse interne dell'azienda non sono riuscite a fare, spiega il presidente di Assutenti, Furio Truzzi.
1: E oggi con Franco Nativo lasciamo per qualche giorno e per qualche ora le spiagge, la calura. Giorni ci spostiamo in collina, saliamo sulla fortezza del Priamar di Savona, un'antica struttura che domina il mare e nasconde sotto le sue mura le tracce di una città che non esiste più. Sentiamo.
3: Oggi scappiamo dalle spiagge affollate per scoprire insieme uno dei luoghi più importanti e affascinanti di Savona. Stiamo parlando della fortezza del Priamar. A guardarla oggi, con il mare davanti e la città alle spalle, sembra quasi naturale che una fortezza sia stata costruita proprio qui. Ma la storia del Priamar è molto più complessa. Prima di diventare una struttura militare, questa collina era uno dei punti centrali della Savona medievale. C'erano case, edifici religiosi, il palazzo del vescovo e l'antica cattedrale. Poi nel 1542 arriva una decisione destinata a cambiare per sempre il volto della città. La Repubblica di Genova, che aveva ormai il controllo di Savona, scelse il Priamar per realizzare una grande macchina difensiva. Il progetto viene affidato all'ingegnere Giovanni Maria Olgiati e i lavori procedono con una rapidità impressionante. Già pochi mesi dopo l'inizio, la fortezza è in grado di ospitare un presidio. Ma il prezzo di questa costruzione è altissimo. Per fare spazio alle nuove difese, viene infatti demolito una parte consistente dell'antico abitato. La fortezza viene così costruita letteralmente sopra una porzione della Savona precedente. Ed è questa forse la caratteristica più interessante del Priamar. Non stiamo camminando soltanto dentro una fortezza,

ma sopra ciò che rimane di una città scomparsa. Nei secoli il complesso viene continuamente modificato, le armi cambiano, cambiano le strategie militari e il Priamar si adegua con nuovi bastioni, fossati, passaggi e strutture sotterranee. Ma il Priamar non è stato soltanto un luogo di guerra. Nell'Ottocento diventa anche un carcere ed è qui che tra il 1830 e il 1831 viene rinchiuso Giuseppe Mazzini, una delle figure centrali del Risorgimento italiano. Oggi quella fortezza che un tempo serviva a controllare Savona è diventato uno dei luoghi culturali più importanti della città della Torretta. Musei, archeologia, storia e grandi spazi aperti convivono con una vista spettacolare sul porto e sul Mar Ligure. Mentre percorriamo questi bastioni, vale la pena ricordarlo, il Priamar non racconta soltanto la storia di una fortezza, racconta la trasformazione di Savona. Una storia fatta di potere, distruzioni, guerre, prigionie e rinascita. E forse il modo migliore per scoprirla è proprio questo. Camminare al suo interno lentamente, guardarsi intorno e provare a immaginare cosa c'era qui prima che queste mura diventassero il simbolo della città.

uno dei luoghi simbolo della città di Savona. Per questa edizione di Newsroom 28 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, ma anche sui nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ci sono sconosciuti che a un certo punto diventano figli, figli per sempre, grazie a genitori che aprono non solo le porte di casa, ma il loro cuore. Questa sera a People racconteremo 6 storie di adozione. Cercheremo di capire quali sono i sentimenti, quali sono le motivazioni e anche quali sono le difficoltà. Insieme questa sera a People cercheremo proprio di raccontare questo amore.

0: Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata nella quale cerchiamo di scoprire qualcosa di più del mondo dell'adozione. Se ne parla? Sì, no, ni, forse. Noi questa sera, come sempre nello stile di People, lo facciamo con sei storie di persone che hanno deciso di aprire il proprio cuore, di aprire la propria casa. Partiamo però nel presentare e nel farci spiegare l'associazione che ci accompagna questa sera. Quindi buonasera a Giovanni Minuto e a Maurizio Galbiati, soci fondatori dell'associazione Battià. Quindi grazie intanto. Ci raccontate intanto quando è nata e che cos'è l'associazione Battià?
1: Allora, quando è nata...
0: Giovanni, prego.
1: Giovanni, quando è nata è una storia lunga, perché noi siamo figli di un'altra associazione. A Genova le associazioni di volontariato che si

0: occupano di adozione e di affidamento sono nate nel 1982, un anno prima che uscisse la legge 184 dell'83 che regolamentava l'adozione e l'affidamento. Un anno prima perché, diciamocelo, Genova e Torino sono stati precursori in questo campo e quindi sicuramente molto importante. In questa associazione a cui noi abbiamo aderito nel lontano appunto 1982, abbiamo fatto tanta strada, tante cose, insieme con gli amici dell'associazione, che è l'Associazione Nazionale delle Famiglie Adottive Affidatarie, che va citata perché è la mamma, e in questa storia abbiamo fatto contribuito fino ad arrivare a essere vicepresidente nazionale 1, consiglieri nazionali 3, e quindi abbiamo dato veramente un contributo importante. Contributo importante che è arrivato anche nella organizzazione di un'infinità di convegni. Quasi tutti gli anni facevamo degli incontri a livello di convegno fino al 2004, quando abbiamo fatto un convegno internazionale con il patrocinio del Presidente della Commissione Europea, allora Romano Prodi, che parlava italiano per fortuna nostra, e abbiamo fatto questo convegno a cui hanno partecipato fra le 300 e le 400 persone, quindi un numero importante.
1: Ci siete arrivati anche, anzi, prima facciamo così, che cosa significa il nome della vostra associazione e poi cerchiamo di capire anche un po' della vostra storia.
2: Beh, sì, come diceva Giovanni, noi siamo nati come Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie, ANFA. Ad un certo punto alcuni di noi, soprattutto noi di Genova, ma anche amici di Lucca, amici di Biella, sentivamo l'esigenza di cambiare, dare un aspetto un po' meno, come dire, burocratico e più familiare, aggiungere, come dire, eventi e gite con i nostri figli, far incontrare i nostri figli adottati e già presenti nelle nostre famiglie, e abbiamo deciso di fondare questa nuova associazione che si chiama Battaglia. Un po' freddo, ANFA, a Batia. Batia era la figlia del faraone che ha raccolto Mosè da una cesta sul Nilo. Ed forse è stata la prima adozione, e quindi ci è piaciuta questa idea di dare un nome che ha una storia, che ha un significato, che ha del calore. Batia è la figlia del faraone che ha raccolto Mosè e l'ha fatto diventare suo figlio. E il logo, tra l'altro il nostro logo di Batia, nella Y c'è la forma della cesta. Questa è la storia di Batia, che è nata nel 2007.
1: E qual è la vostra storia personale? Perché a People la raccontiamo ovviamente, sì, certo, grandi, no? Diciamo anche argomenti, però attraverso le persone. Questa sera ne sentiremo diverse, di diverse età, diciamo. Qual è la vostra? La sua intanto, Maurizio?
2: Sì, la mia di mia moglie Enrica. Noi siamo entrati in ANFA 1 o 2 anni prima di accogliere nostra figlia, che si chiama Giordana, che oggi ha 34 anni ed è in Germania a studiare.
1: Ma è meraviglioso, io faccio una rubrica con i Liguri nel mondo, quindi mi serve Giordana subito.
2: Sì.
1: Grazie, lo scriviamo a fine puntata.
2: Possiamo chiamarla. E noi abbiamo iniziato questo percorso, io avevo 38 anni, mia moglie uno di meno, e all'epoca ci volevano per l'adozione nazionale, la nostra è un'adozione nazionale, circa 5 anni dal momento in cui si faceva la domanda, poi c'è tutto l'iter col Tribunale dei Minori, gli assistenti sociali di Genova, e circa 5 anni dopo è arrivata la nostra famiglia, Giordana. Questa è la nostra storia e da lì è iniziato una grande avventura.
1: Invece Giovanni, la sua?
0: Un po' più complessa, anche perché essendo più vecchio ovviamente devo partire da più lontano, perché il primo

0: primo è stato un affibbiamento parrocchiale. Non esisteva ancora l'affidamento, non c'era la legge. Il parroco Don Luigi Traverso, di bene amata memoria, dice: Giovanni e Giovanna, guardate che questa ragazzina sta un po' sbandando, potreste tenervela un po'. E questo noi lo abbiamo chiamato affibbiamento, non affidamento, perché ce l'ha affibbiata, l'abbiamo tenuta un'estate e poi la cosa è finita. Poi c'è stata un'altra esperienza che era quella di un affidamento consensuale, molto raro per la verità, perché i genitori della ragazzina che era con noi, era una allieva di mia moglie, una allieva anche promettente, ma l'ambiente dove viveva non era altrettanto buono, e quindi d'accordo con la madre è venuta a stare con noi e c'è stata più o meno un anno. E questo è il secondo affidamento. Poi c'è stato un terzo affidamento, un terzo affidamento che poi si è trasformato con gli anni in adozione, ex articolo 44 della legge, e è cominciato con una bambina di 2 anni e quando aveva 17 anni e 11 mesi, anzi lei prima, 17 anni, dice: vorrei avere il vostro cognome. E dico: bene, allora andiamo a un tribunale, parli col tribunale. Andata in tribunale, mi ha detto: tu stai fuori. E io sono stato fuori. Ha parlato con l'assistente sociale e è entrata in casa nostra. A 18 anni, pochi giorni prima, è stata deliberata l'adozione. E poi c'è stato ancora qualche altro affidamento, magari estivo, qua e là, tanto per passare il tempo.
1: Sentite, una domanda che può sembrare banale, ma per i nostri telespettatori, prima di sentire, insomma, di entrare dentro le altre storie, come funziona oggi l'adozione? Cioè, chi è che oggi può adottare secondo la legge?
2: C'è tutto, diciamo, la legge, tra l'altro c'è da dire che la legge del 1983 è una delle leggi pilota in Europa. Occorre essere sposati per l'adozione, sì. Occorre essere sposati, per l'affidamento non è necessario, possono farlo anche i single, sì. L'affidamento familiare inizia con una domanda presso il tribunale dei minori della città. Si possono fare domande anche in tribunale di altre città, sì. Normalmente uno lo fa nella
1: città, propria città,
2: nella città in cui si trova, e lì comincia tutto un iter apparentemente burocratico, ma assolutamente necessario, perché ci sono anche dei colloqui con gli assistenti sociali, con psicologi, sostanzialmente occorre, diciamo così, questo percorso serve per ottenere l'idoneità. Una volta ottenuta l'idoneità, occorre praticamente scegliere se perseguire la strada dell'adozione nazionale piuttosto che quella internazionale. E qua ci sono tanti aspetti, tante valutazioni da fare. Il tribunale spesso dà anche un consiglio, dipende anche dall'età. In genere, ecco, se uno sceglie, la coppia sceglie di proseguire l'iter con l'adozione nazionale, si resta sempre, tra virgolette, sotto la tutela e la gestione del Tribunale dei Minori della città. Se uno sceglie l'adozione internazionale, a quel punto occorre affidarsi ad enti autorizzati, e ci sono enti, ce ne sono, adesso non so esattamente quanti, ma ce ne sono parecchi.
1: No, ma tanto per dare un'idea ai nostri telespettatori.
2: E in genere questi enti autorizzati dal Ministero dell'Interno sono, come dire, abbinati a determinate nazioni.
1: Ah, ok.
2: Cioè, c'è l'associazione che lavora di più col Brasile piuttosto che con l'Africa.
1: Certo.
2: A quel punto si segue un percorso di formazione con questi enti autorizzati. Magari poi qui abbiamo degli amici,
1: sì, certo,
2: che hanno fatto l'adozione internazionale, possono raccontare meglio, perché io ho fatto un'adozione nazionale. Poi quando avviene l'abbinamento si torna comunque sotto la tutela e sotto le leggi del Tribunale dei Minori.
1: Questo solo per dare, diciamo, un'idea anche, ecco, ai nostri telespettatori.
0: Forse va aggiunta una cosa, sì, che questo lavoro burocratico, chiamiamolo così,

0: così serve non tanto per dare un bambino a una famiglia, ma per dare la famiglia giusta a quel bambino. E questa è la cosa importante che fa il Tribunale per i minorenni. E lo fa, perché questo va riconosciuto, il Tribunale per i minorenni, al di là delle riforme della giustizia, che ci sono in corso e sulle quali non certo. esprimo pareri, ovviamente, però fanno questo lavoro per valutare per quale bambino è adatta a quella famiglia. Ricordo sempre una storia molto, molto bella di una famiglia genovese che diceva: ma insomma, è un buco di tempo che abbiamo l'idoneità e non arriva il bambino. E in tribunale dicevano: aspettate, vedrete che arriva. In realtà non sapevano ancora questa famiglia che il bambino era anche già stato scelto, ma che doveva seguire tutto un percorso giudiziario per diventare
1: affidabile,
0: perché era un affidamento. E questo è stata una soluzione molto, molto buona per il bambino.
1: Questo è importante da sottolineare?
2: No, volevo sottolineare che durante questa fase lunga di attesa, sì. no, di attesa è fondamentale il ruolo dell'associazione, perché i nostri soci, i nostri amici, le nostre famiglie in questo periodo si avvicinano all'associazione e c'è tutto un percorso di formazione tra le famiglie, quindi c'è un aspetto necessariamente amministrativo,
1: burocratico, certo.
2: e c'è un aspetto invece di formazione, di incontro, di conoscenza,
1: di sostegno, di
2: sostegno,
1: supporto,
2: ma anche di incontro. Cioè, quando facciamo i nostri raduni, ci sono famiglie che hanno già i bambini, sono i bambini, come li chiamiamo noi, biologici, i bambini adottati, affidati, e famiglie in attesa.
1: In attesa.
2: E quindi il ruolo dell'associazione è importante anche in questa fase di attesa, poi prosegue anche dopo, naturalmente, però in questa fase è importante.
1: Dove trovare tutte le informazioni dell'associazione? Sito?
0: Il sito è www, ovviamente, Batia, che si scrive con la Y, punto esatto. it.
1: Grazie a Giovanni Minuto e a Maurizio Galbiati, soci fondatori di Batia. Noi ci rivediamo tra pochissimo, iniziamo a raccontare le storie di questa sera. Bene.

0: Eccoci ancora insieme in questa puntata di People. Buonasera, benvenuti a Silvia e Luca.
1: Buonasera.
0: Allora, ci raccontate un po' la vostra storia e la storia della vostra adozione.
1: Allora, noi siamo, diciamo, ci conosciamo dal 2003, ci siamo sposati nel 2008 e poi, ecco, diciamo, le strade della vita ci hanno portato a non avere, diciamo, figli biologici. E allora abbiamo così intrapreso, anche perché durante il corso prematrimoniale era già nostra, esatto, era nostra intenzione, ecco, eventualmente di anche percorrere questa strada. E allora nel 2017 abbiamo presentato domanda al Tribunale dei Minori e poi abbiamo avuto l'abbinamento, perché noi abbiamo scelto la strada a un certo punto, come diceva l'amico precedente, tra l'adozione nazionale e quella internazionale, ci siamo diciamo rivolti verso quella internazionale.
2: Sì, perché dopo i colloqui con gli assistenti che fanno tutti, gli psicologi e lo psicologo, poi se fai anche presenti tutte e due le domande, fai colloqui col giudice onorario al tribunale per la l'idoneità, a noi è funzionato così, per andare sull'adozione internazionale. Quando hai l'idoneità, giri questi enti e poi quando è un po', tra virgolette, come un abito da sposa. Quando lo descrivo così perché quando trovi il posto giusto e le persone giuste, e come l'abito che hai indossato quando
0: te lo senti
2: quando ti sei sposato.
0: È vero,
2: però ne devi girare un po' di
0: hai usato, cioè, okay. Tutti quelli che si sono sposati sanno che c'è quel momento in cui te lo
2: senti.
0: È un po' come la scarpa,
2: esatto.
0: Diranno che siamo, diciamo così, basiche nell'esempio, però è calzante e perfetto.
1: Ecco, e quindi in sostanza noi ci siamo

0: affidati a questo ente, che è, diciamo, la sede principale a Torino, ma lavora in tutta Italia, il quale, ecco, ci ha poi indirizzato nel 2020 verso un paese, diciamo, del Sud America.
1: Sì, inizialmente la scelta era, ti fanno un'analisi della coppia e così via come gli assistenti sociali, inizialmente era tra i 7 e gli 8
0: Sì,
1: anni
0: come età.
1: come età, però poi quando è arrivata a noi...

0: un periodo morto durante il Covid.
1: Infatti noi diciamo che il nostro figlio è il figlio del Covid, fondamentalmente, perché nel 2020 era, certo, tutte le porte erano chiuse e invece una porta si è aperta.
0: Non pensavamo mai più questa cosa qua, perché visto la situazione mondiale, certo, in quel momento abbiamo detto boh, magari una cosa da rimandare. Invece in quel momento l'ente ha mandato delle lettere, le abbiamo lette, una ci è piaciuta particolarmente, abbiamo dato la nostra disponibilità. Poi l'ente ci ha subito chiamato dicendo guardate che ha 10 anni. E io, cioè, anche noi ci siamo guardati e abbiamo detto nessun problema. E il paese si può... siamo andati in Colombia. Però tra l'abbinamento e quando abbiamo finalizzato, nostro figlio è arrivato in Italia che aveva 11 anni.
1: Esatto, okay. Perché noi la famosa lettera che diceva Silvia è arrivata verso l'inizio del 2020 e poi diciamo abbiamo avuto un ok a procedere a luglio 2020 e poi abbiamo iniziato a fare delle web conference con nostro figlio diciamo dall'altra parte del mondo e poi abbiamo avuto l'occasione appunto finalmente di incontrarlo a novembre 2020.
2: Com'è andato quel primo incontro?
0: Bene.
1: Molto emozionante.
0: Molto emozionante, però vabbè, io conosco la lingua di mio figlio, lo spagnolo, più di mio marito, perché tra virgolette è il mio lavoro, e quindi ci siamo abbastanza
1: trovati bene. Sì,
0: gli abbiamo dovuto descrivere un po' la famiglia, cioè cose molto nelle corde, molto base,
2: okay.
0: Ti fanno gli incontri con le varie cose, sì. Tenendo conto che c'è il fuso di differenza.
1: Esatto, la cosa carina è che fino all'ultimo praticamente il ragazzo, il bambino non sa della presenza fisica dei suoi nuovi genitori, diciamo vicino a lui in quel momento. E quindi in sostanza ti fanno poi l'incontro, lui magari si aspetta l'incontro ancora via web conference, invece sei
2: di presenza,
1: esatto, e quindi è stato molto, diciamo, d'impatto.
0: Esatto, ecco. Sempre per tutela del bambino, perché come si è detto, è il bambino che è il fulcro, non è la coppia. Quindi il bambino che deve essere tutelato, sì, tu vai dall'altra parte del mondo, ma arrivi, fai ancora una videochiamata col bambino e poi praticamente gli viene comunicato che il giorno dopo tu lo vai l'incontro. Questa è la foto del nostro incontro, del nostro primo incontro. Sì. L'abbiamo incontrato, questa è una casita, in Colombia funziona così, infatti ci sono dietro le culle, quindi è un po' mista, ci sono bambini piccoli e bambini grandi come nostro figlio.
1: La cosa che ci ha, diciamo, colpito subito è che c'erano tanti altri ragazzi e ci siamo guardati, io e Silvia, e hanno detto se ci fosse la possibilità li vorremmo portare tutti con noi in Italia, però non è possibile. E quindi comunque è stato un momento molto molto intenso e poi ecco abbiamo avuto la possibilità di vivere un mese. Normalmente ecco queste situazioni dicono che dovresti passare tra i 45 giorni e i 60 giorni nel paese, diciamo, di origine, un po' per abituare un po' la nuova famiglia, certo, a conoscersi. Invece noi un po' per via del Covid e poi anche eravamo in prossimità del Natale. Allora siamo rientrati in Italia il 20 dicembre 2020, quindi siamo stati circa un mese dal 17 di novembre al 20 dicembre 2020 e quindi abbiamo potuto festeggiare il primo Natale insieme a casa nostra, ecco.
2: Sentite, qual è la quotidianità di una famiglia che si costruisce con, io all'inizio della puntata dicevo, uno sconosciuto che poi diventa figlio, no? Quando si torna a casa, col 20 dicembre, quando siete rientrati nell'inserimento a scuola anche, cioè, come vi siete organizzati?
1: Ci vuole molta organizzazione, devo dire, ma penso che in tutte le famiglie che hanno figli. Ma allora, noi intanto è stato bello il momento perché abbiamo avuto anche degli amici, dei vicini che ci hanno preparato a festa, ci hanno adornato esternamente e internamente la casa, quindi
2: sì,
1: è stata una cosa molto molto carina. Esatto. E poi sì, c'è stato un po' il problema un po' della scuola perché dovevamo capire in quale classe inserirlo, però abbiamo trovato dei maestri, professori.
0: Perché prego, arriviamo. Vai.

0: siamo arrivati a dicembre, metà, quindi metà anno, lui doveva andare in prima media, è impensabile. E la legge tutela e lo puoi mettere almeno un anno indietro, perché comunque sì, avrebbe finito, cioè avrebbe iniziato a febbraio per finire a giugno. Quindi abbiamo optato per la quinta elementare.
1: Anche per la lingua forse?
0: Sì. Anche per la lingua, sì. Ah, esatto.
2: E quindi...
0: Poi siamo in campagna.
2: Sì, nell'entroterra di Genova.
0: E lui gli piace tanto perché gli ricorda tanto la Colombia, perché è verde.
1: Lui parla, diciamo, del suo paese?
0: Sì. Lui comunque sì, è un ragazzo...
1: Era già grande, insomma.
0: Importante. C'è un vissuto suo, quindi bisogna accogliere tutta la sua storia, tutte anche le sue sofferenze. Questo devi essere un po' pronto quando... Anche piccolo, immagino, io però l'esperienza non lo posso dire, un bambino grande porta un bagaglio dietro, uno zainetto bello pesante, ti devi aprire a un'accoglienza a 360 gradi. Però si può fare, con gli aiuti e tutto, si può fare, con l'associazione che mi è stato tanto vicino, si può fare.
1: Ecco, il supporto dell'associazione, anche in quei momenti, immagino, insomma, ci sono dei momenti di grande amore, anche dei momenti, come lei diceva, no, Silvia, quello, dove quello zainetto con quel peso si fa sentire. Quanto è importante l'aiuto anche degli altri genitori e del sostegno?
0: È stato fondamentale, perché quello zainetto mi hanno aiutato a scardinarlo, a capire cose che faceva, che magari io dicevo, beh, invece magari... Genitori che ci sono passati un po' prima con un'esperienza, perché hanno adesso i figli grandi, è importantissimo condividere, ma questo l'abbiamo già imparato dal giudice onorario, che ci aveva fatto proprio capire che dovevamo camminare insieme a un'associazione.
2: È stato proprio il giudice, certo, a dire non state soli. Infatti è stato un giudice veramente lungimirante, ha detto cercatevi un'associazione sul territorio che vedrete che vi aiuterà nel vostro percorso. Quindi lo ringraziamo ancora per averci dato questo suggerimento.
0: Sì, ovviamente veniamo supportati, perché noi abbiamo deciso subito di farci supportare da dei professionisti, che ringraziamo, che ci stanno seguendo.
2: Sì, sì.
0: Perché... c'è H24, sia l'associazione, certo, sia dei professionisti conosciuti anche tramite associazione.
1: Certo. Qual è il messaggio che volete lasciare? Se qualcuno in questo momento sta guardando, sta pensando all'adozione, ma forse no, forse sì, c'è troppo tempo da aspettare, oppure no... voi che avete visto anche tutti quei bambini lì, no?
2: Sì, sì.
0: Tempo relativo.
2: Allora, secondo me uno deve lanciarsi, deve sì, come dire, lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Io mi sono affidato molto, diciamo, a mia moglie, che è molto più sensitiva di me. Ecco, quindi ho seguito lei in toto.
1: Si è fatto trascinare.
2: Mi sono fatto trascinare, però ecco, di non starsi comunque a preoccupare dell'età, anche se sono un pelino un po' più grandi, però ecco, quello che puoi dare tu a loro e loro a noi non ha paragoni, ecco.
0: Cioè, per noi a tutti gli effetti è come dice un libro anche di una professionista che parla di adozione, sangue del tuo sangue.
1: Grazie. A Silvia, grazie a Luca, e noi ci rivediamo tra pochissimo per un'altra storia.

0: Continuiamo a raccontare storie di adozione. Buonasera, benvenuti a Federica e Gabriele.
1: Ciao.
0: Buonasera.
2: Ciao.
0: Ciao. Allora, ci raccontate un po' la vostra esperienza, la vostra storia. Chi vuole cominciare?
1: Mio marito.
0: Il cavaliere.
2: Allora, tante similitudini peraltro con la storia di prima. Una tra tante sul fatto che anch'io mi sono un po' abbandonato e lasciato trascinare, quindi no. Comunque questa storia inizia, diciamo, lui arriva, abbiamo fatto questa adozione internazionale e lui è qui con noi dal 2021, si chiama Rowan, è un bambino che abbiamo adottato in Corea del Sud. Mm-hmm. E da allora in realtà vive con noi, adesso ha 5 anni. Allora, è un'esperienza bellissima. Io quasi non ci credevo all'inizio, in realtà, appunto, come ho detto, effettivamente io mi aspettavo nella mia vita

0: una famiglia biologica, tradizionale. Io sono nato a Roma e i miei genitori mi hanno, come dire, cresciuto facendomi pensare che quella poteva essere l'unica idea di famiglia esistente, no? E questo concetto me lo sono portato avanti fino a quando poi in realtà effettivamente ho costruito una famiglia con Federica. Noi ci siamo sposati nel 2015 e da allora anch'io sono.
1: Questo è il momento in cui l'abbiamo visto per la prima volta.
0: Esatto. Questo è il momento in cui lavoravamo al KWS a Seul.
1: E ci
0: Ed è il
1: siamo
0: momento,
1: incontrati.
0: io sto facendo la ripresa di lei che incontra per la prima volta Rowan, che è nascosto lì in mezzo alle palline, e la mamma che vedete con la mascherina è la mamma affidataria che ha accompagnato Rowan nel suo primo anno di vita, cioè ha praticamente preso Rowan in ospedale dalla mamma biologica dopo una settimana che Rowan era stato allattato in ospedale. E Rowan è cresciuto con questa famiglia coreana, dove loro fanno proprio questo di professione. Sono delle famiglie in realtà che con grandissima professionalità fanno questo
1: Accompagnamento questo periodo.
0: accompagnamento verso le famiglie internazionali che poi ecco, diventano le reali famiglie adottive. Questo appunto era gli uffici dove il tribunale locale a Seul, dove siamo andati anche lì a diciamo, proseguire.
1: Questo è l'abbraccio tra me e la mamma affidataria. Io mi avevano detto: mi raccomando, perché in Corea non si piange, non si mostrano le emozioni. Naturalmente io sono scoppiata a piangere, l'ho abbracciata, ho fatto tutto quello che mi hanno detto di non fare. È proprio la classica italiana. Pianti, urla e disperazione, ma io provo veramente un'ammirazione per questa donna che ha dato, per questa famiglia, perché c'era anche un papà e due fratelli, che hanno cresciuto nostro figlio come se fosse loro, lui è così proprio perché grazie a loro, anche grazie io penso moltissimo anche alla sua famiglia biologica e penso sempre il giorno del suo compleanno che cosa penserà la sua mamma e il suo papà che l'hanno creato, e perché è un bambino meraviglioso e davvero tutto quello che è lo dobbiamo a queste persone che ci hanno accompagnato in un modo o nell'altro in questa esperienza incredibile. Bellissima, molto molto faticosa. Questo è il primo giorno.
0: Sì,
1: Mi dispiace che non si vede perché è un bambino
2: ovviamente
1: meraviglioso.
2: è un minore, quindi non
1: Sì.
2: possiamo
1: No,
2: mostrarlo.
1: certo. Questo è il primo giorno in cui è stato con noi, la prima mattina che si è svegliato era già sorridente, non ha mai mostrato un momento di questa è la nostra casa in Corea,
0: È in Sadong, in questo quartiere centrale di Seul, dove abbiamo vissuto per 2 mesi. E sempre nel periodo del Covid, anche un'altra analogia con la storia precedente, anche noi, grazie al Covid, abbiamo potuto vivere e
1: sono sveltite
0: lavorare.
1: in realtà le procedure, perché noi comunque abbiamo fatto domanda a fine 2019, inizio 2020 e siamo partiti a ottobre del 2021, quindi non eravamo neanche pronti, avevamo appena acquistato la casa nuova perché ci serviva una casa più grande, siamo partiti con la casa ancora da costruire perché abbiamo ricevuto 2 settimane prima la telefonata che insomma saremmo dovuti partire, quindi è stata appunto come dicevo un'esperienza che comunque impegnativa.
2: Un'esperienza impegnativa e bellissima, dicevate, come mai avete deciso, posso chiedere, per un'adozione internazionale e non nazionale?
1: Noi avevamo fatto domanda per
2: Per
1: entrambe,
2: entrambe,
1: sì,
2: ah,
1: poi
2: ok.
1: siamo state anche chiamate in realtà per un'adozione nazionale, però per le adozioni nazionali non viene mai chiamata solo una coppia, avevano scelte più coppie e poi non siamo stati scelti alla
2: Ok.
1: fine, quindi insomma è stata anche un pochino un'esperienza complicata anche quella. E quindi poi abbiamo proseguito per l'adozione internazionale. Avevamo già le idee chiare, sapevamo che saremmo voluti andare in Corea e
2: Ah, ecco.
0: Sì.
1: noi
0: Perfetto.
1: ci siamo conosciuti in un viaggio in
0: Viaggiando.
1: Costa Rica, quindi siamo due viaggiatori incalliti e abbiamo sempre
0: Però
1: viaggiato
0: l'est del mondo ci ha sempre tanto attratto, insomma, il Sol Levante,
1: l'Oriente.
0: l'Oriente, abbiamo fatto tanti viaggi da quella parte lì e quindi ce la
2: Ah.
0: sentivamo proprio nelle corde, lo volevamo là.
2: Wow, che
1: Sì,
2: bello.
1: avevamo le idee chiare da questo
0: Quindi.
1: punto di vista, sì.
2: Dicevi un'esperienza bellissima ma anche faticosa.
1: Molto faticosa.
2: In che cosa è faticosa?
1: Allora, intanto è faticosa anche nella relazione di coppia, perché tutto questo percorso, assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, anche il giudice, non siamo stati così fortunati come i nostri predecessori. Molto faticoso, è sempre una continua analisi, sia a livello individuale sia a livello di coppia. Giustamente il rispetto e l'interesse principale sono i minori, sono i bambini, però anche noi abbiamo il nostro cuore, le
2: Certo.
1: nostre sensibilità, anche la frustrazione, l'attesa, la marea di documenti che abbiamo dovuto preparare.

0: essendo sotto Covid, la maggior parte degli uffici erano chiusi e quindi dovevi prendere appuntamento, code, è successo veramente di tutto, però devo dire che questo ci ha insegnato veramente quello che è diventare genitori in modo, non posso dire, di solito nelle famiglie biologiche è la madre, no? Che per i primi 9 mesi custodisce in grembo questo bimbo e il padre viene un po', chiamo, posso dire, emarginato da tutti, no? In modo
1: Sì, certo.
0: simpatico. Invece è una gravidanza condivisa da tutti i punti di vista, è una gravidanza condivisa, è una veramente genitorialità, veramente.
2: Diciamo che ci si arriva con una gran consapevolezza,
0: Sì,
2: come dire, no?
0: qui le nostre bevute in Corea con gli
2: Sì,
0: sconosciuti, per passare il tempo
2: è stato
0: ci davamo
2: un viaggio meraviglioso.
1: Perché insomma siete stati 2 mesi,
0: due
1: no?
0: 2 mesi, e
2: Sì,
0: il bambino l'abbiamo visto
2: esatto.
0: solo 3 volte un'ora, quindi tutto il resto è
2: Sì.
0: stato viaggio
2: Purtroppo
0: e.
2: è così che prevede il sistema,
0: Sì.
2: quindi.
0: Anche questa è stata una
2: Sì,
0: cosa
2: sì,
0: molto
2: sì.
0: complicata, noi l'abbiamo potuto vedere un'ora per 3 volte e alla quarta ce l'hanno dato, e anche tra virgolette bruscamente, perché la loro politica è quella del tutto subito, tagliamo in modo tale che
2: Sì, un taglio rapido.
0: ci hanno messo, la mamma fidataria mi ha messo lo zainetto nella schiena, lui era abituato ad andare in giro con lei, me l'ha
2: Il
0: messo
2: marsupio.
0: sul marsupio, me l'ha messo e l'ha salutato, lentamente si è allontanata, gli ha detto nella sua lingua, sii felice, è andata via, e da lì io pianti,
2: Pianti, ecco.
0: disperazione di tutti e tre. Però Roon in quello è stato meraviglioso, nel senso che in macchina dal viaggio, diciamo, dal KWS a casa coreana, si è addormentato come se avesse voluto spegnere un attimo il dolore. E poi quando si è risvegliato è come se si fosse risvegliato a casa sua. E ci ha
2: Sì,
0: regalato
2: sì.
0: sempre una serenità e una pace che solo lui ci può dare.
2: No,
0: Queste sono le nostre
2: sì.
0: valigie prima di partire, poi non so se si è vista una foto del rientro dove avevamo 50 valigie in più, oltre io con mio figlio che pesava già
2: No,
0: allora.
2: questa è l'andata,
0: Erano poche le valigie.
2: questa è l'andata,
1: Questa è poca roba.
0: La mamma fidataria ci aveva riempito di vestiti, giocattoli, insomma abbiamo dovuto comprare altre 5-6 valigie per tornare a casa.
1: Quando siete tornati a casa, com'è stata l'organizzazione? Com'è la nuova vita dopo, con questo bambino che tanto viene desiderato, no? Questa nuova famiglia e poi.
0: Un trauma all'inizio. Noi siamo due grandi lavoratori, tutti e due lavoriamo tanto, quindi abbiamo dovuto ricostruire la nostra vita con tempi, spazi differenti e trovare anche all'inizio un attimo, uscire un attimo da questo shock, da questo frullatore dove noi eravamo da soli dall'altra parte del mondo, ci è stato dato questo bambino come tipo un pacco postale e siamo trovati un po'
2: Non
0: soli.
2: solo il pacco, ci hanno dato anche un foglio di
0: È
2: istruzioni,
1: vero. Ah sì?
2: tipo IKEA. C'era scritto: allora il bambino mangia questo, dorme a questo, usa questo, dello spazzolino è fatto così. E io, in realtà, nei primi giorni che mi sentivo un po' un padre inadeguato, seguivo a
0: Andava in
2: memoria
0: giro
2: i
0: col foglio
2: punti,
0: in
2: no? Io
0: mano.
2: a uno, due, questo l'abbiamo fatto, sì, ok, tutto, allora tutto a posto. Quindi,
1: Servito per i primi giorni. Sì. Merita un applauso. Perché insomma, poi è così, tu dicevi, insomma, loro lì fanno un taglio secco, però poi quando ti trovi con questo piccolo bambino, insomma, non sai da che parte cominciare, quindi.
0: Proprio da niente,
1: Esatto.
0: sì, esatto. Sì. Io mi ricordo la prima notte, non ho chiuso occhio, continuavo a guardare se respirasse, se. Mi sembrava strano che dormisse, ha dormito, russato addirittura, tranquillamente, dicevo, sarà normale. Lui dormiva perché come suo figlio non ha problemi, io ero gomitate, ma secondo te è vivo? Sì, dormi, dormi. Siamo andati avanti così tutta la notte, che io svegliavo, lui
2: Ci siamo
0: dormiva.
2: fatti valigie di cose coreane da mangiare, perché anche un altro dubbio, no? Tipici italiani, ho detto, ma adesso come
1: Cosa
2: faremo, no? A
1: mangia?
2: fare questa transizione dal riso al pesto genovese, no? E invece poi in realtà ci siamo resi conto che la cosa è andata via
0: No,
2: molto
0: vabbè, il nostro figlio è un mangiatore
2: naturalmente.
0: seriale, mangia qualsiasi cosa. Io faccio la nutrizionista, quando l'ho vista la prima volta, ho detto, ma me l'avete dato perché è una missione, devo farlo dimagrire. Quindi sul cibo non abbiamo mai avuto problemi,
2: infatti.
0: mangia qualsiasi cosa.
1: E anche a voi chiedo quanto sia stato importante l'associazione, gli altri genitori, il sostegno, non sentirsi da soli anche per dei momenti magari di fatica.
0: Molto importante, noi
2: Fondamentale.
0: abbiamo conosciuto Batia nella fase di attesa, che secondo noi, secondo me, è la parte più complicata, nel senso di non sapere.

0: quando, nostra esperienza.
1: Nella nostra esperienza. Sì, certo. Per non sapere come e quando questo bambino arriverà, e quindi ci è servito molto, allora avevano organizzato degli incontri con diversi argomenti, ci è servito molto e ci siamo comunque sempre subito sentiti a casa, che direi che è molto importante, sì. Molto importante.
0: Sì, l'ascolto, la condivisione aiuta tantissimo, perché quelle attese sono tanto lunghe, no? Quindi c'è bisogno in realtà di un sostegno, di una condivisione che aiuta a dar coraggio, no? Anche da, perché l'attesa di un figlio, in qualche modo, no? È qualcosa che vorremmo tutti quanti, serve essere molto breve, no? Invece in realtà i tempi burocratici, l'amministrazione, no? I tribunali, tutto molto diluito.
2: Sì, la frustrazione, la difficoltà anche, no? Cioè, il fatto di essere sempre, di sentirsi anche, no? Sempre giudicati o non solo la coppia, ma come dicevi, anche tu persona, che già hai dovuto fare un percorso per arrivare a questa scelta. Questo spesso forse si dimentica, no? Quando si parla di adozione o anche di affidamento. Qual è il vostro consiglio, il vostro messaggio? A chi vi sta guardando, a chi magari è un po' titubante,
1: aprite il vostro cuore. Io quando guardo mio figlio non vedo che è coreano, vedo che assomiglia a noi, quindi
0: sì, sì.
1: Adesso mi commuovo perché è proprio così, quindi
0: sì, sì, assolutamente.
2: Grazie Federica, grazie insomma anche per la tua commozione, grazie Gabriele, e noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: andiamo avanti nel raccontare. Andiamo avanti nel raccontare storie di adozione, ma non solo, anche di affidamento, in questa storia particolare di Paola. Buonasera Paola.
1: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per aver accettato. Allora, ci racconta un po' la sua storia della sua famiglia?
1: Sì, certo. È iniziata tanti anni fa, perché io e mio marito ci siamo conosciuti sui banchi di scuola, quindi siamo stati tanti anni fidanzati, poi ci siamo sposati e l'idea dell'adozione comunque l'abbiamo sempre avuta in mente. Così, dopo qualche anno, abbiamo deciso di informarci e tramite l'associazione Battià ci siamo andati un po' ad informare, a chiedere come ci dovevamo muovere, come funzionavano le cose. Da lì abbiamo capito che Battià però non era solamente fonte di informazione, ma era un casa. Perché tuttora siamo sempre con gli amici di Battià. Battià è condivisione e Battià è famiglia. Perché in certi momenti ti puoi sentire solo e in certe occasioni ti senti anche un po' diverso. E all'interno di Battià invece appunto non sei mai solo e condividi le stesse cose, le stesse idee, le stesse obiettivi. Quindi poi abbiamo presentato domanda di adozione e abbiamo avuto l'idoneità col Tribunale di Genova per un'adozione internazionale e abbiamo così deciso di scegliere l'ente, perché entro un anno bisogna dare mandato all'ente. E abbiamo optato per le missionarie della Carità, che sono un ente che in questo momento non si occupa più di adozione, però si occupa di India. Mm-hmm. E quindi abbiamo affidato a loro le nostre sorti, diciamo, tra virgolette, e abbiamo atteso la telefonata, la famosa telefonata dell'abbinamento. E mi ricordo ancora dove ero? A Sestri Ponente, sulle alture, in un posto dove non sono mai più stata, per la verità, ero lì per lavoro, dalla stazione, cioè c'è una ferrovia. E quindi niente, chiama la suora e ci parla di questo bambino, un maschietto piccolo, e ci dice pensateci e fateci sapere. Noi ci abbiamo pensato pochissimo e abbiamo dato subito la disponibilità, abbiamo accettato l'abbinamento.

0: Successivamente abbiamo visto la foto, perché subito viene un po' raccontato, almeno con l'India succede così, con l'ente dove ci siamo rivolti. E poi successivamente abbiamo visto la foto e da lì basta, è diventato nostro figlio.
1: Ma la storia non si ferma lì,
0: No, non si
1: giusto?
0: ferma qua. Non si ferma qua perché appunto poi siamo stati in India a prendere il nostro primo figlio. Anche lì è stato un insieme di emozioni
1: Se si ricorda la prima
0: contrastanti.
1: volta, cioè la prima telefonata, ovviamente è indelebile anche l'incontro. Com'è
0: L'incontro
1: andato?
0: è andata che siamo arrivati a Calcutta in aereo al mattino
1: Che anno era?
0: era il 2008.
1: 2008.
0: E già praticamente siamo nel pomeriggio, avevamo l'appuntamento con le suore dell'istituto. E niente, siamo arrivati in questo cortile, pioveva, non ha dirotto di più. Eravamo sotto a questa tettoia, cortile deserto, non c'era nessuno in vista. Si sentivano le voci dei bambini, però non vedevamo perché erano all'interno. Ad un certo punto, da una porta che si affacciava sul cortile, esce questa sister, questa suora, con per mano il bambino. Si avvicina verso di noi e il bambino vedi che si ritrae un attimo, stringe la mano della suora. Abbiamo colto questa sensazione, un po' di paura. E niente, io avevo messo in tasca un chupa chupa. Ho detto, chissà. Ai bambini piacciono le caramelle, non si sa mai che succede qualcosa di strano. Ho tirato fuori il Chupa Chupa e magicamente lui è corso da noi. Quindi questo è stato il momento più bello, assolutamente.
1: Insomma, vediamo anche nelle immagini, no? Che la sua è una famiglia numerosa. Questo è stato il
0: Siamo
1: primo.
0: diventati.
1: Siete diventati, come siete diventati una famiglia numerosa, quindi.
0: Con l'idea poi, dopo qualche anno, di fare una seconda adozione, abbiamo ripresentato domanda, abbiamo avuto di nuovo le idoneità e abbiamo sempre deciso per l'India e quindi abbiamo scelto lo stesso ente e è stato un iter un pochettino più veloce rispetto alla prima adozione. E niente, quindi abbiamo aspettato, abbiamo fatto tutti i documenti, tutto l'iter burocratico che c'è da fare e poi la famosa telefonata, che mi ricorda anche quella,
1: Questa
0: naturalmente.
1: volta dove era? A
0: Eravamo a Bardonecchia, a
1: Bardonecchia.
0: sciare.
1: Sempre su un po' sulle alture.
0: Sì, esatto.
1: Siete andati in montagna questa volta.
0: La suora chiama e dice, avete un attimo di tempo? Guarda, sì, va bene, lasciamo il bambino, il nostro primo figlio, lo lasciamo alla scuola sci e ci risentiamo. Così siamo un pochettino più
1: Più tranquilli.
0: tranquilli. Quindi abbiamo richiamato subito dopo e la suora ci ha detto: c'è un bimbo, un altro maschietto che vi aspetta. Piccolino anche lui. Quindi felicissimi, niente, non abbiamo più capito niente. E abbiamo detto va bene. E così siamo andati a Roma, dove c'è la sede delle missionarie della carità, a vedere la foto. Perché comunque loro ti propongono le caratteristiche del bambino, ma la foto la fanno vedere dopo che hai accettato. Almeno così funziona con le
1: Per l'India,
0: suore.
1: sì.
0: E
1: Per
0: per l'India non lo so, però con
1: le
0: le suore
1: suore,
0: sì.
1: ok.
0: Quindi siamo scesi, abbiamo visto la foto del nostro secondo figlio, e anche lui è diventato subito figlio. Ci siamo sciolti. E niente, abbiamo iniziato le pratiche anche perché nello stato estero vanno consegnate delle pratiche e quindi abbiamo aspettato l'attesa della telefonata della partenza. Ricevuta la telefonata, dopo poco siamo partiti, questa volta in tre, perché comunque abbiamo portato anche il nostro primo figlio, che è ritornato nell'istituto dove era stato, dove aveva vissuto comunque quasi 3 anni della sua vita. E quindi è stato un viaggio diverso, naturalmente, perché non eravamo più una coppia, ma eravamo una coppia con un figlio, con il suo vissuto, e quindi siamo tornati a Calcutta, è stato emozionante, l'incontro è stato diverso perché eravamo all'interno dell'istituto, perché il nostro primo figlio voleva appunto vedere dove era, il lettino.

0: comunque si faceva delle domande. E quindi niente, c'era una suora con in braccio questo bimbo piccolissimo, nonostante che avesse 4 anni, e lui si è girato e ha allungato le braccia verso mio marito per farsi prendere. Quindi mio marito l'ha preso in braccio e da lì non è più sceso,
1: E dai, non
0: quasi.
1: riesco.
0: Quindi poi siamo stati in India, non tantissimo perché funziona che si sta pochi giorni. Siamo stati avanti e indietro in istituto per stare insieme al bambino e quindi poi siamo ritornati in Italia in quattro.
1: Siete ritornati in quattro, però vediamo che nella foto, diciamo, la
0: Eh
1: famiglia è ancora, più numerosa.
0: Esattamente.
1: Perché?
0: Perché poi dopo un po' di anni, insomma, l'affido lo conoscevamo già, perché essendo sempre con Battià, l'affido lo conoscevamo già naturalmente. Però poi abbiamo detto, ma perché no? Provare a fare un affido, chissà, potrebbe essere per noi. Volevamo allargare comunque la nostra famiglia, avevamo quest'idea da sempre. E quindi niente, abbiamo fatto il corso dell'affido, perché anche lì ci vuole un corso. Abbiamo rifatto dei colloqui con gli assistenti sociali e con le psicologhe. E poi ci hanno convocato gli assistenti sociali un giorno, un pomeriggio, e hanno detto: ci sono due bimbe che avrebbero bisogno di una famiglia. Due femmine questa volta. E quindi non potevamo dire di no.
1: Voleva pareggiare, diciamo.
0: Giustamente.
1: E così avete iniziato anche il percorso dell'affido.
0: Dell'affido. Le bimbe le abbiamo conosciute in comunità perché erano in comunità e quindi abbiamo fatto un periodo avanti e indietro dalla comunità. Le bimbe vivevano sempre in comunità, noi andavamo lì all'inizio come degli amici, cioè ci avevano presentato così, dei signori che vi sono venuti a trovare, degli amici. E poi piano piano le cose si sono evolute, finché poi le abbiamo portate fuori a fare un giro. Abbiamo festeggiato un loro compleanno perché cadeva in quel periodo lì. E poi è stato il momento che ci hanno detto: sono pronte, potete portarle a casa. E quindi da lì siamo diventati famiglia numerosa. E siamo a casa.
1: Senta Paola, noi abbiamo visto nelle fotografie che la vostra è una famiglia numerosa, è una famiglia anche che convive con la
0: Sì.
1: disabilità. E nonostante questo, diciamo, non vi siete fermati dall'accogliere e dall'aiutare gli altri. Non
0: Sì. Certo.
1: posso non farle questa domanda perché uno dice: ma c'ha già tanto a cui pensare, ci sono sicuramente delle ulteriori difficoltà, no? Con questo bambino, con questo ragazzo, eppure questa famiglia si apre ancora le porte, apre ancora il cuore per aiutare anche altre due bambine. Com'è la vostra quotidianità? E come mai avete preso questa decisione con anche, diciamo, sicuramente la difficoltà della disabilità?
0: Sì, sicuramente conviviamo con la difficoltà e sappiamo che è una difficoltà che noi non potremo superare, perché purtroppo non la potremo superare, però ci stiamo dentro e siamo felici così, nel senso, con tutte le difficoltà del caso, perché assolutamente no, non si può dire che non ci siano difficoltà, ce ne sono tante, tantissime difficoltà, però piano piano viviamo molto alla giornata, all'ora quasi, direi. E ci siamo sentiti che era il momento giusto e quindi ci siamo buttati in questa cosa dell'affido, così perché anche secondo noi per i nostri figli era un valore aggiunto, quindi un po' così la.
1: La vostra famiglia ha approvato quindi l'adozione anche con una
0: Sì,
1: disabilità e l'affido.
0: l'affido.
1: Qual è, il messaggio che vuole lanciare? Insomma, lei può parlare sia per chi pensa a un'adozione che per chi pensa a un affido.
0: Sono due percorsi diversi completamente. L'adozione è una cosa, l'affido è tutt'altra cosa. Però sì, bisogna, non mi voglio ripetere, però lanciare questo cuore oltre. Solo così si riesce, perché se fai troppi calcoli, troppe cose, allora diventa magari un po' più difficile buttarsi.
1: E anche per lei credo.

0: No, insomma, il sostegno, già insomma, sono stati loro che le hanno instillato questo desiderio dell'affido, capito, no? Anche se era lì per l'adozione, però anche per lei il sostegno dell'associazione è fondamentale.
1: È
0: Per la vostra
1: fondamentale.
0: famiglia, ovviamente, parlo di lei, ma.
1: Certo, le associazioni sono fondamentali perché per un verso o per l'altro le associazioni assolutamente sono fondamentali perché ti fanno sentire non diverso, perché in certi casi ti puoi sentire un po' diverso e ti accolgono, ti danno, non so, è come stare in famiglia. Grazie
0: Grazie, grazie Paola.
1: a voi.
0: Grazie insomma per averci raccontato la sua storia e noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Stiamo parlando di adozione, l'abbiamo fatto finora dal punto di vista del papà e della mamma, dei genitori. E allora grazie a Leonardo, perché con lui cercheremo di farci raccontare, di capire l'altro punto di vista, visto che il sottotitolo di People è Cambia il tuo punto di vista. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì, allora io sono nato in Brasile nel 2001 e dopo un anno circa i miei sono venuti da me e sono stati tanto e tempo 3, forse anche più, 4 mesi insomma, sono venuto qua in Italia e ero molto piccolo, quindi diciamo che c'è stato proprio anche tutto un procedimento dal punto di vista emotivo, psicologico, del dobbiamo dire al bambino che è stato, insomma, ci sono state molte cose importanti. La prima volta che mi è stato detto, quasi non ne ho memoria, però ero molto piccolo e comunque all'inizio, quando si è piccoli, non si ha, diciamo, questo tipo di percezione. Poi crescendo ti rendi conto che effettivamente dici sì, ok, forse c'è qualcosa di diverso, forse non è proprio così. E, sentivo, diciamo, che ci fosse effettivamente un po' una differenza. Cioè, sentivo, vedevo abbastanza chiaramente, però nel senso, sentivo dentro di me che c'era qualcosa che effettivamente non lo so, non andava. Quindi poi, col tempo, diciamo, adolescenza crescendo. Preadolescenza, insomma, crescendo tutto quanto, sono riuscito poi effettivamente a trovare intanto la risposta, a sapere che cosa fosse successo, che cosa, diciamo, ci facessi lì, e poi col tempo lì poi c'è stato proprio tutto un altro percorso che riguarda proprio la questione più personale, diciamo, insomma, dell'accettazione, tutto quanto, diciamo, tutto poi il contorno, diciamo, che c'è, diciamo, a riguardo della cosa.
0: Quei momenti, diciamo, no? Te li ricordi bene, insomma, dietro di te c'è tua mamma, qui c'è tuo papà, insomma, come mai vi siete divisi così, insomma, perché dal sostegno uno da una parte e uno dall'altra, no? È per questo. Li vuoi condividere con noi, insomma, per capire? Perché credo che possa anche molto aiutare chi c'è qui questa sera e ha un bambino magari adottato piccolo, perché è magari un pensiero ricorrente, no? Come glielo dirò? Quando glielo dirò? Che cosa vorrà fare? Vorrà tornare? Vorrà sapere? O anche chi magari ci sta guardando.
1: Allora, all'inizio personalmente c'era tanta rabbia. C'era tanta rabbia, all'inizio è proprio un ma perché, ma com'è possibile, cioè sono domande però con un quesito, diciamo, diciamo con un sottotesto, diciamo, brutto, negativo, insomma, ma perché, ma com'è possibile, e che sicuramente non è facile da gestire né per il bambino né comunque per il genitore. E questa fase per me personalmente è durata un bel po', nel senso che io ci ho messo molto tempo, diciamo, ad accettare effettivamente che, diciamo, fosse una cosa positiva quella che mi era successa e che non fosse una cosa, diciamo, così tanto brutta. Poi sicuramente c'è i suoi pro e i suoi contro, insomma, tutta una serie di questioni, però diciamo che personalmente, diciamo, ci ho messo un po'. E, sì,

0: Sicuramente sono stato aiutato tantissimo, sono stato aiutato tanto sia da loro ma anche dai professionisti, comunque sono
1: Certo.
0: sempre stato seguito e questa è una cosa che ringrazio sempre infinitamente perché mi ha aperto, cioè mi ha dato altri punti di vista che magari prima non vedevo, comunque me li ha piano piano ho detto, vabbè, forse vediamo un po' se questo va bene, questo va bene. Allora
1: Esatto.
0: poi diciamo che diciamo,
1: Prendendo i
0: trova
1: pezzetti una da una
0: pezzetto dopo pezzetto,
1: parte,
0: poi meno male è venuta fuori effettivamente uno stato un pochino più tranquillo, generale, diciamo, del ok, allora forse è tutto a posto. Però sì, questo.
1: c'è ancora qualcosa oggi, diciamo, nella tua storia? Tanto stiamo vedendo, insomma, le tue foto di bambino.
0: Sì.
1: Bei ricciolini, ora non si direbbe, però insomma, bel caratterino anche, no? Guarda la mamma che sorride, insomma, è per questo. Una volta che hai fatto questo percorso, no? Anche lungo per te. Che cosa significa per te oggi, anche come questa sera, no? Fare una testimonianza come questa?
0: È molto, non so, molto importante per me, perché poter dare voce a, diciamo, su qualcosa di cui non se ne parla quasi mai, o comunque sulla quale ci sono tanti di quei tabù che,
1: Bravo,
0: soprattutto stereotipi, perché ora io mi
1: bravo,
0: ricordo, ora
1: bravo.
0: vabbè, eravamo
1: Tipo,
0: piccoli,
1: raccontacene un po'
0: c'è stata una
1: qualcuno.
0: volta in cui ero piccolo e arriva questo bambino e mi fa, senti, ma tu sei nato nelle favelas? E io poi io avevo la sua età, quindi non è che. Quindi l'ho guardato e gli ho detto: no, va bene. Poi il giorno dopo viene e mi fa: ma quindi non sei nato nelle favela? Cioè, è andata avanti questa cosa tipo per una settimana, capito? E poi, giustamente, io sono andato da mia mamma e gli ho detto: mamma, ma io
1: Che cosa so?
0: quindi sono nato
1: Sono
0: nelle
1: nato.
0: favelas? E lei guarda e mi fa: no,
1: Ma.
0: cioè, poi mi ha raccontato insomma tutta la storia, tutto quanto, e, però sì, stereotipi di questo tipo, oppure quando tu gli dici, ma anche adesso, tipo, no, sì, sono stata adottata. Oddio, come stai? Io bene, tu come stai? Capito? Cioè, c'è un po' quel pregiudizio di, oddio, allora sei stato adottato, non lo
1: Hai
0: so,
1: qualche
0: come se,
1: problema?
0: ma o hai qualche
1: Sì.
0: problema, oppure come se fossi stato salvato. Non lo so, dalle grinfie di qualche mostro terribile, capito? Cioè, roba allucinante. Perché è difficile, effettivamente, tornando seri, da far capire che quello che, insomma, l'adozione, non è un salvare qualcuno, cioè non è che ti sto salvando la vita. Non so come dire, non è che non vengo salvato da qualcosa, è semplicemente un'opportunità, una cosa, un qualcosa di grande che quasi non si può spiegare, perché non si può chiamare fortuna, non si può chiamare, non lo so, io ancora adesso non trovo una parola giusta, è una cosa che ti capita, soprattutto ricollegandomi anche a quello che aveva detto Silvia riguardo alle connessioni sangue del tuo sangue. Io sicuramente non sono sangue dei miei genitori, ma sicuramente c'è un rapporto, una complicità, un'intesa, un affetto che va ben oltre a questo tipo di stereotipo. Quindi direi che non
1: Che
0: è.
1: bello questo. Questo è bellissimo, molto emozionante. E ti chiedo anche scusa se forse, insomma, abbiamo sorriso quando tu raccontavi, ma sei veramente, diciamo, hai un modo di raccontare, no? Però, insomma, quando ti fanno quelle domande, sei bambino, sei un ragazzino, sei un adolescente, insomma. Ci sono dei momenti di sofferenza, noi adesso, insomma, tu sei molto simpatico e quindi ti chiedo scusa se abbiamo sorriso,
0: No,
1: però
0: bene.
1: in realtà non è così facile. Tu dicevi, se ne parla poco, sembra, boh, non so, che questi bambini arrivino, no? Quando sono anche diversi, no? Perché hanno dei tratti somatici diversi, che spuntino lì così, buff, da qualche parte. E anche forse gli altri genitori, no? Degli altri bambini nella scuola, non so, in una squadra di calcio piuttosto che nello sport, sembra come non se ne debba parlare. Non so se questa sia stata anche la tua percezione, da parte degli altri genitori, degli altri bambini, come se fosse un po' qualcosa di strano.
0: Ma
1: Per questo è importante parlarne.
0: dal punto di vista appunto adulto non lo so. Dal mio punto di
1: Sì?
0: vista, allora, che qualche adulto mi fosse venuto a chiedere qualcosa o che fosse particolarmente stranito dalla cosa, non mi pare. per fortuna.
1: Meno male.
0: Però, no, perché ci sono anche quelli.
1: Sono
0: non
1: anche
0: li ho
1: quelli.
0: Conosciuti, ma ci sono anche quelli. Quindi sì, e i bambini o comunque ragazzi, sì, vabbè, appunto al di là delle storie, comunque sì, però preoccupazione o comunque effettivamente. Poi ci sono anche

0: anche quelli che magari cercano di capire, di vedere il lato magari invece un pochino più effettivamente concreto, oltre a quello poi effettivamente emotivo della cosa, quindi quelli che poi con cui si può avere un effettivo confronto serio, giustamente. Quindi sì, però no, non credo mi sia mai capitato in realtà in questo caso qua.
1: C'è qualcosa che ci siamo dimenticati, che vorresti dire, un messaggio che vorresti lanciare?
0: Ma sono tanti ragazzi adottati come me e veramente troppo personale, quindi sicuramente non si può unire tutto, però quello che mi viene da dire è col tempo tutto viene da sé, tutte le risposte arrivano se devono arrivare. Se senti di dover cercare, di dover sapere qualcosa di più, fallo, tanto l'importante è che tu sappia che il tuo posto nel mondo già ce l'hai.
1: Grazie. Grazie mille Leonardo, salutiamo la mamma che sei commossa e il papà, come si chiamano?
0: Sandra e Walter.
1: Grazie, grazie mille, un applauso anche a voi. Grazie insomma anche per l'emozione che trasmetti proprio con i tuoi occhi e con il tuo sorriso. Grazie mille e noi continuiamo e ci vediamo tra pochissimo.

0: pubblicità ho detto, ma come, siamo già arrivati alla fine? Perché insomma una serata che è volata, una serata come spesso accade, devo dire praticamente tutte le puntate di People, perché quando si parla di amore, quando si parla di emozione, quando si parla di storie di persone e lo vedi proprio negli occhi delle persone, beh insomma mi vola la trasmissione. Buonasera a Federica e Orlando.
1: Buonasera.
0: Grazie. Ciao. Allora, ci raccontate un po' la vostra storia? Chi parte?
1: Comincio io. Allora, noi ci siamo incontrati nel 2000, abbiamo cominciato la nostra storia nel 2001 e dopo aver fatto un po' di pendolari, perché io vivevo in Veneto, e abbiamo preso la decisione di vivere insieme ed era una sola la decisione, perché lui molto onestamente mi ha detto subito che non si sarebbe mai spostato da Genova, quindi nel 2004 sono arrivata qui e qui, frequentando i suoi amici, frequentavamo più spesso, diciamo, li vedevamo spesso, una coppia che stava appunto facendo la pratica dell'adozione. E erano quasi alla fine, però tramite loro abbiamo capito come funzionava, come funzionavano tutte le pratiche burocratiche, cos'era un ente, cos'era un'adozione anche, no? Internazionale, nazionale. E poi sono andati in India e quindi anche lì abbiamo seguito da lontano questo viaggio. Abbiamo conosciuto la bambina quando è arrivata. Abbiamo visto insieme a loro noi primi così, le prime ansie, le prime difficoltà. E quindi a un certo punto abbiamo detto, quando abbiamo cominciato anche noi a parlare di figli, ma abbiamo detto, ma facciamolo anche noi, no? Abbiamo visto che ce la fanno loro, quindi
2: ce la possiamo fare anche noi. E quindi abbiamo incominciato a fare anche noi le pratiche con l'adozione, e in quel periodo abbiamo appunto conosciuto l'associazione Batiate, che, come hanno già detto le altre coppie, effettivamente sono state di grande supporto.
1: Sì, c'era Maurizio come presidente,
2: esatto,
1: in quel periodo.
2: Sì, esatto. Sì.
0: Voi, diciamo, quando è arrivato vostro figlio? In che anno?
1: È arrivato nel 2014. Ci abbiamo messo in tutto 4 anni giusti. Possono sembrare lunghi, effettivamente dopo dipende anche un po' dal paese, però mentre cercavamo l'ente ci siamo chiesti se per noi era più importante fare in fretta e avere per esempio meno informazioni, perché poi dipende da come è organizzato, certo, ogni singolo paese, oppure se ci andava bene un'attesa un po' più lunga, ma un paese magari un pochino più

0: strutturato, magari più...
1: Anche per il futuro, ovviamente.
0: Sì, sì. E così abbiamo scelto la seconda opzione e quindi...
1: E avete scelto quale paese, quindi?
0: Il Perù.
1: Il Perù.
0: Sì. Poi cioè, in realtà dopo tutta la procedura è andata abbastanza bene, abbastanza liscia, sì. tranne che l'ente da cui eravamo seguiti ha improvvisamente chiuso per un problema.
1: Una piccolezza.
0: No, per questo per dire che quando sembra anche tutto ben definito, confermato, eccetera, firmato tutti i permessi di unità, eccetera, ci può sempre essere qualche intoppo. Ecco, noi l'abbiamo avuto in quel periodo. Altre persone in casi molto più seri durante il Covid si sono visti in serie difficoltà, hanno vissuto dei seri problemi. Mm-hmm. A noi tutto sommato questa cosa è capitata nel momento giusto perché la pratica era già in Perù.
1: Okay.
0: E quindi non ne abbiamo risentito, però ahimè altre famiglie sono state...
1: Che erano magari in qualche step prima rispetto al vostro.
2: Sì, e poi niente, ci arriva anche a noi la famosa chiamata, per cui...
1: Ecco, che arriva la mamma.
2: Che è arrivata a te?
0: Sì, arriva sempre alla mamma. E anch'io mi ricordo esattamente dove ero.
2: Sì,
0: ero al lavoro, e l'ufficio era silenziosissimo e io non sapevo bene cosa dire per non, insomma, per non coinvolgere anche le altre persone. Ecco.
2: Sì, comunque era il 2013, era novembre del 2013, quello me lo ricordo bene. E naturalmente ci dicono che di lì a poco dovevamo organizzare, perché ti danno circa, almeno nel nostro caso ci è andato un mese di preavviso, e quindi nel giro di un mese circa abbiamo dovuto organizzare il volo per Lima, in questo caso, perché la sua città d'origine era proprio, anzi era la periferia di Lima. Mm-hmm. E quindi in poco tempo siamo presi, siamo partiti e ci siamo trovati in questo in Perù, che nessuno di noi due era mai stato prima. E da lì inizia la nostra esperienza, che in quel caso è durato 40 giorni, però l'incontro con Elias, che ce l'abbiamo qua, che all'epoca aveva circa 6 anni, un pochettino o meno, è avvenuto proprio nel suo istituto, che devo dire è stata una bella sorpresa, perché un altro degli stereotipi, come si dice in italiano?
1: Sono
2: peruano, insomma. si pensa sempre che, almeno io ero convinto di andare là e trovare un istituto, come spesso si immagina, no? un po' povero, un po' carente, invece è stata la grandissima sorpresa di aver visto, incontrato un istituto molto organizzato, dove all'interno c'erano tantissimi volontari, tenuti naturalmente volontari religiosi. Uh-huh. Ed era uno di quegli asili che avrei voluto avere in Italia, dico la verità, no? Uh-huh. Per cui abbiamo trovato questa realtà veramente meravigliosa.
1: E com'è andato quel primo incontro?
2: Come è andato come tutti gli incontri, insomma, è molto emozionante, sì, lo ricordo molto bene.
0: E
2: naturalmente eravamo accompagnati dall'assistente sociale e ci avevano consigliato di, insomma, presentarci con il classico regalino. Però lì ho capito che è servito naturalmente, però ho capito quanto il desiderio dei genitori è quello di avere un bambino, ma lì ho capito quanto era forte il desiderio invece del bambino avere un genitore. Sì. Mi emoziono io.
1: Sennò poi dicono che sono solo le mamme che si emozionano e che piangono, quindi meno male.
0: Esatto.
1: Com'è stata poi l'organizzazione e anche, diciamo, il periodo successivo, quando siete tornati a casa? Noi anche prima abbiamo sentito, per esempio, Leonardo, no? Che ha raccontato il suo punto di vista.
0: Sì, ma come organizzazione pratica, insomma, essendo uno rispetto a Paola, che poi mano a mano diventa... No, essendo uno, aveva 6 anni e mezzo, non c'era il problema di pannolini, passeggini o cose del genere. Lui è arrivato a gennaio. Riguardo la scuola, per esempio, noi abbiamo preferito aspettare
1: settembre
0: e quindi... insomma, abbiamo passato il tempo a conoscerci, a fargli fare...

0: Scusate, qua è quando appena siamo tornati adesso.
1: Ah, torna indietro adesso la regia, tranquillo.
0: Scusate se ti interrompo, ma sì. Quella lì, questa foto qua è meravigliosa. Eravamo appena tornati dal Perù, quindi fine gennaio, combinazione nevica a Genova. E lui è dove c'è, non so se te lo ricordi, impazzito perché per la prima volta vede la neve, no? E allora tra l'altro non c'avevamo i guanti, gli ho dato i miei guanti. Che
1: ecco perché sono così grossi.
0: Sono più grandi di lui questi guanti. E lui è stato un bellissimo quella giornata, perché ho visto in lui, ho visto veramente la gioia classica dei bambini quando, soprattutto in questo caso, ho visto la neve per la prima
1: per
0: volta.
1: Per la prima volta.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora ci vuole un applauso per questa neve. E per questo sorriso. Dicevamo, insomma, da un punto di vista anche poi di quando arrivano le domande, no? Da dove arrivo, dove non arrivo, come l'avete gestito? Sì.
2: Dunque lui aveva 6 anni e mezzo, quindi aveva coscienza, insomma, di dove aveva vissuto fino a quel momento, e aveva coscienza anche di essere stato portato dall'altra
1: un
2: parte
1: altro
2: del
1: paese,
2: mondo,
1: cioè.
2: E quindi se ne poteva parlare, ecco. Mm-hmm. non è stata una scoperta, ma un continuare, un tener vivo un po' i ricordi degli amici che si era fatto là. Di comunque del suo paese e dell'argomento, insomma, dell'argomento mm-hmm. adozione ne parliamo anche quando vado agli incontri, appunto, alle serate di Batià, poi gli parlo degli argomenti che abbiamo scelto, lui mi chiede com'è andata, chi c'era, cosa hanno detto, insomma, cerchiamo di parlarne anche a casa e di fargli capire soprattutto che se lui avesse dei pensieri, dei desideri riguardo, per esempio, anche la ricerca delle origini, che è anche quello un argomento importante nella loro storia, ecco, che ci siamo, che se ne può assolutamente parlare e che può prendere le decisioni in merito in assoluta autonomia, ecco. Ne parliamo, cioè, avendolo appunto incontrato un po' grandino, non c'è quella parte di racconto, eccetera, però c'è una continuazione, diciamo. Certo. E però è importante sottolineare quello, che se ne può parlare e che se ne può parlare anche dopo di eventuali altri incontri.
1: E qual è il supporto dell'associazione?
2: Beh, anche noi ci ripetiamo.
0: Lei adesso è diventata vicepresidente, sta facendo carriera.
1: Ah, applausi. Tra l'altro il vicepresidente Federica, prima mi hanno detto, la mamma di Leonardo è presidente, mi chiedo scusa, ecco, l'avevo presentata solo come mamma.
0: Ah, quindi questo sta a significare che è vero che il nostro coinvolgimento è stato innanzitutto durante il percorso dell'adozione,
1: certo.
0: Che è stato veramente un appoggio morale importante, no? Anche perché attraverso Batià ci permettono di conoscere tutti i passaggi burocratici, che sono anche quelli importanti. E dopodiché poi comunque siamo rimasti in contatto a tal punto che mia moglie, soprattutto Federica, è coinvolta fino al punto di far parte proprio dell'organico, ecco, di questa associazione, per cui poi molti dei presenti sono anche persone con cui ci frequentiamo regolarmente, anche coi figli, insomma, è veramente
1: una famiglia.
0: Sì, sì, sì,
1: è veramente
0: sì,
1: una famiglia che poi negli anni, diciamo, incontra e inserisce dei nuovi membri,
0: sì.
1: Poi magari qualcuno va, poi qualcuno torna.
0: Esatto, sì, Leonardo l'abbiamo visto da piccino,
1: Beh, questo però credo, insomma, che tutti, dai, diciamo, dai soci fondatori, no, agli altri, credo che sia molto importante questo minimo denominatore di tutte le vostre storie, no? Sentire come l'associazione sia stata sia una casa, sia un supporto, sia avere persone che sanno condividere con te momenti di gioia, ma anche quei momenti di difficoltà che hanno vissuto prima.
0: Certo,
1: e quindi
0: esatto.
1: Ti possono, diciamo, sostenere ed aiutare quelli che adesso magari hanno i bimbi più piccoli,
2: esatto,
1: in
2: esatto.
1: un percorso che gli altri hanno già vissuto.
2: Sì, anche perché prima qualcuno ha detto ci sentiamo meno diversi, perché è vero, cioè oggigiorno la famiglia è ancora madre, padre e figli biologici, uh-huh. di solito c'è questa idea di famiglia che è rimasta abbastanza intoccabile.

anche politicamente, no? A volte. Invece le famiglie si sono evolute, sono diventate di diversi tipi, ci sono le famiglie monogenitoriali, ci sono le famiglie con genitori dello stesso sesso, ci sono famiglie di divorziati che si rimettono insieme, formano nuove famiglie, insomma sono tutte famiglie diverse, però si fa ancora un po' fatica ad accettare la famiglia diversamente naturale, secondo me, perché noi ci sentiamo

0: diversi perché ci fanno sentire un po' diversi. Questo mancanza, prima qualcun altro ha detto il riferimento al sangue, perché sembra che venga considerata legittima solo la famiglia con il legame di sangue. Quando lo si fa notare, oddio no, non volevo dire, è chiaro che il genitore è altrettanto, no, vero, quello che cresce, i figli, ecco, però non sono solo conoscenti, vicini, però è anche una certa stampa che diffonde quest'idea, nelle istituzioni a volte si fa confusione tra bambino adottato e bambino immigrato, per esempio, si accostano e non si capisce la differenza a volte, quindi insomma,
1: ed è per non questo siamo che bisogna pochi, parlarne,
0: esatto, bisogna parlarne un po' di più. Io inviterei anche le famiglie adottive anche a parlarne di più con quelli che fanno domande sbagliate anche, no?
2: Comunque, certo. Se mi permette, a proposito di questo argomento, no? Che il discorso del sangue, tante persone magari che sono all'esterno ci chiedono, no? Come in fondo il fatto che non ci sia questo legame di sangue possa influire. In realtà è vero che non ci assomigliamo fisicamente, ma io con Elias, mio figlio, cioè, riscontro le stesse caratteristiche caratteriali, no? Cioè, proprio,
0: sì.
2: Ci si assomiglia veramente, cioè, per cui, come ha detto la Paola,
0: non influisce il sangue,
2: veramente
0: non
2: nostro figlio a tutti gli effetti, perché poi nel crescere ci assomigliamo reciprocamente, nel bene e nel male, perché fa le stesse cavolate mie. Per cui tu Leonardo uguale,
1: grazie anche per questo, perché è una sottolineatura molto importante. Non è stato neanche facile trovare le storie, quindi grazie, devo un ringraziamento a Katia, insomma, perché ci lavora da un bel po' di settimane con Federica, perché insomma non è facile anche venire a raccontarsi, e ancora di più in una situazione dove ancora ci sono questi occhi diversi che ti guardano. Poi se ce la vogliamo raccontare ce la possiamo raccontare, però è così, no? Questo è uno dei motivi per cui People è nato, per raccontare le storie delle persone, per cambiare questo punto di vista. Quindi grazie a Federica e grazie a Orlando.
0: Grazie a voi.
1: Ringraziato Katia e l'associazione, insomma, me l'avete inquadrata Katia, perché sennò poi sì, me l'avete inquadrata, grazie a tutti voi che vi siete raccontati in questa puntata, che voleva essere una puntata nel abbattere un po' di stereotipi, nel far conoscere difficoltà, ma anche il grande amore che ci può essere nelle persone che possono, non possono avere figli, fanno una scelta di vita, molte insomma partono da una situazione di dolore per non poter magari avere quella gravidanza biologica, eppure aprono quelle porte di casa, quel cuore, e diventano una famiglia. Quindi grazie a voi tutti, un applauso. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, di Andrea Benegiamo, e qui con me in studio a Gianluca Messina. Noi ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Siamo ad Andora, in provincia di Savona, in una giornata ventosissima, ma per fortuna il cielo azzurro rende giustizia a tutti questi bei colori che ci circondano. Do il benvenuto ai miei ospiti, ai primi miei ospiti, il sindaco di Andora, Mauro De Michelis, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: E a Monica Napoletano, che è dell'ufficio stampa del comune, che ci guideranno alla scoperta, a un assaggio di questo territorio ricco di fascino, e fascino neanche molto il luogo dove ci troviamo, reperti direi storici, parte della storia di questo comune, che è un comune che, bene dirlo, si sviluppa nei suoi borghi e sulla costa, con bellissime spiagge sabbiose. Peraltro non sono molto frequenti in Liguria le spiagge sabbiose, quindi la parte a mare è una parte moderna e l'origine era tutta qua nei borghi. Dove ci troviamo, sindaco?
1: Noi ci troviamo in una zona chiamata Borgo Castello, è una zona storica bellissima che ha molti punti di interesse, e noi qui abbiamo appena agganciato un bando importante da 20 milioni di euro che ci consentirà di ristrutturare tutta quest'area e riportare alla luce delle vecchie, come quella che vedete dietro, strutture molto importanti. Questo è il Castello del Paraxo.
0: E il Castello del Paraxo?
1: Il Castello del Paraxo, che è un castello che abbiamo già in parte ristrutturato e verrà completamente riqualificato con questo intervento del PNRR, che consentirà di consegnare ai turisti e ai cittadini un'opera pubblica importante che ospiterà cultura. Verrà assegnata alla Fondazione Cavallini Sgarbi, che alternerà opere di altissimo livello. Questo succederà ad Andora, in questa zona.
0: Ecco, questo borgo al momento è già abitato?
1: Questo borgo è già abitato, ci abitano circa 30 persone, l'obiettivo è arrivare a 300 abitanti e quindi a muoverlo completamente, come peraltro era già nel 600, perché questa era la zona di Andora più popolata, più abitata. Poi col passare degli anni le persone sono scese verso mare e questo è ora un borgo poco abitato.
0: Ecco, uno dei punti che vi hanno fatto ottenere, tra pochi comuni in Italia, vero?
2: 21 diciamo comuni in Italia, corrispettivi naturalmente all'interno del bando borghi, che premiava un comune in ogni regione.
0: E una delle caratteristiche che vi hanno fatto ottenere anche questo finanziamento del PNRR famoso, che va a finanziare tante opere, si parla spesso della diga di Genova, ma arriva veramente un po' ovunque, è stato il fatto che è previsto proprio un ripopolamento di questo borgo. Ha parlato di circa 300 persone, oggi ce ne sono 30. Ma come si fanno a far venire a vivere le persone qua, ad attirarle?
1: Beh, bisogna naturalmente fare una proposta importante, ci vuole un progetto di grandissimo equilibrio, ma ci vuole un progetto che sia un motore importante anche del turismo, dell'economia. Questo consente naturalmente di portare del turismo qui e di conseguenza far sì che gli andoresi tornino a vivere questa zona, magari anche lavorandoci, attraendo, come dire, turisti e attraendo benessere.
0: Questo perché qua è stato trovato un importante nucleo archeologica, è vero?
1: Sì, ce n'è uno qua dietro, è appena stato, come dire, riportato al suo vecchio splendore. Diremo dopo che
0: mi ci porta, eh?
1: Certo, ce la porto, diventeranno case bottega, ma questo progetto è un progetto importante che prevede tantissime cose. Cableremo tutta l'area in modo da avere la realtà aumentata dinamica, si potranno fare delle esperienze importanti anche sull'agricoltura, si potranno fare delle esperienze visionare delle piante secolari, un po' come i giardini Embo. Cioè, questa diventerà una zona dove il turista, quando arriva ad Andora, non potrà non visitare quest'area.
0: Ci sarà anche un orto esperienziale. Già ha fatto accenno il sindaco alla realtà aumentata, che è un concetto che non tutti capiscono. Noi ci avvaliamo anche di qualche immagine per spiegarlo.
2: Allora, sì, nelle fasce intorno al borgo, qua si tornerà a coltivare quella che è l'agricoltura di un tempo, l'agricoltura biologica con le tecniche antiche.

0: e i visitatori potranno essere coinvolti in questa esperienza. Naturalmente l'orto sarà attivo, produrrà, ma il visitatore potrà essere coinvolto in attività di raccolta delle olive, di raccolta dell'uva, di raccolta della frutta, e poi coinvolto anche nelle lavorazioni successive. Potrà realizzare il vino, ma anche produrre il formaggio, scoprire come si produce il formaggio. Quindi un'esperienzialità reale, fattiva, ma anche in questo caso anche virtuale, nel senso che se uno vorrà indossare i visori e viverlo magari come qualche centinaio di anni fa, lo potrà fare.
1: Sindaco, allora andiamo a scoprire se il vento non ci porta via prima questi ruderi che sono stati ritrovati, e poi ho notato anche una bella chiesa, magari ci passiamo davanti. Andiamo.
2: Volentieri.
1: Andando alla scoperta dei ruderi non potevamo non fermarci in questo scorcio incantato. Che chiesa è?
2: Questa è la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo, è una chiesa tardo-romanica, è una chiesa bellissima, completamente ristrutturata e anche consacrata, quindi si possono svolgere delle messe, e noi lo utilizziamo anche per realizzare eventi di alto livello come l'estate musicale andorese. Ora sta ospitando una mostra che rimarrà aperta ogni domenica per alcune settimane, e questa è una chiesa che non fa parte del progetto di ristrutturazione, ma è parte integrante della riqualificazione di Borgo Castello, perché è una delle punte di diamante che abbiamo in questo territorio.
1: Non ne fa parte perché è già ristrutturata.
2: Esatto, esatto.
1: Accanto anche, posso chiamarla torre, campanile, come sì, la chiamiamo?
2: Questa è la torre campanaria, è molto bella, è completamente ristrutturata, ha le sue campane, c'è anche un affresco in quell'arco che è bellissimo.
1: E si gode anche da qui, soprattutto dal lato che ora raggiungeremo, una vista sulle colline circostanti, dove poi andremo anche a scoprire i sentieri. E proprio dietro e accanto alla chiesa dei Santi Giacomo e Filippo arriviamo a questi ruderi di cui abbiamo accennato. È un paesaggio veramente particolare.
2: Abbiamo effettuato una prima pulizia molto profonda dell'area e sono usciti 1050 metri di, come vedete, ruderi che verranno utilizzati per realizzare delle case bottega, quindi i residenti potranno vivere qua e avere la bottega al piano terra, in modo tale che ci sarà anche in questa zona una parte turistica, in modo tale che i turisti potranno venire qua, oltre che naturalmente a visitare tutte le nostre bellezze, anche a fare degli acquisti.
1: Ma è stata un po' una sorpresa anche per voi quando sfalciavate trovare questo tesoro infinito?
2: È stata un'emozione incredibile, perché questi ruderi non erano conosciuti alla città, erano nascosti dall'erba da almeno 40 anni, quindi pulendo sono venuti fuori questi bellissimi ruderi che francamente non ci aspettavamo.
1: A quando dobbiamo andare per immaginarci invece già tutto ricostruito con le attività che mi ha detto?
2: Beh, il progetto prevede la conclusione nel 2026.
1: Noi naturalmente... Tutti i progetti del PNRR non si può sgarrare.
2: Noi contiamo anche di fare prima, facciamo il possibile affinché si cominci prima. Anche perché tutto questo darà centinaia di posti di lavoro, e il nostro obiettivo è che questo lavoro venga messo a terra anche per i nostri andoresi.
1: E quindi arriveremo qua e troveremo veramente degli artigiani che lavoreranno qui.
2: Lavoreranno qui e, come dicevo, potranno vivere al piano sopra e al piano sotto svolgere le proprie attività. Noi, il nostro obiettivo è che siano attività artigianali, attività legate al territorio, qualcosa che magari non c'è più e che qualche andorese vorrà fare riemergere e presentare alla cittadinanza.
1: È un bel modo anche, avete avuto l'occasione giusta per ripopolare borghi come questo.
2: Lo prevede proprio il progetto, dobbiamo fare una ripopolazione che sia almeno di 300 persone, contiamo di farlo. Sicuramente sarà anche popolazione di qualità.
1: Monica, adesso dove andiamo? Salutiamo intanto il sindaco e lo ringraziamo, e
0: adesso andiamo a scoprire i bellissimi sentieri di Andorra
1: che sono alle nostre spalle. Noi in particolare andiamo lassù, vero?
0: Andiamo a Colla Micheri.
1: Andiamo allora. Grazie sindaco.

Ed eccoci piombati in un'atmosfera meravigliosa, veramente a 10 minuti dal mare si è all'interno di una foresta tipicamente mediterranea. Intanto saluto il nostro nuovo ospite.

0: che si è aggiunto Marian Mocano, che è guida ambientalistica escursionistica.
1: Correggo, guida ambientale escursionistica.
0: A spasso per questi sentieri, me li presenta lei Monica.
2: Allora, noi siamo qui a Collamicheri e siamo in uno dei tratti, dei 150 km di sentieri panoramici che offre Andorra.
0: Tutti quasi con vista mare, quasi, ecco.
2: Sì, la caratteristica è proprio questa, che meraviglia anche molti che vengono qui ad allenarsi facendo mountain bike, il fatto che sono sentieri vista mare. E il comune di Andorra in particolare ha ritracciato 5 anelli di sentieri adatti sia alla mountain bike che al trekking e adatti a tutte le tipologie di sportivo. C'è chi fa mountain bike estrema, il downhill, chi magari ha piacere di venire a fare un giro con la famiglia e chi magari è anche più tecnico, quindi una gamma di possibilità.
0: Diversificazione, insomma, di possibilità per tutti i gusti.
2: Sì, per tutti i gusti, per tutte le capacità e anche normalmente per chi semplicemente vuole farsi una passeggiata in un ambiente straordinario.
0: Marian, come dicevamo, sono sentieri non necessariamente difficili, un po' alcuni soprattutto che possono essere percorsi anche da persone meno agili.
1: Ma veramente noi abbiamo a disposizione l'opportunità e la fortuna di percorrere dei sentieri facilissimi, facili, medi, ma anche difficili. Perché, ad esempio, partendo sempre da Andorra può essere raggiunto il Pizzo d'Evinio, il che significa più di 1000 metri di dislivello in salita.
0: Partendo proprio da Andorra.
1: Esatto, camminando in cresta, è bellissimo perché si vedono due vallate, quella di Andorra e quella di Anamarina. E in 16 km di andata e ritorno si arriva e si va e si torna dal Pizzo d'Evinio, che è una montagna bellissima.
0: Quanto ci vuole più o meno una camminata normale come tempo, ecco?
1: Come tempo ci vogliono 7 ore di cammino più le pause, quindi parliamo di 9-10 ore
0: Andate e
1: andata e
0: ritorno.
1: ritorno.
0: Che
1: Sì.
0: meraviglia. Altri esempi di sentieri?
1: Altri esempi di sentieri, abbiamo la passeggiata che noi la chiamiamo di Tor Heyerdahl, perché da Collamicheri ci porta sopra l'Assio alla Madonna della Guardia ed anche lì abbiamo la possibilità di fare circa 400 metri di dislivello in salita, quindi anche in discesa, e anche lì una passeggiata con una vista molto molto bella sia sulla vallata di Andorra che sul mare, sull'Alassio e la Iguiglia. Però c'è da dire una cosa importantissima, perché questi sentieri cosa hanno di diverso rispetto a quello che c'è intorno a noi, ma neanche tanto distante? Il fatto che qui si può camminare d'inverno, perché non abbiamo la neve e abbiamo questa vista panoramica pazzesca che nessun altro paesino nei nostri dintorni non ce l'ha, nel senso che siamo vicinissimi al mare, ma siamo alti, quindi abbiamo una vista bella. E nello stesso tempo non abbiamo bisogno delle ciaspole come già Ormea servono, che
0: Certo.
1: sono 30-40 km in linea d'aria.
0: È bella anche la promiscuità appunto tra le mountain bike e coloro invece che vanno a piedi. I sentieri sono belli larghi, nessuno
2: Sì.
0: disturba nessuno.
2: Assolutamente, assolutamente. Poi a seconda dei periodi dell'anno si alternano magari più persone che fanno trekking a persone che magari vengono proprio qui, anche dall'Europa, ad allenarsi. Quindi ci sono poi gare anche internazionali di grande livello che hanno in questi sentieri i loro percorsi. Quindi non è raro vedere qui le nazionali di mountain bike, la nazionale azzurra di mountain bike. Andorra è la patria comunque di Mirko Celestino, che è il CT della nazionale di mountain bike. Quindi i campioni sono di casa qui ad Andorra,
0: È
2: insomma.
0: bello perché magari in estate si è al mare, si fa un bagno e poi senza dover far chissà che cosa di impegnativo si viene a fare una passeggiata nel tardo pomeriggio qui in questi sentieri. A livello ambientale, che tipo di vegetazione si incontra nei vari sentieri?
1: Ma la vegetazione è più o meno la stessa, la classica macchia mediterranea, non c'è nulla di particolare. Quello che mi piace sempre sottolineare è la presenza di oliveti, che per lo
0: Ok.
1: più qui da noi sono molto ben tenuti perché le persone che hanno questi terreni hanno molta cura e quindi noi abbiamo organizzato anche ad esempio delle passeggiate proprio per mostrare gli oliveti.
0: Con i loro muretti a secco, come diceva Marian, tenuti molto bene la cornice ideale.
2: Sì, poi noi organizziamo anche nel corso dell'anno con l'Associazione Città dell'Olio delle camminate fra gli ulivi e delle merende fra gli ulivi. Quindi andiamo proprio a far vedere le operazioni di abbacchiatura delle olive, oppure magari facciamo fare anche delle degustazioni seduti comodamente. E

0: diciamo sotto gli ulivi in collaborazione con i produttori di Andorra che si rendono disponibili.
1: C'è qualche appuntamento? Sta per iniziare la stagione delle camminate guidate anche volendo.
0: Assolutamente, Marian ha realizzato un programma di camminate organizzate dal Comune di Andorra con la preziosa collaborazione di Marian. La prima sarà il 25 di febbraio, si trovano tutte le informazioni sul Facebook del Comune di Andorra e sul sito del Comune di Andorra, ce ne saranno poi altre due anche a marzo, ad aprile e l'ultima a maggio, ma poi si ricomincerà anche per la prossima stagione.
1: Vediamo che Marian è molto ben equipaggiato, bisogna sempre precisare che nei sentieri bisogna andare in modo adeguato, certo non con i tacchi come ho io oggi per l'occasione, ma è un giro più complesso, però è fondamentale come messaggio.
2: Assolutamente, per la nostra sicurezza, per camminare comodi anche, bisogna avere i bastoncini da trekking.
1: Cosa servono per
2: I
1: tenersi, ma anche
2: bastoncini
1: per tenere in allenamento le
2: ci
1: braccia?
2: aiutano, intanto manteniamo una postura corretta che non fa mai male. E poi ci aiutano in salita perché sono degli appoggi in più e soprattutto ci aiutano in discesa perché ci aiutano a frenare. Poi ovviamente dobbiamo avere lo zaino,
1: Un po' d'acqua sempre per sicurezza.
2: un po' d'acqua da bere, magari in questo periodo del tè caldo perché fa un po' più freddo, e non devono mancare anche uno spuntino, qualcosa di dolce, anche tipo
1: Per dare un po' di
2: cioccolato,
1: energia, dato che deve essere
2: anche un po'
1: d'inverno.
2: di formaggio.
1: Bene, per farsi un bel. Allora, noi salutiamo Marian. Adesso Monica, però, dove mi porta? Perché c'è una storia veramente affascinante che riguarda questo luogo legato ad un altro luogo.
0: Allora, noi come detto siamo a Collamichieri. Collamichieri nel 1956 è stato scelto come buon ritiro da Tore Heyerdahl. Tore Heyerdahl, il grande navigatore, si innamorò di questo borgo che era completamente abbandonato, lo ha salvato, lo ha ricostruito ed è un posto meraviglioso. E quindi noi andiamo a visitare una parte del nostro Palazzo Tagliaferro che è dedicata a Tore Heyerdahl ed è realizzata in collaborazione con il Museo Contichi di Oslo e con l'Istituto Tore Heyerdahl di Larvik, città della Norvegia di cui Tore Heyerdahl è originario e con cui Andorra è gemellata.
1: Allora sono curiosissima di scoprire cosa c'è all'interno. Ciao Marian, io e Monica proseguiamo il nostro giro. Ed ecco Tore Heyerdahl, siamo arrivate dai sentieri con Monica all'interno di questo museo dove incontriamo Renata Tiramani, mi scusi, che ha curato molto l'allestimento e la ricerca su questo museo. Di che museo parliamo?
0: Allora, noi qui siamo nel Polo Culturale di Andorra, questo è Palazzo Tagliaferro, che ha due musei, un centro di cultura contemporanea e il Museo Mineralogico Luciano D'Abroi. All'interno di questa area c'è un museo dedicato a Tore
1: Tor Heyerdahl, chi è questa figura quasi leggendaria, potremmo dire.
3: Heyerdahl era norvegese, era nato nel 1914 a Larvik, nel sud della Norvegia, e di lì sognava i mari guardando il fiordo di Oslo, perché è sul fiordo di Oslo, Larvik, sognava i mari della Polinesia. Lui diventò poi biologo marino. E ebbe un'intuizione, e cioè che gli antichi popoli, molto prima di Colombo, avrebbero potuto attraversare gli oceani con le imbarcazioni a loro disposizione. Fece ricerche, andò anche in America a cercare finanziamenti, ma tutti lo davano per matto. E allora decise di sperimentarlo sulla propria pelle. Trovò un gruppo di amici di cui solo sei, di cui solo uno aveva esperienza di barca a vela. Lui stesso aveva difficoltà a nuotare, infatti aveva rischiato due volte di morire annegato, e decisero di affrontare questo viaggio, cioè la traversata dell'Oceano Pacifico, partendo dal Perù, Callao, fino alla Polinesia.
1: In che anno siamo più o
3: E nel
1: meno?
3: 1947
1: Che coraggio a quei tempi.
3: andarono nella giungla dell'Equador a trovare il legname giusto, parlarono con gli indigeni, insomma, i locali, e cercavano di capire come venivano fatte queste zattere ai tempi, alla fine

0: Venne costruita dopo un po' di tempo questa zattera e si imbarcarono.
1: Con una zattera che qua vediamo ovviamente in dimensioni ridotte, ma molto spartana.
0: Spartana, che è stata trovata da bambini durante una commemorazione. E si procurarono un po' di acqua dolce e un po' di scatolame messo a disposizione dal governo americano, che l'unica cosa che diedero a Elliot è un po' di cibo, perché nessuno diede soldi per finanziare questa. Tra l'altro, questo cibo in scatola era anche una prova per vedere se avrebbe funzionato poi per il mercato, quindi fecero
1: la cavia,
0: no? E poi mangiarono i pesci, pescavano.
1: In quanti erano, mi ha detto?
0: In 6.
1: Io sono curiosa di sapere come finisce questa traversata.
0: 101 giorni arrivano in Polinesia.
1: Che uomo avventuroso, Monica.
2: Assolutamente, ma questa avventura si può anche vivere, no? Si può anche vivere anche attraverso un libro, il Contiki.
1: E poi... Ecco, il Contiki famoso.
2: Il famoso Contiki. E poi, se uno ha voglia e passione per il cinema... è stato anche ripreso, perché questa traversata è diventato un documentario che ha vinto il premio Oscar.
0: Come documentario, sì, poi fecero anche proprio in anni recentissimi un film hollywoodiano che è andato abbastanza bene, però diciamo non è così affascinante come quello fatto in navigazione.
2: La ripresa in pellicola, immaginiamoci anche le difficoltà, ecco.
0: Nel 1970 decide di fare un'altra traversata dell'Atlantico, questa volta con una imbarcazione fatta di papiro che costruì davanti alla piramide di Cheope. Questa volta volle un equipaggio internazionale, perché lui era diventato così famoso dopo l'impresa del Contiki.
1: Tanto vediamo anche le foto reali di questo personaggio, che ci sembra mitico e che sono qui rappresentate.
0: Era amico personale del principe Filippo, aveva conosciuto Dalai Lama, era diventato ambasciatore di pace.
1: Ecco, e questo secondo viaggio come andò?
0: E questo secondo viaggio venne tentato in due tempi. La prima volta partendo dal Marocco, l'obiettivo erano le isole Barbados. Il primo arrivò oltre la metà e poi ci fu un problema al timone. Ci riprovò poco dopo con il nome di Ra 2, sempre nomi dedicati al sole. E in 57 giorni arrivò alle isole Barbados tranquillamente. E durante questa traversata fu lui il primo a denunciare l'inquinamento degli oceani.
1: Quindi già molto attuale ai tempi, accidenti.
0: Quindi nel 47 il Pacifico era pulito, nel 70 quasi tutta la traversata era inquinata. Scrisse all'ONU, una delle lettere deve essere qua, e l'ONU dopo un po' di tempo fece una legge perché le imbarcazioni non scaricassero più questi materiali inquinanti.
1: Infatti ci sono anche tante frasi in questo museo. Uomo affascinante da una vita... Il primo ambientalista, un uomo affascinante con addirittura 3 mogli, 5 figli.
0: 5 figli, cui due sono morti nel frattempo. È ancora vivo il primogenito, che vive in Norvegia, che ha curato il museo Contiki, e il secondo è vissuto 20 anni qua.
1: E lei l'ha conosciuto?
0: Eravamo molto amici e abbiamo fatto diversi eventi, collaborazioni col comune. Lui era molto generoso, ha dato parecchio materiale anche per il museo.
1: Ecco, dobbiamo chiudere. Ricordiamo in chiusura quello che abbiamo raccontato già dal sentiero. Perché c'è questo legame tra questo signore Thor Heyerdahl e Andorra?
2: Beh, Andorra è gemellata con Larvik, il comune di origine di Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl ascia il tuo Andorra con la Mikeri perché se n'è assolutamente innamorato. Si narra che lo ha cercato su tutta la costa ligure e francese, poi è arrivato con la Mikeri ed è rimasto incantato. Quindi, in onore di Thor Heyerdahl e di questo gemellaggio, invitiamo tutti a visitare questo spazio a Palazzo Tagliaferro e a conoscere, diciamo così, la storia di un uomo che ha saputo sognare, andare oltre i confini.
1: E chi l'avrebbe mai detto che esisteva questo legame, che ovviamente voi conoscete, ma che abbiamo un po' raccontato a tutti? Ma...

0: Il legame che lui, diciamo così, raccontava era questo: quando lui a Colla Micheri dal suo giardino guardava, vedeva le montagne innevate e gli ricordavano la Norvegia, e vedeva contemporaneamente il mare e gli ricordava le sue imprese. Quindi Andorra era un po' la sua sintesi della sua vita.
1: La sintesi anche di tutta questa meravigliosa Liguria che si affaccia sul mare ma che guarda ai monti e vede la neve. Grazie, verranno qua a conoscerla per gli altri racconti, perché il nostro tempo è terminato. Ringrazio Mario Albertone per le immagini, e Presa Diretta torna alla prossima puntata.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Leonardo Scotto di Santillo o Torino, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, numero verde 800-640-771 oppure le vostre domande via WhatsApp al 347-6766-291. Parliamo di vertigini oggi. Il titolo che ho scelto è come ritrovare l'equilibrio. Partiamo intanto nel dire, nello spiegare che cosa sono le vertigini. Ce ne sono diversi tipi, giusto?
1: Esattamente. E quello che noi chiamiamo spesso giramento di testa, che in termini medico poi è il sintomo vertigine, è in realtà un sintomo molto frequente in medicina e può ritrovarsi in numerose patologie. Patologie di competenza otorinolaringoiatrica, quindi inerenti al labirinto, oppure anche diciamo vertigini riguardanti altre sfere della medicina, come la neurologia, la medicina interna. Si stima che nel corso della vita almeno una persona su tre sperimenta un episodio di vertigine o dei problemi comunque. Quindi i numeri sono veramente importanti. Ogni anno si calcola che circa il 5-7% della popolazione presenta disturbi vertiginosi. Questo ovviamente significa che questo è un motivo di visita presso il medico di medicina generale, presso i pronti soccorsi, e quindi parliamo di numeri importanti. E diciamo anche questo, che le vertigini possono durare minuti, secondi, ma tutte le volte che succede ci riescono a convincerci che ci sta accadendo qualcosa di grave, e fortunatamente quasi sempre non è così. La buona notizia quindi è quindi che nella maggior parte dei casi non si tratta quindi di patologie pericolose. Il problema nasce spesso dall'orecchio interno, quindi dal nostro labirinto, che è una delle parti del nostro che contribuiscono al nostro equilibrio, insieme alla vista, alla propriocezione, al cervello, che funge da il laboratorio centrale. Ma questo sistema, una di queste parti del sistema, e spesso questo malfunzionamento riguardo il labirinto, invia segnali non coerenti al cervello, percepiamo questo movimento che in realtà poi non esiste. Ecco, quindi diciamo che è importante capire che non tutte le vertigini sono uguali. Alcune presentano proprio un senso di rotazione molto chiara, molto definita, altre sono dei semplici disturbi legati a disequilibrio, instabilità. La volta scorsa, la puntata precedente, abbiamo parlato di una delle forme più comuni, la vertigine di Sassolini, la vertigine otolitica, che dura pochi secondi, ma le vertigini possono anche durare minuti, ore, giorni, addirittura settimane o mesi. Il messaggio che vorremmo lanciare qui in questa trasmissione è che le vertigini oggi si possono capire. Rispetto a 20-30 anni fa sono stati fatti dei passi in avanti giganteschi. Nella maggior parte dei casi si possono anche trattare in modo efficace. L'importante è quindi non ignorarle quando capitano, e soprattutto se si ripetono spesso, e saper riconoscere il momento in cui bisogna approfondire, recarsi ovviamente da uno specialista.
0: Ecco, questo è il punto intanto iniziale. Quando bisogna andare dallo specialista?
1: Vede, quando noi parliamo di vertigini, parliamo di disturbi che possono essere acutissimi, e quindi non c'è il tempo proprio di andare da uno specialista, si ricorre al pronto soccorso. Il classico malato che non sta in piedi, vomita, gli gira tutto, deve per forza rivolgersi a una struttura di pronto soccorso per cercare di valutare l'urgenza. Mentre invece nelle forme, chiamiamole così, subacute, a quel punto lì si hanno una durata ovviamente di alcuni giorni, alcune settimane,

0: Una visita specialistica è sempre consigliabile, ecco.
1: Come si cura? Lei diceva ci sono diversi trattamenti, no? Evidentemente immagino in base alla diversa gravità e diversi tipi.
0: Sì, oggi il cardine della terapia è costituito da tre cose. Le manovre liberatorie, di cui abbiamo parlato l'altra volta, che riguardano le vertigini otolitiche, i farmaci e la riabilitazione vestibolare. È un capitolo parecchio, parecchio complesso quello della riabilitazione vestibolare, perché non è semplice farla, non è semplice, trovare medici che la sappiano prescrivere, ma è il cardine di molte patologie vertiginose, perché il recupero di un labirinto che non funziona, passa attraverso una riabilitazione, una rieducazione, un adattamento, un'abitudine. Quindi le terapie possono anche essere chiaramente integrate l'una con l'altra, però oggi come oggi, rispetto, come dicevo prima, 20 anni fa, 30 anni fa, ci sono molte più armi, molte più frecce al nostro arco.
1: Ma questa riabilitazione in che cosa consiste?
0: In esercizi che possono essere fatti a casa, tranquillamente a casa, spiegati ovviamente con degli schemi, oppure in altri casi ci può essere una riabilitazione di tipo strumentale. Questa è un pochettino più complessa perché necessita di centri che abbiano determinate apparecchiature per poter svolgere questo tipo. E in Italia ce ne sono veramente pochi, li possiamo contare sulle dita di due mani, non di più.
1: Allora, sentiamo chi è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, mi chiamo Giuseppe da Di Negro. Dovrei fare una domanda al dottore.
1: Sì, è in diretta, Giuseppe, prego, faccia
2: Buongiorno,
1: pure la sua
2: dottore.
1: domanda.
2: Buongiorno, dottore. Mi scusa, a me mi capita che io cammino, vado e non mi succede niente. Solo che quando alzo la testa, guardo su, mi vengono proprio le vertigini, come se stessi cadendo. Cosa dovrei fare secondo lei?
1: Grazie,
0: Allora,
1: Giuseppe.
0: grazie alla domanda. Le chiedo, se il meccanismo è soltanto quello di avere delle vertigini quando guarda su, io non so l'età che ha lei, potrebbe trattarsi anche di un disturbo di tipo vascolare, quindi un'insufficienza vertebro-basilare. Ma se invece, oltre a guardare su, quindi estendere la testa, questo le succede anche a letto, potremmo rientrare nel capitolo delle vertigini otolitiche. Direi che una visita specialistica nel suo caso potrebbe dirimere il dubbio.
1: Buongiorno, sono Filippo, ho 45 anni. Da un po' di tempo, quando muovo la mandibola in avanti, sento un acufene nell'orecchio sinistro. Lo sento anche se me lo tappo. Cosa mi consiglia? Grazie.
0: Il movimento mandibolare potrebbe implicare una problematica gnatologica, quindi cerco di spiegarmi. La gnatologia è quella branca che studia l'articolazione temporomandibolare. Quindi, secondo me, il primo accertamento da fare potrebbe essere quello di farsi vedere dal dentista, dal proprio dentista, e valutare se ci sono delle problematiche all'articolazione temporomandibolare. In seconda battuta, fare tutta la batteria degli esami che si fanno per gli acufeni, quindi per gli esami dell'udito, eccetera.
1: Quello lì poi è un altro grande, grandissimo tema e argomento. Pronto, buongiorno. Pronto? Allora, vi ricordo che quando telefonate dovete togliere l'audio della televisione, se no ci sentiamo in maniera difficoltosa. Quindi telefonate. Togliete l'audio della televisione e ci parlate dal telefono senza il viva voce. Allora, sentiamo chi è in linea con noi. Pronto, buongiorno.
2: Ecco, fatto.
1: Ecco. Faccia la sua domanda, prego.
2: Sì, sono Duccio di Genova.
1: Sì.
2: Ho una acufene anch'io. Nell'orecchio destro ho fatto visita dall'otorino, esame vestibolare. E vorrei sapere qualcosa.
1: Cioè lei non ha avuto un miglioramento, dice.
2: No, niente,
1: Ecco,
2: nulla, nulla, nulla.
1: bene. Sentiamo.
2: Grazie.
1: Grazie.
0: Duccio, grazie, ma mentre sulle vertigini, l'argomento che stiamo trattando oggi, la possibilità di risoluzione del problema è 8-9 volte.

0: volte su 10, sulla acufene le percentuali si abbassano notevolmente.
1: Sì.
0: Purtroppo ad oggi non ci sono terapie validate scientificamente per l'acufene, per cui se lei ha già fatto tutti gli esami e non è stata individuata una causa, perché ovviamente se viene individuata una causa si agisce sulla causa, è molto difficile che con le terapie attuali convenzionali lei possa avere una sparizione del suo sintomo.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei per parlare di vertigine e rispondere alle domande dei nostri telespettatori.

0: Parliamo di vertigini oggi con Leonardo Scotto di Santillo o Torino. Andiamo avanti con le vostre domande. Buongiorno, da circa un mesetto ho sempre le vertigini. La cura non sembra funzionare. È possibile? Grazie. Ora, detta così, un po' difficile.
1: Quello che dico sempre ai miei pazienti, l'importante è fare diagnosi, avere una diagnosi. Se la paziente ha una diagnosi, poi si può discutere se quella patologia può avere delle terapie idonee oppure no, efficaci oppure no. Però la diagnosi è la prima cosa. Se la signora ha una diagnosi, difficilmente oggi una vertigine non può essere curata. Secondo me deve comunque trovare il modo di guarire. Ecco.
0: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo parlare col dottore se è possibile.
0: Sì, è in diretta, prego, faccia pure la sua domanda.
2: Dunque, io non ho vertigini, niente. Una mattina mi sono alzato e la testa, come se fosse vuota, se batto sulla testa, come se fosse rimbombo come un vuoto. Però non ho altri fastidi.
1: Beh sì, questo può rientrare nella sfera dei disturbi dell'equilibrio più che le vertigini, quindi in senso lato. Quella sensazione di testa vuota si può avere. Ovviamente servirebbero alcune informazioni in più, cioè l'età, il tipo di farmaci che prende, eccetera, per riuscire a ricostruire un po' la sua storia clinica e capire da cosa può dipendere questo. Però ecco, tenga presente che può dipendere da molti fattori, anche extra labirintici, quindi fattori proprio cettivi, cervicali e non solo, e anche internistici. È una di quelle cose più complesse, perché sono sintomi abbastanza vaghi che non riescono spesso a trovare una causa, qui non si riesce spesso a trovare una causa del sintomo.
0: Comunque magari lei, se va dal suo medico conoscendo la terapia, insomma, è tutto, potete iniziare e partire e poi vedere poi uno specialista. Buongiorno, da qualche anno che puntualmente nel periodo primaverile ho vertigini, sbandamenti e dolore al collo. Il mio Torino mi ha fatto alcune volte delle manovre liberatorie da otoliti, risolvendo il caso. Ho assunto anche Arlevartan per circa 20 giorni. Ma come mai sono quindi otoliti o può essere altro? Grazie Silvana.
1: Beh, allora intanto se vengono risolti con delle manovre liberatorie dovrebbe trattarsi di otoliti. Perché recidivano? Possono recidivare per tutta una serie di motivi. Il più importante potrebbe essere un deficit di vitamina D. Quindi intanto farei un controllo della vitamina D e vedrei quali sono i valori ed eventualmente la supplementerei o la terrei monitorata. Per quanto riguarda altre patologie, ci sono patologie che possono dare delle vertigini in determinati periodi dell'anno e soprattutto simulare la vertigine otolitica. Una di queste è l'emicrania vestibolare. Se lei soffre di cefalea, mal di testa, è un'ipotesi che va presa comunque in considerazione in alternativa agli otoliti.
0: Buongiorno, da qualche mese soffro di giramenti di testa, due episodi violenti, mi è rimasta la sensazione di sbandamento come se fossi su una barca. Il medico mi ha prescritto 5 giorni di cortisone, Vertisec al mattino, ma la cosa è solo migliorata lievemente. Ho fatto l'attacco alla testa, non risulta nulla di rilevante, invece alla cervicale e alla dorsale ho molte ernie, oltre che l'assottigliamento dei dischi sulla dorsale. Ho iniziato terapia con miorilassante e ginnastica posturale, ma niente da fare, il senso di sbandamento e di vertigini mi perseguita. Cosa

0: Posso fare secondo lei? Grazie Paola.
1: Intanto direi che non ha una diagnosi, non ha una diagnosi, perlomeno non mi ha detto in questo messaggio che diagnosi è stata fatta,
0: No, le
1: perché
0: ha detto solo che l'attacco non c'è niente, che
1: esatto.
0: però è uscita fuori, diciamo, non c'è niente alla testa, ma è uscito fuori che ha delle ernie. Alla cervicale, alla dorsale, con l'assottigliamento dei dischi,
1: E
0: null'altro ci
1: quello,
0: scrive.
1: se fosse un problema di tipo cervicale legato a quello, ovviamente le competenze sarebbero quelle fisiatriche, o comunque tutte le terapie, fisioterapiste, la stessa ginnastica posturale di cui parlava la paziente. Lì il discorso è capire se invece si tratta di un postumo, di un fatto acuto, per esempio un deficit labirintico che la paziente può aver avuto, e questo disequilibrio quindi potrebbe essere aiutato anche da terapie di tipo riabilitativo, non soltanto ginnastica posturale.
0: Buongiorno, come si fa a sapere se sono vertigini o labirintite? Grazie, Paolina.
1: Allora, labirintite è un termine tutto sommato che compre un grosso contenitore che comprende tutte le patologie del labirinto. La vertigine è un sintomo di una patologia del labirinto, spesso di una patologia del labirinto, ma non solo. Quindi, diciamo, distinguiamo in questo modo. In genere i pazienti parlano di labirintite. Ci sono tantissime malattie del labirinto, adesso la malattia di Menière, la vertigine micranica, la vertigine degli Sassolini, ne cito solo alcune che mi vengono, la neurite vestibolare, che mi vengono in mente. Tutte, diciamo, potrebbero essere chiamate labirintite. In realtà sono malattie del labirinto. Si manifestano tutte con la vertigine, che è il sintomo principale.
0: Buongiorno, donna, 46 anni, da un anno soffro di vertigini, sono stata sia dall'otorino che dal neurologo, ho fatto l'attacco e la risonanza con contrasto, tutto negativo. Al primo episodio, in pronto soccorso, mi avevano diagnosticato spostamento di otoliti rimessi a posto con una manovra, ma da allora non sono mai più stata bene. Da un paio di mesi prendo paroxetina e cinarixina, ma la situazione non migliora. Mi sento sempre su una barca in balia delle onde. La cervicale risulta ok. Cosa potrei fare? Ritorna sempre questa sensazione della barca in balia delle onde.
1: Sì, perché esiste una patologia che è il disequilibrio percettivo posturale persistente che si viene a instaurare in una serie di pazienti che hanno determinate problematiche ansiose e non a caso la paziente prende la paroxetina, per cui questa sensazione di disequilibrio, soprattutto quando si è in movimento, può residuare anche dopo un episodio acuto, come può essere quello di una vertigine otolitica che è stata trattata con le manovre. Anche lì l'accoppiamento di antidepressivi come la paroxetina e esercizi di riabilitazione vestibolare possono aiutare a risolvere questo quadro parecchio complesso, peraltro.
0: Buongiorno, soffro di labirintite che a volte arriva all'improvviso. Che fare, Anna?
1: Bisogna capire le cause perché le arriva all'improvviso. Magari mi viene lì, lei è una paziente che soffre di cefalea, come dicevo prima, le donne spesso soffrono di mal di testa, sicuramente più degli uomini, e questo può far sì che lei abbia delle vertigini episodiche, quindi delle vertigini episodiche su base emicranica. Questa potrebbe essere un'idea su cui si potrebbe lavorare, diciamo, nel cercare di capire la sua sintomatologia. Esistono altre vertigini tipo episodico, ma sono, diciamo, più specifiche. Per esempio, si accompagnano a diminuzione d'udito da un solo orecchio, come può essere la malattia di Menière, o alcuni piccoli tumoretti benigni del nervo acustico. Posso, posso, finito, grazie.
0: Buongiorno, si possono prendere farmaci nelle vertigini acute tipo Microcer o Vertiserc? Mi hanno detto che non servono, grazie.
1: Allora, nella vertigine acuta, per acuta intendo acuta, non alzarsi dal letto, vomitare, eccetera, si danno generalmente dei neurolettici, degli antiemetici, che sono quelli che cercano di risolvere soprattutto il quadro, il corredo, nausea, vomito, sudorazione, eccetera. Per quanto riguarda il Vertiserc, comunque la betaestina, che è l'antivertiginoso, chiamiamolo così, da sempre presente sul mercato, teniamo presente che ha

0: un'attività antivertiginosa in senso molto generico. Quindi sì, va bene, conoscendo la diagnosi, secondo me, come inizio si può prendere della betestina, ma successivamente si può passare a farmaci più specifici a seconda della diagnosi che le viene posta.
1: Buongiorno, donna 79 anni con un forte raffreddore, prendendo il tachipirina per curarlo, succede poi che il catarro si riversa nelle orecchie persistendo a lungo. Cosa fare?
0: Beh, lì il catarro non bisogna lasciarlo troppo nelle orecchie, perché se no si cronicizza, si spessisce, diventa colloide e poi bisogna fare un piccolo intervento chirurgico. Quindi ci sono delle terapie che si possono fare tranquillamente, a base di mucolitici, cortisonici, aerosol. Ci sono degli esercizi con dei palloncini che si possono fare, che direi nel 95-98% dei casi risolvono problemi catarrali. Malauguratamente, nei casi in cui questi problemi non vengono risolti, purtroppo bisogna ricorrere a un piccolo intervento banale in anestesia locale, in cui bisogna estrarre direttamente il catarro facendo un piccolo forellino sul timpano.
1: Buongiorno, l'altro giorno nel darmi delle gocce agli occhi mi è girata la testa in modo fortissimo, mi era già successo. Può essere la cervicale? Grazie Lori.
0: In teoria sì, perché per dare le gocce lei deve
1: Mi fa
0: iperestendere la
1: così.
0: testa, quindi fa così esattamente. E a quel punto lì potrebbe essere stato un problema legato al cervicale, potrebbe essere stato un problema, come dicevamo prima, legato a un'insufficienza vertebro-basilare. Ricordiamo che attraverso la cervicale ci passa il circolo che porta il sangue al labirinto, oppure potrebbe anche essere un fatto otolitico che però si manifesterebbe anche nel letto.
1: L'ultimo minuto per un'ultima riflessione legata alla qualità della vita e anche alla condizione lavorativa di chi soffre di vertigini, dottore.
0: Chi soffre di vertigini sicuramente ha una componente psicogena importante. Ci sono pazienti, soprattutto quelli affetti da malattia di Meniere, che hanno delle vertigini ricorrenti, che non vivono più. Non vivono più, non programmano una vacanza, non programmano un viaggio, non programmano nulla, una serata al ristorante, perché il rischio di sentirsi male è veramente forte. Oggi, ripeto, negli ultimi anni sono nate delle terapie anche per queste malattie invalidanti, per cui secondo me i pazienti si devono rivolgere con fiducia ai loro specialisti, al medico di famiglia, agli specialisti di fiducia, perché ci sono delle terapie per poter risolvere questi problemi nel 90-95% dei pazienti, 100% di medicina non esiste mai.
1: Grazie, grazie al dottor Leonardo Scotto di Santillo, Torino. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie,
1: Arrivederci.
0: arrivederci.
2: We're the team at timeanddate.com, and we're collaborating with observatories and astronomy clubs around the world. We're really excited to be working with the Righi Observatory in Genoa and our friends at Primo Canale. So it's a difficult eclipse to observe in Genoa. It happens at sunset, but we have a wonderful solution. Broadcasting from the Terrazza Colombo, looking west from the top of this big skyscraper in downtown Genoa.

siete a Genova e state girando per le strade e volete vedere l'eclissi, basta che alzate lo sguardo al cielo e vedete dal nostro maxi schermo le immagini proprio dell'eclissi in corso in questo momento. Quindi per voi sarà facilissimo poterla vedere e godervi questo spettacolo.

0: Io sono morto il giorno che mi hanno diagnosticato i due tumori. Per me la vita è finita lì. La mia vita, io vivo giusto perché mi stanno facendo vivere. E per l'amore anche dei miei figli, della mia famiglia. Perché se, per me io dentro sono morto.
1: Quella di Giuseppe non è la storia di una persona con dipendenze o che ha commesso reati, ma è l'incubo di una persona normale, un'ordinaria brava persona di 65 anni che ha rischiato di finire sulla strada e che solo grazie all'impegno di volontari e di un assistente sociale ha trovato casa, una casa popolare nel nulla del CEP di Pra. Una storia di indigenza di un uomo arrivato bambino dal sud con i genitori che una volta diventato adulto e padre, per tanti anni lavorando sodo nei cantieri, rischiando la vita dall'alto come ponteggiatore, pensava ormai di avercela fatta, immaginando di poter invecchiare con serenità. Perché Giuseppe aveva uno stipendio che gli permetteva di vivere, pur senza eccessi, di prendere un caffè al bar, di andare al supermercato senza l'ansia di confrontare il suo carrello vuoto con quelli pieni degli altri. Poi, anche per quel maledetto vizio di fumare, è arrivato a 3 pacchetti al giorno, la scoperta di avere 2 tumori ai polmoni. Gli è accaduto, perché senza un lavoro e con una pensione di invalidità irrisoria, si è ritrovato all'improvviso povero, lui che povero non era mai stato. Come Giuseppe ci rivela ora, con gli occhi lucidi, quasi sul punto di piangere, in questa giornata fredda che lassù, nel niente del CEP, sembra gelare anche l'anima. Io sono già morto, ci sussurra senza mai perdere la dignità.
2: Giuseppe, siamo qui a raccontare la tua storia, che è una storia un po' diversa dalle altre. Tu sì. Sei trovato in una situazione di quasi di povertà solo perché hai perso il lavoro, perché ti sei ammalato gravemente. Sì. Tu non hai un passato da delinquente oppure
0: no.
2: Assolutamente. Raccontaci un po'.
0: Niente, lavoravo fino al 2002, facevo ponteggi. Poi sono andato a fare una visita, mi sono sentito poco bene e da lì è uscito fuori, mi hanno trovato questi 2 tumori ai polmoni, uno al polmone destro e uno al polmone sinistro. Ecco, sono dovuto abbandonare il mio lavoro e mi ha cambiato proprio, diciamo, la vita, no? Un po' tutto, cioè anche psicologicamente.
2: Come stai adesso?
0: Adesso mi hanno operato, tutti e due, mi hanno tolto mezzo polmone dalla parte destra e un quarto dalla parte sinistra. Adesso c'è un altro problema, dicono che ce ne sia ancora uno, che stanno monitorando, stanno facendo, però sinceramente sono in difficoltà su tutti i sensi.
2: Ecco, noi ci siamo conosciuti perché tu sei stato sfrattato da una casa,
0: esatto,
2: a Voltri,
0: esatto,
2: e sono venuto lì a raccontare la tua storia,
0: sì.
2: E poi non sapevo che futuro potessi avere, e com'è andata? Adesso dove sei?
0: È andata abbastanza bene, ringrazio anche a delle persone che mi hanno aiutato, tipo l'associazione Sunia che mi ha dato una mano, anche il comune, cioè, ha messo anche del suo, e tutto. Ora mi hanno fatto, mi hanno dato una casetta qua al CEP via Novella, che pago, mi ha fatto 2 anni di contratto provvisorio, 2 più 2, e pago l'affitto, pago sui 140 euro d'affitto, perché percepisco anche una piccola pensione di invalidità, perché altro non posso
2: è solo
0: lavorare.
2: Questa piccola,
0: sì.
2: Quanto prendi?
0: Che sui 700 euro mi danno.
2: Perciò ti rimangono 500 euro per vivere?
0: No, perché poi ho anche da pagarmi le bollette, la luce, il gas.
2: Cioè, tu vivi con chi?
0: Con mia moglie, sono io e mia moglie, e ho 2 cagnolini che cioè 12 anni che ce l'ho. Mi hanno dato questa casetta, anzi ringrazio che me l'hanno data, a me non mi hanno dato un tetto. Però sai, la vita ti cambia, non riesco ad arrivare a fine mese, sei sempre a tribolare, manca delle volte anche da mangiare, che non sai neanche.
2: Quanti anni hai tu?
0: Io 66.

0: 65 compiuti.
1: Perciò per la pensione quanto ti manca?
0: Per la pensione dovrei prendere quella di vecchiaia, se me la danno, a 67, ancora 2 anni dovrei fare.
1: 67? Questo,
0: sì, a 67, almeno la classe, perché con le marche non ci arrivo. Perché con la

0: aperitivi, queste cose qua, infatti mi mancano anche tanti contributi.
1: Che lavoro facevi tu?
0: Io ponteggi,
1: sembra lavoro duro.
0: Sì, abbastanza pesante, però lo facevo volentieri perché mi è sempre piaciuto farlo. Poi guadagnavo anche abbastanza bene, non potevo permettere, cioè andavo a mangiare una pizza normale come tutti gli altri.
1: Quant'è che non mangi una pizza, non vai al ristorante?
0: Sarà 3 anni adesso che non riesco più ad andare a mangiare una pizza. A volte non c'ho neanche i soldi a comprarmi il pane per mangiare a casa, cioè che non riesco ad arrivarci.
1: Tu hai figli?
0: Sì, ho 2 figli, una è in Sicilia, anche lei, poverina, sì, mi può dare una mano, ma fino a un certo punto. Poi c'ho anche mio figlio che lavora saltuariamente, non è che ha un posto fisso, poi anche lui ha i suoi problemi, e c'ha un figlio, deve pensare anche al figlio, alla scuola, a quello. Non so, troppo sappiamo cosa costa mantenere un figlio, cosa costa anche mantenerlo per la scuola. E mi può aiutare, sì, mi aiuta, però anche lui, poverino, fa dei sacrifici anche per aiutarmi.
1: Come fate a far quadrare i conti, andare a comprare per mangiare? Dove andate a comprare? Al mercato?
0: Al supermercato.
1: E come fate? Cosa comprate con quelli?
0: Mia moglie poverina si fa tutto il giro dei supermercati dove ci sono gli sconti, dove ci sono. Poi ti compro un pacco di pasta, un pelato, ogni tanto qualche fettina di carne, un pezzo di pollo. E di quello lì non riusciamo a comprare, a fare. Non è che abbiamo quella possibilità, insomma, per dire oggi mi vorrei mangiare un po' di pesce, non me lo posso permettere perché già ti vai a comprare un po' di pesce, vai fuori budget e no, già non ci arrivi così, comprando solo un po' di pasta, un po' di pane, proprio necessario. Poi ogni tanto, una volta al mese c'è i frati qua sotto, che ci danno un pacco che c'è un po' di pasta, un po' di pomodoro, sai, un po' di pelati, biscotti, più che altro biscotti.
1: Tutta questa situazione perché tu hai una malattia,
0: sì.
1: E non puoi più lavorare, se non avresti lavorato avresti avuto il tuo stipendio, no? Che stipendio avevi quando lavoravi?
0: Io guadagnavo abbastanza bene, parti dai 1.600, dalle volte 1.800, poi dipende anche le giornate che facevi. Perché non ero proprio in regola, perché ultimamente stavo lavorando un po' in nero, perché la ditta dove lavoravo io prima aveva chiuso e allora sono andato, ho trovato questo qua e mi faceva lavorare così, anzi lo devo anche ringraziare che mi faceva lavorare. E sto facendo una vita regolare, una vita normale.
1: Quando pensi a quei momenti in cui andavi al supermercato a comprare quello che potevi, quello che volevi perché c'avevi il tuo stipendio,
0: adesso
1: solo per una malattia, ma è giusto questo, che per una malattia una persona possa cadere in difficoltà?
0: No, non è giusto, perché ci dovrebbero essere anche delle cose che dovrebbero darti una mano a superarle queste.
1: I servizi sociali, tu hai chiesto qualcosa a qualcuno?
0: Sì, i servizi sociali sì, ti interessano ad andare là. Io adesso per dire, ho fatto la domanda dalla social card, mi ha risposto che supero il reddito, io non riesco a capire come faccio a superare il reddito. Sa quelle carte che danno,
1: sì,
0: che dicono, che fanno queste pubblicità, queste cose.
1: Il reddito di cittadinanza, l'inclusione.
0: Che io non me l'hanno data perché dice che supero...
1: Come fai a superare?
0: Non lo so, perché quando ero giù si vede che l'ISEE risulta ancora quello quando abitavo giù. Dove ho mandato lo sfratto
1: e
0: lì c'era residente mio figlio.
1: Sì, ma sono tanti anni tu che non lavori.
0: Esatto, io ormai dal 2022 che non riesco più a lavorare, è già tanto che riesco a stare in piedi. Cioè io già questa settimana ho fatto avanti e indietro da San Martino per fare analisi del sangue, quello.
1: Come vai? Hai la macchina?
0: No, ogni tanto mi accompagna mio cugino, se no piano piano prendo il treno, pulmino, il treno, pulma, l'altro pulmino e vado. Però tante volte c'è mio cugino disponibile, ma mi accompagna lui. Perché a me con l'ambulanza non mi ci mandano perché il dottore mi dice che essendo che io riesco ancora a camminare non ho bisogno, non posso soffrire.
1: Ho capito, però tu sei molto malato, hai dei tumori.
0: Esatto, però così mi ha detto il mio medico, come infatti non riesco a capirlo, perché io avrei bisogno di qualcuno che mi porterebbe tutte le volte che devo fare delle

0: sinceri. Che c'è dei momenti che non ce la faccio neanche stare in piedi, alzarmi a farlo. E è come se vorrebbero, fanno, dicono, parlano cose, però poi quando arriva il momento che devono fare qualcosa di concreto non riescono a fare mai niente.
1: Che hai sentito vicino in questi momenti così brutti? Perché comunque c'è qualcuno che ti è stato vicino, qualcuno.
0: Sì, come ti ripeto, mi sono trovato tanto, tanto vicino all'associazione SUNIA.
1: Sì, il SUNIA, ok,
0: sì,
1: il sindacato,
0: nel senso,
1: della CGIL.
0: Anche come
1: però
0: contatto umano, anche come cose che mi chiama.
1: Ti chiamano ancora?
0: Sì, sì, in particolar modo Giovanni Salina mi chiama, se volessi sapere come
1: bello
0: sto,
1: questo,
0: come
1: sì,
0: non
1: sì.
0: So.
1: Ma invece i servizi sociali?
0: Un pacco. Servizi sociali, se non la chiami te, non ti cagano neanche. Io già, a me mi hanno assegnato l'assistente sociale e se non la chiamo io lei non sa neanche che esisto. Cioè io l'ultima volta l'ho vista qua.
1: Dovrebbe anche vedere se tu hai bisogno di soldi, perché
0: sì,
1: devono
0: sì,
1: darti
0: sì.
1: Una mano.
0: E se ti indirizzano e cioè, fai questo, vai là, vai, devi andare là, ti mandano dal sindacato. Cioè, ma tu scusa, se tu sei l'assistente sociale, giusto?
1: Fallo tu sto lavoro.
0: Ecco, dovresti essere tu a chiamare a me.
1: Tu ce l'hai un computer a casa?
0: C'è il mio numero di telefono.
1: Sì, dico, ma tu potresti fare le pratiche sul computer.
0: Ma non sono capace, non capisco niente.
1: Allora danno
0: e mi tocca
1: dare
0: per forza dal sindacato. Sì, loro danno per scontato che lo puoi fare te. Ma se tu fai l'assistente sociale, c'è la parola stessa, assistente.
1: Sì, deve assisterti.
0: Dice che dovrebbe assisterti.
1: Ecco, quando eri giovane, sei stato dove arrivi?
0: Dalla Sicilia.
1: Ecco, immaginavi di arrivare a questa età, a vivere quasi insomma da anziano, ormai siamo in età da pensione?
0: No, mi sei tutto immaginato nella vita, ma meno che arrivare a questa mia età, così in queste condizioni, in queste. Cioè non avere neanche soldi per poterti comprare un pezzo di pane, penso che sia la cosa più umiliante che una persona possa passare, possa toccare con le mani come sto facendo io. Penso che non ti puoi più permettere di, che ne so, io mi compro un paio di scarpe. E già te, un paio di scarpe non riesco a comprarmeli, ma sono 3 anni che ho queste scarpe qua. Non avere qualcosina da fare un regalino a tuo nipote, che quando lo io vedo magari
1: vorresti
0: fare qualcosa, dai qualcosa, però non posso, ti senti umiliato dentro, ti senti una nullità, e poi ti senti, c'è cioè una vita proprio. Dalle volte ti dico la verità, guarda, dalle volte preferirei che il Signore mi prenderebbe, così almeno la farei finita, basta. Non farei soffrire magari a tutti quelli che mi circondano, come mia moglie.
1: Ecco, tua moglie, come va in questa vita così complicata? Com'è il rapporto? È bello, mi sembra?
0: Sì, abbastanza. Sì, abbastanza.
1: C'è una luce in questo senso?
0: Ogni tanto si arrabbia, perché poverina anche lei, sai, stare dietro a me, stare dietro, che poi avendo anche 2 cagnolini li prende, poi, cioè fa tutto l'embo, che però io non riesco più a fare niente.
1: Ma lei non potrebbe lavorare?
0: E come fa? Anche lei ha i suoi annetti, ormai ha 63 anni mia moglie, 64. Poi come fa ad andare a lavorare? Io ho bisogno di lei, ho bisogno che mi sta vicino. Io adesso inizio a non farcela più neanche a vestirmi. Cioè faccio fatica anche adesso a vestirmi, allora mi dà una mano, mi fa quello, anche volendo, come fa?
1: Ti fa paura la morte?
0: No. In questo momento qua no. In questo momento qua io è come se fossi già morto. Io sono morto il giorno che mi hanno diagnosticato i 2 tumori.
1: Però stai reggendo bene.
0: Sì, però per me la vita è finita lì. La mia vita, io vivo giusto perché mi sta facendo vivere. E per l'amore anche dei miei figli, della mia famiglia. Perché se, per me io dentro sono morto. Cioè tu vedi in me, vedi un cammina, però un morto che cammina. Mai non. Dalla vita non me ne. Non so come spiegare, come dirti.
1: Non lo stai spiegando benissimo.
0: Non me ne frega più niente, capito? Io mi sveglio la mattina e dico, sono ancora qua. Tu bene, è un altro giorno di sofferenza, penso. Non solo per me, ma anche per quelli che mi circondano. Perché dietro a me poi soffre anche mia moglie, cioè soffre i miei figli, soffre

0: per dire le persone che mi sono.
1: Beh, tu hai una capacità, un'empatia bella, tu sai trasmettere calore, io ti conosco da poco, sì, ma
0: cerco
1: non
0: di...
1: ti sei mai lamentato, anzi,
0: no,
1: sempre
0: no.
1: Il sorriso. Dove
0: no,
1: trovi tutta questa forza?
0: La forza te la fai venire, perché ti devi prendere coraggio e incominciare a dire vabbè, anche che per te lo devi fare anche per gli altri, per quelli che ti circondano. Cercare di fargli vedere che tu sei sempre col sorriso, però dentro di te no, cioè, tu dentro ti senti morto, ti senti una nullità, ti senti proprio, non puoi aiutare nessuno, cioè non puoi, vorresti fare quello però non riesci a farlo, capito? Penso che sia la cosa più brutta che una persona possa vivere e possa passare. E guarda, io voglio dire una cosa, tutti quelli che hanno questo problema qua, sì, io li capisco perché ci sto passando io, so cosa vuol dire, però di cercare sempre di lottare, di non far vedere, di non trasmettere negatività.
1: Almeno potessi goderti gli ultimi anni della vita, no? Questo sì, ti manca sì. Forse.
0: Questo mi manca più di tutti, non poter permettermi di portare una volta mia moglie a dire via andiamo a mangiare la pizza o che ne so, andiamo a mangiarci un gelato. E questo ormai non me lo posso più permettere. Ed è ancora più brutto, ancora più cose che prima sì, non è che ci andavo tutti i giorni a mangiare la pizza o a mangiare. Però.
1: Un'ultima domanda inevitabile, perché hai accettato di raccontare la tua storia così col tuo viso?
0: Perché mi sembra anche una cosa giusta fare anche, dimostrare anche che sei così in queste condizioni, che c'è la forza di vivere, ti deve sempre essere, cioè ti deve sempre accompagnare.
1: Anche un po' una denuncia, anche, c'è gente
0: sì,
1: che
0: sì, sì, sì.
1: Non è giusto che la gente viva così. No,
0: no, no, no assolutamente. No, io lo faccio anche per sollecitare a questi assistenti, a tutte queste cose che ci sono. No, non so fare solo le chiacchiere, ma di fare i fatti, di dimostrarlo coi fatti, di andare a cercare queste persone qua, di chiamarle, di assisterle, ma assisterle realmente. Non assistere a chiacchiere o per telefono o per così. Io le uniche persone che realmente si sono mosse, si sono date da di nuovo, non voglio essere monotono
1: sì,
0: e non faccio pubblicità.
1: Non l'abbiamo concordata, questa cosa non la sapevo.
0: Sonia, la signora Rodi, che è un assistente sociale, la Rodi.
1: Del comune,
0: sì, che è lì al Matitone.
1: Quella che coordina tutto, questa
0: esatto,
1: la conosco.
0: Devo ringraziare anche a lei, il comune che ha dato anche la sua disponibilità, che mi ha aiutato. Allora si vede lì, vede le cose concrete,
1: però tu
0: la gente che
1: ti
0: assiste veramente. Capisci?
1: Grazie Giuseppe, grazie
0: a te
1: di tutto.
0: Grazie per avermi dato la possibilità, l'opportunità di poterle dire queste cose, ti ringrazio veramente. Grazie Michele di cuore, siamo qua, finché
1: grazie.
0: Ci siamo lottiamo.
1: Grazie ancora.
0: Grazie a te di nuovo.

0: Lorenzo Malvezzi, Il privilegio del buio, editori Fratelli Frilli, siamo nel pieno del giallo, anche qualche cosa di più, il protagonista è sempre il nostro Tito Laremi. Cosa possiamo raccontare, Malvezzi, di questo ultimo romanzo?
1: Anzitutto, ciao a tutti quanti. Di quest'ultimo romanzo possiamo raccontare che finalmente c'è una maturità lavorativa per Tito, che è sempre stato un precario. Adesso finalmente probabilmente ha trovato il posto fisso, anche se poi così fisso non è, perché per una serie di circostanze si trova a poter andare a lavorare dall'avvocato che lo ha difeso nel primo libro e che è diventata poi nel suo...
0: Si è sviluppato un rapporto. Positivamente.
1: Quindi, esattamente. Quindi ha, diciamo... trovato posto fisso e questo per il suo lavoro. Per il resto è sempre un personaggio piuttosto particolare, sempre un califfeur, quindi questo

0: binomio, questo neologismo che lui inventa tra un califano, un franco califano e un gaffer francese, per la sua abilità nel commettere gaff e invece anche la sua abilità appunto nel avere un'ottima ascendente sul pubblico femminile, che lo rendono sicuramente un investigatore sui generis, perché appunto si trova ad indagare pur non essendo un investigatore.
1: E su cosa indaga? Su un maniaco?
0: No, quello era il precedente, su un maniaco che lasciava le vittime stordite. Invece, in questo qua invece,
1: in questo su cosa?
0: Lui si trova a poter indagare su un assassino che invece appunto la polizia ha individuato un assassino, e lui insieme all'avvocato difensore si trova appunto a difenderlo e a vedere se lui può essere o meno poi il...
1: Le ambientazioni come le scegli?
0: Ma dunque, io scelgo l'ambientazione, innanzitutto le location sono sempre genovesi.
1: Ecco, ma appunto perché Genova è stata, diciamo, sfruttatissima, no? Ormai non lo era un tempo, adesso è diventata
0: blasonata.
1: È blasonata, sì. Come, ecco, come, dunque, come primo, ti vengono in mente?
0: Sicuramente i vicoli hanno una forte ascendente nelle storie, perché sono la location perfetta per poter fare in modo per poter questo chiaroscuro, no, che rende Genova perfetta per perpetrare dei crimini. Ma in questo romanzo in realtà io utilizzo anche dei quartieri periferici, utilizzo la Valpolcevera, utilizzo molto la parte di Begato, perché comunque è un dramma che si sviluppa in un contesto di periferia difficile.
1: Sempre attuale.
0: Ed è un contesto che però appunto si va a integrare però con quella che è la Genova bene. Quindi c'è questa commissione di mondi, mondi molto giovani, che poi è quello che succede, perché oggigiorno...
1: Ma appunto, lo stiamo leggendo, ahimè, lo stiamo quotidianamente.
0: Purtroppo sì, in questa storia anche c'è una... ci sono appunto delle vicissitudini per le quali si trovano a convivere questi mondi apparentemente così lontani, eppure in qualche modo necessariamente legati da quelle che sono poi le trame che vanno addentro al crimine. Io su tutti i romanzi a me piace dare una domanda, rispondere a una domanda. Perché
1: e la domanda qual era in questo caso?
0: In questo caso la domanda è se gli amici che noi abbiamo sono le stesse persone che abbiamo conosciuto tempo fa, oppure
1: che sono cambiate
0: e noi non ce ne siamo accorti e siamo rimasti fedeli a quello che avevamo imparato a conoscere all'inizio.
1: Quindi possono esserci delle sorprese proprio dagli stessi amici?
0: Ci possono essere delle sorprese proprio dagli stessi amici. Infatti, infatti diciamo che in questo romanzo mi sono divertito a giocare un po' con la struttura tipica del giallo, no?
1: Un'ultima cosa, i titoli come vengono, perché è una cosa che mi chiedono in tanti, ma i titoli come
0: li vengono scelti in sinergia con l'autore, con l'editore,
1: sì, però,
0: con Carlo,
1: sarai tu che li proponi.
0: Io propongo dei titoli e Carlo Frilli puntualmente
1: come
0: me lo
1: boccia. In mente?
0: No, sicuramente dunque c'è una prima parte di questo romanzo che la prima scena si svolge in una bisca. E quindi in una bisca si gioca a poker e il buio è una delle
1: evidente.
0: Esatto, quindi il privilegio del buio è proprio perché appunto c'è
1: prevale il buio sulla luce, che vuol dire anche qualcosa d'altro.
0: Assolutamente forse. Assolutamente. Noi non possiamo poi troppo, diciamo così, rivelare, però quello che si è riuscito a fare in questo romanzo è giocare appunto con col tipico far vedere la pistola fumante nei primi 30 pagine del libro. Io in questo romanzo ho voluto posporre questo appuntamento per far vedere quanto un evento sia determinante e vari la vita dei personaggi, quindi ho lasciato prima un po' di spazio per far vedere la vita dei personaggi prima che questo potesse capitare. E questo gioco però sembra che stia andando molto bene, speriamo che poi anche i lettori lo possano confermare.
1: Dunque, leggete Malvezzi, Privilegio del Buio, Frilli Editore. Buona lettura a tutti.
0: Buona lettura.

Dopo settimane di caldo estremo tra bollini rossi e afa, in Liguria torna il maltempo, è stata emessa allerta gialla per temporali sul centro Levante dalle 10 a mezzanotte. Come preannunciato, arrivano i maxi tagli alle corse del servizio extraurbano di AMT, riduzione di quasi il 30%, i sindaci tuonano contro la decisione, così ci isolate. La seconda vita di Jasmine Houdin, un ragazzo bengalese che è arrivato in Italia con il barcone, oggi a Genova ha aperto due locali diversi, un vero e proprio riscatto. La storia di Elisa che viveva e vive in Val d'Aveto, dove molto spesso i giovani vanno via, lei è rimasta.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal maltempo, lo avete sentito nei titoli, arriva la pioggia in Liguria, era preannunciata e così è stato deciso attraverso un bollino emanato da ARPAL di emanare un'allerta gialla per la giornata di domani, praticamente tutto l'arco della giornata dalle 10 a mezzanotte sul centro e sul Levante, attenzionata anche la giornata di venerdì perché potrebbero esserci ulteriori temporali. Il caldo c'è ancora, probabilmente si attenuerà nelle prossime ore. Facciamo il punto con Elisa Ricci.
1: Dopo settimane di caldo afoso e umidità alle stelle, il maltempo torna a interessare la Liguria. Per la giornata di giovedì 20 agosto, ARPAL ha emesso un'allerta gialla per temporale in vigore dalle 10 a mezzanotte. L'allerta riguarda la zona B, dalla fascia costiera ai bacini interni tra Spotorno e Camogli, la zona C che comprende il Tiguglio, il Golfo dei Poeti e l'entroterra fino al confine con la Toscana, e la zona E, sui bacini padani di Levante e nelle aree della Val d'Avito e della Val Trebbia. A determinare il peggioramento sarà l'arrivo di correnti atlantiche più fresche in quota che favoriranno un progressivo aumento dell'instabilità. ARPAL spiega che potranno esserci possibili piogge intense anche con quantitativi elevati in brevi intervalli di tempo e grandinate di piccole o medie dimensioni. Non si esclude inoltre la formazione di fenomeni come trombe marine lungo la costa e sul mare aperto. In serata è attesa una possibile tregua, ma il maltempo potrebbe tornare a intensificarsi venerdì 21 agosto con nuove precipitazioni localmente intense e la possibilità di mareggiata. Nel frattempo vanno avanti a Genova i lavori per la pulizia dei torrenti della città. Tecnici Aster sono rimasti impegnati in questi giorni su Polcevera e Bisagno, ma anche su rivi più piccoli come Rio Sacchi e Apegli. Ancora invece folta vegetazione in altre zone come ad esempio a Borzoli, dove passa il Rio Fegino. Attenzione anche all'ampio fogliame ancora presente lungo la strada dopo l'estate calda, che rischia di bloccare lo scorrere dell'acqua nei tombini della città.
0: Come sempre quindi Primo Canale in diretta per raccontare con i collegamenti in esterna comunque quello che accadrà, come sempre puntualmente le allerte in Liguria. Arrivano i maxi tagli al servizio extraurbano di AMT in Valle Stura, in Alta Val d'Orba, riduzione di quasi il 30%, più o meno questa è una media, una stipula di quello che è stato deciso. Sul piede di guerra ovviamente ci sono i sindaci. Andrea Popolano.
2: Una mazzata. I sindaci della Valle Stura e dell'Alta Val d'Orba commentano così il taglio alle corse MT previsto per l'entroterra a partire dall'avvio delle scuole. In città metropolitana si è svolto un incontro tra MT, i sindaci dell'entroterra e i rappresentanti dell'ente al centro i nuovi orari previsti a partire dall'autunno. Da una parte i sindaci, dall'altra MT con il dirigente Paolo Robbiano, nel mezzo la città metropolitana rappresentata da Simone Franceschi, assente la sindaca Silvia Salis. Un piano di riorganizzazione previsto che prevede un taglio del 29% sui chilometri percorsi dai bus da e per la Valle Stura e l'Alta Val d'Orba. Si parla di un taglio di 190.000 chilometri, che così passeranno da 659.000 all'anno ai 469.000 da settembre in avanti. Per quanto riguarda invece Arenzano e Cogoleto è previsto un taglio di 20.000 chilometri, il 6,2% in meno. Ora tempi stretti per valutare la proposta. Omar Missarelli, sindaco di Masone, non usa mezzi termini nel giudicare l'esito dell'incontro. È andato malissimo, ci aspettavamo un taglio ma non di questa portata. Per noi due cose sono importanti, le scuole e i collegamenti, e questi ultimi ce li stanno smantellando. Ci vuole coraggio a chiedere un aumento dei contratti di servizio e al contempo tagliare le corse. Un pensiero condiviso anche dal primo cittadino di Campo Ligure, Giovanni Oliveri. Non si possono ridurre del 30% le corse aumentando i costi ai comuni. Vedremo ora di trovare una quadra. Tagli minori per la costa di Ponente, ma anche qui non mancano i problemi, come spiega il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini. Siamo da anni che sogniamo l'estensione del biglietto metropolitano e invece ci troviamo la riduzione dei chilometri, con il primo cittadino che sottolinea un possibile problema sociale, il rischio di perdere alcune linee periferiche lasciando così isolati diversi residenti impossibilitati a raggiungere il centro.
0: E adesso il lavoro, 14 imprese italiane in campo per entrare nella gestione dell'ex Ilva e la proposta di Federacciai in contrapposizione a quella del colosso indiano Jindal. Intanto per lo stabilimento di Cornigliano si annuncia un settembre caldo. Dario Vassallo.

0: era annunciata e alla fine è arrivata. Federacciai, ovvero la Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane, ha presentato una manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva, una conferma arrivata attraverso una nota ufficiale sottoscritta da 14 imprese associate. Era stato il presidente di Federacciai, il chiavarese Antonio Gozzi, ad annunciare la decisione di portare avanti una cordata italiana per rilevare gli stabilimenti di quella che è oggi la più grande realtà siderurgica d'Europa, un modo per smuovere l'incertezza che aleggia dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha imposto lo stop dell'area caldo di Taranto entro il 28 ottobre. Nel frattempo, Jindal ha presentato una proposta aggiornata che i commissari stanno ora valutando, dal momento che il colosso indiano intende andare avanti nonostante lo stop intimato a Taranto. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ammesso come la scelta, prima dello sconquasso causato dalla sentenza della Corte milanese, fosse già ricaduta su Jindal. Ora si aggiungono le imprese italiane. Secondo la deputata ligure Ilaria Cavo, vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera, una mossa, quella portata avanti da Gozzi, di significato e valore, perché per la prima volta riesce a mettere insieme le eccellenze di un comparto produttivo di rilievo. Intanto, per lo stabilimento di Cornigliano, con l'impianto che lavora sotto regime da anni e che senza l'eventuale produzione di Taranto vedrebbe lo spettro di nuovi esuberi, si va verso un settembre caldo. Tra le ipotesi che tornano al centro del dibattito anche i prepensionamenti, mentre i sindacati puntano sulla continuazione delle lavorazioni delle filiere, Zincato e Banda Stagnata, a prescindere da dove arrivino i materiali. L'importante, sottolineano, è non interrompere l'attività. Oggi lo stabilimento lavora un terzo del suo potenziale, all'anno circa 150.000 tonnellate di zincato e altrettante di latta.
1: E adesso la notizia che arriva da uno stabilimento balneare. Siamo nella zona di Lavagna, dove c'è stato un furto all'interno dello stabilimento balneare. Un 27enne ha fatto razzia tra cabine e lettini. Gli agenti sono riusciti a fermarlo ed è stato arrestato per furto. È successo nella giornata di ieri in un stabilimento appunto di Lavagna. Dalla spiaggia l'uomo si è fatto poi strada verso le cabine differenti, dove avrebbe rubato tra gli altri due cellulari, 90 euro in contanti, diversi effetti personali. Il predonne della spiaggia era ormai in procinto di concludere il suo colpo quando un cliente lo ha colto proprio sul fatto. È scattato l'inseguimento verso l'uscita del Lido e poi è stato fermato, arrestato e giudicato in rito direttissimo. La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta e ha indagato tre chirurghi toracici. Secondo una prima ricostruzione, durante l'operazione sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno, disposta all'autopsia per chiarire le cause della morte. Annissa De Filippi.
2: Un intervento al polmone, una complicazione durante l'operazione e poi la corsa per fermare l'emorragia, ma per un uomo di 76 anni non c'è stato nulla da fare. Il paziente è morto il 14 agosto dopo essere stato operato in endoscopia all'ospedale Villa Scassi di Genova. La procura ha aperto un'inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati tre medici, i chirurghi toracici che avevano eseguito il primo intervento. Secondo una prima ricostruzione, durante l'operazione sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno. Per cercare di arginare l'emorragia sarebbero quindi intervenuti i chirurghi vascolari. L'uomo è stato sottoposto a trasfusioni e trasferito in rianimazione, dove è morto poco dopo. A segnalare il caso alle autorità giudiziarie sarebbero stati gli anestesisti del reparto. Ora il pubblico ministero Giuseppe Longo del Pool Salute e Lavoro ha disposto l'autopsia. La consulenza dovrà chiarire le cause del decesso e ricostruire quanto accaduto durante l'intervento. L'azienda ospedaliera si è messa a disposizione della procura, dicendosi fiduciosa nell'operato della giustizia.
1: Adesso una storia di rivincita che arriva dai vicoli di Genova, dove il bengalese Yasim Uddin ha avuto una seconda chance nella sua vita dopo il viaggio dalla Libia a bordo di un gommone bucato. È arrivato a Genova, dove oggi gestisce due locali, quindi dal barcone all'imprenditoria. Aurora Bottino.
3: In tasca non aveva niente perché gli ultimi soldi li aveva spesi per pagarsi il viaggio a bordo di un gommone bucato dalla Libia fino a Lampedusa. È iniziata così la seconda vita di Yasim Uddin, bengalese di 45 anni, che oggi vive a Genova, dove ha aperto due locali in cui lavorano sei persone.
4: A un certo punto una parte si è bucato e usciva l'acqua, cioè entrava l'acqua dentro il barca. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto le magliette, abbiamo tolto i pantaloni per far buttare l'acqua dalla barca al mare, perché non abbiamo qualcosa da sbarcare l'acqua, no?

0: facevamo vaniare le magliette sull'acqua e poi stringere fuori dalla barca. Eravamo certi che saremmo già morti.
1: Appena arrivato dormiva in una casa con altri richiedenti asilo a Cornigliano, non parlava una parola di italiano ma voleva lavorare, per questo anche se con un italiano rotto si presentava a tutti e proprio così ha conosciuto l'imprenditore che dopo anni di duro lavoro ha deciso di aiutarlo nel realizzare il suo sogno. Prima, grazie anche alla sua esperienza, lo ha portato a lavorare in friggitoria, la stessa che 7 anni dopo gli ha venduto.
0: Questa è stata una mia rinascita. Quando venivo verso il mare non avevo esperienza di vivere, comunque sono rinato e da lì si è nata l'idea. Oggi la mia azienda si chiama Sogno del Mare. Perché Sogno del Mare? Perché dato che nel mezzo al mare stavo morendo, sono riuscito a rinascere, avevo il sogno di fare qualcosa per me. Il sogno e il mare si è collegato e adesso è diventato la società, si chiama Sogno del Mare.
2: Ovviamente poi l'approfondimento di questa intervista avete visto solo una parte sul sito primocanale.it. Ha bruciato per molte ore nel bosco di Cairo Montenotte, in località Vignaroli, dopo che un incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Questa mattina la situazione non era cambiata, le fiamme interessavano ancora la zona vicina ad alcune abitazioni. I vigili del fuoco insieme ai volontari della protezione civile hanno lavorato tutta la notte alle operazioni di spegnimento. Per precauzione 4 persone erano state fatte allontanare dalle proprie case. Sul posto sono impegnate le squadre dei vigili del fuoco per diverse ore, poi piano piano lo spegnimento è avvenuto proprio in queste ultime ore del pomeriggio. Tra l'altro domani, dicevamo, sono previste piogge temporali, quindi questo spegnimento che è arrivato con tante ore di ritardo poi andrà sicuramente a chiudersi, visto che è prevista un'ondata di maltempo nelle prossime ore. Vero è che andiamo incontro alla pioggia, andiamo incontro ai temporali, ma il tema del caldo, dell'afa, del sole che brucia è stato al centro di questa estate torrida, una delle più calde di sempre dal punto di vista anche del tempistico, che è durata davvero tante settimane. Allora, quali sono i consigli dell'esperto per evitare le insolazioni? Sentiamo Carlotta Nicoletti.
3: Con l'estate e le temperature elevate aumenta anche il rischio di insolazione, un pericolo da non sottovalutare soprattutto nei periodi di caldo intenso. Mal di testa, nausea, giri, debolezza e confusione possono essere segnali di insolazione.
4: L'insolazione è dovuta a un'esposizione prolungata ai raggi solari. Ci si difende in maniera molto semplice, bisognerebbe cercare intanto di coprire la testa, perché i primi sintomi di testa, con mal di testa, senso di calore, a volte compare anche la confusione mentale, poi la febbre e tutto il resto. Quindi cercare di bagnarsi, cercare di bere se si sta a lungo in spiaggia e cercare di muoversi, quindi evitare il più possibile di stare troppo a lungo sotto il sole.
2: Adesso andiamo in Val d'Aveto perché c'è chi se ne va dall'entroterra, chi decide di rimanere, chi oltre a rimanere apre la propria attività, ovvero Elisa. La sua storia, ha scelto di costruire il suo futuro nel caseificio con un ruolo di rilievo, ce la racconta Chiara Orru.
3: La Liguria non è solo mare, basta lasciare la costa e salire in Val d'Aveto per trovare un altro volto della regione. Boschi, sentieri, piccoli paesi dove si continua a lavorare e a costruire un futuro, un territorio dove il turismo è una risorsa importante, d'estate come d'inverno. Ma dietro ai paesaggi c'è anche una realtà fatta di aziende e di persone che hanno scelto di restare, come Elisa, che dal 2008 lavora nel caseificio di famiglia e non ha nessuna intenzione di andarsene.
5: Ormai lavoro in azienda dal 2008, appena finito di studiare ho iniziato qui e mi sono appassionata di questo e qui sono rimasta. Sì, qui siamo nel locale di stagionatura del Sansté, il formaggio per il quale l'azienda è nato, tipico della zona, e queste appunto sono le forme che stanno stagionando per le maturazioni medie ed extra. Abbiamo sempre fatto in modo che il posto da cui veniamo sia la base della nostra comunicazione, proprio per raccontare

0: Al consumatore che un prodotto come questo nasce dalla montagna e da un posto difficile da raggiungere, ma che ha un valore. Beh, il caseificio fa parte della mia vita da sempre, quindi è stato spontaneo per me. E poi, appunto, vivere e continuare a vivere in Val d'Aveto per me era fondamentale, non ho mai pensato di andare via.
1: E adesso il calcio, come sempre, l'appuntamento a quest'ora per raccontare le mosse di mercato, la preparazione, anche perché si torna in campo sabato e domenica, inizierà il Genoa sabato prossimo, poi la Samp, ovviamente anche l'Entella e tutte le altre partite, quindi mancano pochissimi giorni all'inizio ufficiale dei campionati Serie A e Serie B. Buonasera Dario Vassallo.
2: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Proprio così, ormai siamo alla vigilia del campionato. Sabato giocheranno l'Entella e il Genoa, domenica invece la Sampdoria e lo Spezia. Tra l'altro, oggi sono stati resi noti gli arbitri di questi incontri, dei loro incontri. Ne parleremo alla fine. Prima, ovviamente, ci dedicheremo a quella che è la preparazione delle squadre nei confronti di questo primo importantissimo appuntamento. Come si dice, partire con il piede giusto è certamente la cosa migliore da fare. Il Genoa ha ripreso oggi la preparazione per sentire tutte le ultime novità. Ci sono anche alcuni risvolti di mercato. Ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera, al centro Signorini scatta l'operazione Napoli, 3 giorni di immersione totale per preparare l'esordio in campionato. A proposito, quarto debutto consecutivo in Serie A al Ferraris per un Genoa però mai vittorioso. Il bilancio parla di una pesante sconfitta con la Fiorentina e di 2 pareggi con Inter e Lecce. Mercato sempre padrone, nonostante l'imminente avvio delle partite che contano, così mentre Brighton e Genoa cercano una soluzione per portare Ferguson in rossoblù, da un'altra, a conferma della complessità dell'operazione per l'irlandese, ecco piste alternative come quella che porta al nazionale montenegrino Osmaic, oppure a quella ormai risalente a giugno che conduce a Lucca. Sono giorni particolari per l'attaccante che sabato sarà al Ferraris a sfidare il Grifone. Poi chissà, nel caso di fumata nera sul fronte Ferguson, ecco riaprirsi quell'idea mai accantonata di portare Lorenzo in prestito secco in rossoblù. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Entro domani saranno completate le operazioni di rizzollatura del terreno di gioco sulle tribune. Intanto, considerato anche l'ottimo inizio della prevendita, per sabato facile prevedere il primo sold out stagionale. De Rossi ha qualche speranza di recuperare sia Maitre sia Havel. Per Traoré, invece, se ne riparlerà più avanti.
2: Carlo, grazie. Adesso sentiamo le ultime notizie collegandoci con Simone Galdi. Buonasera, Simone.
4: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. Il mercato della Sampdoria in questo momento è la notizia principale attorno a cui si sviluppa tutto il discorso sulla squadra blu cerchiata, sia per gli addetti ai lavori sia per i tifosi, perché la partita di Coppa Italia ha mostrato come la Sampdoria in questo momento non abbia profondità di rosa, abbia la necessità di avere a disposizione sempre tutti i suoi giocatori migliori per costruire un collettivo che possa essere all'altezza. La Samp in questo momento sembra un passo indietro, un gradino sotto le pretendenti alla promozione, come appunto la Cremonese. Allora, i primi 2 rinforzi di cui si è tanto parlato in queste settimane potrebbero essere Nicola Spierini per l'attacco e soprattutto Giacomo Calò per il centrocampo. Soprattutto il centrocampista del Frosinone è un ottimo elemento, sarebbe un grande rinforzo, potrebbe dare anche respiro a Salvatore Esposito che si è visto anche a Bolzano. Non ancora quel passo che Bernardo Corradi cerca, ma queste eventuali operazioni in entrata non possono prescindere da operazioni in uscita. Sono assolutamente necessari dei tagli a giocatori come Jordan Ferri, come Antonino Lagumina, che non fanno parte più del progetto, addirittura per loro.

0: Non ci sono i numeri di maglia nella comunicazione ufficiale che è stata data dalla società e che potete trovare anche sul nostro sito primocanale.it. Allora serve sfoltire la rosa, questi sono i primi due giocatori indiziati, Ferri e Lagumina, ma potrebbero partire anche Ghidotti. E De Paoli è un momento in cui la Samp si avvicina al campionato di Serie B, l'esordio domenica contro il Cesena. A proposito, sarà l'arbitro della partita sarà Gianluca Sacchi, ecco, è un momento in cui serve davvero che il mercato dia un sforzo, un boost di alternative e di scelte per Bernardo Corradi. E dunque, nelle prossime ore staremo a vedere quali saranno le mosse del club blucerchiato. Restituisco la linea a te.
1: Grazie Simone, come avevo detto sono stati resi noti gli arbitri degli incontri della prima giornata di campionato, Genoa-Napoli, ricordo sabato alle 20.45 al Ferrari sarà diretta da Di Bello con Meraviglia al VAR, mentre su Tirol Virtus Entella sempre sabato ma alle 19 a Bolzano dalla Ferrieri Caputi con VAR affidato a Volpi, Cesena-Sampdoria domenica alle 21 sarà diretta da Sacchi, quindi un arbitro di Serie A con Massimi al VAR, Spezia, sempre domenica alle 21 da Mirabella, poi c'è anche nella Serie C, non è proprio il VAR, ma è il cosiddetto operatore FVS che gestisce i monitor e i replay a bordo campo, sarà Petrov. E con questo per quello che riguarda il calcio per stasera è tutto, Giorgia.
2: Grazie a Dario Vassallo, a voi per averci seguiti. L'appuntamento con l'informazione si rinnova domani, stessi orari, buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con tempo in cambiamento sulla Liguria, poiché il territorio sarà lambito da fresche correnti oceaniche. Dunque si attiveranno locali piogge, rovesci, ma anche temporali localmente forti, specie su Genova, associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Più nel dettaglio ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia, dopo una mattinata con tempo asciutto ed assolato, insomma anche qui la zona di bassa pressione raggiungerà il territorio, portando una certa attività, nonché un incremento delle nubi e piogge rovesci sparsi. Così come su Savona, analoga condizione, dunque col passare delle ore avremo atmosfera variabile e instabile, formazione di precipitazioni sparse. Saranno intense ed abbondanti su Genova. Attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli. Rinforzerà anche la ventilazione, avremo un conseguente calo delle temperature. La situazione sarà delicata anche sul Tigullio, con rovesci anche temporali localmente forti, associati anche a grandine e colpi di vento improvvisi. Il contesto sarà variabile e instabile anche sullo Spezzino, copertura nuvolosa prevalente con piogge, rovesci e temporali. L'atmosfera sarà variabile e instabile anche nella giornata di venerdì 21 agosto sulla Liguria. Nuovi rovesci a carattere sparso ed anche temporali di moderato forte intensità nuovamente associati a grandine e raffiche di vento. Rinforza la ventilazione principalmente da sud. Avremo un conseguente calo delle temperature. Saranno prossime ai 26-27 gradi. Considerata la delicata situazione, per sapere cosa capiterà nel dettaglio da voi, vi rimando alla nostra app, è gratuita e sempre aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Dopo settimane di caldo estremo tra bollini rossi e afa, in Liguria torna il maltempo, è stata emessa allerta gialla per temporali sul centro Levante dalle 10 a mezzanotte. Come preannunciato arrivano i maxi tagli alle corse del servizio extraurbano di

MT, riduzione di quasi il 30%, i sindaci tuonano contro la decisione, così ci isolate. La seconda vita di Jasmine Houdin, un ragazzo bengalese che è arrivato in Italia con il barcone, oggi a Genova ha aperto due locali diversi, un vero e proprio riscatto. La storia di Elisa che vive in Val d'Aveto, dove molto spesso i giovani vanno via, lei è rimasta e dirige un casa ai figli.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal maltempo, lo avete sentito nei titoli, arriva la pioggia in Ligure, era preannunciata e così è stato deciso attraverso un bollino emanato da ARPAL di emanare un'allerta gialla per la giornata di domani. Praticamente tutto l'arco della giornata dalle 10 a mezzanotte sul centro e sul Levante, attenzionata anche la giornata di venerdì perché potrebbero esserci ulteriori temporali. Il caldo c'è ancora, probabilmente si attenuerà nelle prossime ore. Facciamo il punto con Elisa Ricci.
1: Dopo settimane di caldo afoso e umidità alle stelle, il maltempo torna a interessare la Liguria. Per la giornata di giovedì 20 agosto, ARPAL ha emesso un'allerta gialla per temporale in vigore dalle 10 a mezzanotte. L'allerta riguarda la zona B, dalla fascia costiera ai bacini interni tra Spotorno e Camogli, la zona C che comprende il Tiguglio, il Golfo dei Poeti e l'entroterra fino al confine con la Toscana, e la zona E, sui bacini padani di Levante e nelle aree della Val d'Avito e della Val Trebbia. A determinare il peggioramento sarà l'arrivo di correnti atlantiche più freschi in quota che favoriranno un progressivo aumento dell'instabilità. ARPAL spiega che potranno esserci possibili piogge intense anche con quantitativi elevati in brevi intervalli di tempo e grandinate di piccole o medie dimensioni. Non si esclude inoltre la formazione di fenomeni come trombe marine lungo la costa e sul mare aperto. In serata è attesa una possibile tregua, ma il maltempo potrebbe tornare a intensificarsi venerdì 21 agosto con nuove precipitazioni localmente intense e la possibilità di mareggiata. Nel frattempo vanno avanti a Genova i lavori per la pulizia dei torrenti della città. Tecnici Aster sono rimasti impegnati in questi giorni su Polcevera e Bisagno, ma anche su rivi più piccoli come Rio Sacchi e Apegli. Ancora invece folta vegetazione in altre zone come ad esempio a Borzoli, dove passa il Rio Fegino. Attenzione anche all'ampio fogliame ancora presente lungo la strada dopo l'estate calda, che rischia di bloccare lo scorrere dell'acqua nei tombini della città.
0: Come sempre quindi primo canale in diretta per raccontare con i collegamenti in esterna comunque quello che accadrà, come sempre puntualmente le allerte in Liguria. Arrivano i maxi tagli al servizio extraurbano di AMT in Valle Stura in Alta Val d'Orba, riduzione di quasi il 30%, più o meno questa è una media, una stipula di quello che è stato deciso. Sul piede di guerra ovviamente ci sono i sindaci. Andrea Popolano.
2: Una mazzata, i sindaci della Valle Stura e dell'Alta Val d'Orba commentano così il taglio alle corse MT previsto per l'entroterra a partire dall'avvio delle scuole. In città metropolitana si è svolto un incontro tra MT, i sindaci dell'entroterra e i rappresentanti dell'ente al centro, i nuovi orari previsti a partire dall'autunno. Da una parte i sindaci, dall'altra MT con il dirigente Paolo Robbiano, nel mezzo la città metropolitana rappresentata da Simone Franceschi, assente la sindaca Silvia Salis. Un piano di riorganizzazione previsto che prevede un taglio del 29% sui chilometri percorsi dai bus da e per la Valle Stura e l'Alta Val d'Orba. Si parla di un taglio di 190.000 chilometri, che così passeranno da 659.000 all'anno ai 469.000 da settembre in avanti. Per quanto riguarda invece Arenzano e Cogoleto è previsto un taglio di 20.000 chilometri, il 6,2% in meno. Ora tempi stretti per valutare la proposta. Omar Missarelli, sindaco di Masone, non usa mezzi termini nel giudicare l'esito dell'incontro. È andato malissimo, ci aspettavamo un taglio ma non di questa portata. Per noi due cose sono importanti, le scuole e i collegamenti, e questi ultimi ce li stanno aumento dei contratti di servizio e al contempo tagliare le corse. Un pensiero condiviso anche dal primo cittadino di Campo Ligure, Giovanni Oliveri. Non si possono ridurre del 30% le corse aumentando i costi ai comuni. Vedremo ora di trovare una quadra. Tagli minori per la costa di Ponente, ma anche qui non mancano i problemi, come spiega il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini. Siamo da anni che sogniamo l'estensione del biglietto metropolitano e invece ci troviamo la riduzione dei chilometri, con il primo cittadino che sottolinea un possibile problema sociale, il rischio di perdere alcune linee periferiche lasciando così isolati diversi

0: i residenti impossibilitati a raggiungere il centro.
1: E adesso il lavoro, 14 imprese italiane in campo per entrare nella gestione dell'ex Ilva e la proposta di Federacciai in contrapposizione a quella del colosso indiano Jindal. Intanto per lo stabilimento di Cornigliano si annuncia un settembre caldo. Dario Vassallo.
2: Era annunciata e alla fine è arrivata. Federacciai, ovvero la Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane, ha presentato una manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva. Una conferma arrivata attraverso una nota ufficiale sottoscritta da 14 imprese associate. Era stato il presidente di Federacciai, il chiavarese Antonio Gozzi, ad annunciare la decisione di portare avanti una cordata italiana per rilevare gli stabilimenti di quella che oggi è la più grande realtà siderurgica d'Europa. Un modo per smuovere l'incertezza che aleggia dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha imposto lo stop dell'area caldo di Taranto entro il 28 ottobre. Nel frattempo, Jindal ha presentato una proposta aggiornata che i commissari stanno ora valutando, dal momento che il colosso indiano intende andare avanti nonostante lo stop intimato a Taranto. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ammesso come la scelta, prima dello sconquasso causato dalla sentenza della Corte milanese, fosse già ricaduta su Jindal. Ora si aggiungono le imprese italiane. Secondo la deputata ligure Ilaria Cavo, vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera, una mossa, quella portata avanti da Gozzi, di significato e valore, perché per la prima volta riesce a mettere insieme le eccellenze di un comparto produttivo di rilievo. Intanto, per lo stabilimento di Cornigliano, con l'impianto che lavora sotto regime da anni e che senza l'eventuale produzione di Taranto vedrebbe lo spettro di nuovi esuberi, si va verso un settembre caldo. Tra le ipotesi che tornano al centro del dibattito anche i prepensionamenti, mentre i sindacati puntano sulla continuazione delle lavorazioni delle filiere, zincato e banda stagnata, a prescindere da dove arrivino i materiali. L'importante, sottolineano, è non interrompere l'attività. Oggi lo stabilimento lavora un terzo del suo potenziale, all'anno circa 150.000 tonnellate di zincato e altrettante di latta.
1: E adesso la notizia che arriva da uno stabilimento balneare, siamo nella zona di Lavagna dove c'è stato un furto all'interno dello stabilimento balneare, un 27enne ha fatto razzia tra cabine e lettini, gli agenti sono riusciti a fermarlo ed è stato arrestato per furto, è successo nella giornata di ieri in un stabilimento appunto di Lavagna, dalla spiaggia l'uomo si è fatto poi strada verso le cabine differenti dove avrebbe rubato tra gli altri due cellulari, 90 euro in contanti, diversi effetti personali. Il predonne della spiaggia era ormai in procinto di concludere il suo colpo quando un cliente l'ha accolto proprio sul fatto, è scattato l'inseguimento verso l'uscita del Lido e poi è stato fermato, arrestato e giudicato in rito direttissimo. La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta e ha indagato tre chirurghi toracici. Secondo una prima ricostruzione durante l'operazione sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno, disposta all'autopsia per chiarire le cause della morte. Annissa De Filippi.
3: Un intervento al polmone, una complicazione durante l'operazione e poi la corsa per fermare l'emorragia, ma per un uomo di 76 anni non c'è stato nulla da fare. Il paziente è morto il 14 agosto dopo essere stato operato in endoscopia all'ospedale Villa Scassi di Genova. La procura ha aperto un'inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati tre medici, i chirurghi toracici che avevano eseguito il primo intervento. Secondo una prima ricostruzione, durante l'operazione sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno. Per cercare di arginare l'emorragia sarebbero quindi intervenuti i chirurghi vascolari. L'uomo è stato sottoposto a trasfusioni e trasferito in rianimazione, dove è morto poco dopo. A segnalare il caso alle autorità giudiziarie sarebbero stati gli anestesisti del reparto. Ora il pubblico ministero Giuseppe Longo del Pool Salute e Lavoro ha disposto l'autopsia. La consulenza dovrà chiarire le cause del decesso e ricostruire quanto accaduto durante l'intervento. L'azienda ospedaliera si è messa a disposizione della procura, dicendosi fiduciosa nell'operato della giustizia.
1: Adesso una storia di rivincita che arriva dai vicoli di Genova, dove il bengalese Yasim Uddin ha avuto una seconda chance nella sua vita dopo il viaggio dalla Libia a bordo di un gommone bucato. È arrivato a Genova, dove oggi gestisce due locali, quindi dal barcone all'imprenditoria. Aurora Bottino.
4: In tasca non aveva niente perché gli ultimi soldi li aveva spesi per pagarsi il viaggio a bordo di un gommone bucato dalla Libia fino a Lampedusa. È iniziata così la seconda vita di Yasim Uddin, bengalese di 45 anni, che oggi vive a Genova, dove ha aperto due locali in cui lavorano sei persone.
5: A un certo punto e una parte si è bucata.

0: E usciva l'acqua, cioè entrava l'acqua dentro il barca. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto le magliette, abbiamo tolto i pantaloni per far buttare l'acqua dalla barca al mare, perché non abbiamo qualcosa da sbarcare l'acqua, no? E facevamo bagnare le magliette sull'acqua e poi stringere fuori dalla barca. Eravamo certi che saremmo già morti.
1: Appena arrivato dormiva in una casa con altri richiedenti asilo a Cornigliano, non parlava una parola di italiano ma voleva lavorare, per questo anche se con un italiano rotto si presentava a tutti e proprio così ha conosciuto l'imprenditore che dopo anni di duro lavoro ha deciso di aiutarlo nel realizzare il suo sogno. Prima, grazie anche alla sua esperienza, lo ha portato a lavorare in friggitoria, la stessa che 7 anni dopo gli ha venduto.
0: Questa è stata una mia rinascita. Quando venivo verso il mare non avevo esperienza di vivere, comunque sono rinato e da lì si è nata l'idea. Oggi la mia azienda si chiama Sogno del Mare. Perché Sogno del Mare? Perché dato che nel mezzo al mare stavo morendo, sono riuscito a rinascere, avevo il sogno di fare qualcosa per me. Il sogno e il mare si è collegato e adesso è diventato la società, si chiama Sogno del Mare.
2: Ovviamente poi l'approfondimento di questa intervista avete visto solo una parte sul sito primocanale.it. Ha bruciato per molte ore nel bosco di Cairo Montenotte, in località Vignaroli, dopo che un incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Questa mattina la situazione non era cambiata, le fiamme interessavano ancora la zona vicina ad alcune abitazioni. I vigili del fuoco insieme ai volontari della protezione civile hanno lavorato tutta la notte alle operazioni di spegnimento. Per precauzione 4 persone erano state fatte allontanare dalle proprie case. Sul posto sono impegnate le squadre dei vigili del fuoco per diverse ore, poi piano piano lo spegnimento è avvenuto proprio in queste ultime ore del pomeriggio. Tra l'altro domani, dicevamo, sono previste piogge temporali, quindi questo spegnimento che è arrivato con tante ore di ritardo poi andrà sicuramente a chiudersi, visto che è prevista un'ondata di maltempo nelle prossime ore. Vero è che andiamo incontro alla pioggia, andiamo incontro ai temporali, ma il tema del caldo, dell'afa, del sole che brucia è stato al centro di questa estate torrida, una delle più calde di sempre dal punto di vista anche del tempistico, è durata davvero tante settimane. Allora, quali sono i consigli dell'esperto per evitare le insolazioni? Sentiamo Carlotta Nicoletti.
3: Con l'estate le temperature elevate aumenta anche il rischio di insolazione, un pericolo da non sottovalutare soprattutto nei periodi di caldo intenso. Mal di testa, nausea, capogiri, debolezza e confusione possono essere segnali di insolazione.
4: L'insolazione è dovuta a un'esposizione prolungata ai raggi solari. Ci si difende in maniera molto semplice, bisognerebbe cercare intanto di coprire la testa, perché i primi sintomi li avvertiamo soprattutto a livello di testa, con mal di testa, senso di calore. A volte compare anche la confusione mentale, poi la febbre e tutto il resto. Quindi cercare di bagnarsi, cercare di bere se si sta a lungo in spiaggia e cercare di muoversi. Quindi evitare il più possibile di stare troppo a lungo sotto il sole.
2: Adesso andiamo in Val d'Aveto perché c'è chi se ne va dall'entroterra, chi decide di rimanere, chi oltre a rimanere apre la propria attività, ovvero Elisa. La sua storia, ha scelto di costruire il suo futuro nel caseificio con un ruolo di rilievo, ce la racconta Chiara Ru.
3: La Liguria non è solo mare, basta lasciare la costa e salire in Val d'Aveto per trovare un altro volto della regione. Boschi, sentieri, piccoli paesi dove si continua a lavorare e a costruire un futuro, un territorio dove il turismo è una risorsa importante, d'estate come d'inverno. Ma dietro ai paesaggi c'è anche una realtà fatta di aziende e di persone che hanno scelto di restare, come Elisa, che dal 2008 lavora nel caseificio di famiglia e non ha nessuna intenzione di andarsene.
5: Ormai lavoro in azienda dal 2008, appena finito di studiare ho iniziato qui, mi sono appassionata di questo lavoro e qui sono rimasta.
6: Sì, qui siamo

nel locale di stagionatura del Saint-Sté, il formaggio per il quale l'azienda è nato, tipico della zona. E queste appunto sono le forme che stanno stagionando per le maturazioni medie ed extra. Abbiamo sempre fatto in modo che il posto da cui veniamo sia la base della nostra comunicazione, proprio per raccontare al consumatore che un prodotto come questo nasce dalla montagna e da un posto difficile da raggiungere.

0: vivere e continuare a vivere in Val d'Aveto per me era fondamentale, non ho mai pensato di andare via.
1: E adesso il calcio, come sempre l'appuntamento a quest'ora per raccontare le mosse di mercato, la preparazione, anche perché si torna in campo sabato e domenica, inizierà il Genoa sabato prossimo, poi la Samp, ovviamente anche l'Entella e tutte le altre partite, quindi mancano pochissimi giorni all'inizio ufficiale dei campionati Serie A e Serie B. Buonasera Dario Vassallo.
2: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori, proprio così ormai siamo alla vigilia del campionato, sabato giocheranno l'Entella e il Genoa, domenica invece la Sampdoria e lo Spezia. Tra l'altro oggi sono stati resi noti gli arbitri di questi incontri, dei loro incontri, ne parleremo alla fine. Prima ovviamente ci dedicheremo a quella che è la preparazione delle squadre nei confronti di questo primo importantissimo appuntamento, come si dice, partire con il piede giusto è certamente la cosa migliore da fare. Il Genoa ha ripreso oggi la preparazione per sentire tutte le ultime novità, e ci sono anche alcuni risvolti di mercato. Ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera. Al centro Signorini scatta l'operazione Napoli, 3 giorni di immersione totale per preparare l'esordio in campionato. A proposito, quarto debutto consecutivo in Serie A al Ferraris per un Genoa però mai vittorioso. Il bilancio parla di una pesante sconfitta con la Fiorentina e di 2 pareggi con Inter e Lecce. Mercato sempre padrone nonostante l'imminente avvio delle partite che contano. Così, mentre Brighton e Genoa cercano una soluzione per portare Ferguson in rossoblù, da un'altra, a conferma della complessità dell'operazione per l'irlandese, ecco piste alternative come quella che porta al nazionale montenegrino Osmajić, oppure a quella ormai risalente a giugno che conduce a Lucca. Sono giorni particolari per l'attaccante che sabato sarà al Ferraris a sfidare il Grifone. Poi chissà, nel caso di fumata nera sul fronte Ferguson, ecco riaprirsi quell'idea mai accantonata di portare Lorenzo in prestito secco in rossoblù. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Entro domani saranno completate le operazioni di rizzollatura del terreno di gioco sulle tribune. Intanto, considerato anche l'ottimo inizio della prevendita per sabato, facile prevedere il primo sold out stagionale. De Rossi ha qualche speranza di recuperare sia Maitre sia Havel. Per Traoré invece se ne riparlerà più avanti.
2: Carlo, grazie. Adesso sentiamo le ultime notizie collegandoci con Simone Galdi. Buonasera Simone.
4: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. Il mercato della Sampdoria in questo momento è la notizia principale attorno a cui si sviluppa tutto il discorso sulla squadra blu cerchiata, sia per gli addetti ai lavori sia per i tifosi, perché la partita di Coppa Italia ha mostrato come la Sampdoria in questo momento non abbia profondità di rosa, abbia la necessità di avere a disposizione sempre tutti i suoi giocatori migliori per costruire un collettivo che possa essere all'altezza. La Samp in questo momento sembra un passo indietro, un gradino sotto le pretendenti alla promozione, come appunto la Cremonese. Allora, i primi 2 rinforzi di cui si è tanto parlato in queste settimane potrebbero essere Nicola Spierini per l'attacco e soprattutto Giacomo Calò per il centrocampo. Soprattutto il centrocampista del Frosinone è un ottimo elemento, sarebbe un grande rinforzo, potrebbe dare anche respiro a Salvatore Esposito, che si è visto anche a Bolzano. Non ha ancora quel passo che Bernardo Corradi cerca, ma queste eventuali operazioni in entrata non possono prescindere da operazioni in uscita. Sono assolutamente necessari dei tagli a giocatori come Jordan Ferri, come Antonino Lagumina, che non fanno parte più del progetto. Addirittura per loro non ci sono i numeri di maglia nella comunicazione ufficiale che è stata data dalla società e che potete trovare anche sul nostro sito primocanale.it. Allora serve sfoltire la rosa. Questi sono i primi 2 giocatori indiziati, Ferri e Lagumina, ma potrebbero partire anche Ghidotti e De Paoli. È un momento

0: cui la Samp si avvicina al campionato di Serie B. L'esordio domenica contro il Cesena, a proposito, sarà l'arbitro della partita sarà Gianluca Sacchi. Ecco, è un momento in cui serve davvero che il mercato dia un sforzo, un boost di alternative, di scelte per Bernardo Corradi, e dunque nelle prossime ore staremo a vedere quali saranno le mosse del club blucerchiato. Restituisco la linea a te.
1: Grazie Simone, come avevo detto sono stati resi noti gli arbitri degli incontri della prima giornata di campionato. Genoa-Napoli, ricordo, sabato alle 20.45 al Ferrari sarà diretta da Di Bello con Meraviglia al VAR, mentre su Tirol Virtus Entella, sempre sabato ma alle 19 a Bolzano dalla Ferrieri Caputi con VAR affidato a Volpi. Cesena-Sampdoria domenica alle 21 sarà diretta da Sacchi, quindi un arbitro di Serie A, con Massimi al VAR. Grosseto Spezia sempre domenica alle 21 da Mirabella. Poi c'è anche nella Serie C, non è proprio il VAR ma è il cosiddetto operatore FVS che gestisce i monitor e i replay a bordo campo, sarà Petrov. E con questo, per quello che riguarda il calcio per stasera, è tutto, Giorgia.
2: Grazie, grazie a Dario Vassallo, a voi per averci seguiti. L'appuntamento con l'informazione si rinnova domani, stessi orari, buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con tempo in cambiamento sulla Liguria, poiché il territorio sarà lambito da fresche correnti oceaniche. Dunque si attiveranno locali piogge, rovesci, ma anche temporali localmente forti, specie su Genova, associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Più nel dettaglio ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia, dopo una mattinata con tempo asciutto ed assolato, insomma anche qui la zona di bassa pressione raggiungerà il territorio, portando una certa attività, nonché un incremento delle nubi e piogge e rovesci sparsi. Così come su Savona, analoga condizione, dunque col passare delle ore avremo atmosfera variabile e instabile, formazione di precipitazioni sparse. Saranno intense ed abbondanti su Genova. Attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli. Rinforzerà anche la ventilazione, avremo un conseguente calo delle temperature. La situazione sarà delicata anche sul Tigullio, con rovesci anche temporali localmente forti, associati anche a grandine, colpi di vento improvvisi. Il contesto sarà variabile e instabile anche sullo Spezzino, copertura nuvolosa prevalente con piogge, rovesci e temporali. L'atmosfera sarà variabile e instabile anche nella giornata di venerdì 21 agosto sulla Liguria. Nuovi rovesci a carattere sparso ed anche temporali di moderato forte intensità, nuovamente associati a grandine, raffiche di vento. Rinforza la ventilazione principalmente da sud. Avremo un conseguente calo delle temperature. Saranno prossime ai 26-27 gradi. Considerata la delicata situazione, per sapere cosa capiterà nel dettaglio da voi, vi rimando alla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

dopo settimane di caldo estremo tra bollini rossi e afa, in Liguria torna il maltempo, è stata emessa allerta gialla per temporali sul centro Levante dalle 10 a mezzanotte. Come preannunciato, arrivano i maxi tagli alle corse del servizio extraurbano di AMT, riduzione di quasi il 30%, i sindaci tuonano contro la decisione, così ci isolate. La seconda vita di Jasmine Uddin, un ragazzo bengalese che è arrivato in Italia con il barcone, oggi a Genova ha aperto due locali diversi, un vero e proprio riscatto. La storia di Elisa che vive in Val d'Aveto, dove molto spesso i giovani vanno via, lei è rimasta e dirige un casa ai figli.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal maltempo, lo avete sentito nei titoli, arriva la pioggia in Liguria, era preannunciata e così è stato deciso attraverso un bollino emanato da ARPAL di emanare un'allerta gialla per la giornata di domani. Praticamente tutto l'arco della giornata dalle 10 a mezzanotte sul centro e sul Levante, attenzionata anche la giornata di venerdì, perché potrebbero esserci ulteriori temporali. Il caldo c'è ancora, probabilmente si attenuerà nelle prossime ore. Facciamo il punto con Elisa Ricci.
1: Dopo settimane di caldo afoso e umidità alle stelle, il maltempo torna a interessare la Liguria. Per la giornata di giovedì 20 agosto, ARPAL ha emesso un'allerta gialla per temporale in vigore dalle 10 a mezzanotte. L'allerta riguarda la zona B, dalla fascia costiera ai bacini interni tra Spotorno e Camogli, la zona C che comprende il Tiguglio, il Golfo dei Poeti e l'entroterra fino al confine con la Toscana, e la zona E sui bacini padani di Levante e nelle aree della Val d'Avito e della Val Trebbia. A determinare il peggioramento sarà l'arrivo di correnti atlantiche più fresche in quota, che favoriranno un progressivo aumento dell'instabilità. ARPAL spiega che potranno esserci possibili piogge intense, anche con quantitativi elevati in brevi intervalli di tempo, e grandinate di piccole o medie dimensioni. Non si esclude inoltre la formazione di fenomeni come trombe marine lungo la costa e sul mare aperto. In serata è attesa una possibile tregua, ma il maltempo potrebbe tornare a intensificarsi venerdì 21 agosto, con nuove precipitazioni localmente intense e la possibilità di mareggiata. Nel frattempo vanno avanti a Genova i lavori per la pulizia dei torrenti della città. Tecnici Aster sono rimasti impegnati in questi giorni su Polcevera e Bisagno, ma anche su rivi più piccoli come Rio Sacchi e Apegli. Ancora invece folta vegetazione in altre zone, come ad esempio a Borzoli, dove passa il Rio Fegino. Attenzione anche all'ampio fogliame ancora presente lungo la strada dopo l'estate calda, che rischia di bloccare lo scorrere dell'acqua nei tombini della città.
0: Come sempre, quindi, primo canale in diretta per raccontare con i collegamenti in esterna comunque quello che accadrà, come sempre puntualmente, le allerte in Liguria. Arrivano i maxi tagli al servizio extraurbano di AMT in Valle Stura, in Alta Val d'Orba, riduzione di quasi il 30%, più o meno questa è una media, una stipula di quello che è stato deciso. Sul piede di guerra ovviamente ci sono i sindaci, Andrea Popolano.
2: Una mazzata. I sindaci della Valle Stura e dell'Alta Val d'Orba commentano così il taglio alle corse MT previsto per l'entroterra a partire dall'avvio delle scuole. In città metropolitana si è svolto un incontro tra MT, i sindaci dell'entroterra e i rappresentanti dell'ente al centro, i nuovi orari previsti a partire dall'autunno. Da una parte i sindaci, dall'altra MT con il dirigente Paolo Robbiano, nel mezzo la città metropolitana rappresentata da Simone Franceschi, assente la sindaca Silvia Salis. Un piano di riorganizzazione previsto che prevede un taglio del 29% sui chilometri percorsi dai bus da e per la Valle Stura e l'Alta Val d'Orba. Si parla di un taglio di 190.000 chilometri, che così passeranno da 659.000 all'anno ai 469.000 da settembre in avanti. Per quanto riguarda invece Arenzano e Cogoleto, è previsto un taglio di 20.000 chilometri, il 6,2% in meno. Ora tempi stretti per valutare la proposta. Omar Missarelli, sindaco di Masone, non usa mezzi termini nel giudicare l'esito dell'incontro. È andato malissimo, ci aspettavamo un taglio ma non di questa portata. Per noi due cose sono importanti, le scuole e i collegamenti, e questi ultimi ce li stanno smantellando. Ci vuole coraggio a chiedere un aumento dei contratti di servizio e al contempo tagliare le corse. Un pensiero condiviso anche dal primo cittadino di Campo Ligure, Giovanni Oliveri.

0: non si possono ridurre del 30% le corse aumentando i costi ai comuni. Vedremo ora di trovare una quadra. Tagli minori per la costa di Ponente, ma anche qui non mancano i problemi, come spiega il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini. Siamo da anni che sogniamo l'estensione del biglietto metropolitano e invece ci troviamo alla riduzione dei chilometri, con il primo cittadino che sottolinea un possibile problema sociale, il rischio di perdere alcune linee periferiche, lasciando così isolati diversi residenti impossibilitati a raggiungere il centro.
1: E adesso il lavoro, 14 imprese italiane in campo per entrare nella gestione dell'ex Ilva e la proposta di Federacciai in contrapposizione a quella del colosso indiano Jindal. Intanto per lo stabilimento di Cornigliano si annuncia un settembre caldo. Dario Vassallo.
2: Era annunciata e alla fine è arrivata. Federacciai, ovvero la Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane, ha presentato una manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva. Una conferma arrivata attraverso una nota ufficiale sottoscritta da 14 imprese associate. Era stato il presidente di Federacciai, il chiavarese Antonio Gozzi, ad annunciare la decisione di portare avanti una cordata italiana per rilevare gli stabilimenti di quella che oggi è la più grande realtà siderurgica d'Europa. Un modo per smuovere l'incertezza che aleggia dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha imposto lo stop dell'area caldo di Taranto entro il 28 ottobre. Nel frattempo, Jindal ha presentato una proposta aggiornata che i commissari stanno ora valutando, dal momento che il colosso indiano intende andare avanti nonostante lo stop intimato a Taranto. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ammesso come la scelta, prima dello sconquasso causato dalla sentenza della Corte milanese, fosse già ricaduta su Jindal. Ora si aggiungono le imprese italiane. Secondo la deputata ligure Ilaria Cavo, vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera, una mossa, quella portata avanti da Gozzi, di significato e valore, perché per la prima volta riesce a mettere insieme le eccellenze di un comparto produttivo di rilievo. Intanto, per lo stabilimento di Cornigliano, con l'impianto che lavora sotto regime da anni e che senza l'eventuale produzione di Taranto vedrebbe lo spettro di nuovi esuberi, si va verso un settembre caldo. Tra le ipotesi che tornano al centro del dibattito anche i prepensionamenti, mentre i sindacati puntano sulla continuazione delle lavorazioni delle filiere, zincato e banda stagnata, a prescindere da dove arrivino i materiali. L'importante, sottolineano, è non interrompere l'attività. Oggi lo stabilimento lavora un terzo del suo potenziale, all'anno circa 150.000 tonnellate di zincato e altrettanti di latta.
1: E adesso la notizia che arriva da uno stabilimento balneare. Siamo nella zona di Lavagna, dove c'è stato un furto all'interno dello stabilimento balneare. Un 27enne ha fatto razzia tra cabine e lettini. Gli agenti sono riusciti a fermarlo ed è stato arrestato per furto. È successo nella giornata di ieri in un stabilimento appunto di Lavagna. Dalla spiaggia l'uomo si è fatto poi strada verso le cabine differenti, dove avrebbe rubato tra gli altri altri due cellulari, 90 euro in contanti, diversi effetti personali. Il predonne della spiaggia era ormai in procinto di concludere il suo colpo quando un cliente l'ha accolto proprio sul fatto. È scattato l'inseguimento verso l'uscita del Lido e poi è stato fermato, arrestato e giudicato in rito direttissimo. La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta e ha indagato tre chirurghi toracici. Secondo una prima ricostruzione durante l'operazione sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno, disposta all'autopsia per chiarire le cause della morte. Annissa De Filippi.
3: Un intervento al polmone, una corsa per fermare l'emorragia, ma per un uomo di 76 anni non c'è stato nulla da fare. Il paziente è morto il 14 agosto dopo essere stato operato in endoscopia all'ospedale Villa Scassi di Genova. La procura ha aperto un'inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati tre medici, i chirurghi toracici che avevano eseguito il primo intervento. Secondo una prima ricostruzione, durante l'operazione sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno. Per cercare di arginare l'emorragia sarebbero quindi intervenuti i chirurghi vascolari. L'uomo è stato sottoposto a trasfusioni e trasferito in rianimazione, dove è morto poco dopo. A segnalare il caso alle autorità giudiziarie sarebbero stati gli anestesisti del reparto. Ora il pubblico ministero ha disposto l'autopsia. La consulenza dovrà chiarire le cause del decesso e ricostruire quanto accaduto durante l'intervento. L'azienda ospedaliera si è messa a disposizione della procura, dicendosi fiduciosa nell'operato della giustizia.
1: Adesso una storia di rivincita che arriva dai vicoli di Genova, dove il bengalese Yasim Uddin ha avuto una seconda chance nella sua vita dopo il viaggio dalla Libia a bordo di un gommone bucato. È arrivato a Genova, dove oggi gestisce

0: gestisce due locali, quindi dal barcone all'imprenditoria Aurora Bottino.
1: In tasca non aveva niente perché gli ultimi soldi li aveva spesi per pagarsi il viaggio a bordo di un gommone bucato dalla Libia fino a Lampedusa. È iniziata così la seconda vita di Jashimuddin, bengalese di 45 anni, che oggi vive a Genova, dove ha aperto due locali in cui lavorano sei persone.
2: A un certo punto una parte si è bucata e usciva l'acqua, cioè entrava l'acqua dentro il barca. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto le magliette, abbiamo tolto i pantaloni per far buttare l'acqua dalla barca al mare, perché non abbiamo qualcosa da sbarcare l'acqua, no? E facevamo bagnare le magliette sull'acqua e
3: E poi lo stesso.
2: poi stringere fuori dalla barca. Eravamo certi che saremmo già morti.
1: Appena arrivato dormiva in una casa con altri richiedenti asilo a Cornigliano, non parlava una parola di italiano, ma voleva lavorare. Per questo, anche se con un italiano rotto, si presentava a tutti e proprio così ha conosciuto l'imprenditore che dopo anni di duro lavoro ha deciso di aiutarlo nel realizzare il suo sogno. Prima, grazie anche alla sua esperienza, lo ha portato a lavorare in friggitoria, la stessa che 7 anni dopo gli ha venduto.
2: Questa è stata una mia rinascita. Quando venivo verso il mare non avevo esperienza di vivere, comunque sono rinato e da lì si è nata l'idea. Oggi la mia azienda si chiama Sogno del Mare. Perché Sogno del Mare? Perché dato che nel mezzo al mare stavo morendo, sono riuscito a rinascere, avevo il sogno di fare qualcosa per me. Il sogno è il mare. La società si chiama Sogno del Mare.
0: Ovviamente poi l'approfondimento di questa intervista avete visto solo una parte sul sito primocanale.it. Ha bruciato per molte ore nel bosco di Cairo Montenotte, in località Vignaroli, dopo che un incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Questa mattina la situazione non era cambiata, le fiamme interessavano ancora la zona vicina ad alcune abitazioni. I vigili del fuoco, insieme ai volontari della protezione civile, hanno lavorato tutta la notte alle operazioni di spegnimento. Per precauzione, 4 persone erano state fatte allontanare dalle proprie case. Sul posto sono impegnate le squadre dei vigili del fuoco per diverse ore, poi piano piano lo spegnimento è avvenuto proprio in queste ultime ore del pomeriggio. Tra l'altro domani, dicevamo, sono previste piogge temporali, quindi questo spegnimento che è arrivato con tante ore di ritardo poi andrà sicuramente a chiudersi, visto che è prevista un'ondata di maltempo nelle prossime ore. Vero è che andiamo incontro alla pioggia, andiamo incontro ai temporali, ma il tema del caldo, dell'afa, del sole che brucia è stato al centro di questa estate torrida, una delle più calde di sempre dal punto di vista anche del tempistiche, durata davvero tante settimane. Allora, quali sono i consigli dell'esperto per evitare le insolazioni? Sentiamo Carlotta Nicoletti.
4: Con l'estate le temperature elevate aumenta anche il rischio di insolazione, un pericolo da non sottovalutare soprattutto nei periodi di caldo intenso. Mal di testa, nausea, capogiri, debolezza e confusione possono essere segnali di insolazione.
5: L'insolazione è dovuta a un'esposizione prolungata ai raggi solari. Ci si difende in maniera molto semplice, bisognerebbe cercare intanto di coprire la testa perché i primi sintomi li avvertiamo soprattutto a livello di testa, con mal di testa, senso di calore. A volte compare anche la confusione mentale, poi la febbre e tutto il resto. Quindi cercare di bagnarsi, cercare di bere se si sta a lungo in spiaggia e cercare di muoversi, quindi evitare il più possibile di stare troppo a lungo sotto il sole.
0: Adesso andiamo in Val d'Aveto perché c'è chi se ne va dall'entroterra, chi decide di rimanere, chi oltre a rimanere apre la propria attività, ovvero Elisa. La sua storia, ha scelto di costruire il suo futuro nel caseificio con un ruolo di rilievo, ce la racconta Chiara Orru.
4: La Liguria non è solo mare, basta lasciare la costa e salire in Valdaveto per trovare un altro volto della regione. Boschi, sentieri, piccoli paesi dove si continua a lavorare e a costruire un futuro.

0: un territorio dove il turismo è una risorsa importante d'estate come d'inverno, ma dietro ai paesaggi c'è anche una realtà fatta di aziende e di persone che hanno scelto di restare, come Elisa, che dal 2008 lavora nel caseificio di famiglia e non ha nessuna intenzione di andarsene.
1: Ormai lavoro in azienda dal 2008, appena finito di studiare ho iniziato qui e mi sono appassionata di questo lavoro e qui sono rimasta. Sì, qui siamo nel locale di stagionatura del Sansté, il formaggio per il quale l'azienda è nato, tipico della zona, e queste appunto sono le forme che stanno stagionando per le maturazioni medie ed extra. Abbiamo sempre fatto in modo che il posto da cui veniamo sia la base della nostra comunicazione, proprio per raccontare al consumatore che un prodotto come questo nasce dalla montagna e da un posto difficile da raggiungere ma che ha un valore. Beh, il caseificio fa parte della mia vita da sempre, quindi è stato spontaneo per me e poi appunto vivere e continuare a vivere in Val d'Aveto per me era fondamentale, non ho mai pensato di andare via.
2: E adesso il calcio, come sempre l'appuntamento a quest'ora per raccontare le mosse di mercato, la preparazione anche perché si torna in campo sabato e domenica, inizierà il Genoa sabato prossimo, poi la Samp, ovviamente anche l'Entella e tutte le altre partite, quindi mancano pochissimi giorni all'inizio ufficiale dei campionati Serie A e Serie B. Buonasera Dario Vassallo.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori, proprio così ormai siamo alla vigilia del campionato, sabato giocheranno l'Entella e il Genoa, domenica invece la Sampdoria e lo Spezia. Tra l'altro oggi sono stati resi noti gli arbitri di questi incontri, dei loro incontri, ne parleremo alla fine. Prima ovviamente ci dedicheremo a quella che è la preparazione delle squadre nei confronti di questo primo importantissimo appuntamento, come si dice, partire con il piede giusto è certamente la cosa migliore da fare. Il Genoa ha ripreso oggi la preparazione per sentire tutte le ultime novità, e ci sono anche alcuni risvolti di mercato. Ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
4: Buonasera. Al centro Signorini scatta l'operazione Napoli, 3 giorni di immersione totale per preparare l'esordio in campionato. A proposito, quarto debutto consecutivo in Serie A al Ferraris per un Genoa però mai vittorioso. Il bilancio parla di una pesante sconfitta con la Fiorentina e di 2 pareggi con Inter e Lecce. Mercato sempre padrone nonostante l'imminente avvio delle partite che contano. Così, mentre Brighton e Genoa cercano una soluzione per portare Ferguson in rossoblù, da un'altra, a conferma della complessità dell'operazione per l'irlandese, ecco piste alternative come quella che porta al nazionale montenegrino Osmajić, oppure a quella ormai risalente a giugno che conduce a Lucca. Sono giorni particolari per l'attaccante che sabato sarà al Ferraris a sfidare il Grifone. Poi chissà, nel caso di fumata nera sul fronte Ferguson, ecco riaprirsi quell'idea mai accantonata di portare Lorenzo in prestito secco in rossoblù. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Entro domani saranno completate le operazioni di rizzollatura del terreno di gioco sulle tribune. Intanto, considerato anche l'ottimo inizio della prevendita per sabato, facile prevedere il primo sold out stagionale. De Rossi ha qualche speranza di recuperare sia Maitre sia Havel. Per Traoré invece se ne riparlerà più avanti.
3: Carlo, grazie. Adesso sentiamo le ultime notizie collegandoci con Simone Galdi. Buonasera Simone.
5: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. Il mercato della Sampdoria in questo momento è la notizia principale attorno a cui si sviluppa tutto il discorso sulla squadra blu cerchiata, sia per gli addetti ai lavori sia per i tifosi, perché la partita di Coppa Italia ha mostrato come la Sampdoria in questo momento non abbia profondità di rosa, abbia la necessità di avere a disposizione sempre tutti i suoi giocatori migliori per costruire un collettivo che possa essere all'altezza. La Samp in questo momento sembra un

0: passo indietro, un gradino sotto le pretendenti alla promozione, come appunto la Cremonese. Allora, i primi due rinforzi di cui si è tanto parlato in queste settimane potrebbero essere Nicola Spierini per l'attacco e soprattutto Giacomo Calò per il centrocampo. Soprattutto il centrocampista del Frosinone è un ottimo elemento, sarebbe un grande rinforzo, potrebbe dare anche respiro a Salvatore Esposito, che si è visto anche a Bolzano, non ha ancora quel passo che Bernardo Corradi cerca, ma queste eventuali operazioni in entrata non possono prescindere da operazioni in uscita. Sono assolutamente necessari dei tagli a giocatori come Jordan Ferri, come Antonino Lagumina, che non fanno parte più del progetto, addirittura per loro non ci sono i numeri di maglia nella comunicazione ufficiale che è stata data dalla società e che potete trovare anche sul nostro sito primocanale.it. Allora serve sfoltire la rosa, questi sono i primi due giocatori indiziati, Ferri e Lagumina, ma potrebbero partire anche Ghidotti e De Paoli. È un momento in cui la Samp si avvicina al campionato di Serie B, l'esordio domenica contro il Cesena. A proposito, sarà l'arbitro della partita sarà Gianluca Sacchi. Ecco, è un momento in cui serve davvero che il mercato dia un sforzo, un boost di alternative, di scelte per Bernardo Corradi, e dunque nelle prossime ore staremo a vedere quali saranno le mosse del club blucerchiato. Restituisco la linea a te.
1: Grazie Simone, come avevo detto sono stati resi noti gli arbitri degli incontri della prima giornata di campionato, Genoa-Napoli, ricordo sabato alle 20:45 al Ferrari sarà diretta da Di Bello con Meraviglia al VAR, mentre su Tirol Virtus Entella, sempre sabato ma alle 19 a Bolzano dalla Ferrieri Caputi con VAR affidato a Volpi, Cesena-Sampdoria domenica alle 21 sarà diretta da Sacchi, quindi un arbitro di Serie A con Massimi al VAR, Grosseto Spezia, sempre domenica alle 21 da Mirabella, poi c'è anche nella Serie C, non è proprio il VAR, ma è il cosiddetto operatore FVS che gestisce i monitor e i replay a bordo campo, sarà Petrov. E con questo, per quello che riguarda il calcio per stasera, è tutto, Giorgia.
2: Grazie a Dario Vassallo, a voi per averci seguiti. L'appuntamento con l'informazione si rinnova domani, stessi orari, buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con tempo in cambiamento sulla Liguria, poiché il territorio sarà lambito da fresche correnti oceaniche. Dunque si attiveranno locali piogge, rovesci, ma anche temporali localmente forti, specie su Genova, associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Più nel dettaglio ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia, dopo una mattinata con tempo asciutto ed assolato, insomma anche qui la zona di bassa pressione raggiungerà il territorio con portando una certa attività, nonché un incremento delle nubi e piogge e rovesci sparsi. Così come su Savona, analoga condizione, dunque col passare delle ore avremo atmosfera variabile e instabile, formazione di precipitazioni sparse. Saranno intense ed abbondanti su Genova. Attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli. Rinforzerà anche la ventilazione, avremo un conseguente calo delle temperature. La situazione sarà delicata anche sul Tigullio, con rovesci anche temporali localmente forti, associati anche a grandine e colpi di vento improvvisi. Il contesto sarà variabile e instabile anche sullo Spezzino, copertura nuvolosa prevalente con piogge, rovesci e temporali. L'atmosfera sarà variabile e instabile anche nella giornata di venerdì 21 agosto sulla Liguria. Nuovi rovesci a carattere sparso ed anche temporali di moderato forte intensità nuovamente associati a grandine e raffiche di vento. Rinforza la ventilazione principalmente da sud, avremo un conseguente calo delle temperature, saranno prossime ai 26-27 gradi. Considerata la delicata situazione, per sapere cosa capiterà nel dettaglio da voi vi rimando alla nostra app, è gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la

Dopo settimane di caldo estremo tra bollini rossi e afa, in Liguria torna il maltempo, è stata emessa allerta gialla per temporali sul centro Levante dalle 10 a mezzanotte. Come preannunciato, arrivano i maxi tagli alle corse del servizio extraurbano di AMT, riduzione di quasi il 30%, i sindaci tuonano contro la decisione, così ci isolate. La seconda vita di Jasmine Houdin, un ragazzo bengalese che è arrivato in Italia con il barcone, oggi a Genova ha aperto due locali diversi, un vero e proprio riscatto. La storia di Elisa che vive in Val d'Aveto, dove molto spesso i giovani vanno via, lei è rimasta e dirige un casa ai figli.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal maltempo, lo avete sentito nei titoli, arriva la pioggia in Liguria, era preannunciata e così è stato deciso attraverso un bollino emanato da ARPAL di emanare un'allerta gialla per la giornata di domani. Praticamente tutto l'arco della giornata dalle 10 a mezzanotte sul centro e sul Levante, attenzionata anche la giornata di venerdì, perché potrebbero esserci ulteriori temporali. Il caldo c'è ancora, probabilmente si attenuerà nelle prossime ore. Facciamo il punto con Elisa Ricci.
1: Dopo settimane di caldo afoso e umidità alle stelle, il maltempo torna a interessare la Liguria. Per la giornata di giovedì 20 agosto, ARPAL ha emesso un'allerta gialla per temporale in vigore dalle 10 a mezzanotte. L'allerta riguarda la zona B, dalla fascia costiera ai bacini interni tra Spotorno e Camogli, la zona C che comprende il Tiguglio, il Golfo dei Poeti e l'entroterra fino al confine con la Toscana, e la zona E sui bacini padani di Levante e nelle aree della Val d'Avito e della Val Trebbia. A determinare il peggioramento sarà l'arrivo di correnti atlantiche più freschi in quota, che favoriranno un progressivo aumento dell'instabilità. ARPAL spiega che potranno esserci possibili piogge intense, anche con quantitativi elevati in brevi intervalli di tempo, e grandinate di piccole o medie dimensioni. Non si esclude inoltre la formazione di fenomeni come trombe marine lungo la costa e sul mare aperto. In serata è attesa una possibile tregua, ma il maltempo potrebbe tornare a intensificarsi venerdì 21 agosto, con nuove precipitazioni localmente intense e la possibilità di mareggiata. Nel frattempo vanno avanti a Genova i lavori per la pulizia dei torrenti della città. Tecnici Aster sono rimasti impegnati in questi giorni su Polcevera e Bisagno, ma anche su rivi più piccoli come Rio Sacchi e Pegli. Ancora invece folta vegetazione in altre zone, come ad esempio a Borzoli, dove passa il Rio Fegino. Attenzione anche all'ampio fogliame ancora presente lungo la strada dopo l'estate calda, che rischia di bloccare lo scorrere dell'acqua nei tombini della città.
0: Come sempre, quindi, primo canale in diretta per raccontare con i collegamenti in esterna comunque quello che accadrà, come sempre puntualmente, le allerte in Liguria. Arrivano i maxi tagli al servizio extraurbano di AMT in Valle Stura, in Alta Val d'Orba, riduzione di quasi il 30%, più o meno questa è una media, una stipula di quello che è stato deciso. Sul piede di guerra ovviamente ci sono i sindaci. Andrea Popolano.
2: Una mazzata. I sindaci della Valle Stura e dell'Alta Val d'Orba commentano così il taglio alle corse MT previsto per l'entroterra a partire dall'avvio delle scuole. In città metropolitana si è svolto un incontro tra MT, i sindaci dell'entroterra e i rappresentanti dell'ente al centro, i nuovi orari previsti a partire dall'autunno. Da una parte i sindaci, dall'altra MT con il dirigente Paolo Robbiano, nel mezzo la città metropolitana rappresentata da Simone Franceschi, assente la sindaca Silvia Salis. Un piano di riorganizzazione previsto che prevede un taglio del 29% sui chilometri percorsi dai bus da e per la Valle Stura e l'Alta Val d'Orba. Si parla di un taglio di 190.000 chilometri, che così passeranno da 659.000 all'anno ai 469.000 da settembre in avanti. Per quanto riguarda invece Arenzano e Cogoleto, è previsto un taglio di 20.000 chilometri, il 6,2% in meno. Ora tempi stretti per valutare la proposta. Omar Missarelli, sindaco di Masone, non usa mezzi termini nel giudicare l'esito dell'incontro. È andato malissimo, ci aspettavamo un taglio ma non di questa portata. Per noi due cose sono importanti, le scuole e i collegamenti, e questi ultimi ce li stanno smantellando. Ci vuole coraggio a chiedere un aumento dei contratti.

0: di servizio e al contempo tagliare le corse. Un pensiero condiviso anche dal primo cittadino di Campo Ligure, Giovanni Oliveri. Non si possono ridurre del 30% le corse aumentando i costi ai comuni. Vedremo ora di trovare una quadra. Tagli minori per la costa di Ponente, ma anche qui non mancano i problemi, come spiega il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini. Siamo da anni che sogniamo l'estensione del biglietto metropolitano e invece ci troviamo la riduzione dei chilometri, con il primo cittadino che sottolinea un possibile problema sociale. Il rischio di perdere alcune linee periferiche, lasciando così isolati diversi residenti impossibilitati a raggiungere il centro.
1: E adesso il lavoro, 14 imprese italiane in campo per entrare nella gestione dell'ex Ilva e la proposta di Federacciai in contrapposizione a quella del colosso indiano Jindal. Intanto per lo stabilimento di Cornigliano si annuncia un settembre caldo. Dario Vassallo.
2: Era annunciata e alla fine è arrivata. Federacciai, ovvero la Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane, ha presentato una manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva. Una conferma arrivata attraverso una nota ufficiale sottoscritta da 14 imprese associate. Era stato il presidente di Federacciai, il chiavarese Antonio Gozzi, ad annunciare la decisione di portare avanti una cordata italiana per rilevare gli stabilimenti di quella che oggi è la più grande realtà siderurgica d'Europa. Un modo per smuovere l'incertezza che aleggia dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha imposto lo stop dell'area caldo di Taranto entro il 28 ottobre. Nel frattempo Jindal ha presentato una proposta aggiornata che i commissari stanno ora valutando, dal momento che il colosso indiano intende andare avanti nonostante lo stop intimato a Taranto. Il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha ammesso come la scelta, prima dello sconquasso causato dalla sentenza della Corte milanese, fosse già ricaduta su Jindal. Ora si aggiungono le imprese italiane. Secondo la deputata ligure Ilaria Cavo, vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera, una mossa, quella portata avanti da Gozzi, di significato e valore, perché per la prima volta riesce a mettere insieme le eccellenze di un comparto produttivo di rilievo. Intanto, per lo stabilimento di Cornigliano, con l'impianto che lavora sotto regime da anni e che senza l'eventuale produzione di Taranto vedrebbe lo spettro di nuovi esuberi, si va verso un settembre caldo. Tra le ipotesi che tornano al centro del dibattito anche i prepensionamenti, mentre i sindacati puntano sulla continuazione delle lavorazioni delle filiere, zincato e banda stagnata, a prescindere da dove arrivino i materiali. L'importante, sottolineano, è non interrompere l'attività. Oggi lo stabilimento lavora a un terzo del suo potenziale, all'anno circa 150.000 tonnellate di zincato e altrettante di latta.
1: E adesso la notizia che arriva da uno stabilimento balneare. Siamo nella zona di Lavagna, dove c'è stato un furto all'interno dello stabilimento balneare. Un 27enne ha fatto razzia tra cabine e lettini. Gli agenti sono riusciti a fermarlo ed è stato arrestato per furto. È successo nella giornata di ieri in un stabilimento appunto di Lavagna. Dalla spiaggia l'uomo si è fatto poi strada verso le cabine differenti, dove avrebbe rubato tra gli altri due cellulari, 90 euro in contanti, diversi effetti personali. Il predonne della spiaggia era ormai in procinto di concludere il suo colpo quando un cliente lo ha colto proprio sul fatto. È scattato l'inseguimento verso l'uscita del Lido e poi è stato fermato, arrestato e giudicato in rito direttissimo. La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta e ha indagato tre chirurghi toracici. Secondo una prima ricostruzione durante l'operazione sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno, disposta all'autopsia per chiarire le cause della morte. Anissa De Filippi.
3: Un intervento al polmone, una complicazione durante l'operazione e poi la corsa per fermare l'emorragia, ma per un uomo di 76 anni non c'è stato nulla da fare. Il paziente è morto il 14 agosto dopo essere stato operato in endoscopia all'ospedale Villa Scassi di Genova. La procura ha aperto un'inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati tre medici, i chirurghi toracici che avevano eseguito il primo intervento. Secondo una prima ricostruzione, durante l'operazione sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno. Per cercare di arginare l'emorragia sarebbero quindi intervenuti i chirurghi vascolari. L'uomo è stato sottoposto a trasfusioni e trasferito in rianimazione, dove è morto poco dopo. A segnalare il caso alle autorità giudiziarie sarebbero stati gli anestesisti del reparto. Ora il pubblico ministero Giuseppe Longo del Pool Salute e Lavoro ha disposto l'autopsia. La consulenza dovrà chiarire le cause del decesso e ricostruire quanto accaduto durante l'intervento. L'azienda ospedaliera si è messa a disposizione della procura, dicendosi fiduciosa nell'operato della giustizia.
1: Adesso una storia di rivincita che arriva dai vicoli di Genova, dove il bengalese Yasim Uddin ha avuto una seconda chance nella sua

0: sua vita dopo il viaggio dalla Libia a bordo di un gommone bucato. È arrivato a Genova, dove oggi gestisce due locali, quindi dal barcone all'imprenditoria Aurora Bottino.
1: In tasca non aveva niente perché gli ultimi soldi li aveva spesi per pagarsi il viaggio a bordo di un gommone bucato dalla Libia fino a Lampedusa. È iniziata così la seconda vita di Jashimuddin, bengalese di 45 anni, che oggi vive a Genova, dove ha aperto due locali in cui lavorano sei persone.
2: A un certo punto una parte si è bucata e usciva l'acqua, cioè entrava l'acqua dentro il barca. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto le magliette, abbiamo tolto i pantaloni per far buttare l'acqua dalla barca al mare, perché non abbiamo qualcosa da sbarcare l'acqua, no? Facevamo bagnare le magliette sull'acqua e
3: E poi lo stesso.
2: poi stringere fuori dalla barca. Eravamo certi che saremmo già morti.
1: Appena arrivato dormiva in una casa con altri richiedenti asilo a Cornigliano, non parlava una parola di italiano, ma voleva lavorare. Per questo, anche se con un italiano rotto, si presentava a tutti e proprio così ha conosciuto l'imprenditore che dopo anni di duro lavoro ha deciso di aiutarlo nel realizzare il suo sogno. Prima, grazie anche alla sua esperienza, lo ha portato a lavorare in friggitoria, la stessa che 7 anni dopo gli ha venduto.
2: Questa è stata una mia rinascita. Quando venivo verso il mare non avevo esperienza di vivere, comunque sono rinato e da lì si è nata l'idea. Oggi la mia azienda si chiama Sogno del Mare. Perché Sogno del Mare? Perché dato che nel mezzo al mare stavo morendo, sono riuscito a rinascere, avevo il sogno di fare qualcosa per me. Il sogno e il mare si è collegato e adesso è diventato la società, si chiama Sogno del Mare.
0: Ovviamente poi l'approfondimento di questa intervista avete visto solo una parte sul sito primocanale.it. Ha bruciato per molte ore nel bosco di Cairo Montenotte, in località Vignaroli, dopo che un incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Questa mattina la situazione non era cambiata, le fiamme interessavano ancora la zona vicina ad alcune abitazioni. I vigili del fuoco, insieme ai volontari della protezione civile, hanno lavorato tutta la notte alle operazioni di spegnimento. Per precauzione, 4 persone erano state fatte allontanare dalle proprie case. Sul posto sono impegnate le squadre dei vigili del fuoco per diverse ore, poi piano piano lo spegnimento è avvenuto proprio in queste ultime ore del pomeriggio. Tra l'altro domani, dicevamo, sono previste piogge temporali, quindi questo spegnimento che è arrivato con tante ore di ritardo poi andrà sicuramente a chiudersi, visto che è prevista un'ondata di maltempo nelle prossime ore. Vero è che andiamo incontro alla pioggia, andiamo incontro ai temporali, ma il tema del caldo, dell'afa, del sole che brucia è stato al centro di questa estate torrida, una delle più calde di sempre dal punto di vista anche del tempistico, che è durata davvero tante settimane. Allora, quali sono i consigli dell'esperto per evitare le insolazioni? Sentiamo Carlotta Nicoletti.
4: Con l'estate le temperature elevate aumenta anche il rischio di insolazione, un pericolo da non sottovalutare soprattutto nei periodi di caldo intenso. Mal di testa, nausea, capogiri, debolezza e confusione possono essere segnali di insolazione.
5: L'insolazione è dovuta a un'esposizione prolungata ai raggi solari. Ci si difende in maniera molto semplice, bisognerebbe cercare intanto di coprire la testa perché i primi sintomi li avvertiamo soprattutto a livello di testa, con mal di testa, senso di calore. A volte compare anche la confusione mentale, poi la febbre e tutto il resto. Quindi cercare di bagnarsi, cercare di bere. Se si sta a lungo in spiaggia e cercare di muoversi, quindi evitare il più possibile di stare troppo a lungo sotto il sole.
0: Adesso andiamo in Val d'Aveto perché c'è chi se ne va dall'entroterra, chi decide di rimanere, chi oltre a rimanere apre la propria attività, ovvero Elisa. La sua storia, ha scelto di costruire il suo futuro nel caseificio con un ruolo di rilievo, ce la racconta Chiara Orru.
4: La Liguria non è solo mare, basta lasciare la costa e salire in Val d'Aveto per

0: trovare un altro volto della regione. Boschi, sentieri, piccoli paesi dove si continua a lavorare e a costruire un futuro, un territorio dove il turismo è una risorsa importante, d'estate come d'inverno. Ma dietro ai paesaggi c'è anche una realtà fatta di aziende e di persone che hanno scelto di restare, come Elisa, che dal 2008 lavora nel caseificio di famiglia e non ha nessuna intenzione di andarsene.
1: Ormai lavoro in azienda dal 2008, appena finito di studiare ho iniziato qui, mi sono appassionata di questo lavoro e qui sono rimasta. Sì, qui siamo nel locale di stagionatura del Sansté, il formaggio per il quale l'azienda è nato, tipico della zona, e queste appunto sono le forme che stanno stagionando per le maturazioni medie ed extra. Abbiamo sempre fatto in modo che il posto da cui veniamo sia la base della nostra comunicazione, proprio per raccontare al consumatore che un prodotto come questo nasce dalla montagna e da un posto difficile da raggiungere ma che ha un valore. Beh, il caseificio fa parte della mia vita da sempre, quindi è stato spontaneo per me e poi appunto vivere e continuare a vivere in Val d'Aveto per me era fondamentale, non ho mai pensato di andare via.
2: E adesso il calcio, come sempre l'appuntamento a quest'ora per raccontare le mosse di mercato, la preparazione anche perché si torna in campo sabato e domenica, inizierà il Genoa sabato prossimo, poi la Samp, ovviamente anche l'Entella e tutte le altre partite, quindi mancano pochissimi giorni all'inizio ufficiale dei campionati Serie A e Serie B. Buonasera Dario Vassallo.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori, proprio così ormai siamo alla vigilia del campionato, sabato giocheranno l'Entella e il Genoa, domenica invece la Sampdoria e lo Spezia. Tra l'altro oggi sono stati resi noti gli arbitri di questi incontri, dei loro incontri, ne parleremo alla fine. Prima ovviamente ci dedicheremo a quella che è la preparazione delle squadre nei confronti di questo primo importantissimo appuntamento, come si dice, partire con il piede giusto è certamente la cosa migliore da fare. Il Genoa ha ripreso oggi la preparazione per sentire tutte le ultime novità, e ci sono anche alcuni risvolti di mercato. Ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
4: Buonasera. Al centro Signorini scatta l'operazione Napoli, 3 giorni di immersione totale per preparare l'esordio in campionato. A proposito, quarto debutto consecutivo in Serie A al Ferraris per un Genoa però mai vittorioso. Il bilancio parla di una pesante sconfitta con la Fiorentina e di 2 pareggi con Inter e Lecce. Mercato sempre padrone nonostante l'imminente avvio delle partite che contano, così mentre Brighton e Genoa cercano una soluzione per portare Ferguson in rossoblù, da un'altra, a conferma della complessità dell'operazione per l'irlandese, ecco piste alternative come quella che porta al nazionale montenegrino Osmajić oppure a quella ormai risalente a giugno che conduce a Lucca. Sono giorni particolari per l'attaccante che sabato sarà al Ferraris a sfidare il Grifone. Poi chissà, nel caso di fumata nera sul fronte Ferguson, ecco riaprirsi quell'idea mai accantonata di portare Lorenzo in prestito secco in rossoblù. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Entro domani saranno completate le operazioni di rizzollatura del terreno di gioco sulle tribune. Intanto, considerato anche l'ottimo inizio della prevendita per sabato, facile prevedere il primo. Qualche speranza di recuperare sia Maitri sia Havel. Per Traoré invece se ne riparlerà più avanti.
3: Carlo, grazie. Adesso sentiamo le ultime notizie collegandoci con Simone Galdi. Buonasera Simone.
5: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. Il mercato della Sampdoria in questo momento è la notizia principale attorno a cui si sviluppa tutto il discorso sulla squadra blu cerchiata, sia per gli addetti ai lavori sia per i tifosi, perché la partita di Coppa Italia ha mostrato come la Sampdoria in questo momento non abbia profondità di rosa, abbia la necessità di avere a disposizione sempre tutti i

0: suoi giocatori migliori per costruire un collettivo che possa essere all'altezza. La Samp in questo momento sembra un passo indietro, un gradino sotto le pretendenti alla promozione, come appunto la Cremonese. Allora, i primi due rinforzi di cui si è tanto parlato in queste settimane potrebbero essere Nicola Spierini per l'attacco e soprattutto Giacomo Calò per il centrocampo. Soprattutto il centrocampista del Frosinone è un ottimo elemento, sarebbe un grande rinforzo, potrebbe dare anche respiro a Salvatore Esposito che si è visto anche a Bolzano, non ha ancora quel passo che Bernardo Corradi cerca, ma queste eventuali operazioni in entrata non possono prescindere da operazioni in uscita. Sono assolutamente necessari dei tagli a giocatori come Jordan Ferri, come Antonino Lagumina, che non fanno parte più del progetto, addirittura per loro non ci sono i numeri di maglia nella comunicazione ufficiale che è stata data dalla società e che potete trovare anche sul nostro sito primocanale.it. Allora serve sfoltire la rosa, questi sono i primi due giocatori indiziati, Ferri e Lagumina, ma potrebbero partire anche Ghidotti e De Paoli. È un momento in cui la Samp si avvicina al campionato di Serie B, l'esordio domenica contro il Cesena. A proposito, sarà l'arbitro della partita sarà Gianluca Sacchi. Ecco, è un momento in cui serve davvero che il mercato dia un sforzo, un boost di alternative e di scelte per Bernardo Corradi, e dunque nelle prossime ore staremo a vedere quali saranno le mosse del club blucerchiato. Restituisco la linea a te.
1: Grazie Simone, come avevo detto sono stati resi noti gli arbitri degli incontri della prima giornata di campionato, Genoa-Napoli, ricordo sabato alle 20:45 al Ferrari sarà diretta da Di Bello con Meraviglia al VAR, mentre su Tirol Virtus Entella sempre sabato ma alle 19 a Bolzano dalla Ferrieri Caputi con VAR affidato a Volpi, Cesena-Sampdoria domenica alle 21 sarà diretta da Sacchi, quindi un arbitro di Serie A con Massimi al VAR, Grosseto Spezia, sempre domenica alle 21 da Mirabella, poi c'è anche nella Serie C, non è proprio il VAR, ma è il cosiddetto operatore FVS che gestisce i monitor e i replay a bordo campo, sarà Petrov. E con questo per quello che riguarda il calcio per stasera è tutto, Giorgia.
2: Grazie a Dario Vassallo, a voi per averci seguiti, l'appuntamento con l'informazione si rinnova domani, stessi orari, buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con tempo in cambiamento sulla Liguria, poiché il territorio sarà lambito da fresche correnti oceaniche. Dunque si attiveranno locali piogge, rovesci, ma anche temporali localmente forti, specie su Genova, associati a grandine e colpi di vento improvvisi. Più nel dettaglio ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia, dopo una mattinata con tempo asciutto ed assolato, insomma anche qui la zona di bassa pressione raggiungerà il territorio con portando una certa attività, nonché un incremento delle nubi e piogge e rovesci sparsi. Così come su Savona, analoga condizione, dunque col passare delle ore avremo atmosfera variabile e instabile, formazione di precipitazioni sparse. Saranno intense ed abbondanti su Genova. Attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli. Rinforzerà anche la ventilazione, avremo un conseguente calo delle temperature. La situazione sarà delicata anche sul Tigullio, con rovesci anche temporali localmente forti, associati anche a grandine e colpi di vento improvvisi. Il contesto sarà variabile e instabile anche sullo Spezzino, copertura nuvolosa prevalente con piogge, rovesci e temporali. L'atmosfera sarà variabile e instabile anche nella giornata di venerdì 21 agosto sulla Liguria. Nuovi rovesci a carattere sparso ed anche temporali di moderato forte intensità nuovamente associati a grandine e raffiche di vento. Rinforza la ventilazione principalmente da sud, avremo un conseguente calo delle temperature, saranno prossime ai 26-27 gradi. Considerata la delicata situazione, per sapere cosa capiterà nel dettaglio da voi vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua a

evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Dopo settimane di caldo estremo, tra bollini rossi e afa, in Liguria torna il maltempo, è stata emessa allerta gialla per temporali sul centro Levante dalle 10 a mezzanotte. Come preannunciato, arrivano i maxi tagli alle corse del servizio extraurbano di AMT, riduzione di quasi il 30%, i sindaci tuonano contro la decisione, così ci isolate. La seconda vita di Jasmin Uddin, un ragazzo bengalese che è arrivato in Italia con il barcone, oggi a Genova ha aperto due locali diversi, un vero e proprio riscatto. La storia di Elisa che vive in Val d'Aveto, dove molto spesso i giovani vanno via, lei è rimasta e dirige un casa ai figli.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal maltempo, lo avete sentito nei titoli, arriva la pioggia in Ligure, era preannunciata e così è stato deciso attraverso un bollino emanato da ARPAL di emanare un'allerta gialla per la giornata di domani. Praticamente tutto l'arco della giornata dalle 10 a mezzanotte sul centro e sul Levante, attenzionata anche la giornata di venerdì perché potrebbero esserci ulteriori temporali. Il caldo c'è ancora, probabilmente si attenuerà nelle prossime ore. Facciamo il punto con Elisa Ricci.
1: Dopo settimane di caldo afoso e umidità alle stelle, il maltempo torna a interessare la Liguria. Per la giornata di giovedì 20 agosto, ARPAL ha emesso un'allerta gialla per temporale in vigore dalle 10 a mezzanotte. L'allerta riguarda la zona B, dalla fascia costiera ai bacini interni tra Spotorno e Camogli, la zona C che comprende il Tiguglio, il Golfo dei Poeti e l'entroterra fino al confine con la Toscana, e la zona E sui bacini padani di Levante e nelle aree della Val d'Avito e della Val Trebbia. A determinare il peggioramento sarà l'arrivo di correnti atlantiche più freschi in quota che favoriranno un progressivo aumento dell'instabilità. ARPAL spiega che potranno esserci possibili piogge intense anche con quantitativi elevati in brevi intervalli di tempo e grandinate di piccole o medie dimensioni. Non si esclude inoltre la formazione di fenomeni come trombe marine lungo la costa e sul mare aperto. In serata è attesa una possibile tregua, ma il maltempo potrebbe tornare a intensificarsi venerdì 21 agosto con nuove precipitazioni localmente intense e la possibilità di mareggiata. Nel frattempo vanno avanti a Genova i lavori per la pulizia dei torrenti della città. Tecnici a Polcevera e Bisagno, ma anche su rivi più piccoli come il Rio Sacchia e Pegli. Ancora invece folta vegetazione in altre zone come ad esempio a Borzoli, dove passa il Rio Fegino. Attenzione anche all'ampio fogliame ancora presente lungo la strada dopo l'estate calda, che rischia di bloccare lo scorrere dell'acqua nei tombini della città.
0: Come sempre quindi primo canale in diretta per raccontare con i collegamenti in esterna comunque quello che accadrà, come sempre puntualmente le allerte in Liguria. Arrivano i maxi tagli al servizio extraurbano di AMT in Valle Stura in Alta Val d'Orba, riduzione di quasi il 30%, più o meno questa è una media, una stipula di quello che è stato deciso. Sul piede di guerra ovviamente ci sono i sindaci, Andrea Popolano.
2: Una mazzata, i sindaci della Valle Stura e dell'Alta Val d'Orba commentano così il taglio alle corse MT previsto per l'entroterra a partire dall'avvio delle scuole. In città metropolitana si è svolto un incontro tra MT, i sindaci dell'entroterra e i rappresentanti dell'ente al centro, i nuovi orari previsti a partire dall'autunno. Da una parte i sindaci, dall'altra MT con il dirigente Paolo Robbiano, nel mezzo la città metropolitana rappresentata da Simone Franceschi, assente la sindaca Silvia Salis. Un piano di riorganizzazione previsto che prevede un taglio del 29% sui chilometri percorsi dai bus da e per la Valle Stura e l'Alta Val d'Orba. Si parla di un taglio di 190.000 chilometri, che così passeranno da 659.000 all'anno ai 469.000 da settembre in avanti. Per quanto riguarda invece Arenzano e Cogoleto è previsto un taglio di 20.000 chilometri, il 6,2% in meno. Ora tempi stretti per valutare la proposta. Omar Missarelli, sindaco di Masone, non usa mezzi termini nel giudicare l'esito dell'incontro. È andato malissimo, ci aspettavamo un taglio ma non di questa portata. Per noi due cose sono importanti, le scuole e i collegamenti, e questi ultimi ce li stanno smantellando. Ci vuole coraggio a chiedere un aumento dei contratti di servizio e al contempo tagliare le corse. Un pensiero condiviso anche dal primo cittadino di Campo Ligure, Giovanni Oliveri. Non si possono ridurre del 30% le corse aumentando i costi ai comuni. Vedremo ora di trovare una quadra. Tagli minori per la costa di Ponente, ma anche qui non mancano i problemi, come spiega il sindaco di Arenzano

0: Francesco Silvestrini. Siamo da anni che sogniamo l'estensione del biglietto metropolitano e invece ci troviamo alla riduzione dei chilometri, con il primo cittadino che sottolinea un possibile problema sociale, il rischio di perdere alcune linee periferiche, lasciando così isolati diversi residenti impossibilitati a raggiungere il centro.
1: E adesso il lavoro, 14 imprese italiane in campo per entrare nella gestione dell'ex Ilva e la proposta di Federacciai in contrapposizione a quella del colosso indiano Jindal. Intanto per lo stabilimento di Cornigliano si annuncia un settembre caldo. Dario Vassallo.
2: Era annunciata e alla fine è arrivata. Federacciai, ovvero la Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane, ha presentato una manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva. Una conferma arrivata attraverso una nota ufficiale sottoscritta da 14 imprese associate. Era stato il presidente di Federacciai, il chiavarese Antonio Gozzi, ad annunciare la decisione di portare avanti una cordata italiana per rilevare gli stabilimenti di quella che oggi è la più grande realtà siderurgica d'Europa. Un modo per smuovere l'incertezza che aleggia dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha imposto lo stop dell'area caldo di Taranto entro il 28 ottobre. Nel frattempo Jindal ha presentato una proposta aggiornata che i commissari stanno ora valutando, dal momento che il colosso indiano intende andare avanti nonostante lo stop intimato a Taranto. Il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha ammesso come la scelta, prima dello sconquasso causato dalla sentenza della Corte milanese, fosse già ricaduta su Jindal. Ora si aggiungono le imprese italiane. Secondo la deputata ligure Ilaria Cavo, vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera, una mossa, quella portata avanti da Gozzi, di significato e valore, perché per la prima volta riesce a mettere insieme le eccellenze di un comparto produttivo di rilievo. Intanto, per lo stabilimento di Cornigliano, con l'impianto che lavora sotto regime da anni e che senza l'eventuale produzione di Taranto vedrebbe lo spettro di nuovi esuberi, si va verso un settembre caldo. Tra le ipotesi che tornano al centro del dibattito anche i prepensionamenti, mentre i sindacati puntano sulla continuazione delle lavorazioni delle filiere, zincato e banda stagnata, a prescindere da dove arrivino i materiali. L'importante, sottolineano, è non interrompere l'attività. Oggi lo stabilimento lavora un terzo del suo potenziale, all'anno circa 150.000 tonnellate di zincato e altrettante di latta.
1: E adesso la notizia che arriva da uno stabilimento balneare. Siamo nella zona di Lavagna, dove c'è stato un furto all'interno dello stabilimento balneare. Un 27enne ha fatto razzia tra cabine e lettini. Gli agenti sono riusciti a fermarlo ed è stato arrestato per furto. È successo nella giornata di ieri in un stabilimento appunto di Lavagna. Dalla spiaggia l'uomo si è fatto poi strada verso le cabine differenti, dove avrebbe rubato tra gli altri altri due cellulari, 90 euro in contanti, diversi effetti personali. Il predonne della spiaggia era ormai in procinto di concludere il suo colpo quando un cliente lo ha colto proprio sul fatto. È scattato l'inseguimento verso l'uscita del lido e poi è stato fermato, arrestato e giudicato in rito direttissimo. La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta e ha indagato tre chirurghi toracici. Secondo una prima ricostruzione, durante l'operazione sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno. Disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Anissa De Filippi.
3: Un intervento al polmone, una complicazione durante l'operazione, poi la corsa per fermare l'emorragia, ma per un uomo di 76 anni non c'è stato nulla da fare. Il paziente è morto il 14 agosto dopo essere stato operato in endoscopia all'ospedale Villa Scassi di Genova. La procura ha aperto un'inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati tre medici, i chirurghi toracici che avevano eseguito il primo intervento. Secondo una prima ricostruzione, durante l'operazione sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno. Per cercare di arginare l'emorragia sarebbero quindi intervenuti i chirurghi vascolari. L'uomo è stato sottoposto a trasfusioni e trasferito in rianimazione, dove è morto poco dopo. A segnalare il caso alle autorità giudiziarie sarebbero stati gli anestesisti del reparto. Ora il pubblico ministero Giuseppe Longo del Pool Salute e Lavoro ha disposto l'autopsia. La consulenza dovrà chiarire le cause del decesso e ricostruire quanto accaduto durante l'intervento. L'azienda ospedaliera si è messa a disposizione della procura, dicendosi fiduciosa nell'operato della giustizia.
1: Adesso una storia di rivincita che arriva dai vicoli di Genova, dove il bengalese Yasim Uddin ha avuto una seconda chance nella sua vita dopo il viaggio dalla Libia a bordo di un gommone bucato. È arrivato a Genova, dove oggi gestisce due locali, quindi dal barcone all'imprenditoria. Aurora Bottino.
4: In tasca non aveva niente, perché gli ultimi soldi li aveva spesi per pagarsi il viaggio a bordo di un gommone.

0: Simone Bucato dalla Libia fino a Lampedusa. È iniziata così la seconda vita di Jashim Uddin, bengalese di 45 anni, che oggi vive a Genova, dove ha aperto due locali in cui lavorano 6 persone.
1: A un certo punto una parte si è bucato e usciva l'acqua, cioè entrava l'acqua dentro il barca. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto le magliette, abbiamo tolto i pantaloni per far buttare l'acqua dalla barca al mare, perché non abbiamo qualcosa da sbarcare l'acqua, no? Facevamo bagnare le magliette sull'acqua e poi stringere fuori dalla barca. Eravamo certi che saremmo già morti.
0: Appena arrivato dormiva in una casa con altri richiedenti asilo, a Cornigliano, non parlava una parola di italiano ma voleva lavorare, per questo, anche se con un italiano rotto, si presentava a tutti e proprio così ha conosciuto l'imprenditore che dopo anni di duro lavoro ha deciso di aiutarlo nel realizzare il suo sogno. Prima, grazie anche alla sua esperienza, lo ha portato a lavorare in friggitoria, la stessa che 7 anni dopo gli ha venduto.
1: Questa è stata una mia rinascita. Quando venivo verso il mare non avevo esperienza di vivere, comunque sono rinato e da lì si è nata l'idea. Oggi la mia azienda si chiama Sogno del Mare. Perché Sogno del Mare? Perché dato che nel mezzo al mare stavo morendo, sono riuscito a rinascere, avevo il sogno di fare qualcosa per me. Il sogno e il mare si è collegato e adesso è diventato la società, si chiama Sogno del Mare.
2: Ovviamente poi l'approfondimento di questa intervista avete visto solo una parte sul sito primocanale.it. Ha bruciato per molte ore nel bosco di Cairo Montenotte, in località Vignaroli, dopo che un incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Questa mattina la situazione non era cambiata, le fiamme interessavano ancora la zona vicino ad alcune abitazioni. I vigili del fuoco insieme ai volontari della protezione civile hanno lavorato tutta la notte alle operazioni di spegnimento. Per precauzione 4 persone erano state fatte allontanare dalle proprie case. Sul posto sono impegnate le squadre dei vigili del fuoco per diverse ore, poi piano piano lo spegnimento è avvenuto proprio in queste ultime ore del pomeriggio. Tra l'altro domani, dicevamo, sono previste piogge temporali, quindi questo spegnimento che è arrivato con tante ore di ritardo poi andrà sicuramente a chiudersi, visto che è prevista un'ondata di maltempo nelle prossime ore. Vero è che andiamo incontro alla pioggia, andiamo incontro ai temporali, ma il tema del caldo, dell'afa, del sole che brucia è stato al centro di questa estate torrida, una delle più calde di sempre dal punto di vista anche del tempistiche, durata davvero tante settimane. Allora, quali sono i consigli dell'esperto per evitare le insolazioni? Sentiamo Coletti.
3: Con l'estate le temperature elevate aumenta anche il rischio di insolazione, un pericolo da non sottovalutare soprattutto nei periodi di caldo intenso. Mal di testa, nausea, capogiri, debolezza e confusione possono essere segnali di insolazione.
4: L'insolazione è dovuta a un'esposizione prolungata ai raggi solari. Ci si difende in maniera molto semplice, bisognerebbe cercare intanto di coprire la testa, perché i primi sintomi li avvertiamo soprattutto a livello di testa, con mal di testa, senso di calore. A volte compare anche la confusione mentale, poi la febbre e tutto il resto. Quindi cercare di bagnarsi, cercare di bere se si sta a lungo in spiaggia e cercare di muoversi, quindi evitare il più possibile di stare troppo a lungo sotto il sole.
2: Adesso andiamo in Val d'Aveto perché c'è chi se ne va dall'entroterra, chi decide di rimanere, chi oltre a rimanere apre la propria attività, ovvero Elisa. La sua storia, ha scelto di costruire il suo futuro nel caseificio con un ruolo di rilievo, ce la racconta Chiara Orru.
3: La Liguria non è solo mare, basta lasciare la costa e salire in Val d'Aveto per trovare un altro volto della regione. Boschi, sentieri, piccoli paesi dove si continua a lavorare e a costruire un futuro, un territorio dove il turismo è una risorsa importante, d'estate come d'inverno. Ma dietro ai paesaggi c'è anche una realtà fatta di aziende e di persone che hanno scelto di restare, come Elisa, che dal

0: 2008 lavora nel caseificio di famiglia e non ha nessuna intenzione di andarsene.
1: Ormai lavoro in azienda dal 2008, appena finito di studiare ho iniziato qui e mi sono appassionata di questo lavoro e qui sono rimasta. Sì, qui siamo nel locale di stagionatura del Sansté, il formaggio per il quale l'azienda è nato, tipico della zona. E queste appunto sono le forme che stanno stagionando per le maturazioni medie ed extra. Abbiamo sempre fatto in modo che il posto da cui veniamo sia la base della nostra comunicazione, proprio per raccontare al consumatore che un prodotto come questo nasce dalla montagna e da un posto difficile da raggiungere, ma che ha un valore. Beh, il caseificio fa parte della mia vita da sempre, quindi è stato spontaneo per me e poi appunto vivere e continuare a vivere in Val d'Aveto per me era fondamentale, non ho mai pensato di andare via.
2: E adesso il calcio, come sempre l'appuntamento a quest'ora per raccontare le mosse di mercato, la preparazione anche perché si torna in campo sabato e domenica, inizierà il Genoa sabato prossimo, poi la Samp, ovviamente anche l'Entella e tutte le altre partite, quindi mancano pochissimi giorni all'inizio ufficiale dei campionati Serie A e Serie B. Buonasera Dario Vassallo.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori, proprio così ormai siamo alla vigilia del campionato, sabato giocheranno l'Entella e il Genoa, domenica invece la Sampdoria e lo Spezia. Tra l'altro oggi sono stati resi noti gli arbitri di questi incontri, dei loro incontri, ne parleremo alla fine. Prima ovviamente ci dedicheremo a quella che è la preparazione delle squadre nei confronti di questo primo importantissimo appuntamento, come si dice, partire con il piede giusto è certamente la cosa migliore da fare. Il Genoa ha ripreso oggi la preparazione per sentire tutte le ultime novità, e ci sono anche alcuni risvolti di mercato. Ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
4: Buonasera. Al centro Signorini scatta l'operazione Napoli, 3 giorni di immersione totale per preparare l'esordio in campionato. A proposito, 4° debutto consecutivo in Serie A al Ferraris per un Genoa però mai vittorioso. Il bilancio parla di una pesante sconfitta con la Fiorentina e di 2 pareggi con Inter e Lecce. Mercato sempre padrone nonostante l'imminente avvio delle partite che contano, così mentre Brighton e Genoa cercano una soluzione per portare Ferguson in rossoblù, da un'altra, a conferma della complessità dell'operazione per l'irlandese, ecco piste alternative come quella che porta al nazionale montenegrino Osmajić oppure a quella ormai risalente a giugno che conduce a Lucca. Sono giorni particolari per l'attaccante che sabato sarà al Ferraris a sfidare il Grifone. Poi chissà, nel caso di fumata nera sul fronte Ferguson, ecco riaprirsi quell'idea mai accantonata di portare Lorenzo in prestito secco in rossoblù. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Entro domani saranno completate le operazioni di rizzollatura del terreno di gioco sulle tribune. Intanto, considerato anche l'ottimo inizio della prevendita, per sabato facile prevedere il primo sold out stagionale. De Rossi ha qualche speranza di recuperare sia Maitre sia Havel. Per Traoré invece se ne riparlerà più avanti.
3: Carlo, grazie. Adesso sentiamo le ultime notizie collegandoci con Simone Galdi. Buonasera Simone.
5: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. Il mercato della Sampdoria in questo momento è la notizia principale attorno a cui si sviluppa tutto il discorso sulla squadra blu cerchiata, sia per gli addetti ai lavori sia per i tifosi, perché la partita di Coppa Italia ha mostrato come la Sampdoria in questo momento non abbia profondità di rosa, abbia la necessità di avere a disposizione sempre tutti i suoi giocatori migliori per costruire un collettivo che possa essere all'altezza. La Samp in questo momento sembra un passo indietro, un gradino sotto le pretendenti alla promozione, come appunto la Cremonese. Allora, i primi 2 rinforzi di cui si è tanto parlato in queste settimane potrebbero essere Nico

0: Nicolas Pierini per l'attacco e soprattutto Giacomo Calò per il centrocampo. Soprattutto il centrocampista del Frosinone è un ottimo elemento, sarebbe un grande rinforzo, potrebbe dare anche respiro a Salvatore Esposito, che si è visto anche a Bolzano, non ha ancora quel passo che Bernardo Corradi cerca. Queste eventuali operazioni in entrata non possono prescindere da operazioni in uscita, sono assolutamente necessari dei tagli a giocatori come Jordan Ferri, come Antonino Lagumina, che non fanno parte più del progetto, addirittura per loro non ci sono i numeri di maglia nella comunicazione ufficiale che è stata data dalla società e che potete trovare anche sul nostro sito primocanale.it. Allora serve sfoltire la rosa, questi sono i primi due giocatori indiziati, Ferri e Lagumina, ma potrebbero partire anche Ghidotti e De Paoli. È un momento in cui la Samp si avvicina al campionato di Serie B, l'esordio domenica contro il Cesena. A proposito, sarà l'arbitro della partita sarà Gianluca Sacchi. Ecco, è un momento in cui serve davvero che il mercato dia un sforzo, un boost di alternative e di scelte per Bernardo Corradi, e dunque nelle prossime ore staremo a vedere quali saranno le mosse del club blucerchiato. Restituisco la linea a te.
1: Grazie Simone, come avevo detto sono stati resi noti gli arbitri degli incontri della prima giornata di campionato. Genoa-Napoli, ricordo, sabato alle 20.45 al Ferrari sarà diretta da Di Bello con Meraviglia al VAR, mentre su Tirol Virtus Entella, sempre sabato ma alle 19 a Bolzano dalla Ferrieri Caputi con VAR affidato a Volpi. Cesena-Sampdoria domenica alle 21 sarà diretta da Sacchi, quindi un arbitro di Serie A, con Massimi al VAR. Grosseto Spezia sempre domenica alle 21 da Mirabella, poi c'è anche nella Serie C, non è proprio il VAR ma è il cosiddetto operatore FVS che gestisce i monitor e i replay a bordo campo, sarà Petrov. E con questo, per quello che riguarda il calcio per stasera, è tutto, Giorgia.
2: Grazie a Dario Vassallo, a voi per averci seguiti, l'appuntamento con l'informazione si rinnova domani, stessi orari, buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con tempo in cambiamento sulla Liguria, poiché il territorio sarà lambito da fresche correnti oceaniche. Dunque si attiveranno locali piogge, rovesci, ma anche temporali localmente forti, specie su Genova, associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Più nel dettaglio ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia, dopo una mattinata con tempo asciutto ed assolato, insomma anche qui la zona di bassa pressione raggiungerà il territorio, una certa attività, nonché un incremento delle nubi e piogge, rovesci sparsi. Così come su Savona, analoga condizione, dunque col passare delle ore avremo atmosfera variabile e instabile, formazione di precipitazioni sparse. Saranno intense ed abbondanti su Genova. Attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli. Rinforzerà anche la ventilazione, avremo un conseguente calo delle temperature. La situazione sarà delicata anche sul Tigullio, con rovesci anche temporali localmente forti, associati anche a grandine, colpi di vento improvvisi. Il contesto sarà variabile e instabile anche sullo Spezzino, copertura nuvolosa prevalente con piogge, rovesci e temporali. L'atmosfera sarà variabile e instabile anche nella giornata di venerdì 21 agosto sulla Liguria. Nuovi rovesci a carattere sparso ed anche temporali di moderato forte intensità nuovamente associati a grandine e raffiche di vento. Rinforza la ventilazione principalmente da sud. Avremo un conseguente calo delle temperature. Saranno prossime ai 26-27 gradi. Considerata la delicata situazione, per sapere cosa capiterà nel dettaglio da voi, vi rimando alla nostra app, è gratuita e sempre aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fe-

0: Per la nostra finestra sul mondo con i Liguri che vivono, lavorano, studiano all'estero, andiamo ad Oslo, oggi in Norvegia, a salutare Jacopo Fazzari Vasino. Buongiorno, ciao Jacopo.
1: Buongiorno, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come mai ti trovi ad Oslo?
1: Mi trovo ad Oslo per il primo anno di magistrale di un programma di marketing, un anno a Oslo e un anno a Roma. Sono quasi al termine del primo anno, ecco.
0: E come hai scelto Oslo? Ti è capitato oppure volevi proprio questa città?
1: Dopo un'esperienza all'estero in Olanda ho voluto sperimentare ancora più a nord e quindi ho detto quale posto migliore della Norvegia, più su di così sarebbe difficile andare. E quindi io ho voluto optare appunto per Oslo e la Scandinavia in generale come setting, sì.
0: Partiamo da queste immagini anche che stiamo vedendo, da che città è, da come ti stai trovando?
1: È una città molto giovane, estremamente giovane, tranquilla. Non ho mai avuto un minimo pensiero all'interno di questa città. E mi sto trovando molto bene, devo dire, comunque la qualità della vita è molto alta, i mezzi di trasporto sono puntuali, la città è estremamente pulita e per quanto la popolazione sia fredda sono comunque molto disponibili nell'aiutare, diciamo, chiunque senza guardare in faccia a nessuno, ecco.
0: Ecco, il costo della vita è caro? Per esempio l'affitto,
1: sì.
0: Andare al ristorante, fare la spesa?
1: Sì, è molto caro. Io vivo in uno studentato, ho avuto la fortuna comunque di essere stato preso in uno studentato, quindi l'affitto pago come in Italia, pago circa 650 euro al mese. La spesa e uscire la sera sono due fattori molto cari, sì, sicuramente. Infatti, diciamo, bisogna stare molto attenti perché qua è tutto estremamente caro. Sì.
0: Ci fai qualche esempio, Jacopo?
1: Il primo esempio che mi viene in mente è quello che racconto sempre, diciamo, ad amici e familiari,
0: sì?
1: È il prezzo delle verdure. Qua una zucchina, per esempio, può arrivare a costare fino a 6 euro al pezzo.
0: Oh, mamma mia!
1: Sì, diciamo che ecco, quello è il cibo da fuori sede, come molti definiscono, ma qua è impegnativo.
0: Proibitivo,
1: ma
0: direi.
1: Altri esempi. È estremamente proibitivo. Altri esempi, se uno vuole andare a mangiare fuori una pizza in momenti di malinconia, che non è male, devo dire, qua, però come minimo sono 25-30 euro per una margherita che in Italia, ecco, si trova abbastanza ovunque a prezzi più abbordabili,
0: Più abbordabili. E
1: sicuramente.
0: Senti, le persone come sono? È facile fare amicizia? Tu dicevi una città molto giovane.
1: È una città molto giovane, però culturalmente loro sono freddi, come ci si può aspettare, ma allo stesso tempo hanno un gran rispetto dello spazio personale e quindi è difficile fare amicizia con sconosciuti, magari uscire in un bar la sera e fare amicizia con sconosciuti perché rispettano molto i gruppi e sono molto divisi all'interno di contesti sociali. Però qua loro, la prima cosa che ci hanno detto all'università è che se un norvegese si ubriaca inizia a parlare con chiunque. E in effetti ho notato che è così.

0: Diciamo si
1: appena
0: sciolgono.
1: bevono, si
0: Si
1: sciolgono
0: sciolgono con
1: subito.
0: l'alcol, ok.
1: Sì.
0: Ed è
1: Quindi diciamo ci
0: diverso
1: vuole quello.
0: l'approccio universitario rispetto all'Italia?
1: Rispetto all'Italia direi di sì, beh, partiamo dal presupposto che i voti sono dati su una scala diversa, quindi loro qua vanno da A a F come in America e il metodo universitario è diverso, è molto americano, quindi progetti, presentazioni, pochi orali, pochi esoneri, sono più presentazioni e poi esame finale che vale una percentuale del voto totale, ecco, come in America.
0: E dal punto di vista proprio delle lezioni, c'è una parte che è molto più pratica rispetto all'Italia, anche rivolta al mondo del lavoro, o è simile, diciamo?
1: Allora, io parlo ovviamente per quello che faccio io
0: Certo.
1: e loro sono pratici perché comunque tengono danno molta attenzione al workshop come tipo di lezione. A semestre noi abbiamo tre o quattro workshop dove ti fanno lavorare su casi reali, però come tipo di lezione la cosa più diversa dall'Italia è il rapporto col professore. Qua è
0: Cioè?
1: molto molto, è molto intimo. I professori si chiamano per nome e gli si dà del tu. Sì, infatti io non mi sono ancora abituato a questa cosa, ecco, dovendo tornare in Italia meglio se non mi abituo, però qua sono molto intimi, ma capita anche che magari io mi sono ritrovato a lavorare con un professore durante quest'anno e mi ha offerto una cena alla fine, dopo aver dato il suo esame, mi ha offerto una cena di lavoro, quindi sono comunque contesti molto più, diciamo, intimi, ecco.
0: Insomma, cerchi di non abituarti troppo, ovviamente. Dal punto di vista del
1: Esatto.
0: meteo, ti sei abituato?
1: No. Stamattina
0: No.
1: qua facevano 3 gradi e
0: E
1: non
0: fa
1: credo mi riuscirei mai ad
0: caldo.
1: abituare. Fa caldo, si suda, ecco, diciamo, se è estate. Però no, il meteo è impegnativo. Quest'inverno ho visto meno 25 gradi per
0: E
1: qualche
0: mamma.
1: giorno di fila, devo dire è impegnativo, però basta coprirsi e si sopravvive, ecco.
0: Che cos'è che in questi mesi ti è mancato di più di Genova?
1: Per quanto Oslo sia una città di mare, devo dire che il fiordo non ha nulla a che fare col mare di Genova e quello è qualcosa che mi manca sempre quello, beh, la lingua, sicuramente sentire parlare in italiano per strada manca. E vabbè, il pesto, purtroppo sono un gran
0: E
1: fanatico, ovviamente, quindi sì, queste cose qua.
0: della lingua hai imparato qualcosa? La stai studiando? Oppure intanto tutti parlano inglese, quindi.
1: Loro parlano tutti inglese, sono tutti madrelingua praticamente. E ho lavorato in un ristorante per 9 mesi mentre studiavo e ho imparato qualcosina, ma è una lingua veramente complicata, diciamo, non si può imparare lavorando, bisogna studiarla e anche tanto. Sì,
0: Tu
1: sì, sì.
0: tornerai in Italia per terminare gli studi, pensi che la Norvegia e Oslo potrebbe essere una città dove costruirsi una vita o fare per un periodo un'esperienza ancora più lunga?
1: Non lo escludo perché dal momento in cui sono arrivato qua ho detto è una città dove uno può mettere su famiglia perché è perfetta per quello. E anche se sono giovane, non è ancora il mio pensiero primario, però non si sa mai.
0: Quindi c'è molta
1: Loro
0: attenzione
1: lavorano.
0: alle famiglie anche dal punto di vista lavorativo.
1: Sì, loro qua lavorano all'incirca 37 ore alla settimana, e quindi hanno tempo per stare dietro la famiglia e
0: Andare a
1: accudire i
0: prendere i bambini
1: figli.
0: all'asilo, a scuola. Un
1: Sì,
0: altro mondo.
1: assolutamente sì.
0: Allora, Jacopo, il saluto in norvegese però ce lo fai.

0: Adbra, è l'unica cosa che
1: Come si
0: riesco
1: dice?
0: a...
1: Aspetta.
0: Ci provo, spero non ci siano norvegesi all'ascolto, ecco, dalla Liguria. Adebra, che
1: Adebra, che
0: vorrebbe
1: vorrebbe
0: dire
1: dire ciao.
0: arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci, sì.
1: Vabbè,
0: Ci ho provato.
1: grazie. Grazie mille a Jacopo Fazzari Vasino, genovese a Oslo, Norvegia. Ciao, grazie.
0: Arrivederci, grazie.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: se ne andrà. Per adesso cammina avanti e indietro in via della povertà.
1: Io sono morto il giorno che m'hanno diagnosticato i due tumori. Per me la vita è finita lì. Io vivo giusto perché mi stanno facendo vivere. E per l'amore anche dei miei figli, della mia famiglia. Perché se, per me io dentro sono morto.
2: Quella di Giuseppe non è la storia di una persona con dipendenze o che ha commesso reati, ma è l'incubo di una persona normale, un'ordinaria brava persona di 65 anni che ha rischiato di finire sulla strada e che solo grazie all'impegno di volontari e di un assistente sociale ha trovato casa, una casa popolare nel nulla del CEP di Pra. Una storia di indigenza di un uomo arrivato bambino dal sud con i genitori che una volta diventato adulto e padre, per tanti anni lavorando sodo nei cantieri, rischiando la vita dall'alto come ponteggiatore, pensava ormai di avercela fatta, immaginando di poter invecchiare con serenità. Perché Giuseppe aveva uno stipendio che gli permetteva di vivere, pur senza eccessi, di prendere un caffè al bar, di andare al supermercato senza l'ansia di confrontare il suo carrello vuoto con quelli pieni degli altri. Poi, anche per quel maledetto vizio di fumare, è arrivato a 3 pacchetti al giorno, la scoperta di avere 2 tumori ai polmoni. Gli è accaduto, perché senza un lavoro e con una pensione di invalidità irrisoria, si è ritrovato all'improvviso povero, lui che povero non era mai stato. Come Giuseppe ci rivela ora, con gli occhi lucidi, quasi sul punto di piangere, in questa giornata fredda che lassù, nel niente del CEP, sembra gelare anche l'anima. Io sono già morto, ci sussurra senza mai perdere la dignità.
3: Giuseppe, siamo qui a raccontare la tua storia, che è una storia un po' diversa dalle altre. Tu sei trovato in una situazione di quasi di povertà, solo perché hai perso il lavoro, perché ti sei ammalato gravemente. Sì. Tu non hai un passato da delinquente oppure
1: no.
3: Assolutamente. Raccontaci un po'.
1: Niente, lavoravo fino al 2002, facevo ponteggi. Poi sono andato a fare una visita, mi sono sentito poco bene e da lì è uscito fuori e mi hanno trovato questi 2 tumori ai polmoni, uno al polmone destro e uno al polmone sinistro. Ecco, sono dovuto abbandonare il mio lavoro e mi ha cambiato proprio, diciamo, la vita, no? Un po' tutto, cioè anche psicologicamente.
3: Come stai adesso?
1: Adesso mi hanno operato, tutti e due mi hanno tolto mezzo polmone dalla parte destra, un quarto dalla parte sinistra. Adesso c'è un altro problema, dicono che ce ne sia ancora uno, che stanno monitorando, stanno facendo, però sinceramente sono in difficoltà su tutti i sensi.
3: Ecco, noi ci siamo conosciuti perché tu sei stato sfrattato da una casa,
1: esatto,
3: a Voltri,
1: esatto,
3: e sono venuto lì a raccontare la tua storia,
1: sì.
3: E poi non sapevo che futuro potessi avere, e com'è andata? Adesso dove sei?
1: È andata abbastanza bene, ringrazio anche a delle persone che mi hanno aiutato, tipo l'associazione Sunia che mi ha dato una mano.

0: anche il comune, cioè, ha messo anche del suo, e tutto. Ora mi hanno fatto manato una casetta qua al CEPI via Novella, che pago, mi ha fatto 2 anni di contratto provvisorio, 2+2, e pago l'affitto, pago sui 140 euro d'affitto, perché percepisco anche una piccola pensione di invalidità, perché altro non posso
1: fai solo lavorare. Questa piccola, sì, sì. Quanto prendi?
0: Che sui 700 euro mi danno.
1: Perciò ti rimangono 500 euro per vivere?
0: No, perché poi c'ho anche da pagarmi le bollette, la luce, il gas.
1: Cioè, tu vivi con chi?
0: Con mia moglie, sono io e mia moglie, e ho 2 cagnolini che sono 12 anni che ce l'ho. Mi ha dato questa casetta, anzi ringrazio che me l'hanno data, a me non mi ha dato un tetto. Però sai, la vita ti cambia, non riesco ad arrivare a fine mese, sei sempre a tribulare, manca delle volte anche da mangiare, che non sai neanche.
1: Quanti anni hai tu?
0: Io 65 compiuto.
1: Perciò per la pensione quanto ti manca?
0: Per la pensione dovrei prendere quella di vecchiaia, se me la danno, a 67, ancora 2 anni dovrei fare.
1: 67? Queste,
0: sì, a 67, almeno la classe, perché con le Marche non ci arrivo. Perché purtroppo ho avuto anche la cosa, la sfortuna, che tanti in quei tempi che lavoravo io, tanti non mi hanno versato dei contributi, sai che facevano quelli figurativi, queste cose qua, infatti mi mancano anche tanti contributi.
1: Che lavoro facevi tu?
0: Io ponteggi.
1: Lavoro duro? Cose,
0: sì, abbastanza pesante. Però lo facevo volentieri perché mi è sempre piaciuto farlo. Poi guadagnavo anche abbastanza bene, non potevo permettere. Cioè andavo a mangiare una pizza normale come tutti gli altri.
1: Quanto è che non mangi una pizza, non vai al ristorante?
0: Sarà 3 anni adesso che non riesco più ad andare a mangiare una pizza. A volte non c'ho neanche i soldi a comprarmi il pane per mangiare a casa, cioè che non riesco ad arrivarci.
1: Tu hai figli?
0: Sì, ho 2 figli. Una è in Sicilia, anche lei, poverina, sì, mi può dare una mano, ma fino a un certo punto. Poi c'ho anche mio figlio, che lavora saltuariamente, non è che ha un posto fisso. Poi anche lui ha i suoi problemi. E c'ha un figlio, deve pensare anche al figlio, alla scuola, a quello. Non so, troppo sappiamo cosa costa mantenere un figlio, cosa costa anche mantenerlo per la scuola. E mi può aiutare, sì, mi aiuta, però anche lui, poverino, fa dei sacrifici anche per aiutarmi.
1: Come fate a far quadrare i conti, andare a comprare per mangiare? Dove andate a comprare? Al mercato?
0: Al supermercato.
1: E come fate? Cosa comprate con quelli?
0: Mia moglie poverina si fa tutto il giro dei supermercati dove ci sono gli sconti, dove ci sono. Poi ti compri un pacco di pasta, un pelato, ogni tanto qualche fettina di carne, un pezzo di pollo. E di quello lì non riusciamo a comprare, a fare. Non è che abbiamo quella possibilità, insomma, per dire oggi mi vorrei mangiare ti vai a comprare un po' di pesce, vai fuori budget e non già non ci arrivi così, comprando solo un po' di pasta, un po' di pane, proprio necessario. Poi ogni tanto, cioè ogni una volta al mese c'è i frati qua sotto che ci danno un pacco, che c'è un po' di pasta, un po' di pomodoro, sai, un po' di pelati, biscotti, più che altro biscotti.
1: Tutta questa situazione perché tu hai una malattia,
0: sì.
1: E non puoi più lavorare, se non avresti lavorato avresti avuto il tuo stipendio, no? Che esatto. Stipendio avevi quando lavoravi?
0: Io guadagnavo abbastanza bene, parti dai 1.600, dalle volte 1.800, poi dipende anche le giornate che facevi. Perché non ero proprio in regola, perché ultimamente stavo lavorando un po' in nero, perché la ditta dove lavoravo io prima era chiuso, e allora sono andato, ho trovato questo qua e mi faceva lavorare così, anzi lo devo anche ringraziare che mi faceva lavorare. E sto facendo una vita regolare, una vita normale.
1: Quando pensi a quei momenti in cui andavi al supermercato a comprare quello che potevi, quello che volevi perché c'avevi lo tuo stipendio, adesso solo per una malattia, ma è giusto questo, che per una malattia una persona possa cadere in difficoltà?
0: No, non è giusto, perché ci dovrebbero essere anche delle cose che dovrebbero darti una mano a superarle queste.
1: I servizi sociali, tu hai chiesto qualcosa a qualcuno?
0: Sì, i servizi sociali.

0: Vale, sì, ti interessano ad andare là. Io adesso per dire ho fatto la domanda dalla social card, mi ha risposto che supero il reddito. Io non riesco a capire come faccio a superare il reddito. Sa quelle carte che danno, sì, che dicono, che fanno queste pubblicità, queste cose.
1: Il reddito di cittadinanza, dicono l'inclusione.
0: Che io non me l'hanno data perché dice che supero...
1: Come fai a superare?
0: Non lo so, perché quando ero giù si vede che lì sei, risulta ancora quello quando abitavo giù, in via dove ho mandato lo sfratto.
1: A
0: e
1: volte.
0: Lì c'era residente mio figlio.
1: Sì, ma sono tanti anni tu che non lavori.
0: Esatto, io sì, io ormai dal 2022 che non riesco più a lavorare, è già tanto che riesco a stare in piedi. Cioè, io già questa settimana ho fatto avanti e indietro da San Martino per fare analisi del sangue, quello.
1: Come vai? Hai la macchina?
0: No, ogni tanto mi accompagna mio cugino, se no piano piano prendo il treno, pulmino, il treno, pulma, l'altro pulmino e vado. Però tante volte c'è mio cugino disponibile, ma mi accompagna lui. Perché a me con l'ambulanza non mi ci mandano, perché il dottore mi dice che, essendo che io riesco ancora a camminare, non ho bisogno, non posso soffrire.
1: Ho capito, però tu sei molto malato, hai dei tumori.
0: Esatto. Però così mi ha detto il mio medico, come infatti non riesco a capirlo, perché io avrei bisogno di qualcuno che mi porterebbe tutte le volte che devo fare delle visite. Che c'è dei momenti che non ce la faccio neanche a stare in piedi, a alzarmi, a farmi. E è come se dicono, parlano cose, però poi quando arriva il momento che devono fare qualcosa di concreto non riescono a fare mai niente.
1: Che hai sentito vicino in questi momenti così brutti? Perché comunque c'è qualcuno che ti è stato vicino, qualcuno...
0: Sì, come ti ripeto, mi sono trovato tanto, tanto vicino all'associazione Sunia.
1: Sì, il Sunia, ok,
0: sì,
1: il sindacato,
0: nel senso,
1: della CGIL.
0: Anche come contatto umano, anche come cose che mi chiama.
1: Ti chiamano ancora?
0: Sì, sì, in particolar modo Giovanni Salina mi chiama, se volessi sapere come
1: bello
0: sto,
1: questo,
0: come
1: sì,
0: non
1: sì.
0: So.
1: Ma invece i servizi sociali?
0: Un pacco. Servizi sociali, se non la chiami te, non ti cagano neanche. Io già, a me mi hanno assegnato l'assistente sociale e se non la chiamo io lei non sa neanche che esisto. Cioè io l'ultima volta l'ho vista qua.
1: Dovrebbe anche vedere se tu hai bisogno di soldi, perché
0: sì,
1: devono
0: sì,
1: darti
0: sì.
1: Una mano.
0: E se ti indirizzano e cioè, fai questo, vai là, vai, devi andare là, ti mandano dal sindacato. Cioè, ma tu scusa, se tu sei l'assistente sociale, giusto?
1: Fallo tu sto lavoro.
0: Ecco, dovresti essere tu a chiamare a me.
1: Tu ce l'hai un computer a casa?
0: C'è il mio numero di telefono.
1: Sì, dico, ma tu potresti fare le pratiche sul computer.
0: Ma non sono capace, non ci capisco niente.
1: Allora danno
0: mi tocca
1: per
0: dare
1: scontato
0: per forza
1: che...
0: dal sindacato. Sì, loro danno per scontato che lo puoi fare te. Ma se tu fai l'assistente sociale, c'è la parola stessa, assistente.
1: Sì, deve assisterti.
0: Dice che dovrebbe assisterti.
1: Ecco, quando eri giovane, sei stato dove arrivi?
0: Dalla Sicilia.
1: Dalla Sicilia.
0: Da Sicilia.
1: Ecco, immaginavi di arrivare a quest'età a vivere quasi, insomma, da anziano, ormai siamo all'età da pensione?
0: No. Mi sei tutto immaginato nella vita, ma meno che arrivare a questa mia età, così, in queste condizioni, cioè non avere neanche soldi per poterti comprare un pezzo di pane, penso che sia la cosa più umiliante che una persona possa passare, possa toccare con le mani come sto facendo io. Penso che non ti puoi più permettere di, che ne so, io mi compro un paio di scarpe. E già te, un paio di scarpe non riesco a comprarmeli, ma sono 3 anni che ho queste scarpe qua. Non avere, che ti posso dire, magari qualcosina da fare un regalino a tuo nipote, che quando lo vedo magari
1: vorresti
0: fare qualcosa, dai qualcosa, però non posso, ti senti umiliato dentro, ti senti una nullità, perché poi ti senti, c'è una vita proprio, dalle volte ti dico la verità, guarda, dalle volte preferirei che il Signore mi prenderebbe, così almeno la ferie finita, basta. Non farei soffrire magari a tutti quelli che mi circondano, come mia moglie.
1: Ecco, tua moglie, come va in questa vita così complicata? Com'è il rapporto? È bello, mi sembra?
0: Sì, abbastanza.

0: sì,
1: c'è una luce in questo senso.
0: Ogni tanto si arrabbia perché poverina anche lei, sai, stare dietro a me, a stare dietro, che poi avendo anche due cagnoline li prende, poi, cioè fa tutto l'embo, però io non riesco più a fare niente.
1: Ma lei non potrebbe lavorare?
0: E come fa? Anche lei ha i suoi annetti, ormai ha 63 anni mia moglie, 64. Poi come fa ad andare a lavorare? Io ho bisogno di lei, ho bisogno che mi sta vicino. Io adesso inizio a non farcela più neanche a vestirmi. Cioè faccio fatica anche adesso a vestirmi, allora mi dà una mano, mi fa, anche volendo, come fa?
1: Ti fa paura la morte?
0: No, no, no. In questo momento qua no. In questo momento qua io è come se fossi già morto. Io sono morto il giorno che mi hanno diagnosticato i due tumori.
1: Però stai reggendo bene.
0: Sì, sì, però per me la vita è finita lì. La mia vita, io vivo giusto perché mi stanno facendo vivere. E per l'amore anche dei miei figli, della mia famiglia. Perché se, per me io dentro sono morto. Cioè tu vedi in me, vedi un cammina, però un morto che cammina. Ormai non... Dalla vita non me ne... Non so come spiegare, come dirti.
1: Non lo stai spiegando benissimo.
0: Non me ne frega più niente, capito? Io mi sveglio la mattina e dico, oh, sono ancora qua. Tu bene, è un altro giorno di sofferenza, penso. Non solo per me, ma anche per quelli che mi circondano. Perché dietro a me poi soffre anche mia moglie. Cioè, soffre i miei figli, soffre per dire... Le persone che mi sono.
1: Beh, tu hai una capacità, un'empatia bella, tu sai trasmettere calore. Io ti conosco da poco, sì, ma
0: cerco
1: non
0: di...
1: ti sei mai lamentato, anzi,
0: no,
1: sempre il sorriso. Dove trovi tutta questa forza?
0: La forza te la fai venire, perché ti devi prendere coraggio, incominciare a dire vabbè, anche che per te lo devi fare anche per gli altri, per quelli che ti circondano. Cercare di fargli vedere che tu sei sempre col sorriso, se però dentro di te no, cioè tu dentro ti senti di una nullità, ti senti proprio, non puoi aiutare nessuno, cioè non puoi, vorresti fare quello però non riesci a farlo, capito? Penso che sia la cosa più brutta che una persona possa vivere e possa passare. E guarda, io voglio dire una cosa, tutti quelli che hanno questo problema qua, sì, io li capisco perché ci sto passando io, so cosa vuol dire, però di cercare sempre di lottare, di non far vedere, di non trasmettere negatività.
1: Almeno potessi goderti gli ultimi anni della vita, no? Questo sì, ti manca sì. Forse.
0: Questo mi manca più di tutti, non poter permettermi di portare una volta mia moglie a dire via andiamo a mangiare la pizza o che ne so, andiamo a mangiarci un gelato. E questo ormai non me lo posso più permettere. Ed è ancora più brutto, ancora più cose che prima sì, non è che ci andavo tutti i giorni a mangiare la pizza o a mangiare, però.
1: Un'ultima domanda inevitabile, perché hai accettato di raccontare la tua storia così col tuo viso?
0: Perché mi sembra anche una cosa giusta fare anche, dimostrare anche che sei così in queste condizioni, che c'è la forza di vivere, ti deve sempre essere, cioè ti deve sempre accompagnare.
1: Anche un po' una denuncia, anche, c'è gente
0: sì,
1: che
0: sì, sì, sì.
1: Non è giusto che la gente viva così. No,
0: no, no, no, assolutamente. No, io lo faccio anche per sollecitare a questi assistenti, a tutte queste cose che ci sono. No, non so fare solo le chiacchiere, ma di fare i fatti, di dimostrarlo coi fatti. Di andare a cercare queste persone qua, di chiamarle, di assisterle, ma assisterle realmente. Non assistere a chiacchiere o per telefono o per così. Io le uniche persone che realmente si sono mosse, si sono date da fare, come ripeto di nuovo, non voglio essere monotono
1: sì,
0: non faccio pubblicità.
1: Non l'abbiamo concordata, questa cosa non la sapevo.
0: Sonia, la signora Rodi, che è un assistente sociale, la Rodi.
1: Del comune.
0: Del comune, sì, che è lì al Matitone.
1: Quella che coordina tutto, questa la conosco.
0: Devo ringraziare anche a lei, il comune che ha dato anche la sua disponibilità, che mi ha aiutato. Allora si vede lì, vedi le cose concrete,
1: però tu
0: la gente che
1: ti
0: assiste veramente. Capisci?
1: Grazie Giuseppe, grazie, no,
0: grazie a te
1: di tutto.
0: Grazie per avermi dato la possibilità, l'opportunità di poterle dire queste cose.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con tempo in cambiamento sulla Liguria, poiché il territorio sarà lambito da fresche correnti oceaniche. Dunque si attiveranno locali piogge, rovesci, ma anche temporali localmente forti, specie su Genova, associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Più nel dettaglio ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia, dopo una mattinata con tempo asciutto ed assolato, insomma anche qui la zona di bassa pressione raggiungerà il territorio, portando una certa attività, nonché un incremento delle nubi e piogge, rovesci sparsi. Così come su Savona, analoga condizione, dunque col passare delle ore avremo atmosfera variabile e instabile, formazione di precipitazioni sparse. Saranno intense ed abbondanti su Genova. Attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli. Rinforzerà anche la ventilazione, avremo un conseguente calo delle temperature. La situazione sarà delicata anche sul Tigullio, con rovesci anche temporali localmente forti, associati anche a grandine, colpi di vento improvvisi. Il contesto sarà variabile e instabile anche sullo Spezzino, copertura nuvolosa prevalente con piogge, rovesci e temporali. L'atmosfera sarà variabile e instabile anche nella giornata di venerdì 21 agosto sulla Liguria. Nuovi rovesci a carattere sparso ed anche temporali di moderato forte intensità, nuovamente associati a grandine, raffiche di vento. Rinforza la ventilazione principalmente da sud, avremo un conseguente calo delle temperature, saranno prossime ai 26-27 gradi. Considerata la delicata situazione, per sapere cosa capiterà nel dettaglio da voi, vi rimando alla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: può essere così, come dire, tremendo avere un nome piuttosto che un altro nome? Nel romanzo di Luca Sabatini, Il nome sbagliato, edito da De Ferrara Editore, sembra proprio di sì. Perché questo signore, protagonista di un romanzo molto curioso, molto, come posso dire, divertente, perché è proprio l'equivoco, il cuore del romanzo, questo signore ha un problema, si chiama Pasquale.
1: Pasquale Esposito si trasferisce da Napoli a Sesto San Giovanni, e a Sesto San Giovanni, nella sua nuova vita, decide che il suo nome rappresenta una specie di bagaglio troppo pesante per poter essere accettato da una società, secondo lui, che non accetta, scusa il gioco di parole, Pasquale, e quindi si trasforma in Valentino. Trasformandosi in Valentino cambia completamente anche la sua biografia virtuale, perché si trova sulle quelle app di dating, e la sua biografia virtuale tende a essere coerente con il nome di Valentino. In realtà lui poi ha tutto il suo mondo reale è Pasquale, mentre sui social è Valentino, e questa dicotomia così sbagliata in tutti i sensi lo porta a una serie di equivoci sempre più grandi, che coinvolgono sempre più persone in un percorso.
0: Che addirittura arriviamo al nome sul citofono, sì, da cambiare quando questa ragazza Chiara,
1: lei è di Bergamo Alta, e quindi lui ritiene che se lei dovesse venire e dovesse guardare
0: vedere Pasquale
1: avrebbe potrebbe avere un mancamento, e quindi soprattutto verrebbe meno tutto il castello di bugie che lui ha costruito.
0: E quindi bisogna fare Valentino.
1: Con
0: i problemi che comporta, cioè giocare un personaggio che non sei.
1: Sì, peraltro poi lui è il genovese d'Ergaibo, cioè è molto. Mette un nastro isolante sopra il Pasquale, che rende ancora più evidente il fatto che ci fosse qualcosa da nascondere, esatto, perché aveva messo una specie di lenzuolo lì sopra. E quindi da lì va avanti con l'aiuto del suo compagno di sventure.
0: Un compagno di sventure veramente molto generoso.
1: Beh, d'altronde.
0: Addirittura fa a un certo punto il maggiordomo di una cena quasi felliniana.
1: Va anche a fare la spesa.

0: in casa adatta a Valentino e non a Pasquale.
1: E non a Pasquale,
0: Esposito.
1: Sì, esatto, e quindi combina una
0: combina, succede di tutto, di tutto, come si dice. A un certo punto c'è anche un formaggio che diventa rischiosissimo.
1: Eh sì, perché gliel'ha mandato la madre in un grande cartone con scritto fragile con tre punti esclamativi,
0: certo.
1: Perché è un provolone, del Monaco.
0: Del Monaco.
1: E questo provolone...
0: Carico di odori, meravigliosi.
1: Sì, diciamo che sono abbastanza... irrompono abbastanza sulla scena e per non lasciare questa scia vengono usati profumi di ogni genere, senza di Brera piuttosto che un Dior, ma che non riescono a vincere il provolone, sottomette tutti i profumi.
0: Il nome sbagliato, non diciamo certamente come finisce, ma da Sesto si conclude ad Arenzano.
1: Sì, volevo farlo concludere in Liguria. E dopodiché
0: Dopodiché, perché non hai scelto Genova?
1: Perché...
0: Spiegalo perché.
1: No, in realtà Arenzano...
0: No, dico come ambientazione della storia.
1: No, Sesto San Giovanni...
0: Sesto San Giovanni.
1: Ecco, okay. Non perché è finito Arenzano.
0: No, assolutamente.
1: No, Sesto San Giovanni rappresentava per me veramente la cosa più lontana dai colori di Napoli.
0: Certo.
1: Genova è colorata.
0: Eh sì.
1: Genova... è colorata, anche se noi tendiamo a rappresentarla in maniera più meno effervescente,
0: sì,
1: di quello che è.
0: Sì, siamo molto effervescenti.
1: Però assolutamente.
0: No, nostro carattere.
1: Ma meno male, rispetto ai foresti, esatto. Ma Sesto San Giovanni è decisamente peggio. Cioè, io l'ho pensato come la Repubblica Democratica Tedesca. Della provincia milanese, la DDR. Sì, la Berlino Est, esatto, sì.
0: Certo.
1: E lì lui si trasferisce, questo grigiore di Sesto, non me ne abbiano, spero che non ci sia nessuno di Sesto, d'altronde però erano tutti di Codogno ai tempi, quindi te li ricordi,
0: certo. Cioè,
1: erano da tutte le parti, quindi immagino anche che di Sesto ci sia qualcuno. E quindi lui, trasferendosi lì, ha tutte queste nuove interazioni lì a Sesto San Giovanni.
0: Luca Sabatini, Il nome sbagliato, De Ferrari Editori, buona lettura a tutti.
1: Me lo auguro, grazie.

0: Buongiorno a tutti i nostri telespettatori, è il momento di parlare dell'entroterra all'estate, dell'entroterra Ligure, lo facciamo insieme al sindaco di Santo Stefano d'Aveto. Benvenuto Mattia Crucioli.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Eccoci, siamo qui oggi per parlare di un evento particolare. Il 20 agosto il presidente di regione Marco Bucci verrà a Santo Stefano d'Aveto. Importante anche perché avete da presentare molti progetti, giusto?
1: Sì, assolutamente, una visita istituzionale che ci riempie insomma di orgoglio, perché evidentemente la regione, evidentemente il presidente Marco Bucci, ma anche alcuni assessori regionali che parteciperanno, hanno una grande attenzione, l'hanno già dimostrato in passato, ma anche questa visita rafforza questo concetto, hanno una grande attenzione nei confronti dei temi di Santo Stefano d'Aveto e anche di tutto l'entroterra ligure, perché Santo Stefano d'Aveto è un po' il prototipo dell'entroterra ligure, è uno dei comuni più alti, se non il più alto della Liguria, è l'unico comune con un impianto di risalita, quindi che funziona sia d'inverno per lo sci, sia d'estate per le biciclette o per le camminate, con rifugi ad alta quota, arriviamo fino a 1700, quasi 1800, e però ha anche tutte le criticità dovute appunto all'isolamento, allo spopolamento, alle frane, e quindi ci sono opportunità e anche problemi di cui discutere. Il fatto che il 20, quindi tra due giorni, il Presidente della Regione venga e ci dedichi due ore del suo tempo per parlare di questi temi strategici per noi e per tutta la vallata, ma riproponibili anche in tutti gli altri comuni appenninici della Liguria, secondo noi è molto importante.
0: Uno degli obiettivi principali, sindaco, mi corregga se non è così, è cercare proprio di dare delle ragioni per restare o comunque tornare a vivere nei piccoli paesi.
1: Assolutamente sì, questo è il tema di fondo di tutti i nostri problemi, perché comunque negli ultimi anni il trend di tutti i comuni dell'Appennino, non solo Ligure, è di forte calo demografico. La gente

che nasce lì deve avere delle possibilità per rimanere e anzi, devo dire, occorre pensare di proporre anche ai giovani, soprattutto che non hanno magari grossi interessi in città, non vedono grosse prospettive, dare la possibilità di una vita diversa nella natura, fatta di sacrifici ma anche di grosse soddisfazioni. Io sono assolutamente convinto, anche perché vedo, io ho tre figli, vedo molto l'ambiente giovanile della città, io sono di Genova e spesso vedo ragazzi che non trovano in città gli stimoli giusti, mentre in montagna, Santo Stefano d'Aveto, con un tipo di lavoro diverso, appunto più immerso nella natura, con gli animali, ma anche la filiera del legname e con tutto quello che può venire attraverso il turismo, che è sempre in fortissima ascesa, si vede quest'estate, no? Con il vero assalto che abbiamo avuto nell'entroterra, anche complice il caldo, ecco, ci possono essere degli sbocchi importanti. Di questo parleremo col presidente Bucci, anche nell'ottica della destagionalizzazione dei flussi. Noi, ripeto, un po' per quando c'è la neve, per lo sci, oppure d'estate a Ferragosto, nelle settimane attorno a Ferragosto, siamo presi d'assalto. Poi il resto dell'anno invece c'è molto meno turismo e quindi anche le attività devono avere più coraggio per tenere aperte o addirittura riaprire quelle che sono state chiuse. Bisogna invogliarle a questo e per questo bisogna destagionalizzare i flussi. Come farlo? Abbiamo di cui parleremo col presidente questo giovedì. Una in particolare mi sta a cuore ed è quella del polo museale in collegamento, in sinergia col castello Malaspina Fieschi Doria. Su questo castello c'è un'importante opera di ristrutturazione avviata dalla sovrintendenza con 1.900.000 euro già stanziati e appunto in corso di realizzazione, la messa in sicurezza per poterlo riaprire. Noi vorremmo realizzare lì vicino, abbiamo già individuato alcuni locali che potrebbero essere idonei per essere acquistati dal comune, poi ristrutturati per fare un polo museale collegato a questo castello. Polo museale che dovrebbe avere diciamo tre filoni: uno, una collezione già presente in comune, che è la collezione Berto, una collezione fotografica vincolata alla sovrintendenza con fotografie dei primi del Novecento in avanti. Il secondo filone è una collezione di un noto collezionista con più di 20.000 pezzi dal 1500 ai primi del Novecento di tutta la vallata e anche della vallata della parte del Piacentino e poi il terzo filone una collezione di armi che potrebbe essere messa, molto armi antiche, in relazione con il castello. Con un'ottica multimediale e con dei visori di realtà aumentata per poter vedere il castello com'era e poter raccontare la storia di tutto il nostro comune, di tutto il nostro territorio, che è una storia millenaria. Questo consentirebbe, soprattutto in sinergia con gli enti sovraordinati, penso anche alla città metropolitana, e con delle convenzioni con le scuole, di portare diciamo anche al di là dei periodi di punta, quindi quelli di Ferragosto o quelli di Capodanno, diciamo così, delle feste invernali, portare turismo durante tutto l'anno e quindi sarebbe un ulteriore volano. Altro tema che affronteremo con col presidente della regione è il futuro della ex Colonia Piaggio, una porzione importante di storia dell'imprenditoria italiana. Era la colonia dove l'impresa, l'industria del Piaggio faceva andare d'estate i figli degli operai e che da qualche decennio è abbandonata ed è potrebbe essere riutilizzata con vari funzioni di cui vorremmo parlare col presidente. E poi ci sono ovviamente i temi dell'isolamento statale, quindi dell'attenzione che bisogna porre soprattutto per le strade, quindi come si può fare per cercare di fare in modo che

0: chi abita lì, abita a Santo Stefano, non si senta completamente isolato, quindi anche i temi collegati di AMT, delle corriere e quant'altro, quindi tante questioni dai servizi alle infrastrutture.
1: Ecco, c'è poi anche il futuro degli impianti di risalita, che sappiamo essere anche molto importanti soprattutto nella stagione invernale.
0: Certo. Certo, gli impianti di risalita sono il fiore all'occhiello e sono stati il volano dell'economia turistica del comune. Su questo la regione ci ha già dato fattivi riscontri di attenzione, perché se sono stati mantenuti aperti quest'inverno e anche quest'estate è grazie al finanziamento di 600.000 euro che la regione ci ha dato per fare alcune manutenzioni. A settembre saranno finiti alcuni lavori già programmati per consentire appunto di mantenere aperti in sicurezza anche l'inverno prossimo, e naturalmente bisognerà parlare di sviluppo. Perché? Perché noi attualmente non abbiamo un impianto di innevamento artificiale. Questo fa sì che quando c'è neve lo sci funziona e anche i rifugi vengono tenuti aperti e tutto funziona bene, ma quando non c'è neve, magari anche con temperature alte ma con zero precipitazioni, temperature basse, quindi con freddo ma senza precipitazioni, la stagione invernale rischia di essere deludente. Allora un piccolo impianto di innevamento consentirebbe una programmazione e quindi consentirebbe anche a chi ha le seconde case e alle famiglie, soprattutto di chi vuol far imparare a sciare i propri figli, di poter venire nei momenti appunto adatti e consentirebbe appunto quella programmazione che fino adesso è un po' mancata. Per far questo occorre però un progetto, diciamo, chiamiamolo attento, giusto, cioè noi non vogliamo un qualcosa di particolarmente impattante, ovviamente stiamo parlando di aree delicatissime, quindi vorremmo una progettazione particolarmente attenta alla biodiversità, alla zona umida in cui deve inserirsi questo impianto, perché Prato della Cipolla è una zona umida tutelata, quindi bisogna stare molto attenti, questa sarà la nostra prima attenzione, ma vorremmo poter discutere con la regione appunto della possibilità di questo sviluppo, che sarebbe particolarmente importante e che si va a incastrare, si inserisce perfettamente in un momento particolare per Santo Stefano, perché vanno a scadere a fine anno tutte le concessioni che riguardano sia gli impianti di risalita, sia i rifugi, sia gli impianti sportivi e anche l'area camper. Noi vorremmo fare un'unica gara, stiamo lavorando a questo e quindi io mi rivolgo anche agli imprenditori, li abbiamo già scritto a tutti, le imprese del settore e agli enti che raggruppano imprese che potrebbero essere interessate, ma mi rivolgo anche via televisiva a loro per dire a breve verrà pubblicato, a settembre verrà pubblicato il bando, fine settembre, inizio ottobre, quindi prestate attenzione perché sarà una cosa molto interessante. Vorremmo non avere una gara sul maggior canone che venisse pagato al comune, ma sulla migliore progettualità, quindi un investimento anche abbastanza contenuto, ma che consenta a delle imprese che ci credono veramente, che vogliono inserire Santo Stefano in un circuito turistico anche sovraregionale, di poter partecipare e magari vincere questa gara. Quindi vorremmo che se ne parlasse di questa occasione, e vi dico anche che sul sito del Comune di Santo Stefano è stata pubblicata una delibera di giunta con l'elenco di tutti i beni che verranno messi a gara appunto entro la fine dell'anno. Quindi parliamo degli impianti di risalita, ma anche di tutti gli impianti sportivi, quindi campi da calcio, da tennis, da padel, pallacanestro, pallavolo, eccetera.
1: Grazie al sindaco di Santo Stefano D'Aveto. Sono tanti i progetti che presenterete, che incideranno poi allo sviluppo economico, sociale e turistico della Val d'Aveto. Grazie per questo intervento, io vi auguro un buon proseguimento sempre qui su Primo Canale.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con tempo in cambiamento sulla Liguria, poiché il territorio sarà lambito da fresche correnti.

0: oceaniche. Dunque si attiveranno locali piogge, rovesci, ma anche temporali localmente forti, specie su Genova, associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Più nel dettaglio ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia, dopo una mattinata con tempo asciutto ed assolato, insomma anche qui la zona di bassa pressione raggiungerà il territorio comportando una certa attività, nonché un incremento delle nubi e piogge, rovesci sparsi. Così come su Savona, analoga condizione, dunque col passare delle ore avremo atmosfera variabile e instabile, formazione di precipitazioni sparse. Saranno intense ed abbondanti su Genova. Attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli. Rinforzerà anche la ventilazione, avremo un conseguente calo delle temperature. La situazione sarà delicata anche sul Tigullio, con rovesci anche temporali localmente forti, associati anche a grandine e colpi di vento improvvisi. Il contesto sarà variabile e instabile anche sullo Spezzino, copertura nuvolosa prevalente con piogge, rovesci e temporali. L'atmosfera sarà variabile e instabile anche nella giornata di venerdì 21 agosto sulla Liguria. Nuovi rovesci a carattere sparso ed anche temporali di moderato forte intensità, nuovamente associati a grandine e raffiche di vento. Rinforza la ventilazione principalmente da sud. Avremo un conseguente calo delle temperature. Saranno prossime ai 26-27 gradi. Considerata la delicata situazione, per sapere cosa capiterà nel dettaglio da voi, vi rimando alla nostra app, è gratuita e sempre aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria in quest'estate 2026, fa molto caldo e allora andiamo nei luoghi in cui ci possiamo refrigerare, rinfrescare, magari con dei bagni in cui la temperatura dell'acqua non sia come quella dell'acqua di mare, l'acqua dolce, l'acqua dei fiumi, dei laghi, dei laghetti della nostra regione. E partiamo con questo viaggio direttamente dalla provincia di Savona, siamo in Alta Val Bormida presso il lago di Osiglia, un lago che abbiamo già visitato nel corso dei mesi invernali per raccontare le escursioni, ma che diventa un'ottima location per fare delle belle gite estive. Ci si può andare in bici, si può fare del trekking e poi naturalmente buttarsi in questo bacino artificiale che è diventata una delle mete preferite delle persone del luogo e anche se non lo conoscete andate una volta a farci un tuffo. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi puntata speciale particolare dedicata ai laghi e ai laghetti. Ce ne sono tantissimi in Liguria, uno più bello dell'altro. Tra i bellissimi io vi segnalo questo, il lago di Osiglia. Siamo in Alta Val Bormida, provincia di Savona, ovviamente comune di Osiglia. Lo andiamo a scoprire insieme perché è bellissimo.

Amici, oggi vi chiediamo di lasciarvi alle spalle il caos delle spiagge affollate, il riverbero del sole sull'asfalto della costa. Bastano davvero pochi chilometri di curve, salendo da Savona verso l'entroterra della Valbormida, e l'aria già cambia. Diventa frizzante, profuma di resina, di foglie di castagno e di terra bagnata. All'improvviso, tra i rami fitti del bosco, appare lui. Uno specchio d'acqua color smeraldo che sembra dipinto. Stiamo proprio parlando del lago di Osì.

0: Qui l'estate ha un ritmo diverso, fatto di respiri profondi, di ombre fresche e di giornate che sembrano non finire mai. La mattina ad Osilia inizia presto, quando una leggera nebbiolina si solleva lentamente dalla superficie dell'acqua, svelando un lago calmo come un cristallo. Questo è il momento perfetto per chi ama muoversi. Immaginate di salire su stand-up, un paddle, insomma, e scivolare via senza fretta. Il silenzio è interrotto solo dal leggero sciacquio della tua pagaia. Per i più sportivi il lago è davvero una palestra a cielo aperto, canoa o in surf, oppure anche una semplice nuotata rinfrescante nelle sue acque limpide e balneabili. E se invece preferite la terraferma, allora vi propongo le sponde del lago, che sono abbracciate da chilometri di sentieri, dove potete salire in sella ad esempio ad una mountain bike o incamminarvi a piedi sotto la cupola fresca dei faggi. Il tutto per ricercare questi panorami che si aprono davvero all'improvviso sull'azzurro profondo del lago. E poi con l'arrivo del primo pomeriggio il sole scalda le sponde del lago, ma qui la calura non è mai paura. Anzi, c'è sempre una brezza leggera che accarezza la vostra pelle.
1: Amici, qui sul lago di Osilia, ovviamente, come vedete alle mie spalle, questo grande cuore che rappresenta un po', insomma, l'amore. Vedete? La panchina dell'amore. Ci si siede, uno si fa un selfie e soprattutto si passa un po' una giornata diversa, fuori dal caos. Noi continuiamo a vivere questa giornata qui ad Osilia e vi consiglio anche di vedere il comune di Osilia. Piccolo ma molto molto suggestivo.

Come potete ben immaginare, in estate il lago di Osiglia offre davvero la possibilità di poter navigare il suo lago, di divertirsi ad esempio con i pedalò, con le canoe e con tanti e tanti altri sport acquatici. Prendetelo in seria considerazione, ne vale davvero la pena.

0: giusto per regalarvi ulteriori informazioni su questa parte di territorio davvero bellissima e suggestiva, il comune di Osilia, lo ricordiamo, fa parte del comprensorio dei Tre Laghi, Tre Abeti. È un progetto questo che collega i comuni di Pallare, Mallare, Bormida e Osilia. Perché? Beh, l'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio naturale, ovviamente culturale, del territorio.
1: E come abbiamo detto, non perdetevi l'occasione per visitare anche il piccolo centro storico di Osilia, storicamente chiamato semplicemente Borgo. È una piccola e vera gemma nascosta, un piccolo scrigno di pietra dove il tempo davvero sembra essersi fermato all'epoca medievale. A brevissima distanza dal lago, l'atmosfera cambia. Ci si ritrova immersi tra stretti vicoli, antiche case in pietra e soprattutto un silenzio rilassante, tipico dei piccoli paesi dell'entroterra della nostra Liguria. Insomma, se venite sul lago di Osilia, non potete perdervi una bella passeggiata all'interno dei suoi vicoli e del suo centro storico.

E dal lago di Osilia eccoci nel piccolo, ma davvero molto suggestivo, laghetto di Romana. È un piccolo angolo di pace dove la natura incontra il tempo libero. Il riflesso degli alberi sull'acqua, il silenzio del passaggio e l'aria fresca dell'entroterra ligure creano un'atmosfera ideale per rilassarsi e vivere una giornata all'aria aperta. Ricordiamo che questo piccolo laghetto, oltre ad essere una piacevole meta per famiglie, escursionisti e amanti della natura, è anche un apprezzato centro di pesca facilitata, pensato per offrire un'esperienza accessibile e divertente sia a chi si avvicina per la prima volta a questa attività, sia ai pescatori più esperti. E per dare due riferimenti geografici, ricordiamo che il laghetto di Romana si trova nel comune di Murialdo, in provincia di Savona. Siamo nell'alta Val Bormida. La località di Romana appartiene infatti al territorio comunale di Murialdo, lungo la strada che conduce verso il meraviglioso Colle del Melogno, in un'area immersa nei boschi dell'entroterra ligure.

è piccolo, ovviamente non possiamo paragonarlo al lago di Osilia, però è molto molto bello, suggestivo e soprattutto tenuto molto molto bene, con tanti punti anche per fermarsi, mangiarsi un panino, bersi qualcosa di fresco.

E adesso sì, lo possiamo dire, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata dedicata ai laghi. Meravigliosa regione Liguria. Noi ve ne abbiamo presentati e proposti due qui in Alta Val Bormida. Adesso tocca a voi a venirli a vedere di persona. Ci salutiamo con questa bella catasta di legno, legno poi meraviglioso, tocca sappiamo che cosa può nascere dal legno, di tutto e di più. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

Dalla provincia di Savona ci spostiamo ancora più a ponente, nella provincia di Imperia, comune di Dolcedo. Siamo in Alta Valprino e qui c'è un borgo meraviglioso che si chiama Lecchiore, con i famosissimi laghetti, famosi soprattutto naturalmente per la popolazione del luogo, che va a cercare il suo refrigerio nel tempo estivo in cui fa molto caldo. E lo vedete anche dall'immagine alle mie spalle, l'atmosfera è davvero, davvero bucolica. Ci sono delle bellissime cascatelle, anche un santuario, quello dell'Acqua Santa, a cui potete arrivare. Andate, scegliete questa località per fare un bel bagno fresco.

0: Sì, un buongiorno dalle alture della Valpria. Adesso mi viene da ridere perché per raggiungere i laghetti di questa meravigliosa valle, comune di Dolcedo, noi ci troviamo a Lecchiore, un tasso di umidità, Trincheri?
1: Sarà pari all'80%, sì. Questa mattina le condizioni sono queste.
0: Una passeggiata interessantissima, una pendenza del 90%.
1: No, dai, non scherziamo. La strada è abbastanza agevole, c'è da fare una bella camminata nel bosco di 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi le condizioni erano con un tasso alto di umidità.
0: Consigliata se devi prepararti per le crociate.
1: Oggi, ripeto, era un po'... Però quando si arriva qua si è appagati, fresco, questi colori, solo il rumore dell'acqua è piacevole.
0: E che questa è l'anteprima, era semplicemente l'anteprima. Allora io mi trovo in compagnia di Lorenzo Trincheri, al di là della sua passione, lui ha passato la vita anche a correre, un maratoneta, non ha bisogno di grandi presentazioni, ma lui è anche agente immobiliare. Non faremo chiaramente promozione alla sua agenzia, ma perché è qua? Perché io penso che tu sia uno dei pochi a riconoscere il valore della zona. Siamo andati nei laghetti perché è una delle attrattive più importanti, o sbaglio, più interessanti della Valprino.
1: No, qua viene un bacino di utenza che non si direbbe, ma c'è un bel tasso di frequentazione da parte dall'estero, tanta Germania, Svizzera, Francia, che l'apprezzano. L'italiano forse un po' meno, l'italiano forse un po' più comodo, però qui certe volte dormono i ragazzi nelle tende, qua vicino ai laghetti, si fanno un piccolo falò, si portano da mangiare, una cosa simpatica. Certo, un ambiente un po' rurale, è un po' come rispecchia il nostro entroterra.
0: Ecco, abbiamo visto, ci hai tenuto particolarmente a portarmi al Santuario dell'Acqua Santa, che effettivamente è una cartolina.
1: Sì. Beh, il Santuario dell'Acqua Santa è un bel angolo, un posto proprio purtroppo non valorizzato, ma è un angolo meraviglioso. Di lì si diramano due o tre sentieri molto belli nel bosco, si può collegare anche il comune di Prelà. E secondo me è un posto che merita.
0: Ecco, tra l'altro il cartello simpatico, vietato il quadrupede.
1: Sì, vietato la sosta ai quadrupedi. Sono quelle chiesette che si usava una volta quando passavano i mulattieri, e dunque quella scritta è rimasta in onore di quello.
0: Ecco, passeggiando con te mi sono proprio resa conto che qui il laghetto di fatto è una

0: pozza, trasparente ma pozza rimane, con una temperatura interessante, bella fresca.
1: Sì, sì, qui sono delle pozze naturali che si sono formate nel tempo, ce ne sono di certe più alte dove i ragazzi si buttano giù con la corda perché è un po' più profondo il laghetto. Però l'acqua è, secondo me sta sempre sui 12-13 gradi e anche il fitto del bosco fa sì che è ombrato anche nei periodi più caldi.
0: Ecco, tra l'altro ai laghetti di Lecchiore, ripeto, qui noi ci troviamo a Lecchiore, arriva gente da ogni dove, io parlo della provincia di Imperia perché sono particolarmente conosciuti.
1: Sì, è vero, i ragazzi più giovani sì, vengono su con gli scooter, con i motorini, li lasciano a Lecchiore, poi camminano quel quarto d'ora che avevamo detto, chi si porta le angurie, chi si porta altri viveri e passano una giornata goliardica qui intorno ai laghetti.
0: Ecco, la difficoltà nel raggiungerli è anche una sorta di tutela proprio del patrimonio ambientale, perché non arrivi così tanto comodamente in macchina, devi avere comunque una macchina abbastanza alta, altrimenti vai a piedi, come abbiamo fatto noi.
1: Sì, come abbiamo fatto noi. Qui è un ambiente, te lo devi un po' gustare, te lo devi un po' guadagnare, ma le cose belle bisogna anche un po' fare dei sacrifici per raggiungerlo. Qua è un ambiente che è rimasto integro, un ambiente che è rimasto proprio com'era, e forse è proprio bello questo. Certo che devi mettere un po' di fatica in cascina.
0: Ecco, parlavi di turismo, un turismo consolidato del nord Europa, proveniente dal nord Europa, tu lo sai anche per un discorso di compravendita. Ecco, e viene pagata che cosa? L'ambiente, l'architettura piuttosto che la quiete, secondo te? Su che, la base di valutazione qual è?
1: Bah, secondo me è proprio l'ambiente. Il primo che cercano è un ambiente che è rimasto abbastanza integro, un ambiente rurale, anche giù i paesi, le varie borgate bellissimi, Costa Carnara, Dolcedo Piazza. Loro valori, almeno gli stranieri, gli piace proprio che siano rimasti intonsi, quello sì.
0: Ecco, più lago o mare lo straniero? L'italiano sicuramente il mare, perché può venire anche a fare un'esperienza al laghetto, però tendenzialmente piace più il mare.
1: È vero, quello che dici è vero, infatti parlando di immobiliare, il mercato italiano è molto misero qui dalle nostre parti. È più apprezzato dagli stranieri, loro percepiscono e cercano il silenzio, la quiete, vanno anche al mare, però usano tantissimo l'entroterra proprio come rilassamento.
0: Ecco, e ne approfittiamo perché tanto possiamo dire che stiamo facendo una sorta di turismo outdoor, ha detto appunto che qui si mangia, anche si dorme perché con sì, le tende i ragazzi o le persone vengono a dormire. Per quanto riguarda invece i percorsi anche in mountain bike, qua il sentiero che abbiamo fatto, tu lo fai in corsa,
1: certo.
0: Si può fare anche in mountain bike,
1: sì,
0: immagino. No?
1: Tanti ragazzi hanno tracciato dei percorsi nel bosco che dalla vetta del Monte Faudo si diramano verso località Santa Brigida, poi ci sono varie biforcazioni, hanno dato i nomi ai sentieri, tanta mountain bike sulle vecchie mulattiere o anche sentieri creati nuovi, e poi sì, beh, ci siamo noi che corriamo sui sentieri anche in inverno, anche a degli orari un po' strani con le frontali, però è bello anche così.
0: Sì, per incontrare il lupo, il cinghiale.
1: Ma lupo non mi piacerebbe, ma non l'ho ancora incontrato. Cinghiali abbastanza sovente.
0: In caso ti verrò di nuovo a intervistare. Tornando al laghetto,
1: sì.
0: Tu no, Trincheri non è un esperto di tuffo nel laghetto, perché l'ho visto entrare nel laghetto, entro meglio io, nonostante io sia abituata alla sabbia, ha detto questo con le scarpette. Sì,
1: ma si entra, l'ideale sarebbe andare col costume. È molto fredda qua l'acqua, ma parlo per me, non è il mio forte.
0: No. Poi ripeto, tuteliamo i piedini, sì, perché effettivamente ci sono dei sassolini con le punte.
1: È molto rurale, molto rurale, sì, sì.
0: Però la cosa bella è che la libertà anche di espressione, sono posti non imboscati assolutamente, perché poi il sentiero è proprio qua sopra, ma la bellezza, probabilmente quello che insisti tu a dire, a utilizzare il termine rurale, è bello anche per questo, certo. È bello le radici, sono belle, è bella l'edera che normalmente la si toglie, invece qua anzi la si vuole, il muschio.
1: Qua anche in inverno c'è più acqua, dunque sono ancora più belli e intriganti da venire a visitare. Certo, d'estate la siccità e un po' tutto quanto, l'acqua un po' si ridimensiona, però è un angolo che secondo me che merita venirlo a vedere.
0: Ecco, perché richiudiamo con hai lanciato un assist sul discorso della siccità. Appena siamo arrivati, lui giustamente, che frequenta i posti per sport, ha detto c'è già poca acqua, meno acqua rispetto agli anni passati. Sappiamo che si sta iniziando a patire anche qui, di nuovo.
1: Di nuovo, perché quest'inverno è stato un inverno piovoso,

0: al solito non ne abbiamo approfittato e adesso siamo non in carenza, però vedo già i livelli un po' più bassi.
1: Di fatto possiamo dire che anche chi frequenta il laghetto di fatto è un po' una sentinella del territorio. Sbaglio.
0: Però bisogna venire sovente per vedere un po' i livelli.
1: Con gli scarponi. Per il momento è tutto. Grazie ancora Lorenzo Pinchieri.
0: Grazie a voi. Ciao.

0: Laghetti e cascatelle immersi nel bosco, siamo nell'entroterra del Tiguglio, a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese. Qui in effetti la siccità purtroppo quest'anno ha fatto la sua, dunque c'è meno acqua, ma c'è sempre lo spazio e la possibilità di fare dei bagni rinfrescanti e refrigeranti.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questo sterrato che ci condurrà a fare il bagno in un laghetto. In questa estate caldissima, anche rispetto alle spiagge, potersi immergere nelle acque fredde o almeno più fredde del mare rispetto che appunto nel mare, nelle spiagge affollate calde, può dare ben ristoro. Do il benvenuto a Claudio Cafferata del comune di Castiglione Chiavarese. Claudio, dove siamo in questo sterrato?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa qua è la valle del Frascarese ed è una valle che è molto importante per l'acqua. Abbiamo una valle con delle sorgenti importanti che servono ma ancora adesso servono per l'irrigazione di tutti i campi di San Pietro e di Campelli.
1: Come si arriva qua? Diciamolo ai nostri telespettatori, siamo vicinissimi al mare, non è necessario percorrere chissà quanti chilometri per farsi un bagno appunto in un fiume o in un lago. Da dove siamo partiti?
2: Allora, praticamente dopo Casarza si prende il bivio per Campelli e tra Campelli e San Pietro di Frascati c'è questa strada indicata con scritto Valle del Frascarese Lenzano, perché le sorgenti sono a Lenzano.
1: Ecco, ci sono anche delle grotte in questa zona, noi non ci arriveremo perché bisogna camminare molto a piedi, sono le grotte del Frascarese.
2: Sì, sì, una è la grotta delle Fa, che in genovese da Fa, ma era la grotta delle Fate, così chiamata. E poi abbiamo la seconda invece che si riesce anche ad accedere per un brevissimo tratto, ma solo per gente esperta, ed è forse ancora più bella da vedere. La prima è raggiungibile perché abbiamo ripristinato il sentiero che era molto disconnesso, e la seconda invece ci stiamo lavorando per poterla rendere di nuovo percorribile.
1: Ecco, queste grotte da dove provengono, insomma in che epoca dobbiamo arrivare per raccontare la loro storia?
2: Ma queste grotte sono antichissime e nessuno, ci sono varie versioni, ma più che altro leggende che dicesse che servivano in epoche preistoriche per rifugio, però
1: non c'è certezza
2: di queste cose.
1: Ecco, il secco di quest'annata lo si legge nell'erba tagliata ai lati della strada che è diventata gialla.
2: Sì, sì, io in tutti gli anni non ho mai visto l'erba di questo colore, che è quasi tendente al rosso, perché sembra un paesaggio che mi ricorda il Portogallo.
1: Che non appartiene di solito a questa zona.
2: Esatto, esatto, no, non si è mai visto. D'altra parte comunque è in pratica più di un mese che abbiamo un caldo con delle temperature che qua non abbiamo mai avuto.
1: E adesso vedremo in che condizione troveremo i corsi d'acqua dove vogliamo tuffarci, proprio qua nella zona di Castiglione Chiavarese. Di solito sono belli empi di acqua e adesso vedremo qual è la situazione.

0: Diciamo che dalla costa ad arrivare qua in automobile da Sestri Levante, facciamo conto, ci vuole mezz'oretta neanche?
1: Ma sì, 20 minuti, mezz'ora al massimo sicuramente, dall'autostrada sono 20 minuti.
0: E comunque un po' di ombra, un minimo di refrigerio la dà rispetto alle zone invece come le spiagge dove ombra, se non sotto gli ombrelloni, non se ne trova. Vediamo allora questo laghetto.
1: Anche qua c'è un altro
0: rustico. Qua arriviamo in un punto dove ci sono dei rustici, dei vecchi rustici, addirittura con dei campi coltivati. Diciamo che siamo praticamente a livello mare qua, no? Siamo a 100 metri forse neanche. Però sono zone che non è scontato che mantengano ancora, diciamo così, la testimonianza umana, perché comunque sono abbastanza disagevoli. Qua passiamo sopra un ponticello e iniziamo già a vedere che sì, un po' d'acqua per fortuna c'è, si inizia a sentire appunto il rumore dell'acqua.

0: siamo arrivati dopo aver passato un bivio, Claudio, all'interno del bosco, un bivio che proseguendo porta verso le grotte del Frascarese.
1: Esatto.
0: E proseguendo ancora dove si arriverebbe a piedi?
1: Allora, in pratica si arriva dove c'era un'antica fornace di calce.
0: Addirittura?
1: Sì, sì. Da lì parte un sentiero che porta località Prato, e da località Prato si può andare in Alpe.
0: Alpe?
1: Sì, Monte Alpe, che è...
0: Quanto è alto più o meno?
1: Monte Alpe sui... 1000 o 900 qualcosa.
0: Accidenti. Sì. Invece noi abbiamo deviato a destra nello sterrato e qua di nuovo vedete quanto la siccità sia evidente, perché c'è tutta l'erba tagliata completamente secca dopo pochissimo. Adesso noi partiamo per l'avventura, Claudio, perché praticamente sulla destra, scendendo in macchina e andando oltre, arriverete ad una piazzola dove praticamente finisce l'accessibilità delle auto. C'è questo sentiero che è piuttosto largo e che porta giù al fiume. Ci sono diversi sentierini, ma questo è il più largo. Lo riconoscete perché c'è un ramo messo di traverso poco più avanti, ma fa caldissimo anche qua, nonostante siamo all'ombra degli alberi, Claudio.
1: Eh sì, guardavo proprio adesso la temperatura in macchina e segnava 32 gradi, quindi
0: mamma
1: 32
0: mia.
1: Gradi qua vuol dire proprio che fa caldo, caldo.
0: E lo si sente anche nel rumore delle foglie secche quando calpestiamo il pavimento. Di solito potrebbe essere un po' più, diciamo, un po' più bagnato. Funghi, manca parlarne con questo
1: clima. No, quest'anno proprio no.
0: Se non cambiano le previsioni, se non cambia il meteo, sarà difficile che, almeno adesso siamo circa a metà luglio, quando realizziamo questa puntata, sarà ben difficile che ci possano essere i funghi. Allora, qua capite che siete nel punto giusto perché c'è questo ramo messo di traverso. Infatti bisogna girare a sinistra e iniziare a scendere perché il fiume è un po' più in basso rispetto a dove ci troviamo noi. E anche l'acqua che si sente scorrere non è certo un'acqua rigogliosa, ecco, non è il termine giusto, ma sicuramente ci sono stati periodi in cui andava meglio. Va bene, continuiamo piano piano a scendere fino ad arrivare poi nel punto in cui finalmente troveremo un po' di refrigerio. Bisogna stare attenti a non scivolare proprio perché è molto molto secco e quindi è facile che si possa scivolare, ma piano piano arriveremo a quella che è detta la Fossa del Morto, una roba del genere,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, Fossa del Morto, perché la leggenda dice che ci fosse in questo laghetto ci fosse annegato un prete.
0: Accidenti.
1: Che era venuto per rinfrescarsi, però l'acqua gelida e

0: tanta acqua, poi vedremo, adesso ce n'è molto meno, ma l'acqua che era tantissima in pratica non è più riuscita a uscire ed ha negato lì.
1: In che anni sarà stato?
0: Si parla prima della guerra, prima della seconda,
1: della
0: guerra,
1: seconda
0: mondiale.
1: Guerra mondiale. Allora, speriamo di riuscire poi a ritrovare il sentiero per salire. Claudio?
0: Ma sì, sì. Adesso vedi, da lì c'è l'altro che prosegue in piano.
1: Sì, piano relativo, ma stiamo scendendo di una ventina, trentina di metri, direi, minimo, rispetto alla strada per raggiungere appunto il laghetto del Morto. Ci sono anche i pesci?
0: Sì, sì. Come qua avevamo anguille e trote, anche anguille salivano fino a qua.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ma vegetazione?
0: Vegetazione qua abbiamo soprattutto del lontano.
1: Lontano?
0: Sì, vicino all'acqua sono le piante che... C'è qualche leccio, però più tanto, che come legname non è un granché pregiato, però è ricercato ad esempio dai forni per le pizze, perché fa fiamma e non fa calore.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ecco, se ne scoprono sempre delle nuove. Qua siamo proprio in mezzo al bosco. Ma qualcuno viene a fare il bagno qua, chi lo sa?
0: Ma sì, adesso ultimamente so che qualcheduno
1: fa riprendere.
0: Però prendono questo sentiero che insomma non è proprio...
1: lo stiamo facendo proprio così, in presa diretta. Bisogna avere le scarpe adatte, c'è ancora qualche... Ecco, io vedo il fiume là, ma acqua ce n'è
0: ce n'è poca, sì.
1: Perché poi quando si arriva giù bisogna ancora percorrere un po' di strada a piedi verso, diciamo, verso nord per raggiungere questa famosa Pozza del Morto, che è un po' più profonda, e c'è anche una cascatella che poi vi faremo vedere alla fine di questo percorso. Ovviamente bisogna un po' conoscerli questi posti per arrivarci, perché altrimenti ci si rischia di perdere, ma speriamo che questa puntata possa servire anche per dare indicazioni proprio per arrivarci. Del resto, per guadagnarsi un po' di refrigerio bisogna fare un po' di fatica. Allora, intanto qua finalmente vediamo, dopo questi minuti di cammino, la prima acqua. Non vedo l'ora di bagnarmi, Claudio, perché fa veramente caldo.
0: Veramente, veramente. Oggi
1: è una, cosa...
0: è una giornata
1: incredibile.
0: Ma le previsioni comunque erano queste, che
1: sì,
0: ci fosse ancora un aumento della temperatura. Era già alta, quindi...
1: Abbiamo detto 32 gradi in un bosco, pensate voi, sui 100 metri di altitudine. Quindi questo dà l'idea veramente del perché poi vengono anche emanati i bollini. Arancioni, tante felci tipiche di questi boschi, che sono ovviamente un po' abbandonati. Sono sempre di qualcuno i boschi.
0: Sì, però sai, ormai i boschi sono stati abbandonati già da anni, non c'è più la cura, non c'è più legname. Qua da noi ha perso tantissimo, non è più appetibile.
1: Andare all'acqua e poi nella seconda parte di questo viaggio vi faremo proprio immergere, diciamo così, proprio. Animali ce n'è in sti boschi?
0: Ma sì, sai, qualche cinghiale, qua è zona di cinghiali, poi qualche capriolo, però niente di...
1: Niente di più. Eccoci! Avvicinandosi all'acqua bisogna dire che un minimo sembra che la temperatura scenda forse di un grado.
0: Sì, sì, si sente.
1: La vicinanza. Ok. Allora, io prendo una mano, grazie. Eccoci qua. Ed eccoci arrivati all'acqua. Adesso risaliremo un po'. Come si chiama questo fiumiciattolo? Non l'abbiamo mica detto.
0: Questa è la Valle del Frascarese. In pratica sono le sorgenti.

0: clienti che vengono da Frascarese.
1: Ma non ha un nome questo?
0: No, l'abbiamo sempre chiamata la Valle di Frascarese. Quello che si può vedere è che veramente abbiamo portato, cioè qua, queste valli qua hanno sempre portato tantissima acqua. Ora vedi, ci sono qualche laghetto dove che l'acqua bello. Si è fermata.
1: Va bene, dai, allora continuiamo a scendere, ci vediamo con l'acqua ai piedi.

0: Beh, quasi avventurosa la discesa della nostra Elisabetta Biancalani lungo il Frascarese per arrivare dopo il fiume alla zona in cui appunto si aprono i laghetti ed è la volta in cui si può finalmente fare il bagno. Un'atmosfera davvero bucolica, incantata, in mezzo al verde, l'acqua fresca fa venire voglia di fare un tuffo. Sentiamo.
1: Nella valle del Frascarese, alla ricerca di un po' di sollievo nelle acque del fiumiciattolo del Frascarese, che non ha neppure un nome, con Claudio Cafferata di Castiglione Chiavarese siamo a circa 30 minuti dalla costa, 30 minuti dalle spiagge, 32 gradi a metà mattinata anche sotto le frasche del bosco che qui ci ha portato in uno sterrato che si prende da Casarza Ligure, si va verso
2: Campegli.
1: Poi da Campegli si prosegue in uno sterrato indicato come Grotte del Frascarese. Si va su per qualche centinaio di metri in questo sterrato e a un certo punto si devia sulla destra. Si arriva ad un punto dove ci si ferma con la macchina e il motorino, si torna indietro di un po' e si vede ad un certo punto un sentiero abbastanza largo che scende dove c'è un ramo piuttosto grande di traverso. Qua sotto dicevo con Claudio che finalmente a contatto con l'acqua si sente che è un goccino più fresco. Però si vede anche che di acqua ce n'è poca rispetto ad altri periodi, vero Claudio?
2: Sicuramente, questo periodo di siccità si vede soprattutto qua. Questa è una valle che ha sempre portato tantissima acqua e vederla così per noi non è una cosa normale.
1: Anche perché queste acque poi vanno ad alimentare insomma le sorgenti che irrigano i campi ancora coltivati di questa zona. Però ecco, con i piedi in acqua è bella fresca l'acqua,
2: sì.
1: È ben più fresca rispetto a quella del mare. Abbiamo raccontato che qui si può fare il bagno, vedrete che arriveremo alla cosiddetta fossa del morto, perché qui si narra che?
2: Si narra che appunto in epoche prima Seconda Guerra Mondiale un prete fosse venuto qua per rinfrescarsi e l'acqua era tanto gelida e ce n'era tanta che non è più riuscito a uscire ed è morto dentro questa pozza.
1: C'è anche una cascata, adesso piano piano risaliamo il fiume che in altri periodi, diciamo così, normali non saremmo neppure riusciti a risalire perché dove adesso c'è Claudio ci sarebbe stata l'acqua. Che belle queste pareti di roccia che corrono qua accanto, decisamente verticali, pendenti.
2: La bellezza secondo me è proprio questa, quella di poter percorrere ora un tratto di questo torrentiello in mezzo al verde e poi soprattutto con queste pietre che sono accessibilissime.
1: Da sollievo anche solo sentire il rumore dell'acqua, ve la faccio un po' sentire senza dire nulla. Guardate che meraviglia. Facciamo, non so come si chiama, camminare nei fiumi, l'abbiamo fatto l'anno scorso con le mute da sub, dove l'acqua era più profonda, in Val Graveglia, lo ricorderete. Però è bello camminare così, in mezzo alle cascatelle, poi con l'obiettivo appunto di raggiungere magari una pozza dove si riesce a fare una immersione totale fisicamente nell'acqua. Qui quando piove tanto

0: soprattutto in autunno e in inverno,
1: sì,
0: l'acqua
1: queste valli,
0: sale parecchio.
1: Vedi che sono anche pulite rispetto ai nostri fiumi, che adesso in questo periodo non hanno assolutamente acqua. Invece qua vedi che le pareti sono pulite, c'è qualche pianta di traverso ogni tanto, però probabilmente sono venute giù anche adesso.
0: Ecco, guardate che affascinante questo punto dove

0: dalla furia dell'acqua, oppure chissà, potrebbe essere stato colpito da un fulmine, oppure anche esserci semplicemente un crollo perché era un albero vecchio. Già questa è una bella pozza dove ci si potrebbe mettere al riparo dal sole, perché è abbastanza profonda e rimane qua sotto. Claudio s'arrampica con la sua capacità. Adesso lo seguirò anch'io. Che pesci abbiamo detto che ci sono qua, Claudio?
1: Ma qua guarda, abbiamo cinghiali, quelli ce n'è sempre, e qualche capriolo.
0: E come pesci?
1: Come pesci abbiamo delle trote, la trota a fario in questo canale qua, ce n'è ancora, ed è meta anche per la pesca dilettantistica.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ok, allora arrivo anch'io. Oh là là, qua si mette male Claudio, eh?
1: Eh sì, però vedi, noi dovremmo arrivare lì e da lì vediamo il pozzo.
0: Va bene, allora, è bello anche arrampicarsi così, stando ovviamente attenti, però diciamo che questi alberi fanno un po' da ponte, ci aiutano forse anche un po' a passare. Adesso ci sposteremo sulla sinistra e poi magari, Claudio, cerchiamo di risalire da là, anche se è veramente molto molto pendente. Sono proprio avventure, qua si è formato un groviglio.
1: Qua sì, qua è il punto stretto dove si sono fermate tutte le piante.
0: Certo. Va bene, dai, superiamo questo punto e poi speriamo di arrivare alla fossa. Anche la cascatella.

0: Continuiamo la camminata. Ecco, guarda, forse c'è una fragolina di bosco. No, non è una fragolina di bosco. Proseguiamo la camminata lungo la valle del Frascarese, costeggiando questo corso d'acqua che purtroppo in alcuni punti, complice la siccità, è decisamente molto molto secco, ma qua si apre. Di solito avremmo visto molta molta più acqua, e piano piano scendiamo per raggiungere la Grotta del Morto. Te lo sei portato il costume, Claudio?
1: No, no, perché io, per me no, non mare non è
0: mare,
1: tanto.
0: Ma neanche il fiume in questo caso.
1: No, no, no.
0: Io invece me l'ho
1: portata. Da ragazzo ti posso dire che eravamo sempre noi lungo il fiume. Il nostro mare
0: era il fiume.
1: Era il fiume, soprattutto il petrolio, ma c'era abbondanza d'acqua.
0: Allora, qua guardate che bello già questo laghetto. Ecco qua. Qua è piuttosto profonda, quindi già un bimbo qua, un bel tuffetto, se lo può fare. Allora,
1: tu hai sentito l'acqua, io non so come sia, ma
0: bellissima.
1: L'acqua qua era veramente gelata, ma
0: no, no,
1: c'era molto più quantità. Cioè.
0: Sì, di solito quando si mettono i piedi in acqua nel fiume, diciamo che si blocca la circolazione, viene da dire, cioè ti senti veramente gelare le parti inferiori. Invece in questo caso devo dire che si cammina e fa molto piacere, vista la temperatura che, come abbiamo avuto modo di dire, anche qua sotto arrivando in macchina era 32 gradi nel corso d'acqua. Qua anche bello, guardate che meraviglia. Vediamo se raggiungiamo anche la cascata. Ci sono anche questi fiori, non so come si chiamino, ma
1: questi sono fiori, sai, di campagna che noi ne abbiamo. Però vedi anche, lo vedi anche nei fiori, la siccità che c'è, perché c'è pochissimo anche qua come vegetazione. Sì che siamo in una valle, però dovrebbe essere, tu guarda sopra, è praticamente,
0: cioè, secco.
1: Non c'è vegetazione.
0: Allora, ecco qua, si potrebbe già fare un bel tuffo.

0: tempo.
1: Qua, qua è...
0: potrebbe essere questa.
1: Sì, è questa, è questa.
0: Diciamo che questa è la
1: chiave di frasi. Però tieni presente che qua era molto più
0: anche.
1: Molto più ampia. Adesso sai, ci sono fermati dei massi che l'hanno un po' ristretta. Questa era un pozzo veramente alto. Pensa che da lì dicevano che i bambini facevano i tuffi.
0: Ah,
1: i ragazzi.
0: Da questa roccia
1: qua, lo scoglietto
0: vedete,
1: lì facevano i tuffi.
0: Quando c'era ben più acqua.
1: Certo, certo, non adesso. Però vedi qua adesso sono tutti pozzetti
0: laghettini.
1: Così, laghettini così come quello sopra. Là ce n'è un altro, anche quello là. Da là venivano e facevano il bagno qua.
0: Che meraviglia. Allora, io provo ad andare ancora due passi avanti così, già che abbiamo fatto tanta camminata, riusciamo a dare proprio l'idea di tutte queste pozze di cui raccontiamo a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese, andando un po' a bosco. Sei abile però, sei agile, volevo dire, Claudio.
1: Insomma.
0: Vabbè, insomma.
1: Lo ero molto di più prima.
0: Però qua, appendendosi a qualche ramo, sperando che appunto per la siccità non crolli, ecco che si arriva finalmente laddove, ecco qua. Qua sarà un metro di profondità, si può mettere anche lì con la schiena appoggiata alla cascata e su di sopra si prosegue ancora verso altri laghetti che, come diceva Claudio, un tempo erano veramente il mare dei bimbi della campagna, del primo entroterra e non solo. Oggi sono appannaggio soprattutto di chi conosce la zona, perché altrimenti sono difficili da raggiungere, nonostante siano comunque molto vicini al mare. Che bellezza! Direi che possiamo andare a chiudere con,
1: eccolo,
0: l'immagine della pozza vera e propria.
1: Ora
0: ci
1: siamo arrivati. Questa è la vera, questi qua sono tutti i laghetti sotto che erano, ma questa è la vera pozza.
0: Wow!
1: Del morto.
0: La pozza del morto, dove fare il bagno, un paio di metri di profondità direi almeno, una cascata, adesso c'è anche una piccola grotta laggiù in fondo, ci si arriva in una camminata avventurosa scendendo da un sentiero che parte da uno sterrato, dove appunto si prosegue e si andrebbe da un lato verso le grotte del Frascarese e dall'altro lato sul monte
1: Alpe.
0: A quasi 1000
1: sentiero.
0: Metri di altitudine. Guardate la meraviglia di questo luogo che ci è costato fatica,
1: però meritava.
0: Però è veramente bello, c'è anche la cascata, fossa del morto, perché si racconta che prima della Seconda Guerra Mondiale un prete venne a fare un bagno e purtroppo, forse per l'acqua sia gelata che molto più abbondante rispetto a quella che vediamo oggi in questo periodo di siccità, appunto facendo questo bagno poi purtroppo annegò. Io mi faccio un tuffo, Claudio?
1: Sì,
0: va bene?
1: Sì. Fredda, eh?
0: Siamo a fatica risaliti, la macchina l'abbiamo posteggiata laggiù e Claudio, ma hai fatto un bello scherzetto, perché avete visto che siamo scesi letteralmente a bosco per 20-30 metri, non senza difficoltà, per raggiungere quei laghettini che vi abbiamo mostrato, e invece Claudio ce n'era uno molto più vicino, veramente a pochi passi da dove si arriva con le auto, con le moto, con i motorini, con le bici, molto più facile da raggiungere, ed eccolo qua. Vedete questo laghetto? C'è anche un vecchio ponte qua, che meraviglia! Adesso è inutilizzabile perché è in parte crollato, ma un tempo serviva proprio per attraversare da un lato all'altro del fiume, probabilmente prima che venisse fatta questa strada, Claudio!
1: Sì, questa qua in pratica è la strada che va a San Pietro di Frascati. Si,
0: ecco,
1: passa da questa parte, è serata, quindi non si può andare con i mezzi.
0: In bicicletta,
1: sì. In bicicletta, sicuramente.

0: Quanto ci vuole ad arrivare a San Pietro di Frascati?
1: Una ventina di minuti.
0: Ed ecco qua, guardate.
1: Questa è accessibile, è molto più accessibile rispetto a là. Là è un po' più da
0: temerari.
1: Da tesse.
0: L'altra ce la siamo guadagnata. Aspetta che faccia vedere anche questa bella cascatella che porta giù.
1: E anche qua però vediamo la carenza di acqua. Qua dovrebbe esserci molta più acqua, invece ce n'è. Per essercene però è poca rispetto a quella che dovrebbe essere.
0: Esatto, la siccità di questo periodo ha sicuramente colpito anche in questa zona. Qua quando c'è, diciamo così, la piena del Fiumiciattolo, su questa strada non si passa, immagino, a piedi.
1: No, assolutamente, qua no. C'è questo guado fatto 50 anni fa che serviva dal passaggio, ma più che altro passavano con gli animali e quant'altro, però c'è quel punto là, vedi, che è creato per poter attraversare. Chi non vuole bagnarsi i piedi può salire su quelle pietre lì. Anche qua, se vedi, sotto sono laghetti.
0: Questa valle qua
1: a salire sono tutti laghetti.
0: Che bello!
1: Però con poca acqua rispetto a quello che dovrebbe esserci.
0: Bella fresca ma non gelata, come abbiamo già avuto modo di dire anche nell'altro pezzo, anche se poi immergendosi con il corpo intero sicuramente si ha la sensazione di acqua molto fredda, ma dov'è più bassa come in questo caso. Però che bello! Qua con un po' di ombra, guardate quante pozze ci sono, dove potersi arrampicare anche lì sui sassi, sui tronchi che sono rimasti, e poter appunto trovare refrigerio sono i riflessi dell'acqua sui tronchi degli alberi, e appunto all'ombra c'è un po' di frescura. Magari vediamo anche qualche trota
1: potrebbe anche
0: sotto i sassi,
1: potrebbe anche
0: fario,
1: succedere, visto che
0: anche le anguille addirittura.
1: Sì, le anguille salivano fino a qua.
0: Addirittura. Allora, vediamo, io quasi vado a fare ancora una discesa là, già che siamo arrivati anche in questo laghetto, così spero di trasmettere anche ai nostri telespettatori la frescura che si ricava proprio da immergersi nell'acqua di un fiume.
1: Allora, la voglio sentire anch'io quest'acqua. Però qua...
0: tu ci sei andato con le scarpe.
1: Sì.
0: E però ti sei rinfrescato. Vedete che porta sul corpo i segni della sudata, perché mi ha portato veramente in un sentiero estremo, anzi chiamarlo sentiero un complimento.
1: No, lì è adatto solo per chi vuole fare un'avventura. È percorribile, ma abbiamo visto che ci sono adesso parecchie insidie.
0: Mia propinqua a scendere qua dal lato, e rispetto alla discesa che abbiamo fatto prima, Claudio, direi che questo è uno scherzetto. Ed ecco che eccoci qua, ecco, bella fresca sicuramente. Dicevo che refrigerio qua in campagna se ne trova molto di più rispetto alle affollate spiagge del mare. Grazie Claudio per questa passeggiata nella Valle del Frascarese, Castiglione Chiavarese.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon bagno.

0: Il fiume Magra è il bacino fluviale più importante di tutta la nostra regione, non solo per la sua navigazione, ma anche perché, soprattutto per chi abita nella provincia della Spezia, è un luogo magico dove andare a passare una giornata di fresco. Ci sono darsene, c'è la possibilità di avere un posto barca e poi naturalmente ci sono angoli incantati in cui fare anche il bagno.
1: Una puntata dedicata ai fiumi e ai laghi della Liguria. E allora noi ci giochiamo il fiume di casa, il Magra, che è il fiume più importante dell'intera regione. Andiamo alla scoperta appunto delle peculiarità partendo dalla foce, da Fiumaretta di Amelia, sino ad una parte diciamo del fiume, visitando

0: alcuni scorci. Ad accompagnarci in questo viaggio, naturalmente un barcaiolo, perché è obbligato, e quindi Claudio Petacco, che ci racconterà anche di questa attività storica che avviene sul fiume, vero Claudio?
1: Esattamente. Normalmente ci interfacciamo con tutte le altre associazioni del territorio e diciamo è una associazione prettamente di pescatori.
0: E poi recuperate anche l'antico mestiere di portare da una parte all'altra, da una sponda all'altra del fiume le persone, ne parleremo anche di questo. E poi abbiamo Fabio Giacomazzi, che è la nostra guida ambientale, anche perché siamo in un parco naturale, il parco naturale di Montemarcello Magra e Vara, e quindi noi andiamo alla scoperta logicamente delle peculiarità di questo ambiente, che è un ambiente del tutto particolare.
2: Sì, l'ambiente particolare sia per la Liguria in primis, perché abbiamo detto è l'unico fiume di una certa dimensione e importanza della Liguria, poi c'è anche l'Entella, ma sicuramente di dimensioni inferiori, e poi perché il fiume è un ambiente eccezionale in quanto irrora tutto il territorio, quindi è un po' una cartina tornasole di tutto quello che facciamo e che succede in tutto il nostro territorio. Quindi osservando il fiume capiamo se in che modo ci comportiamo e se la natura in qualche modo è ancora protagonista e noi ne possiamo usufruire e goderne ancora.
0: E allora grazie a voi risaliamo, aumentiamo un po' la velocità e dopo vediamo un po' Fabio alla scoperta del fiume Magra. Abbiamo appena superato un ponte che rappresenta anche un passaggio storico in qualche modo di questo fiume.
2: Sì, perché proprio quando per poter permettere alle Intermarine di costruire i cacciamine, quindi che erano più alti del ponte fisso, venne proposta la campata mobile. E questo però al mondo, diciamo così, ambientalista, ma più in generale culturale della vallata, ovviamente avevamo timore che poi diventasse un grande porto fluviale, non essendoci più la barriera, il limite fisico del ponte. E allora la regione, per ovviare a questo, istituì il parco fluviale, quindi il prodromo, diciamo, l'inizio del parco come lo vediamo oggi fu proprio questa, come diciamo, compromesso, che però ebbe un esito in qualche modo positivo, perché da lì poi iniziò la tutela del fiume.
0: Questo dal punto di vista della guida. Ora vediamo dal punto di vista dell'attività, perché abbiamo visto da un lato delle ville straordinarie, bisogna dirlo, con anche un po' di invidia, da una parte invece le darsene, in qualche modo mi parlavi, poi ci sono anche proprio dei cantieri, quindi è un fiume che pullula di attività.
1: Sì, pullula di attività e dà addirittura parecchio lavoro.
0: E poi c'è il tema proprio dei posti barca.
1: Calcola che addirittura sono stanziali all'incirca 2000 imbarcazioni, dalla piccola barchetta, diciamo, da diporto per la gente che va al mare, diciamo, a grossi yacht di grosse dimensioni.
0: Ma noi oggi non guardiamo al mare, guardiamo al fiume, e allora proseguiamo nel nostro viaggio, andiamo alla ricerca invece di qualche angolo nascosto che ci mostra la ricchezza di questo paesaggio. Certo. Fabio, guidaci alla scoperta delle peculiarità del fiume, iniziamo anche noi a sentire la tranquillità, la pace di questo ambiente.
2: Sì, la pace che viene in qualche modo utilizzata da tante forme di vita, in primis l'avifauna, gli uccelli, che nell'acqua trovano tantissime risorse alimentari o di rifugio, perché ovviamente le specie acquatiche possono anche nascondersi dai predatori andando in acqua, e quindi è un ambiente ricchissimo di avifauna, per cui ogni ambiente, ovviamente ogni situazione ha le sue micro habitat che ospitano diverse specie, quindi andiamo dalle specie prettamente acquatiche come gli anatidi, diciamo dalle folle, dai germani reali, tante specie di anatre, gli aironi che invece stanno appoggiati sulle sponde a cercare le prede, i piccoli pesci o gli anfibi, diciamo, nelle acque basse. E qua poi vediamo, ci sono i gabbiani, giovani, adulti, che denota appunto che c'è anche la nidificazione del gabbiano reale sul nostro fiume. E poi appunto i limicoli, che sono dei piccoli uccelli che vanno a mangiare proprio in mezzo al limo, cioè alla fanghiglia. Quindi diciamo che la varietà del fiume deve essere in qualche modo mantenuta, perché il fiume è vario di sua natura, no? Per sue caratteristiche, e va mantenuta, va gestita in questo modo, perché questo permette poi di avere tante specie, e più specie abbiamo e più equilibrio diciamo in ricaduta abbiamo, e l'ecosistema ne guadagna.
0: Per le persone che vogliono conoscere di più il fiume,

0: Qual è il consiglio? Perché ci sono tante attività che proprio il parco fa per educare a questo ambiente.
1: Assolutamente, diciamo, collegandosi adesso ai canali del parco si viene a conoscenza di tutto un programma di iniziative realizzate proprio dal centro di educazione ambientale del parco, in cui ci sono proprio, diciamo, del personale specializzato, come dicevi tu, nella comunicazione, nel saper raccontare, quindi hanno competenze scientifiche, ma bisogna saperle anche tradurre in un linguaggio comprensibile da tutti, ma anche attività coinvolgenti, quindi ad esempio il bird watch che io sto facendo adesso, così cercando di improvvisare qualche avvistamento, si fa anche con gli utenti, col pubblico, con i bambini, con le scuole, proprio perché la pratica operativa nell'ambiente naturale è quello che permette di venire in contatto con gli ambienti, con gli animali, e quindi scoprirli in autonomia, e lì si impara davvero. Non si può raccontare la natura va soprattutto esperita, va sperimentata, così come stiamo facendo oggi con voi.
0: È anche un'oasi Lippu, c'è anche questo punto di osservazione e comunque di studio, anche di controllo rispetto alla popolazione che qui si sviluppa.
1: Sì, diciamo, anche lì c'è una storia interessante, nella zona del Piano d'Arcola, nel San Genesio, c'era una garzaia che era stata realizzata per favorire la riproduzione delle garzette, appunto, di Aironi, Aironi Cinerino, Aironi. E poi da quella, diciamo che poi dopo comunque è svanita, è stata superata come tipologia di ambienti, di habitat, anche perché per gli uccelli lo scelgono loro, non possiamo imporgli noi dove nidificare. Però ormai era partita questa idea di un'area protetta, tutelata, e nacque poi l'Oasi Lippu di Arcola, San Genesio di Arcola, che è una bellissima realtà, molto ben gestita, dove si fa proprio educazione ambientale sul campo, ma si fa anche scienza, perché poi il gestore è Pamela O'Shaughnessy, che ha, diciamo, seguito le orme di Davide Barcellone, che è purtroppo scomparso, e che però continua l'attività anche di ricerca scientifica. Quindi tutti gli uccelli vengono conteggiati, è una lunga serie che poi serve anche a impostare le politiche di conservazione.
0: E mi fa molto piacere, avendolo conosciuto, Davide Barcellone, averlo anche ricordato. Una domanda per Claudio. Allora, abbiamo visto che appunto ci sono delle anse, delle spiaggette. Il fiume è sempre in continuo movimento in qualche modo.
2: Ogni qualvolta che il fiume porta giù dall'alto, diciamo dalla Val di Vara, queste zone qua, molta sabbia, molti detriti, il fiume cambia continuamente. Noi ci troviamo, per esempio, in una zona con 3 o 4 metri, diciamo, di fondale, diciamo, dopo una piena, diciamo, potremmo trovarci 50 centimetri. A questo punto qua il fiume è in continua evoluzione come fondale.
0: Ecco, ti faccio un'altra domanda. E la pesca? Perché so che su questa domanda tu rispondi con una certa competenza e passione, possiamo dire.
2: La pesca è passione. Io vengo da una famiglia, dei miei vecchi zii addirittura facevano i pescatori di mestiere sul fiume, addirittura. Pescavano con questa rete che si chiama razzaglio, che è una rete da lancio, e tanti anni fa si pescava parecchio. Ora, diciamo, la prevalenza del pesce è povero, diciamo, si tratta di pescare parecchi cefali. Io le pesco volentieri perché a settembre ci hanno le uova e mi faccio la bottaglia. Il problema però è il cune salino. Il cune salino, noi siamo già parecchi chilometri sopra, diciamo, alla foce. In realtà qua c'è ancora acqua salata.
0: Infatti questa era un po' anche una domanda da fare dal punto di vista ambientale, quanto condiziona appunto il passaggio dall'acqua dolce all'acqua salata del mare.
1: Diciamo, il passaggio ovviamente sarebbe naturale, perché è normale che ci sia una zona eurialina, cioè una zona mista di acque miste, che poi tra l'altro è un altro habitat che qui presenta altre specie, quindi è interessante. Il problema è che negli anni 70-80, dagli anni 60 diciamo agli anni 80, l'autostrada 12, hanno comportato un abbassamento del livello dell'acqua, tale per cui ovviamente se abbassi il livello del fiume l'acqua di mare risale. E quest'acqua di mare è il famoso cuneo salino, che non solo risale l'acqua, ma risale anche la

0: falda e quindi anche i pozzi, e quindi tanti pozzi che una volta pescavano acqua dolce oggi pescano acqua salata, quindi anche lì è un impatto dell'uomo eccessivo a cui ovviamente il fiume cerca di adeguarsi, ma fino a un certo punto. I nostri si chiamano disturbi, i disturbi possono essere più un ambiente resiliente più riesce ad acquisirli e a riportarsi in equilibrio, se però il disturbo è troppo forte come è stato in quegli anni il fiume poi non riesce nemmeno a recuperare il suo profilo di equilibrio, si chiama.
1: Io penso che abbiamo dato ai nostri telespettatori un'idea della complessità di questo ambiente dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche della ricchezza proprio delle attività che qui si svolgono, e secondo me gli abbiamo fatto venire anche un po' una voglia di scoprire uno dei fiumi, anzi il fiume più importante della Liguria e forse l'unico che veramente ha questo aspetto, questa dinamica anche proprio fluviale, distesa, che è propria di altre regioni, e quindi per una volta anche l'idea di scoprire il fiume Magra è sicuramente una proposta, è sicuramente un'idea, è sicuramente un viaggio in Liguria.
2: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Viaggio in Liguria, vi è venuto fresco vedendo queste bellissime località? Beh, salvatevi questa puntata, si trova on demand dal nostro sito primocanale.it per scegliere quale gita fare in queste giornate estive parecchio calde. Ci vediamo la prossima settimana.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: E finalmente parliamo di giallo noir. Io non so come Matteo Monforte, autore di I segreti della nebbia, edito da Frilli, dai fratelli Frilli Editori, vuole definire i suoi libri. Io parlo sempre di gialli, perché per me
1: sì,
0: il giallo
1: in realtà è più noir, perché non è proprio
0: è un giallo molto noir.
1: E sai cosa? C'è una roba bellissima che ha detto, purtroppo non mi ricordo se è uno scrittore o un giornalista, sì, che dice: per scrivere un giallo bisogna essere dei bravi architetti, sì, per scrivere un noir bisogna scendere all'inferno. Questa è bella, bella, questa è bella,
0: è molto bella. Questa quindi bella. Tu sei sceso all'inferno.
1: Io sono sceso all'inferno di questo.
0: Ti sei trovato bene?
1: Mi sono trovato bene, sì, sai, quantomeno come diceva De André, per gli amici, ecco,
0: certo,
1: insomma.
0: Cosa mi puoi dire? Che allora diciamo che parte dal il cadavere di un diciottenne.
1: Sì, allora parte da una storia vera, ok? L'incipit è preso da una storia vera. A Goro nel 1988, nel Ferrarese, viene trovato il cadavere di un ragazzino con problemi cognitivi, nudo e martoriato sotto il cartello di benvenuto del paese.
0: I classici cartelli.
1: Esatto, che è una roba da Twin Peaks.
0: Denuclearizzato e benvenuto.
1: È bravissimo. Io ho preso l'incipit. L'ho spostato nelle mie terre, quindi a Crocefieschi, un paesino dell'entroterra, certo, a Crocefieschi, dove c'è il cadavere di questo ragazzino sotto il cartello di benvenuto a Crocefieschi, e da lì parte tutta l'indagine inventata totalmente, ovviamente,
0: certo,
1: perché è un cold case, quello vero.
0: C'è uno stupore, oltre al dispiacere, c'è uno stupore generale a Crocefieschi per questa morte.
1: Certo, perché comunque è

0: non è mai successo nulla lì, anche se poi pian piano si verrà a scoprire che invece sono successe molte cose negli anni che hanno portato poi a questo omicidio. E se ne occupa un giornalista musicale, Oscar De Ferrari, ecco, che ha il suo primo caso, diciamo, di cronaca nera.
1: Che è quindi
0: nera.
1: Un nuovo investigatore.
0: Sì, è un
1: giornalista.
0: Esatto. Arriva lì, e aiutato poi dal capitano della stazione dei carabinieri, inizierà questo viaggio veramente all'inferno del male di qualcosa.
1: Appunto, non sarà un viaggio tranquillo, anche perché c'è qualcuno che,
0: esatto,
1: che incalza.
0: C'è qualcuno che incalza, e poi soprattutto Oscar si trova a dover fare i conti con i propri demoni, che sembrano venire fuori tutti durante questa indagine, insomma, un po' noir. Lui è un ex bassista punk, prestato adesso alla critica musicale.
1: Che cosa c'è delle tue manie, dei tuoi hobby dentro questo libro?
0: Sicuramente c'è l'amore per la musica, che è una colonna sonora importante all'interno di questa indagine. E poi c'è l'amore per Crocefieschi, perché io sono stato lì per anni, da ragazzino, per più di 15 anni.
1: Come la descrivi Crocefieschi?
0: Ma la descrivo in una maniera un po' inusuale, nel senso, difatti spero che mi perdoneranno, ma molte cose le ho dovute cambiare per esigenza.
1: Però quello che è di vero, che ti è rimasto,
0: questo paese bellissimo, con due estati più belle della mia vita, che però d'inverno, quando andavo d'inverno, assumeva completamente veramente un aspetto noir, con la nebbia bassa, il freddo.
1: Si presta molto.
0: Si prestava molto, allora ho detto, perché non riempire di psicopatici questo meraviglioso paesino? Ecco.
1: Senti, quando scrivi tu? Come quando scrivi? Intanto l'ispirazione, tu l'hai detto, ti è venuto da un fatto di cronaca.
0: Realmente accaduto, sì.
1: Ma poi la scrittura, la stesura, la tessitura del libro, quando la fai?
0: Allora,
1: di
0: io
1: giorno,
0: ho
1: di
0: la
1: notte,
0: fortuna
1: guidando?
0: Di scrivere per lavoro, nel
1: certo.
0: senso che io scrivo sia per la televisione che per il teatro, e scrivo pubblico romanzi. Devo dire che quando trovo i 10 minuti buoni, vado. Io ci penso tanto, io se non ho tutto il romanzo in testa.
1: Questo è importante, tu parti.
0: Sì, almeno lo snodo del giallo lo devo aver chiaro.
1: L'assassino ce l'ha in testa.
0: Esatto, l'assassino ce l'ho in testa, i vari alibi, tutto quanto, tutto quello che succede. E se non ho però in testa gli snodi principali, il titolo e i nomi,
1: giusto.
0: I nomi per me sono importantissimi, non so se anche per te.
1: Assolutamente.
0: Senza nomi non scrivo.
1: No, guai, i nomi sono straordinari.
0: Esatto.
1: Io mi diverto molto sui nomi.
0: Io sono dalla tua, nel senso che anch'io la penso così. Ci sono molti colleghi che scrivono, e vabbè, poi il nome mi verrà, poi il titolo ce lo metto. No, io non ce la faccio senza titolo.
1: Poi magari lo cambi.
0: Sì, mille volte.
1: Lo modifichi lievemente.
0: Però lo devo avere nella testa almeno.
1: Bene, allora tutti a Crocefieschi con Matteo Monforte, I segreti della nebbia, è un cold case veramente impressionante. Buona lettura
0: grazie,
1: a tutti, grazie.
0: Aspetto, ciao, grazie. Ciao.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che coglie nelle immagini di Francesco Righi i bei colori di questo inverno che ha già visto tanta pioggia, quindi a polmoni larghi accogliamo questo cielo azzurro e questi colori di campagna. Dove siamo? Siamo in Val d'Aveto, nella frazione Villa Rocca di Rezzo Aglio. Abbiamo visto anche le case di Villa Noce, perché siamo arrivati qua per fare ancora una volta un tuffo nella tradizione. In particolare conosciamo diverse varietà di patata nel Museo della Patata del Consorzio della Quarantina, il cui presidente è Fabrizio Bottari.
1: Grazie,
0: Benvenuto e ci
1: buongiorno.
0: introduca a questo angolo veramente della tradizione. Prego.
1: Grazie.
0: Vedrete tante patate che sembrano vere, ma in realtà di che cosa sono fatte,
1: Ma in
0: Fabrizio?
1: realtà, a differenza di quelle vere che bisogna risseminarle, queste stanno lì negli anni perché sono di cera.
0: Di cera. Iniziamo subito a vederle nella loro versione, appunto di cera, anche se, ripeto, sono veramente tantissime. Io parto così alla cieca. Fabrizio, quante varietà di patate esistono?
1: Allora, guarda, nel mondo non si sa con precisione.

0: Ma se pensiamo che solo in Perù, che è la patria poi delle patate, come vedremo, ce ne sono almeno 4-5 mila,
1: Pensavo
0: possiamo.
1: 4 o 5.
0: No, parliamo di migliaia, quindi se mettiamo insieme le patate di tutto il mondo, le varietà, sono veramente tantissime. E il motivo è che è molto facile creare una nuova varietà con le
1: Ah
0: patate.
1: sì, si possono incrociare.
0: Sì.
1: Allora, iniziamo intanto a dare in pasto ai nostri telespettatori un po' di note su questi tipi di patate che stiamo
0: Bene,
1: vedendo.
0: allora anzitutto rendiamo omaggio all'artista che le ha fatte perché è un'amica, ma è una persona con un'abilità formidabile. Ha riprodotto fedelmente anche i difetti dei tuberi che gli ho dato, impegnandosi tantissimo. È Paola Nizzoli Desiderato e lavora e vive a Genova.
1: Ah, che bello.
0: E le patate che vedete sono vecchie varietà provenienti un po' da tutto il mondo, ma coltivate concretamente nella terra qui a Villa Rocca.
1: Tutte quelle qua
0: Sì,
1: esposte.
0: fanno parte della collezione varietale del Consorzio della Quarantina, che accanto alle varietà tradizionali della nostra montagna, coltiva anche le varietà tradizionali degli altri posti
1: Che
0: del mondo.
1: meraviglia. Allora, intanto mi incuriosisce questa qua che è, come dire,
0: Sì, molto
1: tigrata,
0: colorata.
1: particolare, è fatta da due colori. Che patata è?
0: Sì, questa è una patata, si chiama Putao, viene dalla Thailandia e rappresenta bene nei suoi colori quello che erano le patate originarie del Sud America, ma anche degli altri paesi, prima che arrivasse, diciamo, l'impero delle patate commerciali, tutte
1: Ah.
0: uguali, tutte gialle o al massimo
1: E infatti qua
0: rosse.
1: vediamo, ce n'è una un po' più rossa e una viola.
0: Esatto, queste mostrano poi altri colori che può avere le patate. Quella viola è una patata valdostana che è stata oggetto di recupero recentemente, è molto bitorzoluta, come vedete, a parte quella rossa che è una patata dell'isola di Cuba, che è un po' più liscia. Di solito le vecchie varietà hanno gli occhi molto profondi, gli
1: Ecco, gli occhi
0: occhi.
1: sono quelle fossette.
0: Esatto, che sono poi il luogo dove la patata a primavera germoglia
1: E
0: e
1: dà il
0: quindi dà
1: nuovo
0: la nuova
1: seme.
0: pianta.
1: Ecco, la foto che sta inquadrando Francesco è incredibile perché mostra una quantità di patate incredibili in Perù.
0: Sì, quello è il raccolto della famiglia di Miguel Arce, che è una
1: Oh!
0: fotografia di Martin Ciambi degli anni 30 del secolo scorso, che ci ha donato il governo del Perù, a cui abbiamo riservato un angolo letteralmente del museo.
1: Cosa sono questi strumenti?
0: Sono, diciamo, due specie di vanghe che vengono usate in Perù ancora oggi, tradizionalmente, per lavorare la terra dove poi viene seminata la patata.
1: Come
0: Questo
1: funzionano
0: ritratto
1: quindi?
0: si
1: Si
0: vede,
1: prendono?
0: questo è tratto dal Poma de Ayala, un documento del 500 che mostra
1: Come
0: come gli
1: si
0: Inca
1: usa?
0: lavoravano la terra e si fa vedere che praticamente ci saltano sopra col piede e lo mandano nel terreno, poi rivoltano la zolla e seminano le patate sulla zolla rivoltata.
1: Che begli strumenti, veramente. E qua noto il ciugno blanco
0: Sì,
1: del Perù,
0: ecco.
1: patate bianche.
0: Questa non è di cera, è l'unica cosa vera che abbiamo qui dentro. Sono due modi, nero e bianco, di conservare le patate a lungo termine. Vengono disidratate con un processo molto complicato. Quelle bianche hanno la buccia tolta, quindi sono più pregiate, più
1: Quindi
0: buone.
1: sono vere?
0: Sì, può prenderle in mano e sente la leggerezza, perché in
1: Oh!
0: realtà è tutta fecola, non ha più acqua e questo gli permette di durare per molti anni.
1: E quindi le possono mangiare
0: Poi
1: quelle
0: vengono,
1: disidratate,
0: sì,
1: rimesse in
0: vengono
1: acqua?
0: rimesse in acqua e ci sono ricette particolari. Il ciugno negro è con la buccia, quindi lei ha la forma esatta delle patate con cui è stato
1: Che
0: fatto, è meno
1: forti, piccoline,
0: pregiato.
1: piccoline.
0: Sì, mentre la papa seca è una papa gialla, tagliata a pezzettini e fatta seccare in maniera più tradizionale
1: Già
0: al sole.
1: sbucciata.
0: Questa è già sbucciata, è pronta, fanno una zuppa che si chiama carapulcra e altre
1: Quindi le
0: ricette.
1: mettono a bollire
0: Sì, a cuocere
1: nell'acqua.
0: con altri
1: E quella bianca, mi ha detto una
0: ingredienti.
1: ricetta particolare
0: Quella
1: invece?
0: bianca anche viene fatta rinvenire, poi ci sono diverse ricette per cucinarla. Beh, tenga presente che, diciamo, loro la patata è l'alimento base e hanno centinaia di ricette e usano varietà diverse. Per quello, nella fotografia abbiamo visto un cumulo enorme, il bianco e nero sembrano tutti uguali, se vedessimo a colori vedremmo quello che vediamo nelle
1: Oh!
0: tavole qui intorno a noi.
1: Tutte patate di
0: Tutte
1: diverso
0: patate di
1: colore.
0: colore diverso che poi le donne riconoscono e dividono in magazzino. Perché nel campo coltivarle tutte insieme voleva dire avere una resistenza superiore alle malattie.
1: Ah!
0: È la nostra idea della monocoltura.

0: monovarietale, ettari e ettari di cloni, di patate parlo, dove devi usare poi grandi quantità di antiparassitari perché se parte una malattia ti fa una strage.
1: Ah, vero. Quindi invece se hai diversi tipi, magari un batterio ne
0: Esatto.
1: aggredisce uno, ma non gli
0: Può
1: altri.
0: essere che la peronospora colpisce una o alcune, ma non riesce a espandersi perché non ha la possibilità di moltiplicarsi. E questo è essenziale per chi ancora vive e deve mangiare quello che
1: Beh,
0: coltiva. Siccome noi
1: certo.
0: non lo facciamo più, abbiamo altri criteri.
1: Qua
0: Ecco,
1: altre patate di altri colori, una un po' più tradizionale.
0: sì, queste che sta inquadrando sono patate irlandesi precedenti alla Grande Carestia del 1845. Se vogliamo, quella gialla è una patata che porta con sé un po' di tragicità, perché involontariamente ha causato la morte di 1 milione di persone in Irlanda con l'arrivo della peronospora. La prima volta quella patata lì
1: Carestia.
0: è la più suscettibile al fungo, per cui sono stati anche sfortunati. La patata rossa era più resistente, ma producendo meno era la patata dei ricchi, e in Irlanda all'epoca erano pochi i ricchi.
1: Ancora accanto arancione, qua.
0: Quelle sono curiose, forse sono le più vecchie varietà europee ancora esistenti, ancora vive. Sono la White Rock, la Red Rock e poi quella viola è la Buffs. Sono patate irlandesi del 1600-1700 che ci ha mandato il Ministero dell'Agricoltura. Credo che siano gli unici a coltivarle perché non hanno nessun significato commerciale.
1: Qua curiosissime anche di forma, queste qua sono fatte un po' a cilindro, una è completamente nera, un'altra di nuovo viola e un'altra un po' più tradizionale.
0: Sì,
1: Partiamo dalla
0: queste.
1: nera e dalla viola.
0: Certo, allora la nera è ancora abbastanza in commercio, soprattutto in Francia, e si chiama Vitelotte Noir. Sono patate tutte e tre francesi, e in Francia la cultura delle vecchie varietà è sopravvissuta rispetto all'Italia. Quindi quella patata viola, che poi è viola anche dentro, adesso sta tornando un po' di moda con queste ricette nuove, diciamo molto
1: È
0: colorate.
1: dolce la patata viola perché non le
0: No.
1: ho ancora chiesto i gusti, ma ogni patata ha un gusto
0: Sì,
1: diverso.
0: sicuramente, non le abbiamo assaggiate
1: Eh beh,
0: tutte
1: certo.
0: perché sono da collezione più che da consumo, però quelle lì viola in particolare hanno un gusto più simile alla castagna che alle
1: Ah,
0: patate. Sì.
1: proseguiamo abbastanza rapidamente, anche se ce ne sono veramente tante. Quella sembra normale, questa qua addirittura delle chiazze rosse.
0: Sì, abbiamo cercato di dare idea di quanti colori e forme abbiano in effetti le vecchie varietà di patate. La bianca grande è una patata ancora in commercio oggi, è una delle più longeve perché è stata fatta da Archibald Findlay, uno scozzese, alla fine dell'Ottocento, nei suoi campi, da selezionate. A quell'epoca le capacità degli agricoltori erano anche per creare nuove
1: Ah,
0: varietà.
1: quindi mischiavano i
0: Sì, lo
1: germogli.
0: facevano nel campo, direttamente
1: Bello.
0: loro osservavano cosa usciva fuori dai semini delle bacche e creavano nuove varietà.
1: Il tempo corre, mi incuriosisce
0: Quella
1: questa patata bitorzolutissima.
0: è una patata scozzese proprio, e tende a fare quei tuberi laterali, è proprio una caratteristica della varietà, per cui a volte ha veramente tanti
1: Questa
0: bitorzoli.
1: qua invece che essere macchiata di rosso è macchiata di viola, un incrocio evidentemente.
0: Sono, sì, sono tutti incroci le varietà che vediamo, eh. C'è sempre un progenitore
1: Qua
0: madre, un progenitore padre, e quindi i colori possono cambiare molto facilmente.
1: ne vediamo altri esempi, di nuovo una rossa e una viola, che però sono diverse da quelle che abbiamo visto prima.
0: Sì, c'è da dire che ogni varietà è diversa, e quindi anche se a volte assomigliano, poi magari hanno differenza all'interno, nella consistenza.
1: Lui chi è?
0: Ah, questo è un teschio di coyote, perché qui è la teca riservata alle patate selvatiche, cioè agli antenati delle patate, e la piccola patata che vedete cresce nel Colorado e veniva mangiata dagli indiani Hopi, ed è forse
1: Ah.
0: la prima patata che è stata mangiata
1: Ah
0: dall'uomo.
1: sì?
0: Sì, gli indiani Hopi hanno il coyote come animale, abbiamo messo, anche perché è piccolina, si perdeva nella teca.
1: E la patata quarantina ce l'avete qua?
0: Sì,
1: Ecco.
0: ecco, siamo arrivati proprio alle Liguri. Qui stiamo vedendo due nuove varietà ottenute qui a Villa Rocca, facendo gli incroci un po' come lo faceva Archibald in Scozia. E l'abbiamo chiamate Rubra Spessa e Gianita, e derivano dalla Quarantina e dalla Gianariunda. Abbiamo usato i semini delle bacche che vedete nella teca vicino al cartellino, e ogni semino crea una varietà diversa. E Quindi puoi creare da una sola bacca centinaia di varietà, teoricamente.
1: Ma i germogli che danno origine alla patata poi si tramutano in semini, perché?
0: No, ecco, se tu vuoi coltivare la stessa varietà, diciamo, del tubero che hai, devi coltivare il tubero. Se usi i semini, crei una nuova varietà, quindi non hai più

0: la varietà madre.
1: Li estrai dal...
0: Dopo la fioritura, sulla pianta, no, in cima proprio, esattamente, è il frutto vero della patata. Sarebbe un po' il pomodoro come lo troviamo.
1: E la patata quarantina qual è delle due?
0: La patata quarantina è là,
1: è qua.
0: È insieme alla sua cugina, quarantina prugnona. La quarantina bianca è più rosata, la quarantina prugnona è gialla e viola. Quindi qui siamo finite nelle tradizionali liguri. Dalla parte di qui troviamo la cannellina nera che ha color cuoio con macchie rosse, la morella che è tutta viola e la Gianna Riunda che è gialla bitorzoluta.
1: Perché la patata quarantina si chiama quarantina? Finalmente ho l'occasione di chiederla ad un esperto, perché ognuno ha le sue teorie su perché quarantina.
0: Sì, molti pensano che sono 40 i giorni dalla semina alla raccolta. In realtà è dalla semina alla fioritura, ma il nome quarantino significa varietà adatta alla coltivazione in montagna, perché ha un ciclo breve. Qui abbiamo stagioni di coltivazione molto brevi, servono varietà a ciclo breve.
1: E quando si coltiva qua siamo a meno di mille metri?
0: Sì, intorno ai 1000 si deve aspettare fine delle gelate, quindi il mese di maggio di solito è il mese della semina.
1: Si semina e si raccolgono?
0: A settembre, ma anche ottobre.
1: Ok, allora intanto grazie per questo viaggio.
0: Grazie a voi.
1: Poi restate con noi, perché noi continuiamo sempre con Presa Diretta, e quindi restate con noi.

0: Benvenuti in questa nuova puntata di Primo Canile, dove andremo ad affrontare un argomento che per molti padroni, per tutti i padroni di animali è un argomento triste, però cresce sempre di più la richiesta per la cremazione dei propri animali d'affezione. E quindi siamo arrivati qua a Genova in Corso Europa, siamo con Franco Rossetti che è direttore di ASEF per andare ad affrontare l'argomento: cosa fare quando dobbiamo dire addio al nostro compagno, al nostro amico di una vita. Adesso le opzioni sono diverse. Voi avete deciso appunto di dedicarvi con ASEF for Pets a questo tipo argomento.
1: Sì, diciamo che l'attenzione e il rapporto tra l'animale e il proprio padrone è cambiato enormemente in questi ultimi, direi, 10-15 anni. Oggi l'animale fa parte della famiglia a tutti gli effetti, quindi si organizzano le vacanze, la casa, la macchina, deve essere tutto anche in funzione dell'ulteriore componente. Quindi l'azienda funebre dei servizi di Genova, ASEF, ha deciso di occuparsi di questa cosa. L'animale quando muore è considerato per legge un rifiuto e come tale quindi viene poi smaltito come un rifiuto, quindi che venga portato al veterinario, che venga portato direttamente in una struttura, è un rifiuto a tutti gli effetti. Noi abbiamo deciso di fare quella che abbiamo chiamato, e non siamo gli unici ovviamente a farlo, ci sono delle aziende, delle ditte specializzate e private, quella che si chiama un po' una cremazione etica, cioè la possibilità di una cremazione dell'animale in un numero ristretto di animali, che possono essere cani, gatti, uccellini, insomma tutti quelli che sono conigli, gli animali d'affezione, e si ha la certezza che viene fatta una cremazione con quegli animali e poi lo smaltimento delle ceneri. Chi vuole ovviamente ha la possibilità di recuperare, di avere indietro invece le ceneri del proprio animale, come avviene diciamo nelle urne per gli umani, per i nostri cari. E le persone poi possono decidere se smaltire le ceneri magari nel luogo dove correva l'animale, dove piaceva andare, in campagna, insomma quelle che sono le abitudini, oppure tenerle presso la propria abitazione.
0: Ecco, ha detto bene, nel senso che negli ultimi 10 anni c'è stato un cambiamento proprio nella visione dell'animale e appunto diciamo che le richieste, voi avete iniziato questo lavoro 3 anni fa e sono arrivate.
1: Sì, noi 2 anni e mezzo fa abbiamo iniziato proprio, diciamo, esperienza zero, quindi siamo partiti, abbiamo individuato una persona che è Silvia Mantovani, che era una delle nostre addette alla rete vendita, a occuparsi di questo argomento, essendo lei un amante degli animali, e devo dire ci eravamo prefissati di fare 200 cremazioni. L'anno scorso invece siamo già andati oltre questi numeri e siamo ormai a una cremazione

0: pagine al giorno mediamente come richiesta, quindi la richiesta c'è sempre di più ed è un argomento molto molto sentito. Sicuramente il rapporto con l'animale oggi è un rapporto come letteralmente una persona della famiglia, insomma, a tutti gli effetti, e in questo senso noi ci adoperiamo per trattarli. Adesso l'azienda è da un pochino di tempo, speriamo di essere arrivati anche a buon punto, sta cercando uno spazio qui nella zona del Genovesato per fare un nostro forno di incenerimento per gli animali e quindi poter dare un servizio ancora migliore ai nostri clienti, alle nostre persone. È ovvio, lo dico con grande chiarezza, per l'azienda non è certo il core business, l'azienda fa funerali, è un'azienda di onoranze funebri. Questo è un settore di attenzione nei confronti della cittadinanza, nei confronti delle persone, nei confronti delle famiglie, che comunque, anche questo va detto con onestà, una volta che entrano in contatto con noi, in qualche modo vedendo l'attenzione, la sensibilità, le modalità con cui ci occupiamo dei loro animali, poi purtroppo quando succede, anche ahimè, noi tutti abbiamo bisogno prima o poi delle onoranze funebri, evidentemente sono persone che sono dentro alla nostra realtà e alla nostra famiglia.
1: Grazie mille, anche perché bisogna sottolinearlo, forse non tutti lo sanno, ma seppellire il proprio animale da compagnia nel giardino della propria abitazione non è proprio legale, quindi ora abbiamo un'opzione per seguire un processo che intanto è etico, ma soprattutto dà la possibilità di avere un ricordo del proprio animale, e proprio per questo andiamo a parlarne con Silvia Mantovani. Eccoci, siamo con Silvia Mantovani di As for Pets, ma soprattutto siamo con Fiore, che intanto la andiamo a presentare.
2: Fiore è una maremmana mista Golden, un cane da pastore, viene da Brindisi, una brindisina. L'hanno trovata insieme a due fratellini, l'hanno portata poi al nord e siamo andati a prenderla a Verona. Ed è dolcissima, bravissima.
1: E infatti sarà la nostra compagna di questa puntata, anche Fiaba, che però ha deciso di andare. non è più presente qua, e quindi la salutiamo, ma non la possiamo far vedere. Però intanto andiamo a parlare di quello che abbiamo dietro di noi, perché appunto abbiamo parlato della cremazione degli amici a quattro zampe, non solo a questo punto a quattro zampe, e qua dietro abbiamo proprio tutto quello che può essere scelto dalla persona che decide di cremare il proprio animale per poi tenerlo a casa con sé, perché forse c'è l'idea che bisogna per forza tenere l'urna, la classica urna, invece no, ci sono tante opzioni.
2: Abbiamo opzioni di tutti i tipi, chiaramente dipendono dalle dimensioni dell'animale, perché anche le ceneri ovviamente sono in base al peso dell'animale. Tutte quelle che vediamo esposte possono contenere chiaramente all'interno le ceneri, vengono dentro, c'è un sacchetto sigillato e tutto, e alcune possono essere personalizzate ovviamente con la foto su misura. E l'ultima novità sono questi gioiellini, sono una collana, un braccialetto dove possiamo mettere una piccolissima parte ovviamente delle ceneri, se uno gli fa piacere averle proprio vicine sempre. Tutte, anche questi cuori, sono tutti che possiamo fare il travaso, diciamo, delle ceneri. E l'altra possibilità invece è la possibilità di tumulare le ceneri del proprio animale al cimitero, in un ossario, in una tomba di famiglia, in un colombaio, chiaramente dopo la morte del padrone. Quindi ad esempio domani viene a mancare Fiore, quando verrò a mancare io potranno inserire le ceneri dentro al cimitero, tumularle insieme a me al cimitero, però dopo la morte appunto del padrone. Non abbiamo nel nostro servizio che facciamo per stare più vicino possibile alle famiglie genovesi, e non abbiamo cremato solamente cani e gatti, ma veramente animali d'affezione, cioè ci è capitato anche un uccellino, un canarino, ci è capitato addirittura una gallina da compagnia, e una tartaruga, insomma un po' di tutto. Ovviamente la percentuale più grossa sono i cani e i gatti, che grosso modo sono un 50% ciascuno.
1: Quindi la proposta è stata accolta bene dai genovesi?
2: Sì, assolutamente, perché anche chi non ha piacere di tenersi poi

0: le ceneri in casa o comunque volendole può quelle lì tumulare senza problemi, interrare, inumare nel proprio giardino le ceneri quelle possibile. E anche chi non ha questo piacere, comunque noi facciamo anche quella che è cosiddetta la cremazione collettiva, cioè senza restituzione delle ceneri, perché ricremiamo vari animaletti insieme. In questo caso ovviamente non possiamo restituirle perché sono mischiate una con l'altra, però almeno la famiglia sa che non va in un inceneritore insieme al materiale da smaltire, così utilizzando pale meccaniche eccetera. Noi la stessa cura che facciamo per le cremazioni personalizzate lo usiamo per quelle cosiddette collettive, cioè ritiriamo l'animale con la stessa attenzione e lo gestiamo con la stessa attenzione, l'unica cosa che appunto essendo cremato insieme agli altri non le possiamo restituire.
1: Silvia, proprio su questo diciamo che lo hai detto prima, ho detto anche la gallina da compagnia, è un servizio che cerca di dare anche un po' di pace alla persona che viene qua distrutta dal fatto che ha perso l'animale con cui ha passato la sua vita. Voi fate anche un po' di supporto morale, diciamo che date potete cercare di dare il sorriso a queste persone.
0: Senza vergogna, quando mi sono avvicinata a questo storia, quando l'azienda mi ha chiesto appunto di iniziare questo storia così, pensavo fosse molto tra virgolette più semplice. Invece spesso e volentieri le famiglie quando mi telefonano, forse anche perché siamo il primo approccio, a differenza di una mancanza di una persona che mi parlano in casa così, quindi sono molto disperate eccetera eccetera, poi quando vengono a ritirare le ceneri mi raccontano solitamente com'è andata, cosa è successo, quanti anni hanno avuto e tutto. Mi fa piacere poterli, io il mio termine è coccolare, nel senso seguire, dargli il più affetto possibile, perché io che ho animali, ho sempre avuto animali, so che la mancanza di un animale domestico, indipendentemente da che tipo sia l'animale, è proprio un lutto vero e proprio e bisogna tenere presente che bisogna gestirlo come un vero e proprio lutto.
1: Grazie, grazie mille.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta immersa nell'estate della Liguria. Siamo nella bellissima Baia del Silenzio con i suoi 450 posti massimi di capienza, con tre varchi di accesso. Alla fine si è deciso di non far pagare il biglietto, ma non siamo qua per questo. Siamo qua per raccontare uno sport acquatico che è il SUP, grazie a Isabella Giovanardi, che è istruttrice di SUP e di kayak alla Lega Navale di Sestri Levante e che oggi ci introduce un po' alla base del SUP. Grazie Isabella, allora, ti vedo già con i remi in mano. Intanto, questa parola SUP è un acronimo, cosa vuol dire?
1: Allora, sì, è un acronimo, Stand Up Paddle. Infatti c'è chi dice SUP o SAP, in italiano sarebbe meglio dire SUP.
0: Okay.

0: Stand up paddle vuol dire che si sta in piedi su questo paddle che è la sì. piattaforma.
1: Allora, facendo una breve storia, tutti pensano che sia semplicemente una moda. In realtà è stato creato nell'antica Polinesia, i pescatori andavano sulle tavole di legno e pescavano da in piedi. La stessa cosa succede anche le notizie storiche in nelle Hawaii, perché dall'alto ovviamente avevano una visione.

0: questa cosa di stare in piedi nell'ultima generazione. E allora, la pagaia è monoremo, ha la stessa particolarità di chi pagaia già con la canoa, si trova avvantaggiato perché l'impugnatura è la medesima. E praticamente adesso vi insegno che bisogna stare assolutamente al centro della tavola e praticamente si gioca con l'equilibrio, ci si fa cullare dalle onde del mare e le pagaiate sono praticamente le medesime che avvengono nella canoa, infatti chi va in canoa è già avvantaggiato.
1: Quindi si impugna dall'alto con una mano?
0: Allora praticamente si impugna dall'alto e questo si chiama oliva, e quando si è in piedi si impugna l'oliva e praticamente si immerge la pagaia a prua e l'estrazione della pagaia dovrebbe arrivare all'altezza delle anche, e pronti ovviamente per l'altra pagaiata.
1: Perché bisogna farne una destra o una sinistra?
0: Allora,
1: oppure dipende dalla traiettoria?
0: Adesso io, per non fare un frontale con un barchino, vado subito a destra. In realtà l'ideale sarebbe farne quattro da una parte e quattro dall'altra, anche per bilanciare ovviamente il corpo, e lo sforzo ovviamente deve essere bilanciato. Per frenare succede la stessa cosa, si immerge la pagaia a poppa e si spinge l'acqua in avanti, poi se si va da una parte e dall'altra si va in retromarcia.
1: Che forte!
0: Allora è uno sport che praticamente aiuta a stare immersi nella natura, ci si lascia cullare dalle onde, è estremamente rilassante e meditativo, bisogna comunque usare una grande accortezza per guardare prima le condizioni climatiche, perché ultimamente il clima ovviamente è bizzarro, prima di mettersi in mare o essere accompagnati da un istruttore le prime volte, oppure comunque guardare sempre il meteo, perché trovarsi in mezzo al mare e con molto vento potrebbe risultare una situazione pericolosa.
1: Allora, tu l'hai fatta facilissima, Isabella, però cioè solo stare in equilibrio non credo che sia una cosa così facile.
0: Allora, diciamo che siamo avvantaggiati praticamente dalla situazione quando uno ha sviluppato l'equilibrio con discipline tipo o ginnastica artistica o yoga, tutte le capacità praticamente che sviluppano le capacità condizionali dell'equilibrio, del ritmo. E quindi mi è successo di avere maggior successo nelle lezioni con insegnanti di yoga, perché hanno sviluppato questo senso dell'equilibrio.
1: Ecco, vedo che sei legata.
0: Allora, la cosa fondamentale prima di imbarcarsi, bisogna essere legati con il leash, la cavigliera, e essere sempre seduti o in piedi all'altezza della maniglia, perché è il punto di massimo equilibrio sulla tavola.
1: Quindi è lì apposta per indicare.
0: Sì.
1: Ma si può anche andare seduti, quindi, se una persona non se la sente.
0: E
1: come si fa da seduti a pagaiare?
0: Allora, usiamo sempre la pagaia come i funamboli, perché ci equilibra e possiamo impugnare in questo caso la pagaia da questa parte. Il cambio della direzione avviene semplicemente così, è facile farlo.
1: Quindi in ginocchio, non seduti.
0: Allora, o in ginocchio oppure da seduti, la tipica posizione degli indianini, così. Allora, ovviamente a seconda dell'età, a seconda della dimestichezza che si ha con il mare e l'acquaticità, ognuno trova la sua dimensione su questa tavola. È uno sport per tutti, dai bambini ai più grandi.
1: Ecco,
0: ho accompagnato persone di tutte le età.
1: E infatti negli ultimi anni se ne vedono tantissime di persone che si avventurano con il SUP. Allora, Isabella, qua abbiamo una foto che cerco di disincastrare senza rovinarla. Perfetto. Questa foto mostra te, direi, mentre fai una asana, cioè una posizione dello yoga, a bordo di un SUP. Com'è nata questa idea?
0: È la posizione del loto. Allora, tutto è venuto la bellezza di 3 anni fa, quando io in solitaria, di solito anche d'inverno, faccio il giro del periplo della penisola in SUP, e avevo appuntamento con una mia amica fotografa per fare magari

0: da Elena Kaciuska per fare le foto al tramonto e riscaldandomi con questa luce dorata e lasciandomi andare dal rollio delle onde, cullandomi in questa atmosfera molto soave, ho intuito che si poteva praticamente creare una meditazione in acqua. È stata un'intuizione che poi in realtà era già stata scoperta dall'altra parte del globo, ma qui in Liguria diciamo che sono stata una delle prime poi a portarla e ho sviluppato poi queste uscite con maestre di yoga della fondazione di yoga qui a Sestri Levante, che sono specializzate sia nelle uscite con SUP e in diversi tipi di yoga e diciamo allora, che sono riuscita a raccogliere un pochino di amante dello yoga e dello SUP e a creare questo connubio, questa sinergia speciale, perché le vibrazioni dell'acqua rendono potente qualsiasi tipo di pratica.
1: Anche il rumore dell'acqua, direi. Allora, ci fai qualche esempio di asana?
0: Sì.
1: Vuoi che ti teniamo il remo?
0: La pagaia. In realtà, sarebbe meglio andare un pochino lontano dalle banche,
1: volentieri.
0: Sempre perché comunque in ogni lezione io insegno sempre la sicurezza, quindi sempre lontano dalle barche.
1: Va bene, allora ci avviciniamo un po' alla costa meravigliosa, peraltro sì, con queste rocce e questo promontorio.
0: Grazie, di solito io vado vicino alla diga perché noi siamo accompagnati dal canto delle cicale, c'è un grande silenzio, una grande armonia e ci si riesce a connettere più facilmente con la natura e con il rilassamento, perché comunque lo yoga in mare è fondato principalmente dalla respirazione.
1: Certo.
0: Siamo connessi con l'ambiente, lasciamo i pensieri via e ci lasciamo andare. Quello che volevo spiegare semplicemente è che sono asana molto semplici, sono accessibili a tutti e farò una piccola rievocazione di quello che succede durante una lezione di SUP yoga.
1: Che bello, bene, sono curiosa. Immersi nella stagione estiva alla Baia del Silenzio di Sestri Levante, in tutti questi meravigliosi dintorni cosparsi di verde, per scoprire uno sport, un divertimento, il SUP, ma abbinato allo yoga. Il SUP è la piattaforma, nella maggior parte dei casi anche gonfiabile, per essere portata in uno zainetto serve una pagaia, mentre per fare yoga serve sapere le asana, le posizioni, che oggi scopriamo insieme a Isabella Giovanardi, che è istruttrice di SUP e anche di kayak alla Lega Navale di Sestri Levante. Isabella, scopriamo questa disciplina.
0: Allora, iniziamo con la posizione del loto, Siddhasana. Per le donne si mette il tallone sinistro vicino al pube, per gli uomini il destro. Mettiamo le mani in Chimudra per raccogliere le energie di questa pratica positiva, cioè di questa pratica, e praticamente andiamo a inspirare ed espirare, iniziamo a connetterci con il posto, con il canto del cicale, con il rollio del mare e il benessere che ci ispira questa Baia del Silenzio. E
1: la respirazione è fondamentale, Isabella.
0: Sì, allora ogni pratica è alla base di ogni pratica c'è la respirazione, e poi a seconda delle persone che abbiamo di fronte magari sviluppiamo più il pranayama, le meditazioni con basate sulla respirazione, e poi andiamo praticamente a immergerci in un'altra asana, che non a caso ho scelto Navasana, che è la barca, praticamente è questa. Per cambiare subito posizione andiamo a fare il gatto e la mucca, ci mettiamo in quadrupedia. Sono posizioni molto semplici e di base. La cosa fondamentale è inspirare ed espirare. Andiamo a fare il cane a testa in giù. Ci prepariamo per l'altra posizione. Alterniamo sempre questa posizione al bambino felice. Cambiamo gamba.

0: ovviamente sono posizioni già un po' per non, diciamo, per i non addetti ai lavori, sono posizioni già un po' complicate che ovviamente a bordo del SUP acquistano un'ulteriore, diciamo, complicazione, ma anche forse quello che ti danno, insomma, imparare ancora di più l'equilibrio rispetto,
1: sì,
0: a farle a terra, vero? C'è,
1: sì,
0: il beneficio,
1: sì,
0: anche di questo.
1: Ci prepariamo poi con il Navasana, che è la posizione con i talloni alti, mani in alto, andiamo a snocciolare ovviamente la colonna vertebrale e ci rilassiamo ovviamente a raccogliere le energie positive e a consolidare nella memoria del nostro corpo queste,
0: energia positiva.
1: Questa energia positiva che arriva da questa pratica.
0: Non abbiamo detto, le asana sono le posizioni, giusto Isabella?
1: Sì, sono le posizioni dello yoga e poi andiamo rigorosamente a finire ogni pratica con il namaste. Namaste, namaste e shanti shanti shanti, che è il ringraziamento e l'inchino. Grazie.
0: Grazie, grazie Isabella e grazie anche a Michelino che ci ha dato un passaggio come principe della banda di silenzio di Sestri Levante in questa avventura.
2: Quando c'è bisogno, vi fa sempre.

0: gli sport del mare, un'immersione nell'estate della Liguria, come si vive appunto con sport acquatici o semplice divertimento. Baia delle Favole di Sestri Levante con Isabella Giovanardi, che è istruttrice di SUP e di kayak della Lega Navale di Sestri Levante. Allora, siamo pronti per un corso di kayak. Io non sono mai salita su un kayak, forse su una canoa. Anzi, che differenza c'è, Isabella, tra canoa e kayak?
1: Allora, dipende. Ci sono delle canoe aperte, come queste, sito on top, che sono propedeutiche per iniziare ad andare in canoa, perché non c'è nessun pericolo. Se uno si ribalta, si risolleva e
0: ci mancherebbe.
1: Poi ci sono i kayak chiusi da mare con il pozzetto.
0: Mamma mia, quelli con una...
1: E anche con il paraspruzzi.
0: Sì, quelli lì mi
1: ci
0: fanno paura.
1: Ci sono anche le canadesi, che si pagaia con la pagaia a monoremo. Ci sono kayak per tutti i gusti. C'è anche una specialità di kayak che si chiama surf ski, che sono canoe per surfare le onde.
0: Wow.
1: Ci sono anche delle gare che stanno partendo in Italia.
0: Bene.
1: E sono sempre più diffuse a livello nazionale e mondiale.
0: Allora, questo è un kayak aperto,
1: sì,
0: quindi
1: perfetto.
0: Possiamo definirlo aperto. Come si sale a bordo?
1: Allora, l'impugnatura della pagaia, si mette il manico, cioè praticamente la pagaia sulla testa, si deve formare un angolo a 90 gradi.
0: Allora,
1: e poi...
0: io ti seguo da così.
1: Perfetto.
0: Allora, si mette in centro.
1: Sì, e si forma un angolo a 90 gradi con la curva del gomito. E poi si immerge la pagaia a prua, prendendo più acqua possibile, longitudinalmente alla sponda della canoa, e poi all'altezza dell'anca si è pronti per la fase aerea e praticamente si riparte per immergere la pagaia e di nuovo pronti per l'estrazione, la fase aerea.
0: Sì. Io mi incastro.
1: L'altra cosa interessante è sapere ovviamente fermarsi. Lo stop è fondamentale quando si frena a destra, immergendo la pagaia a poppa, si spinge più acqua possibile e continuando questo movimento a destra e a sinistra si va in retro.
0: Vabbè, poi proviamo in acqua, dai, vediamo come si
1: l'unica
0: sale.
1: L'unica partire, perché... quando si frena a destra, si gira anche a destra. Pronti per partire.
0: Perché anche la salita, per non addetti ai lavori, già ti immagini in acqua. Io, tra l'altro, non devo cadere perché ho il microfono. Isabella, sono convinta che non cadrà.
1: No.
0: Vado davanti?
1: Allora, sì, tu vai avanti, adesso ti prendo la pagaia. E ti siedi come quando ti siedi di solito in auto, direttamente con il
0: sedere.
1: Perfetto. Appoggi i piedi sui pedalini.
0: Che piegatura?
1: Allora, le gambe leggermente flesse e appoggi i piedi sui pedalini sull'appoggio esterno.
0: Okay.
1: Perfetto. E quando si pagaia si dovrebbe spingere con il piede sinistro, in questo caso destro, quando
0: muto a

0: la pagai a destra, okay. Così vai in rotazione cinetica, agganci la rotazione del bacino e praticamente sfrutti i muscoli grandorsali, importantissimi per fare lunghi percorsi, sono muscoli potenti.
1: Questi qua davanti?
0: No, i grandorsali sono questi, perfetto, qua dietro, quindi si va in rotazione del tronco agganciando.
1: Allora, monta pure in sella, come pronti? Si dice, monta a bordo,
0: ok,
1: così ti vediamo all'opera.
0: Pronti per una nuova avventura? Allora, chi va in doppio, ovviamente chi è dietro si adegua alla pagaia. Bravissima, bisogna stare molto centrali.
1: Dobbiamo stare in sincronia, giusto?
0: Sì, ma tu non ti preoccupare, okay, perché io mi adeguo alla tua pagaiata. Visto che tu non puoi guardare indietro, poi chi è dietro ha il compito del timoniere, quindi darà la direzione, pronta a scartare qualsiasi ostacolo si presenti davanti.
1: Ovviamente ci sono i corridoi di imbarco, no?
0: Sì, alla Lega Navale abbiamo il corridoio d'ingresso sia per le canoe, i SUP e soprattutto la scuola di vela, che uscendo sia con gli Optimist che con i laser ovviamente devono avere spazio di manovra.
1: Adesso a me sembra di andare veloce perché sei tu che stai facendo.
0: Allora, la cosa importante è spingere con i piedi, sia perché ovviamente ognuno di noi ha più presa sul mezzo, la canoa, e poi perché ovviamente è come dare gas all'acceleratore della canoa. Si spinge sull'acceleratore, la gamba in questo caso o destra o sinistra va quasi a stendersi.
1: Ah.
0: E si va in rotazione. Adesso io enfatizzo un po' il movimento.
1: Brava.
0: Però ovviamente non c'è problema. Allora, usando i grandorsali uno può fare lunghe traversate, perché se si usano solamente i muscoli dei bicipiti o delle braccia, oltre a sforzare troppo il trapezio, i muscoli lunghi e sottili delle braccia si stancano molto più facilmente.
1: Ecco, a che velocità riesci ad arrivare quando sei da sola? Può andare anche da soli, ovviamente.
0: Sì, allora, un buon pagaiatore medio, medio va sui 7-8 km orari. Sui 10 km orari si inizia a parlare di agonismo. E soprattutto ci sono, come dicevo, queste barche, queste canoe che si chiamano surfski, che arrivano a velocità impensabili surfando le onde.
1: Wow! Ma sono fatte uguali le barche?
0: No. Ah. Sono o in fiberglass e in vetro a resina molto leggera, o tutte in canoa. Infatti quando si va su questi surfski, che sono barche che sono state concepite soprattutto all'inizio in Australia e in Sudafrica per surfare le onde, e praticamente cos'è che è successo? Sono talmente leggere che quando si viaggia abbiamo il giubbotto con tutto l'indispensabile, ovviamente acqua, e siamo collegati con una cavigliera al surf ski, e anche la pagaia è collegata con un altro leash alla canoa, in maniera tale una colata di vento non scappa tutto, ovviamente non vola tutto in un secondo, perché sono barche che poi una volta cadute è difficile anche risalirci e bisogna andare velocissimi.
1: Ma prima mi hai parlato invece del canoa o kayak, quello coperto, vero? Quello
0: sì,
1: che ha anche una specie di gonnellino che si chiude.
0: Sì, infatti è il paraspruzzi.
1: Ma lì quando ti ribalti?
0: Allora, bisogna, per usare il paraspruzzi bisogna saper fare rigorosamente la manovra dell'eschimo, è quello quando uno gira al rovescio, oppure saper fare la manovra propedeutica dell'eschimo, che quando uno si rovescia è in grado da sott'acqua di sganciare il paraspruzzi e tirarsi su. Ecco, queste sono le regole fondamentali, se no uno viaggia senza paraspruzzi se non ci sono le onde alte. Comunque è sempre consigliabile essere affiancati da un istruttore le prime volte.
1: Ci credo!
0: E seguire rigorosamente, visto il tempo bizzarro, il meteo prima di mettersi in mare.
1: Mi fai vedere una frenata, una retromarcia, già che siamo qua?
0: Allora, per frenare ovviamente si inserisce la pagaia dietro a poppa e poi si continua.

0: Continua sempre anche con la rotazione del tronco, si continua in retro a destra o sinistra. C'è allora, anche la,
1: quindi così, giusto?
0: Brevemente la pagaiata, e che si può girare praticamente in andando,
1: okay,
0: facendo un semicerchio. Con il braccio teso si disegna un semicerchio e l'estrazione arriva sempre all'altezza del fianco, e questa manovra dà la possibilità di girare mentre uno pagaia senza frenarsi, perché ovviamente frenando si gira a destra o frenando a sinistra si gira a destra, però ovviamente uno perde velocità.
1: Allora, quando la immergi, diciamo, la pagaia con la parte arrotondata va in avanti, giusto? Se vuoi...
0: No, in realtà, no. Allora, la pagaia deve essere girata, dovresti sempre guardare, ovviamente, dall'altra parte, devi guardare la pubblicità.
1: Ah, ok.
0: Devi sempre pensare di essere in uno spot pubblicitario, dico ai ragazzini,
1: okay,
0: così rimane impresso, e deve essere immerso, se è possibile, più verticale possibile.
1: Ah, okay.
0: Perché ovviamente
1: sposta
0: più acqua, è una manovra più economica e più idrodinamica. Mentre se uno fa la pagaiata larga, si va praticamente a serpentina. Quindi si perde velocità perché si continua a deviare.
1: Comunque, ora, contanto che stai pagaiando tu, io dico che comunque si sente lo sforzo della parte che dicevi della muscolatura. Hai detto che si chiama?
0: Allora, andando in rotazione del tronco si usano i grandorsali.
1: Ecco, i grandorsali io li sento, ma sento anche le braccia, quindi probabilmente sto sbagliando qualcosa.
0: Inevitabilmente sì, anche le braccia soprattutto, sono sempre movimenti magari specifici per certi muscoli, infatti io dico sempre è importante abbinare e combinare più sport per non andare a sforzare solamente una fascia muscolare, per non andare a creare infiammazioni.
1: È vero che tu fai anche al tramonto il kayak?
0: Sì, allora era una necessità che era nata dai caldi tropicali che c'erano due estati fa, che facevano sempre 38 gradi anche la sera. Allora io ho detto, e nessuno voleva uscire ovviamente a orari
1: giorno
0: normali, di conseguenza vedendo l'alba oppure ancora meglio il tramonto, io di solito accompagno sempre introducendo la bici della pagaiata, introducendoli all'avviamento dello sport nautico, unisco anche il piacere e la bellezza che riserva il Golfo del Tiguglio. Quindi li accompagno qui fuori, li porto a fare il periplo della penisola, andando a vedere da lontano la Baia del Silenzio, poi ci giriamo e guardiamo il tramonto su Portofino, che è sempre ovviamente molto suggestivo per i colori.
1: Che bello, e poi anche, guardate che meraviglia, queste qua sono barche da pesca, mi sembra. Hanno
0: sì,
1: steso i loro abiti, sono immagini che ovviamente vogliamo mostrare, perché poche persone hanno il privilegio magari di andare in barca, un po' di più invece ovviamente in sport acquatici come questi. Però è sempre bello far vedere come si vede dal mare, dall'acqua, senza andare lontanissimo, gli scorci come questi qua, appunto, barche da pesca con i panni stesi in attesa poi di ripartire. Bene, Isabella, grazie. Può farlo chiunque?
0: Allora,
1: età,
0: dagli 8 anni in su. E beh, diciamo che comunque cerchiamo di non portare persone troppo grandi, ma anche per la loro sicurezza, e comunque sì, è un'uscita sempre ludico sportiva, non facciamo agonismo, e quindi è alla portata di tutti.
1: Il mare, cioè, fino a che grado puoi uscire come siamo uscite noi?
0: Allora, da principianti al massimo con onda 0,4 e in condizioni di vento.
1: 0,4 vuol dire mezzo metro quasi?
0: Sì, meno di mezzo metro.
1: Meno di mezzo metro di onda.
0: Sì, e se invece sono più esperti anche di più, però soprattutto per i bambini andiamo con il mare tranquillo. E poi qui la Baia delle Favole, abbiamo sempre questa fortuna che è molto protetta, e al limite ci spostiamo all'interno della baia, quindi abbiamo questa grande risorsa sia per l'uscita in SUP, che è sempre tranquillo, e anche per le canoe come primo approccio è facilissimo imparare le manovre all'interno, anche facendo lo slalom tra le boe.
1: E che bell'acqua blu. Grazie Isabella, buona estate a tutti, grazie a Francesco Righi per le immagini.
0: Grazie a voi.

0: può essere così, come dire, tremendo avere un nome piuttosto che un altro nome? Nel romanzo di Luca Sabatini, Il nome sbagliato, edito da De Ferrara Editore, sembra proprio di sì. Perché questo signore, protagonista di un romanzo molto curioso, molto, come posso dire, divertente, perché è proprio l'equivoco, il cuore del romanzo, questo signore ha un problema, si chiama Pasquale, e di cognome Esposito. E allora?
1: E Pasquale Esposito si trasferisce da Napoli a Sesto San Giovanni, e a Sesto San Giovanni, nella sua nuova vita, decide che il suo nome rappresenta una specie di bagaglio troppo pesante per poter essere accettato da una società, secondo lui, che non accetta, scusa il gioco di parole, e Pasquale, e quindi si trasforma in Valentino. Trasformandosi in Valentino cambia completamente anche la sua biografia virtuale, perché si trova sulle quelle app di dating, e la sua biografia virtuale tende a essere coerente con il nome di Valentino. In realtà lui poi ha tutto il suo mondo reale è Pasquale, mentre sui social è Valentino, e questa dicotomia così sbagliata in tutti i sensi lo porta a una serie di equivoci sempre più grandi, che coinvolgono sempre più persone in un percorso.
0: Ecco, diciamo che addirittura arriviamo al nome sul citofono, sì, da cambiare quando questa ragazza Chiara,
1: lui ritiene, lei è di Bergamo Alta, e quindi lui ritiene che se lei dovesse venire e dovesse guardare
0: Pasquale
1: avrebbe uno, sì, potrebbe avere un mancamento, e quindi soprattutto verrebbe meno tutto il castello di bugie che,
0: esatto,
1: lui ha costruito.
0: E quindi bisogna fare Valentino.
1: Con
0: i problemi che comporta cioè giocare un personaggio che non sei.
1: Sì, peraltro poi lui è il genovese Dergaibo, cioè è molto,
0: sì.
1: Quindi mette un nastro isolante sopra il Pasquale, che rende ancora più evidente una specie di lenzuolo lì sopra. E quindi da lì va avanti con l'aiuto del suo,
0: ecco,
1: compagno di sventure.
0: Un compagno di sventure veramente molto generoso.
1: Beh, d'altronde.
0: Addirittura fa a un certo punto il maggiordomo di una cena
1: sì,
0: quasi felliniana.
1: Sì, no,
0: certi aspetti felliniana.
1: Va anche a fare la spesa per fare questa cena da maggiordomo, in cui,
0: esatto,
1: però tiene tutti gli
0: una
1: scontri.
0: Cena da Valentino, sì, non da Pasquale.
1: No,
0: quindi
1: no, certo.
0: Pomarole, ingoppa, eccetera, sì, le togliamo. Sì. Tutto valentiniano.
1: Tutto valentiniano, e diciamo da ricchi, e per lui il discrimine, per Tonino il discrimine,
0: ecco,
1: dei ricchi è il numero di lingue con cui viene,
0: esatto,
1: definita il formaggio, il vino,
0: esatto,
1: piuttosto che. E quindi più lingue ci sono, se c'è il francese, e in più lingue è, allora. L'altra cosa è l'illuminazione. Quanto più illuminato, tanto più ha un valore,
0: certo,
1: estrinseco, e quindi lui decide in questo modo.
0: Cosa.
1: Decide in questo
0: quindi
1: modo.
0: Deve anche creare la scenografia in casa adatta a Valentino e non a Pasquale.
1: E non a Pasquale,
0: Esposito.
1: Sì, esatto, e quindi combina una
0: combina, succede di tutto, come si,
1: sì,
0: dice. A un certo punto c'è anche un formaggio che diventa rischiosissimo.
1: Eh sì, perché gliel'ha mandato la madre in un grande cartone con scritto fragile con tre punti esclamativi,
0: certo,
1: perché è un provolone, del Monaco.
0: Del Monaco.
1: E questo provolone
0: carico di odori meravigliosi.
1: Sì, diciamo che sono abbastanza, irrompono abbastanza sulla scena, e per non lasciare questa scia vengono usati profumi di ogni genere, senza di Brera piuttosto che un Dior, ma che non riescono a vincere, il provolone sottomette tutti i profumi.
0: Il nome sbagliato, non diciamo certamente come finisce, ma da Sesto si conclude ad Arenzano.
1: Sì, volevo farlo concludere in Liguria, e dopodiché
0: perché non hai scelto Genova?
1: Perché
0: spiegalo perché.
1: No,
0: come ambientazione della storia.
1: No, Sesto San Giovanni,
0: Okay.
1: No, non perché finito Arenzano.
0: No, assolutamente.
1: No, Sesto San Giovanni rappresentava per me veramente la cosa più lontana dai colori di Napoli.
0: Certo.
1: Genova è colorata.
0: Eh sì.

0: Genova è colorata, anche se noi tendiamo a rappresentarla in maniera più meno effervescente,
1: sì,
0: di quello che
1: siamo
0: è.
1: Siamo molto effervescenti.
0: Però dal no, però, no, assolutamente.
1: No, il nostro carattere.
0: Ma meno male, rispetto ai foresti, esatto. Ma Sesto San Giovanni è decisamente, sì, per, cioè, io l'ho, sì, pensato come la Repubblica Democratica Tedesca della provincia milanese.
1: Ho capito.
0: La DDR.
1: La DDR.
0: Sì, sì, e la Berlino Est, esatto, sì.
1: Certo.
0: E lì lui si trasferisce, questo grigiore di Sesto, non me ne abbiano, non, spero che non ci sia nessuno di Sesto, d'altronde però erano tutti di Codogno ai tempi, quindi te li ricordi,
1: certo, cioè,
0: erano da tutte le parti, quindi immagino anche che di Sesto ci sia qualcuno, e quindi lui, trasferendosi lì, ha tutta questa, in tutte queste nuove interazioni lì a Sesto San Giovanni.
1: Luca Sabatini, Il nome sbagliato, De Ferrari Editori, buona lettura a tutti.
0: Me lo auguro, grazie.

Dopo settimane di caldo estremo tra bollini rossi e afa, in Liguria torna il maltempo, è stata emessa allerta gialla per temporali sul centro Levante dalle 10 a mezzanotte. Come preannunciato, arrivano i maxitagli alle corse del 30%, i sindaci tuonano contro la decisione, così ci isolate. La seconda vita di Yasmin Uddin, un ragazzo bengalese che è arrivato in Italia con il barcone, oggi a Genova ha aperto due locali diversi, un vero e proprio riscatto. La storia di Elisa che vive in Val d'Aveto, dove molto spesso i giovani vanno via, lei è rimasta e dirige un casa ai figli.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal maltempo, lo avete sentito nei titoli, arriva la pioggia in Liguria, era preannunciata e così è stato deciso attraverso un bollino emanato da ARPAL di emanare un'allerta gialla per la giornata di domani, praticamente tutto l'arco della giornata dalle 10 a mezzanotte sul centro e sul Levante, attenzionata anche la giornata di venerdì perché potrebbero esserci ulteriori temporali. Il caldo c'è ancora, probabilmente si attenuerà nelle prossime ore. Facciamo il punto con Elisa Ricci.
1: Dopo settimane di caldo afoso e umidità alle stelle, il maltempo torna a interessare la Liguria. Per la giornata di giovedì 20 agosto, ARPAL ha emesso un'allerta gialla per temporale in vigore dalle 10 a mezzanotte. L'allerta riguarda la zona B, dalla fascia costiera ai bacini interni tra Spotorno e Camogli, la zona C che comprende il Tiguglio, il Golfo dei Poeti e l'entroterra fino al confine con la Toscana, e la zona E, sui bacini padani di Levante e nelle aree della Val d'Avito e della Val Trebbia. A determinare il peggioramento sarà l'arrivo di correnti atlantiche più freschi in quota che favoriranno un progressivo aumento dell'instabilità. ARPAL spiega che potranno esserci possibili piogge intense anche con quantitativi elevati in brevi intervalli di tempo e grandinate di piccole o medie dimensioni. Non si esclude inoltre la formazione di fenomeni come trombe marine lungo la costa e sul mare aperto. In serata è attesa una possibile tregua, ma il maltempo potrebbe tornare a intensificarsi venerdì 21 agosto con nuove precipitazioni localmente intense e la possibilità di mareggiata. Nel frattempo vanno avanti a Genova i lavori per la pulizia dei torrenti della città. Tecnici Aster sono rimasti impegnati in questi giorni su Polcevera e Bisagno, ma anche su rivi più piccoli come il Rio Sacchi e Apegli. Ancora invece folta vegetazione in altre zone come ad esempio a Borzoli, dove passa il Rio Fegino. Attenzione anche all'ampio fogliame ancora presente lungo la strada dopo l'estate calda, che rischia di bloccare lo scorrere dell'acqua nei tombini della città.
0: Come sempre quindi primo canale in diretta per raccontare con i collegamenti in esterna comunque quello che accadrà, come sempre puntualmente le allerte in Liguria. Arrivano i maxi tagli al servizio extraurbano di AMT in Valle Stura in Alta Val d'Orba, riduzione di quasi il 30%, più o meno questa è una media, una stipula di quello che è stato deciso. Sul piede di guerra ovviamente ci sono i sindaci. Andrea Popolano.
2: Una mazzata, i sindaci della Valle Stura e dell'Alta Val d'Orba commentano così il taglio alle corse MT previsto per l'entroterra a partire dall'avvio delle scuole. In città metropolitana si è svolto un incontro tra MT, i sindaci dell'entroterra e i rappresentanti dell'ente.

0: al centro i nuovi orari previsti a partire dall'autunno. Da una parte i sindaci, dall'altra MT con il dirigente Paolo Robbiano, nel mezzo la città metropolitana rappresentata da Simone Franceschi, assente la sindaca Silvia Salis. Un piano di riorganizzazione previsto che prevede un taglio del 29% sui chilometri percorsi dai bus da e per la Valle Stura e l'Alta Val d'Orba. Si parla di un taglio di 190.000 chilometri, che così passeranno da 659.000 all'anno ai 469.000 da settembre in avanti. Per quanto riguarda invece Arenzano e Cogoleto è previsto un taglio di 20.000 chilometri, il 6,2% in meno. Ora tempi stretti per valutare la proposta. Omar Missarelli, sindaco di Masone, non usa mezzi termini nel giudicare l'esito dell'incontro. È andato malissimo, ci aspettavamo un taglio ma non di questa portata. Per noi due cose sono importanti, le scuole e i collegamenti, e questi ultimi ce li stanno smantellando. Ci vuole coraggio a chiedere un aumento dei contratti di servizio e al contempo tagliare le corse. Un pensiero condiviso anche dal primo cittadino di Campo Ligure, Giovanni Oliveri. Non si possono ridurre del 30% le corse aumentando i costi ai comuni. Vedremo ora di trovare una quadra. Tagli minori per la costa di Ponente, ma anche qui non mancano i problemi, come spiega il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini. Siamo da anni che sogniamo l'estensione del biglietto metropolitano e invece ci troviamo la riduzione dei chilometri, con il primo cittadino che sottolinea un possibile problema sociale, il rischio di perdere alcune linee periferiche lasciando così isolati diversi residenti impossibilitati a raggiungere il centro.
1: E adesso il lavoro, 14 imprese italiane in campo per entrare nella gestione dell'ex proposta di Federacciai in contrapposizione a quella del colosso indiano Jindal. Intanto per lo stabilimento di Cornigliano si annuncia un settembre caldo. Dario Vassallo.
2: Era annunciata e alla fine è arrivata. Federacciai, ovvero la Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane, ha presentato una manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva. Una conferma arrivata attraverso una nota ufficiale sottoscritta da 14 imprese associate. Era stato il presidente di Federacciai, il chiavarese Antonio Gozzi, ad annunciare la decisione di portare avanti una cordata italiana per rilevare gli stabilimenti di quella che oggi è la più grande realtà siderurgica d'Europa. Un modo per smuovere l'incertezza che aleggia dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha imposto lo stop dell'area caldo di Taranto entro il 28 ottobre. Nel frattempo, Jindal ha presentato una proposta aggiornata che i commissari stanno ora valutando, dal momento che il colosso indiano intende andare avanti nonostante lo stop intimato a Taranto. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ammesso come la scelta, prima dello sconquasso causato dalla sentenza della Corte milanese, fosse già ricaduta su Jindal. Ora si aggiungono le imprese italiane. Secondo la deputata ligure Ilaria Cavo, vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera, una mossa, quella portata avanti da Gozzi, di significato e valore, perché per la prima volta riesce a mettere insieme le eccellenze di un comparto produttivo di rilievo. Intanto, per lo stabilimento di Cornigliano, con l'impianto che lavora sotto regime da anni e che senza l'eventuale produzione di Taranto vedrebbe lo spettro di nuovi esuberi, si va verso un settembre caldo. Tra le ipotesi che tornano al centro del dibattito anche i prepensionamenti, mentre i sindacati puntano sulla continuazione delle lavorazioni delle filiere, zincato e banda stagnata, a prescindere da dove arrivino i materiali. L'importante, sottolineano, è non interrompere l'attività. Oggi lo stabilimento lavora un terzo del suo potenziale, all'anno circa 150.000 tonnellate di zincato e altrettante di latta.
1: E adesso la notizia che arriva da uno stabilimento balneare. Siamo nella zona di Lavagna, dove c'è stato un furto all'interno dello stabilimento balneare. Un 27enne ha fatto razzia tra cabine e lettini. Gli agenti sono riusciti a fermarlo ed è stato arrestato per furto. È successo nella giornata di ieri in un stabilimento appunto di Lavagna. Dalla spiaggia l'uomo si è fatto poi strada verso le cabine differenti, dove avrebbe rubato tra gli altri due cellulari, 90 euro in contanti, diversi effetti personali. Il predonne della spiaggia era ormai in procinto di concludere il suo colpo quando un cliente lo ha colto proprio sul fatto. È scattato l'inseguimento verso l'uscita del Lido e poi è stato fermato, arrestato e giudicato in rito direttissimo. La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta e ha indagato tre chirurghi toracici. Secondo una prima ricostruzione, durante l'operazione sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno. Disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Anissa De Filippi.
3: Un intervento al polmone, una complicazione durante l'operazione, poi la corsa per fermare l'emorragia, ma per un uomo di 76 anni non c'è stato nulla da fare. Il paziente è morto il 14 agosto dopo essere stato operato in endoscopia all'ospedale Villa Scassi di Genova. La procura ha

0: aperto un'inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati tre medici, i chirurghi toracici che avevano eseguito il primo intervento. Secondo una prima ricostruzione, durante l'operazione sarebbe stato lesionato un vaso sanguigno. Per cercare di arginare l'emorragia sarebbero quindi intervenuti i chirurghi vascolari. L'uomo è stato sottoposto a trasfusioni e trasferito in rianimazione, dove è morto poco dopo. A segnalare il caso alle autorità giudiziarie sarebbero stati gli anestesisti del reparto. Ora il pubblico ministero Giuseppe Longo del Pool Salute e Lavoro ha disposto l'autopsia. La consulenza dovrà chiarire le cause del decesso e ricostruire quanto accaduto durante l'intervento. L'azienda ospedaliera si è messa a disposizione della procura, dicendosi fiduciosa nell'operato della giustizia.
1: Adesso una storia di rivincita che arriva dai vicoli di Genova, dove il bengalese Yasim Uddin ha avuto una seconda chance nella sua vita dopo il viaggio dalla Libia a bordo di un gommone bucato. È arrivato a Genova, dove oggi gestisce due locali, quindi dal barcone all'imprenditoria. Aurora Bottino.
2: In tasca non aveva niente perché gli ultimi soldi li aveva spesi per pagarsi il viaggio a bordo di un gommone bucato dalla Libia fino a Lampedusa. È iniziata così la seconda vita di Yasim Uddin, bengalese di 45 anni, che oggi vive a Genova, dove ha aperto due locali in cui lavorano sei persone.
3: A un certo punto una parte si è bucata e usciva l'acqua, cioè entrava l'acqua dentro il barca. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto le magliette, abbiamo tolto i pantaloni per far buttare l'acqua dalla barca al mare, perché non abbiamo qualcosa da sbarcare l'acqua, no? E facevamo bagnare le magliette sull'acqua e poi stringere fuori dalla barca. Eravamo certi che saremmo già morti.
2: Appena arrivato dormiva in una casa con altri richiedenti asilo, a Cornigliano, non parlava una parola di italiano ma voleva lavorare, per questo anche se con un italiano rotto si presentava a tutti e proprio così ha conosciuto l'imprenditore che dopo anni di duro lavoro ha deciso di aiutarlo nel realizzare il suo sogno. Prima, grazie anche alla sua esperienza, lo ha portato a lavorare in friggitoria, la stessa che 7 anni dopo gli ha venduto.
3: Questa è stata una mia rinascita. Quando venivo verso il mare non avevo esperienza di vivere, comunque sono rinato e da lì si è nata l'idea. Oggi la mia azienda si chiama Sogno del Mare. Perché Sogno del Mare? Perché dato che nel mezzo al mare stavo morendo, sono riuscito a rinascere, avevo il sogno di fare qualcosa per me. Il sogno e il mare si è collegato e adesso è diventato la società, si chiama Sogno del Mare.
1: Ovviamente poi l'approfondimento di questa intervista avete visto solo una parte sul sito primocanale.it. Ha bruciato per molte ore nel bosco di Cairo Montenotte, in località Vignaroli, dopo che un incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri. Questa mattina la situazione non era cambiata, le fiamme interessavano ancora la zona vicino ad alcune abitazioni. I vigili del fuoco insieme ai volontari della protezione civile hanno lavorato tutta la notte alle operazioni di spegnimento. Per precauzione 4 persone erano state fatte allontanare dalle proprie case. Sul posto sono impegnate le squadre dei vigili del fuoco per diverse ore, poi piano piano lo spegnimento è avvenuto proprio in queste ultime ore del pomeriggio. Tra l'altro domani, dicevamo, sono previste piogge temporali, quindi questo spegnimento che è arrivato con tante ore di ritardo poi andrà sicuramente a chiudersi, visto che è prevista un'ondata di maltempo nelle prossime ore. Vero è che andiamo incontro alla pioggia, andiamo incontro ai temporali, ma il tema del caldo, dell'afa, del sole che brucia è stato al centro di questa estate torrida, una delle più calde di sempre dal punto di vista anche del tempistiche, durata davvero tante settimane. Allora, quali sono i consigli dell'esperto per evitare le insolazioni? Sentiamo Carlotta Nicoletti.
4: Con l'estate e le temperature elevate aumenta anche il rischio di insolazione, un pericolo da non sottovalutare soprattutto nei periodi di caldo intenso. Mal di testa, nausea, capogiri, debolezza e confusione possono essere segnali di insolazione.
5: L'insolazione è dovuta a un'esposizione prolungata ai raggi solari. Ci si difende in maniera molto semplice, bisognerebbe cercare intanto di coprire la testa perché

0: I primi sintomi li avvertiamo soprattutto a livello di testa, con mal di testa, senso di calore. A volte compare anche la confusione mentale, poi la febbre e tutto il resto. Quindi cercare di bagnarsi, cercare di bere se si sta a lungo in spiaggia e cercare di muoversi, quindi evitare il più possibile di stare troppo a lungo sotto il sole.
1: Adesso andiamo in Val d'Aveto perché c'è chi se ne va dall'entroterra, chi decide di rimanere, chi oltre a rimanere apre la propria attività, ovvero Elisa, la sua storia, ha scelto di costruire il suo futuro nel caseificio con un ruolo di rilievo, ce la racconta Chiara Orru.
2: La Liguria non è solo mare, basta lasciare la costa e salire in Val d'Aveto per trovare un altro volto della regione. Boschi, sentieri, piccoli paesi dove si continua a lavorare e a costruire un futuro, un territorio dove il turismo è una risorsa importante, d'estate come d'inverno. Ma dietro ai paesaggi c'è anche una realtà fatta di aziende e di persone che hanno scelto di restare, come Elisa, che dal 2008 lavora nel caseificio di famiglia e non ha nessuna intenzione di andarsene.
3: Ormai lavoro in azienda dal 2008, appena finito di studiare ho iniziato qui e mi sono appassionata di questo lavoro e qui sono rimasta. Sì, qui siamo nel locale di stagionatura del Saint-Ste, il formaggio per il quale l'azienda è nato, tipico della zona, e queste appunto sono le forme che stanno stagionando per le maturazioni medie ed extra. Abbiamo sempre fatto in modo che il posto da cui veniamo sia la base della nostra comunicazione, proprio per raccontare al consumatore che un prodotto come questo nasce dalla montagna e da un posto difficile da raggiungere, ma che ha un valore. Beh, il caseificio fa parte della mia vita da sempre, quindi è stato spontaneo per me. E poi, appunto, vivere e continuare a vivere in Val d'Aveto per me era fondamentale. Non ho mai pensato di andare via.
1: E adesso il calcio, come sempre l'appuntamento a quest'ora per raccontare le mosse di mercato, la preparazione anche perché si torna in campo sabato e domenica, inizierà il Genoa sabato prossimo, poi la Samp, ovviamente anche l'Entella e tutte le altre partite, quindi mancano pochissimi giorni all'inizio ufficiale dei campionati Serie A e Serie B. Buonasera Dario Vassallo.
4: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Proprio così ormai siamo alla vigilia del campionato. Sabato giocheranno l'Entella e il Genoa, domenica invece la Sampdoria e lo Spezia. Tra l'altro oggi sono stati resi noti gli arbitri di questi incontri, dei loro incontri, ne parleremo alla fine. Prima ovviamente ci dedicheremo a quella che è la preparazione delle squadre nei confronti di questo primo importantissimo appuntamento, come si dice, partire con il piede giusto è certamente la cosa migliore da fare. Il Genoa ha ripreso oggi la preparazione per sentire tutte le ultime novità, e ci sono anche alcuni risvolti di mercato. Ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
5: Buonasera, al centro Signorini scatta l'operazione Napoli, 3 giorni di immersione totale per preparare l'esordio in campionato. A proposito, quarto debutto consecutivo in Serie A al Ferraris per un Genoa però mai vittorioso. Il bilancio parla di una pesante sconfitta con la Fiorentina e di 2 pareggi con Inter e Lecce. Mercato sempre padrone, nonostante l'imminente avvio delle partite che contano. Così, mentre Brighton e Genoa cercano una soluzione per portare Ferguson in rossoblù, da un'altra, a conferma della complessità dell'operazione per l'irlandese, ecco piste alternative, come quella che porta al nazionale montenegrino Osmajić, oppure a quella ormai risalente a giugno che conduce a Lucca. Sono giorni particolari per l'attaccante che sabato sarà al Ferraris a sfidare il grifone. Poi chissà, nel caso di fumata nera sul fronte Ferguson, ecco riaprirsi quell'idea mai accantonata di portare Lorenzo in prestito secco in rossoblù. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Entro domani saranno completate le operazioni.

0: di rizzollatura del terreno di gioco sulle tribune. Intanto, considerato anche l'ottimo inizio della prevendita, per sabato facile prevedere il primo sold out stagionale. De Rossi ha qualche speranza di recuperare sia Maitre sia Havel. Per Traoré invece se ne riparlerà più avanti.
1: Carlo? Grazie, adesso sentiamo le ultime notizie collegandoci con Simone Galdi. Buonasera Simone.
2: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. Il mercato della Sampdoria in questo momento è la notizia principale attorno a cui si sviluppa tutto il discorso sulla squadra blu cerchiata, sia per gli addetti ai lavori sia per i tifosi, perché la partita di Coppa Italia ha mostrato come la Sampdoria in questo momento non abbia profondità di rosa, abbia la necessità di avere a disposizione sempre tutti i suoi giocatori migliori per costruire un collettivo che possa essere all'altezza. La Samp in questo momento sembra un passo indietro, un gradino sotto le pretendenti alla promozione, come appunto la Cremonese. Allora, i primi due rinforzi di cui si è tanto parlato in queste settimane potrebbero essere Nicola Spierini per l'attacco e soprattutto Giacomo Calò per il centrocampo. Soprattutto il centrocampista del Frosinone è un ottimo elemento, sarebbe un grande rinforzo, potrebbe dare anche respiro a Salvatore Esposito, che si è visto anche a Bolzano. Non ho ancora quel passo che Bernardo Corradi cerca, ma queste eventuali operazioni in entrata non possono prescindere da operazioni in uscita. Sono assolutamente necessari dei tagli a giocatori come Jordan Ferri, come Antonino Lagumina, che non fanno parte più del progetto. Addirittura per loro non ci sono i numeri di maglia nella comunicazione ufficiale che è stata data dalla società e che potete trovare anche sul nostro sito primocanale.it. Allora serve sfoltire la rosa. Questi sono i primi due giocatori indiziati, Ferri e Lagumina, ma potrebbero partire anche Ghidotti e De Paoli. È un momento in cui la Samp si avvicina al campionato di Serie B, l'esordio domenica contro il Cesena. A proposito, sarà l'arbitro della partita sarà Gianluca Sacchi. Ecco, è un momento in cui serve davvero che il mercato dia un sforzo, un boost di alternative e di scelte per Bernardo Corradi. E dunque nelle prossime ore staremo a vedere quali saranno le mosse del club blu cerchiato. Restituisco la linea a te.
1: Grazie Simone, come avevo detto sono stati resi noti gli arbitri degli incontri della prima giornata di campionato. Genoa-Napoli, ricordo, sabato alle 20.45 al Ferrari sarà diretta da Di Bello con Meraviglia al VAR, mentre sul Tirol Virtus Entella sempre sabato ma alle 19 a Bolzano dalla Ferrieri Caputi con VAR affidato a Volpi. Cesena-Sampdoria domenica alle 21 sarà diretta da Sacchi, quindi un arbitro di Serie A, con Massimi al VAR. Grosseto Spezia sempre domenica alle 21 da Mirabella. Poi c'è anche nella Serie C, non è proprio il VAR ma è il cosiddetto operatore FVS che gestisce i monitor e i replay a bordo campo, sarà Petrov. E con questo, per quello che riguarda il calcio per stasera, è tutto. Giorgia,
3: grazie a Dario Vassallo, a voi per averci seguiti. L'appuntamento con l'informazione si rinnova domani, stessi orari. Buona serata.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con tempo in cambiamento sulla Liguria, poiché il territorio sarà lambito da fresche correnti oceaniche. Dunque si attiveranno locali piogge, rovesci, ma anche temporali localmente forti, specie su Genova, associati a grandine, colpi di vento improvvisi. Più nel dettaglio ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia, dopo una mattinata con tempo asciutto ed assolato, insomma anche qui la zona di bassa pressione raggiungerà il territorio, portando una certa attività, nonché un incremento delle nubi e piogge, rovesci sparsi. Così come su Savona, analoga condizione, dunque col passare delle ore avremo atmosfera variabile e instabile, formazione di precipitazioni sparse. Saranno intense ed abbondanti su Genova. Attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli. Rinforzerà anche la ventilazione, avremo un conseguente calo delle temperature.

0: La situazione sarà delicata anche sul Tigullio, con rovesci anche temporali localmente forti, associati anche a grandine e colpi di vento improvvisi. Il contesto sarà variabile e instabile anche sullo Spezzino, copertura nuvolosa prevalente con piogge, rovesci e temporali. L'atmosfera sarà variabile e instabile anche nella giornata di venerdì 21 agosto sulla Liguria. Nuovi rovesci a carattere sparso ed anche temporali di moderato forte intensità nuovamente associati a grandine e raffiche di vento. Rinforza la ventilazione principalmente da sud, avremo un conseguente calo delle temperature, saranno prossime ai 26-27 gradi. Considerata la delicata situazione, per sapere cosa capiterà nel dettaglio da voi vi rimando alla nostra app, è gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Ci sono sconosciuti che a un certo punto diventano figli, figli per sempre, grazie a genitori che aprono non solo le porte di casa, ma il loro cuore. Questa sera a People racconteremo 6 storie di adozione. Cercheremo di capire quali sono i sentimenti, quali sono le motivazioni e anche quali sono le difficoltà. Insieme questa sera a People cercheremo proprio di raccontare questo amore.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata nella quale cerchiamo di scoprire qualcosa di più del mondo dell'adozione. Se ne parla? Sì, no, ni, forse. Noi questa sera, come sempre nello stile di People, lo facciamo con sei storie di persone che hanno deciso di aprire il proprio cuore, di aprire la propria casa. Partiamo però nel presentare e nel farci spiegare l'associazione che ci accompagna questa sera, quindi buonasera a Giovanni Minuto e a Maurizio Galbiati, soci fondatori dell'associazione Battià. Quindi grazie intanto. Ci raccontate intanto quando è nata e che cos'è l'associazione Battià?
1: Allora, quando è nata...
0: Giovanni, prego.
1: Giovanni, quando è nata è una storia lunga, perché noi siamo figli di un'altra associazione. A Genova le associazioni di volontariato che si occupano di adozione e di affidamento sono nate nel 1982, un anno prima che uscisse la legge 184 dell'83 che regolamentava l'adozione e l'affidamento. Un anno prima perché, diciamocelo, Genova e Torino sono stati precursori in questo campo e quindi sicuramente molto importante. In questa associazione a cui noi abbiamo aderito nel lontano appunto 1982, abbiamo fatto tanta strada, tante cose, insieme con gli amici dell'associazione, che è l'Associazione Nazionale delle Famiglie Adottive Affidatarie, che va citata perché è la mamma, e in questa storia abbiamo fatto contribuito fino ad arrivare a essere vicepresidente nazionale 1, consiglieri nazionali 3, e quindi abbiamo dato veramente un contributo importante. Contributo importante che è arrivato anche nella organizzazione di un'infinità di convegni. Quasi tutti gli anni facevamo degli incontri a livello di convegno fino al 2004, quando abbiamo fatto un convegno internazionale con il patrocinio del Presidente della Commissione Europea, allora Romano Prodi, che parlava italiano per fortuna nostra, e abbiamo fatto questo convegno a cui

0: hanno partecipato fra le 3 e le 400 persone, quindi un numero importante.
1: Ci siete arrivati anche, anzi, prima facciamo così, che cosa significa il nome della vostra associazione e poi cerchiamo di capire anche un po'

0: alcuni di noi, soprattutto noi di Genova, ma anche amici di Lucca, amici di Biella, sentivamo l'esigenza di cambiare, dare un aspetto un po' meno, come dire, burocratico e più familiare, aggiungere, come dire, eventi e gite con i nostri figli, far incontrare i nostri figli adottati e già presenti nelle nostre famiglie, e abbiamo deciso di fondare questa nuova associazione che si chiama Battià. Quindi da un acronimo un po' freddo, Anfa, a Battià. Battià era la figlia del faraone che ha raccolto Mosè da una cesta sul Nilo. Ed è, non è stata fo cioè, forse è stata la prima adozione, e quindi ci è piaciuta questa idea di dare un nome che ha una storia, che ha un significato, che ha del calore. Battià è la figlia del faraone che ha raccolto Mosè e l'ha fatto diventare suo figlio. E il logo, tra l'altro il nostro logo di Battià, nella Y c'è la forma della cesta. Questa è la storia di Battià, che è nata nel
1: 7.
0: 2007,
1: E
0: quindi siamo
1: qual
0: vicini
1: è
0: ai
1: la
0: 20 anni.
1: vostra storia personale? Perché a People la raccontiamo
0: Sì,
1: ovviamente
0: certo.
1: grandi, no? Diciamo anche argomenti, però attraverso le persone. Questa sera ne sentiremo diverse, di diverse età, diciamo. Qual è la vostra? La sua intanto,
0: Sì,
1: Maurizio.
0: la mia è di mia moglie Enrica. Noi siamo entrati in Anfa 1 o 2 anni prima diciamo così, di accogliere nostra figlia, che si chiama Giordana, che oggi ha 34 anni ed è in Germania a studiare. Sta
1: Ma è
0: facendo un'altra.
1: meraviglioso, io faccio una rubrica con i liguri nel mondo, quindi mi serve Giordana
0: Sì,
1: subito.
0: possiamo
1: Grazie,
0: chiamarla.
1: lo scriviamo a fine
0: Possiamo
1: puntata.
0: chiamarla. E noi abbiamo iniziato questo percorso. Io avevo 38 anni, mia moglie uno di meno, e all'epoca ci volevano per l'adozione nazionale, la nostra è un'adozione nazionale, circa 5 anni dal momento in cui si faceva la domanda, poi c'è tutto l'iter col Tribunale dei Minori, gli assistenti sociali di Genova. Circa 5 anni dopo è arrivata la nostra famiglia, Giordana. Questa è la nostra storia. E da lì è iniziato una grande avventura. Un
1: Invece Giovanni, la sua?
2: po' più complessa, anche perché essendo più vecchio, ovviamente devo partire da più lontano, perché il primo è stato un affibbiamento parrocchiale. Non esisteva ancora l'affidamento, non c'era la legge. Il parroco Don Luigi Traverso, di beneamata memoria, dice: Giovanni e Giovanna, guardate che questa ragazzina sta un po' sbandando, potreste tenervela un po'. E questo noi lo abbiamo chiamato affibbiamento, non affidamento, perché ce l'ha affibbiata, l'abbiamo tenuta un'estate e poi la cosa è finita. Poi c'è stata un'altra esperienza che era quella di un affidamento consensuale, molto raro per la verità, perché i genitori della ragazzina che era con noi, era una allieva di mia moglie, una allieva anche promettente, ma l'ambiente dove viveva non era altrettanto buono, e quindi d'accordo con la madre è venuta a stare con noi e c'è stata più o meno un anno. E questo è il secondo affidamento. Poi c'è stato un terzo affidamento, un terzo affidamento che poi si è trasformato con gli anni in adozione, ex articolo 44 della legge, e è cominciato con una bambina di 2 anni e quando aveva 17 anni e 11 mesi, anzi lei prima, 17 anni, dice: vorrei avere il vostro cognome. E dico: bene, allora andiamo a un tribunale, parli col tribunale, andata in tribunale, mi ha detto: tu stai fuori. E io sono stato
1: Sono stato
2: fuori,
1: fuori.
2: ha parlato con l'assistente sociale e è entrata in casa nostra. A 18 anni, pochi giorni prima, è stata deliberata
1: L'adozione.
2: l'adozione. E poi c'è stato ancora qualche altro affidamento, magari
1: Qua e là.
2: estivo, qua e là, tanto per passare il tempo.
1: Sentite, una domanda che può sembrare banale, ma per i nostri telespettatori.

0: ascoltatori prima di sentire, insomma, di entrare dentro le altre storie. Come funziona oggi l'adozione? Cioè, chi è che oggi può adottare secondo la legge?
1: Beh, c'è tutto, diciamo, la legge, tra l'altro c'è da dire che la legge del 1983 è una delle leggi pilota in Europa. Occorre essere sposati per l'adozione, sì. Occorre essere sposati, per l'affidamento non è necessario, possono farlo anche i single, sì. L'affidamento familiare. Inizia con una domanda presso il Tribunale dei Minori della città. Si possono fare domande anche in tribunale di altre città, sì. Normalmente uno lo fa nella
0: città, propria città,
1: nella città in cui si trova, e lì comincia tutto un iter apparentemente burocratico, ma assolutamente necessario, perché ci sono anche dei colloqui con gli assistenti sociali, con psicologi, sostanzialmente occorre, diciamo così, questo percorso serve per ottenere l'idoneità. Una volta ottenuta l'idoneità, occorre praticamente scegliere se perseguire la strada dell'adozione nazionale piuttosto che quella internazionale. E qua ci sono tanti aspetti, tante valutazioni da fare. Il tribunale spesso dà anche un consiglio, dipende, certo, anche dall'età. Certo. In genere, ecco, se uno sceglie, la coppia sceglie di proseguire l'iter con l'adozione nazionale, si resta sempre, tra virgolette, sotto la tutela e la gestione del Tribunale dei Minori della città. Se uno sceglie l'adozione internazionale, a quel punto occorre affidarsi ad enti autorizzati, e ci sono enti, ce ne sono, adesso non so esattamente quanti, ma ce ne sono parecchi.
0: No, ma tanto per
1: parecchi,
0: dare un'idea ai nostri
1: telespettatori. E in genere questi enti autorizzati dal Ministero dell'Interno sono, come dire, abbinate a determinate nazioni.
0: Ah, ok.
1: C'è l'associazione che lavora di più col Brasile piuttosto che con l'Africa. Certo. A quel punto si segue un percorso di formazione con autorizzati, magari poi qui abbiamo degli amici,
0: sì, certo,
1: che hanno fatto l'adozione internazionale, possono raccontare meglio, perché io ho fatto un'adozione nazionale. Poi quando avviene l'abbinamento si torna comunque sotto la tutela e sotto le leggi, okay, del Tribunale dei Minori.
0: Questo solo per dare, diciamo, un'idea anche,
2: ecco,
0: ai nostri telespettatori.
2: Forse va aggiunta una cosa,
0: sì,
2: che questo lavoro burocratico, chiamiamolo così, serve non tanto per dare un bambino a una famiglia, ma per dare la famiglia giusta a quel bambino. E questa è la cosa importante che fa il Tribunale per i minorenni. E lo fa, perché questo va riconosciuto, il Tribunale per i minorenni, al di là delle riforme della giustizia, che ci sono in corso e sulle quali non,
0: certo,
2: esprimo pareri, ovviamente, però fanno questo lavoro per valutare per quale bambino è adatta a quella famiglia. Ricordo sempre una storia molto, molto bella di una famiglia genovese che diceva: ma insomma, è un buco di tempo che abbiamo l'idoneità e non arriva il bambino. E in tribunale dicevano: aspettate, vedrete che arriva. In realtà non sapevano ancora questa famiglia che il bambino era anche già stato scelto, ma che doveva seguire tutto un percorso giudiziario per diventare
0: affidabile,
2: perché era un affidamento. E questo è stata una soluzione molto, molto buona per il bambino.
0: Questo è importante da sottolineare.
1: No, volevo sottolineare che durante questa fase lunga di attesa,
0: sì,
1: di attesa, è fondamentale il ruolo dell'associazione. Perché i nostri soci, i nostri amici, le nostre famiglie in questo periodo si avvicinano all'associazione e c'è tutto un percorso di formazione tra le famiglie. Quindi c'è un aspetto necessariamente amministrativo, burocratico,
0: certo,
1: e c'è un aspetto invece di formazione, di incontro, di conoscenza,
0: di sostegno, di
1: sostegno,
0: supporto,
1: ma anche di incontro. Cioè, quando facciamo i nostri raduni, ci sono famiglie che hanno già i bambini, sono i bambini, come li chiamiamo noi, biologici, i bambini adottati, affidati, e famiglie in attesa.
0: In attesa.
1: E quindi il ruolo dell'associazione è importante anche in questa fase di attesa. Poi prosegue anche dopo, naturalmente, però in questa fase è importante.
0: Dove trovare tutte le informazioni dell'associazione? Sito?
2: Il sito è www, ovviamente.

0: direttamente Batia, che si scrive con la Y, punto esatto. IT.
1: Grazie, grazie a Giovanni Minuto e a Maurizio Dalbiati, soci fondatori di Batia. Noi ci rivediamo tra pochissimo, iniziamo a raccontare le storie di questa sera. Bene.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme in questa puntata di People. Buonasera, benvenuti a Silvia e Luca.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Allora, ci raccontate un po' la vostra storia e la storia della vostra adozione.
1: Allora, noi siamo, diciamo, ci conosciamo dal 2003, ci siamo sposati nel 2008 e poi, ecco, diciamo, le strade della vita ci hanno portato a non avere, diciamo, figli biologici. Allora abbiamo così intrapreso, anche perché durante il corso prematrimoniale era già nostra, esatto, era nostra intenzione, ecco, eventualmente di anche percorrere questa strada. E allora nel 2017 abbiamo presentato domanda al Tribunale dei Minori e poi abbiamo avuto l'abbinamento, perché noi abbiamo scelto la strada a un certo punto, come diceva l'amico precedente, tra l'adozione nazionale e quella internazionale, ci siamo diciamo rivolti verso quella internazionale.
2: Sì, perché dopo i colloqui con gli assistenti che fanno tutti, gli psicologi e lo psicologo, poi se fai anche, presenti tutte e due le domande, fai colloqui col giudice onorario al tribunale per la idoneità, a noi è funzionato così, per andare sull'adozione internazionale. Quando l'idoneità, giri questi enti e poi quando è un po', tra virgolette, come un abito da sposa. Quando lo descrivo così perché quando trovi il posto giusto e le persone giuste, e come l'abito che hai indossato,
0: te lo senti quando
2: ti sei sposato.
0: È vero,
2: però ne devi girare un po' di
0: Okay. Tutti quelli che si sono sposati sanno che c'è quel momento in cui te lo senti.
2: Esatto.
0: È un po' come la scarpa.
2: Esatto.
0: Diranno che siamo, diciamo così, basiche nell'esempio, però è calzante e perfetto.
1: Ecco, e quindi in sostanza noi ci siamo affidati a questo ente, che è, diciamo, la sede principale a Torino, ma lavora in tutta Italia, il quale, ecco, ci ha poi indirizzato nel 2020 verso un paese, diciamo, del Sud America.
2: Sì, inizialmente la scelta era, ti fanno un'analisi della coppia e così via, come gli assistenti sociali, inizialmente era tra i 7 e gli 8 anni.
1: Sì, come età.
2: Come età. Però poi quando è arrivata, a noi è andata così, cioè è un po' un percorso personale.
0: Ok.
2: E sono arrivate delle lettere da parte dell'ente via mail, anche perché noi abbiamo adottato in un periodo molto durante il Covid.
1: Infatti noi diciamo che il nostro figlio è il figlio del Covid, fondamentalmente, perché nel 2020 tutte le porte erano chiuse e invece una porta si è aperta.
2: Non pensavamo mai più questa cosa qua, perché visto la situazione mondiale in quel momento abbiamo detto boh, magari è una cosa da rimandare. Invece in quel momento l'ente ha mandato delle lettere. Le abbiamo lette, una ci è piaciuta particolarmente, abbiamo dato la nostra disponibilità. Poi l'ente ci ha subito chiamato dicendo guardate che ha 10 anni. E io, cioè, anche noi ci siamo guardati e abbiamo detto nessun problema. E il paese siamo andati in Colombia, però tra l'abbinamento e quando abbiamo finalizzato, nostro figlio è arrivato in Italia che aveva 11 anni.
1: Esatto, perché noi la famosa lettera che diceva Silvia è arrivata verso l'inizio del 2020 e poi diciamo abbiamo avuto un ok a procedere a luglio 2020 e poi abbiamo iniziato a fare delle web conference con nostro figlio, diciamo dall'altra parte. Avuto l'occasione appunto finalmente di incontrarlo a novembre 2020.
0: Come è andato quel primo incontro?
2: Bene.
1: Molto emozionante.
2: Molto emozionante, però io conosco la lingua di mio figlio, lo spagnolo,

0: più di mio marito, beh, perché tra virgolette è il mio lavoro, e quindi ci siamo abbastanza
1: trovati bene. Sì, sì,
0: sì, gli abbiamo dovuto descrivere un po' la famiglia, cioè cose molto nelle corde, molto base.
2: Okay.
0: Ti fanno gli incontri con le varie cose, sì, tenendo conto che c'è il fuso di differenza.
1: Esatto, la cosa carina è che fino all'ultimo praticamente il ragazzo, il bambino non sa della presenza fisica dei suoi nuovi genitori, diciamo vicino a lui in quel momento, e quindi in sostanza ti fanno poi l'incontro, lui magari si aspetta l'incontro ancora via web conference, invece sei
2: di presenza,
1: di presenza, esatto, e quindi è stato molto, diciamo,
0: sempre,
1: d'impatto.
0: Esatto, ecco. Sempre per tutela del bambino, perché come si è detto, è il bambino che è il fulcro, non è la coppia, quindi il bambino che deve essere tutelato. Sì, tu vai dall'altra parte del mondo, ma arrivi, fai ancora una videochiamata col bambino e poi praticamente gli viene comunicato che il giorno dopo lo va l'incontro. Questa è la foto del nostro incontro, del nostro primo incontro. L'abbiamo incontrato, questa è una casita in Colombia, funziona così, infatti ci sono dietro le culle, quindi è un po' mista, ci sono bambini piccoli e bambini grandi come il nostro figlio.
1: La cosa che ci ha, diciamo, colpito subito è che c'erano tanti altri ragazzi e ci siamo guardati io e Silvia e abbiamo detto: se ci fosse la possibilità li vorremmo portare tutti con noi in Italia, però non è possibile. E quindi comunque è stato un momento molto molto intenso. E poi, ecco, abbiamo avuto la possibilità di vivere un mese. Normalmente ecco, queste situazioni dicono che dovresti passare tra i 45 giorni i 60 giorni nel paese, diciamo, di origine, un po' per abituare un po' la nuova famiglia, certo, a conoscersi. Invece noi, un po' per via del Covid, e poi anche eravamo in prossimità del Natale. Allora siamo rientrati in Italia il 20 dicembre 2020, quindi siamo stati circa un mese, dal 17 di novembre al 20 dicembre 2020, e quindi abbiamo potuto festeggiare il primo Natale insieme a casa nostra, ecco.
2: Sentite, qual è la quotidianità di una famiglia che si costruisce con, io all'inizio della puntata dicevo, uno sconosciuto che poi diventa figlio, no? Quando si torna a casa col 20 dicembre, quando siete rientrati nell'inserimento a scuola anche, cioè, come vi siete organizzati?
1: Ci vuole molta organizzazione, devo dire, ma penso che in tutte le famiglie che hanno figli. Ma allora, noi intanto è stato bello il momento perché abbiamo avuto anche degli amici, dei vicini che ci hanno preparato a festa, ci hanno adornato esternamente e internamente la casa.
2: Sì,
1: quindi
2: sì,
1: è stata una cosa molto, molto carina. Esatto. E poi sì, c'è stato un po' il problema un po' della scuola, perché dovevamo capire in quale classe inserirlo. Però abbiamo trovato dei maestri, professori.
0: Siamo arrivati a dicembre. Quindi metà anno lui doveva andare in prima media, è impensabile, e la legge tutela e lo puoi mettere almeno un anno indietro, perché comunque si avrebbe finito, cioè avrebbe iniziato a febbraio per finire a giugno, quindi abbiamo optato per la quinta elementare.
2: Anche per la lingua forse.
0: Sì. Anche per la lingua, sì. Ah, esatto.
1: E quindi...
0: Poi siamo in campagna.
1: Sì, nell'entroterra di Genova.
0: E lui gli piace tanto perché gli ricorda tanto la Colombia, perché è verde.
2: Lui parla, diciamo, del suo paese?
0: Sì. Lui comunque sì, è un ragazzo...
2: Era già grande, insomma.
0: Importante. C'è un vissuto suo, quindi bisogna accogliere tutta la sua storia, tutte anche le sue sofferenze. Questo devi essere un po' pronto quando... Anche piccolo, immagino, io però l'esperienza non lo posso dire, un bambino grande porta un bagaglio dietro, uno zainetto bello pesante, ti devi aprire a un'accoglienza a 360 gradi. Però si può fare, con gli aiuti e tutto, si può fare, con l'associazione che mi è stato tanto vicino, si può fare.
2: Ecco, il supporto dell'associazione, anche in quei momenti, immagino, insomma, ci sono dei momenti di grande amore, anche dei momenti, come lei diceva, no, Silvia, quello zainetto con quel peso si fa sentire. Quanto è importante l'aiuto anche degli altri genitori e del sostegno?
0: È stato fondamentale, perché quello zainetto mi hanno aiutato

0: a scardinarlo, a capire cose che faceva, che magari io dicevo, beh, invece magari genitori che ci sono passati un po' prima con un'esperienza, perché hanno adesso i figli grandi, è importantissimo condividere, ma questo l'abbiamo già imparato dal giudice onorario, che ci aveva fatto proprio capire che dovevamo camminare insieme a un'associazione.
1: È stato proprio il giudice a dire: non state soli. Infatti è stato un giudice veramente lungimirante, ha detto: cercatevi un'associazione sul territorio che vedrete che vi aiuterà nel vostro percorso. Quindi lo ringraziamo ancora per averci dato questo suggerimento.
0: Sì, ovviamente veniamo supportati, perché noi abbiamo deciso subito di farci supportare da dei professionisti, che ringraziamo, che ci stanno seguendo.
1: Sì, sì.
0: Perché c'è H24, sia l'associazione, certo, sia dei professionisti conosciuti anche tramite associazione.
2: Certo. Qual è il messaggio che volete lasciare? Se qualcuno in questo momento sta guardando, sta pensando all'adozione, ma forse no, forse sì, c'è troppo tempo da aspettare, oppure no. Voi che avete visto anche tutti quei bambini lì, no?
1: Sì, sì.
0: Tempo relativo.
1: Allora, secondo me uno deve lanciarsi, deve sì, come dire, lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Io mi sono affidato molto, diciamo, a mia moglie, che è molto più sensitiva di me. Ecco, quindi ho seguito lei in toto.
2: Si è fatto trascinare.
1: Mi sono fatto trascinare, però ecco, di non starsi comunque a preoccupare dell'età, anche se sono un pelino un po' più grandi, però ecco, quello che puoi dare tu a loro e loro a noi non ha paragoni, ecco.
0: Cioè, per noi a tutti gli effetti è come dice un libro anche di una professionista che parla di adozione: sangue del tuo sangue.
2: Grazie. A Silvia, grazie a Luca, e noi ci rivediamo tra pochissimo per un'altra storia.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: Son felice!

0: Continuiamo a raccontare storie di adozione. Buonasera, benvenuti a Federica e Gabriele.
1: Ciao.
0: Buonasera.
2: Ciao. Ciao.
0: Allora, ci raccontate un po' la vostra esperienza, la vostra storia. Chi vuole cominciare?
1: Mio marito.
0: Il cavaliere.
2: Allora, tante similitudini peraltro con la storia di prima. Una trattante sul fatto che anch'io mi sono un po' abbandonato e lasciato trascinare, quindi no. Comunque questa storia inizia, diciamo, lui arriva, abbiamo fatto questa adozione internazionale e lui è qui con noi dal 2021, si chiama Rowan, è un bambino che abbiamo adottato in Corea del Sud. Mm-hmm. E da allora in realtà vive con noi, adesso ha 5 anni. Allora, è un'esperienza bellissima. Io quasi non ci credevo all'inizio, in realtà, appunto, come ho detto, effettivamente io mi aspettavo nella mia vita una famiglia biologica, tradizionale. Io sono nato a Roma e i miei genitori mi hanno, come dire, cresciuto facendomi pensare che quella poteva essere l'unica idea di famiglia esistente, no? E questo concetto me lo sono portato avanti fino a quando poi in realtà effettivamente ho costruito una famiglia con Federica. Noi ci siamo sposati nel 2015. E da allora anche io sono...
1: Questo è il momento in cui l'abbiamo visto per la prima volta.
2: Questo è il momento in cui eravamo al KWS a Seul.
1: E ci siamo incontrati.
2: Io sto facendo la ripresa di lei che incontra per la prima volta Rowan, che è nascosto lì in mezzo alle palline. E la mamma che vedete con la mascherina è la mamma affidataria che ha accompagnato Rowan nel suo primo anno di vita. Cioè ha praticamente preso Rowan in ospedale dalla mamma biologica dopo una settimana che Rowan era stato allattato in ospedale, e Rowan è cresciuto con questa famiglia coreana dove loro fanno proprio questo di professione.

0: Sono delle famiglie in realtà che con grandissima professionalità fanno questo
1: accompagnamento periodo.
0: accompagnamento verso le famiglie internazionali che poi ecco, diventano le reali famiglie adottive. Questo appunto erano gli uffici dove il tribunale locale a Seul, dove siamo andati anche lì a proseguire.
2: Questo è l'abbraccio tra me e la mamma affidataria. Io mi avevano detto: mi raccomando, perché in Corea non si piange, non si mostrano le emozioni. Naturalmente io sono scoppiata a piangere, l'ho abbracciata, ho fatto tutto quello che mi hanno detto di non fare. È proprio la classica italiana. Pianti, urla e disperazione, ma io provo veramente un'ammirazione per questa donna che ha dato, per questa famiglia, perché c'era anche un papà e due fratelli, che hanno cresciuto nostro figlio come se fosse loro, lui è così proprio perché grazie a loro, anche grazie io penso moltissimo anche alla sua famiglia biologica e penso sempre il giorno del suo compleanno che cosa penserà la sua mamma e il suo papà che l'hanno creato e perché è un bambino meraviglioso e davvero tutto quello che è lo dobbiamo a queste persone che ci hanno accompagnato in un modo o nell'altro in questa esperienza incredibile. Bellissima, molto molto faticosa. Questo è il primo giorno.
0: Sì,
2: Mi dispiace che non si vede perché è un bambino
1: ovviamente,
2: meraviglioso.
1: è un minore, quindi non possiamo
2: No,
1: mostrarlo.
2: certo, questo è il primo giorno in cui è stato con noi, la prima mattina che si è svegliato e era già sorridente, non ha mai mostrato un momento di questa è la nostra casa in Corea,
0: A Insadong, in questo quartiere centrale di Seul, dove abbiamo vissuto per 2 mesi. Del Covid, anche un'altra analogia con la storia precedente, anche noi, grazie al Covid, abbiamo potuto vivere
2: si
0: e
2: sono sveltite
0: lavorare.
2: in realtà le procedure, perché noi comunque abbiamo fatto domanda a fine 2019, inizio 2020 e siamo partiti a ottobre del 2021, quindi non eravamo neanche pronti, avevamo appena acquistato la casa nuova perché ci serviva una casa più grande, siamo partiti con la casa ancora da costruire perché abbiamo ricevuto 2 settimane prima la telefonata che insomma saremmo dovuti partire, quindi è stata appunto, come dicevo, un'esperienza che comunque è impegnativa.
1: Un'esperienza impegnativa e bellissima, dicevate. Come mai avete deciso, posso chiedere, per un'adozione internazionale e non nazionale?
2: Noi avevamo fatto domanda per
1: Per
2: entrambe,
1: entrambe.
2: sì,
1: Ah,
2: poi
1: ok.
2: siamo state anche chiamate in realtà per un'adozione nazionale, però per le adozioni nazionali non viene mai scelta chiamata solo una coppia, avevano scelte più coppie e poi non siamo stati scelti alla
1: Ok.
2: fine, quindi insomma è stata anche un pochino un'esperienza complicata anche quella. E quindi poi abbiamo proseguito per l'adozione internazionale. Avevamo già le idee chiare, sapevamo che saremmo voluti andare in Corea
1: Ah, ecco.
2: Noi ci siamo conosciuti in un viaggio in
0: Viaggiando.
2: Costa Rica, quindi siamo due viaggiatori incalliti e abbiamo sempre
0: Però
2: viaggiato
0: l'est del mondo ci ha sempre tanto attratto, insomma il Sol Levante,
2: l'Oriente.
0: l'Oriente, abbiamo fatto tanti viaggi in quella parte lì e quindi ce la
1: Ah.
0: sentivamo proprio nelle corde, lo volevamo là.
1: Wow, che
2: Sì,
1: bello!
2: avevamo le idee chiare da questo
0: Quindi.
2: punto di vista, sì.
1: Dicevi un'esperienza bellissima, ma anche faticosa.
2: Molto faticosa.
1: In che cosa è faticosa?
2: Allora, intanto è faticosa anche nella relazione di coppia, perché tutto questo percorso, assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, anche il giudice, non siamo stati così fortunati come i nostri predecessori. Molto faticoso, è sempre una continua analisi, sia a livello individuale sia a livello di coppia. Giustamente il rispetto e l'interesse principale sono i minori, sono i bambini, però anche noi abbiamo il nostro cuore, le
1: Certo.
2: nostre sensibilità, anche la frustrazione, l'attesa, la marea di documenti che abbiamo dovuto preparare. Essendo sotto Covid, la maggior parte degli uffici erano chiusi e quindi dovevi prendere appuntamento, code. Veramente di tutto, però devo dire che questo ci ha insegnato veramente quello che è diventare genitori in modo, non posso dire, di solito nelle famiglie biologiche è la madre, no? Che per i primi 9 mesi custodisce in grembo questo bimbo e il padre viene un po', posso dire, emarginato da tutti, no? In modo
1: Sì, certo.
2: simpatico. Invece è una gravidanza condivisa da tutti i punti di vista, è una gravidanza condivisa, è una veramente genitorialità veramente
0: Diciamo che ci si arriva con una gran consapevolezza,
2: sì.
0: Come dire, no?
2: Qui ci le nostre bevute in Corea con sì. gli sconosciuti per passare
0: sì,
2: il tempo.
0: Sì, è stato
2: ci davamo alla...
0: un viaggio meraviglioso.
1: Perché insomma siete stati due mesi.
2: Due mesi. E il bambino l'abbiamo visto solo tre volte un'ora, quindi tutto sì. il resto è stato
0: sì, sì, sì.
2: viaggio.

0: a Joe.
1: Purtroppo è così che prevede il sistema, quindi...
0: Sì. Anche questa è stata una cosa molto complicata, noi l'abbiamo potuto vedere un'ora per tre volte e alla quarta ce l'hanno dato, e anche, tra virgolette, bruscamente, perché la loro politica è quella del tutto subito, tagliamo in modo tale che...
1: Sì, sì,
0: ci hanno messo la mamma fidataria, ad andare in giro con lei, messo... sul marsupio me l'ha messo e l'ha salutato, lentamente si è allontanata, gli ha detto nella sua lingua sii felice, è andata via, e da lì io pianti, disperazione anche. Di tutti e tre. Però Roon in quello è stato meraviglioso, nel senso che in macchina dal viaggio, diciamo, dal KWS a casa coreana, si è addormentato come se avesse voluto spegnere un attimo il dolore, e poi quando si è risvegliato è come se si fosse risvegliato a casa sua, e ci ha regalato sempre una serenità e una pace che solo lui ci può dare. Questi sono i nostri valigie prima di partire, poi c'è, non so se si è vista una foto del rientro dove avevamo 50 valigie in più, oltre io con mio figlio che pesava già allora.
1: No, questa è l'andata.
0: Erano poche le valigie.
1: Questa
2: è poca roba.
0: La mamma fidataria ci aveva riempito di vestiti, giocattoli, e, insomma, abbiamo dovuto comprare altre 5-6 valigie per tornare a casa.
2: Quando siete tornati a casa, com'è stata l'organizzazione? Com'è la nuova vita dopo, con questo bambino che tanto viene desiderato, no? Questa nuova famiglia, e poi?
0: Un po' un trauma all'inizio. Noi siamo due grandi lavoratori, tutte e due lavoriamo tanto, quindi abbiamo dovuto ricostruire la nostra vita con tempi, spazi differenti, e trovare anche all'inizio un attimo... uscire un attimo da questo shock, da questo frullatore, dove noi eravamo da sole dall'altra parte del mondo, ci è stato dato questo bambino come tipo un pacco postale, e siamo trovati un po'
1: non
0: soli.
1: Solo il pacco, ci hanno dato anche un foglio di istruzioni.
2: Tipo
1: Ikea. C'era scritto, allora il bambino mangia questo, dorme a questo, usa questo, dello spazzolino è fatto così. E io in realtà nei primi giorni, che mi sentivo un po' un padre inadeguato, seguivo la mia...
0: Andava in giro col foglio in mano.
1: A uno, due, questo l'abbiamo fatto, sì, ok, allora tutto a posto, quindi
2: è servito. Merita un applauso. Perché insomma, poi è così, tu dicevi, insomma, loro lì fanno un taglio secco, però poi quando ti trovi con questo piccolo bambino, insomma, non sai da che parte cominciare. Quindi...
0: Esatto. Io mi ricordo la prima notte, non ho chiuso occhio e continuavo a guardare se respirasse, se... mi sembrava strano che dormisse, ha dormito, russato addirittura, tranquillamente, dicevo, sarà normale. Lui dormiva, perché come suo figlio non ha problemi, io ero gomitate, ma quando te è vivo, dormi. Siamo andati avanti così tutta la notte, che io svegliavo, lui
1: ci
0: dormiva.
1: Siamo fatti valigie di cose coreane da mangiare, perché anche un altro dubbio, no, tipici italiani, ho detto, ma adesso come
2: che cosa mangia,
1: no, a fare questa transizione dal riso alla pesto genovese, no? E invece poi in realtà ci siamo resi conto che la cosa è andata via molto
0: naturalmente. Il nostro figlio è un mangiatore seriale, mangia qualsiasi cosa. Io faccio la nutrizionista, quando l'ho vista la prima volta ho detto, ma me l'avete dato perché è una missione, devo farlo dimagrire. Quindi sul cibo non abbiamo mai avuto problemi, mangia qualsiasi cosa.
2: E anche a voi chiedo quanto sia stato importante l'associazione, gli altri genitori, il sostegno, non sentirsi da soli anche per dei momenti magari di fatica.
0: Molto importante. Noi abbiamo conosciuto Batia nella fase di attesa, che secondo noi, secondo me, è la parte più complicata, nel senso di non sapere quando... Nella nostra esperienza.
2: Sì, certo.
0: Non sapere come e quando questo bambino arriverà, e quindi ci è servito molto, allora avevano organizzato degli incontri con diversi argomenti, ci è servito molto e ci siamo comunque sempre subito sentiti a casa, che direi che è molto importante, molto importante.
1: Sì, l'ascolto, la condivisione aiuta tantissimo, perché quelle attese sono tanto lunghe, no? Quindi c'è bisogno in realtà di un sostegno, di una condivisione che aiuta a dar coraggio, no? Anche da... perché l'attesa di un figlio, in qualche modo, no? È qualcosa che vorremmo tutti quanti, serve essere molto breve, no? Invece in realtà i tempi burocratici, l'amministrazione, no? I tribunali, tutto molto diluito.
2: Sì, la frustrazione, la difficoltà anche, no? Cioè, il fatto di essere sempre, di sentirsi anche, no? Sempre giudicati, o non solo la coppia, ma come dicevi, anche

0: tu persona, che già hai dovuto fare un percorso per arrivare a questa scelta. Questo spesso forse si dimentica, no? Quando si parla di adozione o anche di affidamento. Qual è il vostro consiglio, il vostro messaggio a chi vi sta guardando, a chi magari è un po' titubante?
1: Aprite il vostro cuore. Io quando guardo mio figlio non vedo che è coreano, vedo che assomiglia a noi, quindi
2: sì.
1: Adesso mi commuovo perché è proprio così, quindi
2: sì, assolutamente.
0: Grazie Federica, grazie insomma anche per la tua commozione, grazie Gabriele, e noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Andiamo avanti nel raccontare storie di adozione, ma non solo, anche di affidamento, in questa storia particolare di Paola. Buonasera Paola.
2: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
1: Grazie a lei per aver accettato. Allora, ci racconta un po' la sua storia della sua famiglia?
2: Sì, certo. È iniziata tanti anni fa, perché io e mio marito ci siamo conosciuti sui banchi di scuola, quindi siamo stati tanti anni fidanzati, poi ci siamo sposati e l'idea dell'adozione comunque l'abbiamo sempre avuta in mente. Così, dopo qualche anno, abbiamo deciso di informarci e tramite l'associazione Battià ci siamo andati un po' ad informare, a chiedere come ci dovevamo muovere, come funzionavano le cose. Da lì abbiamo capito che Battià però non era solamente fonte di informazione, ma era un casa. Perché tuttora siamo sempre con gli amici di Battià. Battià è condivisione e Battià è famiglia. Perché in certi momenti ti puoi sentire solo e in certe occasioni ti senti anche un po' diverso. E all'interno di Battià invece appunto non sei mai solo e condividi le stesse cose, le stesse idee, le stesse obiettivi. Quindi poi abbiamo presentato domanda di adozione e abbiamo avuto l'idoneità col Tribunale di Genova per un'adozione internazionale e abbiamo così deciso di scegliere l'ente, perché entro un anno bisogna dare mandato all'ente, e abbiamo optato per le Missionarie della Carità, che sono un ente che in questo momento non si occupa più di adozione, però si occupa di India. Mm-hmm. E quindi abbiamo affidato a loro le nostre sorti, diciamo, tra virgolette, e abbiamo atteso la telefonata, la famosa telefonata dell'abbinamento. E mi ricordo ancora dove ero? A Sestri Ponente, sulle alture, in un posto dove non sono mai più stata, la verità, ero lì per lavoro. Dalla stazione, cioè c'è una ferrovia. E quindi niente, chiama la suora e ci parla di questo bambino, un maschietto piccolo, e ci dice: pensateci e fateci sapere. Noi ci abbiamo pensato pochissimo e abbiamo dato subito la disponibilità, abbiamo accettato l'abbinamento. Successivamente abbiamo visto la foto, perché subito viene un po' raccontato, almeno con l'India succede così, con l'ente dove ci siamo rivolti. E poi successivamente abbiamo visto la foto e da lì basta, è diventato nostro figlio.
1: Ma la storia non si ferma lì, giusto?
2: No, non si ferma qua. Non si ferma qua, perché appunto poi siamo stati in India,

0: a prendere il nostro primo figlio. Anche lì è stato un insieme di emozioni contrastanti.
1: Se si ricorda la prima volta, cioè la prima telefonata, ovviamente è indelebile
0: l'incontro.
1: Anche l'incontro.
0: L'incontro è andata, che siamo arrivati a Calcutta in aereo il mattino.
1: Che anno era?
0: Era il 2008. E già praticamente siamo nel pomeriggio, avevamo l'appuntamento con le suore dell'istituto. E niente, siamo arrivati in questo cortile, pioveva, non ha dirotto di più. Eravamo sotto a questa tettoia, cortile deserto, non c'era nessuno in vista. Si sentivano le voci dei bambini, però non vedevamo perché erano all'interno. E quindi ad un certo punto da una porta che si affacciava sul cortile esce questa sister, questa suora, con per mano il bambino. Si avvicina verso di noi e il bambino vedi che si ritrae un attimo, stringe la mano della suora, abbiamo colto questa sensazione, un po' di paura. E niente, io avevo messo in tasca un chupa chupa. Ho detto chissà. Ma ai bambini piacciono le caramelle, non si sa mai che succede qualcosa di strano. Ho tirato fuori il chupa chupa e magicamente lui è corso da noi. Quindi questo è stato il momento più bello, assolutamente.
1: Insomma, vediamo anche nelle immagini, no? Che la sua è una famiglia numerosa.
0: Sì.
1: Questo è stato il primo.
0: Siamo diventati.
1: Siete diventati. Come siete diventati una famiglia numerosa? Quindi.
0: Con l'idea, poi, dopo qualche anno, di fare una seconda adozione, abbiamo ripresentato domanda, abbiamo avuto di nuovo l'idoneità e abbiamo sempre deciso per l'India. E quindi abbiamo scelto lo stesso ente. E è stato un iter un pochettino più veloce rispetto alla prima adozione e niente, quindi abbiamo aspettato, abbiamo fatto tutti i documenti, tutto l'iter burocratico che c'è da fare e poi la famosa telefonata, che mi ricorda anche quella naturalmente.
1: Questa volta dove era?
0: Eravamo a Bardonecchia.
1: A Bardonecchia.
0: A sciare.
1: Sempre su un po' sulle alture.
0: Sì, esatto.
1: Siete andati in montagna questa volta.
0: La suora chiama e dice, avete un attimo di tempo? Guarda, sì, va bene, lasciamo il bambino, il nostro primo figlio, lo lasciamo alla scuola sci e ci risentiamo. Così siamo un pochettino più
1: tranquilli.
0: Tranquilli. Quindi abbiamo richiamato subito dopo e la suora ci ha detto, c'è un bimbo, un altro maschietto che vi aspetta. Piccolino anche lui. Quindi felicissimi, niente, non abbiamo più capito niente. E abbiamo detto va bene. E così siamo andati a Roma, dove c'è la sede delle missionarie della Carità, a vedere la foto, perché comunque loro ti propongono le caratteristiche del bambino, ma la foto la fanno vedere dopo che hai accettato. Almeno così funziona con
1: per
0: le suore.
1: Sì.
0: E per l'India non lo so,
1: per le suore,
0: suore,
1: ok.
0: Sì. Quindi siamo scesi, abbiamo visto la foto del nostro secondo figlio e anche lui è diventato subito figlio. Ci siamo sciolti e niente, abbiamo iniziato le pratiche anche perché nello stato estero vanno consegnate delle pratiche e quindi abbiamo aspettato l'attesa della telefonata della partenza. Ricevuta la telefonata, dopo poco siamo partiti, questa volta in tre. Perché comunque abbiamo portato anche il nostro primo figlio, che è ritornato nell'istituto dove era stato, dove aveva vissuto comunque quasi 3 anni della sua vita. E quindi è stato un viaggio diverso, naturalmente, perché non eravamo più una coppia, ma eravamo una coppia con un figlio, con il suo vissuto, e quindi siamo tornati a Calcutta, è stato emozionante. L'incontro è stato diverso perché eravamo all'interno dell'istituto, perché il nostro primo figlio voleva appunto vedere dove era, il lettino, comunque si faceva delle domande. E quindi niente, c'era una suora con in braccio questo bimbo piccolissimo, nonostante che avesse 4 anni, e lui si è girato e ha allungato le braccia verso mio marito per farsi prendere. Quindi mio marito l'ha preso in braccio. E da lì non è più sceso,
1: e dai,
0: quasi. Quindi poi siamo

0: stati in India, non tantissimo perché funziona che si sta pochi giorni. Siamo stati avanti e indietro in istituto per stare insieme al bambino e quindi poi siamo ritornati in Italia in quattro.
1: Siete ritornati in quattro, però vediamo che nella foto, diciamo, la famiglia è ancora più numerosa.
0: Esattamente.
1: Perché?
0: Perché poi dopo un po' di anni, insomma, l'affido lo conoscevamo già, perché essendo sempre con Battià, l'affido lo conoscevamo già naturalmente. Però poi abbiamo detto, ma perché no? Provare a fare un affido, chissà, potrebbe essere per noi. Volevamo allargare comunque la nostra famiglia, avevamo quest'idea da sempre. E quindi niente, abbiamo fatto il corso dell'affido perché anche lì ci vuole un corso. Abbiamo rifatto dei colloqui con gli assistenti sociali e con le psicologhe. E poi ci hanno convocato gli assistenti sociali un giorno, un pomeriggio, e hanno detto: ci sono due bimbe che avrebbero bisogno di una famiglia. Due femmine questa volta. E quindi non potevamo dire di no.
1: Voleva pareggiare, diciamo.
0: Giustamente.
1: E così avete iniziato anche il percorso dell'affido.
0: Dell'affido. Le bimbe le abbiamo conosciute in comunità perché erano in comunità e quindi abbiamo fatto un periodo avanti e indietro dalla comunità. Le bimbe vivevano sempre in comunità, noi andavamo lì all'inizio come degli amici, cioè, ci avevano presentato così, dei signori che vi sono venuti a trovare, degli amici. E poi piano piano le cose si sono evolute finché poi le abbiamo portate fuori a fare un giro. Abbiamo festeggiato un loro compleanno perché cadeva in quel periodo lì. E poi è stato il momento che ci hanno detto: sono pronte, potete portarle a casa. E quindi da lì siamo diventati famiglia numerosa. E siamo a casa.
1: Senta Paola, noi abbiamo visto nelle fotografie che la vostra è una famiglia numerosa, è una famiglia anche che convive con la disabilità. E nonostante questo, diciamo, non vi siete fermati dall'accogliere e dall'aiutare gli altri. Non posso non farle questa domanda perché uno dice: ma
0: Certo.
1: c'ha già tanto a cui pensare, ci sono sicuramente delle ulteriori difficoltà, no? Con questo bambino, con questo ragazzo, eppure questa famiglia si apre ancora, apre ancora le porte, apre ancora il cuore per aiutare anche altre due bambine. Com'è la vostra quotidianità? E come mai avete preso questa decisione con anche, diciamo, sicuramente la difficoltà della disabilità?
0: Sicuramente conviviamo con la difficoltà e sappiamo che è una difficoltà che noi non potremo superare, perché purtroppo non la potremo superare, però ci stiamo dentro e siamo felici così, nel senso, con tutte le difficoltà del caso, perché assolutamente no, non si può dire che non ci siano difficoltà, ce ne sono tante, tantissime difficoltà, però piano piano viviamo molto alla giornata, all'ora quasi, direi. E ci siamo sentiti che era il momento giusto e quindi ci siamo buttati in questa cosa dell'affido, così perché anche secondo noi per i nostri figli era un valore aggiunto. Quindi un po' così la.
1: La vostra famiglia ha approvato quindi l'adozione, anche con una disabilità e l'affido.
0: L'affido.
1: Qual è il messaggio che vuole lanciare? Insomma, lei può parlare sia per chi pensa un'adozione che per chi pensa un affido.
0: Sono due percorsi diversi completamente. L'adozione è una cosa, l'affido è tutt'altra cosa. Però sì, bisogna, non mi voglio ripetere, però lanciare questo cuore oltre. Solo così si riesce, perché se fai troppi calcoli, troppe cose, allora diventa magari un po' più difficile buttarsi.
1: E anche per lei, credo, insomma, il sostegno, già insomma, sono stati loro che le hanno instillato questo desiderio dell'affido, capito, no?
0: Sì.
1: Anche se era lì per l'adozione, però anche per lei il sostegno dell'associazione è
0: È
1: fondamentale. Per la vostra
0: fondamentale.
1: famiglia, ovviamente, parlo di lei, ma.
0: Certo, le associazioni sono fondamentali perché per un verso o per l'altro le associazioni assolutamente sono fondamentali perché ti fanno sentire non diverso, perché in certi punti.

0: casi ti puoi sentire un po' diverso e ti accolgono, ti danno, non so, è come stare in famiglia.
1: Grazie, grazie,
0: grazie
1: Paola. Grazie insomma per averci raccontato la sua storia e noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci ancora insieme, stiamo parlando di adozione, l'abbiamo fatto finora dal punto di vista del papà e della mamma, dei genitori. E allora grazie a Leonardo, perché con lui cercheremo di farci raccontare, di capire l'altro punto di vista, visto che il sottotitolo di People è Cambia il tuo punto di vista. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì, allora io sono nato in Brasile nel 2001 e dopo un anno circa i miei sono venuti da me e sono stati tanto e tempo 3, forse anche più, 4 mesi insomma, sono venuto qua in Italia e ero molto piccolo, quindi diciamo che c'è stato proprio anche tutto un procedimento dal punto di vista emotivo, psicologico, del dobbiamo dire al bambino, che è stato, insomma, ci sono state molte cose importanti. La prima volta che mi è stato detto, quasi non ne ho memoria, però ero molto piccolo e comunque all'inizio, quando si è piccoli, non si ha, diciamo, questo tipo di percezione. Poi crescendo ti rendi conto che effettivamente dici sì, ok, forse c'è qualcosa di diverso, forse non è proprio così. E, sentivo, diciamo, che ci fosse effettivamente un po' una differenza. Cioè, vedevo abbastanza chiaramente, però nel senso, sentivo dentro di me che c'era qualcosa che effettivamente non andava. Quindi poi, col tempo, diciamo, adolescenza crescendo. Per adolescenza, insomma, crescendo tutto quanto, sono riuscito poi effettivamente a trovare intanto la risposta, a sapere che cosa fosse successo, che cosa, diciamo, ci facessi lì, e poi col tempo lì poi c'è stato proprio tutto un altro percorso che riguarda proprio la questione più personale, diciamo, insomma, dell'accettazione, tutto quanto, diciamo, tutto poi il contorno, diciamo, che c'è, diciamo, a riguardo della cosa.
0: Quei momenti, diciamo, no? Te li ricordi bene, insomma, dietro di te c'è tua mamma, qui c'è tuo papà, insomma, come mai vi siete divisi così, insomma, perché dal sostegno uno da una parte e uno dall'altra, no? È per questo. Li vuoi condividere con noi, insomma, per capire, perché credo che possa anche molto aiutare chi c'è qui questa sera e ha un bambino magari adottato piccolo, perché è magari un pensiero ricorrente, no? Come glielo dirò, quando glielo dirò, che cosa vorrà fare, vorrà tornare, vorrà sapere, o anche chi magari ci sta guardando.
1: Allora, all'inizio personalmente c'era tanta rabbia. All'inizio è proprio un ma perché, ma com'è possibile? Cioè sono domande, però con un quesito, diciamo con un sottotesto, diciamo, brutto, negativo, insomma, ma perché, ma com'è possibile? E che sicuramente non è facile da gestire né per il bambino né comunque per il genitore. E questa fase per me personalmente è durata un bel po', nel senso che io ci ho messo molto tempo, diciamo, ad accettare effettivamente che, diciamo, fosse una cosa positiva quella che mi era successa e che non fosse una cosa, diciamo, così tanto brutta. Poi sicuramente c'è i suoi pro e i suoi contro, insomma, tutta una serie di questioni, però diciamo che personalmente, diciamo, ci ho messo un po' e sicuramente sono stato aiutato tanto sia da loro ma anche dai professionisti, comunque sono sempre stato seguito, e questa è una cosa che ringrazio sempre infinitamente, perché mi ha dato altri punti di vista che magari prima non vedevo, comunque me li ha messi lì. E poi io un giorno piano piano ho detto, vabbè, forse questo va bene, questo va bene. Allora poi diciamo che
0: prendendo pezzetti,
1: pezzetto dopo pezzetto, poi meno male è venuto.

0: Fuori era effettivamente uno stato un pochino più, più tranquillo, generale, diciamo, del ok, allora forse è tutto a posto. Però sì, questo.
1: C'è ancora qualcosa oggi, diciamo, nella tua storia? Tanto stiamo vedendo, insomma, le tue foto di bambino.
0: Sì.
1: Bei ricciolini, ora non si direbbe, però insomma, bel caratterino anche, no? Guarda la mamma, guarda la mamma che sorride, insomma, è per questo.
0: Sì.
1: Una volta che hai fatto questo percorso, no? Anche, hai detto, difficile, anche un po' lungo per te. Che cosa significa per te oggi, anche come questa sera, no? Fare una testimonianza come questa?
0: È molto importante, molto importante per me, perché poter dare voce diciamo su qualcosa di cui non se ne parla quasi mai, o comunque sulla quale ci sono tanti di quei tabù che, soprattutto stereotipi,
1: bravo,
0: perché ora io mi ricordo, ora, vabbè, eravamo piccoli, c'è stata una volta in cui ero piccolo e arriva questo bambino e mi fa: senti, ma tu sei nato nelle favelas? E io poi io avevo la sua età, quindi non è che, quindi l'ho guardato e gli ho detto: no, va bene. Poi il giorno dopo viene e mi fa: ma quindi non sei nato nelle favela? Cioè è andata avanti questa cosa tipo per una settimana, capito? E poi, giustamente, io sono andato da mia mamma e gli ho detto: mamma, là,
1: che cosa
0: sono? Io quindi sono nato nelle favela. E guarda e mi fa: no, cioè, no. Poi mi ha raccontato, insomma, tutta la storia, tutto quanto. E, però sì, stereotipi di questo tipo, oppure quando tu gli dici, ma anche adesso, tipo, no, sì, sono stata adottata. Oddio, come stai? Io bene, tu come stai, capito? Cioè, c'è un po' quel pregiudizio di oddio, allora sei stato adottato,
1: non hai, so, qualche come problema,
0: se, ma o hai qualche, sì, problema, oppure come se fossi stato salvato, non lo so, dalle grinfie di qualche mostro terribile, capito? Cioè, roba allucinante, perché è difficile effettivamente, tornando seri, da far capire che quello che, insomma, l'adozione non è un salvare qualcuno, cioè non è che ti sto salvando la vita. Non so come dire, non è che non vengo salvato da qualcosa, è semplicemente un'opportunità, una cosa, un qualcosa di grande che quasi non si può spiegare, perché non si può chiamare fortuna, non si può chiamare, non lo so, io ancora adesso non trovo una parola giusta. È una cosa che ti capita, soprattutto ricollegandomi anche a quello che aveva detto Silvia riguardo alle connessioni sangue del tuo sangue. Io sicuramente non sono sangue dei miei genitori, ma sicuramente c'è un rapporto, una complicità, un'intesa, un affetto che va ben oltre a questo tipo di stereotipo, quindi direi che...
1: Non... Che bello questo! Questo è bellissimo, molto emozionante, e ti chiedo anche scusa se forse, insomma, abbiamo sorriso quando tu raccontavi, ma sei veramente, diciamo, hai un modo di raccontare, no? Però insomma, quando ti fanno quelle domande, sei bambino, sei un ragazzino, sei un adolescente, insomma, ci sono dei momenti di sofferenza. Noi adesso, insomma, tu sei molto simpatico e quindi ti chiedo scusa se abbiamo sorriso, no, però no. In realtà non è così facile. Tu dici, se ne parla poco, sembra, non so, che questi bambini arrivino, no? Quando sono anche diversi, no? Perché hanno dei tratti somatici diversi, che spuntino lì così, da qualche parte, e anche forse gli altri genitori, no? Degli altri bambini nella scuola, in una, non lo so, in una squadra di calcio piuttosto che nello sport, sembra come non se ne debba parlare. Non so se questa sia stata anche la tua percezione da parte degli altri genitori, degli altri bambini, come se fosse un po' qualcosa di strano.
0: Ma
1: per questo è importante parlare.
0: Dal punto di vista, appunto, adulto, non lo so. Dal mio punto di,
1: sì,
0: vista, allora, che qualche adulto mi fosse venuto a chiedere qualcosa o che fosse particolarmente stranito dalla cosa, non mi pare, per fortuna.
1: Meno male.
0: Però, no, perché ci sono anche,
1: no,
0: quelli.
1: Ci sono
0: non
1: anche
0: li ho
1: quelli.
0: Conosciuti, ma ci sono anche quelli. Quindi sì, e i bambini o comunque ragazzi, sì, vabbè, appunto, al di là delle storie, comunque sì, però preoccupazione o comunque effettivamente. Poi ci sono anche quelli che magari cercano di capire, di vedere il lato magari invece un pochino più effettivamente concreto, oltre a quello poi effettivamente emotivo della cosa, quindi quelli che poi con cui si può avere un effettivo confronto,
1: sì,
0: serio, giustamente. Quindi sì, però no, non credo mi sia mai capitato in realtà in questo caso.
1: C'è qualcosa che ci siamo dimenticati, che vorresti dire, un messaggio che vorresti lanciare?
0: Ma sono tanti i ragazzi adottati come me,

E ognuno di loro ha un percorso personale veramente troppo personale, quindi sicuramente non si può unire tutto, però quello che mi viene da dire è col tempo tutto viene da sé, tutte le risposte arrivano se devono arrivare. Se senti di dover cercare, di dover sapere qualcosa di più, fallo, tanto l'importante è che tu sappia che il tuo posto nel mondo già ce l'hai.

0: mamma che sei commossa e il papà, come si chiamano?
1: Sandra e Walter.
0: Grazie, grazie mille, un applauso anche a voi. Grazie insomma anche per l'emozione che trasmetti proprio con i tuoi occhi e con il tuo sorriso. Grazie mille e noi continuiamo e ci vediamo tra pochissimo.

0: pubblicità ho detto, ma come, siamo già arrivati alla fine? Perché insomma una serata che è volata, una serata come spesso accade, devo dire praticamente tutte le puntate di People, perché quando si parla di amore, quando si parla di emozione, quando si parla di storie di persone e lo vedi proprio negli occhi delle persone, beh insomma mi vola la trasmissione. Buonasera a Federica e Orlando.
1: Buonasera.
0: Grazie. Ciao. Allora, ci raccontate un po' la vostra storia? Chi parte?
2: Comincio io. Allora, noi ci siamo incontrati nel 2000, abbiamo cominciato la nostra storia nel 2001 e dopo aver fatto un po' di pendolari, perché io vivevo in Veneto, e abbiamo preso la decisione di vivere insieme ed era una sola la decisione, perché lui molto onestamente mi ha detto subito che non si sarebbe mai spostato da Genova, quindi nel 2004 sono arrivata qui e qui, frequentando i suoi amici, frequentavamo più spesso, diciamo, li vedevamo spesso, una coppia che stava appunto facendo la pratica dell'adozione. E erano quasi alla fine, però tramite loro abbiamo capito come funzionava, come funzionavano tutte le pratiche burocratiche, cos'era un ente, cos'era un'adozione anche, no? Internazionale, nazionale. E poi sono andati in India e quindi anche lì abbiamo seguito da lontano questo viaggio. Abbiamo conosciuto la bambina quando è arrivata. Abbiamo visto insieme a loro, no, i primi le prime difficoltà e quindi a un certo punto abbiamo detto, quando abbiamo cominciato anche noi a parlare di figli, ma io ho detto facciamolo anche noi, no? Abbiamo visto che ce la fanno loro, quindi
1: ce la possiamo fare anche noi quindi abbiamo incominciato a fare anche noi le pratiche con l'adozione, e in quel periodo abbiamo appunto conosciuto l'associazione Battiata, che, come hanno già detto le altre coppie, effettivamente sono state di grande supporto.
2: Sì, c'era Maurizio come presidente,
1: esatto,
2: in quel periodo.
1: Sì, esatto. Sì.
0: Voi, diciamo, quando è arrivato vostro figlio? In che anno?
2: È arrivato nel 2014. Ci abbiamo messo in tutto 4 anni giusti. Possono sembrare lunghi, effettivamente dopo dipende anche un po' dal paese, però mentre cercavamo l'ente ci siamo chiesti se per noi era più importante fare in fretta e avere per esempio meno informazioni, perché poi dipende da come è organizzato, certo, ogni singolo paese, oppure se ci andava bene un'attesa un po' più lunga, ma un paese magari un pochino più strutturato, magari più...
0: Anche per il futuro, ovviamente.
2: Sì,
0: sì.
2: E così abbiamo scelto la seconda opzione. E quindi...
0: E avete scelto quale paese, quindi?
2: Il Perù.
0: Il Perù.
2: Sì. Il Perù. Poi in realtà dopo tutta la procedura è andata abbastanza bene, abbastanza liscia,
1: sì.
2: tranne che l'ente da cui eravamo seguiti ha improvvisamente chiuso per un problema.
0: Una piccolezza.
2: No, per dire che quando sembra anche tutto ben definito, confermato, eccetera, firmato tutti i permessi di unità, eccetera, ci può sempre essere qualche intoppo. Ecco, noi l'abbiamo avuto in quel periodo. Altre persone in casi molto più seri durante il Covid si sono visti in serie difficoltà, hanno vissuto dei seri problemi. A noi tutto sommato questa cosa è capitata nel momento giusto, perché la pratica era già in Perù,
0: okay,
2: e quindi non ne abbiamo

0: Ho risentito, però, ahimè, altre famiglie sono state...
1: Che erano magari in qualche step prima rispetto al vostro.
2: Sì, e poi niente, ci arriva anche a noi la famosa chiamata, per cui...
0: Ecco, che arriva la mamma.
2: Che arriva... È arrivata a te?
0: Sì. Ah. Sì, arriva sempre alla mamma. E anch'io mi ricordo esattamente dove ero.
2: Sì,
0: ero al lavoro, e l'ufficio era silenziosissimo e io non sapevo bene cosa dire per non, insomma, per non coinvolgere anche le altre persone. Ecco.
2: Sì, comunque era il 2013, era novembre del 2013, quello me lo ricordo bene. E naturalmente ci dicono che da lì a poco dovevamo organizzare, perché ti danno circa, almeno nel nostro caso ci è andato un mese di preavviso, e quindi nel giro di un mese circa abbiamo dovuto organizzare il volo per Lima, in questo caso, perché la sua città d'origine era proprio, anzi era la periferia di Lima. Mm-hmm. E quindi in poco tempo siamo presi, siamo partiti. In Perù, che nessuno di noi due era mai stato prima, e da lì inizia la nostra esperienza, che in quel caso è durato 40 giorni, però l'incontro con Elias, che ce l'abbiamo qua, che all'epoca aveva circa 6 anni, un pochettino meno, è avvenuto proprio nel suo istituto, che devo dire è stata una bella sorpresa, perché un altro degli stereotipi, come si dice in italiano?
1: Sono
2: peruano, insomma. si pensa sempre che, almeno io ero convinto di andare là e trovare un istituto, come spesso si immagina, no? un po' povero, un po' carente, invece è stata la grandissima sorpresa di aver visto incontrato un istituto molto organizzato, dove all'interno c'erano tantissimi volontari, tenuti naturalmente volontari religiosi. Uh-huh. Ed era uno di quegli asili che avrei voluto avere in Italia, dico la verità, no? Uh-huh. Per cui abbiamo trovato questa realtà veramente meravigliosa.
1: E com'è andato quel primo incontro?
2: Com'è andato come tutti gli incontri, insomma, è molto emozionante, sì, lo ricordo.
0: C'era
2: molto bene.
0: E
2: naturalmente eravamo accompagnati dall'assistente sociale e ci avevano consigliato di, insomma, presentarci con il classico regalino. Però lì ho capito che è servito naturalmente, però ho capito quanto il desiderio dei genitori è quello di avere un bambino, ma lì ho capito quanto era forte il desiderio invece del bambino avere un genitore. Sì. Mi emoziono io.
1: Sennò poi dicono che sono solo le mamme che si emozionano e che piangono, quindi meno male, meno male.
0: Esatto.
1: Com'è stata poi l'organizzazione e anche, diciamo, il periodo successivo, quando siete tornati a casa? Noi anche prima abbiamo sentito, per esempio, Leonardo, no? Che ha raccontato il suo punto di vista.
0: Sì, ma come organizzazione pratica, insomma, essendo uno rispetto a Paola, che poi mano a mano diventa... No, essendo uno, aveva 6 anni e mezzo, non c'era il problema di pannolini, passeggini o cose del genere. Lui è arrivato a gennaio. Riguardo la scuola, per esempio, noi abbiamo preferito aspettare
1: settembre
0: e quindi... Quindi insomma abbiamo passato il tempo a conoscerci, a fargli fare
2: scusate. Quando appena siamo tornati
1: torna indietro adesso la regia, tranquillo.
2: Scusate se ti interrompo, ma quella lì, questa foto qua è meravigliosa. Eravamo appena tornati dal Perù, quindi fine gennaio, combinazione nevica a Genova, e lui è dove c'è, non so se te lo ricordi, impazzito perché per la prima volta vede la neve, no? E allora tra l'altro non c'avevamo i guanti, gli ho dato i miei guanti che
1: ecco perché sono così grossi.
2: Sono più grandi di lui questi guanti, e lui è stato un bellissimo quella giornata, perché ho visto in lui, ho visto veramente la gioia classica dei bambini quando, soprattutto in questo caso, ha visto la neve per la prima volta. Sì.
1: Allora ci vuole un applauso per questa neve e per questo sorriso. Dicevamo, insomma, da un punto di vista anche poi di quando arrivano le domande, no? da dove arrivo, dove non arrivo, come l'avete gestito?
0: Sì. Dunque lui aveva 6 anni e mezzo, quindi aveva coscienza, insomma, di dove aveva vissuto.

0: fino a quel momento e aveva coscienza anche di essere stato portato dall'altra parte
1: altro
0: del
1: paese,
0: mondo,
1: certo.
0: e quindi se ne poteva parlare, ecco, mm-hmm. non è stata una scoperta, ma un continuare, un tener vivo un po' i ricordi degli amici che si era fatto là, di comunque del suo paese e dell'argomento, insomma, dell'argomento mm-hmm. adozione ne parliamo. Anche quando vado agli incontri, appunto, alle serate di Batià, gli parlo degli argomenti che abbiamo scelto, lui mi chiede com'è andata, chi c'era, cosa hanno detto. Insomma, cerchiamo di parlarne anche a casa e di fargli capire soprattutto che se lui avesse dei pensieri, dei desideri riguardo, per esempio, anche la ricerca delle origini, che è anche quello un argomento importante nella loro storia, ecco, che ci siamo, che se ne può assolutamente parlare e che può prendere le decisioni in merito in assoluta autonomia, ecco. Ne parliamo, cioè, avendolo appunto incontrato un po' grandino, non c'è quella parte di racconto, eccetera, però c'è una continuazione, diciamo.
1: Certo.
0: E però è importante sottolineare quello, che se ne può parlare e che se ne può parlare anche dopo di eventuali altri incontri.
1: E qual è il supporto dell'associazione?
0: Beh, anche noi ci ripetiamo.
2: Lei è diventata vicepresidente, sta facendo carriera.
1: Ah, applausi. Tra l'altro, il vicepresidente Federica, prima mi hanno detto, la mamma di Leonardo è presidente, mi chiedo scusa, ecco, l'avevo presentata solo come mamma.
2: No, quindi questo sta a significare che è vero che il nostro coinvolgimento è stato innanzitutto durante il percorso dell'adozione,
1: certo.
2: che è stato veramente un appoggio morale importante, no? Anche perché attraverso Batià ci permettono di conoscere tutti i passaggi burocratici, che sono anche quelli importanti. E dopodiché poi comunque siamo rimasti in contatto a tal punto che mia moglie, soprattutto Federica, è coinvolta fino al punto di far parte proprio dell'organico, ecco, di questa associazione, per cui poi molti dei presenti sono anche persone con cui ci frequentiamo regolarmente, anche coi figli, insomma è veramente
1: una famiglia,
2: sì,
1: una famiglia che poi negli anni, diciamo, incontra e inserisce dei nuovi membri,
2: sì.
1: poi magari qualcuno va, poi qualcuno torna.
2: Esatto. Sì, Leonardo l'abbiamo visto da piccino,
1: Beh, questo però credo, insomma, che tutti, dai soci fondatori, no, agli altri, credo che sia molto importante questo minimo denominatore di tutte le vostre storie, no? Sentire come l'associazione sia stata sia una casa, sia un supporto, sia avere persone che sanno condividere con te momenti di gioia, ma anche quei momenti di difficoltà che hanno vissuto prima.
2: Certo,
1: e quindi
2: esatto.
1: ti possono, diciamo, sostenere ed aiutare quelli che adesso magari hanno i bimbi più piccoli,
0: esatto,
1: in
0: esatto.
1: un percorso che gli altri hanno già vissuto.
0: Sì, anche perché prima qualcuno ha detto ci sentiamo meno diversi, perché è vero, cioè oggigiorno la famiglia è ancora madre, padre e figli biologici, uh-huh. di solito c'è questa idea di famiglia che è rimasta abbastanza intoccabile anche politicamente, no? A volte invece le famiglie si sono evolute, sono diventate di diversi tipi, ci sono le famiglie monogenitoriali, ci sono le famiglie con genitori dello stesso sesso, ci sono famiglie di divorziati che si rimettono insieme, formano nuove famiglie, insomma sono tutte famiglie diverse, però si fa ancora un po' fatica ad accettare la famiglia diversamente naturale, secondo me, perché noi ci sentiamo genitori a tutti gli effetti, naturali tanto quanto gli altri che sono anche biologici, però a volte ci si sente un po' diversi perché ci fanno sentire un po' diversi. Questo mancanza, prima qualcun altro ha detto il riferimento al sangue, perché sembra che venga considerata legittima solo la famiglia con il legame di sangue. Quando lo si fa notare, oddio, no, non volevo dire, è chiaro che il genitore è...

0: altrettanto figli. Ecco, però non sono solo conoscenti, vicini, però è anche una certa stampa che diffonde quest'idea. Nelle istituzioni a volte si fa confusione tra bambino adottato e bambino immigrato, per esempio, si accostano e non si capisce la differenza a volte. Quindi, insomma,
1: Ed è per
0: non
1: questo che
0: siamo
1: bisogna
0: pochi, ma
1: parlarne.
0: esatto, bisogna parlarne un po' di più. Io inviterei anche le famiglie adottive anche a parlarne di più con, appunto, con i loro cari, con i loro amici, con quelli che fanno domande sbagliate anche, no?
2: Comunque, se mi permette, a proposito di questo argomento, no? Che è il discorso del sangue, tante persone magari che sono all'esterno ci chiedono, no? Come in fondo il fatto che non ci sia questo legame di sangue possa influire. In realtà è vero che non ci assomigliamo fisicamente, ma io con Elias, mio figlio, cioè, riscontro le stesse caratteristiche caratteriali, no? Cioè, proprio.
0: Eh sì.
2: Cioè, ci si assomiglia veramente, cioè, per cui,
0: Sì,
2: come ha
0: alla
2: detto
0: fine
2: la
0: non
2: Paola,
0: influisce il sangue,
2: veramente
0: assolutamente, che
2: nostro
0: ci
2: figlio a
0: sia o
2: tutti
0: non
2: gli
0: ci
2: effetti,
0: sia.
2: perché poi nel crescere ci assomigliamo reciprocamente, nel bene e nel male, perché fa le stesse cavolate mie, no? Per cui tu Leonardo
1: Grazie, grazie anche per questo perché è una sottolineatura molto importante. Non è stato neanche facile trovare le storie, quindi grazie, devo un ringraziamento a Katia, insomma, perché ci lavora da un po', da un bel po' di settimane con Federica, perché insomma non è facile anche venire a raccontarsi e ancora di più in una situazione dove ancora ci sono questi occhi diversi che ti guardano. Poi se ce la vogliamo raccontare, ce la possiamo raccontare, però è così, no? E questo è uno dei motivi per cui People è nato, per raccontare le storie delle persone, per cambiare questo punto di vista. Quindi grazie, grazie a Federica e grazie a Orlando. Ho ringraziato Katia e l'associazione, insomma, me l'avete inquadrata Katia, perché sennò poi. Sì, me l'avete inquadrata, grazie. Grazie a tutti voi che vi siete raccontati in questa puntata, che voleva essere una puntata nel abbattere un po' di stereotipi, nel far conoscere difficoltà, ma anche il grande amore, che ci può essere nelle persone che possono, non possono avere figli, fanno una scelta di vita, molte insomma partono da una situazione di dolore per non poter magari avere quella gravidanza biologica, eppure aprono quelle porte di casa, quel cuore e diventano una famiglia. Quindi grazie, grazie a voi tutti, un applauso. Grazie. Come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, di Andrea Benegiamo e qui con me in studio a Gianluca Messina. Noi ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria in quest'estate 2026, fa molto caldo e allora andiamo nei luoghi in cui ci possiamo refrigerare, rinfrescare, magari con dei bagni in cui la temperatura dell'acqua non sia come quella dell'acqua di mare, l'acqua dolce, l'acqua dei fiumi, dei laghi, dei laghetti della nostra regione. E partiamo con questo viaggio direttamente dalla provincia di Savona, siamo in Alta Val Bormida presso il lago di Osiglia, un lago che abbiamo già visitato nel corso dei mesi invernali per raccontare le escursioni, ma che diventa un'ottima location per fare delle belle gite estive. Ci si può andare in bici, si può fare del trekking e poi naturalmente buttarsi in questo bacino artificiale che è diventata una delle mete preferite delle persone del luogo, e anche se non lo conoscete andate una volta a farci un tuffo. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi puntata speciale e particolare dedicata ai laghi e ai laghetti. Ce ne sono tantissimi in Liguria, uno più bello dell'altro. Tra i bellissimi io vi segnalo questo, il lago di Osiglia. Siamo in Alta Val Bormida, provincia di Savona, ovviamente comune di Osiglia. Lo andiamo a scoprire insieme perché è bellissimo.

0: Amici, oggi vi chiediamo di lasciarvi alle spalle il caos delle spiagge affollate, il riverbero del sole sull'asfalto della costa. Bastano davvero pochi chilometri di curve, salendo da Savona verso l'entroterra della Val Bormida, e l'aria già cambia. Diventa frizzante, profuma di resina, di foglie di castagno e di terra bagnata. All'improvviso, tra i rami fitti del bosco, appare lui, uno specchio d'acqua color smeraldo che sembra dipinto. Stiamo proprio parlando del lago di Osiglia. Qui l'estate ha un ritmo diverso, fatto di respiri profondi, di ombre fresche e di giornate che sembrano non finire mai. La mattina ad Osiglia inizia presto, quando una leggera nebbiolina si solleva lentamente dalla superficie dell'acqua, svelando un lago calmo come un cristallo. Questo è il momento perfetto per chi ama muoversi. Immaginate di salire su un kayak o magari su un SUP, uno stand-up, un paddle, insomma, e scivolare via senza fretta. Il silenzio è interrotto solo dal leggero sciacquio della tua pagaia. Per i più sportivi il lago è davvero una palestra a cielo aperto, canoa, windsurf, oppure anche una semplice nuotata rinfrescante nelle sue acque limpide e balneabili. E se invece preferite la terraferma, allora vi propongo le sponde del lago, che sono abbracciate da chilometri di sentieri, dove potete salire in sella ad esempio ad una mountain bike o incamminarvi a piedi sotto la per ricercare questi panorami che si aprono davvero all'improvviso sull'azzurro profondo del lago. E poi con l'arrivo del primo pomeriggio il sole scalda le sponde del lago, ma qui la calura non è mai paura. Anzi, c'è sempre una brezza leggera che accarezza la vostra pelle.
1: Amici, qui sul lago di Osiglia, ovviamente, come vedete alle mie spalle, questo grande cuore che rappresenta un po', insomma, l'amore, vedete? La panchina dell'amore. Ci si siede, uno si fa un selfie e soprattutto si passa un po' una giornata diversa, fuori dal caos. Noi continuiamo a vivere questa giornata qui ad Osiglia e vi consiglio anche di vedere il comune di Osiglia, piccolo ma molto molto suggestivo.

come potete ben immaginare, in estate il lago di Osilia offre davvero la possibilità di poter navigare il suo lago, di divertirsi ad esempio con i pedalò, con le canoe e con tanti e tanti altri sport acquatici. Prendetelo in seria considerazione, ne vale davvero la pena.

0: per regalarvi ulteriori informazioni su questa parte di territorio davvero bellissima e suggestiva, il comune di Osilia, lo ricordiamo, fa parte del comprensorio dei Tre Laghi, Tre Abeti. È un progetto questo che collega i comuni di Pallare, Mallare, Bormida e Osilia. Perché? Beh, l'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio naturale, ovviamente culturale, del territorio.
1: E come abbiamo detto, non perdetevi l'occasione per visitare anche il piccolo centro storico di Osilia, storicamente chiamato semplicemente Borgo. È una piccola e vera gemma nascosta, un piccolo scrigno di pietra dove il tempo davvero sembra essersi fermato all'epoca medievale. A brevissima distanza dal lago, l'atmosfera cambia. Ci si ritrova immersi tra stretti vicoli, antiche case in pietra e soprattutto un silenzio rilassante, tipico dei piccoli paesi dell'entroterra della nostra Liguria. Insomma, se venite sul lago di Osilia, non potete perdervi una bella passeggiata all'interno dei suoi vicoli e del suo centro storico. E dal lago di Osilia eccoci nel piccolo, ma davvero molto suggestivo, laghetto di Romana. È un piccolo angolo di pace dove la natura incontra il tempo libero. Il riflesso degli alberi sull'acqua, il silenzio del passaggio e l'aria fresca dell'entroterra ligure creano un'atmosfera ideale per rilassarsi e vivere una giornata all'aria aperta. Ricordiamo che questo piccolo laghetto, oltre ad essere una piacevole meta per famiglie, escursionisti e amanti della natura, è anche un apprezzato centro di pesca facilitata, pensato per offrire un'esperienza

diversa, accessibile e divertente sia a chi si avvicina per la prima volta a questa attività, sia ai pescatori più esperti. E per dare due riferimenti geografici, ricordiamo che il laghetto di Romana si trova nel comune di Murialdo, in provincia di Savona. Siamo nell'alta Val Bormida. La località di Romana appartiene infatti al territorio comunale di Murialdo, lungo la strada che conduce verso il meraviglioso Colle del Melogno, in un'area immersa nei boschi dell'entroterra ligure.

è piccolo, ovviamente non possiamo paragonarlo al lago di Osilia, però è molto molto bello, suggestivo e soprattutto tenuto molto molto bene, con tanti punti anche per fermarsi, mangiarsi un panino, bersi qualcosa di fresco.

E adesso sì, lo possiamo dire, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata dedicata ai laghi e laghetti che si possono trovare in tutta la nostra meravigliosa regione Liguria. Noi ve ne abbiamo presentati e proposti due qui in Alta Val Bormida. Adesso tocca a voi a venirli a vedere di persona. Ci salutiamo con questa bella catasta di legno. Legno poi è meraviglioso, toccare il legno, sappiamo che cosa può nascere dal legno, di tutto e di più. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Dalla provincia di Savona ci spostiamo ancora più a ponente, nella provincia di Imperia, comune di Dolcedo. Siamo in Alta Valprino e qui c'è un borgo meraviglioso che si chiama Lecchiore, con i famosissimi laghetti, famosi soprattutto naturalmente per la popolazione del luogo, che va a cercare il suo refrigerio nel tempo estivo in cui fa molto caldo. E lo vedete anche dall'immagine alle mie spalle, l'atmosfera è davvero, davvero bucolica. Ci sono delle bellissime cascatelle, anche un santuario, quello dell'Acqua Santa, a cui potete arrivare. Andate, scegliete questa località per fare un bel bagno fresco.

0: ragazzi, un buongiorno dalle alture della Valpria. Adesso mi viene da ridere perché per raggiungere i laghetti di questa meravigliosa valle, comune di Dolcedo, noi ci troviamo a Lecchiore, un tasso di umidità, Trincheri?
1: Sarà pari all'80%, sì. Questa mattina le condizioni sono queste.
0: Una passeggiata interessantissima, una pendenza del 90%.
1: No, dai, non scherziamo, la strada

0: è abbastanza agevole, c'è da fare una bella camminata nel bosco di 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi le condizioni erano con un tasso alto di umidità.
1: Consigliata se devi prepararti per le crociate.
0: Eh beh, oggi, ripeto, era un po'... Però quando si arriva qua si è appagati, fresco, questi colori, solo il rumore dell'acqua, è piacevole.
1: E che questa è l'anteprima, era semplicemente l'anteprima. Allora io mi trovo in compagnia di Lorenzo Trinchieri, al di là della sua passione, lui ha passato la vita anche a correre, un maratoneta, non ha bisogno di grandi presentazioni, ma lui è anche agente immobiliare. Non faremo chiaramente promozione alla sua agenzia, ma perché è qua? Perché io penso che tu sia uno dei pochi a riconoscere il valore della zona. Siamo andati nei laghetti perché è una delle attrattive più importanti, o sbaglio, più interessanti della Valprino.
0: No, qua viene un bacino di utenza che non si direbbe, ma c'è un bel tasso di frequentazione da parte dall'estero, tanta Germania, Svizzera, Francia, che l'apprezzano, l'italiano forse un po' meno, l'italiano forse un po' più comodo, però qui certe volte dormono i ragazzi nelle tende, qua vicino ai laghetti, si fanno un piccolo falò, si portano da mangiare, una cosa simpatica, certo, un ambiente un po' rurale, è un po' come rispecchia il nostro entroterra.
1: Ecco, abbiamo visto, tu hai tenuto particolarmente a portarmi al Santuario dell'Acqua Santa, che effettivamente è una cartolina.
0: Sì, beh, il Santuario dell'Acqua Santa è un bel angolo, un posto proprio purtroppo non valorizzato, ma è un angolo meraviglioso. Di lì si diramano due o tre sentieri molto belli nel bosco, si può collegare anche il comune di Prelà. E secondo me è un posto che merita.
1: Ecco, tra l'altro, il cartello simpatico, vietato il quadrupede.
0: Sì, vietato la sosta ai quadrupedi, sono quelle chiesette, quartieri, e dunque quella scritta è rimasta in onore di quello.
1: Ecco, passeggiando con te mi sono proprio resa conto che qui il laghetto di fatto è una pozza, trasparente, ma pozza rimane, con una temperatura interessante, bella.
0: Beh,
1: fresca.
0: Sì, sì, qui sono delle pozze naturali che si sono formate nel tempo, ce ne sono di certe più alte dove i ragazzi si buttano giù con la corda perché è un po' più profondo il laghetto. Però l'acqua è, secondo me, sta sempre sui 12-13 gradi, e anche il fitto del bosco fa sì che è ombrato anche nei periodi più caldi.
1: Ecco, tra l'altro ai laghetti di Lecchiore, ripeto, qui noi ci troviamo a Lecchiore, arriva gente da ogni dove, io parlo della provincia di Imperia, perché sono particolarmente conosciuti.
0: Sì, è vero, i ragazzi più giovani, sì, vengono su con gli scooter, con i motorini, li lasciano a Lecchiore, poi camminano quel quarto d'ora che avevamo detto, chi si porta le angurie, chi si porta altri viveri, e passano una giornata goliardica qui intorno ai laghetti.
1: Ecco, la difficoltà nel raggiungerli è anche una sorta di tutela proprio del patrimonio ambientale, perché non arrivi così tanto comodamente in macchina, devi avere comunque una macchina abbastanza alta, altrimenti vai a piedi, come abbiamo fatto noi.
0: Sì, come abbiamo fatto noi. Qui è un ambiente, te lo devi un po' gustare, te lo devi un po' guadagnare, ma le cose belle bisogna anche un po' fare dei sacrifici per raggiungerlo. Qua è un ambiente che è rimasto integro, un ambiente che è rimasto proprio com'era, e forse è proprio bello questo. Certo che devi mettere un po' di fatica in cascina.
1: Ecco, parlavi di turismo, un turismo consolidato del Nord Europa, proveniente dal Nord Europa, tu lo sai, anche per un discorso di compravendita. Ecco, e viene pagata che cosa? L'ambiente, l'architettura piuttosto che la quiete? Secondo te, su che, la base di valutazione qual è?
0: Bah, secondo me è proprio l'ambiente. Il primo che cercano è un ambiente che è rimasto abbastanza integro, un ambiente rurale, anche giù i paesi, le varie borgate bellissimi, Costa Carnara, Dolcedo Piazza. Loro valori, almeno gli stranieri, gli piace proprio che siano rimasti intonsi, quello sì.
1: Ecco, più lago o mare, lo straniero, l'italiano sicuramente il mare, perché può venire anche a fare un'esperienza al laghetto, però tendenzialmente piace più il mare.
0: È vero, quello che dici è vero, infatti parlando di immobiliare, il mercato italiano è molto misero qui dalle nostre parti. È più apprezzato dagli stranieri, loro percepiscono e cercano il silenzio, la quiete, vanno anche al mare, però usano tantissimo l'entroterra proprio come rilassamento.
1: Ecco, e ne approfittiamo perché tanto possiamo dire che stiamo facendo una sorta di turismo outdoor. Ha detto appunto che qui si mangia, anche si dorme, perché con sì, le tende i ragazzi o le persone vengono a dormire. Per quanto riguarda invece i percorsi anche in mountain bike, qua il sentiero

0: ritiro che abbiamo fatto, tu lo fai in corsa,
1: certo.
0: Si può fare anche in mountain bike,
1: sì.
0: Immagino, no?
1: Tanti ragazzi hanno tracciato dei percorsi nel bosco che dalla vetta del Monte Faudo si diramano verso località Santa Brigida, poi ci sono varie biforcazioni, hanno dato i nomi ai sentieri, tanta mountain bike sulle vecchie mulattiere o anche sentieri creati nuovi, e poi sì, beh, ci siamo noi che corriamo sui sentieri anche in inverno, anche a degli orari un po' strani con le frontali, però è bello anche così.
0: Sì, per incontrare il lupo, il cinghiale.
1: Ma lupo non mi piacerebbe, ma non l'ho ancora incontrato. Cinghiali abbastanza sovente.
0: In caso ti verrò di nuovo a intervistare. Tornando al laghetto.
1: Sì.
0: Tu no, Trincheri non è un esperto di tuffo nel laghetto, perché l'ho visto entrare nel laghetto, entro meglio io, nonostante io sia abituata alla sabbia, ha detto questo con le scarpette.
1: No. Sì, dai. Ma si entra, l'ideale sarebbe andare col costume, è molto fredda qua l'acqua, ma parlo per me, non è il mio forte.
0: No. Poi ripeto, tuteliamo i piedini,
1: sì,
0: perché
1: beh,
0: effettivamente ci sono dei sassolini con le punte.
1: È molto rurale, eh? Molto rurale, sì, sì.
0: Però la cosa bella è che la libertà anche di espressione sono posti, non imboscati assolutamente, perché poi il sentiero è proprio qua sopra, ma la bellezza, probabilmente quello che insisti tu a dire, a utilizzare il termine rurale, è bello anche per questo, certo. È bello, le radici sono belle, è bella l'edera che normalmente la si toglie, invece qua anzi la si vuole, il muschio.
1: Qua anche in inverno c'è più acqua, dunque sono ancora più belli e intriganti da venire a visitare. Certo, d'estate la siccità e un po' tutto quanto, l'acqua un po' si ridimensiona, però è un angolo secondo me che merita venirlo a vedere.
0: Ecco, perché richiudiamo con, hai lanciato un assist sul discorso della siccità. Appena siamo arrivati, lui giustamente, che frequenta i posti per sport, ha detto c'è già poca acqua, meno acqua rispetto agli anni passati. Sappiamo che si sta iniziando a patire anche qui, di nuovo.
1: Di nuovo, perché quest'inverno è stato un inverno piovoso, come al solito non ne abbiamo approfittato, e adesso siamo non in carenza, però vedo già i livelli un po' più bassi.
0: E di fatto possiamo dire che anche chi frequenta il laghetto di fatto è un po' una sentinella del territorio.
1: Bravo,
0: sbaglio.
1: Però bisogna venire sovente, no? Per vedere un po' i livelli.
0: Con gli scarponi. Per il momento è tutto, grazie ancora Lorenzo Trincheri.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Laghetti e cascatelle immersi nel bosco, siamo nell'entroterra del Tiguglio, a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese. Qui in effetti la siccità purtroppo quest'anno ha fatto la sua, dunque c'è meno acqua, ma c'è sempre lo spazio e la possibilità di fare dei bagni rinfrescanti e refrigeranti.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questo sterrato che ci condurrà a fare il bagno in un laghetto. In quest'estate caldissima, anche rispetto alle spiagge, potersi immergere nelle acque fredde o almeno più fredde del mare rispetto che appunto nel mare, nelle spiagge affollate e calde, può dare ben ristoro. Do il benvenuto a Claudio Cafferata del comune di Castiglione Chiavarese. Claudio, dove siamo in questo sterrato?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa qua è la valle del Frascarese ed è una valle che è molto importante per l'acqua. Abbiamo una valle con delle sorgenti importanti che servono ma ancora adesso servono per l'irrigazione di tutti i campi di San Pietro e di Campelli.
1: Come si arriva qua? Diciamolo ai nostri telespettatori, siamo vicinissimi al mare, non è necessario percorrere chissà quanti chilometri per farsi un bagno appunto in un fiume o in un lago. Da dove siamo partiti?
2: Allora, praticamente dopo Casarza si prende il bivio per Campelli e tra Campelli e San Pietro di Frascati c'è questa strada indicata con scritto... Fra-

0: Valle del Frascarese, Lenzano, perché le sorgenti sono a Lenzano.
1: Ecco, ci sono anche delle grotte in questa zona, noi non ci arriveremo perché bisogna camminare molto a piedi, sono le grotte del Frascarese.
0: Sì, sì, una è la grotta delle Fa, che in genovese da Fa, ma era la grotta delle Fate, così chiamata. E poi abbiamo la seconda invece che si riesce anche ad accedere per un brevissimo tratto, ma solo per gente esperta, ed è forse ancora più bella da vedere. La prima è raggiungibile perché abbiamo ripristinato il sentiero che era molto disconnesso, e la seconda invece ci stiamo lavorando per poterla rendere di nuovo percorribile.
1: Ecco, queste grotte da dove provengono, insomma in che epoca dobbiamo arrivare per raccontare la loro storia?
0: Ma queste grotte sono antichissime e nessuno, ci sono varie versioni, ma più che altro leggende che dicesse che servivano in epoche preistoriche per rifugio, però
1: non c'è certezza
0: di queste cose.
1: Ecco, il secco di quest'annata lo si legge nell'erba tagliata ai lati della strada che è diventata gialla.
0: Sì, sì, io in tutti gli anni non ho mai visto l'erba di questo colore, che è quasi tendente al rosso, perché sembra un paesaggio che mi ricorda il Portogallo.
1: Che non appartiene di solito a questa zona.
0: Esatto, esatto, no, non si è mai visto. D'altra parte comunque è in pratica più di un mese che abbiamo un caldo con delle temperature che qua non abbiamo mai avuto.
1: E adesso vedremo in che condizione troveremo i corsi d'acqua dove vogliamo tuffarci, proprio qua nella zona di Castiglione Chiavarese. Di solito sono belli empi di acqua e adesso vedremo qual è la situazione. Diciamo che dalla costa ad arrivare qua in automobile da Sestri Levante, facciamo conto, ci vuole mezz'oretta neanche?
0: Ma sì, 20 minuti, mezz'ora al massimo sicuramente, dall'autostrada sono 20 minuti.
1: E comunque un po' di ombra, un minimo di refrigerio la dà rispetto alle zone invece come le spiagge, dove ombra se non sotto gli ombrelloni non se ne trova. Vediamo allora questo laghetto.
0: Anche qua c'è un altro
1: rustico. Qua arriviamo in un punto dove ci sono dei rustici, dei vecchi rustici, addirittura con dei campi coltivati. Diciamo che siamo praticamente a livello mare qua, no? Siamo a 100 metri forse neanche. Però sono zone che non è scontato che mantengano ancora, diciamo così, la testimonianza umana, perché comunque sono abbastanza disagevoli. Qua passiamo sopra un ponticello e iniziamo già a vedere che sì, un po' d'acqua per fortuna c'è, si inizia a sentire appunto il rumore dell'acqua.

0: siamo arrivati dopo aver passato un bivio, Claudio, all'interno del bosco, un bivio che proseguendo porta verso le grotte del Frascarese.
1: Esatto.
0: E proseguendo ancora, dove si arriverebbe a piedi?
1: Allora, in pratica si arriva dove c'era un'antica fornace di calce.
0: Addirittura?
1: Sì, sì. Da lì parte un sentiero che porta località Prato, e da località Prato si può andare in Alpe.
0: Alpe?
1: Sì, Monte Alpe, che è...
0: Quanto è alto più o meno?
1: Monte Alpe sui... 1000 o 900 qualcosa.
0: Accidenti. Sì. Invece noi abbiamo deviato a destra nello sterrato e qua di nuovo vedete quanto la siccità sia evidente, perché c'è tutta l'erba tagliata completamente secca dopo pochissimo. Adesso noi partiamo per l'avventura, Claudio, perché praticamente sulla destra, scendendo in macchina e andando oltre, arriverete ad una piazzola dove praticamente finisce l'accessibilità delle auto. C'è questo sentiero che è piuttosto largo e che porta giù

0: il fiume. Ci sono diversi sentierini, ma questo è il più largo, lo riconoscete perché c'è un ramo messo di traverso poco più avanti, ma fa caldissimo anche qua, nonostante siamo all'ombra degli alberi, Claudio.
1: Eh sì, guardavo proprio adesso la temperatura in macchina e segnava 32 gradi, quindi mamma 32 mia. Gradi qua vuol dire proprio che fa caldo, caldo.
0: E lo si sente anche nel rumore delle foglie secche quando calpestiamo il pavimento. Di solito potrebbe essere un po' più, diciamo, un po' più bagnato. Funghi, manca parlarne con questo
1: clima. No, quest'anno proprio no.
0: Se non cambiano le previsioni, se non cambia il meteo, sarà difficile che, almeno adesso siamo circa a metà luglio, quando realizziamo questa puntata, sarà ben difficile che ci possano essere i funghi. Allora, qua capite che siete nel punto giusto perché c'è questo ramo messo di traverso. Infatti bisogna girare a sinistra e iniziare a scendere perché il fiume è un po' più in basso rispetto a dove ci troviamo noi, e anche l'acqua che si sente scorrere non è certo un'acqua rigogliosa, ecco, non è il termine giusto, ma sicuramente ci sono stati periodi in cui andava meglio. Va bene, continuiamo piano piano a scendere fino ad arrivare poi nel punto in cui finalmente troveremo un po' di refrigerio. Bisogna stare attenti a non scivolare proprio perché è molto molto secco e quindi è facile che si possa scivolare, ma piano piano arriveremo a quella che è detta la fossa del morto, una roba del genere,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, fossa del morto, perché la leggenda dice che ci fosse in questo laghetto, ci fosse annegato un prete.
0: Accidenti.
1: Che era venuto per rinfrescarsi, però l'acqua gelida e tanta acqua, poi vedremo, adesso ce n'è molto meno, ma l'acqua che era tantissima, in pratica non è più riuscito a uscire ed ha negato.
0: In che anni sarà stato?
1: Si parla prima della guerra, prima della seconda guerra mondiale.
0: Allora, speriamo di riuscire a far ritrovare il sentiero per salire, Claudio?
1: Ma sì, sì. Adesso vedi, da lì c'è l'altro che prosegue in piano.
0: Sì, piano relativo, ma stiamo scendendo di una ventina, trentina di metri, direi, minimo, rispetto alla strada per raggiungere appunto il laghetto del morto. Ci sono anche i pesci?
1: Sì, sì. Come qua avevamo anguille e trote, anche anguille salivano fino a qua.
0: Ah sì? Ma vegetazione?
1: Vegetazione, qua abbiamo soprattutto del lontano.
0: Lontano?
1: Sì, vicino all'acqua sono le piante, che c'è qualche leccio, però più tanto, che come legname non è un granché pregiato, però è ricercato ad esempio dai forni per le pizze, perché fa fiamma e non fa calore.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ecco, se ne scoprono sempre delle nuove. Qua siamo proprio in mezzo al bosco. Ma qualcuno viene a fare il bagno qua, chi lo sa?
1: Ma sì, adesso ultimamente so che qualcheduno è venuto a fare il bagno qua.
0: A riprendere.
1: Però prendono questo sentiero che insomma non è proprio...
0: lo stiamo facendo proprio così, in presa diretta. Bisogna avere le scarpe adatte, c'è ancora qualche... Ecco, io vedo il fiume là, ma acqua ce n'è
1: ce n'è poca, sì.
0: Perché poi quando si arriva giù bisogna ancora percorrere un po' di strada a piedi verso, diciamo, verso nord per raggiungere questa famosa fossa del morto, che è un po' più profonda, e c'è anche una cascatella che poi vi faremo vedere alla fine di questo percorso. Ovviamente bisogna un po' conoscerli questi posti per arrivarci, perché altrimenti ci si rischia di perdere, ma speriamo che questa puntata possa servire anche per dare indicazioni proprio per arrivarci. Del resto, per guadagnarsi un po' di refrigerio bisogna fare un po'

0: di fatica. Allora, intanto qua finalmente vediamo, dopo questi minuti di cammino, la prima acqua. Non vedo l'ora di bagnarmi, Claudio, perché fa veramente caldo.
1: Veramente,
0: eh?
1: Veramente. Oggi è una giornata
0: incredibile.
1: Le previsioni comunque erano queste, che sì, ci fosse ancora un aumento della temperatura. Era già alta, quindi...
0: Abbiamo detto 32 gradi in un bosco, pensate voi, sui 100 metri di altitudine. Quindi questo dà l'idea veramente del perché poi vengano anche emanati i bollini. Arancioni, tante felci tipiche di questi boschi, che sono ovviamente un po' abbandonati. Sono sempre di qualcuno i boschi.
1: Sì, però sai, ormai i boschi sono stati abbandonati già da anni, non c'è più la cura e non c'è più il legname. Qua da noi ha perso tantissimo, non è più appetibile.
0: Vediamo, siamo per arrivare all'acqua e poi nella seconda parte di questo viaggio vi faremo proprio immergere, diciamo così, proprio. Animali ce n'è in sti boschi?
1: Ma sì, sai, qualche cinghiale, qua è zona di cinghiali, poi qualche capriolo, però niente di...
0: Niente di più. Eccoci! Avvicinandosi all'acqua bisogna dire che un minimo sembra che la temperatura scenda forse di un grado.
1: Sì, sì, si sente.
0: La vicinanza. Ok. Allora, io prendo una mano, grazie. Eccoci qua. Ed eccoci arrivati all'acqua. Adesso risaliremo un po'. Come si chiama questo fiumiciattolo? Non l'abbiamo mica detto.
1: Questa è la Valle del Frascarese. In pratica sono le sorgenti che vengono da Frascarese.
0: Ma non ha un nome questo fiume?
1: No, l'abbiamo sempre chiamata la Valle del Frascarese. Quello che si può vedere è che veramente abbiamo poca acqua. Cioè qua, queste valli qua hanno sempre portato tantissima acqua. Ora vedi, ci sono qualche laghetto dove l'acqua si è fermata.
0: Va bene, dai, allora continuiamo a scendere, ci vediamo con l'acqua ai piedi.

0: Beh, quasi avventurosa la discesa della nostra Elisabetta Biancalani lungo il Frascarese per arrivare dopo il fiume alla zona in cui appunto si aprono i laghetti ed è la volta in cui si può finalmente fare il bagno. Un'atmosfera davvero bucolica, incantata, in mezzo al verde, l'acqua fresca fa venire voglia di fare un tuffo. Sentiamo.
1: Nella valle del Frascarese, alla ricerca di un po' di sollievo nelle acque del Fiumiciattolo del Frascarese, che non ha neppure un nome, con Claudio Cafferata di Castiglione Chiavarese siamo a circa 30 minuti dalla costa, 30 minuti dalle spiagge, 32 gradi a metà mattinata anche sotto le frasche del bosco che qui ci ha portato in uno sterrato che si prende da Casarza Ligure, si va verso
2: Campegli,
1: poi da Campegli si prosegue in uno sterrato indicato come Grotte del Frascarese, si va su per qualche centinaio di metri in questo sterrato e a un certo punto si devia sulla destra, si arriva ad un punto dove ci si ferma con la macchina e il motorino, si torna indietro di un po' e si vede ad un certo punto un sentiero abbastanza largo che scende dove c'è un ramo piuttosto grande di traverso. Qua sotto dicevo con Claudio che finalmente a contatto con l'acqua si sente che è un goccino più fresco. Però si vede anche che di acqua ce n'è poca rispetto ad altri periodi, vero Claudio?
2: Sicuramente, questo periodo di siccità si vede soprattutto qua. Questa è una valle che ha sempre portato tantissima acqua e vederla così per noi non è una cosa normale.
1: Anche perché queste acque poi vanno ad alimentare insomma le sorgenti che

0: irrigano i campi ancora coltivati di questa zona, però ecco, con i piedi in acqua è bella fresca l'acqua, sì. È ben più fresca rispetto a quella del mare. Abbiamo raccontato che qui si può fare il bagno, vedrete che arriveremo alla cosiddetta fossa del morto, perché qui si narra che...
1: Si narra che appunto in epoche prima, seconda guerra mondiale, un prete fosse venuto qua per...

0: dentro questa pozza
1: c'è anche una cascata. Adesso piano piano risaliamo il fiume, che in altri periodi, diciamo così, normali non saremmo neppure riusciti a risalire, perché dove adesso c'è Claudio ci sarebbe stata l'acqua. Che belle queste pareti di roccia che corrono qua accanto, decisamente verticali, pendenti.
0: La bellezza secondo me è proprio questa, quella di poter percorrere ora un tratto di questo torrentello in mezzo al verde, e poi soprattutto con queste pietre che sono accessibilissime.
1: Da sollievo anche solo sentire il rumore dell'acqua. Ve la faccio un po' sentire senza dire nulla. Guardate che meraviglia. Facciamo, non so come si chiama, camminare nei fiumi, l'abbiamo fatto l'anno scorso con le mute da sub, dove l'acqua era più profonda, in Val Graveglia, lo ricorderete. Però è bello camminare così, in mezzo alle cascatelle, poi con l'obiettivo appunto di raggiungere magari una pozza dove si riesce a fare una immersione totale fisicamente nell'acqua. Qui quando piove tanto in autunno e in inverno,
0: sì, queste valli
1: parecchio,
0: vedi che sono anche pulite rispetto ai nostri fiumi, che adesso in questo periodo non hanno assolutamente acqua. Invece qua vedi che le pareti sono pulite, c'è qualche pianta di traverso ogni tanto, però probabilmente sono venute giù anche adesso.
1: Ecco, guardate che affascinante questo punto, dove si sono proprio... Qua è un albero completamente abbattuto.
0: Questo probabilmente di quest'inverno.
1: Potrebbe essere di quest'inverno, ci sono delle radici possenti che sono state buttate giù dalla furia dell'acqua, oppure chissà, potrebbe essere stato colpito da un fulmine, oppure anche esserci semplicemente un crollo perché era un albero vecchio. Già questa è una bella pozza dove ci si potrebbe mettere al riparo dal sole, perché è abbastanza profonda e rimane qua sotto. Claudio s'arrampica con la sua capacità. Adesso lo seguirò anch'io. Che pesci abbiamo detto che ci sono qua, Claudio?
0: Ma qua guarda, abbiamo cinghiali, quelli ce n'è sempre, e qualche capriolo.
1: E come pesci?
0: Come pesci abbiamo delle trote, la trota a fario in questo canale qua, ce n'è ancora, ed è meta anche per la pesca dilettantistica.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ok, allora arrivo anch'io. Oh là là, qua si mette male Claudio, eh?
0: Sì, però vedi, noi dovremmo arrivare lì e da lì vediamo il pozzo.
1: Va bene, allora, è bello anche arrampicarsi così, stando ovviamente attenti, però diciamo che questi alberi fanno un po' da ponte, ci aiutano forse anche un po' a passare. Adesso ci sposteremo sulla sinistra e poi magari, Claudio, cerchiamo di risalire da là, anche se è veramente molto molto pendente. Sono proprio avventure, qua si è formato un groviglio.
0: Qua sì, qua è il punto stretto dove si sono fermate tutte le piante.
1: Certo. Va bene, dai, superiamo questo punto e poi speriamo di arrivare alla fossa del morto e di farvi vedere anche la cascatella.

Continuiamo la camminata. Ecco, guarda, forse c'è una fragolina di bosco. No, non è una fragolina di bosco. Proseguiamo la camminata lungo la valle del Frascarese, costeggiando questo corso d'acqua che purtroppo in alcuni punti, complice la siccità, è decisamente molto molto secco, ma qua si apre. Di solito avremmo visto molta molta più acqua, e piano piano

0: Scendiamo per raggiungere la grotta del morto. Te lo sei portato il costume, Claudio?
1: No, no, perché io, per me no, non mare non è
0: mare,
1: tanto.
0: Ma neanche il fiume in questo caso.
1: No, no, no.
0: Io invece me la
1: da ragazzo portata. Ti posso dire che eravamo sempre noi lungo il fiume. Il nostro mare
0: era il fiume.
1: Era il fiume, soprattutto il petrolio, ma c'era abbondanza d'acqua.
0: Allora, qua guardate che bello già questo laghetto. Ecco qua. Qua è piuttosto profonda, quindi già un bimbo qua, un bel tuffetto, se lo può fare. Allora,
1: tu hai sentito l'acqua, io non so come sia, ma
0: bellissima.
1: L'acqua qua era veramente gelata, ma
0: no, no,
1: c'era molto più quantità. Cioè.
0: Sì, di solito quando si mettono i piedi in acqua nel fiume, diciamo che si blocca la circolazione, viene da dire, cioè ti senti veramente gelare le parti inferiori, invece in questo caso devo dire che si cammina e fa molto piacere, vista la temperatura che, come abbiamo avuto modo di dire, anche qua sotto, arrivando in macchina, era 32 gradi nel corso d'acqua. Qua anche bello. Guardate che meraviglia. Vediamo se raggiungiamo anche la cascata. Ci sono anche questi fiori, non so come si chiamino, ma...
1: Ah, questi sono fiori, sai, di campagna che noi ne abbiamo. Però vedi, anche lo vedi anche nei fiori, la siccità che c'è, perché c'è pochissimo anche qua come vegetazione. Sì che siamo in una valle, però dovrebbe essere, tu guarda sopra, praticamente
0: c'è secco.
1: Non c'è vegetazione.
0: Allora, ecco qua, si potrebbe già fare un bel tuffo.
1: Qua
0: potrebbe essere questa.
1: Sì, è questa.
0: Diciamo che questa è la pozza.
1: Però tieni presente che qua era molto più ampia. Adesso sai, ci sono fermati dei massi che l'hanno un po' ristretta. Questo era un pozzo veramente alto. Pensa che da lì dicevano che i bambini facevano i tuffi.
0: Ah,
1: i ragazzi.
0: Da questa roccia
1: qua, lo scoglietto lì facevano i tuffi.
0: Quando c'era ben più acqua.
1: Certo, certo, non adesso. Però vedi qua adesso sono tutti pozzetti,
0: laghettini.
1: Così, laghettini così come quello sopra. Là ce n'è un altro, anche quello là. Da là venivano e facevano il bagno qua.
0: Che meraviglia. Allora, io provo ad andare ancora due passi avanti così. Già che abbiamo fatto tanta camminata, riusciamo a dare proprio l'idea di tutte queste pozze di cui raccontiamo a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese, andando un po' a bosco. Sei abile però, sei agile, volevo dire, Claudio.
1: Insomma.
0: Vabbè, insomma.
1: Lo ero molto di più prima.
0: Però qua, pendendosi a qualche ramo, sperando che appunto per la siccità non crolli, ecco che si arriva finalmente laddove, ecco qua, qua sarà un metro di profondità, si può mettere anche lì con la schiena appoggiata alla cascata e su di sopra si prosegue ancora verso altri laghetti che, come diceva Claudio, un tempo erano veramente il mare dei bimbi della campagna, del primo entroterra e non solo. Oggi sono appannaggio soprattutto di chi conosce la zona, perché altrimenti sono difficili da raggiungere, nonostante siano comunque molto vicini al mare. Che bellezza! Direi che possiamo andare a chiudere con,
1: eccolo,
0: l'immagine della pozza vera e propria.
1: Ora
0: ci
1: siamo arrivati. Questa è la vera, questi qua sono tutti i laghetti sotto che erano. Ma questa è la vera pozza.
0: Wow!
1: Del morto.
0: La pozza del morto, dove fare il bagno, un paio di metri di profondità direi almeno, una cascata. Adesso c'è anche una piccola grotta laggiù in fondo. Ci si arriva in una camminata avventurosa scendendo da un sentiero che parte da uno sterrato, dove appunto si prosegue e si andrebbe da un lato verso le grotte del Frascarese e dall'altro lato

0: sul monte Alpe, a quasi 1000 metri di altitudine. Guardate la meraviglia di questo luogo che ci è costato fatica.
1: Però meritava.
0: Però è veramente bello. C'è anche la cascata Fossa del Morto, perché si racconta che prima della Seconda Guerra Mondiale un prete venne a fare un bagno e purtroppo, forse per l'acqua sia gelata che molto più abbondante rispetto a quella che vediamo oggi in questo periodo di siccità, appunto facendo questo bagno poi purtroppo annegò. Io mi faccio un tuffo, Claudio?
1: Sì,
0: va bene?
1: Sì. Fredda, eh?
0: Siamo a fatica risaliti, la macchina l'abbiamo posteggiata laggiù e Claudio, ma hai fatto un bello scherzetto, perché avete visto che siamo scesi letteralmente a bosco per 20-30 metri non senza difficoltà per raggiungere quei laghettini che vi abbiamo mostrato, e invece Claudio ce n'era uno molto più vicino, veramente a pochi passi da dove si arriva con le auto, con le moto, con i motorini, con le bici, molto più facile da raggiungere, ed eccolo qua. Vedete questo laghetto? C'è anche un vecchio ponte qua, che meraviglia! Adesso è inutilizzabile perché è in parte crollato, ma un tempo serviva proprio per attraversare da un lato all'altro del fiume, probabilmente prima che venisse fatta questa strada, Claudio!
1: Sì, questa qua in pratica è la strada che va a San Pietro di Frascati. Si
0: ecco,
1: passa
0: poi
1: da questa parte, è serata, quindi non si può andare con i mezzi.
0: In bicicletta,
1: in bicicletta
0: sì.
1: Sicuramente.
0: E sì. Quanto ci vuole ad arrivare a San Pietro di Frascati?
1: Una ventina di minuti.
0: Ed ecco qua, guardate.
1: Questa è accessibile, è molto più accessibile rispetto alla... Là è un po' più da
0: temerari.
1: Da tesse.
0: L'altra ce la siamo guadagnata. Aspetta che faccia vedere anche questa bella cascatella che porta giù.
1: E anche qua però vediamo la carenza di acqua. Qua dovrebbe esserci molta più acqua, invece ce n'è per essercene, però è poca rispetto a quella che dovrebbe essere.
0: Esatto, la siccità di questo periodo ha sicuramente colpito anche in questa zona. Qua quando c'è diciamo così la piena del Fiumiciattolo su questa strada non si passa, immagino, a piedi.
1: No assolutamente, qua no, c'è questo guado fatto 50 anni fa che serviva dal passaggio, ma più che altro passavano con gli animali e quant'altro, però c'è quel punto là, vedi, che è creato per poter attraversare, chi non vuole bagnarsi i piedi può salire su quelle pietre lì. Anche qua, se vedi, sotto sono laghetti.
0: Questa vale qua,
1: a salire sono tutti laghetti.
0: Che bello!
1: Però con poca acqua rispetto a quello che dovrebbe esserci.
0: Bella fresca, ma non gelata, come abbiamo già avuto modo di dire anche nell'altro pezzo, anche se poi immergendosi con il corpo intero sicuramente si ha la sensazione di acqua molto fredda, ma dov'è più bassa come in questo caso. Però che bello qua con un po' di ombra, guardate quante pozze ci sono dove potersi arrampicare anche lì sui sassi, sui tronchi che sono rimasti, e poter appunto trovare refrigerio. Sono i riflessi dell'acqua sui tronchi degli alberi e appunto all'ombra c'è un po' di frescura. Magari vediamo anche qualche trota.
1: Potrebbe anche
0: sotto i sassi,
1: potrebbe anche succedere, visto che
0: visto anche le anguille addirittura.
1: Sì, le anguille salivano fino a qua.
0: Addirittura. Allora, vediamo, io quasi vado a fare ancora una discesa là, già che siamo arrivati anche in questo laghetto, così spero di trasmettere anche ai nostri telespettatori la frescura che si ricava proprio da immergersi nell'acqua di un fiume.
1: Allora la voglio sentire anch'io quest'acqua. Però
0: tu ci sei andato con le scarpe,
1: sì,
0: e però ti sei rinfrescato, vedete